0: anche da Roma.
1: Bastardo.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
3: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
4: Radio 105.
3: Hey! 105.
5: Hey! Lo zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Nel Wonderland di oggi, Wender utilizzerà le voci campionate di Orazio. Sentite.
2: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima.
3: Ce ne mancano due, chiudiamo sta pratica per cortesia, porco.
4: Roberto, visto che il messaggio non è arrivato, ancora mi devi pagare, porco. Andata!
1: Orazio vuole che Roberto saldi la rata, quindi vi presentiamo Rate Stellari.
2: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima. E poi ne manca ancora un'altra. Così abbiamo finito questa giostra, perché non è possibile ogni volta.
5: Ma
2: lo farò con il mio telefono.
4: Porca madonna!
5: E pazzo!
4: Testa di cazzo! Testa di cazzo un'altra volta! Perché non si concepisce questa tua mancanza di serietà!
5: Vai a fare del culo, Pinocchio!
3: E che cazzo? E dai, Sono stato no bono, dite.
5: Le forze dell'ordine stanno registrando, capito, stronzo?
3: No, no, non si può sgolognare.
5: Ma rompere più i coglioni!
3: Quando mancano...
5: Vengono lì a prendere, li fanno a pezzi!
4: Roberto! Roberto!
5: Ma Roberto, va a fare in culo, Roberto!
3: Ho preso già il numero, l'ho trovato sull'agenda.
5: E allora, sull'agenda, hai trovato il cazzo, hai trovato.
3: Roberto.
5: E rompi il cazzo con il telefono anonimo, tutto quanto registrato qua, oh!
3: E che cazzo? Capito? E dai, Ce ne mancano due, chiudiamo sta pratica per cortesia, porco.
5: Fare in culo, Finocchio!
3: Non mi fa tanto tempo la incazzata tutte le volte. Cazzarola,
5: è un
3: dovere.
5: Grande Finocchio!
3: Allora l'imprendi.
5: E parli ancora, vengo lì a romperti il culo!
3: No, no, non si può sgolo ogni mese. Grazie.
6: Pronto?
2: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima. E poi ne manca ancora un'altra. Così abbiamo finito questa giostra, perché non è possibile ogni volta devo fare 8.000 telefonate. E aspetto qualche giorno, poi dopo veramente faccio il casino un'altra volta.
6: Ma di chi parla? Di chi? Secondo me ho sbagliato il numero.
4: Porca! E paga perché io! Perché domani ho telefono a Roma! Faccia venire la finanza! Basta!
6: Ma che cazzo sei?
3: Concludo questi messaggi. Io domani al 101% vado dalla polizia.
2: Grazie.
7: Pronto?
2: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima.
7: Che cosa?
3: E poi ne manca ancora un'altra. Così abbiamo finito questa giostra, perché non
7: Pronto,
3: è possibile
7: io non ho capito niente, chi siete?
3: Capisci?
7: Eh?
3: Aspetto qualche giorno, poi dopo veramente faccio il casino un'altra volta.
7: Che cosa?
4: Roberto!
7: Chi Roberto sei?
4: Visto che il messaggio non è arrivato, ancora mi devi pagare!
7: Che cosa ti devo pagare?
4: Porca madonna!
2: Grazie.
8: Pronto?
2: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima.
8: Senti, non ho capito chi siete, dite nome e cognome.
4: Roberto!
8: Roberto?
4: Porca nota!
8: Vaffanculo!
9: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net. Lo Zoo di 105 presenta Pornbub.
10: Amore, io esco!
11: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
11: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
11: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
11: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
11: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
12: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
11: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
11: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
11: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
12: Pornhub. The spiration is in the fic.
13: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
11: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
11: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
11: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
11: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
11: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
11: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, ambrogio foga.
13: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
11: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
11: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
14: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
11: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi, prendimi ora.
11: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah! Ah!
14: Sì!
11: Sì!
14: Sì!
11: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
14: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
11: Che cazzo!
14: Devo andare in bagno.
11: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
13: D'accordo, ma sbrigati.
11: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
14: Oh, cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
14: No, no, no, porca troia, porca puttana.
11: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
14: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
11: Ma che schifo.
14: Aria.
11: Ma che schifo, ma che cazzo.
14: Eccomi. Scusa.
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
13: Sì. Ah,
11: sì. Sì, sì, dai, dai.
13: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
11: No,
13: scusa, vista.
11: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
14: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
14: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
15: Sì, già, chi sono? Paperon de Paperoni?
14: Oh, porca merda, mi viene da...
11: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
15: Oddio, anche a me, anche a me!
16: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
15: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
10: Cos'hai in mano?
11: Eh?
10: Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica!
11: L'ho presa su Amazon.
16: Valuta il film!
11: Una merda!
17: Porn Bob. Desperation is in the fic.
18: Lo Zoo di 105 presenta
19: Dragone Doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
20: Milano, buongiorno.
10: Sì, ciao, senti, c'è fuori del tuo negozio, c'è il mio rider che c'è il pranzo di uno che abita lì sopra. Tu puoi prendere, per favore?
20: Ma non ho capito, scusa.
10: Il mio rider del ristorante è fuori. Che deve portare il pranzo a uno che sta lì sopra, ma lui non è ancora arrivato a casa, sta arrivando. Allora tu puoi prendere, per favore? Lui passa e prende poi da te.
20: Va bene, però io alle 2 chiudo, eh.
10: Sì, sì, ma lui
20: deve
10: arriva
20: arrivare prima delle 2.
10: Lui arriva a 10 minuti massimo, arriva.
20: Va bene,
10: allora
20: va
10: tu
20: bene.
10: Paga, d'accordo? Tu paga, d'accordo?
20: No, io no, non pago.
10: E poi lui ti dà, e lui ti dà
20: no.
10: poi i soldi.
20: No, no, io non
10: sì,
20: così
10: sì.
20: No, non,
10: ma
20: no.
10: Si chiama Marco, Marco arriva.
20: Lo so, ma io soldi miei personali non li ho e dalla cassa del negozio non li posso prendere perché
10: sì, sì, ma lui abita lì, San Gottardo, non può scappare.
20: Ho capito, ma non
10: Marco.
20: Lo so, non so chi è, non,
10: Marco.
20: Non posso, mi dispiace. Quant'è il conto?
10: È 32 euro, fai 30.
20: Quanto?
10: Va bene. 30 va bene.
20: No, no, mi dispiace.
10: Sì, per favore. Tu prendi.
20: No, no,
10: c'è fuori rider,
20: no.
10: Guarda, esci, guarda, lo vedi.
20: Ho capito. Io, signora, ho gente anch'io. Sono a un negozio.
10: Sì.
20: Non sono in ufficio.
10: Sì, lo vedi.
20: Mi dispiace, devo seguire delle persone.
10: Tu guarda fuori, c'è rider. Tu dai 30 e lui ti dà il pranzo. Poi, se no, Marco non arriva, mangi tu.
20: Mi dispiace.
10: Se Marco non arriva,
20: chiudo,
10: te lo mangi tu.
20: Arrivederci.
10: Ti metto 4 biscotti fortuna. Stronza.
19: Dragone Doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
21: Sì, pronto?
10: Sì, ciao. Tu un negozio di Alzaiana Viglio Pavese?
21: Sì?
10: Sì, ciao. Ascolta, ciao. Mio rider del ristorante è fuori che deve portare ordine a uno che abita nello stesso palazzo, ma lui sta arrivando. Tu puoi prendere ordine per lui, per favore? Poi lui passa.
21: Aspetta un secondo, qui però non vedo nessuno.
10: Non è lì fuori, è Abdul, si chiama. È un po' brutto, un po' ne... Aspetta che guardo nell'app.
21: Nessuno.
10: Ah no, perché deve ancora girare da circonvalazione. Arriva. Lo vedi perché è un po' ne... lui.
21: Ma chi deve venire a prenderlo?
10: Allora, arriva l'Aide col pranzo e poi arriva Marco. Marco che abita in Alzaia, la Viglio Pavese... sopra di te, arriva tra 10 minuti. Allora tu paga, poi Marco ti dà i soldi.
21: No, io non ho niente per pagare, mi spiace.
10: No, tu gliela dai e poi Marco quando arriva ti dà subito i soldi.
21: Io non ho soldi per pagare
10: niente. E io come faccio però?
21: E io cosa c'entro io, scusami? Cioè, non capisco.
10: E tu hai il negozio lì, mi aiuti?
21: No, io non ho soldi per nessuno da dare niente.
10: Allora può restare Abdul nel negozio?
21: No, guarda, scusami, chiedi a qualcun altro, ma sti casini a me non me li fai.
10: Aspetta che arriva, guarda, c'è lì fuori Abdul. Pata. Pata!
18: Adesso chiamiamo la persona più antipatica dell'intero universo.
22: Buongiorno.
10: Sì, tanto, ciao, è il negozio di patati cinese.
22: Sì?
10: Sì, ascolta, c'è mio rider fuori che deve portare un pranzo. Sta arrivando in bicicletta, solo che la persona che deve ritirare non è ancora arrivata. Può lasciare a te un attimo?
22: Cioè, mi devi portare un pranzo a me? Non mi capì. Cioè, mi devi portare un pranzo a me? Non mi ragazzi. Per il 64?
10: Sì, sì, uno che abita sopra, il stesso indirizzo 64 sopra, però deve arrivare. Allora io lascio l'Aider a te un attimo pranzo e poi lui arriva.
22: Sì, va bene.
10: Allora
22: va
10: tu
22: bene,
10: guarda, fuori c'è l'Aider, tu lo vedi perché ha la bicicletta gialla.
22: Fuori c'è un rider.
10: Ah, bicicletta gialla.
22: Aspetta che guardo, eh.
10: Grazie.
22: Aspetta, no, ma non c'è nessun rider però qua, eh.
10: Aspetta che gira, perché ha bicicletta gialla. Ha bicicletta gialla, gialla. Sì, okay. Poi c'ha dietro, c'ha quello zaino grande, sai, quello giallo grande della...
22: Sì, sì, sì.
10: E poi lui è un po' lo vedi?
22: No, io sono qua fuori e non c'è nessun rider. Comunque noi siamo qua, se vuole lasciarcelo viene, ce lo lascia, ok?
10: Allora, ma come non c'è Abdul? Guarda bene, cosa vedi? Chi vedi?
22: No, ascoltami, zia. Ascoltami, via. Sono fuori dal negozio e il rider in questo momento ti posso assicurare che non c'è.
10: Tu mi hai chiamato,
22: io ti faccio un favore.
10: A me, zia?
22: Se vuole venire mi lascia il pranzo, non c'è problema, però non mi dovete asciugare.
10: Però,
22: grazie.
10: Però
22: ciao,
10: scusa,
22: buona giornata.
10: Sei veramente antipatica. Italiani usano sempre parole strane. Asciugare? Che cazzo vuol dire?
19: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
10: Capito italiano figlio di puttano?
0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: cuore.
1: Mettetevi comodi
0: para guardare il segreto.
1: E benvenuti a Il Segreto.
2: Che langorino! Servastraccia! Servastraccia!
3: Eccomi, padrona! Mi scusi il ritardo! Stavo spolverando il macchinario che ti scattarra sul clitoride!
2: Me ne sbatti i coglioni di cosa fai o non fai, serva della glesbica! Ho una voglia matta di tartufo!
3: Ricevuto, signora! Chiamo subito il tartufaio!
2: Idiota! Non lo sai che io e il tartufaio abbiamo un trascorso anale?
4: Ti devi infilare tutti nel culo, brutta puttana, brutta puttana. Guarda che bei tartufi. Fanno sciac, senti. Tac, tac, tac. Sono matte? Brutta troia, sei una puttana di merda.
3: Ma signora mia, se non possiamo chiamare il tartufaio, come faccio a cucinarle il tartufo?
5: Potrei farle la stessa domanda.
6: Bravo! Bravissimo! Che talento!
7: Miei
3: ricevuto, donna Ruanda! Vado a slegare i cani da tartufo!
2: Cretina! Non lo sai che io e i cani da tartufo abbiamo un trascorso anale?
8: Quello che tu chiedi, oh. Però questa noce nera me convierte in pietra.
2: Eccoci nel bosco. Fate attenzione, qui è pieno di lupi sanguinari.
3: E come fa a saperlo?
2: Ma è ovvio, perché io e i lupi sanguinari abbiamo
3: un trascorso anale?
2: No, idiota, abbiamo lo stesso dentista.
9: Per

0: andiamo a cercare i tartufi? Quel grosso la R faccio fatica. Quel grosso albero sembra promettere bene.
1: Tartufi!
2: Ma che bravo! Mamma mia, ragazzi, che interpretazione!
1: Per dire tartufi ho passato 2 settimane a Londra.
0: Maresciallo, ma che cazzo sta facendo?
1: Potrei farle the same question.
2: Wow, bravo!
1: L'ho internazionalizzato.
0: Urrà! Donna Ruanda, venga presto! C'è un tartufo bianco sotto questo sasso a forma...
3: Anche lei è stata a Londra.
0: Urrà! Donna Ruanda, venga presto! C'è un tartufo bianco sotto questo sasso a forma di grosso sasso!
4: Deficiente! Non lo sai che io e quel tartufo bianco sotto quel sasso a forma di grosso sasso abbiamo un trascorso

0: Buongiorno. Posso esservi d'aiuto?
1: E questo chi è?
2: Potrei farle la stessa domanda? Potrei farle la stessa domanda? Cantato.
3: Bravo,
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Io sono il vecchio saggio del bosco, che tutto conosce. Avete qualcosa da chiedermi?
4: Potrei farle la stessa domanda?
2: Imitativo.
1: Sì, vecchio saggio. Stiamo cercando tartufi. Dove li possiamo trovare?
0: Guardate sotto i vostri piedi.
5: Che mi venga un colpo al culo. Siamo sopra una tartufaia.
0: Bene, se non avete altro da chiedermi, io mi congedo.
1: Aspetta, vecchio saggio, un'ultima domanda. Per caso conosci il segreto di Donna Ruanda?
0: Certo, io e il segreto di Donna Ruanda abbiamo un trascorso anale.
5: Attento a quel che dici, vecchio saggio.
1: E qual è? Qual è? Il segreto!

0: Disintegrato! Disintegrato!
1: Potrei farle! Potrei farle! Potrei farle! Potrei farle! Potrei farle! Potrei farle! Potrei farle!
0: Potrei farle cosa?
1: Potrei farle la stessa domanda! Mi piaceva creare sasso.
2: Bravo, bravo!
3: Scopami!

0: lassù sulle montagne innevate e nel freddo gelido che ricorda quel posto infame del Canada, i nostri eroi si stanno lentamente organizzando per passare il lungo inverno a farsi e bere come immondizie. Ma la piccola Heidi ha deciso di reintrodurre una figura importante della narrazione del cartone originale, ovvero il grande cane Nuvola. Esattamente quel cazzo di merda narcolettico che in decine di episodi non ha fatto mai un cazzo di niente. Vediamo.
1: Forza Nuvola, qua la zampa! Smettila di piagnucolare, cane pulcioso, dammi quella cazzo di zampa!
2: Ehi Heidi, che fai di bello con Nuvola?
1: Oh, che domanda del cazzo! Non vedi che gli sto insegnando altri comandi? Questo cazzo di cane ne conosce solo e unicamente uno che gli ha insegnato il nonno.
2: Oh, sono proprio curiosa. Che cosa gli ha insegnato il nonno? Forse il comando seduto?
1: No, purtroppo il nonno è andato subito sul lato pratico. Essendo Nuvola un cane pastore, è molto grosso.
2: Accidenti. Allora gli ha insegnato a riportare il gregge con un fischio?
1: No, no! Purtroppo neanche questo. Diciamo che il nonno ha pensato che Nuvola potesse essere impiegato a far su dei soldini vista la sua stazza.
2: Perdonami, Heidi, ma perché non mi mostri il comando che gli ha insegnato il nonno? Adesso sono super curiosa.
1: Non credo sia il caso, Clara.
2: Dai, ma perché? Non dirmi che sei gelosa di farmi vedere il comando del nonno. Su, dai, sono curiosissima.
1: Clara, ti ho detto di no, non è il caso. Fidati di me.
2: Mi trattate tutti come una merda. Nessuno che mi coinvolge nelle sue cose. Siete tutti cattivi. Non vuoi nemmeno farmi vedere uno stupido comando dato a un cane?
1: Ti ho detto che non è il caso. Non fare la pietosa di sti coglioni. Se ti ho detto no è no e ho le mie ragioni.
2: Secondo me è solo perché sei gelosa che poi io sappia far fare qualcosa a Nuvola. E quindi ti tieni il segreto come una bambina viziatella.
1: Clara, Clara, Clara, non mi sfidare e non mi insultare. Se ti dico di no c'è un motivo. Fidati. Smettila di insistere, lo dico per te.
2: Dai, smettila. Gelosa, gelosa e gelosa che non sei altro. Dai, fammi vedere sto comando pulcioso, che sicuramente sarà una stronzata tipo. Vai a prendermi le pantofole.
1: Vabbè, mi hai rotto i coglioni, te lo faccio vedere. Ma ti avevo avvisata.
2: Oh, finalmente.
1: Nuvola, attacca. Te lo avevo detto, brutta cogliona. Ma hai insistito. Allora cazzi tuoi.
0: Beh, si dice che tanto va la gatta al lardo che ci lascia un bel pompino. In fondo Heidi la aveva avvisata, ma la cazzo di centaura ha fatto di testa sua. In fondo se l'è cercata. Vedremo nella prossima puntata chi altro riuscirà a nuocere gravemente alla stronzetta snob.

0: Pronto?
1: Pronto, mio nome è Lisimba.
0: Lisimba?
1: Io ho chiamato perché deve aiutare me tu.
0: Devo aiutare te?
1: Tu poter aiutare me, tu contenta aiutare?
0: Cosa vuoi che aiutarti?
1: Deve fare macumba. A me servire ingrediente.
0: Ingrediente?
1: Sì, avere già trovato unghia di drago. Avere trovato filetto di cima di rapa. Poi a me servire cazzo grosso di barese, ma non esistere, quindi io avere tolto. Poi servire buco del culo di meridionale, ma io avere preso bocca, tanto essere uguale. Adesso a me servire pelo di figa di moglie di Terone. E io volevo sapere se tu condenda dare pelo di figa di tua moglie.
0: Il pelo di quello mio ti posso dare.
1: No, moglie, tu vuoi essere ricchiona?
0: Tu sei ricchiona?
1: Se tu vuoi essere ricchiona va andare bene, condenda?
0: E ci va a fangulo.
1: Oh, pezzo di merda. Vabbè, io usare pelo di scimmia di zoo, tanto essere uguale a donna di meridione, eh?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto, chi è?
1: Pronto, io, mio nome è Lisimba. Io ho telefonato perché detto persone che tu essere cattivo.
2: Forse hai sbagliato numero, non ho capito.
1: Tu essere brutta persona, ha detto me, eh?
2: Ma come si permette?
1: Adesso io... Ehi! Adesso io fare macumba.
2: Ma che cazzo?
1: Adesso io unire poteri con Santone di Ghana. A te venire testa di asinello.
2: No, coglione.
1: Non funzionare.
2: No.
1: No, perché tu dentro avere già testa, il contenuto già uguale a quello di asinello, non funzionare. Cambiare. Allora adesso io concentrare e tu parlare male. No, tu già parla così, parla dialetto, io non funzionerà neanche questo, mi sa. Allora, adesso tu diventare basso e grasso. Non funzionare. Non funzionare perché voi in Puglia già siete già così, eh? Cambiare. No, cambiare. Aspettare. Concentrare! Tu diventare figlio di puttana! Allora, non funzionare.
2: No, che non funziona.
1: Tu essere già così. Adesso, allora facciamo che... Tu diventare merda di cane!
2: Tu sei il cane, ma...
1: Non funzionare, non fare scintilla! Tu essere già merda di cane, allora!
2: Mi è piaciuto, ci ti accoglio. Mo' ho un primo supermercato che ti ha chiesto, ti ha fatto... Non è, ti ha fatto bianco, ti ha fatto ammazzare. Bastard numarocchino.
1: Però funzionare bene che tu parlare male, eh?
2: E chi te mostra? Funziona poco, bastard del merda.
1: Tu contenta?
2: No, io ti pito scasso la cava, tramone. Un click del sapo cutetti a fare male proprio. Vedi come funziona? Dato che scindile, se ti ha fatto tu sei, che non ti capisci dove è.
1: Io mi sa che avrei capito, eh?
2: Ma perché te come che tu ti chiama e facci finta noi?
1: Perché problema è che... Io fare macumba che dare te maledizione, no? Ma tu essere già maledetto.
2: Non è maestro da mamma, cioè... Non ti venga a prendere comunque, ti venga a prendere.
1: Allora io fare magia, fare diventare tua lingua lunga, così tu poter leccare il mio buco del culo. Funzionare!
2: Bastardo,
1: fatto scindilla!
2: Fa scindilla, vedi che ancora si un po'.
1: Tu condenda?
2: Ma la morte da mamma, cioè.
1: Adesso fare diventare tua bocca grande, così tu poter succhiare il mio bisello.
2: Il cappocchetto di doppiamme, ma va a fango come ti fai da scindilla, poi da vecchio uno da
1: spot. Faccio scindilla!
2: Faccio scindilla, da vedere dopo come mi fa scindilla dopo.
1: Funzionare!
2: Mo ce n'è chi mi da tenere a pausa di sciarre tutte le stesse cose, mo che ci vediamo. Anzi, poco, devi dire tutto da capo, da vediamo.
1: Allora, adesso io fare ultima magia, visto che tu devi fare leccare il mio dietro e succhiare davanti. Io fare,
2: no, no, no.
1: Io fare gonfiare il mio pisello grande, eh? Concentrare!
2: Fare... Io che vengo, ti gonfio io di mazzate, da vedere come da vedo. Quando mazzate da ti fa gonfiare come un pallone, mo.
1: Tu condenta?
2: Affanculo.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: soldi.
1: Uè, Leo, vieni qua, vieni.
2: Si è felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: Invece non ha mai fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
1: Uh-huh.
2: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Poi ce n'è 75.
1: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no. Ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900 euro.
2: È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione, se era di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
1: Quanto prendi?
2: Dì una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800 euro.
2: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
3: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
3: 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800.
1: 800 euro di
2: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
1: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
1: No.
2: Anche voi.
1: Ma no, ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
1: Yeah.
2: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi. Potevi mangiare 2 mesi. Mo, 1.000 euro in un mese.
1: Non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao, Ricky.
1: Ciao.
4: Saldi. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è già.
3: Se ne è parlato tutto il weekend del caso dei bambini figli di stranieri a Lodi che dicono per motivi fiscali, non razziali, però per motivi fiscali sono stati esclusi dalle mezze scolastiche e dallo scuolabus. In pratica, quando suona l'ora di mangiare, i bambini italiani mangiano da una parte, i bambini stranieri mangiano dall'altra. E nel frattempo però nel weekend sono stati raccolti, grazie a un sito di crowdfunding, in pochissime ore oltre 60.000 euro per pagare la mensa ai figli degli stranieri. Quindi adesso i figli degli stranieri possono mangiare più che tranquillamente, ma il caso di sospetto razzismo rimane. Mimmo, sentiamo.
4: Penso che comunque sia una cosa brutta per...
3: Brutta?
4: Diciamo brutta, va, la trovo comunque... Mi sto indignando.
3: Lei si sta indignando, come si indigna? Faccia sentire. Così sembra che stia facendo un pompino a un mulo. Si indigni un po' di più. Possibilmente... No, ma no, non con un linguaggio non verbale, possibilmente utilizzando le parole. Spieghi il suo punto di vista.
4: Dovremmo dare un'intanto a mangiare.
3: Gang. Che cazzo gli è rimbalzato? Un incisivo nella gola?
4: Ogni tanto mi viene...
3: ma si faccia vedere però da un odontoiatra, presto anche.
4: Ok.
3: Il problema è chi paga questo cibo.
4: Noi, come paghiamo tutto.
3: Lei sa che cos'è il modulo ISE?
4: No, più o meno.
3: No, più o meno, o sì o no? Come si fa a sapere una cosa più o meno?
4: No.
3: Lei scusi, di quanti centimetri ha il cazzo?
4: Più del suo.
3: Sì, questo è tutto da vedere, se vuole ce lo misuriamo. Ce lo misuriamo?
4: No problema.
3: Ha un sestante per misurare il mio, perché per misurare il mio cazzo ci vuole la trigonometria. Dico, però lei ha spanne, quanto ce l'avrà grosso il cazzo?
4: Una spanne e un mezzo?
3: Una spanna e mezza, quanto equivale?
4: Non lo so.
3: Ma vedi, che lei non sa un cazzo, non si può conoscere una cosa così a spanne.
4: Sì.
3: Se le faccio una domanda, lei di dov'è?
4: Messina.
3: Messina, un posto di merda, dai.
4: Sì, lo so, non...
3: Sì, ecco, lei è cosciente del fatto che dopo i negri toccherà i terroni?
4: Intanto ci sono i negri, poi quando ci sono i terroni se ne parla.
3: Quindi lei è cosciente di essere il penultimo, sì?
4: Sì, lo so.
3: Va bene,
4: è ormai sicuro.
3: È preoccupato, quindi?
4: Sì, infatti sto sempre con l'ansia.
3: Con l'ansia, che cosa fa per combattere l'ansia?
4: Niente, mi seguo.
3: Si sega, lei si sega.
4: Dai, ti masturbi una, due, tre volte.
3: Va bene, vada a farsi una sega da un'altra parte allora. Dai, pervertito del cazzo, dai, vaffanculo, dai. Testa di cazzo, segaiola malefica. Ci dicono che qualcuno di Forza Nuova vuole parlare con noi di questa roba. Sentiamo, Forza Nuova, sentiamo.
5: L'esclusione dei bambini stranieri dalla mensa scolastica.
3: Esatto.
5: Beh, ma devo capire, cioè, sono esclusi per che motivo?
3: E quindi lei non sa un cazzo di questa roba?
5: Ma ascolti, allora, su Lodi, tanto sono cioè, non è che devo sapere quello che succede dappertutto. Io lavoro, siccome non faccio politica per soldi,
3: sì,
5: e non prendo stipendi,
3: sì,
5: io faccio due lavori,
3: sì,
5: e non è che tutte le notizie mi vengono sottoposte. Io coordino il Nord Italia, non sono segretario.
3: Cioè, lei coordina il Nord Italia, ma non legge i giornali a questo punto?
5: Non è che non leggo i giornali, non li leggo tutti.
3: Ma qualsiasi cazzo di giornale ne ha parlato anche Topolino.
5: Ma non sta di puttana, la vai in
3: fuori. Anche su TV. Lei non sa un cazzo?
5: Ma ascolti, allora, se posso dire qualcosa, le posso
3: dica.
5: Dire che se deve esserci un discrimine all'interno delle mense scolastiche per la fornitura della mensa scolastica,
3: sì,
5: è giusto che sia a favore dei bambini degli italiani.
3: Perché?
5: Residenti da...
3: Perché, scusi, se è una cosa che viene fatta in base al reddito?
5: Secondo me non deve essere fatta in base al reddito, è proprio quello il problema.
3: E in base a cosa deve essere fatta, dica?
5: Che discorsi, devono il maggior diritto, ma di tutti i diritti degli italiani,
3: sì,
5: deve essere discriminato per gli italiani rispetto ai cittadini stranieri.
3: E questo, e questo non è razzismo?
5: Chi arriva l'altro ieri, che sia bambino, nonno, vecchio,
3: sì,
5: non ha lo stesso diritto.
3: Perché? Perché no?
5: Qua da sempre.
3: Perché no? Scusi, i servizi vengono alimentati con le tasse, giusto?
5: Come scusi?
3: Quando lei va in ospedale, ok? Le tasse per mantenere l'ospedale, chi cazzo le paga?
5: Certo, le pago io.
3: Le paga lei? E le paga anche lo straniero, però?
5: Lo paga lo straniero, ma...
3: Quindi, scusi, quindi se devono farle un'iniezione al culo, lei va a vedere se la siringa è stata pagata coi soldi suoi o coi soldi dello straniero?
5: Ma non mi interessa i contributi degli stranieri, non dovrebbero neanche essere presenti qui gli stranieri.
3: Però adesso ci sono.
5: Però ci sono.
3: E quindi cosa facciamo?
5: Non posso fare, non è che posso farmi saltare in aria fuori in piazza perché...
3: Però le piacerebbe, le piacerebbe farsi saltare in aria.
5: Ma no, che puttana. È 25 anni che rompo il cazzo sulle strade, nelle piazze.
3: Sì, ma anche al telefono, anche al telefono.
5: Ma perché dici così?
3: Un po' rompe il cazzo,
5: è
3: dai.
5: È simpatico però.
3: Ci sta provando? Ma mi scusi, lei è un pelo frocio,
5: ecco.
3: Uno di Forza Nuova è un pelo frocio. Perché lei ha questo atteggiamento un po' frocio nei miei confronti?
5: Vabbè.
3: Sarà mica poricchione.
5: Adesso parti dagli immigrati ai froci. Dopo
3: no,
5: ci sta...
3: no, non lo so. Parlo con uno di Forza Nuova. Più che di froci e immigrati, che posso parlare?
5: Sei tu che parli solo di froci e immigrati. Mi ha chiamato tu, scusa.
3: Ti mando un bacino. Ti posso mandare un bacino con la lingua? Dai. Uno solo.
5: Dai, vai.
3: Uno solo. Un bacino solo. Dai, ciao. Un bacino con la lingua. Ciao. Chiudiamo con il lupomane. Chiudiamo.
6: Culo a questi pezzi di merda stronzi di cioni rotti in culo che non sono altro. Addirittura siamo arrivati contro i bambini, ma che non è normale. Io posso capire, ma sei un buon razzista, perché mo va di moda essere razzista.
3: Sì.
6: Come va di moda prendere il cazzo in culo?
3: Quindi allora, ai ragazzi piace essere razzisti e prenderlo nel culo.
6: anche.
3: Esatto, esatto.
6: Anche.
3: Proseguiamo, proseguiamo.
6: Capita che tu trovi una persona che magari gli piace la bracciola dietro ed è pure razzista. Ed è un controsenso, perché da uno che prende la bracciola dietro
3: sì.
6: dovrebbe essere meno razzista.
3: Fila, perfetto, perfetto, Lupo.
6: Quindi io a questa gente la inviterei a casa.
3: Sì?
6: Li userei in un modo molto particolare.
3: Dici, dimmi.
6: Ossia, li metterei a pecora
3: sì.
6: a tutti quanti.
3: Sì.
6: E siccome ultimamente il tartufo costa un sacco di soldi.
3: Certo, tartufo.
6: Dicono molto... in giro
3: sì?
6: che il buco del culo puzza come il tartufo.
3: Sì.
6: Allora userei il loro buco del culo
3: sì?
6: per addestrare i cani a questo giro.
3: I cani da tartufo, certo.
6: Perfetto, gli farei mettere il naso nel buco del culo al cane.
3: Sì.
6: Così quello sente l'odore
3: sì.
6: si addestra bene e poi trova tutti i tartufi. Quindi questa è la fine che farei fare a questi pezzi di merda che da giorno.
3: E poi facciamo una bella cena con negri e froci e offriamo tartufo a tutti.
6: Perfetto.
3: Lo slogan, abbiamo poco tempo, lo slogan.
6: Sempre tiro un filo, tiro un spank, tiro un cazzo, cazzo e
3: col cane nel culo, ciao Lupo, ciao.
6: Sempre, ciao.
3: Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Noi viviamo con amore.
2: Dove cazzo sei?
3: Sono qui, signore.
2: Ah, sì? Che cazzo stai facendo, Jeffrey? Giochi coi castelli di sabbia?
3: Stavo programmando l'esplosione del Vesuvio come mi aveva chiesto, signore.
2: Ah? L'esplosione del Vesuvio, è vero? Un mondo senza napoletani. Potrebbe essere interessante. Fai così. Mandagli Rita De Crescenzo.
3: Perché, signore?
2: Voglio rovinargli l'immagine prima di sterminarli.
3: Fatto, signore.
4: Ragazzi, signori, ascoltate, udite, io da casa mia posso fare la diretta con voi nei vostri negozi. Vi faccio trovare un sacco di bella gente, vi faccio far vendere assassassassass.
2: Sì, forse hai calcato un po' la mano, Jeffrey. E questa striscia di terra con gli animali pelosi, che cazzo è?
3: È il Perù, signore.
2: Sì, certo, l'ho creato. Forse hai calcato un po' la mano, Jeffrey. E questa striscia di terra con gli animali pelosi, che cazzo è?
3: È il Perù, signore.
2: Sì, certo, l'ho creato io. Per

0: subito, padre.
1: Senti, Jeffrey, ma quella roba bianca, quella polvere che c'è sul Perù, è neve?
2: No, signore, è cocaina estratta dalle foglie da Albert Niemann nel 1850 circa, signore. Un potente stimolo.
1: Ah, sì? Sì, sì, stimola! Ha voglia se stimola! Jeffrey! Dimmi che cazzo dobbiamo fare oggi!
2: Ci sono i soliti programmi, signore. Rispondere alle preghiere.
1: Fatto!
2: Parlare con Luci...
1: Fatto!
2: Ci sarebbe Padre Pio che...
1: Fatto!
2: Suo figlio diceva che...
1: Fatto! Fatto! È fatto pure io! Oh, quanto è stimolante!
2: Signore, mi permetto di dirle che troppa fa male.
1: Fanculo, non mi rompere i coglioni, porca...
2: Ma signore...
1: Scusa Mary! No, non ce l'avevo con te! Ne parliamo dopo! Ok, ti chiamo io!
2: Signore...
1: Sì, che cazzo vuoi, Jeffrey?
2: Le è appena caduta della cocaina sulla terra, signore.

0: davvero un brutto incidente.
1: Rimarrà nella storia, signore.
0: Sì.
2: Non dimenticherò, Jack. Non dimenticherò mai.
0: Comunque, se la panzona spostava il culo, ci stava anche il ragazzino sulla porta.
1: Severo ma giusto, signore.
0: Lo so.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
5: Ascolteremo te.
4: Sandy, chi è là?
6: Papà Castoro,
4: andate via, mi sono scoppato una mignotta. Così.
6: E poi
4: E poi glielo metto nel culo, se ve ne andate,
6: Papà Castoro, la scriviamo tutti i giorni questa storia. Papà Castoro, esci e raccontaci la nuova storia.
4: Col cazzo, sto trovando, mi ha costato 200 ghiande. Dai, via.
6: E dai, Papà Castoro, per favore, raccontaci la storia. Per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore.
4: E va bene, adesso vi racconto una storia. Porca miseria.
6: Yeah!
4: Allora, questa storia si intitola Ginocchio. Dunque, c'era una volta un falegname con la passione per il salame e che si chiamava Geppetto. Geppetto decise di costruire un burattino per tenerci compagnia e lo chiamò Ginocchio.
6: Perché lo chiamò Ginocchio? Perché?
4: Fatemi finire un attimo. Allora, la chiama Ginocchio perché lo aveva costruito col cazzo che gli arrivava fino al ginocchio, capito?
6: E poi?
4: Madonna, un giorno mi fate scoppiare questa testa di merda che c'ho, Allora, un giorno finalmente Ginocchio si accorse di essere un burattino e chiese a padre Geppetto. Disse: perché io sono fatto di legno e le altre persone no? È perché tu sei ricchione, rispose Geppetto.
6: E poi?
4: Ancora un'altra volta che se poi, mica. Guarda, ve lo metto in bocca, ve l'ho detto, Guarda, poi non parlo più, Ve l'ho detto. Allora, Ginocchio chiese a Geppetto, disse: che cos'è un ricchione, babbo? E Geppetto rispose: un ricchione è un burattino che quando dice una bugia

0: Il suo pisello si allunga magicamente e torna normale solo dopo che l'ha data al falegname.
1: Oh! E poi!
0: Oh, ecco, mi piace, nella bocca? Piace a te? Allora, aspetta che lo tolgo. Ecco, allora. Niente, poi un giorno Ginocchio disse una bugia. Corse da Geppetto con la sberla tutta dritta e glielo diede.
1: Oh! E Geppetto cosa fece? Cosa?
0: Quanto è difficile raccontare questa storia, madonna. Allora, Geppetto lo prese, ma fu troppo ingordo. Aveva costretto Ginocchio con un pene troppo grande, che gli provocò un'emorragia interna. E fu così che Geppetto morì.
1: E poi?
0: E poi il povero Ginocchio uccise tutti gli altri falegnami della città a causa del suo enorme pene di legno. E si sentì molto in colpa. Così in colpa che, guarda, che decise di diventare lui stesso un falegname. E quindi andò all'IKEA.
1: E perché andò all'IKEA? Perché?
0: Come perché? Senti, andò all'IKEA per comprare una sega.
1: E cosa fece con la sega? Cosa?
0: Si tagliò il cazzo, se lo infilò in culo e morì pure lui. Va bene? Dai, ciao!

0: This is a zoo, only for you.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
4: Ma gli altri
3: no,
4: non verranno mai.
3: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
3: no, terzo no, piano,
1: lo
3: stai zitto, terzo
1: io
3: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, non lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui viene, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender
3: è un
1: figlio di Sox, sei
3: un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che la prende?
3: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Kiss, capa e capa di cazzi. E ste vogliamo. Se niente fai poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
6: Addio, stu cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
2: Adesso non so perché mio nipote mi ha detto che voleva un gioco nuovo per quelle cose lì della Stanton lì, no? Da attaccare al televisore, e siccome compie gli anni ce lo volevo comprare. Adesso un attimo che provo a guardare sulla rubrica del telefono chi posso chiamare, eh?
3: Se desiderate comunicare con i nostri uffici, digitate
4: benvenuti.
2: Signorina,
4: attendere, prego.
2: Ma l'ha messo una canzone che ma manco ci fosse Nilla Pizzi. Pronta? Centralinea.
4: Attendere, prego.
2: Sarà sicuramente un neg.
5: Buongiorno.
2: Ma come contorno? Buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Ah, pronto, buongiorno. Senta, mi scusi, sono Italo, mi chiamo, ho 92 anni. Devo comprare un videogioco per mio nipote.
5: Sì.
2: Però non so cosa comprargli. Mio nipote ha una di quelle robe lì, la PlayStation.
5: Ma non abbiamo quel PlayStation 4, non li abbiamo.
2: Ma non so se è la 4 o che cosa.
5: Me lo deve dire lei, perché se non...
2: Ma no,
5: la 4 non abbiamo giochi.
2: Ma un attimo che glielo chiedo, eh. Adelina! Che numero è quella del bambino del gioco? Ha detto che è la 3.
5: La 3 c'ho solo rimanenze, non novità, io ho solo delle rimanenze per la 3.
2: Ma come rimembranze?
5: Rimanenze.
2: Ah.
5: Rimanenze, cioè lo stock. Non abbiamo giochi nuovi, abbiamo stock della 3.
2: Ah, stop. E sì. che gioco è?
5: No, è ce ne sono vari.
2: Mi può dire i titoli che magari glieli dico?
5: No, ma che non le posso neanche dire i titoli, sono una miriade, saranno 300.
2: Beh, ma mio nipote ha 9 anni, cosa gli posso regalare?
5: Ce n'è diversi, e ora per telefono glieli posso dire i titoli. Ce n'è tanti di giochi.
2: Rispoli? Pronto?
5: I giochi ce ne sono molti.
2: Ah, ok. E quindi cosa posso fare?
5: Uno deve venire qui e guardare.
2: Ma mi costano tanto?
5: Si parte dai 5,90 euro a salire.
2: Grazie, è stato gentilissimo.
5: Prego, di niente, buongiorno.
2: Ma come contorno ancora?
5: Vediamo.
2: Pronta?
5: Sì?
2: Sì, buongiorno. Senta, io mi chiamo Italo, ho 92 anni e sto chiamando perché devo fare un regalo a mio nipotino, che ha 9 anni, no? E allora, siccome lui ha un gioco che si attacca alla televisione, la PlayStation, no, non so bene come si chiama, no? Che si mettono dentro dei dischetti e uno gioca, presente? Sì. Ecco, io volevo sapere che cosa posso regalare per un bambino di 9 anni, perché non sono molto esperto, io arrivo dal dopoguerra, non è che ho questa passione per i giochi, capito?
5: Però io devo sapere che cosa ha lui, perché può avere...
2: Ha detto che si chiama PlayStation
5: 3.
2: La 3, quella lì, bravo, la 3. Però io non so a un bambino di 9 anni cosa posso regalare, mica posso regalare tipo che si sparano, capisce? Perché poi... Dopo non voglio fargli rivivere la guerra come l'ho vissuta io, capisce?
5: No, ci sono giochi di calcio, ci sono tanti tipi di giochi.
2: Ah, bravo, ora... bravo, di calcio, perché lui ti fa la Juve.
5: Male queste cose, mi dispiace.
2: Sta male?
5: Direi un po' di più.
2: Lei sta male?
5: No, dico male che ti fa la Juve,
2: ho
5: mi
2: capito.
5: Dispiace.
2: Ma scusi, perché lei che squadra tifa?
5: Io tifo Fiorentina, sono di Firenze.
2: Ma lei è una squadra di merda però la Fiorentina, mi scusi, eh.
5: Questo è vero, purtroppo sì.
2: Fate schifo in campionato.
5: È vero.
2: Senta, ma e quindi di calcio come si chiamano quei nomi lì? Perché almeno me li scrivo e glieli dico anche ad Adelina, mia moglie, capito?
5: Per esempio c'è FIFA.
2: Ma è un gioco di paura FIFA però.
5: No, FIFA è Federazione Giocaccio, insomma.
2: Ah, ho capito, tipo un acronimo, via.
5: Sì.
2: Ah, pensavo fosse roba di paura.
5: No, FIFA... potrebbe essere un gioco di calcio, però anche lì purtroppo sul nuovo, essendo una console vecchia, non si trovano più tanto facilmente.
2: Ma e qual è l'ultimo modello di quelle robe lì che è uscito? Magari gli compro il gioco e anche un proprio... com'è che l'ha chiamata? Consorte?
5: La console.
2: Ah, ecco, bravo.
5: L'ultimo modello è la PlayStation 4.
2: Che è il modello dopo quello che ha mio nipote, allora non è che deve costare moltissimo magari.
5: Più di 200 euro.
2: La Madonna.
5: E se no io ho una console, qui ho una console usata, che si chiama la Wii.
2: Come si chiama qui?
5: Wii, W-I-I, Wii.
2: Ah, quelle robe americane, via. Ma voi siete aperti fino a che ora oggi?
5: Fino alle 13 e poi dalle 15.30 alle 19.30.
2: Perché devo andare in farmacia a prendere la roba per la prostata e allora passo dentro a vedere, così mi fa vedere qui, lì.
5: Va bene.
2: Vabbè, allora grazie, è stato molto gentile, buongiorno. Niente, Adelina, allora oggi pomeriggio insieme alle pillole della prostata ci fermiamo a comprare quella roba lì, il qui, che mi ha detto che è la roba che va bene per Giacomino, va bene? Che poi per me sarà roba da negri.
1: Italo, il nonno dello Zodi 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta? Merda!
6: Però.
8: Però. Però.
6: Però.
8: Però. Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the zoo. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora facciamo un po' di benaltrismo. Recentemente il governo ha votato per la separazione delle carriere dei magistrati. In pratica, se passa questa riforma, chi fa il pubblico ministero non potrà fare il giudice e viceversa. Quante volte è successo questa roba in Italia? 26 volte su 2500 in totale, quindi non è che incide molto. E io direi che in questo momento il problema della giustizia italiana non è tanto che carriera fanno i magistrati, ma per il fatto che se c'è una crepa in un muro, il processo contro il condominio dura 11 anni. Però questo è un vecchio progetto della destra italiana al quale tengono tantissimo, e quindi voglio sapere a voi che cosa vi cambierà con la separazione delle carriere. Apriamo le linee. Apriamo con Tsunami dal camion. Vai Tsunami, buongiorno.
5: Vai, dimmi, cosa hai avuto?
4: Stiamo parlando della separazione delle carriere dei magistrati. Che cosa ne pensi?
5: Che cazzo me ne sa, mi ricordo.
4: Esatto.
5: Che cazzo di domande è fatto? Camarata che è un cazzo da fare mattina a fissera.
4: Una notizia è una notizia da prima pagina, brutta bestia.
5: Ma che notizia, notizia di prima pagina, cosa, cosa? Ma che cazzo me ne frega a me di magistrati, boia, tutti i problemi che avevo in Italia, che cazzo me ne frega?
4: Ci sarà perfino un referendum su questa cosa, eh?
5: Addirittura, E quindi dobbiamo anche pagare noi,
4: certo,
5: tante campo di referendum,
4: certo,
5: porco.
4: E questa cosa migliorerà la tua vita. La separazione delle carriere dei magistrati renderà la tua vita meravigliosa.
5: Mamma mia, che notizia che mi ha dato. Ti ringrazio.
4: Sei contento? Tu e tua madre. Andiamo da Salvatore dalla campagna. Vai Salvatore, vai. Separazione delle carriere, vai.
6: Ma in che senso la carriera dei magistrati? Chi cazzo sono i magistrati?
4: No? Magistrati, giudici e pubblici ministeri.
6: E che fanno questi, scusa?
4: Chi sceglie di fare il pubblico ministero non potrà fare il giudice e viceversa.
6: Ma che cos'è il pubblico ministero?
4: Il pubblico ministero è quello che indaga, è l'inquirente.
6: Che non ho capito, inquire cose. Che, chi
4: inquisisce?
6: Chi inquina?
4: Non c'entra un cazzo l'inquinamento. Lei inquina con i suoi pensieri.
6: Ma non è detto lei inquina.
4: No, io dico inquisisce.
6: Ma qua mi sa che ci sta tutto a ingulare, non inquirare.
4: Non ho capito il ragionamento, scusi, lei ha fatto un doppio salto, mi spieghi?
6: Ha detto che inquisisce. Ma che cazzo, guarda, mio nonno andava in campagna, mio padre andava in campagna, cioè abbiamo la campagna, quest'anno è andato pure male.
4: È andata male la campagna. Che è successa alla campagna quest'anno?
6: È un po' caldo qua, ma sta ancora a 30 gradi qua, sta ancora al mare, le persone,
4: certo,
6: ma
4: certo.
6: Che cazzo.
4: Ma questo cosa? Scusi, questo che cazzo ha a che fare con i magistrati?
6: Che cazzo ne so, lei parla tutto strano.
4: Io parlo italiano, è lei che sente strano perché è un boscimane.
6: E allora va bene, ok, a me mi manca qualche anno di scuola.
4: Cioè lei si è fermato alla terza vocale, A e I.
6: Ma che cazzo me ne frega, a me non c'ho neanche i soldi per piangere. Secondo te devo andare a pagare pure a quelli. Non c'ho niente da dare alla giustizia, non me ne frega un cazzo di niente.
4: Arrivi al punto.
6: Che cazzo ne so, tu sto cattisca a comando, ma non frega niente, perché c'ha fare che adesso.
4: Va bene, senta, allora facciamo così, lei le coltiva le zucchine?
6: Non ti permetto.
4: Ne prenda una grossa se la schiaffi in culo. Arrivederci. Buon Halloween, arrivederci. Andiamo da un personaggio nuovo, il Verdicchio dalle Marche. Vai Verdicchio, la tua sulla separazione. Vai.
7: Ha buttato la legge separazione dei magistrati. Che cosa ne penso? Fondamentalmente per noi siamo l'UDS, l'uomo della strada. Che cosa cambia? Per noi che cambia?
4: Come? Scusi, un pubblico ministero non potrà fare il giudice, non la potrà perseguire.
7: Neanche una canna me l'ho fatto mai. Pensi quanto sono stupido. 59 anni, manco una canna me l'ho fatto.
4: È sicuro?
7: Che vita squallida che ho fatto. Ho solo lavorato. È lavoro.
4: È lavoro, sì. Lei è uno squallido miserabile, quindi.
7: È uno squallido miserabile, sono uno squallido miserabile.
4: Però non tutti sono dei pezzenti morti di fame grattachecche come lei.
7: Ecco, io sono una nullità, sono una meba nel sistema.
4: Una merdaccia.
7: Una merda, sono una merda.
4: Va bene, lei è una merdaccia. Una merdaccia, bellissimo. Perfetto, quindi sulla separazione delle carriere la sua posizione ufficiale è: non mi interessa perché sono una merdaccia.
7: Non me ne frega, fregate meno, niente. Cioè,
4: perché?
7: Sono una merdaccia, sì. Ma io posso riascoltare questa cosa? Mi piacerebbe tanto riascoltarla.
4: Anche a me piacerebbe fargliela riascoltare, ma essendo lei una merdaccia miserabile non possiede una radio. Arrivederci. E chiudiamo questa inutile e improduttiva carrellata sulla separazione delle carriere dei magistrati, che a quanto pare non interessa a nessuno, con l'opinione più rilevante direttamente da Grey School, quella dell'amico mio.
8: Pronto?
4: Amico mio, buongiornissimo caffè.
8: Questo è l'orario delle emorroide, che il cane. Peso delle emorroidi, quanto che te rompi i coglioni, ti. Puttana.
4: Senti, dolce carotina, oggi vorrei proporti un tema
8: brutta
4: di...
8: Brutta merda! Oggi non hai un cazzo, oggi devi chiedere scusa solo a tutte le donne.
4: Ma va,
8: brutta
4: dai.
8: Merda!
4: Ma basta
8: tu,
4: con questa...
8: e quel cazzo di programma, e quel cazzo del teatro che fai.
4: Sei il mio primo
8: fan. Di rassegna teatrale.
4: Hai comprato il biglietto?
8: È arrivato l'attore,
4: hai
8: arrivato il pagliaccio del circo.
4: Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto?
8: Non compro un cazzo, non do neanche un soldo affinché arrivi a te, brutta merda, di un onto, di un luamaro schifoso.
4: Sei in prima fila.
8: Di un lonto,
4: grande amicone mio, grande abbraccione ti darò.
8: Ma amicone di cosa, amicone? Amicone... Senti, rompermi i coglioni.
4: La mia dolce carotina.
8: Senti, rompermi i coglioni.
4: Il mio scoiattolino.
8: E chiedi scusa a tutte le donne.
4: Mai.
8: Chiamami quando sei in diretta.
4: Mai.
8: Brutto infame.
4: Decido io quando chiamare.
8: Brutto infame.
4: Decido io quando chiamare. Tu non conti un cazzo. Decido io quando chiamare.
8: Ma io il telefono è mio. Non decidi un cazzo tu con le mie cose.
4: Tu non ti
8: ammali. Ma te non ti ammali mai. Ma che cane. Ma tu non ti ammali mai. Porco.
4: Questo proposito.
8: Io che sono la persona più pulita di questo mondo.
4: No.
8: Prendo la peste, un onto schifoso come ti sarà segreta, cano la base, ma puttana, come cazzo fatto?
4: Perché io vivo nell'agio.
8: Mai.
4: Io vivo nell'agio. Vivo nell'agio.
8: Amaro.
4: Io vivo nell'agio e nell'opulenza. Tu nella
8: ma
4: spazzatura. Spazzatura.
8: Nell'opulenza. Coniglio.
4: Carotina.
8: Infame coniglio. Che scappa.
4: Carotina.
8: Che scappa,
4: carotina. Carotina.
8: Brotto,
4: carotina.
8: Bambi, ti chiamo, Bambi.
4: Tu fingi.
8: Smettila di blattare.
4: Fingi.
8: Bastardo, cane.
4: Impostore.
8: Sentire l'ultimo bastardo.
4: Sei un impostore, hai fatto finta di essere...
8: Il potere del... Maledetta merda, cane!
4: Eccolo.
8: Ma Halloween sei scappato, bastardo! Ma non mi sono scordato di te, no!
4: Hai fatto finta.
8: Ti prenderò, ti smembrerò vivo, maledetta merda, cane! Ti farò fare la fine!
4: Ecco.
8: E invece fare tutte le sue vittime, l'assassino otaku! Maledetta merda, morirai male!
4: Ma
8: te
4: è?
8: Lo giuro, morirai male!
4: Ma chi cazzo è l'assassino otaku? Ma non c'è neanche su Wikipedia! Ma dove li trova? Dove li trova? Dove si documenta? Mamma mia, ragazzi, io non posso più vivere, sono dipendente da questa persona. Mi devo disintossicare da questa persona perché è la mia droga! La mia droga, la mia droga. Perderò i denti per colpa sua. Andatevela a far culo, ciao, buongiorno.
9: Radio 105.

0: Sono mastronzo! Sta arrivando l'uragano, sta arrivando, che spacca tutto, ti distrugge tutte le case, spacca tutto. Pensa che quello scemo di Mazzola è andato ad abitare a Miami. Ha detto, vado qua che c'è il sole, si sta bene. Me la metto in culo a tutti gli italiani. Si è ammazzato di debiti, sto coglione. Si è comprato la casa a Miami, adesso arriva Irma e gliela demolisce, sto scemo. Madonna, quanto sono stronzo! Adesso lo chiamo, lo infamo, lo faccio cagare sotto sto scemo! Quando ci godo, ci brucio tutta la macchina, perde tutta la moto di merda che si è comprato! Tutti i cazzi suoi, tutti in acqua, finiscono! Ma fammelo sfottere! Poi chiamo pure la moglie!
1: Hello?
0: Pronto, Mazzoli?
1: Ma stai a fare il culo?
0: Mazzoli! Ti sei comprato la casa a Miami, sei comprato? Te la sei presa nel culo adesso, eh?
1: Ascolta, mostronzo. In qualche modo trovo il modo per venire a Milano.
0: Allora ti sei ammazzato di debiti, ti sei comprato la casa, ti sei comprato la moto da terrone. Hai comprato tutto, adesso tutto sott'acqua finisce, te la sei presa nel culo, te la sei presa. Come ci godo che rimani un senza tetto, rimani!
1: Vai a fare il culo, mostronzo!
0: Ti stai cagando sotto proprio, eh?
1: Sai che devo andare in radio?
0: Dovevi andare in Florida, tutto col sole, le donne che prendono il sole invece l'hai preso nel culo! Adesso arriva Irma che ti porta via la casa, la macchina, tutto ti porta! Fai il clochard, fai!
1: Vabbè, mettiamo sul cazzo.
0: Come ci godo, mo chiamo pure tua moglie, la sfotto.
1: No, che è già nel panico, molla, molla.
0: Minchia, molla. Allora proprio il pane per i miei denti. Come ci godo.
2: Hello?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Stefani Mazzoli? Sono mostronzo.
2: Sì, non è proprio il caso.
0: Com'è? Hai imparato a nuotare?
2: Ciao.
0: Ti stai cagando sotto, eh? Come ci godo che si sta cagando sotto pure quest'altra! Questi pensavano di andare a abitare a Florida! Me l'ha messo in culo a tutti! Me ne vado negli Stati Uniti, me ne vado! Me la sono presa nel culo!
3: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron. Ah!

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Sta arrivando. Oltre 100 milioni di euro spesi solo per le calze del protagonista. Un'incredibile produzione cinematografica. Tom Cruise, Dick Dickinson, Willy Wonka, Giulio De Piscopo, Brad Pitt, Pippo Inzaghi, Winona Ryder, Julia Roberts, Ettore Andenna e la straordinaria partecipazione del Coco Loco. Un cast formato da 1000 persone di colore e almeno 450 culattoni che non verranno mai inquadrati, ma necessari per le puttanate sull'inclusività e il politicamente corretto. Dopo il successo dell'Avvocato del Diavolo, arriva l'attesissimo sequel. Arriva l'Avvocato del Cavolo.
3: Salve.
4: No, ma pure qua. Ma lei scusi, com'è che fa tutti questi film? Perché io cambio produzione regolarmente.
3: Probabilmente il mio cachet è molto basso.
4: Sì, no, inesistente praticamente.
3: Sì.
4: Comunque, grande film, grande titolo, Al Pacino, Keanu Reeves, Avvocato del Diavolo. Oggi rifacciamo questo remake, il titolo leggermente modificato, si intitola L'Avvocato del Cavolo. Ok, e lei è il protagonista. Le dico una cosa, è l'unico ruolo che le darò mai da protagonista, eh? Beh, mi raccomando.
5: Tutti cioè... pronti?
4: Sì, è una crema, vai, in olio.
5: Motore partito, scena 1, prima azione.
3: Chi sono io?
4: È l'avvocato, scusi, è l'avvocato del cavolo. Ma che domande fa? E lei, lei in questo momento, ok, è davanti al giudice, c'è l'imputata, e lei deve fare la ringa.
3: Ok.
4: Faccia la ringa, al ciak, prego.
5: La parola passa alla difesa. Avvocato del cavolo. Sono il giudice Pistacchio. Qual è il suo prossimo testimone?
3: E quindi adesso devo parlare da ringa?
4: Sì. Che è? Ma che è sta roba?
3: Il pesce.
4: Ma non è un pesce, la ringa è la tirata. La tirata che l'avvocato. Okay. Faccio la tirata all'avvocato. Ma che fa? Ma non faccio lo spirito. Insomma, ancora la sua età con sti giochetti, le parole, la tirata e far pippotto finto. Scusi, ma sei vergogna.
3: Ma io veramente ero serio.
4: No, lei deve interrogare, metta sotto torchi.
3: Sì.
4: Sì, l'imputata, lei la mette sul banco degli imputati e la spolpa, capito? Grinta, tieni fuori, dai. Forza. Dai.
3: Vieni qui, puttana!
4: Troppo, tu sì, è un orco orribile. No, più avvocatesco.
3: Vieni qui, puttana!
4: Lei è un avvocato, non è un mostro orribile dell'Loch Ness, ecco.
3: C'ho quello.
4: Dice, la difesa chiama a testimoniare la signorina Imperlicca, ma puttana la stronza, come cazzo si chiama? Imperlicciarli.
3: Scusi.
4: C'ha ragione,
3: ha fatto fatica lei, non vorrei mai.
4: Ma perché non lei? Allora, la signorina Imperlicciarli.
3: Scusi.
4: La signorina Imperlicciarli.
3: Imperlicciarli.
4: Quello lì, sì. Beh, un cognome tipico.
3: Alto tesino.
4: C'è Piero che Imperlicciarli.
3: Vabbè, vado,
4: Prego.
3: La difesa chiama a testimoniare la signora.
4: Sì, un po' più de grinta, però, perché lei è un avvocato de fama, un avvocato de grido, prego.
3: La signora chiama! Sto gridando.
4: No, de grido nel senso che è un avvocato famoso, celebre, celeberrimo, tutti la conoscono. Sì, avvocatesco.
3: La difesa chiama a testimoniare la signorina impellicciata.
4: Imperli.
3: La difesa chiama a testimoniare la signorina.
4: Gnare.
3: La difesa chiama a testimoniare la signorina imperlicciartre.
4: Imperlicciargli.
3: La difesa chiama a testimoniare la signorina Imperlicciarli.
4: Lei, dica lei, chiama lei.
3: La difesa chiama a testimoniare, dica lei.
4: Lei senza diga.
3: La difesa chiama a testimoniare, lei senza dica.
4: Sì, è senza dita, ma che è? C'ha la poliomielite. Sì.
3: La difesa chiama a testimoniare quella.
4: Benissimo, andiamo avanti.
6: Quella.
4: Porca puttana. Pensavo un altro, invece è proprio.
3: Signorina Imperlicciarli. La notte dell'omicidio lei mi millanta di aver visto il mio cliente, il signor Eburu Brescherti dar?
4: No, è scritto qua Eburu Brescherti.
3: Il signor Eburu Brescherti.
4: Guardi che non è di San Pietroburgo e sarà de Erba, Eburu Brescherti.
3: Il signor Eburu Brescherti uscire dalla casa del dottor Probribriblob.
4: Ma scusi, ma lei, ma non l'ha letti prima i nomi?
3: No.
4: Ma perché no?
3: Perché ormai si è abituato, scusi.
4: Ma non mi sono abituato io alla rottura dei coglioni, scusi.
3: Sono rotto i coglioni, no?
4: E se figuri io, che lei che mi fa proprio pipripri.
3: Dottor Probribriblob.
4: Proibriscrola.
3: Dottor Probribriscola.
4: Pro.
3: proibito! Pro.
2: Come andrà a finire? Male, molto male, anzi, malissimo. L'avvocato del cavolo, presto, ma non troppo. Al cinema!
0: No, avvocato, io non mi lanto nulla. L'ho visto davvero uscire da quella casa.
7: Abbassa la testa, dai.
4: Cosa fa? Scusi, ma ci prova con la testimone.

0: Ma figa, erano anni che non suonava il telefono qua. Pronto? All'ospedale? Ah, avete ricoverato Lerch? Ma io come faccio? Chi me le sbriga le faccende domestiche qua? Ah, mi mandate un sostituto. Spero che non sia un negro però, No, è perché ho il naso molto sensibile agli odori. Ah, italiano, ok. Come si chiama? Grido? Il fratello di J-Ax? Ah, sì. Quello a cui è andata male la carriera. Sì, conosco, certo. E quando me lo mandate? Ah, mi sa che è già arrivato. Va bene, io la ringrazio, salve. Allora, già rompi i coglioni? Ma ciao, tu devi essere Grido.
1: Sì!
0: Molto bene. Come primo giorno non voglio sobbarcarti di lavoro. Sei contento, no?
1: Sì!
0: Bene, bene. Allora, la casa è grande, ma oggi ti farò lavare solo una cosa. Il mio cazzo. Con la bocca. E poi col culo. Sei sempre contento?
1: No!
0: Grido! Iniziamo a fare per androni il primo giorno qua, eh?
1: Scusa!
0: Questo deve essere Fester. Vai ad aprire, forza, vai!
1: Va bene!
2: Buongiorno, Gomez!
0: Ah, ciao Fester, come va? È da un bel po' che non ci vediamo.
2: È la stessa cosa che dice sempre Bocelli.
3: Non l'ho scritta io, l'ha scritta Marco Dona.
2: Piuttosto, Gomez, dov'è Lerch?
0: Lerch purtroppo è ricoverato all'ospedale.
2: Ah, come ci godo!
0: Sì, e lui è il suo sostituto, si chiama Grido.
2: Ah, ciao Grido!
1: Ciao!
2: Ma è normale? Vabbè, sei l'uomo domestico?
1: Sì!
2: Ah, mi sembra una persona, diciamo, stravagante, no?
0: Sì, assolutamente. Anche se in realtà ha dimostrato un atteggiamento che non mi è piaciuto per un cazzo qua, eh?
2: Ah, davvero, Gomez?
0: Sì, perché non ci parli un po' tu, Fester, visto che hai sempre una parola buona, sai sempre cosa dire in ogni situazione, eh?
2: Allora aspetta, gli parlo io. Grido? Devi fare il bravo.
0: Va bene.
2: Ecco fatto.
0: Ah, bravo Fester. Ad ogni modo, caro amico mio, cosa ti ha spinto a venire a farmi visita oggi?
2: Perché stasera devo uscire con una donna e non so dove portarla.
0: Beh, potresti portarla a teatro. Come si chiama?
2: Mutagande.
0: Ma come Mutagande? Di dov'è questa donna?
2: È africana.
0: Allora è meglio di no a teatro. Si sentirebbe fuori luogo. Meglio portare al baracchino dei panini di Mimmo lo zozzo merda.
2: E dai, Gomez, lei è molto intelligente. Voglio portarla a teatro, voglio fare bella figura. Anzi, voglio andare nel miglior teatro.
0: Dai, Fest, non esagerare. Dovevi portarla alla Scala?
2: Sì, la porterò alla Scala.
0: Ma Fester, quello lì non sa nemmeno cosa sia la Scala. Non conosce neanche la scala sulla quale si arrampica. Oh, quella sarà arrampicata solo sui banani, Fester!
2: Forse hai ragione, Gomez.
0: Te l'ho detto. Oh no, Grido, mi dai ragione anche tu?
1: Sì!
0: A proposito, Fester, la sai qual è la differenza tra un'africana e una scala?
2: No, Gomez, qual è?
0: Che prima di salire su una scala ti togli le scarpe. Dai, saluta, Grido!
1: Ciao!
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria, sembra tutta cocaina.
2: Aia! Ma porco io! Porca la mia donna e tutti gli dei dell'Olimpo in colonna! Non ci vedo un cazzo con questo buio! Aspetta che provo a accendere un pippotto! Non vedo ancora niente, però nella mia mente comincia ad aprirsi un mondo!
1: Nonno Zeus! Nonno Zeus! Come mai oggi non è sorto il sole?
2: Perché quel figlio di puttana di tuo cugino Prometeo ha rubato il fuoco sacro degli dei! Adesso non posso accendere il sole la mattina! E farci le canne, i pucciotti e ficcarmi buttane!
1: Niente paura, nonno Zeus! Lo ritrovo io il fuoco sacro! Così mi farai diventare una dea e potrò pippare anche io! Posso andare?
2: Aspetta, aspetta, perché hai detto pippare? Hai detto la parola pippare?
1: Sì!
2: Brava! Allora lo accendiamo! Mi dispiace, è caduta sulla parola uccello! Scusa, mi sono completamente ingiocato! Non so che cazzo sto dicendo! Vai, vai, vai, vai a soffocare la cappella col culo e cerca di non lasciare nemmeno un respiro. Come sono giocato.
3: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei.
1: Eros, sei tu?
3: Vedi che canto, cazzo. Sì, certo, Apollo, non mi vedi? Immensa quando vuoi.
1: Certo che no. Qui è più scuro che nel culo di Obama. Perché tu mi vedi? Come cazzo fai a vedermi?
3: Ovvio, gli infrarossi. L'infradito di Vasco Rossi.
1: Bene, mi sarai utile. Devo trovare Prometeo che ha rubato il fuoco sacro degli dei. Così nonno Zeus mi farà diventare una vera dea.
3: Guarda, c'è un fuoco che viene dalla spiaggia. Forse l'abbiamo già trovato.
1: Prometeo, che cazzo stai facendo? Perché ti sei dato fuoco al cazzo?
4: Sì, sono un masochista come Godo! Come Godo!
1: Forza, dacci il fuoco sacro che hai rubato agli dei dell'Olimpo!
4: Ho detto no!
1: E dai, per favore, voglio pippare! Farò tutto quello che vuoi!
4: Ah, ok, te lo do, ma solo se fai una cosa per... per me.
1: Certo, e sarebbe?
4: Devi farmi un bocchino ora.
1: Oh, cazzo.
2: Corri, puttana, sei giornata, hai recuperato il fuoco sacro degli dei, bravissima. Voglio buttarmi su un chilo di coca. Aspetta, tienimi le scarpe, tieni i vestiti, un attimo. Mangiate dei polmoni, mangiate dei polmoni. Non respiro più. Mi sta bloccando anche la laringe. Sto per morire, non posso morire, sono un dio. Quanto è bella la coca.
5: Madonna, che entusiasmo.
2: Ma come cazzo parli? Non si capisce niente. Sembra che hai appena fatto un po' un cazzo in fiamme. Cosa?
1: Porco tu!
2: E che non lo dici, si fa un pippotto. Non ho sentito nessuno.
3: E dai, forza, forza, andiamo, andiamo, dai, dai.
6: Eros,
3: dai,
6: Eros, quale cazzo di motivo stai sfregando tra loro due telecomandi?
3: Dai, voglio accendere la TV. Tu sei drogato, non le capisci, capito?
6: Io drogato? Ma come ti permetti?
3: Schio, scusa.
6: Sembra Zeus sono, no? Come ti permetti? Questa non è gioca. Questo, vedi questo sangue che esce dal naso, è una magia.
3: Cioè?
6: Il fatto che ho tutti i denti marci è una magia.
3: Questo zucchero a velo tutta
6: che cosa vorresti insinuare?
3: Lo dico.
6: È cipria. Mi sono cioccato perché sono un deo e quindi devo apparire sempre in piena forma.
2: Dio, mi è salito la bamba.

0: Nello scorso episodio, il duo formato dal nero e il vecchio merdoso dell'A-Team si sono fatti macellare da Clara Mostro, quindi Heidi e Peter sono nuovamente ad un impasse fastidioso. Adesso Heidi sa che Clara sta dimorando nella lugubre stalla e stanarla sarà cosa non facile. Adesso urge un nuovo piano per capire come affrontarla e, mossa da una nuova idea, non esita a contattare un altro imbarazzante crossover con una nota serie anni 80 per vedere di venirne a capo.
1: Heidi, siamo nella merda. I due bifolchi americani si sono fatti fottere da Clara Mostro e adesso che cazzo facciamo?
2: Aspettiamo, ho già un altro piano. Sono andata in paese e ho fatto una chiamata ad una fondazione no profit che aiuta la povera gente in difficoltà senza scopo di lucro.
1: E che cazzo di piano è? Combattiamo Clara a suon di firme sui referendum dell'UNICEF?
2: Ho detto senza scopo di lucro, cazzo c'entra l'UNICEF?
1: Bella questa freddura, sottile e malvagia. E adesso chi cazzo sarà mai?
2: Brutto sporco pastorello demente? Se non apri non lo sapremo mai.
1: Chi è che rompe i coglioni?
3: Forza, fammi entrare, pastore. Mamma mia, qui fuori si gela.
2: Chi è Peter?
1: Un mega finocchio col giubbottino di pelle primaverile e gli stivaletti da cowboy.
3: Calmo con le parole, giovincello. Ma chi ti ha insegnato a parlare così agli adulti?
1: Giovincello, parla anche da culatone anni 50.
2: Ma Peter, ma come fai a non averlo riconosciuto? Lui è Michael Knight di Supercar!
3: Esatto, in mega pacco strizzato dai jeans e ossa.
1: E sti cazzi?
2: Peter, smettila di fare lo stronzetto! Non sarai mica geloso che lui è un fico da paura, con un grandissimo uccello strizzato nei pantaloni stretti di tre taglie, e tu un nano puzzolente con gli zoccoli di legno che puzzano di merda.
3: Sì, mi spiace per il pacco molto evidente. Madre Natura è stata molto gentile coi cazzi da queste parti.
2: Lo vedo, lo vedo. Anzi, non riesco a guardare altro.
1: Heidi, smettila di fissargli il pacco. Sei una bambina, Cristo.
2: E no, Peter. La serie è del 1974, quindi ipoteticamente ora dovrei avere almeno 56 anni.
3: Stracazzo quantistico. Che ragionamento contorto per giustificare una situazione al limite della denuncia penale. Ma chi sono gli autori di questa porcata?
2: Adesso non importa, parliamo di altro. Anche perché vi ho contattato per risolvere un piccolo problema con la nostra ex strongoletta di casa. Senza che ci giriamo attorno, noi abbiamo un problema con una nostra amica adolescente che era invalidata da una malattia, che nessuno ha capito che cazzo fosse in 160 episodi e che ora è mega arzilla e si ingoia i gatti vivi e probabilmente ha fatto fuori mio nonno pederasta fattone, una tuttofare divenuta puttanazza sfruttata dal medesimo nonno, un negro semizingaro e un pedofilo che fumava il sigaro, venutici in soccorso a bordo di un furgone da terroni.
3: Ehi, vecchia, con le fattezze da bambina. Ma ti fai nelle vene? Ma che razza di stupidaggini mi stai raccontando? Mi avete fatto fare tutta questa strada per prendermi in giro?
1: No, uccellone, è tutto vero.
3: E quindi io cosa dovrei fare?
2: Dovresti entrare nel fienile lugubre abitato da Clara Mostro Assassino, scovarla e farla fuori per noi.
3: Mi avete preso per un coglione?
2: No, per un eroe!
3: Ma porca troia, adesso anche le citazioni dei film di Lino Banfi. Ma che cazzo vi fumate in questa immondizia di programma?
2: Allora, ti mostro la strada per il finile mortale?
3: Senti, sarò schietto con te. Io sono il protagonista di una serie dove mostro il cazzo strizzato dai pantaloni. Sfoggio un taglio di capelli da putto usando quintali di lacca. Giro con un giacchetto di pelle anche a meno 20. E parlo come uno scemo con il cruscotto ridicolo, pieno di lucette di una macchina che salta da sola contro ogni legge della fisica e della gravità. Secondo te cosa cazzo potrei fare ad un mostro killer dentro la vostra stalla?
1: Non saprei. Forse prenderla a uccellate e soffocarla con la giacchetta?
3: Ma sei serio?
2: Ma scusa, ma non puoi usare la tua super macchina parlante antiproiettile e che ha tutte quelle minchiate tecnologiche assolutamente anacronistiche per il 2025?
3: Ma genia di sto cazzo. Ma come ci venivo con una Pontiac alta un centimetro a 2000 metri in una baita priva di strade asfaltate?
2: Ma come sei venuto?
3: Con la corriera fino a valle e poi su con un asino con la dissenteria dovuta al freddo.
2: Ma scusa, ma senza la macchina ipermerda, cazzo super fanta minchiata, che cazzo sai fare da solo?
3: Parlare al mio orologio mostrando la capigliatura e camminare in maniera buffa da cowboy con le emorroidi. E poi chiavarmi tutte le comparse fiche che ingaggiano con la scusa della bella macchina.
2: Inutile pezzo di merda.
1: Ehi Heidi, posso macellare l'asino?
0: E un altro mito dei favolosi anni Ottanta è finito a merda in questa ignobile serie che ormai rantola in una spirale narrativa che sembra scritta da Quentin Tarantino strafatto di oppio. Però in fondo Heidi ha ragione. Ma a che cazzo serviva Michael Knight se la macchina faceva tutto da sola? E poi lui era una mezza sega brillantinata con un uccello così strizzato nei jeans che avrebbe dovuto parlare in falsetto. Comunque il problema Clara Mostro non è ancora risolto e visto che ormai i crossover hanno rotto i coglioni, credo che nel prossimo episodio ne vedremo delle belle. Ma come cazzo parlo adesso? Non sento "ne vedremo delle belle" dal 1997. A proposito, nessun asino è stato veramente macellato in questa serie. Ovviamente per la scena del macello, al suo posto vi era un livornese con il travestimento.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai, dai.
4: Per alcuni sono un ritorno ai geroglifici, per altri un sistema intelligente per rispondere in modo pratico e sbrigativo. Per altri ancora, infine, una soluzione per esprimere o completare emozioni e concetti che le parole non riescono a dire. Sempre più presenti nella nostra comunicazione, le emoticons sono diventate parte del nostro linguaggio quotidiano e di recente, pensate un po', perfino le protagoniste di un film al cinema. Ma nonostante ne esistano già tantissime, Apple ha deciso che non erano abbastanza. Le emoticons devono essere in grado, con un solo simbolo, di rappresentare tutto e tutti, in ogni situazione, e 20 nuove emoticons in arrivo sui nostri smartphone. Numero 20. Hulk gay.

0: Numero 14.
1: La banana bio, uguale all'emoticons precedente, ma più sana.
2: Numero 13.
1: Il dottore obiettore di coscienza, con faccina severa che dice no no, la pillola non te la do.
0: Numero 12.
1: Le pere coi capezzoli, la pesca con il buco e la melanzana coi coglioni, per chi vuole arrivare subito al sodo.
0: Numero 11.
1: Gandalf in crack, con pipetta in bocca e occhi rossissimi.
0: Numero 10.
1: Le scie chimiche e i due marò, per avere ragione istantaneamente in ogni discussione.
0: Numero 9.
1: La massaggiatrice cinese, con gocciolina sulla faccia che non è né sudore né lacrimuccia.
0: Numero 8.
1: Le ovaie di Lilly Gruber, di utilità ancora incerta.
0: Numero 7.
1: Il principe azzurro Rasta, per quelle che a 40 anni attraversano l'oceano in cerca di cazzo.
0: Numero 6.
1: Il pentito di mafia, di spalle e con nuca pixelata.
0: Numero 5.
1: Il Dirty Sanchez, una magnifica bocca con rossetto corredata di un rigoglioso paio di baffoni marroni.
0: Numero 4.
1: Mara Maionchi che bestemmia, con fumetto a forma di cane, maiale, pinguino, dinosauro e inspiegabilmente gheppio.
0: Numero 3.
1: La lesbica grassa, con capelli corti e ciuffo di peli in bocca.
0: Numero 2.
1: Il vampiro vegano, con faccia pallidissima e denutrita.
0: Numero 1.
1: Donald Trump che caga, per riassumere con un solo gesto tutta la politica mondiale. Queste erano le 29 emoticons in arrivo sui nostri smartphone. E adesso, omino che corre più due castagne più coltello, ovvero levatevi dai coglioni, se no vi lamo. Arrivederci.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Quando è che si può definire un maschio maschio? Pirotrutto e calcetto sono gli unici tre ingredienti o c'è sta pure l'amore pa' fes? Proviamo a scoprirlo oggi insieme al nostro ospite. Sono Punzia De Girovago e questa è Ciao Maschione.

0: Oggi a Ceo Maschione viene a trovarci un maschio che si definisce allegro, sorprendente e giovane dentro. Ecco a voi Gianni Moranghi. Ciao Maschione.
1: Ciao Punzia, come stai? Grazie per l'invito.
0: Allora Gianni, la tua carriera è lunghissima, hai iniziato a esibirti da bambino, ma il culmine della tua vita professionale è arrivato quando è uscita la notizia che fai gli sgambetti alle orecchie in coda alle Poste. Una cosa davvero maschio.
1: No, guarda Punzia, quella è una diceria stupida, come ci si può credere?
0: Sì, sì, vabbè, capisco il gioco. Tu fai uscire la notizia, poi dici che non ne ho vera, così la gente si attacca ancora di più.
1: Ma dai!
0: O sono tutti quanti che fai gli sgambetti alle orecchie, e questo ti fa onore.
1: Punzia, dai, non diciamo fesserie.
0: Guarda, ti abbiamo fatto una sorpresa. Facciamo entrare Loredana. Benvenuta. A Loredana hai fatto lo sgambetto alle Poste di via Marmorata 4 a Roma. È caduta di faccia, si è rotta tutte e due le anche e le hai fatto saltare tutti i denti. Bravo Gianni!
1: Puzia, ma questo non è assolutamente vero.
0: Dai Gianni, non vergognarti. Loredana lo riconosci a Gianni? È lui che ti ha ridotta così, vero?
1: Ma è uno scherzo?
0: Ma quale scherzo? C'è un altri 15 di là, messe pure peggio.
1: Ma questa cosa è assurda.
0: O facimmo un applauso a sto maschio. Passiamo a un altro argomento. Le tue mani.
1: Sì, ti riferisci all'incidente in campagna in cui sono caduto sul fuoco. Le ustioni sono state gravi, ma sono...
0: Ma no, ma che ustioni? Sto parlando proprio della dimensione delle tue mani.
1: Sì, beh, ho le mani abbastanza grandi, me lo dicono tutti.
0: Chissà che sculacciate da maschione che tiri con quelle manone.
1: In che senso, scusa?
0: Ma sì, dai.

0: Ciaffo, ciaffo. Ancora Gianni, ancora. Gliele suoni a tua moglie?
1: Ma no, al massimo le suono la chitarra per dedicarle una serenata.
0: Sì, certo, se per chitarra intendiamo a pesso.
1: Ma no, Punzia, intendo lo strumento musicale.
0: Sì, a pucchiac.
1: Ma che dici? Parlo dello strumento a corde.
0: Sì, certo, a ciucia.
1: Ma no.
0: A braciolo.
1: Vabbè, Punzia, lasciamo perdere.
0: Vabbè, lasciamo stare, ma non dimentichiamoci del centro della questione. Tu lavori i campi e questo ti rende un maschio vero. Ma poi canti sti canzoncelle amore a riccione. Ma sei più contadino o più piglianculo?
1: Sicuramente lavorare la terra mi piace, mi fa sentire il contatto con la natura, ma cantare e scrivere canzoni d'amore è quello che amo fare di più.
0: Quindi ti piace il pesce?
1: Non capisco cosa c'entri, ma comunque preferisco la carne.
0: Ah, intendi la salsiccia?
1: Anche, ma il mio piatto preferito è la bistecca.
0: Vabbè, chiamalo come ti pare, ma sei un buco a stresto.
2: Ma che insinuazioni assurde, Punzia! Sono un uomo sposato!
0: Pure Fedez lo è. Purtroppo anche oggi chiudiamo la puntata con una brutta verità. A Gianni Morandi ci piace la carciofola. Credevamo di aver trovato un maschio vero, ma purtroppo a Gianni non ci piace la fravola. Hai un'ultima possibilità, Gianni. Non è vino e non è acqua. Viva, viva la...
1: vita!
0: Ecco qua. Mamma mia. Ci vediamo alla prossima puntata di Ciao Maschione.

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. La Se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Presenta. Forrest Cazze. Forrest Cazze.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Ma che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
3: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No, no.
5: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
4: Sei ignorante,
2: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce, eh.
2: No.
6: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
3: Questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
3: papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andava dai, subito, dammelo soldi.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benissimo, il caso di oggi ci regala per l'ennesima volta la luminosa presenza dell'essere vivente più bello della storia dell'universo. L'uomo che Dio ha scelto personalmente come sua controfigura, il Brad Pitt che può pippare col cazzo, il George Clooney della comunità etero, il Maradona del pisolino pomeridiano, l'unico inimitabile e bellissimo signor Infausto.
2: Grazie signor giudice, grazie, vostro onore, le ho portato un regalo.
1: Ma signor Infausto, lei mi vuol proprio sbagliare in faccia. Che regalo, eh?
2: Allora, questo è una banconota da 500 euro della De'Longhi per pippare meglio.
1: Ma lei è un angelo, signor Infausto. Grazie. Venga che le faccio un boccaciccio, venga qua, venga.
2: Preoccupi.
1: Ah, dimenticavo, scusate, la presenza della merda con le scarpe. L'infame signor Ercoglione, ci dica, Ercol cazzo che vincerà sta causa, cosa ci ha portato in quest'aula di tribunale? Sentiamo, coglione, dai, su.
3: Cercherò di essere breve per non rubare tempo ulteriore alla giustizia. Bravo. Comunque, vostro onore, qui presente, signor Infausto, sei macchiato di un crimine abominevole. Ha disseppellito il cadavere di mia nonna Piero per usarlo come addobbo di Halloween.
1: Ma mi scusi tanto, se mi permetto, figlio di puttana, ma sua nonna si chiamava Pietro, ma mi scusi, eh?
3: Farò finta di non aver sentito l'offesa alla mia genitrice, credo che sia dovuta all'alcol e alla droga. Comunque, si sa, era nata durante la prima guerra mondiale, i nomi scarseggiavano all'epoca.
2: Bella questa battuta.
3: Non è una battuta, è la realtà.
2: Bella.
3: Cosa ride? Lei i genitori non li ha conosciuti nemmeno, credo.
1: Signor Infausto,
3: dai lupi.
1: Cosa ha da replicare sul fatto di aver disseppellito il troione lì col nome da uomo? Scusa, poi
3: lei sta parlando di mia nonna, cioè, mi perdoni.
2: C'è anche uno zio architetto questo.
3: Lei ha nascosto anche i partigiani, un'eroina.
2: Drogato! Cosa? Drogato. Signor giudice ha detto eroina.
3: Eroina inteso come anche Wonder Woman è un'eroina.
1: Ma porco, si può avere una nonna coi baffi?
3: Mia dai, nonna non ha i baffi. Beva.
2: Dai. Allora, anche il signor Ercole si è macchiato di un crimine abominevole. Si è dimenticato di farmi gli auguri per il mio compleanno.
3: Quanto non me ne frega un cazzo del compleanno.
1: Gravissimo.
2: Anche uno zio le
1: gravissimo, la legge punisce severamente questo tipo di reato, signor Erculone.
3: Vale.
1: Lei è un criminale fatto e finito e si merita una bella scossa. Bene, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per provare il regalo del signor Infausto, che è una bella rigona di bamba. Ci sentiamo dopo la pubblicità. Ehi tu! Sei stufo di lavarti i denti col solito spazzolino silenzioso e poco divertente?
4: Sì, guarda, non ne posso più.
1: Vorresti che l'igiene orale diventasse un momento di risate e allegria?
4: Magari, come si fa?
1: Tranquillo, perché da oggi arriva Spazzolino Banfi, lo spazzolino con la voce di Lino Banfi.
5: Qui è il commissario Aurizio. Qui è il commissario Aurizio, che facciamo?
4: Com'è divertente questo signore meridionale.
5: Che prendi per il culo?
1: Spazzolino Banfi, lo spazzolino senza setole.
4: Come senza setole?
1: Benissimo, il caso di oggi vedeva una doppia accusa. Da un lato il signor Infausto è accusato di un'innocente bravata.
3: Ma ha disseppellito mia nonna! Ma lei ha tirato fuori il cadavere di mia nonna e l'ha speso alla porta!
2: Ma zio panettiere!
3: Vescovo!
1: Allora, dicevo, Infausto accusato di un'innocente bravata, aver disseppellito il cadavere di Piero, la nonna del signor Ercoglione, per fare tra l'altro un addobbo di Halloween. Dall'altro, il signor Ercoglione rischia l'ergastolo dopo essersi macchiato di un orrendo crimine, ovvero essersi dimenticato del compleanno del bellissimo signor Infausto.
3: Ma non me ne frega un cazzo del suo compleanno!
1: Ascoltate le testimonianze! Questa corte decide che questo è un pareggio!
3: Cosa?
2: Ma come? Signor giudice, ma stiamo scherzando? E quindi che si fa?
1: La legge parla chiaro, in caso di pareggio si lancia una monetina. Signore coglione, a lei la scelta, testa o croce, dai su.
3: Allora, prima di tutto la legge non esiste il pareggio, cioè,
1: Piero era una nonna di merda. Piero aveva i baffi.
3: Ma giudice, mi perdoni.
1: Piero aveva il cazzo duro.
2: Signor giudice, però io se non vinco me ne vado.
3: Vabbè, allora scelgo croce.
1: Sbagliato! Vince il signor Infausto!
2: Ale! Ale!
3: cose. A parte il fatto che lei ha filato un foglio di carta, che non è una moneta, è notorio, no? Cioè, un foglio di carta con tra parentesi una testa disegnata su ambo i lati.
1: Ho per caso specificato moneta di metallo? Ho detto moneta, punto.
3: Ma non è una moneta, un foglio a quattro da fotocopiatrice,
1: adesso,
3: capisce?
1: Adesso lei sa che cos'è una moneta, adesso, lei lo sa.
3: Mi perdoni, a parte il fatto che la mia agiatezza è riconosciuta,
1: ecco,
3: purtroppo,
1: bravo,
3: in questo tribunale.
1: E infatti lei pagherà con tutti i suoi bei denari.
3: Cosa?
1: Allora. Come avevo detto, vince il signor Infausto, il signor Coglione dunque è condannato a essere sbranato da cani ricchi. Via.
3: No, i cani ricchi. No,
1: sì,
3: per cortesia.
1: Sì.
3: Si sa che partono solo dal cazzo al culo.
1: Prego. Prego, li faccia entrare, grazie.
3: Eh no, sono possiamo evitare?
6: Sono all'anno.
3: Possiamo metterci d'accordo? No! Che fai? Incita, ma che cazzo? Ma cosa siamo nel medioevo?
7: Sono precisissimi questi cani, eh?

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Quando esce un nuovo videogioco, datti malato e fottiti il cervello davanti alla play per tutto il giorno. Sii uomo. Se sei intollerante al lattosio, sbrana un barattolone di gelato al giorno e abbraccia la diarrea. Sii uomo. Spendi 80.000 euro per un fuoristrada e non fare mai il fuoristrada. Sii coglione. Sii uomo. Quando ti lavi i denti, non usare un bicchiere per il risciacquo. Metti la bocca sotto il rubinetto come un cazzo di cane. Sii uomo! Porta la tua fidanzata nel ristorante del vostro primo appuntamento e mollala col conto da pagare. Sii uomo! Quando finisce la carta igienica, usa un calzino. Che stupido. Quando finisce la carta igienica, usa un calzino. Sii uomo. Hai forti dolori alla cervicale? Vai in un centro massaggi e fatti fare una sega, così non ci pensi. Sii uomo. Non aspettare che la pizza si raffreddi. Ustionati il palato con la prima fetta e spegni l'incendio con il gin. Sii uomo. Scorreggia quando fai gli squat. Sempre. Sii uomo. Monta sempre le mensole ad occhio e poi muori dentro ogni volta che le guardi perché sono storte. Sii uomo. Le quattro frecce ti rendono immune al codice della strada. Accendile e fai il cazzo che vuoi. Sii uomo. Vieni sempre prima di lei, poi girati su un fianco e buonanotte. Dormi. Sii uomo. Quando al citofono ti chiedono chi è, rispondi ruttando il tuo nome.
2: Sii uomo.
1: Non cambiare il sacchetto della pattumiera. Schiaccia forte il coperchio. Vedrai che ci sta.
2: Sii uomo.
1: Gioca a Pokémon Go mentre fai un puttan tour. Sii multitasking.
2: Sii uomo.
1: Fatti crescere la barba solo per farci rimanere sopra l'odore di figa. Sii Abre Magique gusto pussy.
2: Sii uomo.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Alan in Love. Alan in Love.

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai.
1: Pronto?
2: Signora?
1: Chi sei?
2: Chi sono, signora? Chi sono secondo lei?
1: Sei Alcio.
2: E allora, come andiamo, signora?
1: Insomma, bene, ma c'ho un po' la gamba, il ginocchio, come sono fatto male.
2: Ma le ho mandato un ginocchio nuovo, non è arrivato? Le ho mandato una scatola?
1: No, non è arrivato, non l'ho ancora visto.
2: Strano, che strano.
1: E come va tu?
2: Ma sa, molto impegnato. Poi è successo il casino dell'uragano, non so se ha visto Miami, l'uragano porco che ha tirato giù.
1: Sai che è questo compleanno di Aldo, vero?
2: Lo so.
1: Poi ho visto, sai che ho visto qua Alessio che fa il muratore e mi ha detto che ha una fotografia e te lo deve mandare a te.
2: Ah.
1: Fa il muratore. Aspetti. Lo conosci questo Alessio?
2: Aspetti, signora, che sta passando un gran cazzo che me ne frega, ma velocissimo, va che roba. Passato proprio.
1: Mi ha salutata.
2: Bene.
1: E ha detto che facciamo una fotografia e la mando a Alfio perché è un amico mio.
2: Ah, bene, bene. Me lo saluti tanto allora.
1: E sarà fatto.
2: Stasera sono qua con tutti i miei colleghi perché stiamo organizzando il compleanno di Aldo, dove ovviamente lei dovrà venire. E allora, io adesso le dico un po' di nomi di invitati, lei mi dica se va bene o meno. Allora, volevo invitare, sì, vabbè, ovviamente lei e suo nipote, ovvio. Poi
1: c'è Poldino, c'è Palmieri, c'è anche Corto, Matteo, Alessio, Matteo e poi c'è anche altri.
2: Renzi, certo, sì. Allora, verrà se lo segni, Mazinga Z.
1: Ho capito, sì, lo conosco.
2: Sì. Sì, simpaticissimo, te la fa morire da ridere. Quando inizia a sparare i missili, poi io mi ammazzo da ridere. Poi viene Michael Jackson, te lo ricordi?
1: Buono anche quello. Poi c'è Obama
2: viene sicuro.
1: Matteo
2: Renzi viene.
1: Ma sai che cosa ho sentito anche io? Non dirlo,
2: no.
1: Matteo Renzi,
2: sì,
1: e poi Obama si inculano loro due,
2: no.
1: Matteo Renzi,
2: sì,
1: e poi Obama si inculano loro due, perché con la moglie non va d'accordo Obama, ma è impossibile, non ci credo neanche questo.
2: Aspetti un attimo, signora, lei sta dicendo che Obama si inculano Renzi?
1: Sì, ma mi fa impossibile, o che scherzano. Renzi mi ha detto, guarda che a me mi piace scherzare, mi ha detto, qualche se ti ho detto questo, sì, è solo per scherzare.
2: No, Matteo Renzi, allora, io so che Matteo Renzi si Obama, che tra l'altro è un casino. Ma signora, noi siamo militari, capisce che noi viviamo tanti giorni sempre tra uomini, alla fine ci si incula.
1: Non lo sapevo io questo.
2: Sì, militare. Lei quando vede i film dei Marines, no, che sbarcano,
1: coi
2: fucili, coi mitra, tutti muscolosi, ma stando sempre insieme, alla fine della sera cosa fai? Ti inculo. Cioè, Rambo, lei l'ha visto il film Rambo? Rambo era frotto, cioè Rambo lo pigliava nel culo, era palese, c'è, cioè, uno con la canottiera. Sì. Come si chiama? Arnold Schwarzenegger, presente, no, l'attore?
1: Sì, sì. E dopo anche
2: lui è un famoso pompinaro proprio. Arnold Schwarzenegger è famoso per i pompini. Le stavo dicendo, no, che ho avuto questa storia molto bella, è stata una storia molto romana. Poi lui è un bellissimo uomo. Con Massimo Boldi ho avuto una storia lunga perché devo essere sincero, limona benissimo. Cioè, proprio minchia. Guarda, io non ho mai limonato con uno come con Boldi. Cioè, Massimo.
1: Ma quando lo conosco bene.
2: Poi è bello quando lo limoni, lui ti fa cipollino, oh, bestia.
1: È bellissimo. Capito.
2: Poi Lino Banfi invece me lo sono incontrato per un po'.
1: Carino, bravo,
2: sì, poi ci siamo lasciati.
1: Lo vedo sempre la televisione.
2: Perché lui mi diceva porca puttana ogni volta. Porca puttana, era un po' fastidioso, ma i terroni.
1: Sì, scherzo,
2: sì, allora tu sei lì che te lo stai incontrando, stai per sbagliare questo. Porca puttana, non sono Ricchione, non sono Fifi, sono commissario, faccio culo così. Vabbè, dai. Dai, è stata una bella conversazione, devo dire, signora.
1: Ecco.
2: Stato, sono contento di averla sentita, è stato bello.
1: Anch'io sono contento.
2: Bello confidarsi, raccontarle queste cose, bello.
1: Dai.
2: Le voglio bene, signora.
1: Anch'io ti voglio bene, ciao Alfio.
2: Signora, mi conferma che lei è una goloide?
1: Io ti confermo che sono una monocoloide.
2: Perfetto, grazie signora, a posto.
1: Sì, ciao Alfio.
2: Me lo gridi signora, me lo gridi che mi piace, me lo
1: porco
2: gridi. Brava, arrivederci.
1: Ciao.
0: Come andrà a finire questa telefonata?
3: Prossimamente, nello Zoo di 105. Hey! 105.
4: Hey! Lo Zoo di 105.
3: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra. Hanno intenzioni benevole, cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
5: Pronto?
6: Upa?
5: Pronto?
6: Upa, c'è una domanda, glazzo, che rotto un culo.
5: Pronto, chi parla?
6: Peppino.
5: Peppino?
6: Ma fece una buchina?
5: Ramona Bind.
6: Gula, mamma.
7: Pronto?
6: Upa?
7: Chi è?
6: Upa, c'ho una domanda.
7: Sì, mo non c'è tempo a parlare.
6: Lo mangio, lo cazzo.
7: Ah, cazzo tua.
6: Afa.
7: Dimmi, che vuoi?
6: Affangulo, ci stai stramando.
7: Sì, va bene, domani, oggi non c'è tempo.
6: Moc?
7: Senti, non c'è tempo a parlare al telefono, c'è dentro la dita.
6: Mocca, mamma.
7: Ciao.
6: Gula, mamma.
7: A fuck the soda.
6: Che la socca pure the soda. Gula.
5: Chi è?
6: Un paccione di mamma, che la socca.
5: C'è detto?
6: Lala.
5: Chi è?
6: La latrina di sorte, dice.
5: La latrina di sorte, la bucchina di mamma, te come stai? Come cazzo stai?
6: Upa!
5: Pupa un cazzo, pupa, carnauto!
6: Un paccione di mamma, cazzo!
5: La puccione di mamma, cazzo! La bucchina di frate, come stai? Con quella facciata?
6: Si uffi!
5: Con le corna catine, ciao, sto alla bue!
6: Si uffi di Riccardo!
5: Dini,
6: mocca le corde, catini. Mocca mamma, dice questa cacca.
5: Pronto?
6: Upa.
5: Un pacchino da mamma.
6: Classoclo. Ah, fando culo.
5: Che l'ha scassato da mamma.
6: Mino.
5: Chi è?
6: Ma fece una buchina!
5: Beh, chi è?
6: Lala!
5: La cagatoria,
6: oh! Oh, Lala, la cazzo di capetra, tu!
5: Ma come fa? Non freddo! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Uffa! Un pocciolo di mamma!
6: Un classoclo pure!
5: Che l'ha scassato di sorte!
6: Cite!
5: Morto
6: e vive.
5: E tra viva ancora.
6: Lo mangi lo cazzo.
5: Tu lo mangi l'arello?
6: Ecco.
5: Quello frate lo mangi l'arello tu?
6: E cuorno grangabro. E padre che ti
5: grinito. Tra figli di puttana.
6: Tua mamma della sacra. E siete pure. E canetta.
5: Tutta la razza catina che da socca vedo sorte.
6: Mock.
5: Alle murti, da tanto.
6: Lo fece la bocchina.
5: a soccorso di mamma ti faccio le bocchine, un frate, mo da sei cito, da su che un cazzo, però c'è chi in derda, come faccio un marzano, con le bocchine proprio, veramente.
6: Sei un figlio di Nicola tu?
5: No, di torto.
6: Mamma, da soccorso, è tutta la razza.
5: Beh, fa mai chiudo, vai.
6: Manna!
5: Manna chiudo!
6: Manna! Mannaggia quello che vuole, tazzoclo di mamma, non vi lascio il bastardo.
3: I Puglieni.
8: Pronto?
6: Upa?
8: Pronto?
6: Upacciolo di mamma, tazzoclo di mamma.
8: Gara morte, se ho peccato, arretti io, ma c'è io che vi acchiano, lupa lu.
6: Lala.
8: La land, balliamo, come se vino Benfi, balliamo, è da tempo che non lo facciamo.
6: La.
8: Madonna, c'è stia rune out, c'è stia rune out! Annaggia time, annaggia!
6: Gula!
8: Gula chi te murte, stra murte in der!
6: È viva, gula!
8: È viva, gula chi te vive, stra vicchia!
6: Mino!
8: La mangia la salsiccia di cavad!
6: Mino!
8: Quanto mangia la straghion della cavad!
6: Mino?
8: No,
6: ma c'è un bocchino?
8: Hai sbloccato un personaggio e c'è Tekken 3. Un bacio a questo tra mamma. Madonna, come ha fatto te?
6: Lara.
8: La Land. Posso cantarti una canzone? Fammi fare cagare. C'ho paccherà capocche. Catine squaglia. Sinutremon. Sinutremon. Applauso. Vinco Sanremo così. Vaffangolo a sord.
6: A mamma te la so con la strabica.
3: I Puglieni. Primo contatto. Fallito. 105.
4: Lo zoo di 105.
9: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
10: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
11: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
12: Sì.
13: Sì, e buongiorno, sono Gigi Valli della Conservigia, visto lo suo annuncio di lavoro.
12: Ah, sì, buongiorno.
13: Buongiorno, allora, lei è il signor... non c'è il nome?
12: Allora, io sono Roberto.
13: Ah, Roberto, sì, l'ho letto adesso, sì, non avevo visto bene. Allora, in questo caso abbiamo una collaborazione, vediamo un po'. Lei di dov'è di?
12: Io, noi abitiamo provincia di Bari, Cassano delle... Provincia di Bari, Cassano delle Murge.
13: Provincia di Bari?
12: Sì.
13: Ah, ma pensa. C'avevo il cane che avevo preso dal canile di Bari.
12: Ah.
13: Allora, ascolti, stiamo collaborando con un'azienda americana, si chiama Netflix.
12: Sì.
13: La conosce?
12: Sì, sì, ce l'ho presente.
13: Ecco. Allora, in pratica, siccome stiamo lanciando dei prodotti... come dire, innovativi per il paese, dobbiamo capire se c'è gradimento o meno da parte degli italiani, perché questo chiaramente è un prodotto americano.
12: Certo,
13: tipo, io ho girato il mondo per lavoro, faccia conto, c'è un paese che è il Camerun, cioè, adesso lo dico, quelli si mangiano la merda. Allora, c'è da fare questo lavoro, sono 1503 euro netti mensili di contratto. Dopo tre mesi vediamo se uno fa... Io lo parlo schietto perché sono anch'io, ho origini di quelle parti là. Se uno fa il pelandrone del cazzo, direttamente viene preso proprio a schiaffi in faccia e lo mandiamo via.
12: Certo, certo.
13: Cioè, noi siamo un'azienda seria del governo italiano, ma nel caso in cui siamo presi per i fondelli, noi mettiamo in mezzo gente che non è del governo, gente che è di quartiere. Quindi con le cicatrici sulla gola, quelli con le... Ce n'è uno che addirittura è tatuato anche negli occhi, cioè faccia presente...
12: Sì.
13: Comunque, il lavoro in essere si tratta di, appunto, guardare nella propria casa delle serie TV.
12: Certo.
13: E, come dire, poi l'azienda prenderà atto di quello che le dice e prenderà provvedimenti, nel senso se togliere la serie dalla programmazione o se proporla all'Italia.
12: Ho capito.
13: Capisce? Quindi è una cosa molto semplice. Dovrà guardare praticamente 8 serie al giorno e a fine giornata farà un po' appunto il suo responso.
12: sì, sì, capisco benissimo.
13: Lei ha proprio capito il senso di quello che stiamo...
12: Sì, perché ho studiato marketing, pubblicità, promozioni, relazioni pubbliche, per cui conosco bene...
13: Guardi, mentre lei sta parlando mi sta venendo nervoso. Cioè, lei, se, facciamo un esempio, se lei becca un meridionale che sta dormendo sul posto di lavoro, lei ci darebbe uno schiaffo in faccia forte?
12: Sì.
13: Questa è una cosa che mi piace. Cioè, sai quando ti viene proprio nervoso che... Quella roba che ti tieni la bocca. Non so se hai presente quando ti tieni la bocca così. Proprio ci dici... Adesso ti tiro una castagna in testa.
12: Che... Allora, io li chiamo piombini.
13: I piombini, bravo. I piombini. Va bene, dai, allora facciamo così. Allora, io... Dunque, ti manderei direttamente la prima serie TV.
12: Sì, facciamo una prova.
13: Facciamo così. Io faccio fare una prova direttamente reale. Le mando una serie TV...
12: Sì.
13: Allora, la serie TV è una serie TV che parla praticamente di una ragazza,
12: sì,
13: meridionale, che praticamente molla il lavoro, sì, per cercare le strade nel mondo artistico. Poi praticamente in realtà, anziché trovare delle occasioni di lavoro, trova comunque della gente che abusa di lei.
12: Vabbè, non anticipare.
13: No, no, questo devo dirlo perché devo mettere al corrente.
12: Ah, ok, ok.
13: Abusa di lei anche sessualmente, soprattutto sessualmente. Fanno comunque delle pratiche sessuali un po' di gruppo. La serie TV si chiama Barese ti sbaglio in faccia. Va bene, aspetta un attimo. Francesca! Sì, il signore candidato, gli mandiamo la serie TV Barese ti sbaglio in faccia. Sì, quella sulla ragazza. Esatto, brava. Ma poi ce lo manda lei poi il responso, gli diamo la nostra mail.
12: Sì.
13: Intanto segni la nostra mail, la lascio.
12: Sì.
13: Con Servigi.
12: Allora, con Servigi.
13: Slash. Gigi Valli. Slash. Barese ti sborro in faccia.
12: Sì.
13: Dove è arrivato?
12: Allora, con Servigi / Barese ti sborro in faccia.
13: Esatto, chiocciola.
12: Chiocciola.
13: Infame.it.
12: Ma c'è un link dove posso visionare?
13: Certo, glielo do?
12: Sì, dammelo.
13: Allora,
12: dammelo. Pure. Sì.
13: Allora, www.youtube.
12: Sì, conosco.
13: .com, certo.
12: Sì.
13: Slash Barese ti sbaglio in faccia.
12: Barese sbaglio in faccia, sì.
13: Slash Nervoso a mille.
12: Mille in numero, bravo,
13: sì.
12: Slash Conservigi,
13: sì.
12: Punto
13: Miami. Allora, le faccio un breve test, così almeno poi chiudiamo la conversazione e la ricontatto.
12: Sì.
13: Allora, le informo che comunque per la situazione legale italiana lei è registrato.
12: Sì.
13: Allora, nome candidato.
12: Roberto.
13: Luogo di nascita.
12: Bari.
13: Serie TV che deve guardare.
12: Barese ti sbaglio in faccia.
13: Va bene, signor Roberto, allora io la ringrazio. Le auguro una giornata. Io le auguro la giornata migliore della sua vita.
12: Per me è tutta la mia vita migliore.
13: Sì, sa che mi sta venendo qua la cosa lì alla bocca, quello che di castagne. Mi sta venendo un po'. No, è meglio che ci salutiamo, che è meglio, dai. Va bene. Salve!
14: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
4: Radio 105.
15: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
16: Amore, io esco!
17: Vai via?
16: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
17: Quanto stai via?
16: Non lo so, un'ora?
17: Perfetto!
16: Ci vediamo dopo allora!
17: Mi dedico a due cose!
16: Sì, lava i piatti!
17: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
15: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
18: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
17: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
18: Burro e acciughe.
17: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
18: Ostriche e champagne.
17: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
18: Ostriche e champagne.
17: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
18: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
17: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
18: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
17: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
15: Ostriche e champagne.
17: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
19: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
17: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
18: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
17: Puttana.
18: E intendo proprio qualunque cosa.
17: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
19: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
17: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
18: Molto volentieri.
17: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
18: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
17: Oh, dai, ambrogio foga.
18: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
17: Venga a me.
19: Anche tu mi fai impazzire.
17: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
19: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
17: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
18: Ah, Andrea, prendimi, prendimi ora.
17: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah! Ah!
19: Sì!
17: Dai!
19: Sì!
17: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
19: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
17: Che cazzo!
19: Devo andare in bagno.
17: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
18: D'accordo, ma sbrigati.
17: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
19: Puttana. Oh, cazzo.
17: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
19: No, no, no, porca troia, porca puttana.
17: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
19: Oh, porca puttana, che puzza.
17: Ma che schifo!
19: Aria!
17: Ma che schifo! Ma che cazzo!
19: Eccomi! Scusa!
18: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
17: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
18: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
17: Non se l'ha anche lavato!
18: Sì. Ah,
17: sì. Sì, sì, dai, dai.
18: Aspetta. Ah, là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
17: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
19: Tutto a posto?
17: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
18: sì, più o meno.
17: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
19: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
17: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
18: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
17: Minchia.
19: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
18: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
17: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
19: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
18: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
19: Oh, porca merda. Mi viene da...
17: No, dai, anche la
18: fame. Oddio, anche a me, anche a me.
20: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
19: Oh, che schifo. Oh, un momento.
2: Un infarto! Pure. Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
21: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
17: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
16: Amore, sono tornata!
17: Meno male!
16: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
17: Quello che avanza del mio cazzo.
16: Sembra un'ostrica!
17: L'ho presa su Amazon.
22: Valuta il film.
17: Una merda!
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: mette Bisco sulle ginocchia, le viscose.
1: Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: l'epiglottide.
2: Fate

0: Davidomo, smettila di incularti il criceto, cazzo!
1: Ma Lisa, mogliettina mia, hai preso un abbaglio! Questo è solo un costume da criceto! Sto cercando di infilargli... di infilarmelo!
0: Ah sì? E da quando in qua i costumi da criceto piangono e sanguinano dal culo?
2: Dio!
1: Stito!
2: Criceto!
1: È un costume molto realistico! Aspetta che ci sono quasi!
2: Sparami! Sparami! Uccidimi! Fammi fuori! Buttami nel water!
1: Oh, ho fatto! Allora come sto?
0: Stai come uno che si è appena infilato di testa nel culo di un povero criceto!
2: Ma sai io come sto?
0: Ma si può sapere cosa ci devi fare vestito da criceto?
1: Ma come? Non hai sentito? Stasera danno un party nel culo di Richard Gere! Non posso certo mancare!
3: Davidomo! Davidomo! Aiuto! Aiuto! C'è l'incendio della foresta! Gli animali sono in pericolo!
1: Quando sono in pericolo gli animali stringono l'ano!
2: Mi fai un favore prima ti levi dal mio culo!
3: Guarda, Davidomo! L'incendio sta facendo scappare gli animali! Dobbiamo spegnerlo!
1: Tranquillo, ci penso io! Brucia! Cazzo! Aia! Scotta!
3: Ma Davidomo, perché ti sta inculando l'incendio?
1: Se fossi un dottore come me lo capiresti! Fidati di me, bel bambino! È merito mio se...
0: Se le scimmie hanno preso l'AIDS?
4: Ha trovato la cura!
3: Guarda, Davidomo, guarda! C'è un povero cinghiale circondato dalle fiamme!
1: Ottimo, ottimo! Così non può scappare! Vieni qui, bel porcellino peloso!
3: Ma Davidomo, gli stai facendo male!
1: Lascia fare, lascia fare! So quello che faccio! È merito mio se...
0: Se il salame sa di cazzo?
4: Presto, presto, alle pompe!
1: Ulala, un bel pompiere tutto sudato! Vieni qui, bel maschione!
4: Mi è entrato qualcosa nelle mutande! Mi è entrato un animale nel culo!
1: Un animale? Fuochino!
4: La Madonna, che fastidio!
1: Centro!
4: Che un cappello che mi sputa dal culo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Migliaia di anni prima del Signore degli Anelli, la guerra di chi se ne fotte è finita. Gli elfi buoni hanno sconfiggiuto gli orchi non buoni e ucciso il malvagio ragionier Borlizzi, che li aveva creati per Halloween. Anche il suo tirapiedi Sauron sembra accaduto che non c'è più, e la pace pacioccosa finalmente regna nella Terra di Mezzo. E in quelle un po' più ai lati, tutti fanno festa e si tirano grandi pacche sulle scapole. Tutti a parte Cacacaziel, un'elfa guerriera modella di Calcedonia che Sauron gli ha ucciduto il fratello a sberloni e c'è rimasta stronza. Mentre la nave degli elfi guerrieri fa retromarcia verso l'isola di Ganja e Champagne, Cacacaziel è in quella fase che all'inizio delle storie l'eroe è un poco indeciso sul da farsi.
2: Questa è la nuova avventura fantastronzistica de Il Signore degli Anelli. Mondo di Arda, seconda era, 1.000 miliardi di starnuti prima del Signore degli Anelli. Mentre un senza tetto inchiavabile venuto dallo spazio è soccorso da due fregnette hobbit e un elfo tunisino.
3: Sono mistico! Sono confessionario! Ma c'è mistero! Misterioso! Che carta è questa?
4: E questa ma chi cazzo è?
5: Non ne ho idea! Forse hanno aperto un campo di concentramento nello spazio!
3: Chi sono mai? Forse sono Sauron? Oppure non sono Sauron? Non lo so neppure io, ho perso la memoria! Mistero!
2: E l'elfa in menopausa è ancora in viaggio con Sauron verso la città degli elfi. Noi prendiamo il primo aereo per Mordor, che per confondervi le idee non si chiama ancora Mordor, e andiamo a sfringuellare i coglioni al cattivone di questa stagione. Il suo nome è Adar, che in lingua elfica significa grande fan di Jessica Fletcher, una sorta di Ibrahimovic delle caverne a capo della temibile orda degli orco.
6: Allora, schifo, merdi! Chi song il grande Adar, personaggio inventato di sana pianta. Il mio obiettivo non lo so e farò di tutto per raggiungerlo. Orchi, venite a me! È il momento di scendere nella guerra. Porteremo morte e distruzione fra gli umani e gli elfi figli di zoccola.
7: Scusa,
8: ma perché tu si capa degli orchi? Noi siamo brutti merdi e tu c'hai la faccia bella.
6: Ma che io sono ricca, ci ho fatto l'intervento di chirurgia plastica.
8: Ma i soldi dove l'hai presa?
6: Da voi.
8: Ma sì? Scusa, noi ci ammazziamo tutti, ci mazzano e tu ti fai bello, bello.
6: Perché io sono un re.
8: Perché sa tutti i gobbi monco e tu sei bello dritto.
6: C'è stato un incantesimo brutto.
9: È proprio carino.
8: Oh, non fa la so.
9: Scusa.
6: Tu invece che ti hai da dire?
10: Approcci timidamente ad Adar.
11: Ma lo devi leggere, lo devi leggere le note.
12: Guarda, io sono preoccupato.
11: Tu mi hai detto vai via.
12: No, ma lo sai veramente? Scusa.
11: Non devi leggere le note del computer.
10: A parentesi, apri a parentesi.
12: No. Devi improvvisare.
11: Ah, e cosa dico?
9: Approccia quella che sta scritta.
11: Ok.
9: Gli dice che lui non può andare in guerra perché tiene famiglia.
11: Ah.
12: Ma perché è la badante tu?
6: Devi improvvisare.
11: Ho capito, se mi fate leggere.
6: Vai, orco.
12: Cosa c'è da leggere? Devi improvvisare.
10: Gli dice che lui non può.
6: No, non devi leggere tu. Devi dire io non posso venire.
11: Ma come da qui? Ok.
10: Non posso andare in guerra perché c'è una famiglia.
11: Così?
6: Tengo,
11: fai tenga famiglia.
13: Prova a mettere la lingua fra i denti.
6: Non si capisce, scusa, non si capisce, parli chiaro.
10: Andare in guerra perché c'è una famiglia.
6: Chi?
10: Io non posso andare.
6: Sì, questo che non sei proprio il migliore a combattere si vedeva da come parli.
2: Quanta smisurata strongolaggine.

0: E mentre l'orda di Orcod si mette in marcia per Hollywood, noi saliamo nuovamente sul nostro aereo della Lufthansa di mezzo e andiamo a dare una rapida occhiata nelle profondità della montagna dei nani irlandesi, dove un ambasciatore elfico, Elrond, è lì per incontrare l'irlandesissimo principe dei nani.
1: Salute a te, irlandesissimo principe dei nani.
2: Benvenuto. Benvenuto. No, non piace quel carattere.
3: Così va bene.
4: Il nano ha la voce profonda.
3: Più malefico.
2: Benvenuto, elfo. Lascia che ti presenti mia moglie Lubamba. Non è molto loquace.
5: Ma siamo sicuri che siamo degli orchi e non dei m***i?
6: Non lo so, ragazzi, io dopo la prima riunione non è che sono tanto ottimista su questo fatto, eh. Allora, ribattiamo l'urlo di battaglia. Non voglio sentire cane, non voglio sentire maiale, non voglio sentire fagiano e non voglio sentire nomina Cristo e la Madonna.
7: Sì, però è orco.
6: E infatti che l'orco è l'urlo di battaglia. Se tu mi metti cane, non c'entra.
7: Perché non c'è l'orco cane?
8: Scusa, ma sarà per questo che siamo l'unico accampamento senza una chiesa?
7: Io pacipatisco, mi faccio 7 chilometri la domenica.
6: L'orco è uno stato laico.
7: Ah sì?
6: Sì.
0: Ah, la magia incontaminata dei mondi incantati. Doppio sta troiata solo per soldi, lo dico con grande serenità. Ma piuttosto che guardarla, mi gingillo la sgnaffa con lo spazzolino da denti elettrico. Preparate il secchio del vomito, altre e mirabolanti troiate ci attendono all'orizzonte,
7: Ma perché le altre non si chiamano Terre di Fianco?
6: E questa è una bella domanda. Quando saremo i padroni del mondo cambieremo i nomi. Dopo onomastica.
7: Anche Gigio.
6: Chi è?
7: Dico, topo Gigio?
6: No, topo onomastica, è la scienza che dà i nomi alle cose.
7: Ah, pensavo che era un altro topo della TV.
6: No, topo onomastica, ad esempio, che è albero. Questa è pietra, tu sei strunzo, topo onomastica. Chi è lui?
7: Strunzo.
6: Ha visto come marca in fretta?
7: Infatti.
6: Ma più veloce che col canto di battaglia.
7: Anche la scuola ha fatto sto miracolo, eh?
0: E il povero Tolkien è nella sua bara di faggio che bestemmia per il disastro che hanno fatto al suo capolavoro. Mazzoli, pensa cosa faranno al tuo programma quando morirai. Pensa se al posto tuo ci mettono Moco o Brigante.
9: Radio 105.

0: 140 più 206 meno 155 meno 7.
1: Bau bau, vecchio orso, cosa fai? Conti i secondi che ti rimangono da vivere? Che sei vecchio, una battuta sulla tua età. Già il fatto che un cane parla dovresti chiederti.
2: Dovresti chiederti, lo vedi da tuo padre, eh? Quello che raggiungeva l'orgasmo infilandosi una bomba a orologio nel culo. Sto facendo i conti, devo andare in banca, no?
1: Bau bau, e perché se sei un agricoltore che vive in alta montagna non c'hai un cazzo a parte il formaggio?
2: A parte il formaggio vedi la tua madre, eh? Quella che mangiava merda e cagava ricchioni.
3: Ciao, nonnino mio volgarissimo.
2: È arrivata, allora. Volgarissimo la vedi la tua nonna, eh? Quella che riusciva a bestemmiare con le scorregge vaginali.
1: Nonna, senti, ma anche tu, bau bau, ti stai facendo una domanda. Che comunque c'ha 23 anni la ragazza che parla ancora tutta strana. Siamo sicuri che è proprio tutto a posto?
2: Tutto a posto vedi tuo padre, eh? Quel merda.
3: Ma come mai, nonnino, hai la calcolatrice?
2: Calcolatrice vedi la tua madre, eh? Quella che c'aveva il righello nella bagiana. Dai, vedi i coglioni, di puttana, andare in banca, via.
3: Ah, che bello, posso venire con te?
2: Ah, ma nemmeno se ti metti a scorreggiare un segnale wifi mentre ti infili gli alluci nelle orecchie. Tu resti qui e metti la password al figone, chiaro?

0: minchia, ma te rendi conto che c'hai 23 anni e anche la patente? Che cazzo stai piangendo? Piange! Bau! Che qualche volta vorrei attaccarmi alla giugulare e strapparti il problema esofago e vedi gli schizzi di sangue dipingere la parete!
1: Ciao Heidi!
0: Ecco, è arrivato quello che ha proprio tutte le speranze di parcheggiare sempre gratuitamente.
1: Hai visto?
0: Mi risponde anche un cane.
1: Hai visto?
2: Yeah. Ciao Peter!
1: Ciao Heidi! Come mai sei triste? Che succede? Le grappe ti hanno bloccato il boschetto?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato in banca e mi ha lasciato qua tutta sola. Io ci volevo tanto andare in banca.
0: Comunque, Bau Bau, scusatemi di nome, sì. Alla puzza di merda non l'ha sentita nessuno?
1: No, no, la senti?
0: No, no, io l'ho sentita.
1: Ma tranquilla, Heidi, stai tranquilla quando c'è nessuna puzza. Per fortuna porto sempre una banca qui nelle mutante.
2: Davvero?
1: Certo, prendila, prendi la banca.
2: A subito, Peter!
1: Oh, oh, oh! Senti che odore, senti che odore! Puzzolente, puzzolente!
3: Uè! Cos'è sta puzza di barboni qua? Nipotana, vieni quel cazzo che puzza, via!
2: Ma vecchio orso, non dovevi andare in banca?
3: Sì, ma prima di me c'era la nonna di Peter!
1: Impossibile! Mia nonna non ha il conto in banca!
3: Ah! Ecco perché i pompini li devo pagare in contanti!
1: Ma vecchio orso, no!
0: Basta che mi dai l'ok, gli strappo la giugulare, eh!
3: Vai cane, vai!
1: No, no, no, no, no, no, no, no.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Che c'è?
4: Ti ucciderò.
3: Uccidi, uccidi, uccidi.
4: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
3: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
4: Marco Mazzoli ti ucciderà.
3: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
4: Hai paura?
3: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
4: Stanotte ti massacro di messa.
2: Leone Veritas.
5: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
4: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
5: Una vacca di tua madre, una vacca.
4: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
5: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
4: Ti ucciderò.
5: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
4: Morirai nella tua merda di invidia.
5: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
4: Addio.
5: Colpa mia.
4: Ma vai a cagare.
5: Se non era per me non facevate nemmeno apparizione, non riassumisce la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
6: Ma va a cagare, va.
5: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
2: Leone Veritas.
7: Cuccioli stava rischiando di morire.
4: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
8: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
4: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
8: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
4: Hai paura?
8: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
2: Leone Veritas.
4: Ti ucciderò, bastardo.
8: Se, senti, Danda Alighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Danda Alighieri, no?
9: Vado!
4: Hai paura di me, vero?
8: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
4: Quando è che vieni a Sondrio?
8: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
4: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
8: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
4: Non ho paura di te.
8: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
10: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
4: Ti ucciderò!
10: Pasqua, ancora il sai.
11: La radio, alla puttana d'esordio.
4: Ma chi è questo figlio di puttana?
10: Questo è uno che se ti acchiappa,
4: sì?
10: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
4: Ma fate
10: dalle
4: schifo.
10: Banane alla zucca.
4: Siete due froci, vero?
10: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
4: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
10: Sì, mi imitate.
4: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
10: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
4: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
10: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
4: Adesso ti facciamo licenziare.
10: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
12: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Lo Zoo di 105.
9: Lui conosce tutti.
13: Ma chi?
9: Lui è pieno di pila.
13: Ma quando?
9: Lui c'ha le Ferrari.
13: Ma che cosa?
9: Lui c'ha le barche e le ville.
13: Ma va!
9: Lui è amico dei più potenti.
13: Ma figurati!
9: Lui sa sempre tutto di tutti.
13: Ma va!
9: Lui è il cazzaro.
14: Pronto amore? Cosa? Ti vuoi rifare le tette? Cosa? Vuoi diventare come quella che ha fatto il Grande Fratello? Ma va, non so se te l'ho mai detto, ma io e Cristina del Basso abbiamo avuto una storia. Ma sai che è tanto che non la sento? Cioè che la chiamo, va.
15: Pronto?
14: Cristina?
15: Sì?
14: Sì, ciao, sono Luca Alba, come stai? Tutto bene?
15: Sì?
14: Luca Alba! Acciaierie, tartufi, PlayStation, Adidas, Apple. Ti ricordi?
15: Sì?
14: Luca Alba!
15: Chi è?
14: Ma chi è? Ci siamo conosciuti un po' di tempo fa. Luca Alba! Dei tartufi?
15: Non ricordo. Dimmi.
14: Allora, io sto organizzando, e te ne avevo già parlato ai tempi, un evento
15: spirituale. Ma i tempi quanti anni fa?
14: Un po'. Abbiamo parlato anche, non so, ma tu eri mai stata in Sardegna, Ottocervo, così, dove ci si trovava un po' tutti?
15: Sì, beh, sono stata, però fai.
14: No, sulla parte di Portocervo, soprattutto Cala di Volpe. Io ho una barca lì, diciamo che lì viene fatta la festa più bella che c'è ad agosto. Vabbè, il Constellation, la barca, non ti viene in mente niente?
15: Beh, direi, allora, sì, sì. È anche presuntuoso pensare che io possa ricordarmi.
14: Ci siamo beccati anche all'aeroporto.
15: Ma raccontami la situazione quando ci siamo conosciuti, perché non mi ricordo.
14: Te la spiego subito. Noi ci siamo visti la prima volta. Adesso l'anno mi viene difficile. Ci siamo conosciuti all'aeroporto. Eravamo io e Daniele Interrante. Noi stavamo andando appunto all'evento, che lui veniva con me. Ci eravamo presentati lì.
15: Che non abbia... Sì, no, stavo cercando anche di capire se... Cioè, nel senso... normalmente o ti chiamano per gli eventi o persone che fingono di conoscerti, in realtà non conosci, normalmente ti sta facendo qualche scherzo telefonico o qualche radio.
14: No. Ma Cristina, ti sembro forse una persona che fa questi scherzi? Sono mica un cazzaro io, non ho mica tempo da perdere.
15: Sì, beh, certo.
14: Te lo spiego magari un secondo. Noi facciamo questi corsi di autostima e ci sono tutte queste cose, tipo, faccio un esempio, camminare sui tartufi ardenti.
15: Ma è uno scherzo?
14: Ma perché? Mi stai continuando a dire che è uno scherzo?
15: Ma non so fare di tartufi ardenti, cioè.
14: Ma l'azienda è tartufi.
15: No. Vabbè, dai, senti, facciamo così. Io, okay. Se tu mi lasci un recapito, ti faccio contattare.
14: Va bene, va benissimo, ti lascio il mio. 335
15: sì.
14: 7116
15: sì.
14: 49
15: sì.
14: 1642 19 19 222
15: sì.
14: 1000
15: sì.
14: 27
15: sì.
14: 4.
15: Va bene.
14: Va bene?
15: Ok.
14: A presto, okay. Cristina, grazie.
15: Prego.
14: Ciao.
15: Ciao.
14: Pronto, amore? Tutto a posto. Si è ricordata subito. Non hai idea delle feste che mi ha fatto. Non ci crederai, ma quando l'ho lasciata per mettermi insieme a Cindy Crawford, lei si è tatuata la mia faccia lì. Sì, sì, proprio lì. Comunque ti saluta e non vede l'ora di conoscerti. E tu preparati, e mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
9: Il cazzaro.
6: Lo Zoo di 105.
16: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
17: Risparmia 4 pulciosissimi euro al mese per il Telepass e poi incazzati quando stai mezz'ora in coda al casello. Sii uomo. Se perdi tuo figlio al supermercato, non perdere tempo a cercarlo. Torna a casa e fanne un altro. Sii uomo. Quando hai le mani in tasca, impasta un po' il pisello finché non diventa barzotto. Senza un motivo. Sii uomo. Se giochi a calcio coi bambini, spara cannonate imparabili. Tu sei adulto, loro no. Vinci. Sii uomo. Se arriva uno tsunami, non scappare. Vai in spiaggia e prenditelo in faccia. Sii uomo. Cresci odiando tuo padre e poi diventa esattamente come lui. Sii uomo. Se tua moglie si lamenta perché torni a casa troppo tardi, non tornare proprio. Sii uomo. Quando parli con una donna, guardala negli occhi, ma solo se ha le tette piccole. Sii uomo. Entra in un bagno pubblico e caga con la porta aperta. Sii uomo. Le bilance sono per le fichette. Finché riesci a vederti il cazzo quando pisci, il tuo peso è quello giusto. Sii pratico e sii uomo. Non importa che festa sia, spendi tutto quello che hai in fuochi d'artificio e rimani con le dita dispari. E rimani con le dita dispari. Sii uomo. Non rimanere a casa per una banale influenza. Vai al lavoro e attaccala a tutti. Sii uomo. Mangia e bevi come un cinghiale tutto l'anno e poi iscriviti in palestra con l'arrivo dell'estate ed incazzati col trainer se dopo 2 giorni non sei dimagrito. Sii uomo. Fatti crescere la barba lunga ma depilati i coglioni. Sii insensato. Sii uomo. Se vuole le coccole dopo che avete scopato, dille di comprarsi un fottuto gatto. Sii uomo.
18: Radio 105.
19: This is a zoo only for you.
20: I Cunningham.
21: Hey!
22: Attenzione, il dottor Mustafà è atteso nel reparto quadrupedi. Ripeto, il dottor Mustafà è atteso nel reparto quadrupedi.
23: Dite che il mio papone si risveglierà!
24: Ma sì, Howard è una persona forte, non piangere, Ricky. Vedrai che ce la farà, Ricky.
23: Dici davvero, Alfred?
24: Ma certo, Ricky. E vedrai che scopriremo anche come mai è finito in coma. Glielo dica anche lei, dottore.
25: Signori, io lo spero tanto, ma purtroppo per il signor Cunningham le botte sono state troppe.
24: Figa, quindi è stato picchiato?
25: No, no, intendo le botte di piscia di gatto, i pippotti. Dagli esami risultano 30 grammi pippati col naso e 2 etti pippati col culo. Sono troppi.
23: Povero papone! Si è svegliato!
24: No, miracolo! Vuole dire qualcosa? Parla, Howard!
25: Signori, per favore, non stressate il paziente!
23: Chissà quale sarà la prima parola che dirà!
24: Dicono che chi si sveglia dal coma parla della Madonna e le prime parole infatti sono luce o energia.
23: Parla Popone, cosa vuoi dire? Hai visto la luce?
0: Negra.
24: Ma come negra?
25: Che strano, eppure non ci sono negre qui.
23: È sicuro, dottore?
25: Sì, non ne sento olezzo.
0: Dov'è la negra qua,
24: Ah, temo di aver capito.
25: Capito cosa? Mi dica, Alfred.
24: Il signor Cunningham ha un'abitudine fissa da oltre 30 anni.
25: Sarebbe?
24: Beh, in pratica, quando si sveglia, si sente triste, prende una negra e le dà $5 per...
25: Per?
24: Dottore, c'è qui il figlio, forse è meglio...
25: E avanti, non c'è tempo da perdere. Il figlio è grande, ne avrà viste anche lui di vagine.
24: Beh, sicuramente ne ha vista una bella lunga con due coglioni belli pelosi.
25: Ma la smette e finisca la frase. Ogni mattina prende una negra e le dà $5 per...
0: Datemi dell'acqua qua, vi spiego tutto io.
23: Papone, dammi prima un bacino, dai.
0: Figa, ma chi è sto somaro qua? Cos'è che vuoi, ciuccio del cazzo?
23: Ma Papone, sono Ricky, tuo figlio.
0: Ascolta, trovatello di merda, io purtroppo non mi ricordo di te. Però facciamo una cosa, provo a fare un bel respiro, vediamo un po', aspetta. Ecco, hai visto?
23: Che cosa?
0: Che anche se non mi ricordo di te posso vivere bene lo stesso, vedi? Guarda.
23: Ma io ti voglio abbracciare tanto!
0: Quei infame! Mi vuoi ciucciare la sberla qua? Tra l'altro c'è una sberla che mica... Congolesi, levatevi proprio,
25: Senta, signor Cunningham, cerchiamo di rimanere concentrati. Allora, lei si è svegliato dal coma e ha detto negra.
0: E allora?
25: Cosa voleva dire?
0: Ma dipende, a volte lo dico anche quando mi scappa la merda.
25: Sì, ho capito, ma in questo caso?
0: Ma niente, che in pratica ogni mattina quando mi sveglio mi sento un po' triste, prendo una nigeriana e le do $5.
25: Per fare cosa?
0: Dipende.
25: In che senso dipende?
0: Quando sono triste la picchio, no?
25: Ah, e quando è contento?
0: Cosa vuoi che faccio? La picchio più forte.

0: A Cipicchia, lo scorso episodio, quel cane traditore di Peter si è preso proprio una bella lamata dalla piccola Heidi. Purtroppo le complicazioni dovute alla profonda ferita gli hanno compromesso alcune funzioni della milza. In ogni caso, è tornato nuovamente nel territorio del nonno e con la scusa di far pascolare le pecore ha ricominciato i propri affari malandrini.
1: Bentornato, Peter! Come stai?
2: Insomma, me lo chiedi anche?
1: Finalmente ti sei ripreso! Mi spiace molto che devi restare in cura per tutta la vita per colpa mia!
2: Beh, Heidi, ci sei andata pesante. Potevi mirare ad una coscia.
1: Tu sai che te lo sei meritato, vero?
2: Sì, lo so, non ti fregherò mai più, promesso.
1: Non hai detto nulla agli sbirri delle Alpi, vero?
2: No, no, te lo giuro. Gli ho detto che mi è scivolato il coltello mentre tagliavo il formaggio.
1: E loro ci hanno creduto?
2: Certo, ho finto anche di essere un po' handicappato mentale. Così, ho avvalorato la tesi di essermi bucato la pancia da scemo.
1: Tu sai cosa succederebbe se per caso io e il nonno venissimo a sapere che te la sei cantata?
3: Heidi, dove sei? Vieni che ci sono da chiudere le buste, che devo andare in paese dai pusher.
1: Nonnino, sono qui con Peter.
2: Ciao, nonno.
3: Guarda un po' chi si rivede.
1: Stavo appunto parlando con Peter su come se l'è districata con gli infami, dopo il ricovero per la ciapponata alla milza.
3: Già, piccolo coglione, come te la sei gestita? Guarda che se te la sei cantata, di te i maiali non lasceranno nemmeno i capelli. Dammi solo un pretesto, ti prego, solo un pretesto per farti cacare dai miei porci.
2: Calmi, non ho detto un cazzo, giuro!
3: Abbassa quel tono di voce, di cane, che quanto è vero che mi hanno arrestato perché ho pestato una maestra d'asilo per uno sguardo di troppo, giuro che ti rimando all'ospedale senza gli occhi.
1: Dai, smettiamola di fare discussioni inutili. Fuori c'è il sole, gli uccellini cinguettano e c'è un bel venticello profumato.
3: Non sento un cazzo. Ho la nasca brasata dalla colla sniffata in cella.
1: Andiamo a fare una bella corsetta sui prati?
2: Non posso, Heidi. O mi si aprono i punti.
3: Non guardare me. Lo sai che sono uno straccio di merda per via dell'artrosi.
1: Uffa, che palle. E io che cazzo faccio tutto il giorno?
2: Io avrei un'idea. Perché non vai a fingerti amica di quella ragazzina in sedia a rotelle che è appena arrivata? Così mentre la tieni impegnata io gli faccio l'oro in casa?
3: Mamma mia, quanto fai schifo, ma sei comunque un cazzo di genio. Come cazzo si chiama la Hot Wheels?
2: Credo si chiami Clara. Dicono che sia figlia di uno pieno come un bastardo.
1: Hai ragione, fiocco di neve. Il pastorello ha avuto un'ottima idea.
3: E sì, cazzo.
1: Andiamo a studiare bene il colpo. C'è da fare un mucchio di cash.
2: E come facciamo con la vecchia troia che la spinge?
3: Alla fregna acida ci penso io. Me la lavoro un po'. E appena accetta di ciucciarmelo nel fienile, vi avviso. Così abbiamo campo libero nella casa.
1: Hai ragione, fiocco di neve. Bisogna che prima si chieda il permesso alla cosca della camorra delle Alpi giù in paese. Non voglio avere problemi con i capi.
3: Quella cazzo di pecorella è saggia. Corri, Heidi. E poi facci sapere cosa ha deciso Don Gigino.
2: Ma voi veramente siete convinti che quel futuro arrosticino vi parli?
1: Attento, Peter. Non mancare di rispetto a Fiocco di Neve. O la mia pazienza potrebbe terminare molto in fretta nei tuoi confronti.
2: Scusami, Heidi, non succederà più.
3: Vabbè, vado a farmi un destro, che oggi è giornata pesante.
0: Accidenti, quel merda di Peter ha avuto una bella idea per fare un po' di cash serio. Approfittarsi della piccola Clara appena arrivata in città per svuotargli casa dalle cose preziose è proprio una cazzo di infamata geniale. In fondo, nel duro mondo montano, le occasioni non vanno sprecate. Il clan del nonno, però, deve avere il permesso dai capi in paese prima di fare casini con gli sbirri e attirare l'attenzione degli infami sulla piccola comunità. Staremo a vedere come si evolverà la cosa. Intanto mi chiedo ancora quando emergerà la vicenda di Pedro Pedrazzi, che è rimasta in sospeso. Ma lo vedremo nei prossimi episodi.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però
2: this is the zoo.
3: Dalle mamme della scuola agli amici del calcetto, dai vecchi compagni di classe al compleanno di Fabrizio. Le chat di WhatsApp sono diventate un appuntamento quotidiano e imprescindibile per ogni essere umano dotato di smartphone. Sport, famiglia, figa, lavoro. Basta un interesse comune per aggregarsi intorno alla doppia spunta blu e cominciare a digitare mezzo milione di stronzate, con la consapevolezza che prima o poi arriverà a tutti un meme di Bocelli. Ma a volte le chat possono sfuggire di mano e generare veri e propri club digitali dedicati alle cose più nefande. Grazie all'aiuto dei nostri ascoltatori ne abbiamo individuate alcune tra le più sorprendenti. Ecco dunque 10 indimenticabili chat di WhatsApp a cui da oggi vorrete appartenere.
4: Numero 10.
3: Gelateria anale. Nata come chat per organizzare grigliate, è diventata in breve tempo una piattaforma per scambiare foto di puttanoni da guerra.
4: Numero 9.
3: Tromba amici non praticanti. Gruppo dedicato a uomini e donne che potenzialmente farebbero sesso fra di loro, ma essendo persone per bene, passano il tempo a discutere di quanto si annoiano.
4: Numero 8.
3: Appena sfornati. Chat dedicata allo scambio di fotografie in alta risoluzione di stronzi appena partoriti, comodamente adagiati nella tazza del cesso.
4: Numero 7.
3: Pesca sportiva. Creata allo scopo di organizzare battute di pesca nella cittadina austriaca di Villach, ha leggermente deviato il proprio obiettivo. Organizzare puttantour all'andiamo, ma con la canna da pesca nel bagagliaio.
4: Numero 6.
3: Pokémon God. 50 tossici di Milano che usano l'app del popolare videogioco per rintracciarsi e spacciare droga. Invece che Pikachu, catturano Pippatù.
4: Numero 5.
3: Vegano nell'ano. Gruppo creato allo scopo di organizzare cene con l'obiettivo deliberato di escludere dalla festa vegani e vegetariani.
4: Numero 4.
3: La Manega de Stronzi. Chat di 21 veronesi selezionatissimi che durante l'anno devono fare figura di merda con tanto di punteggio e classifica. Attualmente in testa un certo Ceppi che si è scopato tutte le vecchie più brutte di Badoo.
4: Numero 3.
3: Ti rompo il culio. Amici che si scambiano minacce di morte ma canticchiandole sulle hit del momento.
4: Numero 2.
3: Numero 2. Spruzzavi acqua dalla vagina. Chat creata dal mitico Ruggero dei Timidi per condividere con amici e parenti tutte le foto, i video ed i messaggi privati a tema squirting che gli sono arrivati sui social dopo la pubblicazione del suo celebre singolo.
4: Numero 1.
3: Ma la più sensazionale di tutte è senza dubbio la Farting Chart, un archivio di oltre 2000 messaggi audio di scorreggi artigianali e made in Italy creata da un gruppo di ragazzi di Bogliasco. Ma com'è nata questa lodevole iniziativa? Lo chiediamo direttamente al suo fondatore. È con noi al telefono Andrea Strops.
5: Radio 105,

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliti. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito. Ma
4: i porcini a te risolto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te, sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, ha diritto a mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non
2: dritto.
3: Connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Donna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione, Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Beh, quello sai fare, 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: tanti. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io a lui.
5: Yeah. Yo.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
2: Il segreto.
1: Il segreto?
3: Il segreto di donna Ruanda è.
1: Segreto.
4: Segreto.
5: Il segreto.
6: Andrò a parlare col sindaco.
7: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

Cerreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigerio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: il segreto.
1: Serva Straccia! Serva Straccia! Ma dove è finita quella stupida plebea? Serva Straccia!
2: Eccomi, padrona. Scusi il ritardo, stavo pulendo il tritabestemmie.
1: Taci, lurida nana. Lo sai che domani verrà a trovarmi Burundu, il mio figlio prediletto? È pronta la camera degli ospiti?
2: No, signora. Purtroppo la camera degli ospiti sta cadendo a pezzi.
1: Stronza.
3: Corazon salvaje.
1: Dobbiamo fare qualcosa. Cosa aspetti? Vai a chiamare il cameriere.
2: Ma signora, non credo che il cameriere possa fare qualcosa. Non è meglio chiamare il muratore?
1: Oh, idiota. Non ricordi che io e il muratore abbiamo un trascorso anale? Di certo verrebbe qui per scoprire il mio
0: segreto.
1: E nessuno può scoprire il mio
0: segreto.
2: Ma si può sapere qual è sto cazzo di
0: segreto?
1: Quale
0: segreto?
2: Il suo
0: segreto.
2: Qual è il suo
0: segreto?
1: Non te lo posso dire. È un
0: segreto.

0: vai a chiamare il cameriere. Io intanto vado dal commissario Formentello per vedere come procedono le indagini sulla morte di padre Siviglio, che ho ammazzato io. Permesso, commissario?
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Commissario Formentello, sono venuto a vedere come procedono le indagini sulla morte di padre Siviglio, che ho ammazzato io.
1: Padre Siviglio è morto. Morto? È morto. Più grave. È morto. Voce in falsetto.
2: È morto!
1: Più interpretativa. È morto. La vuole più intensa? È morto. Le piace?
0: Mi piace.
1: Allora teniamo questo.
0: Certo che è morto. Era presente anche lei. L'ho ammazzato davanti ai suoi occhi perché stava per rivelare il mio
3: segreto.
0: Non ricorda?
1: Potrei farle la stessa domanda.
4: Bene, entrega me tuo amore.
3: Il segreto.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Me la faccia allora.
1: Non la ricordo la domanda. Ho problemi di ricordo.
4: Perdonami, mio amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
5: Oh, che sorpresa, donna Ruanda.
0: Oddio, il muratore. Cosa ci fa qui in commissariato, muratore?
1: Potrei farle la stessa domanda.
5: Sono venuto a ricostituirmi. Mi ero già costituito stamattina, ma il commissario ha problemi di ricordo.
1: E perché è venuta a costituirsi? Se posso farle la stessa domanda.
5: Perché sono stato io ad uccidere padre Siviglio.
0: Bugiardo!
6: Il nome alcanzará, su siete viva, per adorarla.
0: Non lo ascolti, commissario. Sono stata io a uccidere padre Siviglio.
1: Chi è padre Siviglio?
5: Padre Siviglio è il parroco.
1: Presto allora! Voglio parlare con questo parroco!
0: Ma è morto, commissario!
1: No, non vede! Io sono vivo!
0: No, non vedo! Sono cieca! Sono cieca! Sono cieca!
1: Oddio! Questo è il suo
3: segreto!
7: Te quiero, que desde siempre te quise. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides.
5: Ma no, il segreto di donna Ruanda è...
8: Che seas muy feliz, estés donde estés.
5: Sto morendo!
1: Oddio, l'hanno ammazzato! Chiamate la polizia!
0: Ma scusi, commissario, non è lei la polizia?
1: Potrei farle la stessa domanda.

0: Che puzza di merda che c'è in montagna, sentite anche voi? Nonostante ci si ostini a dire che in montagna si respira aria pulita, io continuo a sentire un grande fetore di merda di mucca e pecora. Ma torniamo alle avventure di quel gruppo di disagiati e delinquenti capitanati da quella piccola bestia di Satana di Heidi. Il nonno ha finalmente troncato il suo lurido uccello nel figone della signora Rottenmeier e a quanto pare, seppure divertito moltissimo, tanto che i due non smettono di frequentarsi da giorni, distogliendo il nonno dalle faccende della cosca. E questo ad Heidi non piace per un cazzo.
1: Svegliati, vecchio sacco di merda!
2: Ah, porco d***o, ma sei stronza! Che freddo, d***o, bastardo!
1: È inutile che ti incazzi!
2: Heidi, ma sei fuori?
1: Qui chi si deve innervosire? E ti auguro che non succeda! Sono io!
2: No, aspetta!
1: Brutto vecchio bifolco! Sono 5 giorni che non porti a termine i cazzi che devi fare!
2: Vedi, Heidi, che...
1: Si può sapere dove cazzo vai tutti i giorni?
2: Beh, io...
1: E attento a non mentirmi, perché sai che non sopporto le bugie!
2: Va bene, ti dico tutto, ma metti giù il ferro.
1: Non darmi ordini, non sei nella posizione.
2: Sì, scusa, scusa.
1: Allora, merda! Che cazzo hai combinato in questi 5 fottuti giorni? Dove i cinesi mi stanno alle costole per i debiti che hai fatto tu? Peter è in coma in una pila di letame. E io mi sto smazzando la disabile depressa che mi abbuffa i coglioni con gli uccellini e le montagne innevate.
2: Ho chiamato.
1: Cosa?
2: Calma, calmati, Heidi.
1: Figlio di puttana, che puzza di formaggio marcio! In che senso hai chiavato? Tu hai passato 5 giorni a scopare mentre qui c'era il delirio?
2: Non è colpa mia. Quella donna ha una ficca che è un tozzo di pane caldo caldo. Non ha una prugna, ma un nido per allodole. Una tana calda per le marmotte in letargo. È la cosa più accogliente che ho provato attorno al mio cazzo dopo la fica della pecora Gigliola. La Rottenmeier ha una carica sessuale disumana. Mi ha spolpato vivo. Quella cazzo di ninfomane mi ha ridotto i coglioni come 2 prugne secche della California. E se devo dirtela tutta, credo di esserci rimasto sotto.
1: Non posso crederci. Vuoi dire che ti sei innamorato di quella vecchia stronza con la voce di merda?
2: So che non puoi capire, ma se avessi l'uccello, 60 anni portati malissimo, l'osteoporosi, la gotta e una aspettativa di vita pari ad un cittadino nel Medioevo, capiresti che quando trovi la fregna che ti fa alzare l'uccello 3 volte in una giornata, senza spendere 90 euro in farmacia, sei davanti alla persona giusta.
1: E hai ragione, fiocco di neve.
2: Cosa ha detto la costina col pelo?
1: A noi non ce ne frega un cazzo.
2: In che senso, scusa, non colgo?
1: Quindi diciamo che ti sparo in volto e mi cerco un altro vecchio bifolco in paese che in cambio di un pezzo di formaggio finge di essere mio nonno.
2: Ma cazzo, Heidi, io sono veramente tuo nonno. Non puoi farmi la pelle perché mi sono innamorato di una vecchia troia.
1: Anche questo è vero. Ma devo comunque punirti, quindi scopri la gamba.
2: Aspetta, Heidi, non lo fare.
1: Ti avevo detto che non eri nella posizione di dare ordini.
0: Accidenti, Heidi non scherza proprio un cazzo. Adesso che ha gambizzato il nonno per punirlo della sua insolenza, spero si plachi e non voglia mietere altro sangue. In ogni caso, scoprire che la signora Rottenmeier ha una fica così spettacolare destabilizza milioni di telespettatori che l'hanno sempre vista come una merda a pedali. Adesso rimane il dubbio su Peter e come farà a riprendersi dal coma di fentanyl. Staremo a vedere alla prossima puntata e mi raccomando, non pippate che fa male.

0: Minchia bro, come state? Minchia, vi siete spaccati questo weekend? Mamma mia, quante ne ho scopate, veramente una roba incredibile. Però il mio evento al cimitero sud di Mirafiori non è andato a buon fine. Alla fine non sono morto. A parte che se dovevo crepare avrei usato la mia controfigura che mando sempre alle doppie, così posso guadagnare molti più soldi. Pensate che una volta non avevo da mandare la mia controfigura per la tripla e allora ho mandato mio nonno. Come scusa ho detto che ero andato nel futuro, ma ero invecchiato. Mica Zoffa, ci hanno creduto, ne? Ma adesso non perdiamoci in bagianate e iniziamo la classifica di questa settimana. Rimane stabile. Dalla scorsa settimana Sonia Hayes con La pompa imperiale.
1: Che è quello che io, se tu guardi una persona che è triste, ti accorgi che è triste. E anche quando una ti fa un pompino, perché questo si chiama, oltre fallazzo, si chiama pompino, quando ne parliamo nella vita di tutti i giorni, è importante che lui veda che a te piace fare sto benedetto pompino. Pompino, pompino, pompino, l'ano. Pompino, pompino, pompino.
0: Minchia zio, fa se spacca bestia, ne? Disco veramente imperdibile. Se lo volete potete acquistarlo inviandomi 20 euro da PayPal e poi io vi manderò la traccia, ma solo musicale. Se invece la volete con le voci sono 1000 euro. Scusa, ne? Non è che uno lavora gratis. Minchia zio fa, ma lo sapete che mi sono comprato le telecamere da mettere in casa e con il telefonino posso guardare? Incredibile, un'innovazione pazzesca, ne ho speso 76 euro su Amazon. E le ho montate, incredibile, le ho montate proprio stamattina prima di venire in radio. Adesso col telefonino voglio guardare la casa, tanto non c'è nessuno. Allora vediamo il soggiorno. Ma è la mia fidanzata Giancarla. Dai, ma come funziona quel tasto per parlare lì con la voce? Non si sente?
2: Dai.
0: Bastarda? Pronto? Puttana?
2: Ah, sì, così.
0: Dai, vai, togli le mani da addosso, porco!
2: Che stupenda.
0: Ma pensa a te sto puttana! Mamma mia, che troia, ne? Veramente Giancarlo è proprio una grande troia.
2: Dai, che vengo!
0: E vabbè, dai, ne? Almeno la casa è sicura. Ma sentiamo un messaggio.
3: Ciao Gabri, sono squarciata. Senti un po', ma io sono chiusa da una settimana nella camera dove mi hai lasciato te. E sai, mi piaceva l'idea che tu facessi un po' Christian Grey, ecco. L'unica cosa è che da una settimana che ti aspetto. Quindi se per favore puoi liberarmi, perché sai, dovevo fare la pipì, dovevo fare la cacca e ho trovato un CD davanti, il tuo, che ne sanno i 2000. Ci ho cagato sopra, scusami.
0: Ma sentiamo ancora un altro messaggio.
4: Brutto bastardo pezzo di merda, sono stata fin troppo dolce nell'altro messaggio. Vieni ad aprirmi, devi liberarmi da qua dentro. Se non mi vieni a prendere, te lo giuro che vado a comprarmi tutta la discografia di Gigi D'Agostino. E i tuoi CD, sai cosa faccio? Che tanto ho anche le chiavi di casa tua. Li prendo tutti e li vado a vendere a Porta Palazzo, agli zingari. Così se li appendono nei camper e ci fanno i retroliflettenti della macchina. Scemo di merda, hai capito? Ti odio, bastardo. Pezzo di merda, muoviti, ti aspetto. Sono sempre io comunque, squarciata. Ciao.
0: Ma andiamo avanti! Arriva questa settimana e si piazza alla posizione numero 1 alla canzone del momento. Lui è un pelato bastardo che non ha voglia di fare un cazzo nella vita ed è miracolato dal buon santo Marco Mazzoli. Questo è Puttanella, mettiti il mascara.

Turchia, zio, fa che traccia imperialissima, ne è? Proprio una merda. Bene, per oggi è tutto. Vi ricordo che questo fine settimana mi farò cementare vivo davanti alla Rinascente in centro a Torino e tenterò di mixare durante la colata di cemento. Se questa volta morirò, regalerò a tutti i passanti le mie ossa firmate Gabri Pontifex. E ricordate, cavalca via la classifica che ti porta.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di
9: sì.
5: Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare?

0: Scusi, lei...
1: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
2: Un attimo, vedi.
1: Mettici il pennino nella cacca.
2: Stai il telefono, stai?
1: Sì.
2: Allora, fammi vedere. Un attimo, che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
1: Sì.
2: Mamma, che brutte feci che
1: ha
2: c'è.
1: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
2: E cosa c'era dentro le lasagne?
1: C'era il prosciutto, mozzarella,
2: l'uranio, un poverito,
1: cotechino,
2: India, brasiliano.
1: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
2: Senti, Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
1: Ecco dov'era il cacciavite.
2: Orcacciami se.
1: Arca ma...
2: Come sangue non c'è nella feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega,
0: no,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
0: ho capito, ma per telefono
4: alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto qua.
0: Va bene.
4: Lo sport.
0: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che è pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
5: Dai che ti ho fatto l'insalata!
4: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata,
4: secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
4: Uno.
0: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
4: Che Bagalov, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
0: sì,
4: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
0: Sì.
4: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
4: No.
0: Senti
4: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
1: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
4: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
1: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
4: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
3: Bastoncino Brimbelli.
4: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
1: Non lo so, vabbè.
4: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo del merda.
0: Bene,
4: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
4: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo,
0: sì.
4: Decisivo?
0: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
5: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
5: hai visto Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e dilli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non dite, non cominciate a dire cacchiate.

0: tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
1: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
2: No. Lì arriva tutto bello.
1: Bello.
2: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
0: Ah.
2: Sì,
0: ah.
2: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
0: sì.
2: Lì invece no. Si allunga.
0: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
2: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
1: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
2: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
0: Non si mangia?
2: Lì tutta minchia.
0: Ma si pagano le tasse?
2: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
0: No.
2: In natura, non so, nel mangiare.
0: Sempre così. Minchia.
2: Sempre minchia, non
0: cioè,
2: è.
0: È una vita del cazzo.
2: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
0: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
2: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì.
0: E puoi trombare?
2: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
1: Cioè come? Cioè?
2: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
0: Ah, un groviera.
2: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
0: Ah no?
2: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
0: Cioè, la passera in gola?
2: Sì, la passera in gola.
3: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
1: Non sei uno neanche che fuma tanto.
0: Secondo te Paolo è uno che tromba?
2: Ma va, se c'è l'abitudine del
1: cosa?
2: Del barbero non può trombare.
0: L'abitudine del barbero.
1: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
2: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
0: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
2: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
0: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
1: No, è sul lavoro.
0: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
2: Mai! Mai!
1: Dai, con
2: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
1: Prova
0: è vero.
2: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
3: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
4: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
2: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
1: Flipstone, famosi Flipstone.
4: Dai.
1: Ho fatto tilti col Flipstone.
4: Dai, c'è Freddy.
0: C'è Fred.
2: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
0: Dai, ba.
2: Bam, bam, blu, bam, bam, bam, ciuflu.
4: La moglie, vi.
2: Viva l'Italia. Italia,
1: Italia. Poi c'è anche CCC.
2: C'è il Grassea, c'è va a
4: finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
2: Di Saronno, al maledro di Saronno.
3: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
0: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
2: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
0: Ancora.
2: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
3: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
2: Devono morire tutti i giorni.
0: No, scusa, questa la devi spiegare.
4: Non ho capito.
2: Tu per sposare qua lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
4: Sì.
2: E vedrai. Quelle se non si girano da una parte e trovano una cosa, e si girano dall'altra parte e trovano un'altra cosa.
4: Sì.
2: Non vivrà mai con te.
0: No.
2: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
0: Sì.
2: Vuole il pieno.
0: Vuole il pieno?
4: Sì.
2: Il pieno. La cosa pieno.
3: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
2: Guarda, a 52 anni.
0: Bello, un da. Scusami.
1: Guarda, cromosoma in più.
0: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
2: Guardi qua.
0: Guarda sua madre.
2: A 55 anni, mia madre.
0: Ma sua madre è uguale a lui.
1: Aspetta, se le
2: mia
1: metti
2: moglie,
1: in fila.
2: Mia moglie e mia madre.
1: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
2: Lui. Io.
1: A che età?
2: A 23 anni.
0: Attore.
1: Ma perché negli anni 60 sembrano
2: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
1: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
2: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
1: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
0: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, avevi anche un bel naso.
1: Ma non è neanche lui.
2: Ma adesso li hanno, passa. Oh, questo naso diventa così.
0: Che cazzo di?
2: A te diventa così.
1: Cazzo è di plastica. Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì, pensa a 80.
0: Mamma.
1: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
0: Come le candele.
2: Ma guardi che tu a 65 anni con NASA andai a prendere il cazzo da morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana di sangue. Un brucazzo, è possibile.
0: Vedrai, cosa?
2: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
0: Ma che cazzo, ma
2: stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
0: 40 centimetri
2: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
1: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
2: Perché lì c'è la nave, no? Ma a Genova non c'è, se la sono fregata Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
1: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
2: col naso a tirare la nave piena di terra rossa,
1: hai capito? A 65 anni
2: sta parlando adesso lui.
1: Deve andare a Taranto.
0: Grazie maestro. Grazie. Io ho visto la luce.
2: Hai visto la luce?
1: Sì. Anch'io, sì.
2: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Ok, c'è lo zoo. Minchia come ci piace.
7: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo. Sono un tipo vivace.
6: Minchia come ci piace.
7: La tua vita più colore.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
2: Ah, bene.
1: Presenta
3: la famiglia porno.
4: Basta, non dire più una parola.
3: Porno. Porno, porno. Porno.
5: Pronto?
2: Sì, pronto.
5: E allora?
4: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
2: Sì, pronto.
5: Non dire più nessuna parola, perché? Che cosa, cos'è che continuate a telefonarmi? Perché cosa?
4: Alicami, coglioni. Alicami, coglioni.
5: Ma.
4: Ecco, brava.
5: E allora? Ma va, fa un bagno, va.
4: Con la lingua tutta la punta così.
6: Pronto?
2: Sì, pronto.
6: Chi è?
2: Oh, sì, certo. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
6: Eh?
2: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
6: No, guarda, lei ha sbagliato, eh.
4: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Sentite, qui guardate, qui avete sbagliato.
4: Alicami, coglioni. Ecco, brava. Oh.
3: Porno.
6: Pronto?
2: Sì, pronto.
6: Mi dica.
2: Ah, bene. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
6: Senta, chi è?
2: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
6: No, guardi, io non ho invitato nessuno.
4: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo
6: ma
4: il fuoco.
6: Ma sentite, ma cosa volete?
4: Ah,
6: io non ho invitato nessuno in casa mia.
4: Ecco, brava. Alicami, coglioni. Oh.
6: Guardate, ma chi siete?
4: Leccami la punta.
6: Ma cosa volete a me?
4: Più veloce con quella bocca. Oh.
6: Ma volete andare a rompere scatole un po' a qualcun altro?
4: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
6: Dai un po' scatole un po' a qualcun altro?
4: Non ancora.
6: Se continuano a rompere le scatole? Io chiamo i carabinieri, eh?
4: Ecco, brava. Arricami, coglioni.
3: Porno.
5: Pronto?
4: Alicami, coglioni.
5: Pronto?
4: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Scusi, ma chi è?
4: Basta, non dire più una parola. Leccami la punta. Con la lingua, ti prego.
5: Ma chi è sto stronzo che stava lamando da lei?
7: Pronto?
4: Con la lingua tutta la punta, così.
7: Chi è?
4: Mettilo in bocca.
2: Sì, pronto.
7: Pronto?
2: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
7: Ma io sono merda.
2: Come mi piace questo bel cazzo. Mi fa impazzire.
4: Più veloce con quella bocca. Oh. Alicami, coglioni.
7: Sai che sei una grande merda tu. Sei proprio una merda, ma di quelle proprio del più sporco che sia. Non hai vergogna, zuzzo.
4: Con la lingua. Succhiala che non voglio.
7: Porca di.
4: Basta, non dire.
7: Basta, non dire. A mamma di ecco, piede le patate.
1: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Uè, scornacchiati, oggi scatta la violenza con Massimino e Giovannino. Dovranno cercare di comprare 1 miliardo di palloncini per volare e saltare la cancellata dello stadio per andare a vedere il concerto di Lazza. Violenza!
1: Tamarri.
3: C'è il telefono che fa schifo, fa. Sono Massimo. Oh, si sente malissimo sto telefono. Spendili sti 20 euro per cambiarlo. Sono Massimino di Quarto, c'hai i palloncini? Pallongiaio? Ti buco?
4: Sì.
3: Sai che ti buco a te con un palloncino? Ti faccio un foro nella guancia e piano piano si spegne la testa proprio. Già ridi su sto cazzo. Se no, a parte gli scherzi, ce l'hai i palloncini?
4: Ma che palloncini?
3: Non lo so, vedi tu, che quante tipologie di palloncini ci devono essere. Palloncini. Palloncini quelli gonfiati a elio, quelli che volano.
4: Sì.
3: Già, che scazzo che c'hai. Quanti ne devi vendere per comprarti, non dico tanto, il pane? Senti, una questione. Me ne servono una quantitativa tantissima. Perché mi è venuta. Sì. Siccome ho visto un film a cartoni animati, non so se l'hai visto, quello che c'è il vecchio vedovo che vola via coi palloncini con la casa, no?
4: Ma non c'ho l'elio per farli tutti. C'ho pochissimo elio.
3: Ah, ho capito, tu leggi nel pensiero, hai già capito dove volevo arrivare senza ancora. C'hai i poteri, Silvan.
4: Sì.
3: Volevi capire la situazione dove stavo andando. Quindi sei spettacolare. Ma cosa stai facendo? Stai divorando un cadavere che ti sento nelle catacombe?
4: Ma.
3: Stai facendo? Stai aspettando che cali la notte per volare in qualche finestra e bere il sangue di qualche vergine, vampires? Ti sento che sei uno dei Rockets. Mamma, come
4: okay.
3: Sei?
4: Ok. Ciao.
3: Va bene, ciao. Sonaggio.
1: Tamarri.
5: No?
6: Ehi, reverse, come stai? Sono Giovannino. Mi senti?
5: Penso che tu abbia sbagliato numero, eh.
6: No, vedi palloncini?
5: Sì.
6: Ah, e allora è giusto, perché avevo bisogno di un'informazione. Senti, okay. Io avrei bisogno di comprarne una quantità abnorme proprio. Cioè, devo comprarne un tanti. Perché li dobbiamo gonfiare per fare. Ma che cazzo è sto così? Ho capito. Ma sei per la strada?
5: Sì, sono fuori, sto tirando giù le tende. Ma ci conosciamo?
6: No.
5: Ah, ok.
6: Ma sei appeso alle tende?
5: No.
6: Ah.
5: Non, cioè, non
6: allora
5: si ti appende alle
6: basta,
5: tende.
6: Adesso...
5: la porta, vengono giù da sole.
6: Non è che è. Con calma. Ti spiego, perché noi ci dobbiamo agganciare una persona a tanti palloncini per farlo alzare.
5: Ma non si usano i palloncini piccoli. Ah, ne servono circa. Circa un palloncino da 1 metro di diametro per chilo.
6: Ok, quindi se siamo in due sono 80 palloncini uno, 80 l'altro?
5: Tendenzialmente sì.
6: Fantastico, allora si può fare sta cosa.
5: Perché si può fare, insomma, come si dice, i vostri,
6: Sì.
5: Potete finire al Polo Nord.
6: Ma no, ti spiego, noi ci agganciamo con delle corde, perché ti spiego, dobbiamo scavalcare una cancellata allo stadio perché dobbiamo andare a vedere Lazza al concerto.
5: A posto così.
6: Allora veniamo a prenderli. Non ti diamo un cazzo, capito?
5: Va bene, dai. Ci facciamo accazzate.
6: Ciao, scemo.
1: Tamarri.
7: Pronto, buonasera.
6: Pronto?
7: Sì.
6: Sì, buongiorno signora. Senta, un'informazione. Voi vendete i palloncini?
7: Sì.
6: Allora, le spiego, perché noi avremo bisogno di tanti palloncini, perché dobbiamo alzare un peso. Cioè dobbiamo alzare 80 kg con dei palloncini. Abbiamo bisogno di tanti palloncini.
7: Palloncini ad elio?
6: Sì, quelli che servono per alzare del peso, ecco.
7: Sì, io gliene posso vendere quanti ne vuole. Ogni palloncino costa 3 euro. Quindi.
6: Gonfiato?
7: Gonfiato ad elio con il filo.
6: Quindi noi siamo, diciamo, 80 kg io, 80 kg mio cugino. Si può fare?
7: Certo, faccio il calcolo che ogni palloncino costa 3 euro.
6: No, ma non è il problema del prezzo, signora. Ah. Non è solo per capire se si può fare la cosa.
7: Sì, succhiamento del palloncino lavando.
6: Solamente volando nel cielo, dai! Con Up, col vecchio, che poi piange alla fine del film e te ne vai via triste coi popcorn, dai! Hai capito? Signora?
7: Sì?
6: Dicevo, allora è fattibile.
7: Sì, è fattibile, viene in negozio e vediamo quello che ne ha bisogno, va bene?
6: È stata la prima gentile in tutta la giornata, che la gente spiega le cose e non capisce niente. Lei è stata veramente, sei simpatica, sei.
7: Meno male. Fa la grande. Il negozio.
6: Ti porto un pezzo di pizza, ti porto.
7: Dov'è? Buona giornata.
6: Ciao, grande.
1: Tamarri.
8: Pronto, Iderbon?
3: Aspanai, no! Pronto?
8: Pronto?
3: Sì, sono Massimo di Quarto Pazzo. Pazzissimo. Volevo chiedere una cosa, ce l'avete i palloncini quelli con un metro di diametro? Oh, pronto? Hai fatto un errorissimissimo proprio. Ma proprio grande l'errore l'hai fatto.
8: Pronto?
3: È caduta la linea, credo accidentalmente, perché in caso contrario proprio proprio prendi in penno con il tre ruote, così, così ho due ruote davanti, sfonda la vetrina e entrare dentro. Ce l'avete i palloncini un metro di diametro? Prima che metta a ferro e fuoco l'intero impero d'Oriente. Quelli che si gonfiano a elio, perché mi hanno detto
8: che si gonfiano a elio, sì.
3: Perché mi hanno detto che tengono un chilo per ogni palloncino di un metro di diametro, giusto?
8: No, no, non tengono un chilo.
3: Allora mi ha dato un'informazione sbagliata.
8: Tengono, ma non tengono un chilo.
3: Mi dia l'informazione corretta, che secondo me lei ne sa di più di quello che ho chiamato prima. Così vado indietro, vado proprio a prenderli, tiro uno schiaffo proprio con le nocche, gli sfondo il.
8: Ma non li ho mai provati, quindi non lo so.
3: Ah, allora, con quale presupposto mi smentisci quello che ha detto il collega di poc'anzi che non ce le aveva a disposizione?
8: Guarda, clienti, devo andare, se vuoi passa in negozio.
3: È che non sono cliente io, non ho capito, io ho l'informazione, non è che io prendo lo scooter e vengo lì a babbo morto, cioè devo capire se c'è. Se.
8: Allora non lo so.
3: Ciao, ma che cazzo di atteggiamento c'hai? Ma li vuoi vendere sti palloncini o no? Ma non ho capito io.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Di Forlì?
0: Sì.
1: Mio nome è Lisimba. Io ho chiamato per signore vecchio avere fermato autobus pieno di negri perché pensava che nessuno avere pagato biglietto.
0: Ma va là? Ma quando? Ma chi?
1: Un signore avere fermato e dopo venito polizia, controllato tutti e tutti aveva pagato biglietto. E
0: beh, allora cosa c'entra?
1: Vecchio, vecchio di merda di Forlì fatto figura di merda. Tu contenta?
0: Ma noi non c'entriamo niente, ma come fa a dire che è questo qui, questa persona che sta qui, scusi, eh?
1: Allora è stato altra persona?
0: Ah, sì, sì, guardi, garantito, glielo garantisco io, guardi, parola d'onore.
1: Io però chiederei una cosa.
0: Dica.
1: Allora, tu contenta?
0: Se sono contenta io?
1: Sì, contenta.
0: Ma di che, scusi, eh?
1: Di uomo di merda che ha fatto brutta figura. Tu
0: guardi, ascolti, questa persona di merda è qui vicino a me, io lo tascio.
1: Sì, basare.
0: Sì.
1: Pronto?
0: Oh,
1: stato tu a fare brutto gesto? Tu, colpa tua, ha fatto brutto gesto su autobus? Era tu sopra pullman?
0: Ascolta, lascia perdere, va là.
1: Tu contenta?
0: Pronto?
1: Pronto, caduta linea.
0: Ascolta, smettila, eh?
1: Io voglio solo sapere, tu...
0: Smettila!
1: Tu contenta? Tu figlio di puttana! Uomo di merda!
0: Sì.
1: Adesso io mangiare babba con soldi tuoi!
0: Ascolta, guarda che ti denuncio, eh!
1: Tu denunciare negri, fatto brutta figura! Uomo di merda! Io chiamare polizia, eh!
0: Ascolta.
2: Pronto, buongiorno, salve.
0: Non sono io.
2: No, signora, sono al commissariato, la polizia.
0: Dica.
2: Buongiorno, salve. Senta, noi abbiamo ricevuto delle segnalazioni riguardo una persona di colore che sta telefonando a delle persone di Forlì.
0: Sì, infatti sta telefonando a casa mia.
2: Riguarda il fatto del pullman, giusto?
0: Io non c'entro.
2: Aspetti, commissario, sì, è quello del pullman, sì. Senta, allora, cosa le diceva al telefono questa persona? Era bianca o era negra?
0: No, per me era negro.
2: Aspetti, commissario? Era negro, sì. Allora, senta, il signore è quello che l'accusava di essere il signore del pullman, giusto?
0: Ma sì, io ho letto stamattina al giornale.
2: Certo, lei non c'entra niente, ovviamente.
0: No, ma che siamo? Io abito qui per lì.
2: Aspetti che facciamo così, guardi, le passo il commissario, così chiudiamo la pratica. E almeno facciamo un esposto. Stia in linea, glielo passo, Aspetti.
1: Brondo! Tu contenta?
0: Ascolta, smettila, va là.
1: Essere tu su pullman? Uomo di me? Essere stato tu su pullman?
0: Ma che pullman? Non sono andato in un supporto, ma smettila!
1: Tu contenta?
0: Ma smettila!
1: Ma tu contenta?
0: Guarda che non sono io, pezzo di merda!
1: Messo giù? Vabbè, io andare che sennò perdo pullman. Ovviamente il mio biglietto pagare con 40 euro vostri. Salutare, contenta, ciao.

0: Basta!
1: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. A palazzo in questi giorni è arrivata Tila. E non so come dirgli che si trucca da una che è scivolata da Kiko di faccia e quando si veste sembra sia esplosa una svendita di tempo. Mamma, che ansia mi fanno venire quelle con la vagina davanti.
2: Ehi, mamma!
3: Ciao Adam, ti cercavo, che fai di bello?
1: Ciao Tila, mi stavo depilando le cosce.
3: Ah, wow, che cosa curiosa.
1: Beh, lo stupore da una come te che si veste al buio e si trucca come se fosse carnevale. Me lo sarei aspettato davanti ad un tipo che ha la cura top del proprio body.
3: Mi piace il tuo senso dell'umorismo, Adam. È segno di profonda intelligenza e con la tua bellezza è un bingo clamoroso.
1: Ah, sì?
3: Senti, cosa fai stasera?
1: Pensavo alla solita routine, un po' di workout, poi doccia, scrub al viso. Poi una tisanina ascoltando un paio di song di Gloria Estefan e infine Nannina.
3: E non ti andrebbe di farlo assieme?
1: Cosa, scusa? Non colgo.
3: Le cose che hai detto.
1: E perché?
3: Sai, non so se l'hai capito, Magger. Sai, io sono una giovane bella figa. E tu un topo da paura, diciamo che potremmo approfondire meglio la nostra amicizia. Capisci?
1: No, non capisco. Anzi, scusa, ma avrei un paio di bilancieri da sollevare. Se non ti scoccia, vorrei stare solo.
3: Va bene come preferisci. Ci vediamo magari domani, ok?
1: Sì, va bene. Ah, poi vediamo, ok?
3: Ciao, Adam.
1: Ciao, cosa?
2: Ehi, mamma!
1: Orco, dove sei?
4: Oh, cazzo, ti prego, no. Sono due giorni che non riesco a trattenere le feci.
1: Orco, ma di che diamine parli? Calmati. Ho bisogno di un parere.
4: Tutto quello che vuoi, Adam, basta che non finisci a cazzi in culo.
1: Sai, Tila, è un paio di giorni che mi pressa e mi fa discorsi strani. È come quando sei al Pride e uno ti offre tanti gin tonic e poi ti chiede se vuoi andare in bagno assieme, capisci?
4: Non so nemmeno di che cazzo tu stia parlando, sono etero.
1: Che schifo. Secondo te cosa significa che mi fa strane proposte? Voleva pure bere la tisana con me.
4: Secondo me non voleva la tisana, Adam, ma il tuo uccello.
1: Ma dai, che schifo, ma sei serio?
4: Ma come che schifo? È un figone da paura. Se solo ne avessi la possibilità, la sventrerei come un tacchino al ringraziamento.
1: Ma dai, Orco, che dici? È una donna.
4: Non so come spiegartelo senza farti incazzare, Adam, ma in questo dibattito quello che infila il suo pene nel buco sbagliato sei tu. Nessuno a palazzo conosce il tuo segreto, a parte me e i miei due buchi del culo. Quindi lei, che è palesemente innamorata di te, ci prova. È normale.
1: E quindi cosa dovrei fare per levarmela di torno senza rivelarle il mio segreto?
4: Secondo me, Adam, potresti sfruttare questa cosa per crearti una facciata. Magari con i poteri di Gay School potresti cercare di fare cose con lei. Così tutti saprebbero che hai una ragazza e nessuno comincerebbe a sospettare nulla sulla tua doppia identità da busone stellare in culo a tutti. Che fai?
1: Sono sapiosessuale. Il tuo genio mi eccita. Devo premiarti per la bella idea. Per il potere di Gay School. Ti piace il tuo premio, orcuccio?
4: La prossima volta mi basta una pacca sulla spalla, ok?
1: Ma brutto porcellino, vuoi fare spanking?
4: Io?

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
4: Full Metal Jacket.
3: Capito bene, luridissimi vermi?
5: Signor sì, signore.
6: Oggi in pochi minuti percorreremo la storia dello scherzo telefonico di Full Metal Jacket. Prima vittima, meridionale normale.
1: Pronto.
7: Il tuo è un nome da nobili. Tu sei di sangue reale?
1: Ci sei.
7: D'ora in poi tu sarai palla di lardo.
1: Ci sei tu.
8: Vaffare in culo.
1: Ci sei tu.
7: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
3: Come ti chiami, faccia di merda?
1: Ma chi vuoi tu? Che cosa vuoi?
7: Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella. Datti subito.
1: Vai via, vai via.
7: Tu su chi cazzo?
1: 113.
3: Come ti chiami, faccia di merda?
1: Tu che mi chiama? Se ti vedi di fronte ti stacco la faccia con un primo pugno.
7: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
6: Seconda vittima, vecchia strana, sparita nel nulla, classificata come ottima vittima e nominata come Janet.
9: Porto.
3: Come ti chiami, faccia di merda?
9: Chi?
7: Ah!
9: Chi è?
7: Tu su chi c***o?
9: Beh, non so chi è.
3: Come ti chiami, faccia di merda? Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
9: Ma quale?
7: Ah!
9: Chi è?
7: Tu su chi cazzi?
9: Ho fanculo.
6: Terza vittima, meridionale moderna.
10: Pronto?
3: Come ti chiami, faccia di merda?
10: Angela.
7: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
10: Ma se sono una donna?
7: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti svito il cranio e ti cacco in gola.
6: No. Quarta vittima, l'incredibile bresciano smascellato.
11: Pronto?
3: Come ti chiami, faccia di merda?
11: Ah, tu sei il solito cretino.
7: Da dove cazzo vieni comunque, soldato?
11: Oh, quanto sei bestia. È tanto tempo che non ti sentivo, bestia.
7: Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
11: Sì, sì. Ah! Verrò, verrò. Domani vengo.
7: Ah!
11: Poveretto, ma perché non vai dal medico?
7: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
11: Vai dal medico a farti curare.
7: Tu su chi cazzi?
11: Che sei le rotelle fuori posto.
7: Ah!
11: Bestia, universo e pecora.
7: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti svito il cranio e ti cago in gola.
11: Va a cacare.
7: Ti ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco del culo.
11: Sì, sì, te lo faccio venire io, i duroni al buco del culo.
6: Quinto e ultimo esemplare ormai estinto, super meridionale spaziale, definito dalla critica vecchio Squarna 600, Nocito Antonio.
12: Pronto?
3: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
12: Cosa?
3: Come ti chiami, faccia di merda?
12: Ah, io mi chiamo Cornuto di tutto il mondo, di te e di tutta la razza tua morte vive. Ecco.
7: Sì, sì,
12: andate, ti è piaciuto? Ti è piaciuto?
7: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
12: Oh, io voglio vendere un culo a tua madre, a tua figlia, a tua sorella. E c'hai il viso già.
7: Ah!
12: Ah!
7: Ah!
12: Ah, è bella! Il lecco è zero!
7: Ah!
12: Bello! La zera di merda! Oh, io ho messo un c***o a te, a tua madre e a tuo padre! Te l'ho messo un c***o a te, la bucca te l'ho messo pure!
7: Tu sei
12: Adesso, cretino, stupido! Scemo, tu hai tutto il resto, tu vuoi morire morte! Ecco, bello!
7: E poi tu sarai palla di lardo!
12: Hai capito? Ciuto! Vieni qua, vieni qua!
7: Strangolati da solo!
12: Vieni qua, merda! A fango tu e tutto il resto tua morte! E basta, è chiuso, eh!

0: ora torniamo nel presente e andiamo a colpire il figlio del demonio. Il figlio del demonio. Il figlio del demonio.
1: Qual falange di Cristo Redentore?
2: Pronto?
3: Come ti chiami, faccia di merda?
2: Faccia di merda, faccia di merda, sei morto, cane!
3: Tu su chi cazzi?
2: Sì, tua sorella su chi cazzi, cane,
3: tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna. Come ti chiami, sacco di lardo?
2: Tony Stara, un professionista della bestemmia, della quinta dello spergiuro, il promotore della paura,
3: che stronzo comunista che Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte!
2: Tomi, infatti avanti, poi
0: prossimamente nello zoo di 105, Full Metal Jacket versus Bestemmiamen.
4: Radio 105.
5: Lo zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tacco.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do io muoio fili puttani! Testi cagli muoio di me fili puttani!
10: Calmati che ti
11: metto...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calmati!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
10: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, il girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua,
10: fare!
12: Vieni qua,
10: Leon! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intendo era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Oggi ragazzi continuiamo la telefonata dell'altro giorno, abbiamo chiuso dove questa che leggeva le carte tutta pazza ha chiamato Bestemmia Man. Siamo pronti a sentire il continuo, mi raccomando, se siete cattolici non vi preoccupate, potete ascoltarlo perché noi pensiamo a voi e abbiamo messo i beep che ci fornisce giustamente la Chiesa. Siamo pronti ragazzi, andiamo!
1: Alla falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
2: Pronto?
3: Au cucciola, sei proprio rincoglionita.
4: Una volta fottevano e rubavano solo i cartomati, mo fottono tutti, ca futti futti, ca Dio perdona a tutti. Ci sono varie inculatine, oddio, un bel. Pronto? Pronto?
5: Dai, qui caro, qui cane, che sto qui cane, dai che sto andando.
3: Parla con calma perché già sei troppo alterata,
5: alterata, terrona e merda.
3: Sei rincoglionita così.
5: Sì. Proprio così. Proprio
3: chiama
5: così.
3: Potenziale appuntamento o informazioni.
5: Va bene, vieni quando vuoi, ti aspetto qui cane. Mi
3: 17
5: sono qua,
3: di sempre pronto.
5: Scegli l'arma, scegli l'arma, scegli l'arma, cane, quello che vuoi, mani nude, coltelli, pistole. Dimmi solo di che morte vuoi morire qui cane, porco caroista. Ti strappo il cuore di can con la mano qui.
3: Allora, no, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona
5: fuori.
3: Che... Bere,
5: estrago con i cani, estrago con i cani, con una mano di cane. Pum, pum. Non ti accorgi neanche pezzo di merda con i cani. Adesso non sta a rompermi i coglioni, perché
3: bene,
5: mi sono già fatto 3-4 righe
3: di
5: cane. Adesso di cane con una buia di andare a sborare. Quindi adesso non rompermi i coglioni, porco.
4: I cazzi sono buoni.
5: Tutti i cazzi sono buoni, tranne il cane che ha troia e tomare che si mangia tutti di qui.
6: Attenzione.
3: Allora, da 1 a 17.
6: 'Bestemmia Man ha preso la scheda in mano.
3: 17 mazzi di carte sempre pronti a tua disposizione.
6: Ora Pippa.
3: Pronto?
6: Così bravo.
3: Parla con calma perché già sei troppo alterata,
4: Sai che vuoi sapere?
6: Così, bravo. Ma che bravo.
3: Chiama potenziale appuntamento o informazioni.
6: Un attimo che gli arriva il cervello.
3: Ok.
6: Ecco.
3: Se magna fiammi. Se magna fiammi.
6: Ci siamo quasi.
3: E ricorda che se la tua vita è piccola, piccola, piccola, piccola, piccola, la faremo diventare grande.
6: Ci siamo. Ora è uno tsunami. Se siete in auto, accostate.
4: Tutti i cazzi sono buoni quando non fanno il vostro
5: dovere. Tutti i cazzi sono buoni, li fate tomare, quanti cazzi che l'ha ciapato, porco, vieni qua, cane, ti sto aspettando, poi cane, coglione.
4: Tutti i cazzi sono buoni.
5: Ti è caputtana e tomare in quel cogliona. Dai che andiamo avanti un altro pochettino. Dai che andiamo avanti un altro pochettino. Oh, voglia. Dai, qui caro, che sto qui, dai che sto andando. Oh,
3: parla con calma perché già sei troppo alterata,
7: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.
8: Cento cinque, cento
2: Lo Zoo di 105.

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Oh, che schifo! Mi sono fatto una donna, purtroppo il potere di gay school non ha funzionato. E a metà del boom boom dentro la schifogina, mi si è ammosciata la spada di gay school. Ora Tila non mi molla un secondo, mannaggia. Tutto questo non è per niente top, ho bisogno di un massaggio.
1: Ehi, mamma!
2: Orco, sei fuori dalla porta?
3: No, non c'è nessuno qui fuori.
2: Dai, lo so che sei lì fuori a spiarmi mentre mi spoglio. Entra, dai, che ti devo parlare.
4: Permesso. Ciao, Tila. Come facevi a sapere che ero lì fuori?
2: Ma, Orco, lo sanno tutti che passi tutte le sere nei corridoio a masturbarti spiandoci mentre facciamo la cacca. Che razza di strana perversione che hai?
4: Purtroppo Tila è più forte di me, non posso farci niente. Scusami!
2: Non c'è problema, piccolo Orco. Piuttosto ho bisogno di un tuo parere riguardo il principe Adam. Sai che adesso stiamo assieme?
4: No, non lo sapevo.
2: E che strano. Eppure Adam ha preteso anche con una certa strana insistenza che lo scrivessi come stato su tutti i profili social e che mi facessi una maglietta con la scritta Adam mi si è scopata.
4: Wow, davvero non ci avevo fatto caso. Beh, siete felici?
2: Sì, ma c'è una cosa che mi lascia un po' turbata.
4: E che cosa, se posso chiedertelo?
2: Non so come dirtelo, sai, sono cose intime.
4: Tranquilla, Tila, sono una tomba.
2: Insomma, Adam a letto è un po' stranuccio.
4: Ah, sì? In che senso?
2: Mi chiede di fare cose un po' troppo particolari e spesso è come se mentre facciamo sesso è come se pensasse a qualcos'altro.
4: Al cazzo.
2: Cosa, scusa?
4: No, perdonami. Mi son ricordato che devo chiamare un amico italo-americano, un certo Al Cazzon di Detroit. Non lo sento da un pezzo.
2: Ah, ok.
4: Scusa. Continua pure, dicevi.
2: Poi vuole sempre stare a pecorina e pretende che indossi buffe barbe e che usi deodoranti maschili, come se fosse...
4: Riccone.
2: Cosa?
4: No, perdonami, ero sovrapensiero. Devo vedere un tale pugliese per un carico di burrate, un certo Beppe Riccone. Scusami. Dicevi?
2: Forse devo solo adattarmi. In fondo per amore si fa questo ed altro.
4: Eh già.
2: Grazie di avermi ascoltata, Orco.
4: Figurati.
2: Vai pure dal tuo amico Riccone e ricordati di chiamare Al Cazzon di Detroit.
4: Ok, ciao Tila. Adam, presto devo parlarti.
0: Ciao Orco, sono tanto triste. Questa vita poco top da doppio giochista mi sta uccidendo. Guarda, anche i miei capelli non sono più luminosi e setosi come sempre. Dover mentire e vivere una storia con una donna. Perché nessuno accetterebbe mai che il principe di Eternia sia un super fico che ama l'ano. Mi uccide.
4: Mi dispiace tantissimo per te. Ti voglio tanto bene, amico mio. Ma devo urgentemente dirti
0: Ma mi
4: che...
0: hai abbracciato?
4: Sì. Però volevo dirti che...
0: Ho capito, non aggiungere altro.
4: No, non hai capito un cazzo.
0: Invece sì. Gli abbracci parlano chiaro. Orcuccio. Per il potere di Gay School!
4: No! Perché? Non mi sono fatto i cazzi miei!
0: Hai detto che vuoi farmi un pompino?
4: No!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.

0: Davidomo, smettila di incularti il criceto, cazzo!
1: Ma Lisa, mogliettina mia, hai preso un abbaglio! Questo è solo un costume da criceto! Sto cercando di infilarmelo!
0: Ah sì? E da quando in qua i costumi da criceto piangono e sanguinano dal culo?
2: Dio!
1: Stito!
2: Criceto! Sparami! Sparami! Uccidimi! Fammi fuori! Buttami nel water!
1: Oh, fatto! Allora come sto?
0: Stai come uno che si è appena infilato di testa nel culo di un povero criceto!
2: Ma sai io come sto?
0: Ma si può sapere cosa ci devi fare vestito da criceto?
1: Ma come? Non hai sentito? Stasera danno un party nel culo di Richard Gere! Non posso certo mancare!
3: Davidomo! Davidomo! Aiuto! Aiuto! C'è l'incendio della foresta! Gli animali sono in pericolo!
1: Quando sono in pericolo gli animali stringono l'ano!
2: Mi fai un favore prima ti levi dal mio culo!
1: Hai fatto bene a venire da me, bel bambino! Ci penso io! È merito mio
0: se i pinguini camminano a gambe larghe?
1: Bene venire da me, bel bambino. Ci penso io. È merito mio se
0: i pinguini camminano a gambe larghe?

0: David Homo, guarda! C'è un povero cinghiale circondato dalle fiamme!
1: Ottimo, ottimo! Così non può scappare! Vieni qui, bel porcellino peloso!
0: Ma David Homo, gli stai facendo male!
1: Lascia fare, lascia fare! So quello che faccio! È merito mio se... se...
2: se il salame sa di cazzo!
1: Ottimo! Adoro il calore di un tubo di scappamento sulla cappella!
3: Presto, presto! Presto! Alle pompe!
1: Ullala! Un bel pompiere tutto sudato! Vieni qui, bel maschione!
3: Ehi! Mi è entrato qualcosa nelle mutande! Mi è entrato un animale nel culo!
1: Un animale? Fuochino!
0: David Homo, cosa c'entra il pompiere?
1: Il mio cazzo, ecco cosa c'entra il pompiere, guarda, eh!
3: La madonna, che fastidio!
1: Centro!
3: Perché un cappello che mi spunta dal culo!

0: Zodi 105 presenta Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Ma lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Oh. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Sì.
2: Dai. Dai.

0: Dove vai?
1: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
2: Puttana. Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
2: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì. Ah, sì.
0: Sì, dai, dai.
1: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvoro. No, scusa, no. Vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
3: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
3: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
0: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: Ed è finalmente fumata bianca. Fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
10: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non XIV, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
11: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo ungione, io son resuscitato.

0: Lo Zodi 105.
1: Unreal Radio.
2: Unreal Radio.
1: Unreal Radio.
3: Ci troviamo a Castiglion del Castiglione di Castello San Castello, dove proprio oggi sta accadendo qualcosa che non è mai accaduta prima. Il pluriesacerbante Bino da Vino Bogge, infatti, non si sta presentando per una nuova memorabile sfida.
4: Ma te pare normale? È un mese che stiamo qui ad aspettarlo, un mese, ma si può?
5: Un mese!
3: Davino Bogge, quando avrà voglia di presentarsi, andrà a competere per il record di uomo più idraulico del mondo, attualmente detenuto dall'italo-veneto Ostregheta Trombon.
4: Vabbè, ma si può far aspettare la gente un mese?
5: Ma perché da te l'idraulico viene subito?
3: E finalmente, infatti, ha fatto il suo ingresso in scena Bino Davino Bogge, osannato dalla folla.
6: Signor Davino Bogge, ce la può fare a laurearsi uomo più idraulico del mondo?
7: Guardi, signor giornalista, adesso non le posso rispondere. Mi richiami giovedì che le rispondo venerdì e vediamo se lunedì dopo posso dirle se vengo mercoledì.
3: Indubbiamente lo pseudo campione è in uno stato di forma eccellente. Non avrà quindi problemi a misurarsi con l'adulteriometro, un sofisticato macchinario costruito dal Massachusetts e in grado di misurare con esattezza i livelli di adulterio compiuti da Bino Davino Bogge in qualità di idraulico. La macchina si basa su una scala di 5 valori che sono: uomo più idraulico del mondo, uomo abbastanza adultero, uomo di sani principi, uomo chiaramente gay e malgioglio.
7: Signori giudici, sbrighiamoci che ho altre chiamate.
4: Sbrighiamoci pure. Ma io a questo lo ammazzo, capocciate.
5: Contegno, collega, sta calma, che questo non merita minimamente la nostra considerazione. Neanche la dobbiamo...
4: Ma io è un mese che sto qua, neanche la barba mi sono fatto. Guarda qua, sembra Paolo Bargigia.
5: Ma Paolo Bargigia è quello che insulta il Napoli sui social.
4: Bravo, lo conosci?
5: No.
8: Via la solita buffonata!
3: Ed il concorrente è pronto a misurarsi con l'adulteriometro, che può finalmente sancire l'ingresso del suo nome nella storia. Ma qualcosa va storto.
9: T'ho trovato, Merda!
7: Signori giudici, questa persona disconcentra la mia sconcentrazione di concentrarmi!
4: Devo dire la verità, a me mi sta simpatica però,
5: Si porti sotto la macchina, Davino Bogge, non faccia caso a questo energumeno armato di mazza da baseball.
9: Ti sei fatto mia moglie, E allora to!
7: Aio!
9: To!
7: Aio! Ma che cazzo è?
3: Colpo di scena, signore e signori. Un marito tradito ha raggiunto Davino Bogge e ha iniziato a mazzolarlo proprio pochi attimi prima che iniziasse la misurazione del macchinario. Un evento che impedisce di fatto la proclamazione del nuovo record mondiale di uomo più idraulico del mondo.
4: Devo dire che abbiamo aspettato un mese, ma ne è valsa la pena, vedi?
5: Guarda come gronda di sangue, è un piacere veramente questo.
4: Beh, ma vado a tagliare la barba.
5: No, ma lasciala che ti sta bene, lascia. Ti fa sembrare una specie di hipster.
4: E che vuol dire hipster?
8: Uomo chiaramente gay!
1: Unreal Radio.
2: Unreal Radio.
1: Unreal Radio.
0: Lo Zoo di 105.
10: Lo Zoo di 105 presenta La Promessa.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Le sorprese non finiscono mai alla promessa. Proprio quando si era rassegnato a trascorrere il resto dei suoi giorni dietro le sbarre a farsi bullizzare da Fedez e la Ferragni.
1: Don Alonso, ma come cazzo sei vestito? Nemmeno quando avevo fatto la recita della pentita ero vestita così male.
2: Minchia, veramente. Sarò nano e sembro il quaderno con gli scarabocchi di un bambino spastico, ma lei è veramente vestito male, cazzo.
0: Don Alonso vede pagata la propria cauzione da un misterioso benefattore. Ritornato elegante, il magnate della sartoria online ora si interroga sui motivi di un tanto provvidenziale colpo di scena, proprio quando alla promessa sta per arrivare un nuovo misterioso personaggio.
3: Padre, è un sollievo vederti a casa.
4: Non posso dire che mi aspettavo di uscire tutto intero dal carcere, data l'estrema appetibilità delle mie chiappette. La domanda è: chi ha pagato la mia cauzione?
5: Signor, nessuno di noi qui in casa ha i mezzi per farlo. È stato un fatto alquanto misterioso, senza dubbio.
3: Forse è stato un lontano parente.
4: Quando metti sul mercato centinaia di migliaia di pregiati cappotti di cammello a metà del loro valore, non ti rimangono molti amici a questo mondo, figlio Manuel. Deve esserci sotto qualcos'altro. Oppure sopra. Guardiamo l'oroscopo e vediamo se dice qualcosa in proposito.
5: Campanello!
3: Chi potrebbe essere a quest'ora?
5: Boh! Lascia che vada io, signor Manuel.
3: Sì, brava. Un po' di
5: moto ti farà bene, che sei ciccio il panzone chiattone! Body scema!
4: E tu chi sei?
5: Il mio nome di cresima è Isabelle. Isabelle con la S maiuscola. Sono stata io a pagare la vostra cauzione, Don Alonso.
3: Ha detto una cosa interessante. Ma perché?
5: Che cosa ci guadagni tu liberando il vecchio carcasse di mio padre? Ho bisogno di un favore da parte di Don Alonso. Un favore con la A maiuscola.
4: Che tipo di favore? Se cerchi uno sconto sulle calze in rete sei nel posto sbagliato. Devi andare su donalonsooutfit.it promo e digitare il codice Spider Escort.
6: Ti adesso non perdere lo sconto è donalonsooutfit.it.
5: No, io non uso le calze a rete. Preferisco depilarmi a rombi, è molto più comodo. Vede, Don Alonso, ho pagato la vostra cauzione di 10 milioni di pesos perché ho bisogno che voi mi prestiate 10 milioni di pesos.
3: Tanti soldi.
4: Vuoi che ti presti 10 milioni di pesos dopo che hai già speso la stessa cifra per tirarmi fuori di prigione? Ma non ha senso!
5: Scema! Mai sentita una cosa del genere in vita mia? No, aspettate, forse sì. No, come non detto. No, non l'ho mai sentita, no. So che sembra assurdo, ma fidatevi di me. C'è un motivo dietro tutto questo. Presto capirete. Oppure no. Dipende da voi. Oppure da me. O da qualcun altro. Questo però dipende da voi.
3: Ah, sono perplesso. Non ho capito.
5: Muy
3: mi sfugge, forse è colpa mia. Padre, stanno arrivando degli uomini armati.
5: Che cosa vorranno da noi? Armati! Sicuramente non congegnano le pizze, sono armati.
4: Devono essere rappresentanti di armi porta a porta. Invitiamoli ad entrare, potremmo aver bisogno di nuove attrezzature. Ho promesso a Fedez e alla Ferragni che li avrei fatti evadere se in cambio avessero accettato di promuovere la Influence Shirt, la maglietta per influencer pregiudicati, in offerta solo su donalonsooutfit.it.
5: No, signor, non possiamo farli entrare, potrebbero essere pericolosi. Manuel ha ragione, Don Alonso. Non sappiamo chi siano e cosa vogliano, né chi vogliano e cosa siano, ma una cosa è certa. Questa è una situazione incerta e bisogna usare cautela. Oppure essere totalmente spregiudicati.
4: Io penso che dovremmo almeno ascoltarli. Non è detto che siano qui per farmi del male. Magari vogliono solo trucidare voi due e dare un premio a me.
5: No, papà!
3: Non possiamo rischiare. Chiamiamo la polizia
5: e cerchiamo di sapere chi sono prima di farli entrare. Che la polizia sa tutto. Infatti, quando giochiamo a Trivial perdo sempre.
4: Figlio Manuel, tu hai letto troppi film. Nella vita reale non succede mai nulla di pericoloso a nessuno. Ora te lo dimostro. Apro la porta e vedrai che questi signori saranno gentilissimi con me.
7: Obiettivo in vista! Fuoco! Fuoco!
4: No, fermi! Attenti alle scuole!

come andrà a finire? Don Alonso è rimorto? O forse aveva indossato la sua nuova invenzione, la casacca antiproiettile in puro cashmere sintetico? Sarà vivo? Sarà morto? Sarà a metà? Tanti gli interrogativi, tanti i dubbi. E mentre sei lì sul divano a porti tutte queste domande, fai un salto su www.donalonsooutfit.it e lasciati andare allo shopping sfrenato. Oggi in saldo le nuove calzaloni in puro polyester, la nuova geniale invenzione di Don Alonso. Un paio di calze lunghissime che fungono anche da pantaloni. Con le calzaloni copri piedi, gambe e coglioni. Calzaloni by Don Alonso. Vestiti bene, brutto stronzo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Lo Zoo di 105 presenta
3: L'asciugone palanca.
4: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sul banno, mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pille, ma perché mi butta giù?
5: Informatica Napoli.
6: Informatica Napoli, buongiorno. Palanca Genova.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno, senta, mi scusi, le rubo solo un secondo per un'informazione veloce proprio al volo, eh.
5: Sto lavorando, mica.
6: Scusi, non la volevo disturbare. Senta, io, diciamo, avendo pur una certa età, ho deciso di avvicinarmi al mondo dell'informatica, al mondo dei computer, perché che cosa vuole? Sono andato in pensione e quindi adesso ho un sacco di tempo libero. Avevo pensato così primariamente di concedermi un pochino di tempo per imparare il giardinaggio, perché sospetto di avere il pollice verde. Però contestualmente a questo, visto che, diciamo, le giornate si accorciano e...
5: Mi scusi, mi dice cosa vuole, perché io sto lavorando, non posso perdere tempo.
6: Sì, no, perfettamente ragione.
5: Velocemente, sintetico, che cosa le serve?
6: Sintetico, allora le spiego. Avendo io comunque deciso di avvicinarmi al mondo dell'informatica, mi sono fatto dotare da mio nipote, che diciamo è un pochino più veloce di me su queste cose qua, perché che cosa vuole, ci è cresciuto con tutte queste console. Ecco, mi sono fatto dare un computer da mio nipote per cominciare, diciamo, un pochino dalle basi, no? Ecco, però questo computer secondo me ha dei problemi di funzionamento, perché si tratta comunque, diciamo, di un calcolatore elettronico di vecchia data, ecco.
5: Che computer è?
6: Aspetti che leggo sulla scatola, perché mio nipote, diciamo, nella vita è un po' un malandrino, però per quanto riguarda mettere a posto le sue cose è una persona molto schematica, molto...
5: Che modello è?
6: E quindi, sì, glielo dico. Aspetti che prendo un attimo la scatola, perché l'avevo riposta un attimo nel ripostiglio lì dalle scarpe, perché sai che cosa vuole, poi la casa è piccola, lasci in giro le cose, poi mia moglie mi grida. Aspetti un attimo che la prenda dentro lo stanzino delle scarpe, che vado piano perché c'ho un po' di sciatica, capisci, che devo camminare piano. Arrivo subito, Ecco, sto andando, Ecco qua, allora.
5: Mica.
6: Allora c'è scritto Spectrum Sinclair.
5: È un computer. È un computer famosissimo all'inizio anni 80, di quando ero io piccolino.
6: Sì, perché è di mio nipote, perché adesso mio nipote, diciamo, ha già finito l'università.
5: Si usa solo per giocare questa macchina qua.
6: Per giocare? Ma che giochi si possono fare? Cioè, mi dica un po', perché magari lo uso, diciamo, a livello di attività. Perché
5: giochi...
6: Perché le spiego, diciamo, mia moglie è una fanatica dei giochi di carte, c'è questo gruppo della canasta, non è che la canasta.
5: Sono giochi a cassetta, ce ne ho le cassette.
6: Ma io ne ho un sacco di cassette, sa? Ce ne ho tantissime di Miguel Bosé, insomma, quei cantanti lì, ce ne ho un paio di Little Tony.
5: Ce ne ho le cassette per questo spettro.
6: E quello c'è dentro la confezione, c'è un mangianastri di forma arrotondata, diciamo leggermente ovale ai bordi, con il tasto play, il tasto rev, il tasto FFW, il tasto rec e il tasto stop. E poi c'è un filo che esce di colore grigio, giusto?
5: Vabbè, computer, è un computer degli anni 80.
6: Sì, questo me l'ha detto, ma a me non me ne frega un cazzo. Io c'ho una certa età, anche se è una roba vecchia, devo cominciare a imparare un pochino. Poi magari mi compro una cosa un pochino più evoluta. Però prima di fare questo investimento volevo, diciamo, conoscere le basi, perché le spiego, la pensione che arriva non è poi tutto sto granché. Anche se io percepisco ancora una vecchia indennità di guerra di mio zio Attilio, che era stato ferito, pensi un po', durante la campagna di Russia, e per un piccolo bagolo legato a, diciamo, a un problema di giurisprudenza, io, nonostante lui sia morto e sepolto e forse già mangiato anche parzialmente dai vermi, continuo a percepire questa pensione di guerra di mio zio morto nella campagna di Russia, di freddo è morto, tra l'altro, lo sai.
5: Lei riesce a mandarmi qualche fotografia, che ne so?
6: Sì.
5: Mandi qualche email, via WhatsApp.
6: Email, WhatsApp, lei già mi parla cose difficili. No, io mi metto qua, prendo la Olympus, che c'ho ancora rullino, che mi sembra che ci mancano 11-12 fotografie, ci scatto una fotografia, vado dal fotografo, la faccio sviluppare e poi gliela metto in una busta e gliela mando, va bene?
5: Se riesce, però non ci fa molto.
6: Non ci fa. Ma come, senta, ma come funziona? Cioè, io vedo che ci sono dei fili e poi c'è questo.
5: Lo devi attaccare al televisore e vedere se funziona.
6: Se funziona. Allora lo faccio mentre sono al telefono?
5: Sì.
6: Ecco. Lo posso lasciare nella scatola così non si corrompe?
5: No, lo caccio dalla scatola.
6: Caccio dalla scatola, va bene. Ecco, allora sono dietro il televisore. Ci sono delle diciture. C'è scritto AUX. Deve essere una roba degli indiani.
5: AUX, roba degli indiani, no?
6: Non lo so, AUX che cos'è? Per conto mio, come salutava Toro seduto? AUX. Poi c'è line in, line out. E poi c'è un altro AUX col 2.
5: Deve mettere poi una spina dell'antenna, è come un cavo dell'antenna, quindi deve prendere un televisore.
6: Ma perché le spiego questa roba qua dell'antenna? Io non ce l'ho qua perché mio nipote mi ha fatto mettere Sky per vedere lo sport, perché quando viene qua che si ferma da me a dormire vuole vedersi le partite, capisci? Allora cosa vuole? La mia unica nipote, perché l'altra mia figlia non ha fatto figli perché il marito era sterile. Se non sai quanti spermigrammi hanno fatto per fare sto bambino, niente, non me l'ha dato un nipote.
5: È un personaggio, ma da dove chiama?
6: La ringrazio, ma è un complimento questo?
5: Un complimento, che mi fanno sorridere, sono sempre positive.
6: No, perché non vorrei che mi stesse pigliando per il culo.
5: No, io penso.
6: No, ci mancherebbe. Infatti, no, però la sto prendendo per il culo io. Allo Zodi 105. Sei in radio, pirla.
5: La cosa bella è che io ti ascolto sempre. Oggi proprio non ho manco la radio accesa.
6: Ciao. E vedi. Sono gentili, sono terroni, ma sono gentili, però è sempre un piacere.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Sabato hanno sparato l'ex presidente Trump durante un comizio in Pennsylvania. È stato ferito di striscio ad un orecchio. Le immagini hanno fatto il giro del mondo, le indagini sono ancora in corso, ma ormai appare chiaro che naturalmente sarà lui il prossimo presidente degli Stati Uniti, poiché la mano di Dio lo ha protetto da questo colpo vagante. Già Biden non se la passava bene, diciamo che questo è la pietra tombale sulle prossime elezioni americane. Naturalmente c'è chi dice che l'attentato se l'è fatto da solo. La gente soprattutto si chiede: com'è possibile che il servizio di sicurezza di un ex presidente abbia fatto appostare su un palazzo a 100 metri uno con un fucile di precisione? Voglio sentire però da voi che cosa succederà adesso nel mondo dopo l'attentato a Trump. Apriamo le linee. Apriamo con Elvio dalla Puglia. Vai Elvio dalla Puglia, vai Donald Trump.
3: Visto, ma a me non me ne frega un cazzo, perché tanto noi qua la campagna.
2: La campagna.
3: Fa caldo. Puglia, 40 gradi. Certo. Che cazzo ne frega quello che
2: però
3: hanno sparato.
2: Sì, dico, però questo influirà molto sugli equilibri internazionali, sulle prossime elezioni americane, non pensa?
3: Beh, io spero che abbassino la benzina, perché qua veramente ma che quei bastardi sono tutti complottisti, aumentano il prezzo, noi qua stiamo a fatica. Non si può fare niente.
2: Sì, questo posso essere d'accordo con lei, che voi faticate come le merde perché siete dei poveracci.
3: Trump, secondo me lo sparano di nuovo.
2: Di nuovo? Faccia una previsione.
3: Perché ci hanno fallito la prima volta, là poi sta Biden, che quello manco le scale riesce a salire.
2: Ecco.
3: Poi la telegiornale non fanno vedere manco niente.
2: Niente.
3: E cioè quello che viene sparato, gli fanno il buco all'orecchio.
2: Ecco. Ha fatto un piercing Donald Trump, ha fatto un piercing.
3: Chissà, ma poi quello, poi si fa il piercing all'orecchio destro, si sembra pure il chione.
2: Certo, giusto, anche con quei capelli cotonati, effettivamente.
3: Vabbè, là devo andare in Turchia. E poi devo andare, che sono pure pelato.
2: Pure lei è pelato, ma lei però non ce l'ha i soldi di Trump per farsi i capelli.
3: Magari, c'avevo i soldi di Trump, mica stavo qua a fare i pomodori.
2: Ecco, allora faccia così, prende un bello rotolo di scotch da pacchi, si strappa i peli del cazzo e se li mette in testa. Tanto la testa di cazzo ce l'ha già, arrivederci. Andiamo dal grande Lota da Napoli. Ciao Lota, vai su Trump, a ruota libera, vai.
4: Paolo, ti l'hanno sparato in dei vecchi. Ma tu secondo te ci crede?
2: Perché?
4: Secondo te sparano a un cristiano, quindi in dei vecchi.
2: Perché no?
4: In dei vecchi.
2: Perché no, scusa? Cosa?
4: Sai che ci vuole a Biden per vincere? Da morire.
2: Sì.
4: A resuscitare.
2: Sì.
4: È proprio presimo a vincere.
2: Sì, ormai non vince più. Ma cosa succederà però con il Trump bis? Cosa succederà?
4: Non me ne passo manco un cazzo.
2: Sì, ma c'è
4: schifo all'America e tutti gli americani e tutta l'Europa e tutto quanto. Io sono per la Cina, per la Russia, per Cuba.
2: Ah, certo. Le dittature. Ti piacciono le dittature? Le dittature,
4: Quando mai esistita la democrazia in America? Quella è una ditta democrazia.
2: Di chi? Di chi?
4: Io sono per Palestina, per la Palestina, capite voi?
2: Va bene, allora vai là a colazione, vai, così ti passa la voglia, ciao. Naturalmente l'attentato a Trump ha scatenato i complottisti e noi abbiamo per fortuna l'onore di poter ospitare nel nostro programma Mandracone, che è in contatto con il Talpa, un agente segreto.
5: Ebbene sì, ho visto ieri sera il mio caro amico Talpa, ricordo che fa il netturbino.
2: Sì.
5: Praticamente venerdì lui è andato a fare il giro dell'umido fuori dalle solite logge massoniche, però questa volta ha visto che c'erano delle macchine parcheggiate fuori targate RT, rettiliani ovviamente.
2: Rettiliani, è la targa dei rettiliani. Ripetiamo qual è la targa dei rettiliani?
5: RT,
2: ok.
5: RT, rettiliani. Ci hanno riprovato, diciamo, a emulare una cosa alla Silvio Berlusconi, grandissimo.
2: Al lancio
5: la
2: del Duomo.
5: Del Duomo in testa.
2: Certo, sì, me la ricordo.
5: Ci hanno riprovato all'americana, un fallimento.
2: Senti, volevo proporti questo spunto di riflessione, Mandracone. Ma com'è che con tutto l'allenamento che fanno nelle scuole non sono riusciti a sparare in testa al presidente e a colpirlo?
5: Ma è tutto calcolato. Questa qua è la cinematografia all'americana del lancio del Duomo in testa al Silvio.
2: Quindi è una cover,
5: venuta male, perché se ci mettevano su Mike Tyson che gli mordeva l'orecchio faceva anche un po' più figo, capito?
2: Certo.
5: Era un po' più...
2: Quindi tu dici che insomma hanno fatto questa coreografia proprio davanti alla bandiera americana.
5: Davanti alla morte lui fa vedere che non molla un cazzo, alza la mano, in realtà è... si è tagliato l'orecchio, come quando vai dal parrucchiere e non fa attenzione, ti taglia un pochettino.
2: Quindi lui nel momento in cui si abbassa si taglia da solo l'orecchio con cosa?
5: Potrebbe essere con una lametta,
2: tipo la rettore, ma invece che
5: la rettore, dammi una lametta che mi taglio l'orecchio.
2: Chi è che ha deciso tutto questo?
5: I rettiliani. Questo qua è un colpo dei rettiliani per far sì che Trump abbia più visibilità e credibilità, certo. E gli hanno fatto fare questa sceneggiata.
2: Cosa succederà a breve?
5: Il Talpa mi ha detto che questo è l'equivalente dell'omicidio di Sarajevo, sì? Dell'attentato.
2: Sì.
5: E da qui a pochi mesi i rettiliani si stanno già organizzando nei sotterranei delle città per fare una risalita in grande stile.
2: E la terza, dimmi la verità, dimmi solo questo, poi chiudiamo. Sta arrivando la terza?
5: Sta arrivando la terza.
2: Ciao Mandracone, ragazzi. Ciao Mandracone.
5: Ciao,
2: Mandracone.
5: Ciao.
2: E chiudiamo con l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio.
6: Ma figa merda.
2: Amico mio, God bless America.
6: Lo sapevo che le telefonate c'era tue. Non vuoi sa rompermi i coglioni.
2: God bless America, amico
6: non
2: mio.
6: Non sa rompermi i coglioni. Maledetta merda.
2: Forza Trump.
6: Sallo che tu mi dai fastidio, porco.
2: Forza. Fight.
6: Non rompermi i coglioni.
2: Anche tu con me, amico mio. Urla. Fight.
6: Non c'è amico tuo un cazzo.
2: Sei
6: un
2: sacchiotto.
6: Non rompermi i coglioni.
2: Sei piccolo peluche
6: allora,
2: del mio cuore.
6: Allora. Sta zitto. Sto parlando io. No. Quando parlo io. Impara a ascoltare. Brutta merda.
2: Va bene.
6: Pensami, tu sei. Non rompermi i coglioni.
2: Non mi fai parlare.
6: Porco d'un. Devi solo dirmi chi ti ha dato questo numero.
2: Allora.
6: Quando tu mi darai questo numero parleremo tranquillamente.
2: Allora, pasticcino.
6: Brutta merda d'ononto maledetto. Unto e onto, porco.
2: Ok, dolce stellina, facciamo un accordo. Se tu mi dai...
6: Non serve, niente, dimmi dolce stellina! Merda, c***ne! Merda!
2: Piccolo arcobaleno del mio cuore, facciamo un accordo.
6: Maledetta merda, c***ne! Infame, brutto bastardo, c***ne!
2: Ascolta...
6: Sei infame, maledetto,
2: c***ne! Ascolta...
6: Sei un coniglio, bastardo!
2: Allora, ti do il nome della talpa se tu mi fai una disamina su quanto accaduto a Trump, vai!
6: Siamo sul... Ma c***a, stai all'opera i miei coglioni, merda, c***ne!
2: È così
6: non
2: che funziona.
6: Non stavo per il culo, sto mietto uno, te per il culo.
2: Dai,
6: bastardo.
2: Che lo sai come funziona?
6: Il nome e cognome.
2: Lo sai? Lo sai come funziona?
6: Non ho nessuna disamina da fare con te.
2: Lo sai come
6: bastardo?
2: Lo sai come
6: bastardo?
2: Lo sai come
6: io non faccio parte del tuo circo.
2: Ma cosa?
6: Maledetta merda.
2: La scimmia maestrata.
6: Sei una merda che te conduci.
2: Sei la.
6: Coi temi che te tratti.
2: Sei la scimmia maestrata del mio circo. Sei la tigre che salta nel cerchio
6: ma
2: di fuoco.
6: Ma sei una merda infame. Devi dirmi chi ti ha dato il mio nome. No Trump.
2: Prima
6: no, Trump.
2: Allora non è
6: Trump.
2: Non niente da dire.
6: Le elezioni americane.
2: Sei vuoto.
6: Tutte, ogni volta che ci sono le elezioni succede qualcosa.
2: Sei vuoto.
6: In America. Prima lo sono Torri Gemelle, adesso attentato a Trump.
2: Quindi qual è la tua teoria? Che le elezioni americane sono inficiate?
6: Ma la mia teoria è che mi dai nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero in fondo, maledetta merda.
2: Ma vedi che sei vuoto.
6: Infame maledetta merda. Dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero.
2: Va bene, un accordo è un accordo, biscottino. Allora, il numero me lo ha dato...
6: Biscottino.

0: sì. Visto che non arrivati ti voglio fare la fine che fece. Ciao bello Bruno, maledetta merda, morirei male.
1: Io ci ho provato. Ho provato a intavolare con lui un dialogo e mi ha coperto di insulti. E questa è la più bella notizia del mondo. L'unica notizia più bella poteva essere che a Trump lo pigliavano. E invece l'hanno mancato. Sto scherzando, chiaramente, sto scherzando. Non si augura la morte a nessuno. O quasi.

0: Caro Diane, come sai, in questi giorni ho concluso la mia vicenda giudiziaria che mi vedeva vittima di un'ingiustizia. Io, un mite ragioniere di Varese, accusato di essere un maniaco cazzibale, ovvero divoratore di cazzi umani. Ma la vita riserva sempre sorprese da quando vivo con Cosa Fica. Ecco che cosa è successo stanotte. Amore, amore, svegliati! Ho sentito dei rumori!
1: Sì, ho scorreggiato!
0: No! Rumori tipo metallici!
1: Beh, lo sai che ho il piercing allo sfintere!
0: No, amo! Venivano dalla cucina! Oh mio Dio, ci sono i ladri!
1: No, impossibile, amore. Dopo l'anno scorso che abbiamo colto in fragrante quei due zingari, lo sai che nel quartiere nessuno ha più il coraggio di avvicinarsi al nostro appartamento.
0: Beh, amore, non mi ricordare, per favore. Ero riuscito a rimuovere. Ancora oggi, quando sono nel silenzio della notte, mi sembra di sentire il suono sordo della mannaia nella tua mano che batte sul tavolo separando tendini e ossa. È il grugnito dei maiali felici che aspettano la pappa.
1: Come la fai lunga! Come se fosse la prima ragazza che hai che macella zingari e li getta in pasto ai maiali dopo averli beccati a rubarti in casa.
0: Eh sì, cazzo!
1: Ma scusa, cosa avrei dovuto fare?
0: Chiamare la polizia!
1: Che merda che sei! Tu ai maiali non ci pensi mai!
0: Ecco, hai sentito? Facciamo qualcosa!
1: Vai a vedere, Astolfo! Se vedono te, si impietosiscono e magari rinunciano al colpo per pietà!
0: Ma in che senso, scusa? Non colgo...
1: Beh, dai, nessuno rapina uno sfortunello con le handicappazioni!
0: La Madonna! Che assoluto cinismo nella valutazione di una situazione potenzialmente sfavorevole! E che incredibile mancanza di tatto nella resa descrittiva del proprio partner.
1: Dai, Squallor, ma dov'è finito l'uomo coraggioso di cui mi sono innamorata? Lo stesso impavido pirata sanguinario che a bordo di una barchetta di merda assieme ad altri tre negri come lui e un vecchio Kalashnikov assaltava le navi mercantili al largo dell'Africa? Dove si è nascosto il mega pazzo bastardo che pretendeva sesso orale mentre stava in piedi sul tetto del Freccia Rossa a 240 km orari? Dove si è nascosto il merda che una volta pestava un partigiano di 89 anni per vendicare il duce 70 anni dopo?
0: Ma amo, a parte che non sono di colore, né fascista, né pirata, e né sono mai salito sul tetto di un Freccia Rossa. E soprattutto non mi chiamo Squallor. Vorrei farti presente che fra i due sei tu l'arma di distruzione di massa con le tette.
1: Tira fuori le palle, vai a vedere, o giuro che ti taglio la gola con la federa del cuscino.
0: E la Madonna, che incredibile senso pratico.
1: Dai, muoviti!
0: Ok, vado.

0: Mio Dio! Una luce incredibile proviene dalla finestra! Non ci credo! Ma quello è... è un disco volante! Mio Dio! Sto partecipando a un incontro del terzo tipo! Qualcosa si è aperto! È un portellone spaziale! Sì, come Cocoon! E ti! Oh cazzo, sto per diventare come Elliot! Avrò anch'io una BMX! È un mostro di merda umanoide che fa schifo solo a guardarlo in un cestino del pane! Che mi fa volare al chiarore della luna! Oh! Eccolo! Oh! Io in pace! Salute a te, essere!
1: Amici! Amici! Venire in pace!
0: Incredibile! Sto per passare alla storia! Non so come descrivere questo momento!
2: Eccolo scannato il figlio di puttana! Passami un sacco dell'umido e adesso lo macello e domani Peppa e Pig, i due porcelli della fattoria di Gianni, scodinzoleranno appena mi vedono.
0: Ma amore, hai appena ammazzato un alieno! Ma che probabilmente ha viaggiato per migliaia di anni luce per avere un contatto con la nostra civiltà! Probabilmente hai cancellato l'unica possibilità per questa era di avere la risposta più grande dell'uomo! Siamo soli nell'universo!
2: Sai che mi avevi già rotto il cazzo alla parola viaggiato?
0: Ma amo!
2: Zingari di merda, adesso vediamo se tornate ancora in casa mia!
0: Amore, non erano zingari, ma esseri venuti da lontano!
2: Ah, immigrati del cazzo! Non li avevo riconosciuti con ste maschere di merda! Dai, forza, chiappa la mannaia che domani Peppa e Pig mi fanno le feste alla fattoria!
0: Hai capito, caro diario? Purtroppo gli alieni hanno fatto una brutta fine e le mie speranze di vivere come un film fantastico, un'avventura incredibile, è sfumato con 3 padellate e 300 colpi di mannaia per la macellazione. Fortunatamente ora ho la risposta al quesito più grande che l'uomo si sia mai posto. Sì, gli alieni hanno la fica. PS, non chiedermi perché, ma ci ho ficcato un dito in culo di nascosto. Ogni tanto me l'annuso. Non puzza!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: Buona.
2: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case, due barche,
4: sì,
2: come da Lema. Dai, amore, usciamo. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo qui in piedi per
2: terra. Trombiamo insieme, amore. Spariamoci
4: ciao,
2: una ponna rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore.
4: Ciao,
2: baci.
4: Ciao.
2: Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Porto.
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guardi, io scendo con te, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
0: 105. Lo Zoo di 105.
7: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
8: Questo me lo scopo con un sacchetto in testa. Questo sì, pure questo. Questo mi piace. Che chiappe, super like.
9: Capo, che stai facendo, capo?
8: Ma non lo vedi? Sbarla!
9: Aia!
8: Sto mettendo i like su Tinder d'Eretano.
9: Tinder d'Eretano? E cos'è Tinder d'Eretano?
8: Ma sbarla!
9: Aia!
8: Mi meraviglio di te, non sai cos'è Tinder d'Eretano. È la nuova app che ti permette di scopare con i migliori maschioni della tua zona. cazzo di telefono a forma di cazzo, con queste palle pelose che mi solleticano il mento. Pronto? Qui parla il gay team.
3: Gay team, gay team, sono il presidente gay scout. Kevin Spacey è venuto qui e sta molestando tutti. Presto, dovete aiutarci.
8: Hai detto Kevin Spacey? Quel farabutto che ha infangato il buon nome dei ricchioni? Questo sembra proprio un caso per il gay team. Presto, tutti al furgone negro di Mr. Tinculo.
10: Oh, pensavo l'avessimo risolta questa questione, no? Cioè, voi siete froci, io sono negro, due minoranze, ok? Basta, non facciamoci la guerra, no?
8: Però scusami,
10: siamo dalla stessa parte, no?
8: No, no, tu sei ricchione ma sei pure negro.
10: No, io... Cioè, io no! Cioè, io ho soltanto il lato, diciamo, io sono di colore, tu lo prendi nel culo, no? Cioè, a parte che fra le due il problema più grosso è il tuo, no? Cioè, visto da me che sono etero, capisci, no? Cioè, è un ragionamento il mio, no?
8: Scusa, adesso io vorrei chiedere a tutta la ciurma, ma sì, un negro, tra l'altro vestito anche da terone, no?
10: Quindi... Scusa, a parte il fatto che mi dovresti chiamare nero, cioè, che, non so se hai capito.
8: Ma cosa ho detto? Concetto. Io l'ho detto negro.
10: No, mi devi chiamare nero, io posso dire negro perché sono negro e lo dico un altro negro. Vabbè, comunque andiamo avanti con la puntata, mi hai rotto il cazzo.
11: Hai buon gusto nel vestire!
10: Grazie, fratello!
11: Negro!
10: Ancora!
11: Sai sempre intonare i colori!
10: Grazie, fra!
11: Niente, negro!
10: Vedi, lui può, lui è negro!
11: Con cazzo, io sono pakistano!
12: Gay team, gay team, grazie al cazzo siete qui, gay team.
8: Tranquillo, chiappette da Oscar. Vi salviamo noi da Kevin Spacey.
10: L'ho catturato, capo, che faccio? L'ho in culo.
8: No, Mr. Tinculo, è proprio quello che vuole. Poi tu sei negro, non sei gay, hai detto, giusto?
10: Ho capito, ma sono stato in carcere, sai, mi è nato.
8: Ah, quindi ti piace metterlo in negro, eh?
13: Gay team, gay team, mi dispiace interrompere questo simpatico discorso da Casa Pound, ma io rappresenterei l'autorità e sono qua per rompervi il culo. E benché la cosa vi piaccia, io non la farò solo in senso figurato, ma anche in senso fisico, battendovi a marcire in fondo una cella con solo fica. Lo sappiamo che siete lì! Liberate Kevin Spacey! Avete tempo fino a quando Bill Cosby non verrà arrestato per i suoi 400 stupri! Dopodiché verremo a prendervi!
8: Dannazione, negro! Quasi frocio! Hai sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire da qui. Vediamo un po', abbiamo catturato Kevin Spacey! Ma certo! State pensando a quello che sto pensando io?
10: Sì, sì! Costruiamo un cazzo sose!
14: Costruiamo un cazzo sose!
9: Balliamo la macarano! La macarena dell'ano!
8: Zitto, sberla! Ai, ai. Forza, puttanelle, il negro! Costruiamo un cazzo sose!
10: Va, ragnatela!
15: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano.
16: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
9: Dovete smetterla!
17: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
13: Gay team, il tempo è scaduto. Ora ci facciamo un catetere di filo spinato e veniamo a prendervi.
8: Sentito? Presto, puttanelle e negro frocio. Tutte sul cazzo sose.
11: La giancamera fai la carrà.
14: Sei negro?
11: No, sono frocio. Era il momento degli insulti ai negri e ai froci.
10: Scusate, avevo le cuffiette, qualcuno mi ha chiamato.
11: Negro!
14: È frocio, è frocio!
10: No! Sono il negro della serie! Si vede, ho la pelle scura, no?
14: È il tipico negro frocio, si vede!
10: Affanculo!
14: Solo mia madre metterebbe degli orecchini così da frocio!
10: Ehi, perché non entri nella serie? Me lo devi dire in faccia, faccia di merda!
11: Ritirata! Ritirata immediata!
8: No, Mechecca, te ne vai prima del colpo di scena?
11: No, no, no, no, altro che colpo di scena, questo era già previsto! Il cazzo sosa nel culo, no!
18: E invece sì. E invece sì. E invece sì. E invece sì.
9: Sì.
14: Ehi, hai sentito come canta bene quel negro frocio?
10: Io lo stavo cantando, era l'unico in playback.
11: Lui canta bene perché è negro, non perché è frocio.
10: Gioco anche bene a basket e ballo da Dio.
0: Lo Zoo di 105.
15: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
19: il resto è noia.
20: Profondo, immenso, incommensurabile imbarazzo. Imbarazzo per la prestazione della nazionale italiana di calcio agli europei contro la Svizzera, un po' complessivamente in tutto il torneo, ma soprattutto nella partita di sabato. L'Italia è veramente sembrata una manica di stronzi senza palle, umiliando il nostro paese, umiliando un secolo di grande tradizione calcistica legata agli azzurri. Ovviamente gli italiani sono incazzati. Gravina, presidente della Federcalcio, e Spalletti, della nazionale, non hanno minimamente accennato a dimettersi, inventando supercazzole, e la gente è ancora più incazzata, ed è proprio questa gente incazzata che voglio sentire al telefono. Apriamo le linee, vai. Apriamo con Mandracone, che è caldo sull'argomento Italia. Vai, Mandracone.
21: Una figuraccia che secondo me è determinata dall'incompetenza di quel pelato lì.
20: Chi è il pelato? Il pelato sarebbe Spalletti.
21: Sì, il CT, un incompetente, dai, un coglione. Un coglione. Sì, ma lui pensa di essere un professore della scuola, lui sì. È tutto cattivo così, ma noi siamo italiani, gente... Certo. Ci devi lasciare tranquilli.
20: Quindi cosa doveva fargli fare il ritiro? Cosa doveva fargli fare?
21: Ma non lo so, un po' di troie, un po' di canne, un po' di alcol, così loro si rilassavano bene, certo. Questi pizzeri arrivavano belli allegri.
20: Troppo,
21: no?
20: troppo tesi, troppo professionali.
21: Un calcio irrigidito. Poi per noi italiani che siamo tutto sul calcio, certo. almeno la nazionale è sacrosanta, dai.
20: Contemporaneamente in Francia ha vinto l'estrema destra. Tu non ci vedi un disegno massonico dietro la sconfitta della nazionale?
21: Sì, qui c'è stato un ritrovo segreto nelle grandi logge sotterranee, scambi di sangue tra partecipanti delle logge, ci hanno inculati con Maria Le Pen nel culo, per far vincere la Francia, per farvi vedere la loro potenza estremista così.
20: Prossimo allenatore dell'Italia, secondo
21: prossimo
20: te?
21: Prossimo allenatore dell'Italia Andrea Di Pre.
20: Quali saranno i metodi di allenamento di Andrea Di Pre? Vai.
21: Ma come sempre il solito italiano, pollo e cocaina e qualche puttana, pollo e cocaina. Arriviamo in campo con le occhiaie e si vince numeri uno.
20: Grande disamina, ciao Mandracone, buona giornata.
21: Ciao.
20: Andiamo da Ciccio dal Molise. Vai Ciccio dal Molise, la nazionale di calcio, vai Ciccio.
22: Che abbiamo fatto cagare.
20: Sì, questo è ovvio, poi?
22: Abbiamo fatto cagare, penso che racchiuda tutto.
20: Sì, ma perché abbiamo fatto cagare, secondo lei?
22: Abbiamo fatto cagare perché facciamo cagare.
20: Vabbè, questa non è una disamina molto approfondita, voglio dire. È come se lei dicessi che lei è un coglione e lei mi dice perché? Perché è un testicolo. Questo è lo stesso ragionamento.
22: La squadra messa in campo da Spalletti faceva schifo al cazzo.
20: Ecco, perché lei chi è che non vedeva di quegli 11? Chi non avrebbe messo?
22: Fanno schifo tutti. Nessuno avrei messo di quelli là.
20: L'olocausto. No, dico
22: nucleare. Nucleare.
20: Un olocausto nucleare totale di cosa?
22: Di tutto, del mondo del calcio. Bisogna partire il pesce, puzza dalla testa.
20: Sì, gravina, anche il cazzo.
22: La situazione è gravina.
20: Lei deve chiamarsi Dyson perché mi sta asciugando i coglioni.
22: Speriamo che fallite come radio di merda.
20: Ma vada a fa culo, su, non è stato capace di incrociare quattro parole su, neanche sulla nazionale di calcio. Non sapete un cazzo di niente! Ma vattene a fa culo, dai! Neanche della nazionale sapete parlare, siete un popolo di capre!
22: Ma vai a cagare, capra, tu sgarbi e quei denti che c'hai di merda, ma perché non
20: invidioso.
22: Ti guarda alla Lidl, danno un'offerta, ci sta lo sgabello.
20: Senti, non riesci
22: a
20: neanche
22: a 1,50 la spinta ce la metto io.
20: Guarda,
22: va,
20: ti do altri 50 centesimi se te ne vai a fa culo, ciao. Facciamo un flash con Franco da Bari, molto velocemente. Vai Franco, nazionale.
23: Che ti devo dire, allora, che non siamo mai andati noi agli europei, siamo rimasti in Italia.
20: Non siamo proprio neanche partiti.
23: No, non siamo rimasti in Italia. Siamo solo le figure panini stanno là. Ma se ne vanno a fare alle Maldive, le pensate, che cazzo ne frega lei?
20: Infatti.
23: Siamo un coglione tifosi che ti fiamo. Però alla fine a loro non gli ne frega niente. Quando sono venuti a giocare con gli tre puttani, dovevano scopare sempre. Le palle piene, non potevano camminare.
20: Quindi secondo te non riuscivano a correre perché avevano le palle piene, troppo pesanti?
23: Bravo, non riuscivano a correre perché avevano le palle piene.
20: Correre e scopare, così dici, tu corri tanto
23: correre
20: in campo. Lo raccomanderemo alle squadre di club per il prossimo anno. Un abbraccio, ciao Franco.
23: Un abbraccio,
20: ciao. Chiudiamo con l'amico mio carissimo, grazie ad un gola profonda forse abbiamo rintracciato il quarto numero di telefono della nostra storia insieme. Proviamo a vedere se risponde a questo numero.
24: Pronto?
20: Grande amico mio, ho visto che hai messo su un mercato clandestino.
24: Nome e cognome di chi ti ha dato questo numero, subito!
20: Ho visto, amico mio, che hai messo su...
24: Nome e cognome di chi ti ha dato questo numero, subito! Non parlare cazzate, voglio un nome e un cognome.
20: Massimo Boldi, è stato lui.
24: Te pezzo di merda, non venire a prendermi per il culo.
20: Perché sei così arrabbiata, amico? Anche tu sei arrabbiato per la nazionale.
24: Perché sono così arrabbiata? Dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero. Pezzo di merda, dammi nome e cognome.
20: Senti, fragrante biscottino, io ti ho chiamato perché essendo
24: pezzo
20: noi...
24: Pezzo di merda, non venirmi a rompere i coglioni. Bastardo, cane.
20: Ho pensato che essendo noi grandi amici del cuore sarebbe
24: non
20: stato...
24: Non pensi un cazzo, dammi nome e cognome, ti ho detto. Non devi pensare.
20: Sarebbe stato carino, come tutti gli italiani, fare due chiacchiere un po' su questa debacle della nazionale di calcio.
24: No, no, nessuna chiacchiera con te da fare. Dammi nome e cognome, pezzo di merda.
20: Vabbè, non te lo do nome e cognome, mettici una pietra sopra.
24: Non rompermi i coglioni, pezzo di merda, cane.
20: Ma
24: te ne... Non sta venendo a rompere i coglioni, pezzo di merda.
20: Tenero scogliato.
24: Non contarmi di persona quando ci vediamo, bastardo.
20: Dolce marmottino.
24: Scappare via. Infame maledetto, cane.
20: Ma pasticciotto,
24: infame,
20: tu devi...
24: maledetto.
20: Senti, Pelosetto, tu devi imparare un attimino a controllare questa rabbia.
24: Non sta venendo a chiamare con le epiteti, prendomi per il culo. Ma pezzo di merda.
20: Senti, amico.
24: Bastardo infame di un coniglio mannaro maledetto.
20: Ma senti,
24: porco.
20: Io ti chiamo amico mio, ma tu non rispondi, sei anaffettivo.
24: Tu non sei un cazzo amico mio. Non

0: Perché non riesci a dominare?
1: Perché mi fai colorare?
0: Represso! Represso! Represso! Represso!
1: Io sono la persona più buona del
0: mondo. Non è vero! Non è vero! Sei un pazzo!
1: Nome e cognome!
0: Sei un pazzo sanguinario! Sei una fila asce, si sente!
1: Dammi il nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero! Maledetta merda, porco! Ti smembrerò vivo, bastardo! Ti metterò nel pennone di casa! La tua pelle, bastardo maledetto! La userò come un aquilone di cane attaccato come gagliardetto a casa! Bastardo, devi morire!
0: Bello, bello. È sempre una persona meravigliosa. Io capisco che era molto triste per l'Italia. Si percepiva che era arrabbiato per la figuraccia della nostra nazionale. Quindi non lo biasimo per aver minacciato di infilarmi un pennone in culo. Arrivederci.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
4: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
5: Sì, ma non devi fare il pendolone di merda, allora!
6: Pronto?
5: Sì, buongiorno, sale, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto il suo annuncio che cercava da lavorare.
6: Sì.
5: Perché io c'ho da proporre qualcosa di interessante.
6: Del tipo?
5: Allora, io ho da proporle una collaborazione con un bar.
6: Lo so, ma se io non ho esperienza in un bar, che cosa faccio?
5: Mi faccio... Vuole lavorare o non vuole lavorare? Scusi, così capisco anch'io come devo comportarmi qua.
6: Scusi, io voglio lavorare, ma lei... non ho capito.
5: Allora, di dov'è lei?
6: Bari.
5: Eh?
6: Bari.
5: Ah, di Bari?
6: Sì, sono di Bari,
5: perfetto. Una volta ho cagato l'autogrill di Bari. Vabbè, ce l'ha presente i videopoker, quelli che dove mettono le monete, giocano e fanno le scommesse, gli ubriaconi, sì, quelle robe lì? Siccome c'è un accordo in atto tra questo bar e l'agenzia che fornisce videopoker, che è di Don Mimmo, un personaggio abbastanza poco raccomandabile della zona, non vogliono utilizzare il sistema del ministero per pagare, quindi hanno detto questa cosa qua. Mettiamo una persona dentro al videopoker, quindi lei dovrebbe stare dentro al videopoker. Comunque c'è un sistema di aria condizionata, c'è una piccola ventola che la fa respirare, non c'è problema. E ogni qualvolta una persona va a vincere, tu col dito da dentro, se tipo metti che questo fa jackpot, sta vincendo, tu col dito gli cambi, tipo sono tre campane, tu cambi la campanella e gli metti, non so, voi a Bari non so cosa avete, la banana, cos'è che c'avete voi, la cima di rapa?
6: Senti, ma il suo tono di voce non mi piace.
5: Non ho capito.
6: Mi sa che lei mi sta prendendo in giro al telefono.
5: Ma guarda, io sono qua che sto lavorando in un ufficio, nel senso, io sto proponendo un lavoro, se lei è interessato, sono 1.900 al mese, cioè, ferie pagate, malattie, schiaffi in faccia.
6: Senta, visto che lei mi sta prendendo in giro, perché il suo tono di voce non mi piace, non mi interessa.
5: Devo cambiare il tono.
6: Arrivederci.
5: Ehi, infame, devo cambiare il tono? Pronto? Buscetta di merda! Sei scappato?
6: Pronto?
5: Sì, buongiorno, sale, sono Gigi Valli della Conservigio, ho visto il suo annuncio di lavoro su internet.
6: Dica.
5: Buongiorno, la disturbo?
6: No.
5: Ascolti una cosa, questo lavoro qua si tratta di... Ha presente gli ippodromi, diciamo, dove corrono i cavalli, no?
6: Sì, conosco.
5: Ecco, presente, sì. In pratica lì, sai che c'è lo Zoo Safari vicino Bari, no?
6: Sì.
5: Hanno organizzato, giusto per, anche visto che voi avete un clima, diciamo, molto vicino a quello del Nord Africa, delle gare di, diciamo, però con senza cavalli ma con gli elefanti.
6: Ah.
5: Io vorrei ingaggiarti, ti do del tu perché comunque siamo persone che per bene, a fare le gare con gli elefanti.
6: Ho capito.
5: Cioè tu dovresti fare proprio la gara con l'elefante, se per te va bene. Cioè hai capito cosa devi fare, no?
6: Sì, salire sull'animale e fare questa competizione.
5: No, non è così, praticamente è proprio una roba fatta apposta per voi baresi questa qua. Praticamente c'è l'elefante, tu a fianco c'è il semaforo, appena è verde voi dovete abbassare i pantaloni e chi è il buco del culo più grosso praticamente vince un gettone per andare a giocare al bar.
6: Ho capito.
5: Se no, se sei tradizionale puoi andare a fare

0: la gara con i cavalli. Lì si fa la gara che è il cazzo più grosso, però nel senso non so se sei in grado.
1: Sì.
0: Vedi tu, nel senso adesso hai due opportunità di lavoro. Cioè, se vuoi lavorare, io ti sto offrendo a lavorare. Se non vuoi lavorare, me lo dici, non perdo tempo. Faccio lavorare chi c'ha voglia.
1: Sì, sì.
0: Ti lascio sul divano, stai lì a mangiare le patatine. E poi tra 5 anni vai a fare la puntata lì a malati interessanti con i busti grossi a fare gli interventi di stomaco. Quindi, vedi tu.
1: Va bene. Ma dove si trova?
0: La cosa, l'elefantodromo?
1: No, lei dove si trova?
0: Io in questo momento sono a Roma, siamo al ministero. Anzi, scusi che sta...
1: A Roma.
0: Sì, scusi, sta entrando Mattarella, aspetti, eh.
2: Buongiorno, signor Gigi Valli.
0: Presidente, sono al telefono con la ragazza dell'elefantodromo.
2: Ma chi è, quello terrone di merda?
1: Pezzo di merda, basta le parole. A chi è che stai a fare questa chiamata? Perché tu non ti fai vedere? Tu ti faresti vedere di persona?
0: Facciamo così, tra un minuto ti affaccio alla finestra e mi vedi.
1: Dove ci vediamo?
0: E dimmelo tu, sotto casa? In un piazza, al bar? Vuoi fare una cena insieme, due chiacchiere? Sei froce, vuoi che ci accarezziamo la faccia? Non lo capi, dimmi tu, cosa vuoi fare?
1: Ma
0: mi puoi tirare gli schiaffi sul cazzo con la lingua, scemo?
1: Scatta la cosa, non gli schiaffi sulla lingua. Ti ha messo un cazzo in docula, stai a mamma, fig da bacchino.
0: Ah, stai imparando il marocchino che stai parlando. Non parlare in africano che non si capisce.
1: Fig da bacchino. Tu sei un fig da bacchino. Mamma, su picking guru,
0: sai? Sai che quelli come te c'erano il cazzo più piccolo al mondo?
1: Tu sei un ultramondo.
0: Da quant'è che non scopi, merda?
1: Bacchina da mamma.
0: Da quant'è che non scopi, merda?
1: Tu sei un fig da bacchino. Sei un carrente. E sei un ricchione, pu.
0: Da quant'è che non scopi, merda?
1: Tu sei un ricchione, sei un figlio di puttana, hai capito?
0: Eh?
1: Tu sei proprio una sega.
0: Sì, ma fammi capire, l'hai già detto. Oh, pezzo di merda, l'hai già detto!
1: Ciao!
0: Ma guarda, sto pelando una di merda che non vuole lavorare, oh! Vedi perché non lavori, che sei al telefono a fare il buffone! Infame!
1: Sega di uomo!
0: Pronto? Ma guarda, sto pelandrone di merda, va! Tutto ingazzato!
3: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te!
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: No, vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu, cazzo.
0: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco mort.
6: Me.
5: Estramort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fresche tra la lana.
5: Io vengo a casa a tutta, un ti scelto la finestra, capito?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scetta basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà
6: la denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
6: Chiama il carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logoli, qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada quel paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
7: Come lei?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri, giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa!
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con i guilin di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: anni. Oh, ma dimmi chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Margonato.
8: Oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la rica, ma fai ingazzemo. Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso
8: qua.
5: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono? Sono il guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppino Cirque,
8: va a fanco.
5: Pronto?
3: È un cazzo.
1: La bastardata del giorno.
0: La bastardata del giorno.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Merda!
9: Però.
10: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però. This is the zoo.
2: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può accendere un falò strofinando due pezzi d'acqua. Se Vladimir Putin compone un numero verde, risponde Ulca. Una volta Vladimir Putin ha dato un calcio nei coglioni a He-Man e lo ha trasformato in She-Woman. Ogni mattina Vladimir Putin si spruzza su tutto il corpo un deodorante antiproiettile. Vladimir Putin può dirottare una funivia. Incrociando pompelmi e mandarini, Vladimir Putin ha ottenuto un albero di pompini. Vladimir Putin ha 4 tatuaggi e sono comunque dispari. Vladimir Putin può guidare a 230 km all'ora con una macchina del fango. Quando Vladimir Putin scrive un post su Facebook, i leoni da tastiera si trasformano immediatamente in pecore da mouse. Vladimir Putin è così maniaco dell'ordine che una volta ha rimesso a posto una valanga. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
3: Yeah. Yo.

0: un nuovo scontro tra titani è in arrivo. Due uomini dalle vite assurde. Un pensionato che come hobby crea navi con i cerini è stalkerato da Michele e un vecchio contadino totalmente staccato dalla realtà che coltiva e alleva animali senza nessuno scopo. Oggi assisterete allo scontro più allucinante di questo programma. Wender utilizzerà le voci di Arnaldo recuperate dagli scherzi e chiamerà Ennio. Come ogni volta, Ennio risponde, bestemmia e chiude il telefono. Ma alla seconda chiamata risponde sempre.
1: Michele! Michele!
0: Visto? Ennio è prevedibile. Ma con Arnaldo come si comporterà? Andiamo a sentire.
1: Basta! Ascoltami, pezzo di stronzo!
2: Che sei?
1: Michele!
2: Ma vai a cagare, sono Ennio!
1: Ma ti rendi conto che cazzo stai dicendo?
2: Chi sei?
1: Stai parlando con Arnaldo
2: Ma sai che perché? Ma non ti conosco! Sono Ennio con la doppia io brucia merda!
1: Attento Michele! Stai molto attento!
2: Hai sbagliato il numero! Ennio!
1: Michele, ho già un piede in macchina! Ah!
0: Ennio ha buttato giù il telefono. Non ci aspettavamo questa sua mossa. Il vecchio rettile assassino sta cambiando tattica.
2: Chi sei?
1: Ehi!
2: Puttana la... Ennio! Sare a casa Ennio! Con la doppia mia brutta merda!
1: Michele,
2: io... Non l'ho sbagliato, non è scappata la telefonata!
1: Ma porca...
2: Ma porco non...
1: Michele, io sto finendo di montare il di legno!
2: Facciamo Ennio! Vai a cadere!
1: Pronto?
0: Questa cosa non ci voleva. Dopo questa chiusura telefonica, Ennio non ha più risposto e Wender ha dovuto aspettare il giorno dopo per poterlo ribeccare.
1: Pronto?
2: Ehi!
1: Pronto?
2: Ehi!
1: Guarda che ieri sono andato da Giovanni.
2: Da Giovanni?
1: Il mio amico vigile. Se continui così ti faccio arrestare.
2: Ma porca mamma. Ma chi vuoi chiamare? Chi stai cercando?
1: Stai parlando con Arnaldo.
2: Ma non ti conosco! Non ti conosco! Arnaldo! Ma c'è il disapparente con Arnaldo!
1: No!
2: E allora chi sei?
1: Michele, ho la macchina davanti al portone.
2: Ma non è indiassorrendo! Correggio con la doppia di Marco!
1: La pasta col tonno te la devi mettere nel culo!
2: Ma vai a cagare! Pasta col tonno, puttana la... Devo vedere il tuo numero! Non sei Michele, Michele! Michele, non sei Michele!
1: Ora mi metto gli stivali e ti vengo a prendere! Ehi! Michele, porta un ombrello perché ti laverai con il tuo sangue!
2: Vai a cagare, sei Michele!
1: Ehi!
2: Puttana la...
1: Ehi! Pronto?
0: Molto bene. Stiamo portando Ennio alla disperazione più totale. Ora bisogna dargli il colpo finale.
2: Porco!
1: Michele, porta un ombrello perché ti lavi con il tuo sangue.
2: Ma porca la...
1: Adesso vedi cosa ti
2: combino.
1: Ehi!
2: Hai chiamato Ennio con la doppia... Michele, sì, non c'è Michele!
1: Sì, ma a me non me ne frega un cazzo, ha capito!
2: Ma perché mi chiami? Un bruto bastardo!
1: Ascoltami, pezzo di stronzo!
2: Bastardo, quando sei nato? Che cosa c'è?
1: Non mi rompere i coglioni!
2: Ma nemmeno fammi deve rompere le mani, perché sto lavorando! Non Michele... c'è nessun Michele!
1: Michele, guarda che io ero un di ginnastica. Stai molto attento. Michele!
2: Dove sei? Dove sei?
1: Ma ti rendi conto che cazzo stai dicendo?
2: Ma che cosa sto dicendo io? Ma non stai dicendo te! Bastardo! Michele non c'è!
1: Te lo devi mettere nel culo, pezzo di riccone!
2: Ma vai a cagare, pezzo di riccone! Nel culo! Te lo devi mettere te nel culo insieme a Michele! Brutto bastardo!
1: Ma porca...
2: Ma porca...
1: Porca...
2: Ma porca lui, io capisco, continuo a rispondere, vai a cagare.
1: Di quale adesso? Oh, pronto. Ah, adesso vedi cosa ti combino.
3: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta.
2: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Vengo con quella tua ragazza lì, ecco, a Mario Pizzetta, la ce l'hai fatta però di dietro il culo.
1: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
3: Nella puntata precedente.
4: Mongoloide, signora, purtroppo.
5: Ma prese, però. Sì.
4: Ma anche lei.
6: Ah, sei monocoloide, venga tu.
5: Sì, sì, sono, ma si capisce come parlo, no? Si capisce,
6: ma
5: no?
6: Ci sono gli uomini e anche le donne monocoloidi.
5: Sì, ma sì, io sono uomo, c'è anche la donna monocoloide.
7: Tutto questo sta avvenendo veramente.
5: Sta succedendo, sì.
4: Allora, signora, adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora?
6: Sì, dai, dai, aspetto, dai.
1: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
4: Allora, signora, adesso le passo mio marito Maurizio Costanzo, che le farà una brevissima intervista, così poi faremo un'altra intervista anche a Squalo per capire se siete tutte e due fatti l'uno per l'altra, va bene?
6: Esatto.
8: Allora, signora,
6: ma lui è giovane anche.
8: Io no, Squalo sì. Capito?
6: Squalo io è giovane, tu hai una certa età anche tu, Maurizio.
8: Certo,
6: penso che
8: io...
6: avrai di più di 50 anni, vero?
8: Sì, 52.
6: Ecco, vedi che sei giovane, di più di me, io. Sono vecchia.
8: Ma vuoi che ti faccio pure io? Non lo sto capendo. Devo
6: no,
8: venire.
6: Basta non sentire, Maurizio. Io, siccome adesso è il 10 di giugno, che saremo di festa, io compio. È giugno, però il 10 di giugno è il mio compleanno e ne compio 80 e non 20 e neanche 50 e neanche 60.
4: Signora, allora per il suo compleanno organizzeremo una festa dove lei incontrerà Squalo. Se vi piacete, poi andate nei bagni e consumerete, altrimenti vi saluterete.
7: Allora adesso spenderò ogni soldo che ho a disposizione e chiederò anche dei finanziamenti per far crescere degli alberi della morte intorno a casa tua, degli alberi, e insegnerò questi alberi attraverso la chimica a entrarti in casa di notte e ammazzarti.
6: No, ma Maurizio, sai sentire anche.
7: Io ti faccio installare una cerniera e ti uso come valigia.
6: Sì, va bene.
7: Hai capito? Spenderò ogni soldo a mia disposizione per assumere tutti i circhi del mondo e li voglio fuori da casa tua, che fanno casino con elefanti, gente, tutti i pagliacci della terra fuori da casa tua, non ti fanno dormire, dovrei essere nervosissima e crepare. Bastarda!
6: Io dormo di notte.
7: Cosa?
6: C'è nessuno qua che mi secca le balle.
7: Mamma, io voglio una parata di pagliacci ogni domenica mattina alle 6 che ti sveglia.
6: Addirittura.
7: Sì. Io spendo tutti i soldi che ho, apro un enorme concessionario di automobili, ma non le vendo, io le compro per accatastarle. Proprio dovrà sparire l'orizzonte, dovrai vedere una distesa.
6: Guarda
7: di automobili usate.
6: Comprare.
7: Ehi.
6: Sì, te lo dico anch'io.
7: Sai che io, te lo giuro, adesso spendo tutti i soldi che ho per comprare tutti i gelati del mondo e farti crepare di freddo. Li metto qui dentro delle cassette di gelati da un chilo fuori da casa tua. Dovrà rinfreschi. Ad agosto meno 4 ci dovrà essere fuori da casa tua. Hai capito?
6: Puoi dire a me non mi interessa. A me non mi interessa i gelati perché fanno altro che freddo. E adesso non è ora di mangiare i gelati di luglio e agosto.
8: Ha visto quanti regali? Tutti per lei, Santina.
6: Lo so. Beati chi può a comprare e hanno soldi. Ma io non ho soldi da comprare.
4: Quest'anno prenoto le vacanze alle Maldive, tutte le Maldive, poi vado alle Bahamas.
6: Ma tu, Maurizio, tu sei troppo buono con me.
8: Scusa, stavo sputando lo champagne, perdonami.
6: No, No, tu sei buono, non sei cattivo.
7: Mamma mia, che voglia di spezzare a metà 100 euro, subito, adesso proprio. Puttana.
6: No, piuttosto di quello che mi ha detto quello là, che voleva
7: sentina,
6: venire.
7: Sentina,
6: preferisco che mi dissi tu, Maurizio.
7: Mi vuoi 400 euro adesso? 400.
6: Perché tu sei un bravo uomo e ti sento bene anche la televisione.
7: Ti interesserebbero 400 euro facili?
6: 400?
7: Sì. Allora, no, se vuoi 400 euro è un lavoretto facilissimo. Praticamente 50 persone ti arrotoleranno, sì, come si faceva col pongo negli anni 80 fino a farti diventare un enorme cavo. Dovrai diventare il cavo USB per ricaricare un cellulare.
6: Ah, caricare un cellulare.
7: Sì, mettiamo la bocca dentro la presa della corrente, okay, coi piedi che sono più malleabili li trasformiamo in presa USB-C. Se ti va, l'affare è fatto, chiudiamo.
6: Sì, sì, va bene, dai.
1: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: 5. Lo Zoo di 105.
1: Un nuovo test di personalità. Un nuovo scontro. Arnaldo comandato da Wender contro Arnaldo vero. Una telefonata epica che vi sconvolgerà l'esistenza. Siete pronti? Andiamo.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
3: Testa, test, testa.
4: Only a 105.
3: Testa, test, testa, test.
2: Il test di personalità.
5: Sì, chi è? Pronto? Scusi, non ho capito bene. Pronto? Chi è lei? Guarda che hai sbagliato numero. È impossibile, io stavo lavorando nel mio studio e mi è suonato il telefono e ho risposto: sì, ma a me non me ne frega un cazzo, ha capito? Si figuri a me quanto cazzo mi possa fregare. Chiudi questo telefono e dimenticami. Va bene, salve.
1: Questo non ci voleva. Arnaldo non doveva buttare giù. Proviamo a richiamarlo.
5: Michele! Ma si rende conto? Mi rendo conto che mi stai rompendo i coglioni anche oggi! Ehi! Porca la puttana! Impestata maledetta cagna assassina! Michele! Ma chi è lei? Stai parlando con Arnaldo? Ma che cazzo stai dicendo? Ehi! Sono io, Arnaldo! Brutto figlio di puttana! Michele, ho già un piede.
6: Stai attento,
5: perché io ho degli amici nei vigili, nella squadra speciale, pronta ad intervenire, per venire a prenderti.
6: Ehi!
5: Mi basta una telefonata. Michele, guarda che io ero un istruttore di ginnastica.
6: Ma che cazzo vuoi fare?
5: Io ero alpino, ho anche sparato due volte.
6: No!
5: Quindi stai attento. Sì, ma a me non me ne frega un cazzo, ha capito? Ma si può sapere che cazzo vuoi dalla mia vita? Michele, io sto finendo di montare il gufo di legno.
6: No! Sono io che sto montando un gufo di legno, porco.
5: Michele, ho la macchina davanti al portone. Quale portone? Dimmi dove stai che ti raggiungo e chiudiamo la questione. Michele, guarda che oggi non mi sfuggi. Ti sbrandello di pugni, pezzo di stronzo.
6: Ah!
5: Ah! Lo dico io! Ah! Ah! Ma lei è pazzo! Lei è pazzo! Michele, porta un ombrello perché ti laverai con il tuo sangue!
6: No!
5: Porta un secchio perché ti sbrandellerò tutte le ossa e le darò in pasto ai maiali! Michele, guarda che io ero istruttore di ginnastica e conosco un modo per spegnerti! Michele, io ero un agente segreto negli anni 70. Ho ucciso almeno 4 persone! Cerca di capire che stai rischiando la vita. La pasta col tonno te la devi mettere nel culo. Michele, ma che cazzo stai dicendo? La pasta col tonno te la devi mettere nel culo. Michele, dimmi dove cazzo sei.
6: No!
5: Ho un binocolo da guerra, ti trovo in un secondo.
6: No!
5: Invece sì.
6: No!
5: Ora mi metto gli stivali e ti vengo a prendere.
6: Michele!
5: Ho pagato 600 euro dal carrozziere per il tuo scherzo del cazzo. Guarda che hai sbagliato numero. Pagherai tutto, vedrai.
6: No!
5: Michele, ho le scarpe che stanno tremando. Adesso vedi cosa ti combino. Porco! Porco! Ma porco! Di bastardo!
6: No!
5: Ti chiedo per favore.
6: No!
5: Chiudi il telefono e dimenticami.
6: No!
5: Ti chiedo per favore.
6: No!
5: Michele, davvero, ora basta.
6: No!
5: Porca ti voglio strangolare!
6: No!
5: Ti voglio vedere
6: no!
5: piangere tra le mie mani!
6: No!
5: Ma devi soffrire come un anguillo!
6: No!
5: Michele, ho già un piede in macchina!
6: La macchina te la devi mettere nel culo!
5: Michele!
6: Brutto figlio di puttana!
5: Michele, io sto
6: Michele, non
5: di
6: posso gridare perché mi stanno bussando nel muro i vicini!
5: Ma perché continui a chiamarmi?
6: Do un senso alla mia vita!
5: Ma che cazzo vuol dire?
6: Ma sei scemo!
5: No! Adesso chiudo! Perché mi hai rotto i coglioni?
6: Oh!
5: Porca
6: Michele!

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
9: sì,
5: Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì,
9: che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
5: sì,
9: delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì,
9: ero puttane.
5: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che
9: ha
10: c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era il prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: India, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Orcaccia me se.
9: Arca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega,
5: no,
9: la linea da Rai Sport per, senta, un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto quanto.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo di... cani, cani, c'è il colpo di Bagalo.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: E vaffanculo, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora, signora,
5: sì,
9: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Senti,
9: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, la pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
9: fare la
3: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo del merda.
5: Bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: Mission Santina. Mission Santina.
4: Buongiorno bestie, sono Dario Desi. Sentite che voce calda. Altro che quel nano di Severo. State bene? Io sono stanchissimo. Anzi, aspettate un secondo. Ora va meglio. Nella puntata precedente...
11: Ciao.
12: Ciao.
11: Ciao.
12: Ciao.
11: Ciao.
12: Ciao.
11: Ciao.
12: Ciao. Ciao.
11: Ciao.
12: Ciao.
11: Ciao.
12: Ciao.
11: Ciao.
12: Ciao.
11: Ciao.
12: Ciao.
11: Ciao.
12: Ciao.
11: Ciao.
12: Ciao.
11: Ciao.
12: Ciao.
4: Oggi giornata di commemorazione dei defunti. Il soldato Santina ha dovuto prendere un permesso da base terra per andare a trovare i suoi cari al cimitero.
12: Pronto?
11: Santina?
12: Pollino.
11: Ciao Santina! Come stai?
12: Dovevo andare anche al cimitero, non ci sono andata neanche, mi porterà mio nipote Alessandro.
11: Sì, siamo sotto i morti.
12: È un brutto periodo per me.
11: Perché... per forza, devi girare 50 cimiteri, devi girare.
12: Sai quanta gente, no, quanta gente c'è il cimitero adesso.
11: E tu?
12: E io ci devo andare anche per portare i fiori ai miei figli, mio marito Giovanni, quell'ultimo che è morto, poverino. 5-6 anni e 7 che sarà morto. Dopo c'era mia mamma, mia figlia, tutti campanaro.
11: Tu pensa quando morirà Aldo?
12: Brutto, sai.
11: Tu pensa quando morirà Aldo, Santina, che bello.
12: Speriamo di non sì, Dio buono.
11: Ma
12: andiamo male.
11: Sai che secondo me è lì, non sta benissimo.
12: Io le auguro 100 anni.
11: Sì, per carità divina, 100 anni così, cazzo.
12: Io le auguro 100 anni. Ora che ce ne sono tanti che muoiono 100 anni.
11: Bella roba, sai che rottura di coglioni.
12: Perché hanno il cuore forte e sono sani, ma se non fosse il cuore è quello che comanda.
11: Sai cosa bisogna fare per allenare tanto il cuore?
12: Sì.
11: E non farlo esplodere? Bisogna scopare tanto e pippare.
12: Addirittura?
11: Sì. Ti fai almeno 2 grammi alla sera. Di notte dormi poco. Però il cuore si indurisce, hai capito?
12: Ma siccome Aldo mi ha dato il vibratore, lo sai che me l'ha dato?
4: Dai cadaveri ai vibratori, amici. Sì, non si sa bene il motivo del connubio, ma tant'è, stiamo parlando di Santina.
11: Sì, ma non sa che cos'è. Io ne ho sentito parlare, ma non so esattamente cosa fa il vibratore.
12: Fa di più di un uomo quasi.
11: La Madonna.
12: Sì, te lo dico io, perché c'è anche un'altra signora qua, di sopra di me.
11: Perché
12: io sono al primo piano, lei è il secondo. No. E la sento quando la faccio il bagno.
11: No, cosa fa?
12: Si sente qualcosa, ma non tanto. Ma... si sente poco, mi dice, ecco, sto venendo. Dice così, insomma, ma... come fosse un uomo, tanto stesso.
11: Ma quanti anni ha sta signora?
12: È più giovane di me, ha 60.
11: E che la zoccola?
12: 64, 65, è più giovane di me, insomma.
11: Ma non hai il numero di telefono di questa signora?
12: Ma lei anche ha un uomo, anche, vero?
11: Ah.
12: Sì, è morto suo marito, ma però ha un altro.
11: Strano cazzo che non sia morto suo marito, solitamente sono tutti vivi.
12: No, suo marito è morto di questa signora.
11: E adesso quindi si gingilla la fregna con.
12: Il primo era un fidanzato con questo qua, e allora prima di avere il marito era fidanzata e sta a Verona quasi, lo sa Michele.
11: Ascoltami, non ce l'hai il numero di questa signora, Santina?
12: No, non posso darlo perché intanto non ce l'ho. Dirsi la verità, te lo giuro, non ce l'ho. E dopo non so il numero perché ha il cellulare e non ha il telefono in casa.
11: Ma perché ci sarebbe piaciuto imbarcare anche lei?
12: Insomma, io non ce l'ho e c'ha il telefono in casa, non ce l'ha.
11: Oh, Santina, certo che potete fare la gara di urli te e lei,
12: sì, quando faccio, okay.
11: Quando fate le cose. Ma tu lo stai usando ancora il vibratore?
12: Sì.
11: Ma
12: è per forza.
11: Ma ti fa godere tanto?
12: Ma certo.
11: Ma anche a me farebbe godere, cioè se lo provo io va bene? No.
12: Ma certo, perché no?
11: Ah, posso provarlo anch'io?
12: Ma certo si può adoperare. Come la donna e come l'uomo,
4: Ecco, le voci nel cervello di Santina le hanno detto il nome del suo operatore telefonico. E lei, che ancora pensa di pagare le bollette anche se riceve, colta da un microinfarto, ha lanciato il telefono dalla finestra.
12: Vodafone, ecco, adesso mi dicono che devo buttare su perché sennò qua. Porco.
4: Ma non vi preoccupate, nella prossima puntata il tenente Poldino cercherà di farsi dare il cellulare della sua vicina di casa. Chissà, magari riuscendo a fare una cosa a tre.
13: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone, t'ha licenziato?
4: Yeah.
3: Eh? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre. Quella vacca tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore non va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzorga! A giorni, 3 giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato. Sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa: io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
7: Alberto. Alberto, scusa, sto passo.
6: Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: Lo Zodi 105.
1: Ah, amici, torno al Wendell, torno agli scherzi telefonici con le voci campionate. Ma attenzione, come ho fatto con Tony Termosifone, oggi butto in onda un altro personaggio che mi ha mandato dei messaggi su WhatsApp. Lui si chiama il Santone dello Svapo, fa i video su YouTube, sulle sigarette elettroniche. Ma oltre ad essere amici, siamo anche amici. E quindi l'altra sera mi ha mandato un messaggio sapendo che ho fatto un evento a Torino ed è andato bene. Questo è quello che mi ha detto.
2: Ho visto adesso il video di Torino, avete spaccato il culo, cazzo, dai che...
1: Ma visto che tra qualche giorno abbiamo un altro evento da fare insieme, cosa ha fatto? Si sta preoccupando perché l'ultima volta, poco prima di fare questo evento, mangiando il pesce, sono stato male 4 giorni. Ed ecco il messaggio.
2: Te, prova a mangiarti il polpo di... Vengo a Milano a incularti con un bastone.
1: E allora, perché non utilizzare queste voci per chiamare la gente a casa? Siamo pronti! Andiamo con il Santone dello Svapo. Adesso ti faccio vedere io altro che fare YouTube. Questa è la potenza della radio. Ah! Questo è Wonderland.
3: Tanto.
2: Chia, ho visto adesso il video di Torino, avete spaccato il culo, cazzo, dai che...
3: Ho capito, cosa vuole?
2: Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
3: Pronto?
2: Ti voglio bene.
3: Ascolta, se vuoi sfattere la gente, vai a fare sfattere a qualche altra parte.
2: Cioè, chiaro? Tutto lì il discorso. Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
3: E vai a incularti te!
2: Allucinante, veramente.
3: Non più coglioni!
2: Potrebbe essere anche un liquido che sa di sottopalla.
3: Ma cosa vuole?
2: A Napoli dobbiamo fare il delirio, dai, poi a Napoli l'obiettivo è spaccare tutto quanto, dobbiamo essere peggio dei napoletani.
3: Cosa vuole?
2: Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
3: Vatti a ingolarti te, e non rompi c***oni alla gente. Se no ti denuncio.
2: Ti voglio bene.
3: Fanculo.
2: Con un bastone però, ricordatelo sempre. Scamfor. Chia, ho visto adesso il video di Torino. Avete spaccato il culo, cazzo, dai che...
4: Dai, smetti.
2: A Napoli dobbiamo fare il delirio, dai. A Napoli l'obiettivo è spaccare tutto quanto. Dobbiamo essere peggio dei napoletani. Te, prova a mangiarti il polpo, dai. Poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
4: Dai, dai,
2: cioè,
4: dai,
2: tutto lì il discorso.
4: Gigione.
2: Soprattutto fatti inculare.
4: Dai, se sei Gigione.
2: Fatti inculare con i bastoni.
4: Guarda, Gigione, guarda. Guarda, se sei che conosco io, c'è un problema a un piede io,
2: Ti voglio bene.
4: No, guarda, se tu scherzi. Tu ti ridi, ma guarda.
2: Anch'io vengo a Napoli venerdì, anch'io.
4: Guarda, c'è da scherzare, c'è il piede.
2: Ti stimerò per tutta la vita, veramente. Non sto scherzando, cioè, sono sincero in questa cosa.
4: Non so se cioè, ti ha detto Paolo.
2: Sei fuori come un culo.
4: Sì, guarda, dottore, anche la dottoressa a vedermelo,
2: È tutto lì il discorso. Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
4: Ridici.
2: Boia.
4: Guarda, è una premite, è un lavorone.
2: Solo da te poteva venire fuori una stronzata del genere.
4: Ridici, guarda.

0: Lo Zoo di 105.
1: È tornato. Dopo anni e anni, il giornalista siciliano Ruoppolo è tornato.
2: Ecco la lampadina di Archimede, l'idea brillante!
1: È tornato per combattere contro l'individuo più rincoglionito di sempre. Stiamo parlando del contadino che burra le vecchie, spezza i colli ai tacchini, si lava i genitali in una bacinella e raccoglie il frumento. Lui è... Ennio. Ora succederà il disastro.
2: Vergogna! Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la tredicesima. 693 euro!
3: Poi, vai, vai, che fai, brutto porco tu?
4: 1, 2, 3.
2: Sì, capite bene. 693 euro!
3: Puttana la... Ma chi vuoi al telefono? Che stai cercando?
2: Come ti chiami?
3: Io con la doppia.
2: Quanti anni hai?
3: Più di 60.
2: E cosa fai?
3: Lavoro nel campo, lavoro nella terra, lavoro la terra.
2: Marijuana, e allora sei nei guai?
3: Non ti ho mica capito cosa stai dicendo.
2: Marijuana.
3: Tua sorella, forza di mano. Che cosa vuoi?
2: E allora sei nei guai. Tanto, tanto, tanto.
3: Ma chi sei? Chi sei?
2: Poi
3: sbagliato il numero. Sono di Reggio Emilia. Sopra Reggio Emilia. Brucia merda.
2: Vergogna.
3: Che puttana.
2: Che come lui anche gli altri lavoratori dell'Enel di Porta. Stesso trattamento.
3: Puttana, porca d'un... Hai sbagliato a telefonare, non ti conosco, come ti chiami?
2: Vergogna!
3: Ma vai a cagare, porco d'un... Ma non ti conosco, ti è scappato il telefono!
2: Ecco, la lampadina di Archimede!
3: Ma vai a cagare, puttana la...
2: Batta un colpo!
3: Puttana la.
2: Sì.
1: State tranquilli, ora richiamiamo il vecchio bifolco.
3: Ehi!
2: Ambarabacci, cicocò, tre cimenti.
3: Sei ancora sei.
2: Vediamo un po' di là.
3: Che cosa vuoi chiedere? Bastardo! Hai sbagliato il numero! Hai chiamato Ennio con la doppia, che non è la merda! Sto lavorando, brutto porco d'un culo!
2: E allora sei nei guai?
3: Ma perché sono nei guai? Why you take the time again? Sarai nei guai, brutto bastardo!
2: Pacca!
3: Merda, porco d'un... Sì, sono nella merda!
2: La vostra indifferenza!
3: Io...
2: E allora le donne della zona scopano!
3: Ma vai a cagare, porca la... Vai a cagare!
2: E allora... Perché lo dico agli spacciatori?
3: Che porco d'un... Sai delle dita! Cosa porco d'un... Sai delle dita! Fai un altro numero!
2: Perché
3: non ti conosco, porco!
2: Ambarabacci, cicocò! Tre civette su comò!
3: Vai a cagare! Non so chi sei!
2: Perché lo dico agli spacciatori e ti fa stare di botte!
3: Puttana!
2: Panico e paura a Lampedusa! Che colpo!
0: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Una cosa bella.
7: Sì.
6: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
7: Scusa, ti è partito un dente.
6: No.

0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
1: Scusa, ti è partito un dente. No, l'altra votazione. Giovanotti.
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
2: Mi è sembrato di vedere un gatto.
0: Si è accorciato il dente. Chi è morto? Si è accorciato il dente.
2: Che è successo?
3: Lo Zodi 105.
4: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
5: Vrem vrem vrem vrem vrem vrem vrem vrem vrem vrem vrem vrem vrem.
6: Rarry Tardanello di Guana Rotter, hai perso l'ultimo neurone che ti era rimasto? Che cazzo di versi fai?
5: Sei proprio un ignorante, Ermione. Non vedi che ho comprato l'automobile invisibile? Senti che roba? Vroom, vroom, vroom, vroom, vroom, vroom.
6: Qui l'unica cosa che c'è di invisibile è il cazzo che ti ha trapassato il cervello mentre tua madre ti cagava in un cesto dell'autogrill. Sei un coglione, Rarry Rotter. Sei un coglione, Rarry Rotter.
5: Ma perché sei così crudele, Ermione? Aia! Mi fa male la cicatrice sulle palle. Questo vuol dire che Ravenloft deve essere vicino.
7: No, Rarry Rotter, sono io che ti sto strizzando i coglioni, faccio di capra morta, figlio di puttana e pezzo di merda. Ricordiamoci sempre che comunque un drago ti ha sb***ato in culo fuoco. Ehi, annotatelo.
5: Ron, anche tu mi tratti a trulli in faccia. Oh, me, misero, che vita di merda.
7: Ti odio, figlio di puttana.
8: Silenzio! Seduti, giovani promettenti maghi e quella scella di culo di Rarry Rotter. Ho una brutta notizia. Le tigri di Hogwarts hanno un misterioso male. Bisogna andare di fretta ad avvisare la strega veterinaria. Chi si offre volontario?
5: Io.
8: Allora nessuno si offre volontario?
5: Io.
8: E va bene, Rarry Rotter. Sarai tu a portare il messaggio alla strega veterinaria. Ma se fallirai, ti strapperò personalmente i coglioni a morsi. Che ne dici, Ron? E poi una bella inculata dal drago inculatore.
7: Sai che sono rimasto scioccato? A lui ha sb***ato in culo il drago il fuoco. Annotatevelo tutti,
5: Sì. Non temere, Anusilente, non fallirò. Qual è il messaggio?
8: Il messaggio che devi portare alla strega veterinaria è... Strega, la tigre intrigante, trita la tigre tetra mentre la tigre impietrita nutre la trota della tigre intrigante che trita la tigre tetra sulla trota di tigri di vetro. Capito?
5: E secondo te io ce la faccio? Vabbè, capire, vabbè. Certo, ma non me lo puoi scrivere?
8: No, te lo devi ricordare a memoria. Ora vai o ti strappo le chiappe e ti sculaccio, negro.
5: Vado, vado! Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Ecco la casa della strega veterinaria.
9: Sì? Chi è?
5: Strega veterinaria? Strega veterinaria, ho un messaggio urgente da Anus Silente. Il messaggio dice...
10: E azione!
5: Strega!
7: Spolda!
5: Vabbè, allora... Strega! La tigre intrigante! Intrigante. Strega! La tigre... Strega! La tigre intrigante! Perché è impossibile!
10: È impossibile!
5: No, è una roba...
7: Non ti arrendere, Forrest!
5: La lingua che ho scritto Brunello Cucinelli.
7: Tieni duro, Forrest!
5: Allora... Strega! La tigre...
10: Ma perché urli? Io non capisco perché urli.
5: Che mi c'è? Strega! La tigre intrigante trita la tigre tretra mentre la tigre... Strega! La tigre intrigante trita la tigre tretra mentre
7: no,
5: le
7: no,
5: tigre...
7: No, no, tetra, tetra.
5: Tetra.
11: Non tretra.
5: Eccolo. Strega, la tigre intrigante, trita la tigre tretra. No, vanculo. Allora.
11: Strega.
5: Strega, la tigre intrigante, trita la tigre tetra, mentre la tigre impietrita nutre la trota della tigre intrigante che trita la tigre tetra sulla trota di tigri di vetro. E allora!
12: Scusa, giovane, non ho sentito cosa hai detto, avevo le cuffie alte. Puoi ripetere, per favore?
13: Malarario!
14: Sto cercando, porco d***o.

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland. Wender ha riutilizzato nuovamente le voci orribili di Marco Mazzoli.
2: Uè, figa!
1: A questo giro con le risate nuove. Chiamerà la gente a casa facendo lo speaker radiofonico simpatico. Ascoltiamo.
3: Pronto?
2: Uè, maialona, come va? Ciao, come stai?
3: Pronto?
2: Ciao, come stai? Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
3: E tieniti l'armadio per cavoli tuoi.
2: Lo sapeva che sono quasi le 4 del pomeriggio?
3: Invece qui, lo sa che ore sono? Le 3 del pomeriggio.
2: Sono quello che dice parolacce e fa le scenette che fanno ridere.
3: Ah, non mi interessa niente, non lo so chi sei, io so chi sono io.
2: Ti ho chiamato per farti compagnia e farti ascoltare il nuovo disco dei Tamarri.
3: E tu sei uno di quelli.
2: Se vuoi ti posso dare le ultime news che vagano sul web.
3: Non mi interessano.
2: Parlo tutto impostato, perché sono uno speaker.
3: Fai quello che sei, guarda, fai il speaker, cavoli che sei.
2: Io
3: guarda,
2: devo dire
3: io
2: sempre.
3: Non sono adatta a te.
2: Io devo dire sempre l'ora e le temperature. Per esempio, in questo momento a Torino ci sono 29 gradi e stasera forse piove.
3: E invece qui ci sono 15 gradi.
2: Lo sapeva che io riesco a scorreggiare dal culo a richiesta?
3: Insomma, sa cosa ti dico? Vai a quel paese che è meglio.
2: Uè, figa!
3: Che sei?
2: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
3: Bravo, bravo. Fatemi te ne uscire un'altra.
2: Lì è piaciuta?
3: Pronto?
2: Dai, su, facciamo un gioco, dai. Sono simpatico, vero?
3: Ma i giochi falli con quelli uguali a te, non con me.
2: Ascolti il programma alla radio?
3: Me li fanno ascoltare il programma alla radio.
2: E allora ti auguro di sprofondare nella tua merda. Ciao!
3: È la stessa cosa che le auguro a te. Hai fatto una bella risata.
2: Uè, figa!
3: Ma senti, ma tu somigli a Papi, sai?
2: Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
3: Ah, sei Marco Mazzoli? Vedi che stanno ridendo, che sono con me in compagnia, sono in compagnia e stanno ridendo perché ti conoscono bene.
2: Parlo tutto impostato perché sono uno speaker.
3: È certo quello che sei, ma io adesso mi fanno ridere, guarda.
2: Pazzesco, vero? Lo sapeva che io riesco a scorreggiare dal culo a richiesta? Lo sapeva che io riesco a scorreggiare dal culo a richiesta?
3: Vabbè, questo qui è un segreto tuo, io non lo posso sapere.
2: Uè, figa! Ha sentito che bomba,
3: bravo,
2: che mi è uscita dal culo?
3: Hai messo qualche palloncino, ti sei seduto sulla sedia.
2: Lo sapeva che è quasi mezzogiorno?
3: No, guarda, da dire la verità sono le 3:10, le 15:10.
2: Per esempio, in questo momento a Torino ci sono 29 gradi e stasera forse piove.
3: Lascia che piove anche qui a Milano.
2: Mi piace tantissimo mettermi un pugno nel culo mentre parlo e poi annusarlo.
3: Vabbè, va, ti saluto. Buona scorreggiata, guarda.
2: Le faccio sentire come scorreggio, stia attenta.
3: Vabbè.
2: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
3: Sì, ho sentito tutto.
2: Senta.
3: Ecco, vedi. Questa qui l'hai fatta con la bocca.
2: Pazzesco, vero?
4: Pronto?
2: Uè, Ricchionazzo, come va?
4: Ma chi è?
2: Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
4: Sei il pezzo di merda!
2: Lo sapeva che sono quasi le 4 del pomeriggio?
4: Sei quel grandissimo figlio di troia. Hai le ore contate, ragazzo mio. Hai le ore contate.
2: Sono quello che dice parolacce e fa le scenette
4: tu
2: che fanno
4: ridere. Tu sei solamente un grandissimo figlio di puttana che per mesi mi ha rotto il cazzo chiamandomi a casa. Michele! sono andato al negozio di telefonia per cambiare numero di telefono e sapevano già che venivo chiamato da un certo Michele e questa cosa mi sta facendo incazzare perché non capisco come mai sia possibile.
2: Come mi piace.
4: E mi hanno detto che per cambiare numero di telefono devo attendere almeno 6 mesi. Porca...
2: Lo sapeva che sono le 3 del pomeriggio?
4: Michele!
2: Dai, su, facciamo un gioco, dai,
4: è
2: dai,
4: finita,
2: dai,
4: Michele,
2: dai.
4: È finita! Poi quando avrò tempo andrò a denunciarti.
2: Sono
4: passerai l'estate in carcere.
2: Sono simpatico, vero?
4: No!
2: E allora ti auguro di sprofondare
4: nella... Mi stai sul cazzo, Michele!
2: E allora...
4: Porca...
2: Ti auguro di sprofondare nella tua merda.
4: Tu devi sprofondare nella tua di merda.
2: Ciao.
4: Hai capito?
2: Ciao.
4: Figlio di puttana. Stasera parlerò con il mio amico Minuccio della Forestale e vedrai. Michele, sto mettendo giù.
2: Ascolti il programma alla radio?
4: Vaffanculo te la radio. Stronzo.
2: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo? Uè, figa.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Lasciatemi gridare! Spacco microfono, no, torna a Wonderland, l'appuntamento con gli scherzi telefonici campionati. Attenzione ragazzi, perché oggi ho campionato proprio lui, Adriano Pappalardo. Ho preso una parte della sua canzone nel punto in cui non ci sono basi sotto, quindi l'audio è pulito, e ho chiamato, secondo voi chi? Bestemmia Man, Power Dynamite, sempre in stereo, e anche Scan for in the Wild, Together Sound Explosion in the Q di Mazzoli.
7: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.

0: tuo destino.
1: Pronto?
2: E lasciami gridare!
1: E lasciami sbraffare!
2: Lasciami sfogare!
1: Non so stare! Io non posso sniffare, sei trovato in disparte, tiro due porconi di nena. Aia!
3: Vai Wender, massacralo.
2: Io senza amore non so stare.
1: E allora mettiti il goldone coi cane.
2: Lasciami sfogare!
1: E lasciami sfogare! Facciamo due righe per sniffare! Facciamo due righe di coca, due cane di boia, le metto sul cazzo, cane da lozzo, te le metto sulle tette, da voi caffè, c'è. Non mi mollare, dai che sboriamo, coglione boy boia.
2: E lasciami gridare,
1: figa del tonore.
2: Lasciami sfogare,
1: che a puttana del tomare. A lei il grido di quando ha detto male, lo ciappa in culo, un alcol da quattro negri. Sì, sì, lo senti, lo senti tutto dentro, porco. Dai, andiamo avanti ancora un po', ciappa in tardo, dai.
2: Io senza amore non so stare.
1: E allora vai a impiccarti col gas, quindi di un coglione. Ma vai, vai, mi torna sul can. Dai merda di alcol, che adesso andare a commerciare merce di alcol e mettiamo sempre nei brutti momenti, o che son Dio sniffare, o che son Dio cocainarmi, o son Dio sbarro qualche una, son Dio chior merce, sono sempre di rompermi i coglioni. Dai coglione, non ne vale ancora tanto. Dai, è uguale, devo un bel tocchettino.
2: Lasciami sfogare!
1: E tomare che a puttana tappa in culo mattina e sera.
2: E lasciami gridare!
1: E con due dita in culo tomare a siga si come una verea. Sai cosa crede questo? Nel porco e tuo padre che si può in culo. Coglione. Ah, sento, progetto, hai, mi hai rotto il cazzo, coglione. Adesso passo e chiudo, poi lo crovo perché devo fare altro tifoso.
2: E lasciami gridare!
1: No, brutta merda! Ficcatelo in culo!
2: Lasciami sfogare!
1: Sì, ah, quel coglione è tuo padre!
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: In questa puntata del Wonderland verranno utilizzate le voci di Verdone per massacrare un po' di umanoidi pensionati. Andiamo.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì?
3: Ah ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
2: E allora?
3: Io sono un amico di tuo fratello.
2: Sì, di mio fratello che non ho.
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina, cioè io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
2: Sì, ma come no? Il mio fratello che non ho, senti, piantala.
3: Senti, oh, senti, ma tu pensi che una cosa del genere
2: ti può
3: interessare?
2: Senti, guarda che questo telefono è sotto controllo, oh. Ho già fatto la denuncia alla polizia, arrangiati.
3: Senti, senti.
4: Sei pronto?
3: Pronto?
4: Sì.
3: Ah ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
4: Dimmi.
3: Io sono un amico di tuo fratello.
4: Chi sei, scusa?
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
4: Ma che cazzo c'è dentro, ma chi sei?
3: Ma eri reperibile da qualche parte?
4: Come?
3: Eri intracciabile?
4: Senti, per cortesia, ciao.
3: Certo, d'accordo.
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Ma cosa vuole?
3: Oh,
4: innanzitutto ci presenti, chi è lei?
3: Ma te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
4: Ma che cazzo vuoi? Ma non rompere i coglioni!
3: No, ma perché se io lo so...
1: Non si può buttare giù il telefono ad un professionista come Wender, che dedica la sua vita a torturare vecchi tutto il giorno al telefono. Questa cosa non va bene. Ammazzalo.
3: Senti.
4: Perché poi mi sono rotto i coglioni, va bene?
3: Ma senti, no, per curiosità...
4: Non voglio essere disturbato, va bene?
1: Allora questo pensionato è uno stronzo.
4: Senta, mi perdoni, io sto lavorando. Adesso chiamo veramente la polizia postale o succede un casino.
3: Ah.
4: Ha capito?
3: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
4: Non so cazzi tuoi quanti anni c'ho io.
3: Vabbè.
1: Ora Wender utilizzerà la potenza massima per incenerirlo.
4: Ma insomma,
3: pronto?
4: Ma che cazzo vuole? Ma si può sapere che vuole?
3: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
4: No. Ok. Va
3: senti,
4: bene,
3: ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci, cioè nel senso che gli può andare bene?
4: No.
3: Oh.
4: Ho detto no.
3: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
4: No.
3: Vabbè, ci sentiamo allora.
7: Pronto?
3: Pronto?
7: Sì.
3: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
7: Mi dica.
3: Io sono un amico da tuo fratello.
7: Non ne ho io di fratelli.
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
7: Non ne ho fratelli.
3: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci, cioè nel senso che gli può andare bene?
7: Ma senta, ma lei con chi sta parlando?
3: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo.
7: Allora. Certo. Mi dica nome e cognome.
3: Una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
7: Ma mi dica nome e cognome, chi è lei?
3: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
4: Ah.
7: Pronto?
3: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
7: Vuoi che ti chiamo mio fratello che è un maresciallo?
3: Senti.
7: Ah, senti, un bello di... Senti, non me lo dici.
3: Ci sentiamo allora.
8: Pronto?
3: Pronto?
8: Chi sei?
3: Ciao, sono Enzo.
8: Enzo il parrucchiere?
3: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente,
8: ma io ho sei fratelli.
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa.
8: Ti ho detto che io ho sei fratelli. E poi io non ti conosco.
3: Senti, ma tu pensi che la
8: mi può dire come si chiama?
3: Ciao, sono Enzo.
8: Guardi, io conosco solamente il parrucchiere che si chiama Enzo.
3: No, Renzo, Enzo.
8: Senta, adesso io devo chiudere perché sto finendo un
3: Senti.
8: Lavoro.
3: Oh. Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
8: Ma che cazzo sta dicendo che io ho fatto il militare alla fine degli anni 70?
3: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
8: Ha sbagliato persona!
3: Che... No, l'hai detto!
8: Ma io non ho detto un cazzo, porca...
3: No, l'hai detto!
8: Ecco, lo sapevo, mi si sono scollate le ali del gufo.
3: Oh. No, l'hai detto!
8: Ma sei veramente Enzo?
3: No, l'hai detto!
8: Io non ho detto un po' di niente!
3: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no?
8: Mio zio è morto 15 anni fa! È scivolato dal balcone!
3: Senti.
8: Mentre puliva le gabbie degli uccellini!
3: Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina...
8: Non mi interessa!
3: ...per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia,
8: basta.
3: Una cosa favolosa, guarda!
8: Provi a verificare bene il numero!
3: Io non sapete, tuo fratello, se una cosa del genere gli interessava!
8: Ma porca di quella... Le ho detto che io ho 6 fratelli!
3: Ma è reperibile da qualche parte?
8: Come cazzo faccio a sapere di chi sta parlando?
3: Da qualche
8: parte? Se non mi dà nemmeno un nome!
3: È rintracciabile?
8: Michele! Michele, lo so che sei tu!
3: No, ma perché se io lo so prima, me regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
8: Mi scoppiano le vene del collo! Porca...
3: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare?
8: Michele, cioè, ascoltami bene. Ora esco e vado da roba pesca e caccia e mi vado a comprare un fucile e vengo a farti saltare la testa. La voglio vedere che rotola per terra.
3: Oh,
8: bastardo!
3: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè,
8: adesso
3: ti interesserebbe?
8: Basta, scendo. Ho già la macchina con la porta aperta.
3: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
8: A Ferragosto ti griglio.
3: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. Certo. No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
8: Ho 69 anni!
3: Ah.
8: Ma dove cazzo mi parcheggia la macchina ogni volta?
3: Vabbè.
8: Se l'ha messa vicino al giardino la strangolo.
3: Vabbè,
8: un paio di coglioni. Lì ci sono i drogati.
3: Perché c'è un progetto abbastanza...
8: No! Ho la macchina sui mattoni!
3: Ci sentiamo allora.
8: Ma porca
3: Va bene.

0: Lo Zoo di 105.
1: Perché ogni tanto facciamo la pipì biforcuta? Come tossiscono i ricchioni? Si può pagare una zoccola coi ticket restaurant? Se vuoi dare una risposta a tutte queste domande, preparati a seguire la serie evento che cambierà la storia della divulgazione scientifica. Con la partecipazione straordinaria di uno che la gente continua a scambiare per Mandela, arriva sul digitale terrestre Morgan Freeman senza show.
2: Venite con me in questo viaggio intorno al mondo.
1: Ambiente. Insegniamo ai bambini le fonti rinnovabili. La nostra troupe visita una città della Norvegia dove la befana, invece del carbone, mette nella calza dell'energia eolica. Evoluzione. Una recente ricerca dimostra che il 90% delle specie estinte nella storia del nostro pianeta sono uccelli. I coglioni, invece, sono sopravvissuti. Tutti. Secrezioni umane. È possibile riutilizzarle? Incontriamo un contadino del Kentucky che ha riscritto la Divina Commedia utilizzando come inchiostro il proprio sperma. X-Files. Lo strano caso di una pornostar di Dublino che, oltre alla pioggia dorata, sa fare anche la grandine e la neve. Tecnologia. Presentato a Los Angeles, il nuovo veicolo volante che non fa assolutamente un cazzo. Il pelandrone. Tempo libero. Tornano i nostri quiz fotografici. Indovina quale di questi due gemelli omozigoti, perfettamente identici, è bruciato vivo in un incendio doloso. Difficoltà media. Salute. Grazie. Sperimentato un nuovo gel contraccettivo per l'uomo. Per il momento i risultati sono confortanti. Nessuna donna è rimasta incinta dopo essere stata presa a testate nella fila. Tutto questo e molto altro ancora in Morgan Freeman senza show. Le peggiori merdate antiscientifiche, ma raccontate con un vocione della Madonna. Morgan Freeman senza show.
2: Sarà una bella avventura.
1: Prossimamente su National Prostatic Channel.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
5: Leone, ti ha licenziato?
6: Eh?
5: Ha licenziato?
6: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
7: Pronto?
6: Sì?
7: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
6: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
7: Ma che, come si chiama quello del programma?
6: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
7: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
6: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
7: Ma tu adesso fare programma nuovo?
6: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
7: Ah, simpatico, tu forte.
6: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
7: Sei quella di tua madre.
6: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Campione è già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
8: Pronto, sono Angelo.
6: Oi, Angelo, dimmi.
8: Ascolta me.
6: Sì.
8: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
6: No, niente, non abbiamo fatto niente.
8: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
6: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
8: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
6: Ti fai preso per il culo.
8: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
6: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre questa parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
8: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
6: Ma faccio io? Ma che c'è?
8: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
6: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
8: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
6: E Mazzoli, dai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
8: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, ma facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
6: Passa Alberto.
8: Alberto, scusa, sono fatto. Aspetta lì,
7: Licenziato!
6: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105.
9: Ciao, sono quella Troia della voce operativa del Wonderland. Troia non come Troia, ma è il mio cognome, io mi chiamo Luciana Troia. Nello scorso Wonderland abbiamo chiamato con la voce di Jürgen, una vecchia pazza, sentite.
10: Lo sento, lo sento.
11: Ma
10: girati, girati. Vai, vai, vai, vai, vai. Prendilo, prendilo. Prendilo!
11: Sì, sì. In bocca.
9: Wender ha trovato una nuova vecchia malefica da portare al creatore. Quindi mettetevi comodi, perché ora continua lo scherzo telefonico tra Jürgen e la vecchia malefica.
10: Ah, ah, oh, ah, oh, Vai, vai, vai, vai. Wonderland.
12: Adesso sì. Voglio che tu lo succhi bene e poi te lo infilo dentro. Chi è?
11: Francesca.
12: E ha voglia di entrare a Lucia la signorina Elgan von Huber?
11: Sì, sì, mia. Sono Francesca.
12: Ah, von Huber, bene.
11: Abbia fresca.
12: Venga, entri, maggiore.
11: Sì, sì.
12: Allora, caro von Huber, è in forma, maggiore?
11: Come no?
12: Chi è?
11: Francesca. Ce l'ha fresca.
12: Chi è?
11: Francesca.
12: Chi è?
11: Francesca.
12: Ancora dai. Oh, sì, ciuccia, ciuccia.
11: Ciuccia, ciuccia. È uscito? Che godi?
12: Sto per sperarlo.
11: Godi, go.
12: Guarda il mio c***o come entra bene in questa bifa bagnata.
11: Sì.
12: Chi è?
11: Francesca.
12: Ah, von Huber, bene.
11: Sì, sì, ce l'ha fresca.
12: Venga, entri, maggiore.
11: Sì, entra, entra, dove?
12: Allora, caro von Huber, è in forma, maggiore?
11: Come no,
12: E ha voglia di farlo così la signorina Elgan von Huber?
11: Chi in forma da me, chi c'è?
12: Guarda il mio castel, perché tra poco lo prenderai nella tua bella ferdi.
9: Facciamo ripigliare la vecchia con il piano B. Inseriamo le voci della famiglia Porn.
13: Sì, pronto.
11: Chi è che parla?
13: Francesca.
11: Francesca, a te fresca.
13: Oh, sì, certo. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
11: Stata con te?
13: Come mi piace questo bel caso. Così, ti piace? Adesso hai voglia,
14: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
13: Oh, sì, più forte. Più forte.
14: Più veloce con quella bocca. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene. Alicami coglioni. Alicami coglioni.
11: Sto aspettando.
14: Mettilo in bocca.
11: Alicca, Luca, alicca.
14: Ecco, brava.
11: Lecca, lecca.
14: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così. Oh.
11: Mm. Oh. Oh. Lo mandi in giro.
13: Primo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso c***o. Lo voglio sentire. Infilalo tutto dentro.
11: Senti, senti che traccia.
14: Più veloce con quella bocca. Oh.
11: Tienile un po' qua.
15: Stop. Mi spiace, ma per motivi di tempo lo scherzo termina qui. A domani.
0: Lo Zoo di 105.
3: Wonderland. Wonderland.
16: In questa nuova puntata del Wonderland verranno riutilizzate le voci artificiali venute malissimo di Marco Mazzoli.
17: Le dico come sono fatto? Allora ho le gambe cortissime e le braccia lunghissime. Sembro un gorilla con i capelli anni 90. Ho un viso molto bello e mio padre ogni volta che lo chiamo mi dà del mongo.
16: Oggi farà lo speaker radiofonico, dando temperature, orari, notizie e tanto altro. Andiamo.
17: Uè! Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
18: Ancora? Ma come ci rompi tutti i giorni,
17: Lo sapeva che sono quasi le 4 del pomeriggio?
18: Se lo sapevi, sono le 3, le 15 e 16 minuti, guarda.
17: L'ho chiamata perché io tengo compagnia ai miei ascoltatori.
18: Ma che compagnia? Le persone hanno da fare.
17: Vuole...
18: Io non sono qui a star seduta,
17: Vuole che faccia il suono del pagliaccio?
18: Fa il pagliaccio, fa quel che cavolo vuoi, guarda, mi sta rompendo tutti i giorni.
17: Per esempio, in questo momento a Bergamo piove e c'è molto vento.
18: Invece qui a Milano c'è il sole, guarda.
17: Lei di dov'è?
18: Cosa te ne frega di dove sono io?
17: Allora, dove abita lei c'è un sole che spacca le pietre. Ma forse stasera ci saranno delle precipitazioni. Ci sono 32 gradi in questo momento. Fa molto caldo.
18: Guarda, ti è sudato il cielo della bocca.
17: Sono anche l'unico speaker italiano che scorreggia dal culo durante la diretta.
18: Vaffanculo. Così lo fai di più.
17: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
18: Tu hai sentito quello che ti ho detto dalla mia bocca? Ti diverti.
17: Uè, figa! Ma se mi mette...
18: Va a quel paese, non farmi dire dove ti mando, guarda.
17: Le dico come sono fatto, ma so mai, sai... Allora ho le gambe cortissime e le braccia lunghissime. Sembro un gorilla con i capelli anni 90. Ho un viso molto bello e mio padre ogni volta che lo chiamo mi dà del
18: Bravo, si vede che tuo papà è una persona intelligente.
17: Io devo dire sempre l'ora e le temperature.
18: Dici l'ora e le temperature, che cavoli me ne frega a me.
17: Per esempio, in questo momento a Bergamo piove e c'è molto vento.
18: Lascia che piove, quando piove sì che niente, si dice.
17: Se esce si porti l'ombrello.
18: Bravo, vedi che quando vuoi ragioni.
17: Aspetti un secondo.
18: Ma vaffanculo, guarda.
17: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
18: Sì, ho sentito, guarda.
17: Pensi che quando...
18: dalla bocca.
17: Per esempio, in questo momento a Vercelli ci sono 23 gradi.
18: Ecco, bravo, anche qui a Milano. Vedi tu.
17: Io dico mai pandon di abanda, neve piovta, adesso vo.
18: Senti, guarda che io sto lavorando.
17: Uè!
18: E non posso stare al telefono, perciò smettila di rompermi le scatole, perché veramente mi incazzo e poi parli calabrese,
17: Sei una terrona?
18: Sì, terrone me ne vanto. Adesso ti saluto e non mi rompere più le scatole, va bene?
17: Ciao!
16: Puntare il segnale verso Perugia. Linea telefonica agganciata.
19: Arrivo, un attimo!
17: Ciao Arnaldo!
19: Ho detto che arrivo! Un attimo!
17: Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
19: Mi scusi, ma stavo piallando.
17: Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
19: Scusi, ma non ho capito. Lei chi sarebbe?
17: Sono uno speaker della radio.
19: E quale radio?
17: Radio Michele Network.
19: Scusi, ma non sento bene. Quale radio ha detto?
17: Radio Michele Network.

0: paese. Sei fottuto, brutto pezzo di merda.
1: Minchione, come stai? Sono Marco Mazzoli.
0: Minchione lo sarai tu, stronzo bastardo.
1: Sono Marco Mazzoli.
0: Dimmi dove cazzo sei. Maledetto che mi hai rubato le ruote della macchina.
1: Lo sapeva che sono quasi le 4 del pomeriggio?
0: Ma che cazzo me ne frega dell'ora? Io ti voglio squagliare vivo.
1: Sono quello che dice parolacce e fa le scenette
0: non
1: che fanno ridere.
0: Non me ne frega un cazzo, hai capito?
1: Sono anche l'unico speaker italiano che scorreggia dal...
0: Ti ho detto che non me ne frega un cazzo. Dimmi dove mi hai messo le ruote della macchina.
1: L'ho chiamata
0: ti
1: perché
0: ammazzo.
1: Io tengo compagnia ai miei ascoltatori.
0: Io negli anni 80 avevo fatto un corso di kung fu. Ti mollo un calcio nella faccia che te la stacco.
1: Vuole che faccia...
0: Dimmi dove sei.
1: Vuole che faccia il
0: dove
1: suono...
0: Dove cazzo sei?
1: Vuole che faccia il suono del pagliaccio.
0: No! Michele! Finalmente mi cambieranno il numero di telefono. È finita, Michele, è finita. Ridi su sto cazzo.
1: Lo sapeva che sono le 3 del pomeriggio?
0: Come sono le 3 del pomeriggio?
1: Per esempio, in questo momento a Bergamo piove e c'è molto vento.
0: Ma non me ne frega un cazzo di Bergamo, hai capito?
1: Se esce si porti l'ombrello.
0: Michele, io mi porto l'ombrello per spaccartelo sulla testa.
1: Allora, dove abita lei c'è un sole che spacca le pietre. Ma forse stasera ci saranno delle precipitazioni.
0: Michele, vai a fanculo.
1: Ci sono
0: tre... Chiudi sto cazzo di telefono. Michele!
1: Se vuoi,
0: Michele,
1: se vuoi ti posso dare le ultime news che vagano su.
0: Sono le tue ultime parole.
1: Lo sapeva.
0: Domani non potrai più chiamarmi.
1: Che io riesco,
0: figlio di puttana.
1: Che io riesco a scorreggiare dal culo la richiesta? Aspetti un secondo. Uè, figa!
0: Ma porca di quella impestata cagna maledetta stronza.
1: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo.
0: Michele, ora chiudo. Ti saluto e vaffanculo.
1: Sono simpatico, vero?
0: No, non sei simpatico per un cazzo.
1: Sono simpatico, vero?
0: È finita, Michele. Non potrai più chiamarmi. Ma stai tranquillo, Michele, perché io ero un agente segreto. E sarò io a trovarti. Merda.
1: Ciao.
2: Radio 105. Lo zoo di 105.
3: Tamarri.
2: Allora merde, Massimino e Giovannino sono stati invitati a farsi le nasche ad un addio al celibato. Adesso chiamano dei geppetti sega alberi per farsi o fare una balestra gigante spara cristiani. Ovviamente finisce subito a coltellate.
4: Pronto?
5: Falegnamo?
4: Sì, prego, mi dica.
5: Praticamente, se doveva venire là in zona per un addio al celibato di un amico. No, ci stiamo organizzando, sta qua. Tu sei falegname che lavora in legno, fai tutte le cose a richiesta?
4: Sì, ma siamo fuori a lavorare, quindi non siamo in ditta adesso. Siamo fuori, abbiamo...
5: Siete fuori.
4: Siamo fuori, quindi...
5: Siete fuori in che senso? Cioè nel senso che vi siete tutti i fatti, vi siete drogati la faccia o siete fuori... Per sempre stai fuori tu? Cioè non torni più in azienda?
4: Non ho capito, scusi.
5: Lo sto induendo che non l'hai capito, si è fatto 4-5 grappette stamattina. Dico, siete fuori dall'azienda per sempre? Non torni più? Vai più a lavorare?
4: Mi scusi, di cosa abbiamo...
5: Hai vinto il gratta e vingi? Te lo stavo dicendo di cosa ho bisogno, giusto subito parti, no, siamo fuori. Ma guarda sto scemo di merda. Chiamalo un attimo con la tacchino.
6: T'ha fatto sega.
4: Pronto?
5: Scemo di merda! Vuoi vedere che la prossima volta che metti giù la cornetta ti devo braccia e gambe e ti uso come tavola da surf? Bastardo! Che cazzo metti giù la cornetta che stavo parlando? Mi hai fatto scendere proprio il nervo dagli occhi. Hai capito?
2: Ora però entra Giovannino con il suo modo di fare del cazzo e volano schiaffi.
4: Pronto?
5: Ando? Ando?
4: Sì, pronto?
5: Figlio di puttana, sei in falegname?
4: Sì, sono in falegname.
5: Benissimo, senti, devi farmi la balestra, le fai le balestre? Sì, mi serve una balestra di legno grandissima. Che devo fare una festa con il mio amico che si sposa e praticamente vuole fare il video su YouTube dove lo lanciamo in aria e atterra sulla coca.
4: No, io comunque le balestre non le faccio.
5: E tu cosa fai, figlio di puttana?
4: No, anche se lo dici incazzando, figlio di puttana non mi piace, comunque.
5: Ridi su sto cazzo. Allora, senti, quanto costa la balestra, figlio di puttana? Oh, Geppetto! Ma guarda sto scemo, oh, minchia!
2: Ci vuole una bella succhiata di fica. Chiamiamo una stronza, sproietti da cazzi e operiano.
6: Legno Company, buongiorno.
7: Pronto, buongiorno. Senta, fa del legno voi?
6: Sì, lo commercializziamo.
7: Fantastico.
6: Pronto?
7: Sì, sono qui, sono qui. No, che sto guardando un video su YouTube mentre stavo parlando, mi ha fatto ridere. Senta, signora, noi avrei bisogno di parecchio legno. Mi sente?
6: Sì, sì, sì.
7: Sì, ma mi sta vendendo la carogna adesso proprio questa roba. Senta, signora, allora per fare una palestra.
6: Pronto?
7: Sono qui, mi viene da ridere. Yeah. Senta, signora, ma se io vengo là e le ciuccio la figlia, secondo lei?
6: Pazienza, ma ho gente in ufficio. Mi dice solo il contenuto della chiamata, perché ho gente in ufficio.
7: Sì, signora, allora mi serve una palestra per lanciare il mio amico e le callembo la figlia. Yeah. Ti stai eccitando, eh? Bastarda. Pronto? Ma va che ha chiuso sta merda, oh!
8: Ma dove che la gente è maleducata?
7: Mezza carogna! La gente è maleducata e poi mettono i cazzo di numeri sulle pagine gialle. Ma poi devono morire di fame.
8: Yeah, che carattere.
2: E anche sto giro è finita in merda. Con sti due terroni non si riesce mai a fare un cazzo. Va bene, faccio un pippotto e torno a sfottere i cingalesi. Ciao succhiacazzi.

0: pronto?
1: When the night, when the sea, when the fall, tu sei una puttanona.
0: Guarda, se te derive, sei proprio un grandissimo vigliacco e un grandissimo figlio di Troia, guarda.
1: Nonetheless, when I fly in the sky, when I calcio nel culo.
0: Pronto?
1: When the night, when the sea, when the fall, tu sei una puttanona.
0: Cioè, così ti diverti. Complimenti.
1: Nonetheless, when I fly in the sky, when I calcio nel culo.
0: Ma almeno imparalo parlando bene in inglese, perché questo è inglese maccheronico, almeno canta bene, no?
1: Ciuccio punch, ciuccio punch punch, ciuccio punch punch, ciuccio tutta la pancia.
0: Tu sei grande, avrai almeno 20 anni, ma la testa di un bambino di 4 anni. Allora, o la smetti di chiamare, o altrimenti facciamo partire una denuncia. Va bene, dei carabinieri.
1: Su chiama di mamma la di mamma la di te le fico tutte la cappella.
0: Ma si divertono così, non vanno a scuola e si divertono a... Vabbè, cantala tutta almeno, fino alla fine, dai, così sei intonato però, dai.
1: Well the lies, we gonna fight, we gonna sign, piglia in mano la mia cappella. Fingers ain't diggy diggy day, diggy diggy day, ti fico un pugno nel culo.
0: Like a big pizza pie, that's amore. Na na ni na na ni na na ni na na na, yo in love.
1: Fingo lane, diggy diggy day, diggy diggy day, diggy diggy, succhiami la cappella.
0: Ma poveri, ma guarda te.
1: When the show, when you gonna do, when you gonna do, c'hai una faccia di culo.
0: Ma guarda te.
1: When the show, when you gonna do, when you gonna do, c'hai una faccia di culo.

0: Adesso va bene? Almeno avrai 20 anni perché sei una bella pocciona grande. Fino a 10 anni, 11 anni va bene, ma 20 anni è grave se fai ancora gli scherzi telefonici. Ciao.
1: We're in the light, we're in the fog, we're in the sky, we're in the figlio di Troia.
0: Ciao, ciao.
2: Andiamo in zona Perugia.
3: Team, messaggio gratuito, siamo spiacenti, il numero selezionato non è attivo. Se sta cercando un numero, chiami il 1254. Info e costi su www.1254.it.
2: Non può essere. Riproviamo immediatamente.
4: Tim, free message. Sorry, the selected number is inactive. To seek a number, call 1254. In phone costs on www.1254.it.
2: Ci dispiace comunicarlo a tutti gli ascoltatori del programma, ma Arnaldo ha cambiato numero di telefono. Come sempre, i migliori se ne vanno o ci abbandonano, ma in questo caso il signor Arnaldo ci mancherà tantissimo. Ci mancheranno i suoi gufi di legno, ci mancheranno le sue urla, ma soprattutto non siamo mai riusciti a scoprire chi è Michele. Se qualcuno lo conosce, comunichi il prima possibile il suo nuovo numero di telefono a wender@105.net. E se tu, Arnaldo, ascolterai mai questa registrazione, ricordati che ti vogliamo bene e ci mancherai per sempre. Addio, Arnaldo. Addio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Il diario di Leon Jones.
4: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
5: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
6: Masca m***a.
7: Ti ucciderò, e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
2: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
8: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
9: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
8: Achille di Trani.
9: No, Akira Iritani.
10: Vai!
8: Per distruggere Achille di Trani.
9: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
8: Per distruggere Akire... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
9: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
10: Fallo.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: No.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: I Ritani.
8: Per distruggere Achille e Ritani.
9: Oh.
8: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
9: E quale?
8: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
9: No, Windows.
8: Windows
9: Media Player.
8: Windows Media Player.
9: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
8: Ma vaffanculo, vatti.
2: Il codice di Lerga.
8: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
11: Sei un po' pepepepepe oggi.
8: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
11: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
8: Caspita.

0: forse ho sbagliato la fermata del metro?
1: Agente riconosciuto.
0: Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Liev Danant.
2: No, Lianant.
0: Liev Danant.
2: Lianant.
0: Lianant.
2: Vai.
3: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito.
2: Lianant.
0: Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passerano Marmorito, me il bambito. Il superagente segreto di Passerano Marmorito di Riargante.
2: Sì, ma devi fare l'intonazione.
0: Allora, facciamo la poiegma.
2: Il superagente segreto di Passerano Marmorito. Senti che io lo fa.
0: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di co to mi teo di Passer di pass co. È difficile.
2: Passerano Marmorito.
3: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.
0: Sono un Spider-Man.
2: No. Sono Spider-Man. No.
0: Sono Spider-Man!
4: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
0: Sono Spider-Man! Ti do il gomito nel c***o!
5: Come
0: fai
5: il gomito? Cazzo giochi a wrestling?
0: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
4: Mi chiamo Crash Puss.
0: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
5: No! Aspetta.
0: Ma vaffanculo, che cazzo me. Ma tu lo sai chi sono io?
6: Sì, sei Dylan Track.
0: Dai.
6: Sì, sei Dylan... Dylan Track. Sì, sei Dylan... Sì, sei Dylan Track.
0: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare... No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crachapus.
5: Sto... No. Non formare, come dico prima, fermare. Il dottor Crachapus.
0: Sono Spider-Man, solo io posso fermare il dottor Crachapus. Sto venendo a prenderti.
5: Che è supermercato Crachapus.
4: Ti ucciderò.
0: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi
5: non è un mago.
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi
5: proprio...
0: Ma vaffanculo.
5: Aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
0: Obi-Wan Kenobi.
5: No. Obi-Wan Kenobi.
0: Obi-Wan Kenobi.
2: No. Obi-Wan Kenobi.
0: Obi-Wan Kenobi.
5: Che?
0: Obi-Wan Kenobi.
2: Bravo.
5: Bravo. Adesso di farlo.
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan
4: Leonson! Odimi o io figlio di p***a, ti ho sentito?
7: Ce l'hai le mutande?
4: Faccio la cinese figlio di p***a!
7: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
4: Odimi, ascoltami!
6: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
0: Voldemort, figlio di p***a!
6: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Prima di Voldemort.
8: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
9: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
0: Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, so, ti scrivete la cosa con la trade, so.
6: Ma porca. Skywalker.
3: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: No, no, no, mannaggia quando vi hanno programmato. Ma veramente lo avete fatto ancora? Avete proprio la fissa di sto cazzo di montone. Puttane le vostre madri. Sentiamo cazzo.
3: Cosa hai detto? Non ho capito. Eh?
4: Pronto?
3: Sì. Cosa hai detto? Questo silenzio. Oh. Pronto? Mi è caduta la linea accidentalmente.
4: Sì.
3: Voglio sperare. Praticamente sono Massimino di Quarto. Già questo dovrebbe incutere in te un attimo di timore reverenziale. Non so se sai chi sono.
4: Lecchi cerca.
3: Lecchi cerca, chi è? Il tuo nome? Lecchi cerchia? Ti chiami Lecchi? Ancora stai zitto. Perché stai in silenzio? Che mi inquieta. Io volevo essere sereno e tranquillo. Ma le persone proprio te la levano di dosso, proprio la nervosa, la nerva meridionale, proprio. Guarda che si sta salendo proprio i nervi della nerva meridionale.
5: Pronto?
3: Madonna, che voce sexy. Sono Massimini di Quarto, personaggissima. Disturbo?
5: Pronto?
3: E so due. Sono Massimini di Quarto.
5: Sì, salve, per cosa ci chiama?
3: La chiamavo per avere un giubbotto per andare in montagna.
5: Guardi, penso che ha sbagliato numero.
3: Perché?
5: Perché noi siamo un cinturificio.
3: Cioè, fate solo le cinghie?
5: Cinture, sì.
3: Sì, la cinghia.
5: Sì.
6: Ah. Il giubbotto di cinture, però.
3: E come fate a mangiare a campare vendendo solo cinture? Costeranno 10 euro. Quante ne vendete? 100.000 al mese? Quanta gente c'ha bisogno della cintura?
5: Vabbè, questo poi è una cosa che dobbiamo stabilire noi.
3: No, vabbè, un po' mi dispiace per i commercianti, hai capito? In questo momento in cui i cinesi stanno prendendo il sopravvento.
5: Non la posso accontentare per il giubbino, mi dispiace.
3: Questo è un problema veramente che non riesco a trovare. Però mi fa un po' dispiacere con tutti questi cinesi che sono in giro. Come hai fatto a mangiare?
5: Mi scusi, adesso la devo lasciare perché ho un'altra chiamata sì. Che sta arrivando.
3: Ma lo volete un revolver per difendervi dai cinesi? Come vi aprono di fianco, pam, gli fate le vetrate.
5: Arrivederci.
3: Madonna, come sei incazzata proprio.
6: A che ora è il decollo, signora?
3: Mi ha proprio innervosita.
6: Mamma mia, questa si vede che non prende il cazzo.
3: Sei sempre conclusivo.
4: Pronto?
6: Sì, buongiorno. Buongiorno, senta, sto cercando il montone.
4: Che taglia?
6: La taglia, una XL va bene, sì. Ma ce l'hai nero, marrone? Spiega un po' i colori.
4: Ecco perché bisogna vedere cosa c'è disponibile, dato che siamo a fine stagione.
6: Allora ti spiego, a me l'importante è che ci sia una tasca interna per il ferro e dall'altra parte per il coltello grosso, perché io quando vado in montagna mi piace sparare così in aria. Per fare le valanghe.
4: E gli uccelli.
6: Mi piace fare le valanghe e poi col coltello faccio un po' Rambo, finta nella neve così. Però minchia, chiavo come i tacchini.
4: Tasche interne.
6: Che impazziscono le donne. Senti, figlio di puttana. Allora, senti un attimo, organizziamoci un po'.
4: Non hai tempo da perdere.
6: Non fare quello che fa il galletto del cazzo, che ti spacco. Che vengo lì col Boba a noleggio e ti spacco di schiaffi.
4: Stiamo registrando.
6: Sì, registrami anche sta minchia. Guarda, senti, ma sta minchia. Se vuoi te lo faccio anche con l'eco. Sta minchia. Hai sentito? L'hai registrato questo? Minchia, adesso vado su minchia. Arrivo a petto nudo, minchia, con la Vespa in piedi in mezzo alla via e comincio a gridare: minchia, voglio la fica. Me li faccio tutti, però il montone mi deve far fare l'ingresso fotonico, hai capito? Coglione. Guarda che ti spacco. Ti sei cacato, scemo? Inga, e c'hai paura, rispondi. Cacato di merda! Rispondi!
2: E come ogni volta, non avete concluso un porco di merda di niente, ma perché non morite di overdose? Spero che un giorno, un leader orientale, schiacci il bottone sterminandovi. Fanculo merde, pippare, fica, bamba, sgurro, Vietnam, mi resetto.

0: the zoo, only for you.
1: Tommaso Francesco Michele. In questa puntata del Wonderland verrà utilizzata ancora una volta la voce di Marco Mazzoli creata dall'intelligenza artificiale. Wender ha preso le voci di Mazzoli da una diretta di qualche settimana fa.
2: Allora, gli ascoltatori devono sapere che c'è un contenzioso che sembra non trovare fine.
1: E il risultato è questo.
2: Buongiorno! Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Sono il conduttore del programma Lo Zoo di 105.
1: Una merda colossale. Wender, mentre cercava di renderle il più simili a Marco, è arrivato Paolo Noyes, che ha spiegato a Wender cinguettando e fischiettando come impostare i parametri. Questo è il risultato.
2: Ciao, come stai? Mi chiamo Marco. Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito. Io sono a Milano.
1: Il miglioramento è avvenuto, ma non è ancora uguale. Allora Wender ha fatto registrare delle voci a Mazzoli fuori diretta per riuscire a prendere il suo timbro vocale normale.
3: No, ieri sera è stato un disastro proprio. Ieri sera ho portato fuori questo mio amico.
1: A questo punto ha inserito nel programma dell'intelligenza artificiale le voci di Marco fuori dalla diretta e quelle della diretta. Poi ha scritto il testo per lo scherzo. E questo è il risultato.
3: Ma mi faresti anche il di dietro? Tu hai anche dei cazzi di gomma? Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello. Lolo. Guarda, mi sto arrapando che non puoi capire. Come mi sto arrapando.
1: Il risultato è evidente. Una merda impressionante. Ma fanno così cagare che Wender le userà. Ora entriamo nella nuova dimensione del Wonderland, dove Mazzoli chiamerà un sito di trans milanesi per fissare un appuntamento.
4: Prima telefonata. Elvira, la giostra cazzo elettrica.
2: Ciao. Ciao, come stai?
5: Bene.
2: Mi chiamo Marco.
5: Ciao Marco.
2: Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito.
5: Sì.
2: Io sono a Milano.
5: Io sono in zona Certosa.
2: Vorrei venire da te. Quando posso venire?
5: Tu dimmi quando.
2: A me andrebbe bene anche oggi. A che ora?
5: Io sono libera adesso. Ti vuoi venire adesso?
2: Ok, va benissimo. Senti, io vorrei iniziare con un massaggio. Una cosa tranquilla.
5: Ah, va bene. Allora ti faccio bello massaggio con olio, crema, come vuoi tu.
2: Tu fai tutto?
5: Faccio tutto, amore. Bacio tutto.
2: Non vorrei essere volgare, ma mi faresti anche il di dietro?
5: Sì, certo, amore.
2: A me piace quando mi tirano i capelli.
5: Ah, va bene, allora ti faccio come vuoi.
2: Tu hai anche dei cazzi di gomma?
5: Certo, ce l'ho in tutta misura.
2: Come mi sto arrapando. Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello.
5: Va bene.
2: Come mi piacerebbe.
5: Adesso mi parli da duro.
2: Te lo faresti succhiare?
5: Sì, facciamo tutto un po', amore.
2: Guarda, mi sto arrapando che non puoi capire.
5: Anche io.
2: Come mi sto arrapando.
5: Va bene, dai.
2: Per il prezzo non ci sono problemi.
5: Sono in via 107, dimmi a che ora vuoi venire.
2: Per il prezzo non ci sono problemi, sono pieno.
5: Ok, a che ora vieni?
2: Vengo subito.
5: Sì?
2: Dai, allora ci vediamo dopo. Ciao, gorillone mio.
5: Vaffanculo.
1: Adesso andiamo a chiamare la vulcaniana Pedra, che per non farti male se lo piega.
6: Pronto?
2: Ciao, come stai?
6: Bene.
2: Mi chiamo Marco.
6: Bene.
2: Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito.
6: Sì.
2: Io sono a Milano. Vorrei venire da te.
6: Va bene.
2: Quando posso venire?
6: Dimmi tu.
2: Vengo subito.
6: Ok.
2: Senti, io vorrei iniziare con un massaggio. Una cosa tranquilla.
6: Va bene.
2: Tu fai tutto?
6: Sì.
2: Non vorrei essere volgare, ma mi faresti anche il di dietro?
6: Vedi tu. Ti piace?
2: Come mi sto arrapando. A me piace quando mi tirano i capelli.
6: Sì.
2: Tu hai anche dei cazzi di gomma?
6: Sì.
3: Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello.
6: Vabbè.
3: Te lo faresti succhiare?
6: Fai troppo domanda.
3: Guarda, mi sto arrapando che non puoi capire.
6: Anche io, ascoltandoti solo, guarda te.
3: Per il prezzo non ci sono problemi.
6: Immagino.
3: Sono pieno.
6: Si vede come un uomo come te, la voce si sente subito.
3: Come mi piace.
6: Si sente veramente subito che sei un uomo da fare, un uomo.
3: Pensa che grazie alle mie gambe corte riesco a succhiarmelo da solo.
6: Elegante.
0: Radio 105.

0: Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Rarry, tua madre stappava le damigiane col culo, Rotter! Che cazzo hai da ridere? Prima che ti taglio la faccia ti rovino tutta la vita!
3: Oh, Ron! Sono ebro di allegria! Perché oggi finalmente conoscerò la mia fidanzata! Urrà, urrà, urrà!
2: In che senso la conoscerai? Ti sei fidanzato con una che senza che la vedi nella faccia? Hai capito quello che ho detto, no? Eh? Figlio di puttana?
3: Sì, ma tu non puoi capire, Ron! Io e Renata siamo fatti l'uno per l'altra!
2: Attenta, sbagliati in culo il fuoco e il drago, ricordatelo, annotatelo! Lei lo sa?
4: Scusa, alt, fermo, stop. Come hai detto che si chiama la tua fidanzata immaginaria?
3: È Renata. E non è immaginaria. È Renata, è la creatura più pura di tutto il creato.
4: È Renata. È Renata. Ma che cazzo di nome è? Ti meriti una bella magia punitiva, va? Spiriti forti, spiriti belli, ogni volta che parla Rarry Rotter fate partire una canzone di Joey Tivanelli.
3: Non ha funzionato la tua magia, perché io sono un mago più potente di...
4: Sfigato, che sfigato che sei, Rarry!
3: Hermione, tutto questo non è divertente...
5: Silenzio! Giovani talentuosi maghi e quello stronzo in fricassea di Rarry Rotter, ho un brutto presentimento. Sento che il male si sta avvicinando ad Hogwarts. Preparatevi a combattere.
3: Prof, prof, prof! Io purtroppo non potrò combattere, perché fra poco arriverà la mia ragazza, è Renata.
2: C'è la ragazza di puttana! C'è che c'è di merda che deve essere! Ma te che sp***i in culo il fuoco il drago! Annotatelo!
5: Rarry scroto col riportino Rotter, il giorno che una ragazza vorrà fidanzare con te, mi taglierò il cazzo e lo lancerò in un vulcano.
6: Salve, mi chiamo Renata. Sto cercando il mio fidanzato Rarry Rotter.
2: Oh! Minchia, è una fica! È cieca! Quante sono queste?
3: È Renata!
6: Rarry Rotter!
2: Ho s***ato!
3: È Renata!
6: Rarry Rotter!
2: Sto per s***are ancora!
3: È Renata!
5: Rarry Rotter!
3: È Renata?
2: Sai che ha smesso di s***are?
5: Rarry Rotter!
3: È Renata?
2: Sai che a me mi viene da vomitare adesso?
7: Rarry Rotter!
3: Ronelon!
7: Rarry Rotter!
3: Ronelon!
7: Rarry Rotter!
5: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarry Rotter e la stirpe dei cazzi drone.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Come sta? Come sta?
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però. Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però. This is
2: the zoo. Buonasera, va ora in onda Affari Buoi. Conduce in studio il presentatore Amadeus. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori coglioni del programma, che sono tanti, che le voci del presentatore sono state ricreate con l'intelligenza artificiale. Vi ringrazio per l'attenzione e andate a fare in culo.
3: Bentornati dalle vacanze e bentornati ad Affari Buoi. Andiamo subito a regalare il monte premi di oggi di ben 70 euro. Via con la prima chiamata.
4: Pronto?
3: Buongiorno, sono Amadeus.
4: E adesso cosa c'è? Non ho capito niente io.
3: Sta parlando con Amadeus.
4: Sì.
3: Lei è il signore o la signora?
4: La signora di chi?
3: Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
4: Lo so, ma io qui non so cosa, scusi che te devo dire le cose, ma noi non è che siamo a casa, caro figliolo. Siamo a ricovero, teniamo il telefonino per qualche chiamata di figli.
3: E allora salutiamo la signora Ornella, che lo prende in culo con la padella.
4: Ma che ce la vedono loro, questo qui no. Non sono come dice lei con quella parolaccia.
3: Lei è veramente un genio. Ma che se ne vada a fanculo. Io la chiamo e le regalo 70 euro e lei mi tratta così. Ma che brutta persona.
5: Pronto?
3: Buongiorno, sono Amadeus. Lei è stato scelto per vincere il montepremi di oggi.
5: Ma chi sei? Quel coglione della televisione?
3: Salutiamo con un caloroso applauso Anotnio Spruzzaculo di Firenze.
5: Ma che cazzo stai dicendo? Non senti che sono veneto? Cane.
3: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente Giovanni Spruzzamerda dalla provincia di Palermo.
5: Vai a fare in culo, coglione.
3: Niente da fare, la gente a casa non crede più a nulla, ma ci riproviamo.
5: Ancora?
3: Buongiorno, sono Amadeus.
5: Non mi frega un cazzo.
3: Va, che merda di gente che c'è in giro.
5: Hai rotto i coglioni, hai capito?
3: Lei è veramente un genio.
5: Porco d***o.
6: Chi è?
3: Buongiorno, sono Amadeus.
6: Prendi gli arrosticini.
3: Lei è stato scelto per vincere il montepremi di oggi.
6: Mi scusi, non ho sentito.
3: Lei è stato
6: scelto. Perché ci stiamo preparando per la grigliata.
3: Lei è stato scelto per vincere il montepremi di oggi.
6: Non ho capito.
3: Sta parlando con Amadeus.
6: E lei sta parlando con il signor Arnaldo.
3: E allora facciamo un caloroso applauso a Gianni, che si pulisce il culo in giardino con i panni.
6: Io non mi chiamo Gianni, mi chiamo Arnaldo.
3: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente Tommaso, che gli piace pippare la merda con il naso.
6: Si sbrighi, perché sto facendo scaldare la carbonella.
3: Se mi darà la risposta giusta si aggiudicherà.
6: Franco, mettili il maiale.
3: Se mi darà la risposta giusta si aggiudicherà il monte premi di oggi.
6: Ma lei come ha fatto ad avere il mio numero di telefono?
3: Le farò la domanda.
6: Lei non mi farà nessuna domanda.
3: Pesa di più un chilo di piume o un chilo di piombo?
6: Non me ne frega un cazzo!
3: Pesa di più un chilo di piume o un chilo di piombo?
6: Pesa di più un porco di... È contento adesso?
3: Signor Gianni, lei dove si trova in questo momento?
6: Sono a farmi i cazzi miei!
3: Le ripeto la domanda, dove si trova in questo momento?
6: Sono in campeggio in vacanza!
3: Ha vinto 300.000 euro!
6: Ma la smetta di prendere per il culo la gente!
3: Ora verrà contattato dal notaio, che le dirà tutto.
6: Mi dica dove ha preso il mio numero di telefono.
3: Facciamo scendere il tabellone.
6: No, non facciamo scendere un porco di niente.
3: E allora facciamo un calorosissimo applauso a questa faccia di merda di Rodolfo, che
6: Dio
3: si prende il buco.
6: Non ci voglio credere.
3: Nel golfo. Lei è veramente un genio.
6: Non è possibile questa cosa. Porca pure in campeggio.
3: Vuole salutare qualcuno?
6: Ti prego, dimmi che non sei tu.
3: Sono Amadeus.
6: Michele!
7: È incredibile. Wender ci è riuscito. A metà agosto è stato contattato da un signore del paese di Arnaldo, ormai diventato un mito per tutti, ma nessuno gli ha detto che va in onda su Radio 105. Quindi, cari amici, Arnaldo è di nuovo tra noi. Per essere massacrato, fino al prossimo cambio di numero di telefono. E che il gufo di legno sia con voi.

0: Mariotti, biatchi.
1: Casa Mariotti, de. Casa Mariotti, de. Casa Mariotti, de. La sitcom più triste del mondo.
2: Può bastare?
3: Penso di sì. E ora... è pronto il mare e monti.
2: Ma sono dei sassi immersi nelle lacrime.
3: Nell'acqua salata, per la precisione. Sassi immersi nell'acqua salata che ti danno proprio quel sapore in bocca di roccia di montagna immersa nel mare. È una ricetta buonissima, fratello mio.
2: A proposito di montagna, ma visto che non possiamo mai andare al mare, possiamo andare almeno in montagna?
3: Ma... in verità l'avevo organizzata una vacanza in montagna, ma... Ma è andata a monte! Perché le vacanze in montagna sono così, vanno a monte e quindi vengono annullate.
2: Oh, che peccato! Quando diventerò uno scienziato inventerò una macchina che non fa andare a monte le montagne.
3: Benissimo, non vedo l'ora. Ora papino tuo esce per andare a preparare il solito grandioso successo mentre tu non vai a parlare con Crusca, d'accordo? Buongiorno a tutti!
4: Ma buongiorno anche a te, Pirlone! Ti aspettavamo!
3: Per il concerto?
4: Ma quale concerto e concerto? Pirla! Non pensare sempre alle cose che sai fare male! Pensa più in grande, no? Guarda chi c'è qua! Guarda, Pirla!
5: Salve!
3: Dottor Rovetta, ancora lei! Non è che vuole offrirmi il solito lavoro umiliante all'ospedale?
5: Ma quale ospedale? Mi hanno promosso veterinario! E c'ho in mente una mansioncina che sembra fatta su misura per lei.
3: Sentiamo!
5: Ha mai sentito parlare di allevamenti di maiale?
6: Allevamenti di maiale?
7: Ciao Fernande, come va?
2: Allo Crusca, com'è?
7: Tutto bene, come al solito. Lo sai che vado in vacanza in montagna?
2: Ma non è possibile, le vacanze in montagna
7: vanno sempre a monte e quindi bisogna annullarle. E lo so, Fernande, pazienza. Che ti dico? Vorrei dire che me ne andrò all'allevamento di maiali là del dottor Rovetta, carissimo amico mio.
2: A fare cosa?
7: Fare cosa? Fernande, vado a vedere tuo padre che per pochi soldi fa l'assaggiatore di letame. Lo sai che è il letame, Fernande?
2: Il letame? È una...
7: La merda, Fernande, la merda!
2: Non è vero, papino mio, sto organizzando il concerto!
7: Fernande, ma quale cazzo di concerto? Quello sta all'allevamento di maiali, a fare il lavoro umile.
5: Allora, com'è la consistenza?
3: Sembra molto morbida, ma puzza!
5: È per forza! È cacca di maiale! Ora dovrebbe assaggiare un pezzettino. Se sa di merda, tutto bene. Se è aspra, invece, i maiali sono malati.
3: Vabbè, se proprio devo. E in fin dei conti, non sono il primo cantante famoso che mangia la...
2: Papino, ma che fai?
3: Fernandello! Ma è possibile che riesci sempre a Allora, che ci fai da queste parti?
2: Sono venuto a vedere se è vero che fai l'assaggiatore della merda.
3: Ma non dare retta a quello che dicono Crusca, il dottore e altri 6 miliardi di esseri umani. Non è come sembra, Fernandello. Io, in verità, sto cercando di organizzare le nostre vacanze in montagna.
2: Veramente?
3: Sì, davvero, questa infatti è una delle catene montuose più importanti del mondo. Non la conosci?
2: No, come si chiama?
3: L'Himalaya.
8: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda! Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando!
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando, che sai, nome e cognome. Camminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermaien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana di so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che è permessi sposo? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Dov'è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici?
3: Meteoropatici.
6: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
6: Terapeutici.
3: Terapeutici.
6: Terapeutici. Terapeutici.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
6: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
6: Andate prima a conquistare mia moglie!
5: Ehi, qualcuno ha visto il mio portafoglio?
6: No!
5: Attento ad Ayace, attento ad Ayace! Ayace dell'ammonio!
6: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa dice?
5: È l'Aiazzone!
6: Ayace
5: è quello grosso, Aiazzone!
6: Pagliaccio!
7: Provare per credere!
5: Esatto.
6: Sì!
5: Attento, sta venendo!
6: Aia!
5: No! No! No! No! No! No!
6: No! No!
5: No! No! No!
6: No!
5: No!
8: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
6: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
6: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere qualche
7: cosa. Caparbietà. Che...
3: di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttana mo lo mette sempre queste, metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
9: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
10: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
11: Giusto, ce l'ha fatta.
10: Ho sbagliato?
11: No, no, giusto, giusto.
10: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
10: Sì!
12: Rai Spreco presenta
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
17: Chi l'ha svisto?
12: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
18: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
19: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
18: Scusi, non sto capendo.
19: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
20: No, questa volta io ti tolgo.
19: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
20: Prendi la candeggina, Rosario.
21: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
19: Oh no, Brimbelli!
20: Abbiamo vinto, usciamo!
18: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
22: Pronto?
18: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
22: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
18: Benissimo.
22: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
18: sì,
22: no?
18: Sì. Ma lei sta a Pavia?
22: Sì.
18: Tutto bene? Si è strozzato?
22: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
19: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
22: Sì, che devo fare? Stavo
19: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
22: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
18: Guardi,
22: forse
18: vabbè,
22: c'è il sangue.
18: Allora, sì, signora. Questo
22: mi ascolti, sì. Ero puttane.
18: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
22: E quella sera c'era uno con la parrucca.
18: Ah.
22: Non vorrei che sia, come si chiama?
18: Don Gaetano?
22: Gaetano?
18: Don Gaetano, sì.
22: Aspetta un attimo.
19: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
18: Scusi, lei...
22: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
19: Un attimo,
22: mettici il pennino nella cacca.
19: Sei il telefono, stai?
22: Sì.
19: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
22: Sì.
19: Mamma, che brutte feci che
22: ha
19: c'è.
22: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
19: E cosa c'era dentro le lasagne?
22: C'era prosciutto, mozzarella,
19: l'uranio, un poverito,
22: cotechino,
19: India, brasiliano.
22: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
14: Senti Gaetano, alla fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
22: Ecco dov'era il cacciavite.
14: Porca sangue non c'è nella fece.
21: Cacciavite Brimbelli.
18: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
22: Sì, scusa collega.
18: No,
22: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
18: Ma perché mi passate Rai Sport?
22: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
18: Ho capito, ma per telefono.
22: Alla priorità.
18: Sì, anche sulla Rai 3.
22: Su tutto quanto.
18: Va bene.
22: Lo sport.
18: Sì.
22: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
18: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
22: Oggi è uno sport estremamente emozionante. Sì. Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
18: Ah, all'ungherese?
22: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
18: Sì.
22: Ecco.
15: Glauco! A tavola che è pronto!
22: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
15: Dai,
22: ma tu,
15: ma
22: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
15: Dai che ti ho fatto l'insalata!
22: Beh, commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
15: Dai che si raffredda l'insalata,
22: secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
18: Sì.
22: Ecco, fa il colpo.
18: Ecco.
22: Uno.
18: Sì. Due.
15: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
22: Che vaffanculo, porco.
18: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
22: Allora signora,
18: sì,
22: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
18: Sì.
22: Allora,
18: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
22: No.
18: Senti
22: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai ma fare io la so cacca. Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
21: Bastoncino Brimbelli.
22: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda.
18: Bene,
22: visto.
18: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
22: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
18: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
22: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
18: Sì.
22: Perché il campione ungherese Nemecek.
18: Sì.
15: Porco di... L'insalata che si raffredda il cane!
22: Ma l'insalata non si raffredda.
15: Dov'è tuo figlio?
22: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
15: Hai visto Peppino?
22: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
15: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
21: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
16: Benissimo, il caso di oggi ci regala la presenza dell'uomo che può annusare nel futuro. Pensate, l'uomo al confronto del quale Rocco Siffredi sembra una femmina di lombrico. Il George Clooney etero, il George Lucas coi soldi, l'unico, l'inimitabile, il super, iper, turbo, elaborato, tuning, signori Fausto! Applausi, applausi, schiaffi nelle facce, schiaffi nelle facce, dai, tutti.
17: Mi piace il mio nuovo pezzo, signore
23: Culone. Mi fai cagare.
17: Senti, guarda, grazie signor giudice, mi permetta di farle i complimenti per la sua nuova toga da giudice della Juventus. Complimenti.
16: Ha visto? Bella, vero, eh? Non è della Juve, le strisce bianche sono pippotti pronti all'uso, vuole provare?
17: Grazie. Buona, signore Culone, buona.
24: Io non posso favorire. Scusate, allora spieghiamoci.
0: Devo tornare in ospedale.
1: Cosa è successo?
4: Che noia, mamma. Dimenticavo che per ogni cosa bella come il signor Infausto c'è sempre una merda mal cagata che rompe i coglioni. Ci dica, signore Ercoglione, qual è la causa che le farò pentire amaramente di aver intentato con il nostro stupendo imputato. Dai, su, dai.
0: Questo criminale mi ha rubato un polmone. Voglio giustizia. Voglio giustizia.
4: Innanzitutto, come ben sa il signor Merdolone, l'erba voglio cresce solo nel giardino del signor Infausto. Per questo si becca una bella scossa dalla nostra sedia elettrica.
1: Guardi che schifo, signor giudice.
4: Non sa neanche urlare, signor Infausto. Sono curioso, ci dica, signor Infausto, quali sono le ottime ragioni che l'hanno spinta a sbucciare questo tortellino di merda per prendergli un polmone,
1: È una storia molto triste, signor giudice.
4: Non mi faccia piangere, già il tono di voce mi fa scendere le lacrime dal naso. Guarda che lacrima bianca che mi esce.
1: Scusate se mi sono commosso. Allora, io da piccolo facevo la raccolta di Esplorando il corpo umano.
4: Sì.
1: Avevo rubato il modellino con tutti gli organi interni, certo, a parte il polmone sinistro.
4: Oddio.
1: E questo mi ha provocato un forte trauma dal quale sono uscito solo grazie ai pippotti.
4: Oddio, che storia strepalacrime. Sono commosso. Tenga sta chianca, se non Infausto.
0: Ma qual è il trauma? Io sto morendo. Sto morendo.
4: E allora ti aiuto, figlio di puttana scossa. Bene. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per finire tutti i pippotti che ho incollato alla mia bellissima giacca. Linea, anzi riga, super riga alla pubblicità. Ehi tu donna. Sì, tu donna moderna. Vuoi provare il gioco dell'estate?
23: Sì.
4: Ti piacerebbe un passatempo divertente ed eccitante allo stesso tempo?
23: Certo, dimmi tutto.
4: Bene, perché da oggi arriva Grillet Spinner.
23: E che cos'è? Cos'è?
4: Grillet Spinner è il fidget spinner pensato per il tuo grilletto. Infila Grillet Spinner nel tuo brufolino dell'amore. Fallo girare e goditi l'esperienza masturbante più bella della tua vita. Grillet Spinner.
23: Sto s***ando.
4: Bene, mia moglie, guarda, una roba incredibile, tutta la mattina lì che scring, prung, crong, cring, che scrilletta sto bel figone. Siamo qui ritrovati, il caso di oggi vede quel bel pezzo d'uomo del signor Infausto accusato ingiustamente da quel rutto d'ascella merda schiacciata da un carro armato pieno di tedeschi dell'SS, figli di puttana, del signor Ercoglione. Di avergli, pensate, rubato un polmone per completare il modellino del corpo umano che aveva rubato da bambino. Una storia struggente, signori. Ascoltate le testimonianze, questa corte piange e assolve il signor Infausto con un risarcimento di 6 milioni di euro in pompi da cassiere. Grazie. Dell'autogrill.
1: Grazie.
4: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: obbligo di mangiare da oggi fino al 2078 solo ravioli ripieni di forfora d'eschimese e baffi pubici di Barbara D'Urso.
0: Non ci arrivo, 2088.
4: 16 anni di reclusione nel catetere di Giorgio Napolitano.
0: Porco.
4: E infine si dispone la rimozione coatta dei testicoli del signor Ercoglione, che verranno sostituite con le teste mozzate delle sorelle Williams. Così è deciso, l'udienza è tolta. Venga, signor Infausto, le offro un pippotto.
0: Sono andato di testa, mi manca l'ossigeno.
1: Signor giudice, lo sa cosa farà George Lucas quando sarà morto?
4: No.
1: Donerà i suoi organi alla fantascienza.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
2: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: Pronto?
1: Well, the lies in the fantasy.
2: Ancora lui?
0: Dai, stiamo mangiando. Guarda, stiamo un po' mangiando. Non ci rompere.
3: Pronto?
1: Well, the lies in the fantasy when it for it's more.
4: Andiamo avanti.
0: Pronto? Pronto?
1: Well, the lies in the fantasy when it for it

0: gente qui a ricovero. Se vuoi venire a ricovero insieme a noi, insieme all'anziano, vieni pure, né? Che c'è un posto anche per te. Ma non lo so io, se ti scemo tutto.
1: Quanti schiaffi ti tiro se
0: ma
1: ti
0: va via, ma non stare a parlare che non ti rispondo, va bene?
1: Ciuccio punch, punch, ciuccio punch, punch.
2: Cari ascoltatori e fedelissimi dello zoo, oggi per chiudere quest'ultimo Wonderland, il malato sotto al cappello proverà a chiamare Ennio per sentire la sua reazione.
1: Well, the lies in the forgotten sea when it forwards more. Well, the lies song you die when you do win the side fight the cats. When go lame, diggy diggy dang diggy. When this show, when it gonna do, when it gonna do, China faccia the culo.
3: Che sbaglio numero! Che gamba, porca la... Chi sei? Chi sei?
1: Wingin' dain, digi digi dain, digi digi dain.
3: Che tua madre, porca la... Ma chi stai cercando?
1: When the lie went up against I f***a di mozzarella.
3: Non ti capisco, non ti capisco!
1: When the light, when the fog, in the sky, figlio
3: della
1: puttana. Figlio della puttana che sei, se ti vedo per strada.
3: Porca la p***o, porca non hai sbagliato numero. Ma porca la p***o, bastarda la p***a, vai a cagare, vai a cagare.
2: Se anche tu vuoi supportare il Wonderland, fai una donazione seria al PayPal di Wender. WenderDJ@me.com. Aiutiamolo a trovare Arnaldo e l'indirizzo di Ennio. Grazie.
4: Radio 105. Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no? Che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. È tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.
0: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Lui conosce tutti.
4: Ma chi?
3: Lui è pieno di pila.
4: Ma quando?
3: Lui c'ha le Ferrari.
4: Ma che cosa?
3: Lui c'ha le barche e le ville.
4: Ma va!
3: Lui è amico dei più potenti.
4: Ma figurati!
3: Lui sa sempre tutto di tutti.
4: Ma parlami!
3: Lui è il Cazzaro.
5: Pronto Giacomo? Cosa? Stasera non ci sei? Esci con Tatiana? Mi hai fatto venire in mente che c'era uno che diceva sempre chi è Tatiana. Ma sì, dai, quello che faceva le battute rideva da solo. A pissarci bene ho il suo numero. Mi aveva chiesto un lavoro come domestico. Già che lo chiamo, va.

0: Sì, pronto.
1: Gabriele?
0: Sì.
1: Ciao, sono Luca Alba, come stai? Tutto bene?
0: Ciao, bene, sì, sì, bene.
1: Ti disturbo?
0: Dimmi tutto.
1: Allora, senti, vabbè, non so se ti ricordi di me, ci siamo conosciuti anni fa, quando eri, stavi facendo, ballando...
0: Sì, sì, sì.
1: Ecco, sulla Rai, insomma, che io ho diversi amici lì. Io produco tartufi e avevo chiesto di te se era possibile fare delle pubblicità, insomma, dove appunto tu come comico, come artista intervenivi.
0: Non mi ricordo sinceramente.
1: Allora te lo spiego subito. Sostanzialmente io produco tartufi, siamo i numeri uno, Alba. Alba.
0: Oh, quello me lo ricordo, quello me lo ricordo.
1: Ok, perfetto. Adesso stiamo facendo il tartufo spalmabile.
0: Sì.
1: Siccome siamo sbarcati negli Stati Uniti con appunto il tartufo, noi produciamo più che altro il tartufo bianco, che è quello un po',
0: certo,
1: più pregiato.
0: Bene, bene, sono contento.
1: Volevo capire se tu eri interessato a fare qualcosa con noi. Una
0: guarda, perché no?
2: Perché no?
0: Parlammo, adesso che mi ricordo, noi ne abbiamo pure già parlato di questa cosa.
1: Infatti.
0: Però chiaramente era in fase di. Ti ricordi, no? Era in fase di.
1: Ecco, volevo, ovviamente parlandone con te che sei del settore, capire come creare un connubio tra tu, la tua comicità e il tartufo spalmabile, nel senso che poi...
0: Quello, guarda, poi lo decidiamo, ma intanto vediamo prima se la cosa appunto è fattibile e se la cosa... A me interessa, per carità, poi vediamo come interagire con quale personaggio, come, in che modo...
1: Certo.
0: Sulla parte artistica ci sentiamo noi.
1: Ok, e un'altra cosa, noi abbiamo un budget di 100.000 euro, quindi dovrebbe essere consono a quello poi che è il tuo cachet, no?
0: So che le cifre dipende pure dai tipi di prodotto, dalle cose, quindi non ti preoccupare.
1: No, esatto, nel senso, guarda...
0: La Barilla è un certo tipo di... oppure la Team, sono società che investono veramente tantissimo.
1: No, ma noi investiamo tanto, Gabriele, ti dico la verità, però... è un nuovo prodotto, non so come andrà. Noi come se fosse come i tartufi, abbiamo fatto la pubblicità con Clooney, ha suonato Sting, quindi siamo già avanti, abbiamo investito parecchio. Per quanto riguarda uno spalmabile, che non so veramente che fine farà, è ovvio che io devo stare limitato.
0: Che poi possiamo usare anche veramente pure Tatiana, cioè se tu vuoi.
1: Esatto, voglio fare una cosa lunga, voglio fare anche le feste, voglio portarti con me. Allora, io organizzo una festa a Cala di Volpe, che è sempre il 27, 28, 29, a seconda di come cade il venerdì, di giugno, scusami, sì, sulla mia barca, il Constellation. Constellation, te l'avevo anche parlato, che è una barca di 90 metri.
2: 90 metri.
0: Sì, mi ricordo, tempo fa mi hai accennato un po' di cose.
1: Esatto, che io ho a Cala di Volpe. Noi facciamo questa grande festa dove appunto facciamo questi vabbè, invito tutti gli amici del circo, certo, del golf, piuttosto che, e così sostanzialmente faccio questa festa a Cala di Volpe dove vengono tutti, c'è Bob Sinclair, che vabbè, un amico da una vita, certo, Robbie Williams, l'altro due anni fa è venuto DiCaprio, insomma,
3: certo. Okay. Luca
1: sì. Aspetta, scusami un attimo, Gabri, che c'è il mio socio.
3: Sei al telefono?
1: Sì.
3: Con chi è che sei al telefono?
1: Con Gabriele Cirilli, te l'avevo detto che lo chiamavo per il discorso.
3: Ah sì, ma
1: dello
3: spalmabile. Fa cagare però quello.
1: Ma va che, dai.
3: Avevo pensato a quell'altro, James Stunt, quello che faceva fu.
1: Ah, quello è
3: presente.
1: Quello è forte.
3: Cioè tipo che lui arriva, spalma sto cazzo di coso e fa fu, scompaio.
1: Ah, dai, chiamalo.
3: No, Cirilli mi fa cagare, non è
1: dai,
3: che
1: vabbè, lascialo stare, dai, ciao Gabri.
0: Mi chiami con Radio Monte Carlo, ma secondo te? Ma tu pensi che io non avevo il numero memorizzato?
1: Tu pensi che io non ho un collega pirla? Eh? Tu lo pensi?
3: No, però Gabri, sei vittima dello scherzo dello Zodi 105, anche se i numeri
0: sono... Grandi, perché per un attimo ho detto, cazzo, allora ho memorizzato male il numero, poi però invece...
1: Sei il numero uno, Gabri.
0: No, voi siete grandi.
1: Io ti ho detto solo una bugia e basta. Solo una.
0: Sei un grande.
1: Che fai ridere. Pronto Giacomo, non ci crederai, l'ho preso, assunto, pensa che voleva 8 euro all'ora, sono riuscito a chiudere a 6, come domestico niente male insomma, se vuoi ti giro il numero e vieni a pulire anche da te, ma mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
4: Il cazzaro.

0: Wonderland.
1: In questo Wonderland verranno utilizzate voci di Marco Mazzoli ricreate con l'intelligenza artificiale, ma non riusciamo a capire perché non riescano a essere riprodotte fedelmente. Queste sono le voci originali di Marco.
2: Ma ho capito, ma dal momento in cui, insomma, non sei uno chef, ti sei buttato in una cucina molto complessa.
1: E ora vi facciamo sentire come l'intelligenza artificiale le ha clonate.
2: Ciao, come stai? Mi chiamo Marco. Marco Mazzoli. Come mi sto arrapando. Allora ci vediamo dopo. Bella puttanazza.
1: Una merda colossale. Questa cosa è incredibile. Come mai? Ma perché? Puttana la maestra. Anche quelli di Geopop si sono posti questa domanda. Ma Wender se ne fotte e utilizzerà comunque le voci di Marco per chiamare i transmilanesi, iniziando da Consuelo, la bestia senza pelo.
2: Come mi sto arrapando.
3: Pronto?
2: Ciao.
3: Sì,
2: come stai?
3: Tutto tesoro.
2: Mi chiamo Marco.
3: Ciao Marco, io sono a Milano.
2: Sì.
3: Invia voice blue.
2: Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito.
3: Esatto, perché lavoro, sì, sono transasiatica.
2: Tu mi sviolini?
3: Va bene.
2: Quando posso venire?
3: E dimmi tu quando puoi passare, tesoro. Basta che tu mi avvisi.
2: Vengo subito.
3: Prima di arrivare. Ah, ok, va bene.
2: Sì, va bene.
3: Sì, sì, sono in via di sotto. Nel mondo sviluppici.
2: Senti, a me piacerebbe iniziare facendomi strappare i peli dell'uccello.
3: Sì, sì, va bene.
2: Non vorrei essere volgare, ma mi faresti anche il di dietro?
3: Come, com'è?
2: Tu hai anche dei cazzi di gomma?
3: Posso, ce l'ho anch'io, sì, o se no ti scopo io.
2: Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello. Ah! Sì, gli picchiami la faccia!
3: Va bene, dai.
2: Come mi sto arrapando.
3: Ok.
2: Mi piace farmi chiamare Roberta.
3: Va bene. Quindi se vorresti passare e quando sei già in zona o
2: sì,
3: nella via, come te vorresti passare subito, allora mi chiami quando sei già qui, tesoro, e poi preparo. Intanto sono qui pronta.
2: Te lo faresti succhiare?
3: Come?
2: Te lo faresti succhiare?
3: Sì, certo, tesoro. Allora vieni comunque, dai, ciao.
2: Come mi sto arrapando.
3: Va bene, ciao.
2: A Milano sono le 3 del pomeriggio. Questo è
1: Wonderland. Adesso verrà chiamata Patrizia che con il cazzo ti sevizia.
4: Oi, pronto?
2: Ciao,
4: pronto?
2: Come ciao. Stai?
4: Bene, bene, tu?
2: Mi chiamo Marco.
4: Ciao Marco.
2: Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito.
4: Sì.
2: Io sono a Milano.
4: Ok, anch'io.
2: Vorrei venire da te. Quando posso venire?
4: Anche adesso.
2: A me andrebbe bene anche oggi. A che ora?
4: Quando vuoi, sono sempre a casa.
2: Dimmi. Vengo subito.
4: Va bene.
2: Se vengo mi tiri dei pugni forti nei coglioni.
4: Ok.
2: A me arrapa tantissimo raccogliere la plastica da per terra vestito da Pippo Franco.
4: Va bene.
2: Tu fai tutto?
4: Sì, faccio tutto.
2: Ma mi faresti anche il di dietro?
4: Certo, come no.
2: E poi, mi piace tantissimo fare la posizione del violinista.
4: Cosa?
2: Che sviolinata.
4: Come?
2: Sono uno speaker e mi piace dire l'ora e la temperatura mentre lo faccio. Per esempio, in questo momento a Livorno ci sono 23 gradi.
4: Va bene.
2: Tu hai la spara, cazzi di gomma?
4: Sì, ce l'ho, fa tutto.
2: Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello.
4: Va bene.
2: Ah! Sì, gli picchiami la faccia! Per il prezzo non ci sono problemi.
4: Va bene.
2: Guarda, mi sto arrapando che non puoi capire.
4: Buono.
2: Ti va se mentre lo facciamo tengo le Golden Goose?
4: Sì,
2: sì. Come mi sto arrapando. Wender, sto arrivando a spaccarti la testa, cretino. Ah! Sì, gli picchiami la faccia!
5: Radio 105. Only for you. This is Zoo.

0: on Welcome
1: World. Lo Zoo di 105.
2: Bene, silenzio, neanche posso iniziare, allora! È una roba vergognosa, è una roba vergognosa. Dicevo, bene benissimo, il caso di oggi ci regala la presenza dell'uomo che tutte le mamme vorrebbero partorire al contrario. Il George Clooney che beve il caffè corretto Bamba, l'unico inimitabile, l'uomo talmente insuperabile che sa di tonno, il bellissimo, ma che dico bellissimo, il super bellissimo signor Fausto! Tagliatevi il cazzo, schiaffeggiatevici in onore del signor Infausto, tutti dai, tribunale gonfiabile.
3: Signor giudice, posso fare una domanda?
2: Certo, ci mancherebbe.
3: Ma io servo perché ciò avrei da fare, non so se... Servo?
2: Ma dai,
3: signore, non so. Signore il coleone, servo?
4: Allora, con questo processo, no?
3: Questo si è capito però.
2: Signor Ercoglione, cosa le è successo? Come mai parla così? Ha fatto un pompino a Luca Giurato per caso?
4: Ma no, questa figlia di ploia mi ha restato la lingua. Faccio un po' fatica a parlare.
2: Mi dispiace, signor Erculone, ma non la capisco. E quando non capisco mi arrabbio. E c'è una sola cosa che mi fa sfogare: una bella scossa della sedia elettrica. Allora, signor Infausto, visto che questo analfabeta non riesce a spiegarsi, ci dica lei, con la sua voce soave, come mai questa merda pelosa l'ha trascinata davanti a questa corte?
3: Sì, allora, un attimo,
2: scorreggiato.
3: Un attimo, signor giudice, che devo leggere il foglio.
2: Bravo.
3: Allora, eccolo qui. Credo che il signor Ercole sia leggermente infastidito dal fatto che l'ho drogato per staccargli la lingua e rimontargli al contrario.
2: Ma che genio, ma che genialità, ma che sublime inventiva. Mi verrebbe voglia di strapparmi questa toga e gettarmi in ginocchio ai suoi piedi per farle il pompino migliore della sua vita, lo sai?
4: Che schifo, ma che cazzo mi fici, sua figlia di puttana? Prendi in culo, l'hai detto tua madre, l'infame. Porco, la voglia la finire, bastardo. Io ho la lingua al contrario, porca c***a. Ma che cosa di cazzo sono subito, farlo? Cosa cazzo di legge, io sono contrato così che ho la lingua al contrario, porco.
2: Cosa dice, signor Infausto?
4: Stai dicendo, no, ti capisci lo che sono messo via del signore? Perché ho un problema alla lingua, veramente, non ce l'ho al contrario.
3: La sta insultando, signor giudice. Lo scossi, no?
2: Scossa! Bene, ritorniamo a noi, signor Infausto. Ha per caso dei testimoni da chiamare in sua difesa?
3: Certo, chiamo a testimoniare Dio!
5: Signor giudice, signor Infausto!
4: Questo non è possibile.
3: Adesso ha anche bestemmiato tutto il tempo, bravo.
2: Benissimo. Signor Dio vuole spiegare a questa corte perché dovrebbe assolvere il signor Infausto?
5: Semplice, perché il signor Infausto è bellissimo.
3: Ale!
4: Non è possibile, questo non è Dio, è un impostore. Non può essere vero.
5: Lo scossi, per favore, signor giudice. Lo scossi.
2: Ma come negarle questo favore, signor Dio? E che scossa sia! Bene, siamo soddisfatti della sua testimonianza. Può andare, signor Dio.
5: Grazie, signor giudice.
3: È inutile che parla.
2: Basta starnazzare, signor Erconato di merda. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare, in linea alla pubblicità. Ehi, tu! Sei stanco del solito pane che sa di pane?
6: Minchia, l'hai detto, fratello.
2: Vorresti qualcosa di più audace con cui prepararci i tuoi sandwich?
6: Esatto.
2: Benissimo, perché sta per arrivare Pano, il pane che sa di ano.
6: Ed era ora, direi.
2: Pano, il pane che sa di ano.
6: Merda, sei buono.
2: Bene. bene, benissimo, buonissimo. Ho mangiato anch'io a pranzo un pezzo di pano. Un saporino di merda, delizioso. Silenzio, non la capisco, ignorante. Silenzio. Il caso di oggi vedeva il bellissimo signor Infausto accusato ingiustamente da quel rotolo di merda del signor Erculone di avergli staccato la lingua e rimontata al contrario. Ascoltata la testimonianza del maggior deus del signor Infausto, questa corte assolve l'imputato con un risarcimento di 13 milioni di euro.
3: Ma non c'è una voce più limpida che si possa scapire?
2: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 6 anni di reclusione nel cassonetto dell'umido sotto casa di Gigi D'Alessio, obbligo di staccare a morsi tutte le gomme da masticare spiaccicate sui marciapiedi di Milano fino al 2045, e obbligo di farsi prendere a colpi di cazzo in faccia da un elefante a partire dal 30 settembre 2017 fino al 18 gennaio del 2071. Così è deciso, l'udienza è tolta.
3: Una bella scossa.
2: Scossa!
3: Venga, signor giudice, venga che le offro un pippotto.
2: Oh, certo, con piacere. E anch'io le offrirò un mio pippotto.
3: Siamo fatti l'uno per l'altro.
4: No, voi siete fatti e basta.
3: Vatti, capito.
2: Questo l'ho capito, però, signor Erculone. Altro scossa!

0: In questo nuovo episodio di Wonderland verranno utilizzate le voci tratte da un film che Wender acquistò una mattina del 1997 in un'edicola a Sesto San Giovanni. Il film in questione è La Villa del Piacere, dove il protagonista, un particolare personaggio, un pene gigante, è guidato da Jürgen nella sua ricerca di Helga. Alla fine la trova e se la Ora, la voce del protagonista verrà utilizzata per chiamare le persone a casa. Ascoltiamo.
1: Pronto?
2: Che culo aperto che hai. Chi è?
1: Ma dimmo, ma da dove il diavolo stai telefonando?
2: Helga!
1: Non sei manco con caspatine, sì!
2: Fammi impazzire!
1: Ma va via, va, lasciami, capito!
0: Oh! Wender, non puoi farti trattare così. Presto, inserisci la funzione vendetta e vai a spaccare il culo a sta pazza bastarda.
3: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Vendetta!
1: Pronto?
2: Godi. No.
1: Ma sei scemo, sei stupido.
2: Brava piccola.
1: Ma sei a casa di riposo, hai capito?
2: Poi succhialo ancora.
1: Ci sei rimasto qui.
2: Vai,
1: ci voglio fare compagnia, anche a te ci vai.
2: Girati, prendilo.

0: Pronto?
1: Che culo aperto che hai.
0: Pronto?
2: Chi è?
0: Che chiama? Chi è che ci cerca lei?
2: Ah, Fanuber, bene. Venga, dai. Entri, maggiore.
0: Come?
2: Allora, caro Fanuber, è in forma, maggiore?
0: Non ho capito.
2: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
0: Mamma mia.
2: Bene.
3: E c'è

0: Sì.
1: Che culo aperto che hai.
0: Sì.
2: Rosso.
0: Ma vaffanculo.
3: Anche questa vecchia mangia calze. Merita di essere chiamata ancora una volta.
0: Chi è?
1: Che culo aperto che hai.
0: Ma vaffanculo.
3: Ora, per poter fare la prossima chiamata, verrà utilizzato il telefono a forma di gufo di legno. Uno scontro epico. Jürgen contro Arnaldo. Siete pronti? Andiamo.
4: Un attimo solo che sto finendo una cosa. Arrivo subito.
5: Bene.
4: Con chi parlo?
5: Chi è?
4: Chi è lo dico io, chi è?
5: Ah, Fanio, per bene. Venga, entri, maggiore.
4: Maggiore di cosa?
5: No.
4: Maggiore di cosa?
5: Allora, caro Fanuber.
4: Guardi che ha sbagliato numero di telefono.
5: È in forma, maggiore?
4: Qui non c'è nessun maggiore. Oh. Lei ha chiamato casa Lorenzini.
1: Che culo aperto che hai.
4: Tu hai il culo aperto, figlio di puttana.
1: Ti piace, eh?
4: Ma vai a cagare, stronzo. Brutto pervertito. Ora sai che faccio? Chiamo subito i miei amici vigili e ti faccio venire a prendere, ovunque tu sia.
5: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
4: Madonna mia, ma cosa devo sopportare io?
1: Sì.
4: Ma tu senti questo qua?
1: Tira così, Elgan.
4: Ma lei è un maniaco!
1: Adesso voglio che tu lo succhi. E poi te lo infilo dentro.
4: E io come un coglione ho cambiato pure numero di telefono.
1: Cosare dalle palle.
4: Michele! Michele, stai molto attento, perché sono tornato a casa mia e da qui non mi puoi sfuggire. Io dal mio balcone posso vedere tutto il paese. Sono come un faro. Hai capito?
1: Sì, spompina.
4: Quella zoccola di tua madre. Tu sei un'associazione a delinquere. Pezzo di bastardo.
1: Ora ti
4: Michele!
1: Lo sento.
4: Michele, negli anni 90 avevo una macelleria. Sentimi bene, Michele. Aprivo le carcasse in due. Con un colpo solo.
1: Godi.
4: Godo spaccandoti il cranio.
1: Sto per
4: Michele, ti rendi conto che stai rischiando lo scuoiamento? Michele, ho saputo che hai i capelli rossi, con la faccia da cazzo.
5: Bene.
4: Proprio così. Posso diventare un investigatore, lo sai questo? Lo sai? Basta, Michele. Sei riuscito a farmi perdere la pazienza.
1: Elga.
4: Stavo iniziando a fare l'anatra di legno per il negozio di scarpe.
1: Elga.
4: Ora ti vengo a prendere.
1: Elga.
4: Mi tocca uscire di casa per catturarti.
1: Vai.
4: Scappa, Michele, scappa dal paese. Michele, ho il fucile che mi sta fissando.
1: Vai. Prendilo.
4: Ora ti faccio sentire.
1: Prendilo.
4: Vado in balcone e sparo un colpo verso il cielo.
1: Vai.
4: Così potrai sentire il suono della paura.
1: Vai.
4: Un attimo che lo carico. È un po' che non lo uso. Si è inceppato. Aspetta che quella stronza me l'ha lasciato in veranda e si è un po' arrugginito.
1: Quel bel culone.
4: Ma porca troia, è completamente... Ecco, funziona! No! Ho preso la mia macchina!
5: Bene.
4: Ma porca m***a!
6: Zodi 105 presenta Pornebab.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo.
2: appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the fix.
7: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, Ambrogio Foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
9: Sì.
8: Ah!
9: Sì.
8: Sì.
9: Sì.
8: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
9: No, aspetta, fermi tutti, fermi tutti.
8: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Puttana. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
9: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah,
8: sì. Sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
8: No,
7: no. Scusa, vista.
8: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
9: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
9: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda. Mi viene da...
8: No, dai, anche la fame.
9: Mi viene da...
7: Oddio.
10: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica!
8: L'ho presa su Amazon!
11: Valuta il film!
8: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fake.

0: tecnico.
1: Aspetta che mi faccio ritornare la faccia.
0: Bravo. Bose, grazie. C'è anche tu. Passi mezz'ora a grattarti il culo sul divano, ma poi te ne dimentichi. E quando hai e quando accarezzi i capelli della tua donna, lei ti dice: amore, ma sento un odore di merda pazzesco. E allora tu te ne esci dicendo che è il cane che si è addormentato con il culo sulla mano. Benvenuto, sei di nostri. Sai che lo faccio sempre anch'io. Only on Revolution Radio. Se anche tu ti senti dire da tua moglie che c'è qualcosa di appiccicoso per terra nella sala da pranzo e per non farti sgamare corri in bagno a ridere perché mezz'ora prima ti eri inculato la portinaia e hai sborrato per terra, bravo, benvenuto, sei dei nostri! Tu scopri che tua moglie ti tradisce, ma fai finta di nulla e da gran bastardo gli spalmi la crema di peperoncino sul rossetto, così al prossimo appuntamento col suo amante si presenterà con la faccia di Sylvester Stallone. Bravo, benvenuto, sei dei nostri. Vai a dormire a casa di tuo nonno che ha 90 anni e ti dimentichi il cialis in cucina e dopo due giorni vieni chiamato dai carabinieri perché è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico ai giardini perché andava in giro col cazzo in tiro, poverino! Benvenuto, sei dei nostri. E ora, per dimostrarvi che sono veramente il DJ più amato del mondo, apro le linee telefoniche del mio programma e parlo coi miei fans. Pronto, chi abbiamo in linea?
2: Pronto?
0: Se anche tu rispondi al telefono dicendo pronto, vuol dire che sei una zoccola.
2: Non sento niente, pronto?
0: Se anche tu non senti niente, vuol dire che sei una vecchia
2: Pronto?
0: Se anche tu ripeti pronto tre volte al telefono, vuol dire che sei una vecchia bagascia con le orecchie. Avete sentito? Il popolo mi ama. Alla prossima puntata con DJ Pino Master Flash. Bene, benvenuti.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Che perlizia.
3: Vai, dai.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è i coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è i coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
12: Eiaculatore precoce?
11: Cinese di
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
11: No, no.
12: Vieni qua.
11: Tu all'italiano
12: vieni
11: non puoi
12: qua,
11: fare.
12: Vieni qua,
11: Leon-san. Non puoi fare cinese.
12: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
11: No, figlio puttana.
12: Metto la cela. Tolgo la cela.
11: Oh, è buono, Schneis, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
11: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
11: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop
11: hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
11: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
11: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
11: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
11: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo Zodi 105
13: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
18: Tutto il resto è gioia.
19: Allora, Florida. Un ragazzo, forse suprematista bianco, entra nel suo college, nella sua scuola superiore, armato, e stermina 17 compagni di classe. Nei primi 45 giorni del 2018, questo è il 22esimo caso di sparatoria in una scuola degli Stati Uniti. 22esimo! Alla luce di questo, però, vorrei sapere se voi siete favorevoli o contrari ad armare il cittadino. Cioè, voglio sapere se voi italiani vi sentireste più sicuri con una pistola o meno sicuri con una pistola a casa. Andiamo a Napoli, Napoli. Salvatore voleva parlare con me. Napoli.
20: Poi Crucia, sei una grande aluto.
19: Non ho capito, scusi.
20: Sei una grande aluto.
19: Che
20: ma
19: cosa
20: vuol dire?
19: Che cosa vuol dire?
20: Ma io ti ho mandato i messaggi l'altro giorno.
19: Ma che cazzo me ne frega a me? Che cosa vuol dire?
20: Parenzo, dove sta?
19: Parenzo si sta facendo i cazzi suoi. Lei chi è, il suo biografo?
20: No, io ti ascolto la zanzara.
19: Voglio sapere se lei è favorevole alla diffusione delle armi in Italia, esattamente come negli Stati Uniti. Lo è o non lo è?
20: E come fai con le armi?
19: Ma lei può parlare italiano, che mi sembra di conferire con Pulcinella? Può parlare nella nostra lingua nazionale, per favore? È capace? Sì?
20: Sì.
19: Ha un titolo di studio, sì?
20: No, chi mi ha domandato?
19: Sì, chi ho domandato, sì. Lei è favorevole o contrario all'uso delle armi?
20: È favorevole alla polizia, sì.
19: Della polizia, quindi secondo lei il privato cittadino non dovrebbe essere armato?
20: Deve fare il corso.
19: Che corso deve fare? Corso Vittorio Emanuele? Che cazzo di corso deve fare?
20: Per sparare, che ne so io.
19: Deve fare il corso per sparare, secondo lei, il cittadino?
20: Certo.
19: E certo, ma secondo lei il cittadino deve essere armato oppure no?
20: No, mica è la polizia.
19: Mica è la polizia, sempre. Non polizia, polizia. Una parente sua, la polisorella della polimamma.
20: Ma Parenzo, dove sta? Io sono...
19: Si faccia i cazzi suoi! Si deve fare i cazzi suoi! Che cazzo gliene frega di Parenzo? È lei che decide... È lei che decide che cosa va in onda nel mio programma. È lei che lo decide.
20: No, lo decide
19: no.
20: Tu.
19: Ecco, lo decide tu, sì, certo. Un'altra lingua, in fenicio parla. Allora, si faccia i cazzi suoi. Ma lei è innamorato di Parenzo, glielo vorrebbe troncare nel culo?
20: No, ma quando mai? No, io sono della maggioranza silenziosa.
19: Lei è la maggioranza silenziosa. Ma meno male che non parla, visto le stronzate che dice.
20: E che sono io, la polizia, che faccio sparare? Chiamo la polizia.
19: Lei chiama la polizia per qualsiasi cosa?
20: Certo, e chi sono io? Mica sono una polizia, perché...
19: Lei non è una polizia, no.
20: Cruciale, ma che buh,
19: tu... Ma lei non ha uno straccio di idea, si rende conto? Lei è la maggioranza silenziosa, ma è una minoranza di testa di cazzo. Non sa che cazzo dice. Ma vada a fanculo lei, ma che cazzo vuole?
20: Ma va a cagare, Crucio.
19: Ma vai ad impiccarti, dai, testa di cazzo, brutto coglione, dai. Vatti a sparare in faccia. Anzi, chiama uno della polizia, fatti sparare. Va a fanculo, dai.
20: Sei in merda, ma che ti narice. Io ti ho scritto i messaggi l'altro giorno.
19: Ma non me ne frega un cazzo dei suoi messaggi. San Valentino è passato, si faccia una sega sulla foto di Parenzo e non mi rompe i coglioni. Vada a spruzzare in faccia una foto di Parenzo.
20: Scusa, hai problemi con i ricchioni tu, allora? Cioè, io non ho ricchioni.
19: Io ho problemi con i ricchioni. Io non ho nessun problema, a me piace la fica, ma secondo me se uno gli piace il cazzo o il buco del culo, sono cazzi suoi, a me non interessa.
20: Allora, che già dice che entri qualcuno e ti spari in faccia, cioè, sì, mi ha chiamato per le pistole, ma che pure
19: sì, volevo sapere se lei è favorevole o contrario alla diffusione.
20: Ma no, io sono comunista,
19: fa bene, a me non me ne frega un cazzo, per me può essere anche trappista o logopedista, non me ne frega un cazzo.
20: Tu sei fascista, Crucia, se sei
19: un... Io fascista, io non sono un cazzo, a me non me ne frega un cazzo, mi fanno schifo tutti, mi sono tutti sui coglioni, io non sono né fascista né comunista, io li odio tutti.
20: Sono solo i trans, a te.
19: Ma cosa dice? Io vado con la fica, a me piace scopare la bella fica, le tette, la fica vera, capisce? Non quella operata.
20: E vabbè.
19: E a lei che piace il cazzo di Parenzo? A lei piace il cazzo di Parenzo? Le mando una foto del cazzo di Parenzo. Adesso lo chiamo, va bene?
20: Ce l'ha piccolino.
19: Cosa ne sa lei? Cosa ne sa? Se invece Parenzo avesse una baguette coi coglioni, lei che cosa ne sa?
20: Ma non me ne fotto un cazzo.
19: Come no? Lei è lì che si lecca le labbra. Brutto porco, pervertito, lei è un pervertito.
20: A me piace Parenzo e ascolta Parenzo.
19: E allora se ascolti Parenzo non mi rompi i coglioni. Dai, vaffanculo, dai.
20: La trasmissione.
19: Dai, butta giù questo cazzo di pulcinella, mangerotti i coglioni, dai. Andiamo a Milano. Sentiamo Enrico. Lei è favorevole ad armare il cittadino italiano?
0: Sì, sono favorevole.
19: Perché? Spieghi.
0: Sono favorevole perché è giusto che qualcuno abbia un'arma per difendersi.
19: Quindi secondo lei il normale cittadino italiano?
0: Per farne buon uso.
19: Qual è il buon uso? Dica.
0: Il buon uso è uno mi entra nel negozio, mi sento minacciato, sì. Se rischio la mia vita gli sparo alle gambe.
19: E se uno entra in un negozio per chiedere un'informazione?
0: Mica entra con la benda in faccia, la pistola e questa è una rapina.
19: Perché scusi, tutti i rapinatori entrano con la benda in faccia. Lei dove vive, scusi? Ai Pirati dei Caraibi?
0: Metti
19: a tacere quella cazzo di voce del satellitare che mi rompe i coglioni. Spiega quel cazzo di satellitare, dai, che mi sta cagando il cazzo, dai.
0: Mi stai cagando il cazzo?
19: No, non lei, la voce del satellitare mi sta cagando il cazzo.
0: Ah, e da dove la prende, scusi?
19: Non lo so, io la sento sotto di lei. O lei si scopa Siri, oppure è la voce del satellitare che ci rompe i coglioni.
0: Se io entro a casa tua nel cuore della notte.
19: Sì. Ma questo non è entrato però in una casa, questo è entrato in una scuola pubblica. E ha ammazzato 17 innocenti.
0: Ma è sbagliato?
19: È sbagliato, sì, però questo poteva avere una pistola. Allora che quando noi distribuiamo le pistole così ai cittadini, perché lei si sente pistolero, lei si sente un pistolero del cazzo, cazzo di Trinità dei miei coglioni. Lei è un pistolero del cazzo. Pistolero del cazzo.
0: È ovvio che se dai un'arma a uno devi fargli anche qualche esame psicologico.
19: Esattamente.
0: Se hai una pistola in mano a un pazzo e lo lasci in giro per la città a sparare come se fosse
19: certo.
0: Nel Far West.
19: E se il figlio di una persona perfettamente normale prende la pistola del padre e entra in una scuola e fa fuori 17 persone?
0: Il padre è un coglione perché ha lasciato.
19: Ah, il padre che è un coglione. E allora secondo lei, le faccio una domanda, secondo lei in Italia non ci sono coglioni?
0: La voglia.
19: Ah, esatto, allora lei in un paese pieno di coglioni darebbe le armi a questi coglioni.
0: Ma ovviamente la deve tenere sotto chiave. Quando uno sotto è un cacciatore, chiave. Dove cazzo ce l'ha le armi? Mio zio era un cacciatore e le armi ce
19: l'ha. Sì, mio zio era un alpino, ma questo non c'entra un cazzo. Non è che vado in giro io a picozzare la gente o con la penna nera sul cappello, che cazzo c'entra? Il cacciatore usa il fucile per il suo lavoro, non c'entra un cazzo.
0: Ma dove ce l'ha il fucile durante il giorno? Nel culo, secondo te?
19: No, quella è sua madre, testa di cazzo, dai, butta giù a questo coglione, dai.
0: Ma
19: fa culo, impotente. Ma va, impotente del cazzo, dai, infila il cazzo dentro un bazooka, fatti le seghe. In conclusione, devo dirvi la verità, io a questa gente che ho sentito al telefono non gli darei in mano neanche un cazzo di gomma, mi sentirei minacciato da loro anche con un cazzo di gomma in mano. Comunque in Italia il problema delle sparatorie non si pone evidentemente, perché quella con cui ho parlato oggi sicuramente non è gente che è andata a scuola, quindi siamo tranquilli e andatevene a fare in culo. Dai, ciao.
21: Lo Zoo di 105. Wonderland.
22: Ci siamo. Siamo tornati con un nuovo Wonderland, con le voci di Marco Mazzoli. A questo giro ha inserito nuove voci di Marco nel sistema operativo dell'intelligenza artificiale. Sentiamo.
23: Inserimento voci di Marco Mazzoli.
24: E lui ha predetto che arriverà un'onda gigantesca. No, ma sei un genio, veramente.
22: Sentiamo ora se l'intelligenza artificiale le ha clonate nel modo giusto.
23: Ricreazione voci di Marco Mazzoli con l'intelligenza artificiale. Voci ricreate.
24: Qua! Yeah! Yuppi duo! Super weekend! Splash!
22: Anche oggi una merda incredibile. Ma non è possibile. Ma Wender se ne sbatterà ancora e utilizzerà questa nuova versione di Marco Mazzoli 4.0 per chiamare i rivenditori di barche.
2: Pronto,
24: buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Inculati in merda. Buongiorno, mi scusi se la disturbo.
2: Dica.
24: Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Sono quello con il taglio di capelli da angioletto delle chiese. Volevo un'informazione.
2: Dica, dica.
24: Io ho una moto d'acqua e ho visto che un mio collega ha una barca strana e ci può agganciare la moto. La vorrei anche io.
2: Una barca?
24: Mi scusi un attimo. In questo momento a Limbiate c'è il cielo nuvoloso e la temperatura è di 19 gradi. Più tardi saranno le 4. Eccomi, dicevamo?
2: Lei vuole una barca dove si può agganciare la moto d'acqua?
24: Sì.
2: Sì, ma noi non vediamo questo tipo. Noi siamo un cantiere nautico che facciamo manutenzione sulle barche, basta.
24: Ho sbagliato, ma chi ho chiamato?
2: La c***a nautica.
24: Cavolo, mi spiace. Aspetti un attimo. E adesso il nuovo disco di Conan Gray con Lonely Dancer. Qua! Yeah! We're lonely dancers. Sa, io sono uno speaker e devo dire ogni 4 minuti la temperatura e in tempo reale le notizie.
2: Benissimo. Davvero?
24: Dicevamo.
2: Dicevamo che noi non vediamo questo tipo di imbarcazione, quello che sta cercando lei, noi non ce l'abbiamo.
24: Quindi le mi conferma che non ha le barche?
2: No, non vendiamo quel tipo di barche.
24: Scusi, ma io ho cercato sul motore di ricerca e scrivendo barche da tamarro mi è uscito il suo di numero.
2: Barche da tamarro per persone tamarre, ma noi non abbiamo una clientela di tamarri.
24: Aspetti un attimo. Giornata incredibile a Milano dopo questa settimana della Fashion Week. Per parlare con noi in diretta, 342 41 15 105. Splash! Dicevamo.
2: Dica.
24: Per esempio, in questo momento nella tangenziale di Torino si è ribaltato un tir di maiali e stanno correndo ovunque.
2: Quindi?
24: Ma la temperatura esterna è di 20 gradi. Lei vuole fare una dedica?
2: No.
24: A chi la dedichiamo la nuova di Vasco Rossi? Trauma cranico?
2: Trauma cranico?
24: Sì.
2: Ma se vuole mio marito. Quindi?
24: Volevo un'informazione.
2: Che informazione?
24: Io ho una moto d'acqua e ho visto che un mio collega ha una barca strana e ci può agganciare la moto. La vorrei anche io.
3: Cos'è questa? Sono scherzo.
2: Chi è che lo sta facendo?
3: Ma non lo sanno.
2: Arrivederci.
24: Uè, figa!
2: Ciao.
24: Ok, ciao, stronzona. Yeah!
4: Ma buongiorno.
24: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Sono quello sempre al centro in TV che ha i capelli di merda. Volevo un'informazione. Io ho una moto d'acqua e ho visto che un mio collega ha una barca strana e ci può agganciare la moto. La vorrei anche io.
4: Ho visto un suo collega che ha una moto d'acqua che ha una barca strana.
24: Sì.
4: Ah, quelle che si mettono sic davanti alla moto d'acqua.
24: Sì.
4: O moto, o barca, o anche tender.
24: Esatto, proprio quella. Mi scusi un attimo. In questo momento a Limbiate c'è il cielo nuvoloso e la temperatura è di 19 gradi. Più tardi saranno le 4. Eccomi, dicevamo?
4: Ma è uno scherzo?
24: Sa, io sono uno speaker e devo dire ogni 4 minuti la temperatura e in tempo reale le notizie.
4: Ma dai.
24: Ho sbagliato, ma chi ho chiamato? Aspetti un attimo. E adesso il nuovo disco di Conan Gray con Lonely Dancer. Qua! Yeah! Yuppi duo!
4: Dicevamo. Veramente Radio 105?
24: Sì.
4: Ma sul serio?
24: Quindi dicevamo.
4: Veramente Radio 105?
24: Sì.
4: Ma sul serio?
24: Quindi le mi conferma che non ha le barche?

0: 30-40, allegria, splash!
1: Ma ogni quanti minuti bisogna fare lo slogan del meteo o del fashion Milano?
0: Per esempio, in questo momento nella tangenziale di Torino si è ribaltato un tir di maiali e stanno correndo ovunque.
1: I prosciutti?
0: Ma la temperatura esterna è di 20 gradi. Notiziation! Yeah, yeah! Lei vuole fare una dedica?
1: Ma ascoltami... Ma si sente...
0: Sì.
1: Quando è che posso sentire la conversazione su Radio 105?
0: Lo sai che ora mi hai rotto tre quarti di minchia? Vuoi solo apparire e quindi... Fanculation!
1: Ciao ragazzi!
0: Ok, ciao stronzona! Yeah!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: California, California.
3: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
4: Ciao Ryan, come stai?
5: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi, vedi la faccia bianca. È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
6: Nell'arcipelago dell'Oceano Indiano.
5: I was crying
3: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
5: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
5: Un gelato, lo vuoi, Conner?
7: La cioccolatas.
6: Ciao, io sono Ryan Cohen.
5: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
5: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
7: Stile, ma no, il 96.
5: Una business relationship fra di noi.
8: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
5: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
6: Ancora
7: Lisen, no.
5: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Non è Lindsay.
5: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
7: Perché Linsen?
5: Oh, Linsen.
7: Lindsay, come Sanpei.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
7: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Linsen.
6: No.
5: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
4: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
4: ma
6: sei.
4: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: No, perché?
4: Ancora?
5: Credo che sia colpa di queste Halls mentoliptus alla menta fredda.
4: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
5: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
4: Parla, idiota, dai che devo studiare.
5: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravitrice.

0: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
1: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
0: Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
1: No, col PSD.
2: No,
0: PSP.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
1: Che ne dice?
2: Che dici?
1: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla pipì?
0: Ci pisciamo addosso.
1: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
0: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
1: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
0: Che non è Theft.
1: E al Grand Theft Auto? Libertiamoci.
2: Liberty Island.
3: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo nel borso di Bitonto.
0: Ma in Puglia?
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
4: Aus, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
0: Vorwerwagen, che è di Vancouver questo.
4: Vov.
0: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
4: Lo sapevo, adesso
0: fa bene l'uovo.
4: Coglioni a me, rompi
5: coglioni. Scusa, la macchina famosa.
0: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue.
0: Cos'è
4: quello? Una Range
0: Rover?
4: Rover
0: Vogue.
4: Vogue.
0: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vov e Vorg. Ma dillo così,
0: la
5: non è russa, è inglese la Range Rover.
0: Range Rover Vogue.

0: Only a 105.
1: Stupido.it.
2: Ehi, Erburbio!
3: Dimmi, Giannastapestio!
2: Aspetta che chiamo anche Tarbel Belbolb.
3: Sono Tarbel Belbolb, mi avete cercato?
2: Ma ragazzi, ragazzi, ho trovato un oggetto imperdibile!
3: Alludi forse a quei tre mattoni della porta sacra del giubileo del 1975?
2: Li hai visti anche tu?
3: Era impossibile che non mi ci cadesse l'occhio, è un'offerta sensazionale!
4: Hai detto porta santa?
3: Sì!
4: Sono imperdibili!
1: Stupido.it.
5: Pronto?
6: Messer Giorgio?
5: Pronto?
6: Messer Giorgio?
5: Sì?
6: Sì, sono il cavaliere dell'abate Monsignor La Favella.
5: Pronto?
6: Sì, mi sente?
5: No, non sento, chi è?
6: Sono il Monsignor dell'abate, cavaliere della Terga.
5: Sì?
6: Chiamo in merito ai reperti.
5: Quali reperti?
6: Ai mattoni.
5: Ah, mi dica.
6: Mi dica lei.
5: Cosa?
6: Dei mattoni.
5: Beh,
6: quanti ori vuole per i mattoni?
5: Ori?
6: Sì.
5: Ma chi è? Non ho capito.
6: Pronto?
5: Sì, chi è che non ho capito?
6: Mi dica per gli ori.
5: Senta, lei mi sa che, visto che, che chiama con un numero privato, penso che sia una persona poco seria, la saluto.
7: Lasci parlare me, cavaliere, mi sente?
5: No, non la sento più.
7: Sono il cavalier Giorgione, puttano
5: sì.
7: della sega, mi sente?
5: Come?
7: Siamo interessati all'acquisto dei suoi mattoni.
5: Allora?
7: Volevamo sapere quanti danari vuole per questi mattoni.
5: Ma l'ha letto l'annuncio?
7: C'è scritto offerta, non viene specificato quanti danari.
5: E allora lei, se ha letto offerta, faccia un'offerta.
7: Le offro 3 cavalli, 2 asini e quella...
5: E un vaffanculo.
8: Allo?
5: Allo? Non sento Allo? Più.
8: Sono Lord Munifico Pipparoli, cavaliere dell'Ordine
5: sì.
8: del Coppolo.
5: Ho capito, allora vieni e fammela una pippa.
8: Intendo perfezionare l'acquisto di questi 3 sacri oggetti.
5: Ho capito. Pronto.
8: Ordunque.
5: Pronto.
8: Ordunque.
5: Pronto.
8: Villico, porta rispetto a Lord Munifico Pepparoli e abbassa lo tono della tua voce, poiché io sono cavaliere di Malta ed anche pure di Cipro.
5: Tu sei uno stronzo e vedi di andare a fanculo.
8: Vile, vile, tu mi vilipendi orso.
5: Ciao.
8: A singolar tenzone ti svito.
5: Non ti sento più, cretino.
8: A singolar tenzone ti invito, brutto stronzone. Domani allo sorgere del sole noi incroceremo i nostri spadoni per vedere chi di noi detiene la sacra giustizia in codesta disputa. E siccome io sono Lord Munifico Pepparoli, cavaliere dell'Ordine del Coppolo, io batterò te e rapirò la tua famiglia e stuprerò le tue donne e mi impossesserò del tuo maniero e tivi e gli brucerò. Allo culo devi andare.
2: Ma chi è? Ma chi è? Sto fenomeno.
8: Bellissimo.
2: Madonna.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui è il professor Xavier. Connesso a Cerebro, Less si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen, le persone col cognome di merda.
2: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto? Salve, la signora Buttana? Buonasera, parlo con il signor Bucchino?
3: Chi la Bucchina è sorrida.
1: Lui vi aiuterà, è qui per voi.
4: A me, miei X-Cognomen.
5: Pronto?
6: Buonasera, sono il professor Xavier, psicologo. Parlo col signor Bucchino?
5: No, non c'è.
6: Lei chi è, scusi? Con chi sto parlando, mi perdoni. Salve, io chiamo da parte del governo per la nuova iniziativa a seguito del DPCM. Non so se ha seguito le ultime vicende.
5: No, non le ho seguite, non so cosa sono.
6: Praticamente il governo ha creato questa serie di indennizi a seguito di questo DPCM, prendendo in considerazione tutte le persone che sono nate e cresciute bullizzate per colpa del loro cognome. Appunto suo marito, in quanto Bocchi, giusto?
5: Sì,
6: perché qua ho una lista interminabile di buchi. Lei come si chiama, mi perdoni?
5: Io di cognome o nome?
6: Nome e cognome. Non ha mai cambiato il suo cognome dopo il matrimonio?
5: Perché dovrei cambiarlo?
6: Non so, come
5: però
6: si fa in America.
5: Marito, basta.
6: Solo suo marito è buchi, quindi. Avete avuto figli?
5: Certo, due.
6: Due, anche loro buchi, quindi?
5: Certo.
6: E lei invece quindi non ha mai cambiato. Quindi qua di buchi sono tre, giusto? Giusto, mi conferma? Sto prendendo un attimo di appunti, ok. Quindi lei ha fatto figli con buchi. E non ha mai considerato, oltre all'indennizzo, effettivamente la possibilità di cambiare questo cognome? Perché comunque chiamarsi buchi al giorno d'oggi. Immagino che abbia subito un sacco di bullismo lui da giovane, non so, non è mai stato chiamato buchi. Mamma, tutte queste robe. Immagino, poverino. Se vuole le dico una lista qua di cognomi disponibili.
5: No, guardi, penso che mio marito non penso che lui voglia cambiare il suo cognome, guarda.
6: Qua ne ho alcuni molto interessanti, tipo Stucca Cannoli, che va molto in Sicilia.
5: No, non mi interessano.
6: Boccaciccio.
5: No, scusi,
6: Campari Soda.
5: Io, salve.
6: Quindi lei rimane col no? Ma sta buccina.
7: Pronto?
6: Pronto, la signora l'ho chiamata poc'anzi, sono il professor Xavier.
7: Sì, scusi.
6: Il professor. Mi sto cercando di presentare. Sono il professor Xavier, sono uno psicologo.
7: E quindi?
6: La chiamo per la nuova iniziativa del governo, per il nuovo DPCM, non so se ha sentito. Lei è finita all'interno della mia.
7: Non so che la passo,
6: certo, grazie mille.
7: Pronto?
6: Pronto, la signora Ficchio? Io sono il professor Xavier, sono uno psicologo e appunto la chiamo.
8: Io insegno psicologia, quindi mi dica.
6: Perfetto, da collega a collega. La chiamo dal governo per la nuova iniziativa del DPCM. Non so se ha sentito, se ha seguito le ultime vicende.
8: Riguardo i 4 anni più 2?
6: No, riguardo i 5 cazzi più 6. Lei, in quanto finocchio, all'interno della lista del governo per questa iniziativa, per chi ha effettivamente un cognome al di fuori,
8: no,
6: tra virgolette, della norma.
8: Non mi interessa, la ringrazio, buonasera.
6: La finocchia acculturata.
9: Pronto?
6: Pronto, buonasera, sono il professor Xavier, psicologo. Parlo col signor Bucchino?
9: Sì, sono io.
6: Salve. Lei è all'interno di questa nuova iniziativa del governo, appunto, che si chiama Cognomi Censurabili, affinché le venga donato un indennizzo o risarcimento per via, appunto, del suo cognome. Lei si chiama Bucchino, giusto?
9: Sì.
6: Ok, immagino che sia stata dura nella sua vita subire bullismi, mobbing, le è mai capitato?
9: Sì, questo sì, di sicuro.
6: Sicuramente, tutta la vita sentirsi buco di qua, bocchi, perfetto. Il governo ha iniziato a prendere a cuore le persone che hanno appunto questa tipologia di cognome per valutare un indennizzo, un risarcimento per lei e darle anche la possibilità di cambiare cognome se volesse.
9: Guardi, ormai non è più quello, non ci faccio più neanche caso.
6: Non fa
9: e,
6: più.
9: Lasci stare.
6: Ma lei ne ha sofferto durante la sua vita? Quanti anni ha, mi perdoni?
9: Ho sofferto fino a un certo punto.
6: Quanti anni ha?
9: Quelli che avevo davanti, quando sono quattro coglioni che parlano per niente, già si è detto tutto.
6: Poi si è reso conto che più non le piaceva.
9: Le persone le guardo e le stimo per quello che sono, non per il nome e il cognome, che ce ne sono anche peggio di per mio.
6: Ma su questo sono d'accordo con lei.
9: Non ho mai avuto a che dire. Ormai mi sta scivolando addosso e mi è sempre scivolato addosso.
6: Beh, che cosa le dicevano da piccolo? Non so, tipo quali insulti le dicevano?
9: Sì, di tutti più.
6: Del tipo? Bocchina mammata, bocchina sorrata, robe così? Grandi classici. Se vuole, ho qui una lista di cognomi alternativi che alcuni suoi omonimi, altri signori Bocchino, che hanno voluto cambiare, tipo nel siciliano va molto Stucca Cannoli.
9: Sì, sì.
6: Invece in zona latina Fellazio.
9: Come ho detto, quando lo cambio, cosa fa? Potrebbe andare bene, poteva andare bene per mio figlio, ma.
6: Beh, se vuole.
9: Mio figlio ha preso il cognome di mia moglie.
6: Che lui è figlio di Bocchino, praticamente.
9: Come ho detto, visto che mio figlio ha preso il cognome di mia moglie, quindi.
6: Figlio nato da un pompino?
9: Sì. Va bene.
6: Ma suo figlio come ha cambiato cognome?
9: Ma mio figlio ha cambiato, non so neanche dire chi, perché.
6: Ma lei è Bocchino con o senza ingoio?
9: Sì. Senta, lei adesso sta facendo delle allucinazioni, cioè
6: allucinazioni
9: su un cognome. Cazzo, lei dice? Non è quello che mi sta dicendo di essere.
6: Io sono il professor Xavier.
9: Quindi, non rompi i coglioni, perché ho capito, no? Visto che lei sta andando avanti a insinuare delle cose che non sono sue, non rompi i coglioni e stia attento a quello che dice, perché io, lei non sa neanche che cosa faccio. Quindi
6: non
9: stia
6: immaginare.
9: Attento a quello che dice e quello che fa, capisce?
6: Ciuccia Ciccio?
10: Ciclope, Tempesta, ho bisogno di voi. X Cognomen.
11: Radio 105.
12: Hey! 105. Hey!
13: Lo Zoo di 105.
14: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
15: Ma papino, ma stai piangendo?
16: Ma, no, ma che dici? Sono felicissimo.
15: Beata a te, lo sai quando sarò felice? Quando vincerò il premio Nobel.
16: Ma il premio Nobel? Ma forse non è un tantinello fuori portata per te.
15: Quando diventerò uno scienziato inventerò una macchina di 700 metri quadrati che farà vincere il premio Nobel.
16: Ma non lo so, per progettarla ti serve un posto di 700 metri quadrati.
15: Tipo il parco.
16: No, il parco.
15: Ciao, ciao. Ciao Crusca.
17: Ehi, Ferrandello carissimo amico mio. Com'è? L'hai progettata la macchina?
15: Ancora no.
17: Beh, però il parco è a 700 metri quadrati precisi, Così ti fai un'idea, io lo dico per te.
15: Un'idea di come fare la macchina?
17: No, Fernande, un'idea di quanto cazzo sei sfigato. Che tuo padre fa il pigliaschiaffi perché è un morto di fame, Fernande, capito? Pa, pa, pa.
18: Allora, Marianella, lo vuoi fare il pigliaschiaffi, eh?
16: Ma, signor Rambaldi, che lavoro sarebbe?
18: Ma è semplicissimo. Tu devi accompagnare in giro una persona che ha la sindrome di Tourette.
16: E sarebbe?
18: È una persona perfettamente normale, che però ha degli scatti improvvisi e motivati in cui rivolge a tutti insulti e parolacce. Capito, pirla?
16: Non l'hanno ancora assunta lo zoo di 105?
18: Comunque, il lavoro consiste nel prendere schiaffi in faccia al posto suo. Va bene?
16: Non so, mi sembra veramente degradante.
18: Se no, queste 1000 lire in un'unica moneta da 500 le do a...
16: Accetto, accetto!
19: Mi scusi, signora, saprebbe dirmi che ora... Puttana di merda, spero che muori!
20: Ma come si permette?
16: Aio!
19: Bravo Mariottide, incassi in costile, brutto stronzo schifoso.
16: Aio, ma per caso c'è un extra per gli insulti?
19: Ma vaffanculo.
16: Lo prendo per un no, ma lo sa che questo parco mi sembra familiare? Così all'occhio misura proprio 700
15: metri. Papino, che ci fai qua?
16: Io, no, niente, io...
19: Stiamo facendo una passeggiata, terrone di merda.
16: Aio.
15: Ma allora è vero che fai il pigliaschiaffi?
16: Ma no, io... Mi avevi detto che volevi vincere il premio Nobel, vero? E allora io ti ho portato un fisico!
19: Ferrone rachitico scemo di merda!
15: Ma che fisico è? È volgare, insulta!
16: Ah no, è il classico fisico bestiale!
21: Lo Zoo di 105.
22: Lui è il professor Xavier. Connesso a Cerebro, Less si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen. Le persone col cognome di merda.
23: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto? Salve, la signora Puttana? Buonasera, parlo con il signor Bucchino?
24: Chi la Bucchino è sorrete?
22: Lui vi aiuterà. È qui per voi.
4: a me, miei X cognome.
6: Pronto, signora Finocchio?
0: Sì.
6: Buongiorno, la chiamo in veste ufficiale per il nuovo DPCM dal governo. Non so se ha seguito le ultime vicende.
0: No, non so niente, io guardo per parlare con mia figlia.
6: C'è un problema col suo cognome, è per quello che la chiamavo.
0: Che problema c'è come cognome?
6: Allora, le stavo cercando di spiegare. Dal governo è arrivata questa nuova normativa del nuovo DPCM che lei però non ha seguito, giusto?
0: Sì.
6: Ok, praticamente dopo alcune rivolte da parte dei commilitoni sull'omosessualità si è deciso che il cognome Finocchio va...
0: Che cazzo m'ho contata, mia? Buongiorno.
6: Ma aspetti un secondo.
0: Vedo che non rispondo più. Vedremo chi tu che vuole.
6: Signora, stavo cercando di raccontarle che è una questione governativa piuttosto urgente.
0: Ma con tutte queste cose che ci sono, che si sentono, che si fanno, per telefono, che puliti.
6: La chiamo in quanto il nuovo ordinamento impone, tra virgolette, il cambio del cognome per chi ha un cognome, tra virgolette, di una certa natura. Mi lasci il termine,
0: io
6: quasi insultante.
0: Io voglio cambiare il mio cognome ora. Dopo 80 anni mi cancio il mio cognome. Era all'epoca, magari che non tanto mi piaceva, ma ora così vecchia, che fare? Io a lei la ringrazio e buongiorno. A quel tempo non c'erano tutte queste schifezze che c'è ora.
6: I tempi sono cambiati.
0: Sono cambiate, sì. No, completamente.
6: All'interno della sua famiglia però ci sono dei maschi?
0: Certo che ci sono dei maschi.
6: Quindi ci sono dei Finocchi.
0: Che cosa?
6: Ci sono dei Finocchi all'interno della sua famiglia, intendo.
0: No, nel senso
6: di cognome, non che succhiano realmente.
0: No, perché questo è da signorino cognome. Guarda, ma non mi ha fatto tanto male perché ci dice che non ne piglio telefono e non ne piglio per davvero.
6: In che senso? Ma...
2: Che dolce finocchietta.
3: Pronto?
6: Pronto, cercavo la signora Finocchio.
3: Allora, sono suo marito.
6: Lei è Finocchio?
3: No, sono suo marito.
6: Non ho capito, mi perdoni.
3: Ma prego, sono il suo marito.
6: Ok, ma lei è Finocchio?
3: No, non ti cognomi Finocchio. Se il marito, io non sono Finocchio, signore. Abbiamo mandato per voi per una ricerca.
6: In che senso? Noi abbiamo, infatti è proprio per questo che la chiamavo.
3: Sì, ma per questa noi abbiamo fatto la richiesta.
6: Non l'avete fatta?
3: No, lo abbiamo fatta.
6: Ma perché lei vuole diventare Finocchio?
3: No, piacere, io soffro d'umore io.
6: No, beh, sì. È semplicissimo, le basta succhiare dei catti.
3: No, allora lo fai lei, grazie mille. Buona giornata.
6: Grazie, buona giornata.
3: E in bocca al lupo, dai.
6: E in bocca a lei qualcos'altro.
3: Pronto?
6: Pronto, il signor Finocchio?
3: Sì, buongiorno.
6: Lei è per caso durante la vita ha subito del bullismo in quanto Finocchio?
3: No.
6: Mai?
3: No.
6: Non ne sono mai state dette cose tipo le Finocchio?
3: Sì, chiaramente
6: quello.
3: Da ragazzo sì, però succede, le battute sì, ce ne stanno.
6: In continuazione sicuramente, tipo che cosa le dicevano? Finocchio di merda?
3: Non me lo sono fatto poi nessun mai un problema, ecco, perché sennò...
6: Altrimenti non se ne esce più.
3: Sì.
6: Perché comunque noi ci portiamo delle ferite all'interno del nostro, nostra psiche.
3: Io non me lo posso sicuramente, se mi posso ferire in altro, grazie per altri motivi, non per il cognome, ecco, sinceramente.
6: Beh, ci sono una serie di indennizzi gratuiti da parte del governo a proposito di questa.
3: Va bene, cosa si dovrebbe fare?
6: Se vuole c'è la possibilità di fare 10 sedute gratuite in cui noi andiamo a scorporare questo suo trauma, questa cicatrice. Ma... e alla fine di questo c'è la possibilità di cambiare addirittura cognome.
3: Il cognome, giusto?
6: Sì.
3: C'era... Ho ricevuto già di queste telefonate, sì, qualche un'altra, sì.
6: In che senso?
3: Di qualche altra ditta o qualito che si occupa di queste cose.
6: Ah sì? Ci stanno copiando allora, ci sono,
3: non lo so,
6: sono tanti, sono in tanti interessati ai Finocchi ultimamente, il 2024 è un po' strano.
3: Chiaramente i Finocchi di fatto vanno tanto di moda, ecco.
6: Ma lei lo è anche? Cioè nel senso...
3: No,
6: oltre che Finocchio è anche riccone.
3: Io non ho avuto mai problemi in questo senso, va bene, mi scusi, la cosa non mi interessa, va bene, buongiorno.
6: Salve.
2: Ci stanno copiando, sarà RDS. Wolverine, intervieni.
1: Cognomen.
5: Lo Zoo di 105.

0: Nihira. È un ragazzo di circa 13 anni che ha una grande passione per la pesca. Ma non quella marina, no! Gli piace il pesce rosa! Sì! È ricchione! E sì! Le nuove avventure di Sanpei!
1: La carpa! La carpa! Sto dormendo, sono felice!
2: Ehi! Sveglia, nipote di merda! Sveglia! Chi dorme non piglia pesci!
1: Nonno Impei, che succede? È scoppiata la terza guerra mondiale, nonno!
2: E la scoppia nel culo la terza guerra mondiale? Sono già le 4 di mattina! Devi andare a pescare il lavativo di merda!
1: Ma nonno Impei, io odio pescare! Mi sfracelli i maroni! E sono pure allergico al pesce! Perché non posso andare a scuola come tutti i ragazzi della mia età?
2: Cazzate! La scuola è per le troie froci! Tu sei troia per caso?
1: Beh, troia no, ma forse un po' frocio!
3: Scusate, sono il regista della serie, ma perché gridate tutti po***a?
1: Perché a furia di stare tutto il tempo sul lago a pescare e a stare nel silenzio abbiamo perso il limitatore, non sappiamo qual è il volume giusto, perché viviamo tutto il tempo da soli nel silenzio di merda dei laghi, quindi non capiamo qual è il volume giusto.
2: Dai forza, tu monoressico, poche storie, al lavoro, ti ho anche costruito una nuovissima canna da pesca, guarda.
1: Ma non Impei, questo è un ramo attaccato a un laccio da scarpe! Non pescano mai niente con sta cosa!
2: Cosa? Metti in dubbio le mie doti di costruttore di canna da pesca? Guarda che ti piscino le orecchie!
1: No, no, è bellissimo, una canna stupenda, nonno! Sono certo che prendono centinaia di pesci! Grandi, giganti, tanti!
4: Perché gridano?
5: Mica due dementi. Due coglioni in casa.
2: Se torni mani vuote stasera ci mangiamo quelle cotolette che è al posto delle orecchie.
1: Minchia, che due coglioni. Sono qui a due ore e non ho preso niente. Non riesco a regolare il volume. E silenzio, che mi ansia.
6: Sanpei, ma che sorpresa. Non pensavo di incontrarti proprio oggi che mi sono depilata la patata.
1: Sai che non ti sento, puoi urlare?
6: Dai!
1: Non ho capito, veramente!
6: E tocca a te!
1: Cosa?
6: L'ho già detto la mia battuta!
1: Ah, stai seguendo il campione proprio preciso!
3: Sto pescando, se gridate si spaventano i pesci.
1: Ah, ecco perché non peschiamo mai un cazzo! Ma mi devi scusare, a furia di stare sul lago sempre da soli? Non sappiamo regolare le voci, capito?
3: Sì, ma stai ancora gridando, mi vanno via tutti i pesci.
1: Lo so, più forti me, mi devi perdonare, non riesco proprio.
3: Abbassa il tono, anche la squilibrata prima che gridava, è arrivata.
1: Ma là perché ci frequentiamo, capito? Vabbè, comunque ci mancava proprio sta zoccola, bastarda. Yuri, lasciami in pace, sto cercando di pescare.
6: Ma perché non fai una pausa e non ci lavo nel mio stagno dell'amore depilato?
1: Vattene! Non vuoi capire che sono frocio?
3: Scusate però, allora. Non bisogna gridare. Secondo, se gridi non peschi un cazzo. Allora è meglio che vai a infilare il tuo salmone nella fregna qua della berciatrice e mi lasciate pescare per i cazzi miei.
1: Ma scusa, ma io ti ho dato confidenza quando sono venuto qua al lago. Stavo per i fatti miei, ma che vuoi? Non ho capito, sto parlando con la mia ragazza.
3: Stai gridando e mi scappano i pesci.
1: Guarda che stronzo ha fatto scappare i pesci. Che cazzo gridi?
6: Dai, meglio, a me piacciono i froci.
1: Vai via! Cazzo infame, vai!
6: Ah, sei cattivo, Sanpei! Mi hai fatto piangere. Ora mi devi asciugare le lacrime col cazzo.
1: Vuoi urlare di più che non ho capito cosa hai detto?
6: Ho detto che sei cattivo, Sanpei! Mi hai fatto piangere. Ma sei sordo?
1: No, ma te ne vuoi andare che mi fai scappare i pesci?
3: Ma no!
1: Non si pesca un cazzo in questo stagno, eh! Vengo qua da 18 anni! Che palle!
7: 6 ore dopo.
8: Buongiorno, Sanpei! Vedo che abbiamo avuto la stessa idea!
1: Guarda! Ma male che sei arrivato tu, mi annoia a morte! Sono combinato, non ha preso un cazzo.
3: Scusate, però adesso arriva pure il quercio. E la puttana, il quercio. Io sono qua a pescare.
1: Ma tu lo conosci a questo?
8: Ma che cazzo lo conosci a questo qua? Non l'ho mai visto. La pesca è così comunque. A volte ne prendi tanti, a volte non ne prendi nessuno.
1: Ma sai, ma sono 18 anni che non ho preso mai una carpa.
8: E capita.
1: Ma verranno a bastonare a mani vuote. Se no, dopo i pei, come cazzo si chiama mio nonno? Mi cagano le orecchie.
8: Vabbè, vediamo se ho più fortuna di te. Preso!
1: Oh.
8: Preso! Oh. Un altro!
1: Uè, stronzo! Ma dove vuoi andare? Oh?
8: Non sento! Non ho capito!
1: Ho detto stronzo! Te ne vuoi andare?
8: Tieni, Sabei, ti regalo la metà dei pesci che ho pescato! Così tuo nonno sarà contento di te!
1: Ma perché gridi?
8: E gli otto di voce, tranquillo!
1: Davvero, grazie, Quercio, grazie! Cosa posso fare per te?
8: Beh, se avessi voglia di prendere un pesce in più, magari uno rosa!
1: Aspettavi altro, froccio di merda! Adesso va meglio!
2: Quanti! Sono tantissimi, bravo! Io credevo che non avresti preso un cazzo!
1: Beh, in realtà un cazzo l'ho preso,
2: Cosa?
1: E tu? Vai subito fino a casa!
3: Va che suo nipote l'ha presa nel culo, glielo dico,
8: Però per 3 pesci!
3: Sì, per 3 pesci si è preso il pesce nel culo.
1: Ma anche se non deve mai chiamare i carabinieri,
4: Ma poi a Tokyo chiamo i carabinieri.
0: E sì, le nuove avventure di Sanpei. Radio 105.
7: Che il mio cugino. Che il mio cugino. Si è fatta male. Cornuto!

0: This is the zoo, only for you.
1: L'ha messa, andevo, perché poi no, loro lo dice sì e dice no, dice sì e dice no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare, oh. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
2: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Far ridere ballerini? No. Dai, Paolo. Ivo Ago fa ridere,
3: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
5: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta.

0: Bacca Montanara, con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi.
1: Uno, due, e uno, due, e uno, due.
2: Pau, pau, zolongane con l'accento meridionale che nella serie non parlava. Bravo vecchio orso, finalmente hai imparato a contare.
1: Imparato a contare la vita tua madre, quella che si è fatta mettere il cazzo per poter contare fino a 11. Mi sto scaldando, cerco di pulci. Fra poco vado in piscina io.
2: Ah, bravo Pau Pau, alla tua età è importante fare sportis.
1: Alla tua età lo vuoi dire a tuo nonno, quello che prende la pensione nel culo. Dai, vedi dei coglioni che sono già in ritardo qua.
3: Ciao nonnino mio rugosissimo.
1: Rugosissimo alla vuoi dire a tua madre, quella che ha preso così tanta s*** in faccia che ha le zampe di gallina bianche. Dai, stroiati da qui, mignotta delle nevi, devo andare in piscina io.
3: Oh, che bello! Posso venire con te?
1: Ma nemmeno se riesci a far diventare il tuo clitoride presidente del Ruanda. Tu stai qui e metti l'embargo a tutti i cazzi, chiaro?
2: Bau, bau, ma che succede? Che succede? Accidenti! Hai lasciato il frigo aperto da 5 anni? Per caso? Che proprio è il tipico odore del tramezzino che è morto decomposto con dentro una persona morta. Con i vermi che gli stanno mangiando gli altri vermi. È proprio il tipico odore di formaggio, però lasciato al sole di agosto in spiaggia sopra un barpone morto, inculato da 4 delfini tutti morti, marci, merda.
4: Ciao Heidi!
2: No, è lui. Figlio di p***a, una marcio di m***a che puzza di piedi, porca.
4: No, però Paolo, non c'è scritto così però. C'era scritto il bambino con i tarzanelli al posto della forfora.
3: Ciao Peter!
4: Ma Heidi, che succede? Le caprette hanno smesso di brucarti la patata?
3: Uffa Peter! Vecchio orso è andato in piscina senza di me.
4: Ma che merda sto vecchio orso. Tranquilla, dai. Per fortuna porto sempre una piscina nelle mie mutande.
3: Davvero?
4: Certo. Tuffati, tanto si tocca.
3: Vai. Subito, Peter.
4: Ecco, vedi, sì, vedi che si tocca. Vedi che si tocca. Brava.
1: Ehi! Staccati, puttana.
3: Schitto nippottano.
1: Cosa fai come le negre?
3: Vecchio orso, non dovevi andare in piscina?
1: Sì, sto aspettando la nonna di Peter.
4: Ma vecchio orso, ma lei si sbaglia. Mia nonna non sa nuotare.
1: Ah, ecco perché così prova a ingoiare la
5: La vecchia.
4: Dai ragazzi, basta. Vero?
3: Io mi disso.
5: Ma fa terone di merda!
2: Vattene da questa montagna!
5: Fammi! Ovviamente Marco, queste sono parti superflue.
4: No, mettile Marco, così
5: l'abbiamo utilizzato per fare due allegre risate nello staff.

0: 105.
1: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
2: Benvenuti a 4 ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. La puntata di oggi è dedicata ai ristoranti a conduzione familiare, un'antica forma di pezzenteria fortunatamente ormai in via d'estinzione. Questo è il motivo per cui ci troviamo nel piccolo comune di Poggio Dio, alle porte di Che cazzo ve lo dico a fare. La catapecchia che vedete alle mie spalle, infatti, non è il cesso chimico di una favelas devastata dalla malaria, ma il ristorante L'Allegra Famiglia, di proprietà della famiglia Allegri. Entriamo a conoscere questi morti di fame. Wow, bello, sembra proprio di stare dentro uno stronzo di cane.
3: E buongiorno Alessandro, e benvenuto all'Allegra Famiglia, d***a merda.
2: Signor Allegri, piano con gli smoccoloni, che siamo sulle reti TV benedette dal Signore. Che cazzo fai? Giù le zampe, non toccarmi con quelle manacce da povero. Dall'alito di topo in cancrena suppongo che tu sia il tizio con cui ho parlato al telefono.
3: Eh sì Alessandro, sono Mario Allegri, d***aia. E questa è mia moglie Piera, cuoca, Fibio.
4: Piacere Alessandro, complimenti per la trasmissione.
2: Se cucini bene quanto assomiglia a Gio Pesci siamo a cavallo. Siete solo voi due, il ritardato e la cozza.
3: No Alessandro, ripeto, no Alessandro. A sera, che anche il nostro fiol Manuel, quel gran fiol della roia che dà una mano in sala, che io strabico.
2: Cioè voi due avete scopato? Chissà che cazzo è uscito fuori. Ah, ho capito, siete la famiglia dei Goonies e vostro figlio è quello con la faccia pasticciata. Già, oh ragazzi, sogno tutto mongoide. È venuto il momento di assaggiare il menù proposto in questo letamaio del terzo mondo. Sfoderiamo i Malox e che Dio ce la mandi buona. Forza, sbrighiamoci, che mi si ammoscia il pizzetto a star seduto in questa fogna.
3: Ecco allora Alessandro, questa è la specialità della casa, polpette al sugo del porco, che a dispetto del nome cano che è il porco dentro, che è il manzo, però manzo hanno viene bene, quanto porco, che ti capio? Ripeto, che ti capio?
2: Polpette, polpette, mi dai da mangiare le polpette? Ma che cazzo, mi avete preso per un Doberman. Incredibile, davvero incredibile.
3: Allora, te piace, eh? Te piacciono?
2: Diciamo che se dovessi scegliere se mangiarne un altro boccone o farmi vomitare in bocca da una scimmia con l'AIDS, voterei senza dubbio la scimmia.
3: Guarda, Alessandro, mi lo capisco. Non so.
2: Ci credo che non capisci, sei ritardato, sei un ritardato del cazzo coi peli del culo sulle braccia, tua moglie è Gio Pesci coi bigodini, il vino sembra spremuto dalle emorroidi di mio zio Nicola e questo posto puzza come il culo di una scrofa in calore.
3: Ah, ho capito Alessandro, ho capito che il nostro ristorante piccolo e a conduzione familiare non è detto gradimento.
2: Ah, ma gli insulti sono il meno, per il bene dell'umanità questo posto deve chiudere immediatamente, anzi ora telefono subito ai NAS.
3: Allora non abbiamo altra scelta. Piara, Piara, boia! Libera bestia!
5: Che succede, mamma?
4: Lo vedi quel tizio che sembra uno dei tre moschettieri, amore? Qual è un signore cattivo che vuol far male a mamma e papà?
5: Cattivo, signore, cattivo!
2: Aia, aia, no, aiuto, il mostro porco, levatemelo di dosso!
5: Non fare male a mamma, io ti inculo!
2: Aiuto!
3: Dopo che ti cai in culo al signor boia, lavete in man però, che è da servire gli antipasti.
2: Che dire, amici, dopo 3 giorni di convalescenza e 56 punti di sutura è l'ano sbasato. Penso che l'idea di visitare le fogne dove si cibano gli handicapponi senza soldi non è stata delle migliori. Forse era meglio continuare con gli chef stellati. Quelli ti inculano, ma solo nel conto. Porco. Io e le mie idee del cazzo. Alla prossima puntata.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Oggi il Viagra compie 20 anni.
0: Come previsto dalla legge sui brevetti, il suo principio attivo, il sildenafil, sarà liberalizzato e presto vedremo sul mercato migliaia di nuovi prodotti contro la disfunzione erettile. Ma c'è davvero così bisogno della famosa pillola blu? Pare di sì. Negli ultimi 13 anni nel mondo ne sono state vendute più di 2 miliardi e mezzo, per un consumo totale di 6 pillole al secondo. Sti cazzi, direte voi! Infatti, appunto. Se è molto probabile che ne abbiate fatto uso o che conosciate qualcuno che lo fa, siamo sicuri che non sapete tutto, ma proprio tutto, sulla pillola dell'amore. Ecco dunque 10 cose che forse non sapete sul Viagra.
6: Numero 10.
0: Il Viagra è nato per caso. In origine doveva essere un farmaco contro i disturbi cardiovascolari. Tuttavia, durante i test sull'uomo, un'infermiera si accorse che i vasi sanguigni che si dilatavano non erano quelli del cuore ed esclamò: "Minchia!" Da cui la geniale intuizione.
6: Numero 9.
0: Dal 1998 il Viagra è stato acquistato da oltre 62 milioni di uomini nel mondo, praticamente un'Italia intera con la ciolla di marmo.
6: Numero 8.
0: Tra i soci di maggioranza della Pfizer, l'azienda che lo produce, figura il Vaticano. Se la Chiesa non è riuscita a moltiplicare i pani, di sicuro ha moltiplicato i pesci.
6: Numero 7.
0: Il Viagra è il medicinale più contraffatto al mondo. L'80% delle ricerche su Google conduce a siti che vendono pastiglie false. Solo in Italia nel 2011 ne sono state sequestrate 50.000 confezioni.
6: Numero 6.
0: Il Viagra possiede un antidoto naturale, il succo di pompelmo. Se assunti contemporaneamente, uno annulla l'effetto dell'altro, producendo acidità di stomaco e meteorismo. Praticamente, volevi farti una ciulata e finisci a gara di scorregge.
6: Numero 5.
0: Il significato della parola Viagra è un mistero. Secondo alcuni, deriva dal termine sanscrito Viagra, che significa tigre. Secondo altri, è semplicemente assonante con la parola Niagara, un suono che promette litri e litri di cascate, ma non proprio di acqua, diciamo.
6: Numero 4.
0: Il Viagra fa crescere le piante. Uno scienziato israeliano ha scoperto che se lo versi in un vaso rende rose, margherite e garofani più sani e freschi, ma le donne comunque continuano a preferirlo con il cetriolo.
6: Numero 3.
0: L'Italia è il secondo paese europeo per consumo di Viagra, seconda solo alla Gran Bretagna e prima della Germania. La città italiana dove se ne consuma di più è Pistoia, che da oggi chiameremo Pistolinoia.
6: Numero 2.
0: Il Viagra aiuta con il fuso orario. Nel 2007 tre ricercatori argentini hanno scoperto che una piccola dose aiuta ad annullare gli effetti del jet lag. Sì, ma solo sui criceti. Bella ricerca del cazzo.
6: Numero 1.
0: Nonostante la sua popolarità, il Viagra è destinato ad essere soppiantato da un prodotto analogo totalmente naturale. Superminchia.it. Oh, ho fatto una marchetta. Sono proprio una testa di cazzo. Durissimo. Queste erano 10 cose che forse non sapete sul Viagra. Per il resto, come si dice a Genova, tenete duro che mollo ci viene da solo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Porca puttana che pioggia. Sono venuta a lavoro con il mio Squarna 600 e mi sono bagnata tutta. Cazzo me ne frega. Chi devo presentare?
2: Devi presentare Affari Buoi con Amadeus.
1: Ok. Va ora in onda una nuova puntata di Affari Buoi con Amadeus. Buona visione con i programmi di Vai Uno.
3: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
4: Pronto?
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, chi è?
3: Benvenuto ad Affari Buoi su Vai Uno. Sta parlando con Amadeus.
4: Che cosa vuole?
3: Lei è il signore o la signora?
4: Ma lei non si interessa, lei dica che cosa vuole.
3: Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
4: A me non me ne può fregare di meno, perché a me mi tocca lavorare, non i giochi dei pacchi, Affari Buoi e Cattivari. Quindi non compro niente, non gioco a niente, non me ne può fregare di meno. Quindi con me non attacca, okay?
3: Chiudete la linea a quest'ignorante e facciamo l'applauso finale. La situazione è sempre più drastica. Aumentano sempre di più le persone ignoranti che girano la testa alla fortuna quando gli si propone davanti. Poi sono dal tabaccaio ad indebitarsi con i gratta e vinci. Io proprio non li capisco. E adesso via, chiamiamo subito un altro concorrente.
4: Pronto?
3: Buongiorno. Benvenuto ad Affari Buoi su Vai Uno. Lei è il signore o la signora? Va, che merda di gente che c'è in giro.
5: Pronto?
3: Buongiorno. Benvenuto ad Affari Buoi su Vai Uno. Sta parlando con Amadeus.
5: Chi è Amadeus?
3: Ma come cazzo fa a non conoscere il programma televisivo più visto di tutti i tempi? Dai, sbattiamocene le palle e chiamiamo un altro concorrente!
6: Pronto?
3: Buongiorno. Benvenuto ad Affari Buoi su Vai Uno. Sta parlando con Amadeus. Lei è il signore o la signora?
6: Ma con chi è che parlo?
3: Sono Pronto? Amadeus. Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
6: Ma sì, ma a me non mi interessa un tubo.
3: Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta esatta si porterà a casa 300.000 euro. Quindi siamo pronti? Brutta testa di cazzo. Dai, non perdiamo altro tempo e andiamo con la prossima telefonata.
7: Pronto?
3: Buongiorno. Benvenuto ad Affari Buoi su Vai Uno.
7: Abbia pazienza.
3: Sta parlando con Amadeus.
7: Non capisco bene.
3: Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
7: Guardi, senta, ho i peperoni sul fuoco, le passo mio marito. Arnaldo.
8: Michele. Michele, sei ancora tu?
3: E allora, facciamo un grossissimo applauso
8: Michele!
3: Al nostro nuovo concorrente, Mario Scopa Tombini.
8: Bastardo figlio di puttana!
3: E allora, facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Tommaso, che gli piace pippare la merda con il naso.
8: Tu sei un grandissimo figlio di puttana!
3: Io le farò una domanda.
8: Non me ne frega un cazzo!
3: Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta...
8: Sono stufo, Michele! Tu non puoi ossessionarmi così!
3: Io le farò una
8: tutti i santi giorni! Lo vuoi capire? Ti chiedo per favore, dimenticami!
3: Quindi siamo pronti?
8: No!
3: Andiamo con la domanda.
8: Nessuna domanda! Michele, chiudi sto cazzo di telefono!
3: Facciamo scendere il tabellone.
8: Michele!
3: Ecco, lei in questo momento
8: Michele!
3: Non potrà vedere il tabellone essendo a casa.
8: Michele!
3: E anche perché la stiamo registrando ora, la puntata che andrà in onda
8: Michele!
3: Questa sera su Vai
8: Uno. Sono due mesi che mi stai rompendo i coglioni!
3: Allora, mi deve dire... Quanti denti ha in bocca Ornella Vanoni? Via col tempo!
8: Ha in bocca tre porca m***a!
3: Ha due minuti per rispondere.
8: Michele, ho già le mani sul volante!
3: Ci pensi molto bene.
8: Michele, ho appena finito una fiocina di legno! Non farmela usare! Hai capito? Non farmela usare!
3: Ma questa cosa è incredibile!
8: Ho saputo dal mio amico vigile che sei stato già arrestato per aver rubato nel negozio di elettrodomestici un asciugacapelli! Ma ci rendiamo conto quanto sei stronzo?
3: La risposta è...
8: La risposta è porco...
3: Esatta! Ha vinto 300.000 euro!
8: Ma dove cazzo le hai messe le chiavi della macchina?
3: È contento che ha vinto tutti questi soldi?
8: Ma pestata, non le trovo!
9: Le ha preso Fabrizio!
8: Ma perché ha preso la mia macchina?
9: Dovevo uscire con Michele!
8: Porca m***a!
3: Incredibile!
1: Affari tuoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai Uno. Buona serata!

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Sono preoccupato! Sono preoccupato! Sono preoccupato! Sono preoccupato!
2: Cos'hai, nonno Zeus?
1: Sono preoccupato, Dio Pan!
2: Ehi, non si bestemmia!
1: Ma vedi che sei ignorante! Ho detto Dio Pan! Dio Pan! La divinità, quella con i flautini! Lo conosci, dai, anche il nostro cugino di secondo grado! Dio Pan, con la P! La P di
2: E perché sei preoccupato, nonno Zeus?
1: Perché sono 20 anni! Scusami, sei incriccata la coca nel collo! Tirami un pugno in gola! Tirami un pugno in gola! Ammazza che... Perché mi è cambiata la voce? Perché mi è cambiata la voce? Aspetta un attimo allora. Ah, vedi, mi è tornata normale. Te stavo dicendo, penso che sono 20 anni che va avanti la guerra di Troia. I nostri soldati hanno finito la bomba. Tarzan, come sono giocato. Achille è già andato su tutte le furie. E se non li riforniamo subito, quei figli di Troia ci batteranno!
2: Io! Gliela porto io la polverina degli dèi ai nostri soldati! Così diventerò anch'io una dea e potrò finalmente pippare con te!
3: Sono il Minotauro, mi hai chiamato?
1: No, stavo pensando, vedi, sei sempre fai coglione, vuoi un pippotto?
3: No, ti ringrazio, sto cercando di smettere.
1: Non lo so, è un'impresa rischiosa. Nel viaggio potresti incontrare le sirene, Polifemo. O il cartello di Itaca. O il cartello di Itaca.
2: Oh, che dolce che sei, nonno Zeus. Ti preoccupi per me?
1: Ma che cazzo me ne frega a me di te? Di tua sorella, di tua madre, di tua zia, di tutta la tua famiglia. Non me ne frega un cazzo. Per quanto mi riguarda, potresti essere divorata dalla tua stessa vagina. Che in una sera proprio ti prende dal basso ventre e ti ingoia completamente. A me non me ne fregherebbe un cazzo. È il carico che mi preoccupa, sono 600 kg.
2: Dai, nonno Zeus, ti prego, porterò Eros con me. Dai. Ti prego.
1: Va bene, vai. Vai a farti scolpire il buco del c***o con uno scappello di 100 centimetri, stronza! Scusala. Ogni tanto mi nervosisco, ma perché sono tutto giocato?
2: Ah, che bello! Navigare per 6 mesi su una barca di legno tenuta insieme dallo sperma di pavone senza...

0: dobbiamo sbrigarci. Per fortuna il dio del vento Eolo mi ha dato un otre pieno di venti da sparare sulla vela per andare più veloce. Ora lo apro.
1: Ma sono tutte scorregge.
0: Oh cazzo, ha sgommato la vela, che schifo.
1: Attenzione Pollon, stiamo per entrare nella zona delle sirene. Oh!
0: Ah, giusto. Dobbiamo tapparci le orecchie così non sentiremo il loro canto.
1: Eccole, eccole!
2: Qui è il commissario Mezzo Pesce. Mani in alto, criminali! Lo sappiamo che trasportate droga. Arrendetevi!
0: La la la la la la. Non ti sento la la la la la la la la la.
2: No, forza, arrendetevi! Ho detto arrendetevi! Ultimo avvertimento, poi apriamo il fuoco!
3: Ha detto fuoco!
4: Ma mi sembra abbia detto fuoco!
3: Mi sa che ha detto fuoco!
2: No! No! Fermi! Basta! Basta, dai, basta! Ho detto stop! Chi vi ha dato ordine di sparare? No! Allora! Ho detto basta!
3: Ha detto pan? No, mi sa che ha detto can!
5: A me sembrava pan!
3: Io sinceramente ho sentito pan!
2: No, ho detto can! Can!
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Zizzagna me.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
3: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
4: Zizzagnamen.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
6: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamurt?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via!
6: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello, italianissimo.
6: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
6: Bravo.
5: No, l'avventura quella lì, no?
6: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendenza a me.
1: Zizzagna me.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
9: Togli il dito dal portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
6: Ma che puzza.
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
6: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
6: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
9: Pazienza, un attimo.
10: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
6: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, ma non le allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
6: Se lei non si lava le
9: scendere. Scendere, che sono tre piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
9: Ma chi se ne frega?
10: Ma calpesta, allora faccia qualche spazio.
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
6: Dai, per favore.
5: Permesso!
10: E lei c'è spazio!
5: Ma
10: dove ci vuole entrare?
5: Mi fate entrare, no!
6: Ma lei è Zizzagnamen?
5: Sono Zizzagnamen! Piacere!
6: Facciamo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
3: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.

0: presto.
1: Ah, uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta. Oh!
2: Ma che puzza!
0: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
2: È stato lei, signor Zizzania!
3: Lei si sente la puzza di
2: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia. Maia!
4: Maia! Fuori! Maia!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
2: Maledetto vecchio!
5: La moffetta maledetta!
3: Ah, l'avete ammazzato!
2: Era due piani che l'odiavo quel maledetto, meno male!
3: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi! Sì,
5: grazie, Zizzaneme, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
3: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
2: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
5: Non guardi me, io non ce l'ho.
2: È stato lei?
3: No, io non faccio queste cose. Zizzaniame non fa queste cose
2: qua. Prendiamo quello del cadavere.
3: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzo.
0: Sei un grande. Sei un grande. Bravo, Zizzaniame. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benissimo, il caso di oggi, come è ormai tradizione, ci regala la presenza dell'uomo più bello del mondo. Il Maradona delle fedine penali, Leonardo da Vinci delle prescrizioni, l'Einstein con la bamba sui baffi, l'unico, inimitabile, il super bellissimo signor...
2: Delinquenzio!
1: Ma chi è questo? Dov'è il signor Infausto? Cosa ha fatto il signor Infausto? Sicurezza!
2: Si calmi, vostro onore. Io sono il cugino del signor Infausto. Mi chiamo Delinquenzio.
1: Dov'è il signor Infausto? Il mio signor Infausto. Dio, che tristezza.
2: Su, su, non pianga, vostro onore. Vuole un pippotto?
1: Un pippotto? Sì, certo. Ma che bontà! I suoi pippotti sono di superba qualità, signor Delinquenzio. Devo ammettere che comincia già a starmi simpatico. Lo faccio anche io. Ci dica, Ercoglione, qual è la causa che perderà malissimo anche oggi? Cosa fa? Mi prende per il culo, mi scusi? E allora le do una bella scossa della nostra sedia elettrica!
2: Vostro onore, il signor Ercole non può parlare perché gli ho rubato tutte le consonanti.
1: Un furto di consonanti, ma bravissimo, signor Delinquenzio. Lei è davvero all'altezza di suo cugino. Buon pippotto non mente. Che si è messo a verbale, il querelante non sa parlare ed è un figlio di puttana. Basta frittata di Tarzanelli, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità. Ehi, tu maschio virile ed etero, sei stufo della fregna? Ma non ti piace il cazzo?
3: Ecco, hai riassunto la storia della mia vita.
1: Vorresti qualcosa che ti permetta di gustarti quei bei piselloni che vedi quando vai in palestra?
3: Esatto.
1: Bene, perché da oggi arriva Gatorade. Gatorade, il primo energy drink che ti arricchiona.
3: Evviva, evviva, evviva.
1: Gatorade, mettilo in culo alla fatica. Bene, il caso di oggi vedeva il nostro simpaticissimo Delinquenzio accusato ingiustamente da quel budino di scrofe del signor Ercoglione di avergli rubato tutte le consonanti. Ascoltate le testimonianze, hanno usato la superba bamba dell'imputato, questa corte assolve il signor Delinquenzio con un risarcimento di 16 milioni di euro più un abbonamento a vita a Topolino.
2: Viva! Giustizia è fatta!
1: Il fastidio aumenta. Allora, condanna quello stronzo rotante del signor Ercoglione alle seguenti pene: un anno di reclusione in una bara di gorgonzola insieme al cadavere di puzzola morta di diarrea, obbligo di portare per 16 anni un piercing di merda al naso e al cazzo, e infine obbligo di fare una diretta su Facebook ogni volta che va a cagare. Così è deciso, l'udienza è tolta.
2: Lo scossi, signor giudice, lo scossi!

0: is the zoo, only for you.
1: Ma ciao, amico del digitale! Sì, tu, sfigato che usi Google e Apple, che si sa che ormai sono obsolete e non le usa più nessuno. Sì, vieni subito a scoprire App and App. Siamo gli unici che, oltre ad avere centinaia di migliaia di milioni di applicazioni sul nostro portale, sono anche in grado di fornirti servizi come intimidazione, recupero pizzo e scommesse clandestine. E noi prendiamo solo il 30% di quello che incassi. Ma non è pazzesco? Cosa aspetti? Abbonati subito su
2: App and App.
1: Questa settimana per la categoria Utility
2: Hero.
1: Sì, arriva l'applicazione delle applicazioni, Hero, l'unica app in grado di farti diventare un vero e proprio eroe urbano. Ti basterà attivare l'applicazione e selezionare uno dei nostri scenari come, ad esempio, salvare una bella ragazza da uno scippo per essere un eroe. E un nostro addetto organizzerà il tutto.
3: Ciao, sei tu sfigato 49?
4: Sì, volevo fare colpo sulla mia compagna di scuola che abita in questa casa. Ma volevo capire un po' come funziona.
3: Ok, non ti preoccupare, ci penso io.
1: Ah, la borsa! La mia borsa, il ladro, il ladro!
5: Ci penso io. Ehi, tu! Prenditela con uno della tua taglia!
3: Prendi questo, c'è!
5: Faccio vedere io adesso, guarda!
3: Ma tieni questo! Anche quest'altro, c'è!
5: Dammi la borsa, dammi la borsa!
3: No, lascialo!
5: Dammi sta borsa! M'ha sparato! Tieni, ti ho preso la borsa, eccola!
1: Ma grazie, mio eroe! Sposami!
5: Sì, aspettavo questo momento dall'asilo.
3: Ehi, mi raccomando, metti 5 stelle, Abdul!
5: Ma mi hai sparato una gamba!
3: Doveva essere credibile, no? Sennò che eroe sei!
1: Pazzesco! Sì! Hero è l'app definitiva! Potrai davvero diventare come un amichevole Spider-Man di quartiere! Ma non finisce qui! Sì! Grazie alla funzione Working potrai sviare l'attenzione dalle mansioni che non hai portato a termine ed evitare la lettera di richiamo dalla direzione!
4: Porca vacca, mi sono dimenticato di chiudere la pratica Bonfanti. Vabbè, senti, facciamo così. Adesso uso Hero, così me la cavo.
3: Ciao, sei tu lavoratore 62?
4: Sì, dovrei riuscire a sviare da un casino qui in ufficio.
3: Non ti preoccupare, ci penso io. Vuoi salvare anche bella ragazza?
4: Sì, se si può fare, sì, volentieri.
3: Ok, faccio io. Hai fatto, adesso deve salvare il ragazzo da bagno, ok?
4: Ma scusa, non ho capito, da che cosa?
3: Tranquillo, ci penso io.
6: Fuoco! Fuoco! Tutti fuori, tutti fuori! Correte!
7: Aiuto!
6: Giù dalle scale!
8: Gianni, ma qualcuno ha visto la Carla?
5: No, io non l'ho vista.
9: Era andata in bagno poco prima che scoppiasse l'incendio.
5: Ma sei sicura?
8: No, povera Carla!
5: Povera Carla!
3: Ehi! Ma raccomando, metti 5 stelle Abdullah, ricordo.
4: Ok, sì, certo.
1: Meraviglioso, vero? Ma spingiti oltre, diventa un eroe mondiale. Grazie all'irrisorio abbonamento di soli 500 euro, la nostra rete di organizzazione ti permetterà di diventare un eroe mondiale, come ad esempio salvare un intero volo di linea da un disastro imminente.
3: Ciao, sei tu eroe 19?
4: Sì.
3: Ecco, tieni il telefono satellitare. Aereo già sistemato io. Tu sali quando chiedono di pilota, tu fatti avanti, poi ti chiamo io, ci penso io, ok?
4: Ma sarà sicuro?
3: Sì, non ti preoccupo.
4: Ok.
10: Ci scusiamo per l'inconveniente, sappiamo che a bordo c'è un pilota. Se potesse presentarsi in cabina, grazie.
4: Eccomi.
1: Abbiamo bisogno di lei. I piloti sembra siano stati avvelenati.
4: Tranquilla, ci penso io.
3: Pronto, eccoci. Ok, ora ti do indicazioni per pilotare, semplice, ok?
4: Ok.
3: Allora, vedi volante lì davanti?
4: La cloche.
3: Sì, cloche, volante uguale, dai, che cazzo te ne frega, stai precipitando, no? Ora, prendila e spingila tutta in avanti.
4: Allora, spingo tutta in avanti, come ha detto lei, lo sto facendo.
3: Pronto? Sei ancora lì? Pronto? Vabbè, oh, ricorda, metti 5 stelle, Abdul, non dimentica.
1: Cosa aspetti? Scarica subito
2: Hero
1: e e per i primi 100 download il regalo dal dark web
2: Bank Starter,
1: l'unica applicazione di crowdfunding che ti fa trovare i fondi per finanziare le tue rapine in banca.
7: E Open Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
2: Radio 105.

0: Esserci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Lo zoo di 105 presenta
4: Il segreto.

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardare il segreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Dottor Pterodattilo, mi dica, come sta donna Ruanda?
3: L'esplosione a Villa Calabria le ha procurato un'emorragia anale che avrebbe potuto ucciderla. Fortunatamente il suo ano è insolitamente largo e abbiamo potuto operarla con estrema facilità.
2: Quindi sono stati i suoi trascorsi anali a salvare la vita?
4: Potrei farle la stessa domanda e non so perché sono qui.
3: Sì, ma la situazione è ancora grave e con ogni probabilità, una volta risvegliatosi dal coma, non sarà più in grado di avere trascorsi anali.
2: Oddio! Ma è una notizia terribile!
5: Quale notizia terribile, plebebete?
4: Potrei farle la stessa domanda? La domanda... Pensavo di metterle su un jingle.
2: Donna Ruanda! È sveglia! Dottor Pterodattilo! Donna Ruanda si è svegliata dal coma!
4: Pterodattilo. È dottor Pterodattilo.
5: Lo sapevo io.
2: Dottor Pterodattilo! Donna Ruanda si è svegliata dal coma!
3: No, serva straccia! Donna Ruanda non si è svegliata, è in coma parlante.
2: In coma parlante?
4: Potrei farle la stessa domanda! Non so perché, perché ho colto. Però gliela faccio, se vuole.
3: Sì, donna Ruanda, può parlare, ma è ancora tecnicamente in coma.
6: Cosa ha detto quello, scusi?
4: Potrei farle la stessa domanda e questa volta avrebbe senso.
2: Oddio! Non si allarmi, donna Ruanda! Il dottor il dottor Pterodattilo la guarirà!
4: Ma guarda che non è Harry Potter. Ptero!
5: Ptero, ok. Il dottor Pterodattilo.
7: Il dottor Pilocazzo.
4: Parnermo Bovost.
5: Che bastardi che sei. Dai, sì.
2: Il dottor Pterodattilo.
4: Ptero. No.
8: Ptero.
4: Ptero.
5: Aspetta, faccio piano.
4: Sì, sì.
9: Si emoziona a guardarmi.
4: Vai sereno.
5: Squadra, sono innamorata, non so.
4: Una minchia.
2: Il dottor Pterodattilo la guarirà.
5: Cretina. Non lo sai che io e il dottor Pterodattilo abbiamo un trascorso orale?
4: Potrei farle la stessa domanda, ma visto il dottor Pterodattilo, sto per vomitare.
5: Serva straccia, non c'è tempo da perdere. Dobbiamo scoprire chi ha messo la bomba a Villa Calabria. Il mio segreto è in pericolo e nessuno deve scoprire il mio
0: segreto.
2: Non si preoccupi, donna Ruanda. Vado subito a chiamare l'investigatore privato.
5: Idiota. Non lo sai che io e l'investigatore privato abbiamo un trascorso orale?
2: E allora come facciamo a scoprire l'identità dell'attentatore?
4: Potrei farle la stessa domanda. Posso andarmene? Perché sono ancora qui con voi in ospedale?
5: Ti hanno cagato nel cervello da piccola? È ovvio, no? L'attentatore riproverà a scoprire il mio segreto e noi gli tenderemo una trappola.
10: Bene, impregami tuo amore.
5: Ti abbiamo sgamato, attentatore! Straccia, accendi la luce!
11: Uè, accendi la luce, lo voglio la tua nonna, eh? Quella che cercava cazzi e tentoni!
5: Vecchio orso! Quindi sei tu l'attentatore?
4: Potrei farle la stessa domanda.
11: Uè! Stessa domanda da tuo padre, eh? Quello che aveva i peli delle ascelle sulla cappella. Calma, vecchio del cazzo. Ho solo sbagliato stanza. Cercavo la nonna di Peter.
2: Quindi non sei qui per scoprire il segreto di donna Ruanda?
11: Ma no, stracciacazzi. Il segreto di donna Ruanda, già lo conosco io.
2: Davvero? E qual è?
5: Non osare, vecchio orso.
11: Allora... Il segreto di donna Ruanda è... Lo vuoi dire a tua madre, eh? Quella che si chiama il c***o sull'isola che non c'è!
2: Ma...
4: Potrei fare la stessa imprecazione, ma non lo farò! Ho un lavoro stabile e vorrei mantenerlo!

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Buonasera, va ora in onda dallo studio Perepicchio in Roma la nuova puntata di Affari Buoi, condotto da Amadeus. Subito dopo, il film Mia mamma puttana, sottotitolato in greco antico. Buona visione.
2: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
3: Gentile utente, l'interno da lei digitato non è corretto.
2: Ma è pazzesco.
4: Pronto?
2: Sta parlando con Amadeus.
4: Ah? Chi è Amadeus?
2: Sto cazzo! Che peccato, il nostro concorrente ha deciso di non partecipare. E adesso via, chiamiamo subito un altro concorrente.
4: Pronto?
2: Brutta testa di cazzo. Ma è pazzesco, uno si presenta gentilmente e poi ti buttano giù il telefono. Dove andremo a finire?
4: Pronto?
2: Benvenuto ad Affari Buoi su Vai 1. Buongiorno. Ma cosa devo fare io? Ma perché la gente è così stronza? Buongiorno.
4: Pronto.
2: Buongiorno.
4: Pronto.
2: Buongiorno. Benvenuto ad Affari Buoi su Vai 1.
4: Pronto.
2: Pronto sto cazzo, signora? Lei è il signore o la signora?
4: No, non mi interessa, né la signora né quello signore, non lo conosco, arrivederci.
2: E allora salutiamo la signora Ornella che lo prende in culo con la padella. Ma che cazzo sta succedendo ai pensionati? Basta.
5: Chi è?
2: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro concorrente Riccardo che caga a spruzzo camminando.
5: Sei tu, pezzo di merda! Maledetto figlio di puttana!
2: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente.
5: Non lo voglio l'applauso.
2: Giovanni spruzza merda dalla provincia di Palermo.
5: Nessun Giovanni spruzza merda. Io sono Arnaldo Mini, porca
2: Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta esatta si porterà a casa 300.000 euro.
5: Te la do subito. La mia risposta è porca
2: Ma è pazzesco.
5: È pazzesco che tu mi dia fastidio ogni giorno.
2: E allora facciamo una...
5: Ti ho intravisto ieri pomeriggio che passeggiavi qui sotto.
2: E allora?
5: Per un attimo ho avuto la tentazione di lanciarti un vaso in testa, ma non voglio andare in galera. Hai capito?
2: Quindi siamo pronti?
5: No, non siamo pronti a fare un cazzo.
2: Andiamo con la domanda.
5: Sei Michele?
2: Allora.
5: Michele, ma tu lo sai che stai parlando con un alpino?
2: Allora.
5: Io sono una macchina della tortura. Gli alpini sono i militari più pericolosi del mondo.
2: Quanto?
5: Io con un coltello ti butto giù una caserma. Hai capito, Michele?
2: Quanto sono lunghe le mani di Gianni Morandi?
5: Sono lunghe come quella zoccola di tua madre.
2: Mannaggia, mannaggia.
5: Michele!
2: La risposta è sbagliata.
5: Michele!
2: Ma stia tranquillo.
5: Michele!
2: Perché abbiamo la domanda di riserva.
5: Porco d***o!
2: Che è questa. Quanto ci mette un falegname?
5: Michele, ieri ho trovato scritto con la chiave sulla carrozzeria della mia auto nuova Arnaldo Scemo. Se scopro che sei stato tu, ti giuro che ti faccio ricomprare l'auto nuova e firmo con il tuo sangue il finanziamento.
2: Intanto salutiamo il nostro sponsor.
5: Michele!
2: Caramelle mammelle.
5: Porco che nervoso!
2: Più le succhie più diventano belle.
5: Michele!
2: Quanto ci mette un falegname, Michele, a costruire un gufo di legno? La risposta è...
5: Aspetta, Michele! Mi hanno suonato al citofono! Non buttare giù, stai lì! Sì?
2: La risposta è...
5: Porco Michele! Ora pure al citofono!
2: Esatta!
1: Affari Buoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai 1. Buona serata, merde!
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La redazione di Cosce Aperte presenta Scrocchignolo. Scrocchignolo. Settimanale di informazione. A cura di Gigi Trombone.
3: Ah, Trombone! Ci ho avuto un piccolo incidente nel percorso portando in giro i giocatori del Brasile. Mi serve assolutamente una tazza d'eccesso. Vedi se mi trovi qualcuno che bideeggia, sanitarieggia, gabinetteggia in genere. Dai, eh!
4: Pronto?
3: Pronto, eh?
4: Sì.
3: Sì, buonasera, sono Zanfo Zanfagni, dalla redazione di Scrocchignolo Mediaset.
4: Chi?
3: Cosa chi? Ah, sta leggendo un settimanale. O leggo anch'io ogni tanto, c'è pure gente, novella 2000, tu vivi su risi e cazzoni. Pronto? Richiama la sciampista, dai. Lei è il cazzo del giornale dei signorini.
5: Sì, pronto?
3: Pronto?
5: Chi è?
3: Chi è? Che sta a rispondere al citofono? Buonasera, sono Zanfo Zanfagni.
5: Dico,
3: da redazione del Scrocchignolo Mediaset, lei cesseggia, sanitarieggia, gabinetteggia in genere, anche bideggia al limite.
5: Ma che cazzo dice?
3: Che cazzo sta a dire? Sto a domandare qual è il lavoro suo, lei ci accessi, bagni, sanitari, tazze?
5: Lo devo dire a lei?
3: E io, se io lo domando, se lo vuol dire a qualcun altro che per procura me lo riferisce, se mi vuol mandare...
5: A lei non te lo dico che vendo io.
3: Mi vuol mandare un piccione viaggiatore o un altro accello non munito de palle? Con un bigliettino legato a zamma. Ma che cazzo te ridi, a Yogi? Richiamelo. Fabio S***i si chiama questo.
6: Buonasera, sono Romina.
3: Buonasera Romina, sono Zanfo Zanfagni, dalla redazione di Scrocchignolo Mediaset.
6: Dica.
3: Dico, senta, lei sanitarieggia, cesseggia, gabinetteggia in genere?
6: Lei, mi scusi, non ho capito.
3: Cosa non ha capito?
6: Cosa tra... Che mi sta chiedendo, scusi?
3: Lei ci accessi? Gabinetti sanitari, tazze, va a merda. Sì, ce l'ha?
6: Ma chi è lei? Mi scusi, ma
3: buonasera.
6: Come si permette di parlarmi in questo modo?
3: Ma come si permette lei di non capire? Io sono Zanfo Zanfagni, produttore sempre, mol. Richiama la stronza che sei imbizzarita.
6: Buonasera.
3: Ma io sono un produttore sempre, mol. Come si permette di chiudermi il telefono in faccia?
6: È la ditta. Buonasera, con chi parlo?
3: Ho capito che siete sbaffi. Fate tazze del cesso, ogni tanto lo sbaffo capita. Basta un corpo del spazzolone e lo sbaffo si cancella. Senta, lei dunque...
6: Senta, perché lei dovrebbe sbattere lo spazzolone sui cancelli? Un attimo, mi scusi.
3: No,
6: perché...
3: che sbatto lo spazzolone sui cancelli? Che sono un luddista, scusi. Ma che c'entra? Mica so Bakunin. Dico, se c'è sta lo sbaffo dentro al cesso, con lo spazzolone via via. Giusto? Poi lei ci mette lì la mentina, quella della papera che vola. E non ci si formano, mancano i batteri, eh?
6: Come preferisce lei? Guardi, insomma, io la secondo perché l'igiene e la pulizia del bagno è la prima cosa.
3: Esatto, lavamo ser culo. Allora, senta, lei quindi c'ha tazze del cesso?
6: Sì, sì, sì.
3: In questo...
6: Tutto il servizio ci abbiamo, mica solo le tazze.
3: E servizio? Che se metteva la magna dentro al cesso? Che me dà pure posate lì?
6: Abbiamo le tazze del cesso e tutto il servizio.
3: E che ci sono? I piattini, i cucchiaini d'argento?
6: Arrivederci.
3: Arrivederci di che? Senta, a lista nozze.
6: Ha sbagliato il numero, mi scusi.
3: Ma lei è isterica, scusi. Sei tranquillizzi, sei narcotizzi, sei calmi, sei cloroformi. Dico, lei c'ha una tazza del cesso?
6: Sì, ce le abbiamo.
3: Oh, perfetto, a me serve una tazza per cacà.
6: Ecco.
3: No, dico, al giocatore cacà, dopo la pubblicità dei Ringo, si è ammazzato dei biscotti, gli è venuta la sciorta e c'ha bisogno di una tazza per se stesso, quindi...
6: Ma lei cosa vuole da noi, mi scusi?
3: Una tazza del cesso, una tazza per cacà!
6: Venga, venga, abbiamo due sale mostre, non ci sono problemi,
3: due
6: abbiamo
3: sale
6: tutti i tipi che vuole.
3: Ah, quindi voi avete una merdoteca, una cessoteca dentro il negozio, poi voi tenete, mi scusi, le tenete in cornice o su dei piedistalli? Che fa? Ma che mormora, che è? Sembra di sta messa! Ascoltaci, oh signore! Ma non un cototo cototo. Pronto? Aborigena! Ma dove cazzo m'hai chiamato? In Ambiguaran Perù m'hai chiamato.
7: Buonasera.
3: Sì, buonasera.
7: Sì.
3: Come sta? Sto bene, sì.
7: Bene, chi è che parla?
3: So Zanfo Zanfagni, lei si annunci però quando risponde al telefono. Buonasera. Lei che è Giuliacci, scusi, mi faccia la previsione del tempo, forza.
7: Mi dica.
3: Le dico, lei ci accessi sanitari? Lei cesseggia? Gabinetteggia in genere?
7: Scusi.
3: Cosa? Che m'ha fatto?
7: Guardi, lasci perdere, ho della gente, quindi non mi faccia perdere tempo.
3: Ha della gente? Ma che è lei, scusi, un profeta?
7: La saluto.
3: È un capopopolo. Chi è lei? Giovanna d'Arco, Savonarola, chi cazzo è lei che c'ha la gente, scusi, un esercito? Che è? Pronto? Pronto Federico il Guiscardo, a Barbarossa!
8: Buonasera,
3: Sì, buonasera, lo Zanfo Zanfagni, dalla redazione del Scrocchignolo Mediaset.
8: Sì, voleva?
3: Sì, volevo, no, voglio. Perché usare l'imperfetto, visto che io sono sommo e perfetto? Senta, lei cesseggia, sanitarieggia, bideeggia, articoli per cesso, tazzeggia al limite.
8: Sì,
3: Sì, ci ha pensato un po', eh? Insicuro nei confronti di se stesso. Vuole che chiami uno psicanalista? Freud? C'è il complesso di Edipo, lei? Legge la Sfinge?
8: È una registrazione, è vero.
3: È una registrazione di che? Che la stanno intercettando, ma lei è un furfante in poco de buono, eh?
1: Ha sbagliato numero.
3: E come fa a saperlo lei che c'ha la palla di cristallo? Pronto, l'altra palla com'è? Pelosa, pronto! Ambedi Nostradamus qua, si è messa a vendere i gessi.
0: This is the zoo, only for you.
4: Radio 105.

0: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
1: Ho sbiato te! E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava...
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
3: Tu no, invece.
2: Io no, io no, io no!
0: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
1: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
1: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando... L'anima dove va?
1: Va in cielo.
3: Dove?
1: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Sì, col coniglio.
1: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Sì, cioè?
1: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
1: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
1: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
1: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
1: Ti mettono all'inverno.
3: Ah.
1: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventa di nuovo corpo,
3: sì.
1: Appena ti vendicano, in Italia, dici, in Bassa Italia avevo questo, sulla terra avevo questo culo. E diciamo, dove ti avevo.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
1: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
1: No!
3: No,
1: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
3: Bianche.
1: Che bianche.
3: Come sono le strade anche?
1: Sì, ci sono le strade, però a
3: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
1: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
1: Sono fatte di cazzi.
3: No,
1: sono
3: no.
1: Fatte
3: no.
1: Di cazzi. Lì in paradiso
3: rimuori ancora,
1: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
3: Quindi,
1: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
3: no.
1: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni, già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già,
3: mica la sfonda,
1: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma quella sponda, dai,
3: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
1: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
1: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
1: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
1: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
1: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
1: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
1: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
4: Addirittura?
1: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
1: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
1: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
1: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
1: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa
1: te la fanno leccare.
3: No.
1: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro a questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
1: Ci sono due donne.
3: Che
1: vedono, da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori.
1: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
1: Niente.
3: Niente.
1: Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60.
1: No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
1: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
4: Nell'aria,
1: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
1: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
1: Sì, dice, addition swamp, tomorrow you want less. Poi dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
1: Nessuno, tu sai quanti capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
1: Cazzo.
3: Sei
1: una soava donna.
3: Una soava donna.
1: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
1: celtica. Non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
1: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
4: Non trimonologia, etimologia.
1: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
1: A fare in culo, subito adesso.
5: Grazie.
0: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lerma.

0: Lo Zodi 105.
1: Allora, a Mozzoloidi, esatta ora, che ore sono? 3-1! Circa le 3 sono a Mozzoloidi. No, circa le 2 sono a Mozzoloidi. Devo dire a barzelletta.
2: Ogni giorno 54 persone ascoltano Monzoloni. Monzoloni.
3: Temperatura.
1: Allora, ci sono dei momenti tristi. Questo momento molto...
4: momento triste.
1: Fa sempre audience, no? Ci stanno.
2: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine. DJ Spine. Sentite bene come sfuma le cose.
5: E incominciavo a volare, volare.
1: Allora eccoci qua, tornati. Una buona giornata a tutti quanti da Mozzoloidi. Wender. Il mitico Wender. E poi c'è anche Squalo ogni tanto. E poi c'è anche il regista. Vai disco.
4: Ma il disco?
1: È vero. Vai. Vai disco sceriffo!
2: E adesso a Monzoloni qualcosa di veramente difficile.
1: Metto punto in lavato.
2: Monzoloni, il secondo programma dopo il primo più ascoltato da quello più ascoltato.
6: E stasera non esco perché mancano le giuste.
1: Benissimo ragazzi, siamo arrivati, siamo tornati come sempre più carichi che mai.
7: Oh, Hulk di me, Hulk.
1: Carico.
2: A Monzoloni lo sciogli lingua. Vai, bello.
1: Cosa c'è nel buco del banco, nel buco del bici, bispici, caradiscio, Leo? Ma cos'è che era, non mi ricordo. Cosa c'è nel buco del banco? C'è un buco nel buco del buco. C'è un buco nel buco del cu. C'è un buco nel buco del banco. Spiacci bici, michelo. Spiacci chicci, me la.
4: No, spiacci chicci, me la, me lo.
1: Spiacci chicci. Concentramento un attimo.
4: Dai, fammelo fare. Spiacci chicci. Non riesco.
1: Vai, guarda che ce la fai, vai.
4: Spiacci chicci che me la ce l'ho.
1: Spiacci chi mi calcolo.
4: Ci sono quasi, eh. Ah, spiacci chi ci me la ce l'ho.
1: Spiacci chi.
4: Spiacci chi ci camelo. Come l'hai detto tu?
1: Spiacci chi. Non riesco più.
4: Ah, spiacci chi ci me la melo.
1: Spiacci chi me lo.
4: Schiacci me ce l'ho.
1: Ho vinto, cazzo, ho vinto. Guarda, c'è scritto pure qua, ho vinto. Grazie, mamma.
4: Vabbè, ragazzi, noi ci dobbiamo chiudere il programma anche oggi. Mi dispiace.
1: Vinto.
4: A domani, grazie regia DJ Spine. Io sono Wender.
8: DJ.
4: Non riesco a farlo. Com'è che si chiama il programma?
2: Monzoloni torna domani.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione uno pomeriggio. Come sta?
10: Come sta?
9: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Lo Zoo di 105 presenta.
4: Lo Zoo di 105 presenta.
3: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
5: Cappuccetto Scosso.
3: Gli audiolibri.
5: Questa è la fiaba di Cappuccetto Scosso. C'era una volta Cappuccetto Scosso. Cappuccetto Scosso era una bambina che, qualche tempo prima, era stata ingoiata sana sana da un lupo transessuale. Scampata per un pelo alla morte, in una sorta di parto cesareo alla Rambo, dopo una mini gravidanza nello stomaco del lupo insieme a sua nonna presumibilmente nuda, ora soffriva di gravi disturbi psicologici. E per questo motivo, era molto infelice. Era molto infelice perché, essendo una babbazza di minchia incapace di distinguere sua nonna da un cazzo di lupo con la sottana, ora non si fidava più di nessuno. Fortunatamente, nel bosco vicino viveva un bravissimo psichiatra. Così, un giorno, la madre di Cappuccetto Scosso le disse: «Cappuccetto Scosso, Cappuccetto Scosso, vai nel bosco a parlare con lo psichiatra, ma per favore questa volta non ti fermare a raccogliere fiori o altre frociate del genere, che l'ultima volta non è andata tanto bene». Così Cappuccetto Scosso si addentrò nel bosco, diretta dallo psichiatra. Cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, ad un certo punto, Cappuccetto Scosso si imbatté in sua nonna, travestita da lupo. «Oh nonnina, nonnina, ma che ci fai, travestita da lupo?» «Non sono tua nonna», disse la nonna travestita da lupo, «sono un lupo feroce e famelico con l'osteoporosi, bau bau grigrir. Dimmi un po', dove stai andando, bella bambina?» «Vado dallo psichiatra, nonnina, per curarmi la testolina che si è rotta dopo che il lupo vestito da te ci ha inghiottite entrambe», disse Cappuccetto Scosso. «Oh bene, bau bau», fece la nonna travestita da lupo, «buon per te, ora io vado a fare cose da lupo», e iniziò a correre verso lo studio dello psichiatra. Passò del tempo, e finalmente Cappuccetto Scosso bussò allo studio dello psichiatra. «Avanti, avanti», disse una sofferente voce di vecchia che imitava quella di un lupo che imitava uno psichiatra. «Nonnina, nonnina, ma che porca ci fai vestita da lupo vestito da Freud, non avrai per caso ingoiato lo psichiatra?» «Ah, cacca, sì sì nipotina mia, che grosso errore è stato ingoiare uno psichiatra alla mia età, mi fa tanto male la pancia, ti prego, infilami due dita in gola e aiutami a sputare fuori lo psichiatra». Impietosita, Cappuccetto Scosso si avvicinò alle fauci della nonna travestita da lupo, per aiutarla a vomitare lo psichiatra, e solo in quel momento si accorse che quello in realtà era il lupo travestito da nonna travestita da lupo travestito da psichiatra. Ma fu troppo tardi e Cappuccetto Scosso venne azzannata dal lupo, che questa volta masticò ben bene prima di inghiottirla. La morale di questa fiaba è che il cibo va masticato bene. Fine.
3: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Ma porca me! Me cane, me bastardo infame! Perché? Quanto sono giocato! Cosa ho fatto per meritarmi questo trattamento da me stesso? Ah, porco me! Aspetta un attimo, vediamo! Ah, come risolve i problemi la gioca, ragazzi! Non le risolve nessuno!
1: Nonno Zeus! Come mai self-stemmi?
0: Addirittura ha coniato un termine per sottolineare la... Piccola mignottaura, lasciami in pace! Sono rovanato! L'esercito di Sparta sta bloccando i miei rifornimenti da polverina degli dei! Me ne restano solo 6 chili! Che cazzo ci faccio con 6 chili? Vado a cena una sera, una mattina mi sveglio, mezza faccata e sono finiti, no? Entro stasera l'avrò peppata tutta, me cane!
1: Non temere, nonno Zeus, ci vado a parlare io con gli spartani! Risolverò la situazione così tu mi farai diventare una dea e potrò pippare badilate di bamba con te!
0: Aspetta che ci penso un attimo, fammi pensare. Ma lo fai un po'?
1: No.
0: Perché?
1: Sei mio nonno.
0: Ah, effettivamente, avevo sottovalutato questo dettaglio. Però sono un drogato. Spero che questa cosa si dimentichi, no? Come farò io?
1: E dai, nonno Zeus, non ti deluderò, sarò un'ottima ambasciatrice.
0: Sì. Tu sei un'ottima bagasciatrice! Ma ormai non ho nulla da perdere. Puoi andare a trattare con gli spartani in mio nome? Perché ti ho fatto la domanda, ti sei offerta? Vedi la droga cosa fa? Chi sei tu?
1: Tuo nipote, nonno.
0: Peccato, avevo proprio voglia di un bel pomino. Che cazzo ridi? E ridiamo.
1: Grazie, nonno Zeus, non ti deluderò. Parto subito!
0: Perché eri incinta?
2: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te.
1: Ciao Eros!
2: Ciao Apollo, cosa fai di bello?
1: Sto partendo per Sparta, l'esercito sta bloccando i rifornimenti di polverina magica. Se riesco a risolvere la situazione, nonno Zeus mi farà diventare una dea.
2: Vengo con te, così passo a dare un occhio alla mia casa Sparta.
1: Hai una casa Sparta? E cos'è? Una villa?
2: No, è un spartamento! Forza, spartiamo! Perdo la vita, amore!
1: Eccoci a Sparta! Com'è strana!
2: Eh già, è una città sparticolare!
1: Dovremmo essere vicini al palazzo del re.
2: Guarda, Pollon, quello è il negozio dove lavoravo.
1: Tu avevi un lavoro? Questo sì che mi sorprende.
2: Beh sì, in realtà era solo un lavoretto part time.
1: Eccoci, bussiamo.
3: Sì, cosa volete?
1: Sono l'ambasciatrice del dio Zeus. Vi chiedo ufficialmente di restituire tutta la polverina degli dei che avete sottratto a mio nonno.
3: Ok, va bene, tieni, è tutta in questo sacco. Addio.
1: Beh, è stato facile, possiamo tornare a casa.
2: Sì, ma passiamo al negozio di musica prima. Voglio comprare uno spartito. Wow! Un regalo per la mia spartner.
0: Sono in astinenza, porco io, sono in astinenza.
1: Non disperarti, nonno Zeus. Siamo tornati, ci siamo fatti ridare tutta la polverina degli dei.
0: Oh, che ti metti in domande. La gioia mi fa parlare arabo. Piccola mignotta ellenica, presto, dammela tutta. Anzi, fai canestro nella narice. Guarda come la pallottoli tutta e la me la lanci in faccia. Brava, così. Con la bocca vado! Ah! Mi accoltello la faccia così ho più buchi! Ah, che schifo! Raggiro imbroglio, questo non è polvere degli dei!
1: Ma come?
0: Come un po'! Quella puttana di tua madre, zoccola troia! Ti sei fatta fregare queste zucchero e sono anche diabetico!
2: Fa assaggiare un po'! No! Non è zucchero! È aspartame!
0: Non so come reagire. La droga mi ha privato anche dei sentimenti. Mi fai un po' pino?
2: Ma veramente sono Eros.
0: Ma ti puoi drogare con quello che vuoi mentre ti inculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone palanca.
3: Scusi, mi presiedo, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo di subano, ma mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo so, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, una cosetta.
4: Mi dica.
5: Guardi, io devo effettuare il cambio stagionale degli pneumatici. C'ho un po' di confusione, non sono tanto pratico, a cominciare dal fatto che non so esattamente le gomme che ho io, che cosa sono, capisce?
4: Sì.
5: Esattamente. Allora, ho provato a misurarlo, ho preso il calibro e ho misurato i buchettini che ci sono sopra le gomme, no? E mi sono scritto anche con una certa perizia, diciamo, tutti i risultati. Allora, la gomma davanti destra ha dei buchettini, diciamo, quelli da di sopra, no? Allora, uno è largo 2 mm e l'altro è largo 3 mm. E cioè, poi nella gomma di sinistra tendenzialmente sono tutti tra i 4 e i 5 mm, quindi vuol dire che la macchina va un po' storta, capisce?
4: Ok. Allora, intanto per sapere che gomme c'ha lei conviene che venga direttamente qui con la macchina. Il fatto che
5: ma il problema di venire lì è che queste gomme qua sono un po' diciamo un po' usurate, non mi fido tanto a venire io, capisce? Allora se era possibile mi facevo dare un passaggio in macchina da un amico Sergio, caricavamo dentro la macchina tutte le gomme, ce le portavo direttamente. Però poi mi sono domandato dopo, perché questa strategia inizialmente mi sembrava una strategia intelligente, no? Perché mio amico Sergio mi dice, guarda, già che vai fatti fare anche la campanatura, ma se io mi porto le gomme poi chi me le monta a me?
4: Infatti è quello.
5: È quello lì il problema, capisci? Allora non è una tanta.
4: Ma allora scusi, le gomme che c'ha lei sai,
5: sì,
4: sono usurate, nel senso che si vedono le tele metalliche fuori.
5: Diciamo, allora l'anteriore destra effettivamente ha una leggera lacerazione nella quale si intravede parzialmente un pochino di reticolo. Questo succede perché dove abito io, che sto in campagna, su, vedete, un posto bellissimo, tra l'altro deve vedere la primavera, che meraviglia, che ha fatto adesso, ci sono tutti i fiori, è splendido. Comunque c'è, andando su dalla parte, diciamo, quando vado in su, ok, c'è questo cazzo di canaletto, vedi, un canaletto tutte le volte che giro e crà, mi va a finire contro questo belì di canaletto tutte le volte.
4: Sul fianco questa lacerazione?
5: Fianco, sul fianco.
4: Ma questa lacerazione ha fatto perdere aria alla gomma, o ha fatto una specie di bugna?
5: Nel senso di un rigonfiamento?
4: Sì.
5: Allora inizialmente vi era un rigonfiamento, poi il mio amico Sergio mi ha versato questo compressore, ci siamo messi lì e abbiamo dato una cucita a questo buchetto che c'era, ci siamo messi lì con quel filo allo spago, diciamo, e abbiamo dato una cucita. Quindi adesso il buco si vede, un po' si vede anche lo spago perché non abbiamo tagliato tanto sottile, che non ci vediamo tanto da vicino.
4: Perché io le dico, l'unico modo per fare tutto, cioè la convergenza, la campanatura, cambiare le gomme,
5: è portare
4: più la macchina.
5: Anche questa roba qua mi ha detto mio amico Sergio che devo fare la ricampanatura lì, non so che. Ma cos'è questa campanatura? Sì, perché tra l'altro io ho notato che vado strade su da me, dritte non ce n'è tanto, però ho notato che già io comunque, diciamo, ho questo problema di cervicale qua al collo, che non riesco tanto a muovere bene il braccio sinistro e conseguentemente ho anche una piccola paresi dal lato sinistro del volto, quindi già diciamo che non sono tanto agile a fare le curve a destra. E poi ho l'impressione che la macchina comunque vada sempre tutta da una parte. Allora mio amico Sergio, che deve essere più pratico lui, perché comunque abbiamo fatto il militare nel Genio Pontieri tanti anni fa, parliamo adesso, lei mi sembra un ragazzo giovane, non ci avrà neanche presente, ma non ce l'avrà presente. Comunque tanti anni fa si faceva il militare, lui ha fatto il militare nei carristi, non nei Genio Pontieri. Genio Pontieri è amico Luigi che me l'ha raccontato un altro. Comunque mi ha spiegato che la macchina deve andare dritta, capisci? E mi ha detto che devo fare la campanatura.
4: Sì, allora, aspetta, lei può venire piano piano, può venire tranquillamente qui.
5: Qui non c'è pericolo, diciamo.
4: No, basta che viene piano, viene qua e noi le vediamo tutto, va bene?
5: Allora, ma
4: sarebbe che c'è una cliente qui.
5: Senta, scusi, siccome io ho abbondanza di nastro isolante che mi era servito per un altro lavoro, che dovevo fissare il gazebo, che mia moglie ha fatto un casino in giardino, che aveva voluto mettere il barbecue, poi non lo voleva più. E io, per siccome il gazebo ci volava via, che sono venuti questi giorni di vento, ho comprato una mucchia di nastro isolante per fissare sto benedetto gazebo per non farlo volare via. Comunque è volato dello stesso perché è arrivato il vento, ha sradicato i paletti, se ne è andato con tutto lo scotch. Comunque, avendo questa sovrabbondanza di nastro isolante, mi chiedevo se eventualmente io do una passata sulle gomme di nastro isolante.
4: No, non serve a niente, va benissimo così, basta che non si fa la bugna, non perdere la gomma, lei viene qui piano piano.
5: Ma come faccio a sapere di che stagione sono i miei pneumatici?
4: Viene qua, io diciamo noi.
5: Ma senta, ma se io gliene porto una alla volta, vengo giù in macchina con mio amico Sergio, portiamo una gomma alla volta, gli altri contestualmente potrebbero essere dello stesso tipo. Perché le spiego?
4: Non è detto. Serve che venga qui con la macchina.
5: Perché io ho la sensazione? Perché io ho la sensazione che quelle di dietro sono un po' più piccine, capito? Cioè, adesso io non è capito.
4: Ma maggior ragione di venire qui con la macchina. Perché se lei non viene qui con la macchina, a prescindere dalla convergenza, non gliela posso fare. Perché la convergenza fa della macchina. Perché la convergenza si fa sulla macchina.
5: Ma vuote, e quella roba lì.
4: Se mi porta qui la macchina, non c'è altra soluzione.
5: Ma quella roba lì della rivulcanizzazione. Mi sono preso una punta, mi ha detto di dirle di rivulcanizzazione.
4: No, non si può fare. fianco quella roba lì.
5: Non allora, si può fare, lanciare, niente, vulcani, vabbè, ma non sarà pericoloso venire giù da quelle stradine lì con le gomme messe in cucina.
4: Basta che viene piano, non si preoccupi.
5: E se pianta, tranquillo, forte,
4: basta che viene piano,
5: tanto, tanto forte non ci vado, perché cosa vuole? C'è una certa età. E poi
4: giornata,
5: ci sono i daini che attraversano, bisogna stare attenti che c'è anche i freni che fanno un po' fischiano, come quella merda che mi ha messo giù il telefono. Fa lo stesso rumore di fischio della merda che mi ha messo giù il telefono. Ma dimmi te se devi fare andare in giro una persona anziana con la macchina cucita con lo spago. Irresponsabile di merda. Oh, niente, non si riesce a tenere un'informazione. Questi giovani, 3000 ore davanti a TikTok, una telefonata, non sanno che cazzo dire. Vaffanculo.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Dona, chiudi che vuoi dire.
2: Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Vai, c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: guardala, è andata in
2: onda. No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, lei non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, Adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Io ne ho visto le Iende, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però voilà, sempre questo
5: non fa. Il direttore di Rete 4 è cazzo c'è?
2: Perché sta in media sette. Però dicono, voilà, dicono, e dicono, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.

0: Lo Zoo di 105. Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
1: In quel tempo il Santissimo Padre venne alla chiesa di San Gianluigi, martire e posteggiatore abusivo, per poter celebrare la funzione religiosa. Ma qualcosa andò storto.
2: Girolamo! Girolamo! Girolamo zozzo merdo! Merdo di Cristo!
3: Eccomi, padre!
2: Guarda qui, gli abiti talari per dire messa, guarda, non ce n'è uno decente!
3: Veramente?
2: Sì, davvero! Questo, ad esempio, è tutto macchiato di sugo, vino rosso e grappa!
3: Ve lo dissi quella volta che non era cosa saggia benedire una trattoria mentre mangiavate una matriciana!
2: E questo? Tutto sporco di olio motore e grasso!
3: E quella volta che stavate dicendo la messa a un fedele, entrando vi avvertì che la vostra Santa Porsche aveva una perdita! Avete sospeso la messa e vi siete messo...
2: Sì, sì, me lo ricordo! E guarda questo, è tutto macchiato di...
3: E quello credo che l'avete usato per andare a benedire quella spa a 3 chilometri dal confine con l'Austria.
2: Bellissimi ricordi. Comunque, non ci siamo. Ricordami nel pomeriggio di andare a fare un po' di shopping.
3: E per dire messa oggi?
2: Metto la divisa dell'Inter e puttane mamma!
1: Dopo la messa, allo stesso modo, padre Maronno prese la Porsche, gli rese grazie con le parole di benedizione e si recò presso il negozio dove si confezionano abiti per i sacerdoti. Poi prese l'abito, lo provò, lo mostrò al suo discepolo Girolamo e disse:
2: 300 euro! Siete forse usciti pazzo?
4: Ma padre, ma cosa dice? Sono abiti molto rifiniti.

0: fatti su misura, ma cosa mi pretende, padre?
1: Ma perché agli operai la divisa da lavoro gliela fanno pagare? Come osi, puttano!
0: Ascolti, padre, io non posso farci nulla, abbi pazienza, eh. Sono un umile sarto timorato di Dio, quindi veda un pochettino lei, eh.
1: E sbaglia essere timorato di Dio. Devi essere timorato di me, perché uno di questi giorni vengo qui con un paio di molotov e te la riduco in cenere questa baracca, vivi!
2: Su, padre, andiamo, non faccia figure.
1: Figure? 300 euro per 4 stracci bianchi e una specie di sciarpa da mettere al collo? Ma siamo pazzo?
2: Padre, ma questa è roba di alta sartoria, non sono mica quei vestiti confezionati dai cinesi.
1: Ma chi se ne frega dei cinesi? Scusa, che c'entrano i cinesi?
2: Loro fanno questi laboratori segreti in cui schiavizzano le persone. È per quello che i vestiti costano meno, maronna!
1: Interessante, si guadagna bene?
3: E fu così che il Santissimo Padre decise di provvedere autonomamente a confezionare abiti da sacerdote per lui e per altri suoi colleghi, diventando imprenditore della moda presso le segrete della sua umile villa a 6 piani sopra e 4 piani sotto.
1: Forza con quelle manine, cucire, cucire! E dopo quelle sole non vi muovete, che già che ci siamo cuciamo anche qualche quintale di palloni!
2: Padre, che succede?
1: Niente, che cosa deve succedere?
2: Chi sono questi signori di origine cinese?
1: Sono i monaci buddisti ai quali ho affittato parte della mia proprietà. Sono la concorrenza, ma alla fine, se non ci diamo una mano tra colleghi, dico bene, puttani!
2: Dite bene, ma vivono qua senza uscire da un mese e puzzano e mangiano delle cose schifose che gli fanno puzzare il fiato.
1: E allora che cosa c'è di male? Non lo sai cosa c'è scritto nella prima lettera di San Paolo Apostolo ai Laziali?
2: No, che c'è scritto?
1: L'alito non fa il monaco!
4: Lo Zoo di 105.

0: Ma benvenuti a tutti i telespettatori di una certa età che finalmente hanno scoperto cosa sia un podcast, come ce ne sono migliaia ormai su tutte le piattaforme digitali. Grazie ad una intuizione geniale della Rai, adesso ne hanno uno strapagato dai contribuenti. Con gli stessi ospiti e le stesse domande delle quali non frega una minchia a nessuno, ma che fa tanto fico fare. Benvenuti a Bestie. Allora non perdiamoci in frociate e presentiamo l'ospite di oggi, un ragazzetto tanto bruttarello ma che sembra conoscere intimamente pure il Papa. Dunque, noi a Bestie Fabio Rovazzi.
1: Ciao e grazie della presentazione poco edificante, ma sono cosciente di non essere un bel esemplare di Homo sapiens.
0: Sì, ma non è del tuo aspetto che parleremo oggi, anche se incuriosisce tantissimi sul come sia possibile che ti sei riuscito anche a trovare una fidanzata. Non si spiega proprio Fabiettuccio.
1: Narcotici e ipnosi fanno miracoli.
0: Senti Fabio, non è ormai un segreto che dietro il tuo personaggio ci sia un'inspiegabile capacità di essere ben voluto da tutti? Anzi, si narra che tu abbia l'agenda del telefono che assomiglia all'elenco dei prediletti di Dio, una sorta di assurda lista di nomi che manco l'iPhone di Gesù. Com'è possibile?
1: Ma guarda, io sinceramente non trovo sia vero, sono solo cazzate che dicono quelli che mi invidiano. Io ne parlavo giusto a cena a casa di Bezos l'altra sera, che mi ha chiesto un paio di consigli su come gestire la sua azienda. E siamo finiti sul discorso perché mi chiedeva un contatto con Deng Xiaoping per una espansione in Cina.
0: Ma che Jeff Bezos ti ha chiesto a te dei consigli per Amazon?
1: Si può dire che abbiamo che l'abbiamo cofondata prima che mi staccassi dalla Marvel per mancati accordi di rinnovi contrattuali. Era il periodo in cui scrivevo Il Signore degli Anelli con Tolkien.
0: Ah Fabia, ma che cazzo stai a dì?
1: Era prima che capissi, durante una spaghettata a casa di Bob Dylan con Madonna e Ray Charles, che la musica sarebbe stata la mia strada. Se insanto e esamini adesso.
0: Non ho capito, scusa.
1: È giapponese. Significa tu che hai i baffi governerai il mondo con il sole eterno della vite che volge verso le nuvole.
0: Ma perché tu parli il giapponese?
1: Per via della mia stirpe, mio nonno era Hirohito.
0: Ma chi? L'imperatore del Giappone?
1: So che non sembra, ma ho dei tratti orientali. L'occhio è un po' allungato.
0: Se devo essere sincera, più che in orientale, mi sembri un mongolide.
1: Forse. Alcune ricerche dinastiche dimostrano un grado di parentela con Gengis Khan.
0: Fabio, mi sembra che c'hai un po' de manie de grandezza. Non credi che mi millantare di conoscere chiunque sia un po' da cazzonaro?
1: Ti ho già raccontato di quella volta che Michael Jackson ha fatto la cacca a casa mia?
0: Ma che te sei rincoglionito? Che mi stai a fare le battute di Chunk dei Goonies? Vabbè, cambiamo discorso. Parlaci della tua dichiarata posizione sulla probabile esistenza di vita aliena, ovvero gli UFO. Ne hai mai visti? Cioè, sei stato a cena? Tu nonno era visitors?
1: Nel 1997 sono stato scopato da un alieno. Mi hanno poi piantato una sonda nel braccio con la quale possono ritrovarmi e riscoparmi, ma fortunatamente, grazie ad Obama, ho subito un'operazione all'Area 51, dove mi hanno ibridato con un'altra specie aliena che produce ferormoni sgradevoli per quella che voleva il mio culo, ed ora non mi importunano più.
0: Mamma mia, sai che non capisco se tu abbia seriamente bisogno di aiuto o solo d'esse mannato a fanculo. A proposito, sai chi ti saluta?
1: Chi?
0: Sto cazzo!
1: grazie. Conosco il famoso industriale del tessile di Taipei.
0: E basta, dai cazzo. Ma che cazzo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Passano gli anni, i mesi, le voci, i personaggi. E lei rimane sempre una grandissima ipergoloide. Regina indiscussa dei rincoglioniti, rappresentante degli anziani che hanno votato a cazzo per 50 anni e devastato il paese, il perfetto esempio di anziana ridotta a merda dai media e dall'ignoranza cosmica.
2: Sì, è lei.
1: Sì, è lei, la nostra amata nonnina, Santina.
3: Santina. Santina.
1: Dopo quasi 7 anni di continue burle, menzogne, perculate e disgustose scene di sesso anziano, lei è ancora lì, pronta a regalarci le sue perle e la sua ingenua ignoranza. Santina, però, ha bisogno di noi.
2: Costantemente.
1: Che nessuno la freghi, la truffi, che non combini uno dei suoi soliti casini e che non finisca nelle mani sbagliate. Ed è per questo che lo zoo lancia una nuova Mission Santina. Nella nostra nuova missione le dobbiamo trovare un nuovo marito. Uno scemo come lei, un mostro in grado di amarla, comprenderla e magari darci due colpetti per tenerla allegra. Dopo settimane di ricerche estenuanti, tutta la famiglia dello zoo ha votato e ha deciso che la persona più adatta è... Squalo!
3: Squalo!
1: Squalo!
3: Squalo!
1: Squalo!
3: Squalo!
1: Squalo! Ragazzi, Squalo è veramente il minimo... Il minimo storico! Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
3: Mission Santina.
1: Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
3: Mission Santina.
1: Mission Santina. Solo nello Zoo di 105.
4: Chi sei?
5: Lei mi conferma che è una goloide?
4: Sì, esatto. Sì. Cosa si dice? Sì, io ti dico che sono uno monocoloide. Pronto?
5: Uè, testa di merda!
4: Ma chi sei?
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Sono Alfio, signora!
4: No, la voce ti conoscevo poco.
5: Perché sono in Italia, signora, sono arrivato.
4: Ah, sei arrivato in Italia?
5: Sì, è stato un casino il viaggio.
4: Perché dove eri? In America? Prima sei andato a vedere Sanremo?
5: No, ero in America, sono venuto in Italia, solo che sa che io non c'ho...
4: Ah, in America sei stato.
5: Non c'ho le braccia, non c'ho le gambe, non c'ho, c'ho solo le mani e i piedi e la testa io, no?
4: Lo so. So tutto.
5: E quindi mi hanno caricato in aereo, mi hanno fatto rotolare praticamente dentro l'aereo.
4: Addirittura.
5: Mi hanno scocciato al sedile. Perché sennò...
4: No, poverino, mi dispiace.
5: Lo sa che io non c'ho il cazzo, signora, un casino.
4: Ma poi sono intrigata qua, è venuto quello della TV.
5: Sai che non me ne frega un cazzo?
4: Avevo la TV rotta.
6: Godo tantissimo.
5: Signora, alla televisione rotta?
4: Sì, era rotta e ho pagato 50 euro.
6: Godo!
5: Le passo noi abbiamo un tecnico qua che ripara tutto. Cioè lei mi dica il problema, glielo passo un attimo, lui lo sistema. Un attimo solo,
6: Pronto, signora?
4: Sono
6: il tecnico che ripara tutto. Senta, signora, non ha altro di rotto in casa?
4: Ce n'è da rotto qua, anche le porte che rotte.
6: Sono rotte le porte?
4: C'è anche da sbiancheggiare la casa.
6: Sbiancheggiare, sì.
4: C'è la muffa anche.
6: La muffa. E allora,
4: sì, la
6: muffa. Sa che
4: freddo,
6: leccare la muffa
4: freddo
6: fa bene, signora? l'ha mai leccata la muffa come gorgonzola, insomma. Dai.
4: No, stammi a sentire, perché la muffa, voglio dire, bisogna dare il colore, dare una bella sbiancheggiata, perché non prendi raffreddore, sono già anche
6: raffreddata. Vorrei mangiarti dai piedi come un boa, ingoiarti lentamente.
4: Io sono tanto raffreddata.
6: A sentire la vita che esce dal tuo corpo. Proprio il tuo busto che mi entra nel corpo. È normale, secondo te? Santina? Non so perché, vorrei essere un'anaconda di 400 kg per arrivare di notte strisciando a ingoiarti dai piedi fino alla testa, a vederla scomparire nelle mie fauci.
0: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105.

0: bene, che meraviglia, grazie degli applausi. Bentornati a Bestie, il format più geniale della storia, un'intervista di un'ora con un ospite a chiappa ascolti che ci risponde a delle domande. Pazzesco, sembra un podcast, ma costa come un quiz di Mediaset. Oggi ci è venuta a trovare una mitica donna del settore dello spettacolo, la grandiosa Mara Maionchi.
1: Uè, stronzi di merda, come cazzo state?
0: Mara, so che sei un po' anticonvenzionale nelle espressioni gergali, ma ti prego di mantenere un contegno, che siamo in Rai, mica al predestino in trattoria.
1: E che cazzo ho detto, scusa? Ho solo salutato quei quattro stronzi che stanno battendo le mani di merda.
0: Vabbè, famo come se non t'ho detto un cazzo.
1: Appunto, non mi asciugare subito i coglioni con ste troiate, che oggi c'ho i coglioni di traverso.
0: Perché? Che cosa è successo, se posso farmi i fatti tuoi?
1: Ma niente di serio, è che ho litigato con quello stronzo di Tiziano Ferro.
0: Accidenti, ma non siete amici da lunga data? Se non sbaglio è un tuo pupillo.
1: Sì, ma da quando gli è venuta a piacere la fica moderna è un po' malmostoso e non gli si può dire più un cazzo.
0: Beh, dipende. Tu sei famosa per essere molto diretta nelle tue opinioni. Dipende cosa gli hai detto.
1: Vabbè, visto che siamo nel programma Sputtana Tutti, vi dico cosa gli ho detto al Ciuccia Cetrioli. Praticamente mi ha mandato la foto della sua nuova vettura. Si sa che io non ci capisco un cazzo di macchine. Allora gli ho risposto che non me ne fregava un cazzo della sua nuova macchina di merda. Allora lui mi ha detto che era un regalo per un amico, al che gli ho mandato la foto del mio buco del culo con scritto auguri. A te sembra un buon motivo per incazzarsi?
0: Beh, non so dove cazzo vivi tu, ma se mi mandano la foto di un bucio de culo al mio compleanno e so pure gay, un pelo me incazzo.
1: Ma non era il suo compleanno, vedi che anche tu non capisci un cazzo, bionda bastarda di merda.
0: Oh, ma non t'hai incazzata?
1: Perché ti sembro incazzata?
0: Giusto un pelo. Ma senti, giusto per cambiare discorso, tu sei nel settore della musica da una vita. Hai scoperto e lanciato decine di talenti che hanno anche fatto la storia della musica italiana. Ti va se facciamo una sorta di gioco dove io ti faccio un elenco di nomi e tu mi rispondi con la prima cosa che ti passa per la testa, una sola parola?
1: Ma poi posso andarmene da sta tortura del cazzo?
0: Sì, certamente.
1: Allora partiamo, che cazzo aspetti?
0: Baglioni.
1: Faccia di culo.
0: Vasco.
1: Tossico.
0: La cantante Elodie.
1: Fregna.
0: Nannini.
1: Sbrana Fregna.
0: Sfera e basta. Pappalardo.
1: Squilibrato.
0: Perché squilibrato, scusa?
1: A te Pappalardo ti sembra uno sano di mente?
0: Beh, sì, perché?
1: Vive in canottiera e urla senza un senso logico. Ci hai mai parlato al telefono? Ho dovuto buttare due iPhone per colpa sua. Mi ha sfondato l'altoparlante del viva voce. Una volta mi ha innervosito così tanto che avrei voluto piantargli un pugno dentro la cazzo di giugulare da mammut del cazzo che ha. Non ha un collo, ha il busto di un bambino di 7 anni. È un cazzo di collo deforme.
0: Ammazza, c'è rispetto nell'aria.
1: Colpa mia, ho scorreggiato broccoli.
0: Ma che schifo.
1: Senti chi fa la schizzinosa, che si sente l'alito di dieta chetogenica da qui. Mamma mia, ma cosa hai in bocca? Il buco del culo di una lince.
0: Ma veramente si sente fino lì?
1: Ti giuro, credo di aver perso la capacità di distinguere i colori dall'occhio di destra per colpa delle zaffate.
0: Vabbè, allora ultimi due nomi e ti salutiamo, va bene?
1: Dai, va bene, cazzo, basta che parli di traverso.
0: Annalisa.
1: Mangiargliela.
0: Alessandra Amoroso.
1: Terona di merda.
0: Cugini di campagna.
1: Porco.
0: Mara, ma sei impazzita?
1: Perché, che ho detto? È un cavallo di battaglia di Silvano.
0: Chiudi, chiudi!

0: Lo Zoo di 105.
1: Casa Mariottide, Casa Mariottide, Casa Mariottide, la sitcom più triste del mondo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Oh, Mariottolo, finalmente. Ti stavamo aspettando qua.
2: Aspettavate me, veramente?
3: Certo, c'è qua il dottor Rovetto, te lo ricordi? Ascolta, abbiamo una proposta per te. Gliela dica, dottore. Dai.
4: Allora, Mariottide, voglio proporre un lavoro come collaudatore di sonde per la coloscopia. Che ne pensa?
2: E perché proprio a me?
4: Beh, mi serve uno che abbia lo stomaco vuoto da almeno 3 giorni, eh.
2: Beh, sì, in effetti risponderei all'identikit. Ma mi pagate?
4: No, altrimenti poi lei mi mangia e mi rovina il lavoro.
2: Allora sono un po' indeciso, forse.
4: Beh, però se vuole posso offrire un caffè, che dice?
2: Un caffè? Accetto immediatamente.
5: Papino, che mangiamo?
2: Sto preparando un bel buffet, tieni.
5: Aio!
2: Te l'ho detto che per pranzo c'era un buffet, no? Ora scusa, amore di papà, ma devo andare.
5: Dove?
2: Al lavoro, a fare un concerto.
5: E perché ci vai senza mutande?
2: Perché devo esibirmi insieme a un famoso gruppo metal, gli Slipknot. Sarà un concerto epocale, vedrai.
5: Ma per vederlo devo venire.
2: Ma certo, ti chiamo io quando comincia, va bene, ciao.
5: Ma io non ce l'ho il telefono. Ciao, Crusca.
6: Che ti serve un telefono?
5: Sì, così papino mio mi chiama quando inizia il concerto.
6: Ah, Fernande, tu a me mi fai veramente sorridere, capito? Fernande, non c'è un cazzo di nessun concerto, lo vuoi capire o no? Quello tuo padre è uscito senza mutande perché va a fare il collaudatore sonde per la coloscopia. L'hai capito, eh?
5: Non è vero.
6: Anzi, e ti dirò di più, capito? Quello ci va in cambio di un caffè.
5: Perché in cambio di un caffè? Perché siamo ricchi e non ci servono i soldi?
6: No, Fernande, perché siete poveri e non mangiate da 3 giorni. E quello se lo fa mettere in culo, hai capito? La coloscopia al culo va, hai capito?
2: Aia, fa male. Aia, aia.
4: Grazie, questo sondino zigrinato è cosparso di aceto e non funziona bene. Ora proviamo l'altro, quello fatto con la carta vetrata.
5: Papino!
2: Fernandello, ma come fai a ritrovare sempre dove sto?
4: Dai, Mariotti, cazzo, sono tutti quanti, no? Gliel'avrà detto Crusca.
2: E lei come fa a sapere di Crusca?
6: Mario, è girata la voce, che cazzo ci vuoi fare? Quando un amico lo prende in culo qua, ci siamo tutti. È vero, Rovè?
2: Ma state tutti qua.
5: Allora è vero che fai il collaudatore di sonde analoghe?
2: Ma no, io...
4: Mi perdone, Mariottide, ma secondo me è arrivato il momento di dire la verità a questo testa di cazzo di suo figlio. Mi perdoni, insomma.
2: E va bene, Fernandello, io sono incinto.
5: Incinto?
2: Sì, sto facendo l'ecografia, non vedi? Purtroppo per noi maschietti va fatta per l'unico buchetto che abbiamo.
6: Chiedo scusa, no? Non per interrompere, no? Ma perché non si vede il bambino sul monitor?
2: E perché non ti fai cazzo?
5: Già, perché? Perché? Perché?
2: Ma come perché? Perché? Perché lui, essendo mio figlio, è già famoso, è sotto contratto e può farsi fotografare solo da prestigiose riviste.
5: Perché può farsi fotografare solo da prestigiose riviste?
2: Perché è un feto modello!
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Un passato misterioso che risale a galla come uno
8: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
9: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
10: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
9: Ma
10: Marco,
9: chi?
10: Ma che cazzo stai dicendo?
9: Tu se non eri con me, a conoscenza.
10: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
9: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
10: E ma come? Per poi litigare, per mandarci a fare
9: No, ti ho messo.
10: Che ti facevi schiacciare?
9: No, non capisco.
7: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
9: Sono andato a dormire con Alberto Haz. tre mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli, se non c'è Mazzoli in onda io non faccio più.
7: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: stupido.it.
3: Lallo!
4: Sì?
3: Lallo, corri, corri, corri, guarda cosa ho trovato!
4: Cosa hai trovato?
3: Scusa, tu hai sempre avuto il sogno di scopare in tre. Siccome io sono gelosa pazza, ho trovato un'alternativa interessante. È un manichino che sembra un uomo vero.
4: Oddio!
3: Così ce lo possiamo in tanta pace senza creare gelosie.
2: Stupido, stupido, appunto.
5: Pronto?
3: Barbara?
5: Sì.
3: E ciao, senti, ti sto chiamando per l'annuncio su stupido.it. Ho visto il manichino uomo.
5: Aspetta che alzo il volume, dimmi tutto.
3: Sì. Dicevo, ho visto l'annuncio su stupido.it del manichino, dell'uomo.
5: Il manichino, sì.
3: Sì, molto bello e mi interesserebbe tanto. In realtà io non è che lo devo usare per un negozio, è diciamo per uso e personale, ecco.
5: Sì.
3: Senti, ma è provvisto anche di pene eventualmente?
5: No, non li fanno mica con il pene.
3: No, perché vedo che c'è un principio di, ma è diciamo un po'...
5: No, è un principio di come Ken, della Barbie.
3: Sì, sì, sì, sì, sì. Ma tu ne hai soltanto uno?
5: Sì, perché ne avevo solo uno per l'uomo.
3: Ah, ho capito. Molto bello comunque, è fatto molto bene con questi addominali, pettorali, eccetera. E per caso hai anche la parrucca, perché così un po' mi inquieta, ecco.
5: No, no, la parrucca c'è, una... Inizialmente era tipo un caschetto, invece adesso l'ho fatta stilare da un parrucchiere.
3: Uh-huh.
5: E c'ha la riga in parte lunga.
3: Ah, perfetto. Un attimo che ti passo il mio fidanzato Lallo, che vuole sapere un paio di cose in più. Lallo, vieni un secondo, per il manichino.
5: Sì.
6: Sì, ciao, sono Lallo.
5: Ciao.
6: Strozza. Allora, non ci fare caso, la sindrome di Tourette, conosci? Non farci caso. Zaccala. Capito?
5: Va bene, comunque dimmi.
6: Allora, volevo chiederti due informazioni. Sai per caso il peso, l'altezza?
7: Zoccola! Fanculo, fanculo!
6: Il peso, l'altezza?
5: Peso, l'altezza?
7: Puttana!
5: È uguale a quello del tuo moroso.
7: Cosa?
6: No, dico il manichino, quanto pesa?
5: È uguale a quello del tuo moroso.
6: Che cosa, scusa?
5: Il peso, l'altezza. Il cervello invece è uguale al tuo. Infatti un manichino non ce l'ha il cervello. Per il pene che mi hai chiesto prima, invece.
6: Il pene?
8: Infatti non ho io il pene. Te lo infilo tutto nel culo, faccio del cazzo, ammazzati te la tua famiglia di merda.
6: Pronto?
7: Puttana!
2: Stupido, stupido.it.

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao bambini! Finalmente è uscita Bim Bim Bim Compilation Volume 1! La prima compilation digitale disponibile su tutte le piattaforme streaming con il meglio delle canzoni dei cartoni animati preferiti e anche le canzoni del nostro mitico karaoke! Scaricatele e cantatele a squarciagola! Bellissime canzoncine per tutti i bambini come...

0: sono canzoni per bambini, dicono le parole brutte.
1: Mariannina, non te lamentare sempre. Senti, c'è anche la canzone per te.

Uè, Mariannina, ma che so ste parole? Su, bambini, correte a scaricare e fate tanti stream di... Bim Bim Bim Compilation Volume 1! Così il vostro Giuseppone si compra due poste di Stoccarda con gli interni rosso sangue di innocente!

0: Disco Retto.
1: Se fossi mia,
0: Disco Retto,
1: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa mangiare delle rotaie per farvi passare un trenino elettrico nel buco. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col Disco Retto dal vostro Malberto Sventura e come ogni sera sono qui che cerco di insegnare a leccarmelo ai miei spermatozoi per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice, ce l'ho così sfondata che potrei partorire l'Africa. Ed è dedicata al suo amato Cazzo con gli airbag. Caro Cazzo con gli airbag, ti scrivo questa lettera mentre sto cercando di stabilire il record mondiale come prima donna ad aver ingerito tutti gli 8800 metri del Monte Everest fra le sue grandi labbra. Ah, mio dolce, dolcissimo Cazzo con gli airbag. Ricordo con dolcezza il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io me ne andavo in giro per la città con una vivace coda di balena che mi spuntava tra le gambe, quando all'improvviso ti notai in lontananza mentre ti inculavi un manichino dei crash test. E in quel preciso istante capii che eri il cazzo a norma di sicurezza che avevo sempre sognato. Ah, che momenti indimenticabili ho trascorso con te da quel giorno. Ma ce n'è uno che vorrei ricordare in modo particolare. Quella volta che mi organizzasti una festa sorpresa per il mio compleanno e tu, tutti i miei amici, i miei genitori, i miei 12 cugini, vi nascondeste dentro la mia vagina. Vi nascondeste dentro la mia gnagna e saltaste fuori gridando sorpresa! Come fa a nascondersi nella figa di una? Proprio mentre stavo per scoparmi la nazionale nigeriana di tiro alla fune senza mani. Già, mio dolcissimo cazzo con gli airbag, tu mi hai resa la donna più felice del mondo. Purtroppo recentemente ti sono esplosi gli airbag mentre facevi skydiving e sei volato via, fuori dall'orbita terrestre, e ora sei chissà dove alla deriva dell'universo. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con la Scandinavia tra le gambe. Sono certa che capirai, con affetto tua, ce l'ho così sfondata che potrei partorire l'Africa. PS, lo sai che se ti infili una sedia a dondolo nel culo ti vanno via le zampe di gallina? Non è vero. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine di questo meraviglioso Disco Retto, ma oggi voglio farvi un regalo speciale. Vi lascio con la rubrica di alcune mie mail personali alle quali potete rivolgervi per inviarmi le vostre calde lettere d'amore. Eccole, tutte per voi.

quello che dico da e se penso che volevo darti tutta l'anaconda da quando ti ho sposata, è il postino che ti sfonda, ci vorrebbe la figo.

sguardo, e la mia capocchia si inizia a gonfiar. Ma appena ci provo, arrivano in coro, e poi tutti insieme tu li fai un po' sbar. A forza di essere molto arrapato, mi seguo su tutto e dimentico di guardarti la bocca, toccarti la gnocca, levare il goldone e pensare

0: E ciao Mariannina!
1: Ciao Giuseppone! Ma come sei profumato?
0: E certo, perché oggi il vostro Giuseppone ha un appuntamento!
1: Ah, che bello! Devi vedere la signorina che ti porta sempre le cose nel camerino, poi urla e poi va via con i soldini nelle mani?
0: Ammazza Mariannina, ma che sei, una dei Ris? Ma mai, e dico mai una volta che te fai
1: Che?
0: Li gaspigini tuoi! E comunque no, esco con la mia fidanzata nuova!
1: Che bello! Anche io c'ho il fidanzato nuovo che mi fa la corte!
0: Ah sì? E chi è? Matteuccio de Cesena?
1: No!
0: Alessandrino de Catania?
1: No!
0: Allora quale bambino è di questi con te in catene magiche?
1: Ma non è un bambino!
0: Ah, regia! Cartone animato, che devo andare a prendere una cosa col manico magico, che c'è un problema

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Accidenti, le cose sono troppo comply. Da quando c'è stata la mezza cosa con Beastman non riesco più a guardare in faccia Skelly. Spero di potermi far perdonare. Purtroppo sono troppo sanguigna in certe situazioni testosteroniche. La passion ha preso il sopravvento, ciao proprio.
1: Ehi, mamma!
2: Beastman, ma che cazzo ti è saltato in testa l'altro giorno? Dovevi ammazzarlo, non fartelo picchiare in culo.
3: Non so veramente come sia successo, forse è proprio il suo potere. Il potere di Gay Skull.
2: Sai che per essere solo un uomo metà bestia non sei del tutto deficiente come pensavo? Ecco come fa a sodomizzarci sempre. Adesso ho capito. È colpa del potere di Gay Skull.
3: Oh, hai un piano, mio signore? Spero di sì, perché ho dovuto farmi una lunga doccia e delle gocce per dormire, per non pensare al suo corpo dietro di me che suda e suda e suda e poi mi riempie di magia.
2: Quella non era magia, Beastman, era sbocca. So cosa si prova, anche io non ne conservo un bel ricordo, almeno a te non manda mille messaggi con il suo cazzo di cane microscopico mentre mi mostra la cacchina sana e poi le pappe sane e poi il porco.
0: My guys, di cosa stavate parlando? Forse della festa troppo top del centro benessere di venerdì?
2: Ma Cristo, ma non avevo chiuso la porta a chiave.
0: A proposito, Schelluccio, ho rubato per sbaglio un mazzo delle chiavi del tuo castello. E siccome ormai ci frequentiamo da un po' e voglio darti fiducia, ti ho portato anche un mazzo delle chiavi del mio. Sono o non sono troppo top?
2: Ma non le voglio le tue chiavi del cazzo.
3: Ciao, Imamma.
0: Ah, sei qui. Meglio, perché c'è una cosina poco top da chiarire subito fra noi tre, raga.
2: Oh, cazzo, mo parte con le sue cose gay.
0: Vedi, Beastman, anche se è stato un momento di sesso troppo top, rimane comunque una cosa fine a se stessa. Perché fra me e Skelly c'è del sentimento e nessun culetto peloso da cucciolo potrebbe dividerci. Quindi fatene una ragione e non pensiamoci più. Skelly, mi perdoni per aver fatto l'amore con lui?
2: Ma a me non me ne frega un cazzo, potresti incularti tutta Eternia. Beh, io voglio solo vederti morto, brutto bastardo.
0: Hai visto cosa hai combinato, Beastman? Mi hai fatto mollare con il mio Skelly. Sei contenta, brutta troia? Lo hai fatto apposta, dillo.
3: Ma io veramente... Vi prego, tenetemi fuori da queste cose. Ho un equilibrio mentale precoce in questi giorni.
2: Oh no, ci risiamo!
0: Per il potere di Gay Skull. Ti piace la bacina, Skelly?
2: Fa sempre meno male fisico, ma più interiore.
3: Cristo, raga, ma devo per forza filmare.

0: bambini! Dopo la giustizia sommaria per ripulire la produzione del signore misterioso, che poi era il signore Pedro Pedrozzi, che ora sappiamo non essere un nome anagrafico, ma un soprannome, possiamo salutarci!
1: Ma perché avete chiuso il signor Pedrozzi Pedo nel saccone dell'invisibilità?
0: Poi te lo spiego, Marianni! Poi te lo spiego! Ciao bambini! Alla prossima mattanza puntata di Bim Bim Bim!
2: Sì!

0: Lo Zodi 105.
1: Sapevamo che prima o poi saremmo arrivati a questo punto. Al grande bivio.
2: Al grande bivio.
1: Dove nemmeno Ruggeri riuscirebbe a tirarci fuori.
2: Al grande bivio.
1: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
2: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
1: E anche questa radionovella e scherzo telefonico più lungo della storia necessita la parola fine.
3: Sottomasso.
1: Ora ci serve una trama che ci possa portare al grande evento finale. Una storia che lentamente farà sfumare questa soppopera verso la sua chiusura definitiva, per poi andare a caccia di una nuova vittima da inserire in una nuova sitcom su cui stiamo già lavorando. Nella puntata di ieri.
4: Signora, senta, a proposito di Aldo, io la chiamo perché è successa una cosa, un miracolo, una roba stranissima. Abbiamo scoperto che lei e Aldo avete un altro figlio.
5: Addirittura.
6: Pronto, signora? Pronto? Salve, contenta?
5: Salve. Come va? Tutto bene?
6: Tutto bene, contenta che abbiamo trovato il secondo figlio?
5: Sì, sono contentissima.
6: Lei mi deve rispondere correttamente a queste domande che le faccio. Devo sincerarmi che lei sia realmente la madre, giusto?
5: La madre, sì.
6: Che cos'è il cazzo?
5: Ma il cazzo è quello che si va a pisare,
7: oddio. Brava mamma!
6: Chi ha scoperto l'America?
5: Ha scoperto l'America dunque, sì. Mamma mia, adesso devo saperlo.
6: Jack?
5: Allo squaglio.
6: Jack?
7: Sì, mamma, brava, lo
6: Jack,
7: squaglio.
6: Lo squaglio ha scoperto l'America, bravo.
8: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
6: Chi è? Allora, poi, quanti peni ha Bob Dylan?
5: Quello
6: è difficile,
5: è un po' difficiletta questa cosa. Come si può sapere quanti ne ha?
6: Infatti
5: potrebbe avere
6: l'anatomia
5: tante,
6: umana pochi, questa sconosciuta, certo.
5: E dopo bisogna vedere se ne ha tanti, se ne ha pochi, non posso
6: contare. Facciamo un'altra domanda. Qual è quell'animale che si cavalca il gorgor?
5: Il coccodrillo che si cavalca.
6: Il coccodrillo si cavalca. Perfetto, signora.
5: Il coccodrillo.
6: E adesso l'ultima domanda.
5: Sì.
6: Dio è?
5: Dio.
6: È? Brava, signora! Brava, signora, lei! Lei ha vinto il suo secondo figlio!
7: Mamma!
5: Sono contenta, sono contentissima!
7: Mamma!
5: Dimmi, amore!
7: Ce l'hai 1.000 euro? Che devo comprarmi le caramelle!
5: Fammi sentire, vieni a casa che io ho tanta roba da fare qua!
6: Allora!
5: Ho fatto anche i funghi con riso!
6: Perfetto! Allora, il suo secondo figlio si droga, quindi gli faccia trovare dell'eroina!
5: Sì, anche quello, sì.
6: Perfetto, signora, grazie.
7: Niente,
6: le ripasso base terra.
4: Signora, sì. lo saluti con un bel uè, stronzo. Vada, signora.
5: Uè, stronzo, mi vuoi bene? Ti aspetto questa sera, sai?
7: Sì, tua dica.
5: Mamma, ti voglio bene da morire.
7: Grazie anch'io, mamma. Sì,
5: ciao,
7: dica.
5: Ciao, bellissimo. Ciao, caro.
7: Ciao, mamma.
5: Ciao. Ciao tesoro, ciao.
4: Un successo, signora, un successo incredibile. Brava, signora, sono contento per lei. Mi fa una cortesia, signora, adesso io le chiamo il numero di un pusher, se può ordinare della bamba per suo figlio.
5: Va bene, anche quella, sì, dai.
4: Allora, chieda 1 chilo di bamba, colombiana purissima, mi raccomando, non tagliata.
5: Non tagliata, lunga,
4: non tagliata.
5: Insomma,
4: quindi
5: tagliata.
4: Un chilo di bamba non tagliata, ok?
5: 1 chilo di bamba non tagliata.
4: Non tagliata, adesso le chiamiamo il pusher,
5: sì,
4: per ordinarla, ok? Un attimo solo, signora, rimanga in linea.
5: Va bene.
9: Mattini, buongiorno, sono Katia.
5: Senta, mi servirebbe un chilo di bacio. Pronto? Mi sente?
0: Sì? Prego, mi dica.
5: Mi serve un chilo di bamba un po' bella lunga, se è possibile.
0: Un chilo di?
5: Bamba.
0: Non ho capito.
5: Un chilo di bamba lunga.
0: Cos'è lunga?
5: Tanto lunga. Parecchio lunga.
0: Ma che cosa?
5: Non tagliata, eh.
9: Pronto?
5: Pronto, mi serve un chilo di bamba non tagliata per rinfrescare mio figlio. Non pronto, quel che è.
9: Sbagliato numero qua.
5: Ma come ha sbagliato il numero?
9: Sì.
5: Ma non c'è la mamba.
9: No, non c'è la bamba qua, non ce l'abbiamo con noi.
5: Ah, non ce l'avete?
9: No.
5: Non è possibile?
9: Sì.
5: Allora.
9: Saluto.
5: Saluti, arrivederci, scusi,
8: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.

0: Oggi a Bim Bim Bim inauguriamo un nuovo spazietto bellissimissimissimissimo!
1: Che succede, Giuseppone?
0: Mariannina, sono contento che me lo chiedi, perché sarai la prima a fare un nuovo giochino divertentino, ovvero la gara di lotta con un altro bambino per vincere il premietto premiettoso.
1: La gara di lotta? Ma in che senso, Giuseppone?
0: Adesso tu e Tommasino, il bambino di Napoli, vi affronterete dentro questa gabbietta e quello che non si alza più perde.
1: Ma dobbiamo farci gli sgambetti?
0: No, Mariannina, dovete fracassarvi di botte, ve lo vede menà.
1: Ma io non voglio picchiarmi con il bambino Tommasino. Le botte non sono belle, Gesù non vuole, lo dice sempre la mia mamma.
0: Ma tua madre non c'è e io ho cercato degli ascolti. E siccome devo pagare mutuo, tu mo entri nella gabbia e te meni con Tommasino. E se riesci, gli fai saltare un paio di incisivi con una bella testata. Ok, Mariannina?
1: No, non voglio.
0: Senti, Mariannina, adesso mandiamo il cartone animato e parliamo un attimino, va bene? Regia, cartone!

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Ora la mia missione è capire a che punto è la mia storia con il mio boy, che tutti conoscono come Skeletor. Ma per me è solo Skelly, un adorabile burbero che fa tanto l'orsone, ma so che dentro è panna montata. Oh wow, credo di essere in love.
1: Ehi mamma!
2: Senti, Skeletor, se fosse possibile, vorrei non parlare più di quello che è successo l'altro giorno. Vorrei spiegarti meglio, Beastman, ma credo che non ci sia molto da dover spiegare, Skeletor.
3: Non penserai veramente che io sia...
2: Non penso niente, capo. Non penso assolutamente niente. Mi sembrava abbastanza palese.
3: Palese un cazzo! Io non sono Checca, che sia chiaro. Stavamo solo lottando mortalmente. Hai capito, brutto essere schifoso?
2: Sì, certo, capo, non ti arrabbiare. Stavate lottando nudi e coi cazzi nei culi.
3: Ma come osi fare del sarcasmo, brutta merda? Porta rispetto per il tuo signore!
0: Amo, sei in casa?
3: Mannaggia alla Eva, ma ancora che entri senza nemmeno bussare?
2: Volete che vi lasci da soli?
3: E perché dovresti, maledetta testa di cazzo coi peli in faccia?
0: Vedo che la troia è ancora qui.
2: Ma in che senso la troia?
0: È inutile che mi prendete in giro, non sono mica stupida. Sotto questo caschetto biondo troppo top c'è un cervello. Skelly, mi meraviglio di te. Dopo tutto quello che abbiamo vissuto assieme, non hai avuto nemmeno il coraggio di dirmi che ti vedevi anche con questa troia.
2: Dammi ancora della troia e ti faccio assaggiare i miei pugni, brutta Checca del cazzo.
0: Ah sì? Vuoi metterla sul piano fisico? Ma con che coraggio? Io, se fossi in te, prima farei un salto da...
2: Brutta Checca del cazzo.
0: Ah sì? Vuoi metterla sul piano fisico? Ma con che coraggio? Io, se fossi in te, prima farei un salto da un...

0: finalmente le cose stanno prendendo la piega che avrebbero sempre dovuto avere. Adesso si verserà del sangue e qualcuno perirà. Adesso ti concio per le feste, Checca. Ma che cazzo stai facendo? Ho come un déjà vu.
1: Quanto puzzi! Sei proprio una bestia di nome e di fatto.
0: Beastman, ma che cazzo stai facendo?
2: Ma che ne so, in un attimo mi son trovato un cazzo nel culo.

0: Che bel cartone, quanto mi sono divertito!
1: Non è vero, Giuseppone, perché racconti le bugie? Sei stato tutto il tempo al telefono durante il cartone!
0: Ammazza, Mariannina, sai che proprio oggi non sai quanto te vorrei strapazzare di baci!
1: Che bello, anche io ti voglio bene!
0: Sarà la sindrome di Stoccolma! Vabbè, alla prossima puntata di Bim Bim Bim! Ciao, bambini!

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai, dai.
4: Ma hai cambiato culo. Schifo, facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
5: Anche
4: che
5: Marco,
4: apri, uè, ma hai sentito?
5: E non si tira giù le finestre qua.
4: Madonna, mi sembra la trombetta col
5: tric-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
4: Marco, ma sento la puzza.
5: Hai cambiato culo.
4: Porca puttana.
5: Questo è un bianco.
4: Dai,
5: vai.
4: Madonna. Ma no, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
5: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
4: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
5: Tortelli?
4: Boh. Ma dove?
5: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta.
1: Se voglio cambiare il nome,
0: mettetevi comodi
1: para guardare il segreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Ma che diavolo è stato? Servastraccia? Servastraccia?
3: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di colazioni sboccate da cantanti famosi.
2: Idiota, ma non lo sai che io e i cantanti famosi abbiamo un task personale?
4: Ciao, sono Vasco.
5: Ciao ragazzi, sono Lorenzo Giovanotti.
6: Ciao, siamo i gemelli diversi.
7: Che esta noche negra me convierte in piedra.
2: Eccolo, eccolo di nuovo.
3: Eccolo di nuovo che cosa?
8: Potrei farle la stessa domanda! Finta precipizio. Bravo, bravo, sembrava quasi di vederlo.
2: Il rumore, maresciallo. Qualcuno si è introdotto a Villa Calabria.
3: Oddio, bisogna chiamare qualcuno.
2: Eccolo ancora, viene dalla soffitta. Presto, seguitemi.
9: Oh, magari non è una domanda.
8: Non si è capito. Ho finto degli handicap.
10: Ah, allora è perfetto. Sei un grande.

0: silenzio! Dobbiamo prenderlo di sorpresa!
1: Preso! Preso! Preso! È un nano! Stai fermo, nano!
0: Mezzombico?
2: Donna Ruanda!
0: Mezzombico!
2: Donna Ruanda!
0: Mezzombico?
2: Donna Ruanda!
0: Mezzombico!
3: Ma dove vanno la stessa domanda?
4: Finto negro anni 50.
1: Conosce questo nano, Donna Ruanda?
0: Ma certo che lo conosco! Lui è Mezzombico, il mio settimo marito e mezzo!
1: Settimo marito e mezzo?
4: Potrei farle la mezza domanda! Ho deciso di cambiare anche un po' la battuta.
3: È un fantastico calembour!
4: Bravo, bravo, bravo!

0: tutti questi anni non ho dimenticato cosa mi hai fatto.
1: E adesso sei tornato a scuola. Devi fare negro anni 50.
2: Donna Ruanda, no. Dopo tutti questi anni io non ho dimenticato cosa mi hai fatto.
0: Donna Ruanda, dopo tutti questi anni.
1: Davanti al microfono.
0: Donna Ruanda,
1: aspetta che sia, sono 43 anni di radio, vai.
0: Certo. Donna Ruanda, dopo tutti questi anni io non ho dimenticato cosa mi hai fatto. Sono tornato per vendicarmi.
1: Aug, questo Aug. È l'indiano. No, dico, questo è l'indiano, mica il negro.
0: Aug.
1: Cazzo di Apache dei miei coglioni, dai.
3: Male. Cosa gli ha fatto Donna Ruanda?
2: Oh, dovrei farle la stessa domanda.
1: Troppo caricaturale, ti sei montato la testa.
4: Ah, no, niente, stupidaggini.
0: Stupidaggini? Stupidaggini! Rivelerò a tutti il mio macabro segreto.
1: Sei un indiano della Gallura.
3: Cioè,
1: un indiano di Oristano.
5: C'è neanche lo stesso carattere.
6: Vabbè, qua abbiamo.
5: Allora facciamo la domanda.
1: Allora, porca troia, chi tocca? Donna Ruanda.
4: Non osare, o te ne pentirai.
0: Il segreto di Donna Ruanda è...
4: Non mi lasci altra scelta, mezzombico.

0: siamo quasi!
1: Aiuto! Aiuto! Tiratemi fuori! C'è qualcuno? C'è nessuno?
2: Parla più come un negro di 50.
1: Aiuto! Aiuto! Tiratemi fuori! C'è qualcuno?
2: Più 50.
1: Qualcuno?
0: Ma 60.
2: Più negro.
1: Aiuto! Aiuto! Qualcuno?
2: La stessa domanda a farne a tre.
3: Bravissimo! Bravissimo! Sembrava uno dei quattro mori, Pino!

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo, non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora, signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca miseria. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No, guardi.
9: La linea della Rai Sport. per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto quanto.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo di... cane, c'è il colpo di Bakalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì, due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Bakalov, porco...
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono
5: ecco.
9: Quello della cacca,
5: sì.
9: Dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
5: Bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: bambini! Bentornati a una nuova puntata di Bim Bim Bim! Oggi la nostra Mariannina ci leggerà una poesia e tutti le faremo gli applausi e i complimenti!
1: Ma Giuseppone, io non ho nessuna poesia!
0: Ma come Mariannina? Ma che bambina delle elementari sei se non hai una poesia da leggere? E che cazzo?
1: Ma io non lo sapevo che c'avevo da leggere una poesia! E poi non le so fare le poesie!
0: Mannaggia! Adesso mi fai saltare il blocco in puntata e Gesù si arrabbia!
1: No, non voglio che Gesù si arrabbia con me!
0: Troppo tardi, Mariannina! Adesso guardiamo il cartone animato e mentre tutti si divertono, tu scrivi una poesia e la leggi quando finisce, altrimenti stasera niente cena!
1: Ma la sera non c'è mai la cena! Dici che i bambini poveri dell'Africa non hanno la cena e noi dobbiamo fare come loro per solidarietà!
0: Ah, già! Allora compro la cena per tutti gli altri e tu ci guardi mangiare, va bene?
1: No! Scrivo così mangiamo! Ho tanta famina!
0: Mamma mia, Marianni, come sei viziata! Vabbè, dai, adesso scrivi e poi vediamo! Intanto guardiamo una nuova puntata di I Mamma!

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Ora la mia missione è convincere quel brutto di Skeletor a rifarsi gli zigomi, oppure sottoporsi ad un intervento di plastica al viso, perché quel tipaccio vive una vita infernale con quell'aspetto imbarazzante. Ah, che orrore, devo rifarmi il colore, si vede la ricrescita. Chissà se trovo posto da Tony e Guy.
1: Ehi, mamma! Cos'è questo rumore che proviene dalle segrete del mio castello infernale demoniaco del male?
0: I will survive.
1: Ma porca di una lurida checca di un'imamma! Che cazzo ci fai tutto nudo a ballare questa merda nelle mie segrete?
0: Oh, amore, sei qui. Scusa, stavo facendo un po' di ordine top in questo postaccio. Se devo venire a vivere da te, voglio che il nostro nido sia una super bomba, top. Ti piacciono i puff che ho messo davanti al divano?
1: Spegni questa merda!
0: Preferisci un po' di lounge, così ci coccoliamo. Ma amore, ma sei impazzita? Mi hai sparaflesciato il Bangalore Lofsen. E guarda che disastro ci avevo appena pulito.
1: Brutta checca del cazzo! Ma come cazzo ti è venuto in mente di venire qui nel mio castello con la tua merda colorata a rovinarmi le tremende segrete del male? E questo che cazzo è?
0: Ma come cos'è? È Ginevra, il mio Pomeranian nano. Amore mio, ti sei spaventata, su! Fai le coccole al nuovo papà.
1: Nuovo papà? Ma che cazzo stai farneticando? Ma non avevi una tigre cacasotto verde a strisce gialle?
0: Ma amo, mi meraviglio di te. Sai che ho un'anima green. Non terrei mai un animale selvatico in cattività. L'ho liberata nel suo habitat naturale, così che possa vivere libera. E adesso c'è questa piccola pallina di pelo che mi fa tante coccoline. Vero Ginevra di mamma?
1: Ma basta! Ti do 2 minuti per uscire dal mio cazzo di castello e portare via tutta la tua merda!
0: Adoro quando sei così stronza.
1: Che stai facendo?
0: Adesso rilassati, amore. Ti piace, Skelly?
1: Ma che schifo.

0: Eccoci ritornati in studio. E adesso è il momento della poesia letta dalla nostra Mariannina. Su, Mariannina, leggici la poesia. Come si intitola?
1: L'ho intitolata Giuseppone.
0: Già il titolo mi garba. Bene, mi hai dedicato dei versi, che onore. Leggi, leggi.
1: Giuseppone è un signore col pancione. Giuseppone fa il cattivone, ma a volte è simpaticone. Giuseppone è il nostro nuovo zione, così come ha detto il buon signore. Giuseppone, Giuseppone, per noi tutti bambini sei un gran...
0: coglione!
1: No, non finisce così!
0: Sì, ma hai già strappato le palle, Marianni! Sono un coglione che te sto pure a dare spazio! Dai, torna a sedere per terra sul cemento magico che chiudo sta lagna di puntata! Hai rovinato l'umore, cazzo! Sì, sì, piagni che stasera poi ridi quando mi vedi sbranare un McDonald's e tu muta! Quanto so stronzo! Ciao bambini! Alla prossima puntata di Bim Bim Bim!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofoni alle 5.

0: No, chi è?
1: Come no? Iniziamo bene. Sono Potito, avevamo un appuntamento per andare a vedere l'incontro di box, ricordi? Ho fittato anche la Spider.
0: Ah, Potito, certo, dammi solo 2 minuti, mi asciugo i capelli e scendo.
1: Di cazzo di capelli c'ha quei? Mi sembra che ce li ha corti pure. Vai, 2 ore qua. Vai.
0: Sì, chi è?
1: Beh, è sempre Potito, tutto bene?
0: Sì, tutto bene, grazie, a presto!
1: Ma che a presto? Dobbiamo andare all'incontro di box, ti ricordi? Mayweather...
0: Ah, giusto, dammi solo 2 minuti, finisco di evacuare i minatori dalla mia vagina e scendo!
1: Come detto, scusa, non si è sentito... minatore!
0: Sì, chi è?
1: Potito!
0: Potito, ma che sorpresa, quel buon vento!
1: Il vento che mi fa girare i coglioni, sono 2 ore che aspetto, fra poco inizia l'incontro di box, dai, ho preso i biglietti, 357 euro l'uni.
0: Scusami, davvero poco, Potito, ma mi si è spezzato il frigorifero nel culo e sono dovuta correre al pronto soccorso. Dammi solo 2 minuti, appena riesco a squirtare contro la luna scendo.
1: Ma dai, cazzo, ma che dici, mi prendi in giro, è ovvio che non si può... C'ho l'asma.
0: Sì, chi è?
1: Troia!
0: Papà, sei tu?
1: Ma come papà sei tu? Che padre... No, sono Dracula!
0: Bella Dracula! Oggi è il tuo giorno fortunato, le mie cose, sali, ti apro!
1: Ma che Dracula? Sono Potito! Che faccio? Sa che poi apri a Dracula e quello c'ha i denti!
0: Ma che, sei scemo, no? Scendo io, dammi solo 2 minuti che devo far passare 2 ore.
1: Bastarda stronza, mi prendi pure per il culo, ma io ti rovino.
0: Sì, chi è?
1: Ma Cinzia, ma che succede? Perché piangi?
0: Oddio, Potito. Non ci crederai mai.
1: Ma che cosa? Ma che succede? Non mi far agitare.
0: Non riesco neanche a dirlo.
1: Ma dai, cara, ma sono sicuro che si trova una soluzione. Dimmi che succede, dai, ci penso io.
0: Ok. Mi prometti che non penserai male di me?
1: Ma certo che no, forza, dai, dimmelo. Appotito tuo, puoi dire tutto. Che succede?
0: Ok. Oh, mamma mia, lo dico.
1: E dillo.
0: Sto.
1: Stai?
0: Sto.
1: Stai, dimmelo, dai, togliti questo peso.
0: Sto tagliando le cipolle.
1: Ma cazzo!

0: Ciao Mariannina, ma che faccetta triste che hai?
1: Sì, perché mi manca la mia casina e i miei giocattoli.
0: Mamma mia, che anima consumista! Sei così piccola e pensi solo ai giocattoli!
1: Ma sono tanti giorni che siamo qui dentro alla TV e io voglio andare a casa!
0: Ecco, tieni! Così giochi e non mi fai la tristona che mi rovini la trasmissione! Sai quanto è costata a Gesù questa trasmissione? Non vuoi far arrabbiare Gesù, vero?
1: Ma perché Gesù c'ha la TV?
0: Minchia, tra radio, televisioni e mani dentro mezza economia internazionale! Sai Gesù col Vaticano quanto pia?
1: Che significa Giuseppone?
0: Dai, Mariannina, gioca con sta bambola di pezza e non me romper cazzo!
1: Cazzo che?
0: Cazzempo! Non c'è cazzempo che dobbiamo mandare il cartone! Vai regia con i mamma!

0: Sta. Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Ora la mia missione è far innamorare di me quel tipaccio di Skeletor, che, anche se c'è una mezza frequentazione, sembra non voler proprio sentir parlare di qualcosa di più serio. E poi anche io frequento ancora il mio ex Fisto, ma lui non sembra essere geloso. Che barba!
1: Ehi, mamma!
2: Che due coglioni con sti messaggini! Possibile che quella cazzo di checca non abbia altro da fare che mandarmi 600 selfie mentre si prova dei vestiti? E basta, cazzo! Adesso ti spengo, così non mi martorizzi più le palle. Ah, finalmente un po' di pace in questo castello di merda. Adesso vado a finire finalmente il mio progetto malefico per distruggere Eternia e cancellare per sempre tutte quelle facce di cazzo paladini di sta minchia.
0: Oscheluccio, sei in casa?
2: Oh, porco...
0: Ehi, ma cosa sono ste parole da grezzone? Sai che non è top la blasfemia? Lo dice anche Vanity Fair, che chi impreca non al top negli inviti ai party esclusivi. Vorrei mica saltare la Fashion Week di dicembre, vero? Sai che le mie nemiche non vedono l'ora di dire che il mio boy non è uno da feste top.
2: Ma che cazzo stai blaterando, Non ho la minima idea di cosa cazzo sia la Fashion Week di sto cazzo. E poi in casa mia bestemmio quanto mi pare. A proposito di casa mia, chi cazzo ti ha autorizzato ad entrare così senza nemmeno chiedere il permesso?
0: Mamo, ti avrò mandato 1000 messaggi troppo top e tu nemmeno una rispostina, mi sono preoccupata. Così sono corsa a vedere se ti era successo qualcosa. Magari potevi essere stramazzato a terra in seguito ad un malore. Ero preoccupata per te.
2: Ma perché parli al femminile? Sei un cazzo di uomo Cristo? E poi se non rispondo è perché mi stai troppo addosso.
0: Ho capito. Finalmente mi è tutto chiaro.
2: Oh, finalmente hai capito che...
0: Che non riesci ad accettare che mi vedo ancora con Fisto, ma solo da amici, e fra noi non c'è più nulla. Mi stai punendo per questo.
2: Ma che cazzo stai dicendo?
0: Mi spiace se la cosa ti fa soffrire, Skelly.
2: Ma hai battuto la testa?
0: Amore mio, che bello sentire che ti preoccupi per me.
2: Ma non ci penso proprio.
0: Il fatto stesso che pensi che io possa ferirmi mi riempie l'anima, come un cucciolo accudito dal suo padroncino.
2: Adesso vomito.
0: Credo che il modo migliore per tornare in equilibrio sia farlo.
2: Andarsene subito?
0: Certo che no.
2: Che stai facendo? Fermo, non sono solo!
0: Ti piace, Skelly?
3: Skeletor, porto notizie da Eternia.
2: Oh, cazzo. Beastman, posso spiegarti tutto?
0: Skelly, chi è questa troia?
3: In che senso troia?

0: bambini, piaciuto il cartone con i ricchi?
1: I ricchi che?
0: Ricconi, sono pieni di sordi, vivono nei castelli, non l'hai mai visti, Mariannina?
1: Senti, Giuseppone, questa bambola di pezza che mi hai dato puzzina un po'.
0: E allora se non ti piace ridammela, che il mio cane si sta già prendendo male che gliel'ho levata da sta cesta.
1: Ma che schifo, è una bambola del cane!
0: E beh, che ragionamento mi fai, Mariannina? I cani sono come i bambini. Su, alla prossima puntata di Bim Bim Bim! Ciao bambini!

0: Lo Zodi 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronto, frutta e verdura?
3: Fruttivendolo?
2: Sì.
3: Che cosa avete, diciamo, qual è il punto forte della vostra vendita?
2: Ma chi è che parla?
3: Non colgo il divertimento.
2: Perdone. No, non posso dirglielo al telefono.
3: Ah, un segreto? È della CIA?
2: No, non è un
3: vende
2: segreto.
3: Vende frutti dell'FBI, lei?
2: No.
3: No, non ho cosa, perdone.
2: Non sono dell'FBI.
3: No, questo l'avevo accolto, ha un'attività commerciale a Varese, cioè.
2: E lei è dell'FBI?
3: No, assolutamente, credo anche fra i due di essere l'unico di avere, ad avere ancora un briciolo di sanità mentale.
2: Vabbè, uè, se si offende così, per così poco.
3: Però, guardi, posso dirla tutta?
2: Sì.
3: Sentire questa litania meravigliosa della parlata del settentrione mi fa star bene. Cioè, come sta parlando lei mi fa star bene, perché sto vivendo un periodo un po' difficile della mia esistenza, in cui ho a che fare solo con dei gran teroni. E quando hai a che fare col terone continuamente ti viene... Poi io ho anche una problematica, quando sento parlare meridionale mi trasformo e diventa...
2: Buongiorno, mi si è riempita gente e devo lasciarla.
3: Perché lei è uno del nord, è uno che lavora.
2: Alla prossima.
3: Ho le lacrime agli occhi, mi dispiace veramente abbandonarla.
2: Buongiorno.
3: Arrivederla.
2: Buongiorno.
3: Con quanto rispetto.
4: Pronto? Un attimino che...
3: Sì.
4: Olive Greghe, ce l'abbiamo, sì. Con chi parlo, scusi?
3: Banner, salve. Sono una persona del settentrione. Ho avuto questa fortuna.
4: Oh, buongiorno.
3: Lo so che per lei è un avvenimento parlare con qualcuno che abbia delle istruzioni
4: Banner.
3: Dell'obbligo, però... Sì,
4: Banner chi è? Quello dei succhi di frutta.
3: Cosa fa? Dell'ironia sul mio cognome? Mi faccia capire.
4: Banner,
3: questo è il tipico.
4: Banner è scritto FUNNR o Fanner con la A di.
3: Cos'è
4: ancora?
3: Lei? Il grillo parlante, riprova e controlla. Cosa fa? Lo spelling di ogni persona che la chiama che non si chiami Caputo? Però, capito, Terone?
4: Terrone lo sarà lei, che magari
3: no.
4: È dell'Africa.
3: Adesso.
4: Nord Africa.
3: Se lei mi fa uno sterduto, sa che mi colpisce un marocchino. Però nella costa di appartenenza. Cioè, per piacere, non mi faccia l'ironia.
4: Cugini con i marocchini, noi ci chiamiamo cugini con i marocchini.
3: Lo so.
4: Poi arrivarono i Borboni e ci tagliarono i cosi, come si chiamano? Borboni fa rima con
3: Terroni come
4: Maroni,
3: lei.
4: Maroni, no. Non Terroni.
3: Terroni come lei. Senta,
4: alla
3: autoctono. Adesso mi sto nervosendo, però io quando mi nervosisco poi potrebbe non piacerle, capito? Uè, terrone di merda! Lo facciamo!
4: E lei è un terrone di merda!
3: No, sei tu il meridionale, non io! Uè, Caprisella, cosa stai facendo? Stai impiantando l'anduia nelle pareti per respirare!
4: Lampo, mi pigliati a tutta la settima generazione!
3: L'hai fatto?
4: Lampo, mi televa, non ti rifacci, mi ti piglia!
3: Cosa fai? I riti satanici, stai invocando il demonio, come parli?
4: Me te passano un remorchio, me te faccio andare e ritorno sotto e sopra, me te faccio frittella dell'annata!
3: Cosa hai detto? Ma cos'è una rappresentazione greco-antica? Ma sai che ti do uno schiaffo, ti schiaccio e ti faccio uscire le olive dagli occhi?
4: Ehi, con uno schiaffo mi fa una carezza.
3: Ehi.
4: Una carezza in un pugno.
3: Ma
4: sai che io ti penserò.
3: Ma canta, pistarone!
4: Sarai, sei mia.
3: Ma che squilibrato
4: e
3: sei!
4: Spingerò il cuscino fra le braccia mentre cercherò il tuo viso. Che splendido nell'ombra apparirà. Cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene.
5: Pronto?
4: È un terrone se ne viene.
5: Pronto?
4: Pensami mezz'ora almeno. È un pugno chiuso, una carezza.
5: Mi aveva rilassato quella musica.
4: Era un terrone, va.
5: Adesso lo ancora. Mi sta nervosendo ancora.
6: Mi hai fatto ritrasformare, mai visto?
4: Ma mi faccia il piacere.
6: Ma non mi invitare, dottore, senza la presa, cosa c'entri con i napoletani?
4: Ma sapete cosa diceva Totò?
6: Cosa?
4: O Terroni, o Padani, la livella passa per tutti.
6: Ma non ha senso quello che hai detto!
4: Ma mi faccia il piacere.
6: Ma basta invitare un napoletano, sei calabrese!
4: Mamma mia.
5: Oddio, mi sono trasformato. Cosa è successo? Non ricordo nulla.
4: Ti sei trasformato?
5: Sì, perché quando sento parlare Terone, purtroppo ho subito delle radiazioni. Per un convegno della Lega.
4: L'uomo te leva sì, a tutta la settima generazione.
5: Mi perdoni, credo di non aver colto il paradigma. Cosa ha detto?
4: Mamma mia, no, mi sento male. Quando sento i Padani, mi sento male.
5: Oddio.
4: Jack Sparrow, i pirati dell'isola che non c'è. Sparrow, i pirati dell'isola che non c'è.
5: Ah, ho capito, assume della droga abitualmente.
4: Sì, sì.
5: Credo
4: sì.
5: Che sia ancora in circolo.
4: Paraffina, assumo la paraffina, quella della provola.
5: Senta, pensione di invalidità.
4: Paranite mi sta venendo.
5: Volevo chiederle una cosa, le cirase, le ciliegie, voi le avete?
4: Certo, noi siamo come ammase.
5: Sì, ma la finisca di fare il simpatico.
4: Rotto e senza cirase.
5: Adesso mi sta facendo innervosire per la terza volta.
6: Ma la vuoi finire di fare lo spettacolo di
4: Terroni?
6: Cosa?
4: Noi bombardiamo con i cannoli.
6: Ma cosa stai dicendo, ubriacone d'estate?
4: La parmigiana, la peperonata, i pipichini.
6: Ma io ti schiaccio dentro dove sei come un verme in una buca.
4: Vai al posto delle puzzette. Mandiamo le pipette al profumo di peperoni.
6: Ma che cazzo stai dicendo, bastardo?
4: Bastardo ci sarà lei, scusi. C'ho gli occhi piccoli, non ci vedo più quasi quasi.
6: Mamma, che brutta scena! Sei anche un cesso di merda!
1: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
0: Radio 105.

0: Giorgio con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
4: Ma Pippo Palmieri può andare a fare un po' di spiegare. Ma
5: ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Ma che cazzo
6: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è
4: vecchio. Non me lo fanno mai dire.
6: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
4: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da... cioè,
3: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovevano farlo per la PlayStation.
4: Perché? Da pochino. Ma so, tu dovevi venire a pingere da zoccolo che non sei venuto.
3: E invece non vengo.
4: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
3: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
6: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
4: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardizione. Basta questa guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
3: Fammi. Dai, Leo!
4: Dai un cazzo! Come faccio?
3: Tu vai avanti, no?
4: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
3: questo gorilla stavi per
4: sì,
3: dire.
4: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui. Dice che gli bruciava la pancia.
6: Sai perché? Perché lui usa un LTE, lui ha ancora GSM, non prende.

0: Lo Zodi 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Guarda qua che roba, offerte 6 milioni a un ragazzino di 18 anni per giocare a pallone.
4: È uno scandalo.
3: Non è più come una volta, guarda la puttana.
4: Eh sì, quando i giocatori prendevano stipendi normali.
3: Ma no, dico, non è più come una volta, quando ai ragazzini al massimo gli offrivo le caramelle drogate fuori dalla scuola.
1: Se per caso vi fosse mancata, se proprio non potete farne a meno, sappiate che sta prepotentemente tornando di moda la droga pesante, grazie alla quale potrete apprezzare anche di più scorrettezze.
3: Quello c'ha un figlio di 18 anni che prende 6 milioni e io non ci ho mai pensato. Tu, merda!
5: Ehi, pa, dimmi!
3: Da oggi ti faccio da procuratore.
5: Pa, ma cazzo dici? Cioè, io gioco la domenica con gli amici, non è che...
3: Amici un cazzo! Mettete subito a palleggiare e manda il video su Instagram! Dobbiamo fare 100.000 follower!
5: Ehi, pa, ma non si fanno 100.000 follower solo facendo dei cazzo di palleggi!
3: Ed è per questo che tu palleggerai con una matita infilata su per il...
1: Scorrettezze, la serie che ci racconta l'amore di un padre per un figlio.
3: Allora, domani c'è il provino con la squadra di merda chiamata Sampdoria.
5: Pa, ma mi deve aiutare, non sono in grado.
3: Ma certo, sono il procuratore. E infatti guarda quanta bella roba che t'ho procurato. Steroidi, anabolizzanti, creatina, ormoni.
5: E pa, ma c'è pure la coca.
3: No, quella è per me.
1: La passione per uno sport, l'amore di un padre per un figlio e quella sana voglia di milioni, fica e droga che hanno tutti quelli che giocano a pallone. Tutto questo è scorrettezze.
3: Dai, spezzali la gamba a quel!
6: Ma le sembra una maniera di incitare suo figlio?
3: No, veramente io stavo incitando l'avversario a spezzargli le gambe a quella merda di mio figlio.
6: Ma così fallirà il provino.
3: Lo so, ma certi valori come l'odio per un figlio fallito sono più importanti di una partita di calcio, la puttana che sei!
1: Fatevi anche voi trascinare da scorrettezze. Anzi no, fatevi trascinare da un'auto sull'asfalto liberando il mondo dalla vostra insulsa esistenza. Ma solo dopo aver guardato scorrettezze!
7: Ascolti, guardi che suo figlio non è all'altezza di giocare in Serie A!
3: Non glieli date 6 milioni?
7: Ma no, ma quali 6 milioni e 6 milioni?
3: Niente ingaggio?
7: Assolutamente! È troppo scarso, me lo faccia dire!
3: Ma non vi serve neanche, non lo so, come schiavo sessuale?
7: Mi faccia pensare... In effetti ci sarebbe il nostro miglior top player che potrebbe farci un pensierino, eh? Però, certo, dovremmo anche trovargli una finta fidanzata... Sa com'è per i media, la stampa, ci vorrebbe una tipa, come dire...
3: Tipo una mezza scema con una grande faccia da troia?
4: Amore, m'hai chiamato?
1: E allora non perdetevi scorrettezze, la serie TV che ha incoraggiato al suicidio ben più della Blue Whale.
5: Ehi pa, ma quando giocano? Cioè, ti ricordo qualche giocatore in particolare, pa?
3: Guarda, io ogni volta che ti vedo penso solo a cacà.
8: Faccio una musica rapida underground, come mi viene mi viene. Musica di me stesso e me stesso. Senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto!
3: Buon ascolto!
2: Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta Gli Apocaliffi. I protagonisti: Dino Gino e Pino, Pina Rina e Dina, Gina Spina e Pina, Rino Dino e Gino, Nino Pino e Dino. Tratto dall'omonimo racconto di Shaquille O'Neal. Adattamento cinematografico di Quentin Salentino. Regia di Puff Daddy e Jay Zia. Voce narrante: Angelo non svelato. Paga il canone, figlio di puttana. È giorno. Una baita dispersa fra i boschi. Pina sta giocando a un videogioco in cui si deve sparare a una cicciona che fa lo spogliarello. Sparsi sul pavimento ci sono armi, avanzi di cibo e un libro di preghiere contro la cellulite. Su una mensola alle sue spalle vediamo un barattolo contenente i genitali di un dentista e altri attrezzi da giardinaggio.
4: Ma quanto diavolo ci mettono? A quest'ora avrebbero già dovuto essere qui! Ah, eccoli! Finalmente!
2: Un moderno mezzo di trasporto si ferma davanti alla baita. Escono Pino, Gino, Dino e Dina, tutti armati fino ai denti. Pino ha un grosso borsone a tracolla e sanguina da una spalla. Dina ha perso mezzo orecchio e ha il cappello sforacchiato di pallottole. Gino zoppica e sembra aver pianto molto. Dino indossa una simpatica camicia celeste con tanti piccoli fenicotteri baffuti.
4: Oh, a buon'ora! Cominciavo a temere che foste andati direttamente alla miniera di peperoni. Che cos'è? Cominciavo a temere che foste andati direttamente alla miniera di peperoni. Si può sapere cosa diavolo vi è successo?
5: Una strage, un vero massacro.
4: Ci aspettavano, era una trappola, capisci?
6: Guardate, mi tremano ancora le mani.
7: Io ho comprato questa camicia.
4: D'accordo, ma ci siete riusciti? Li avete presi?
5: Certo che li abbiamo presi, sono qui dentro.
2: Pino apre il borsone gemendo per il dolore. Avvolti da un'aurea accecante, vediamo quattro splendidi apocaliffi innestati in altrettante nicchie di gomma piuma.
4: Ma sono stupendi!
6: Già, davvero bellissimi. Dopotutto ne è valsa la pena.
7: Mi piace perché hai fenicotteri con i baffi.
4: Questo è stato il colpo della vita. Forza, bisogna festeggiare.
2: Dina va verso la mensola, prende il barattolo contenente i genitali di dentista, lo apre e aspira a pieni polmoni.
4: Mamma mia, che botta!
6: Ehi, aspettate un secondo. Noi siamo in cinque e gli apocaliffi sono solo quattro. Come facciamo a dividerceli?
8: Già, come facciamo? È una cosa molto difficile.
6: Hai diviso quattro col resto di due.
8: Miseria, io in matematica facevo cacare.
9: Io la camicia,
8: faccio schifo anche in storia.
6: Io voglio la coscia.
8: Faccio schifo anche in scienza. Porco
6: d***o, sono ignorante. Petto coscia di apocaliffi.
4: Io ho un'idea. Perché non facciamo che me li tengo tutti io?
8: Ma guarda che stronzo però,
6: Tana, Tana, non esiste un po' Tana. Tana, mangia peli. Tana.
2: Con un balzo suino, Pina raggiunge il portaombrelli, afferra una katana laser, la accende con fatica e zim zum e zam, ferisce a morte i quattro complici.
5: Sono tanto buffi i fenicotteri.
4: Sì, ce l'ho fatta! Sono tutti miei! Gli apocaliffi sono tutti miei!
2: Pazza di gioia, Pina si getta sugli apocaliffi e inizia a sgranocchiarli avidamente.
4: Buonissimi, davvero buonissimi.
2: Purtroppo per lei, Pina è troppo presa a far scorpacciata di apocaliffi per accorgersi che alle sue spalle è apparso un dentista senza cazzo.
4: Cosa? Papà? Ma come hai fatto a scappare dal manicomio, papà?
10: Ridammi la fica! Voglio la fica! Ridammi la fica!
4: La mia? È un incesto orribile! Fica? Ma quale fica? Ma tu sei pazzo? Ma io non ti ho preso nessuna fica!
10: E voglio la mia fica! Voglio la mia fica! Fica, fica, fica! Voglio la mia fica! Fica, ridammi la mia fica!
2: Basta così. Sappiamo bene come andrà a finire. Scorrono i titoli di coda in corsivo sanscrito, poi l'immagine si fa completamente nera. Al centro dello schermo appare un omino a pecorina che viene inculato da un cavallino rampante. È il nuovo logo della Rai. E l'omino sei tu, se non paghi il canone. Paga il canone, figlio di puttana.
1: Radio 105.

0: amarri.
1: Oh, bella fra. Oggi i cazzi volano nelle vagine. Uno zio di Massimino è Giovannino, è uscito dal gabbio e vuole infilarsi in culi di mignotte. Giovannino chiama il bordello in Austria e volano cazzate.
2: Andiamo bene?
3: Andiamo bene, tutto bene?
2: Sì, ma non parlo italiano, English?
3: Yes, poco.
2: Yes.
3: Pochissimo.
2: We try.
3: A Scanfer, dobbiamo venire lì con un altro che esce dal carcere, che dobbiamo fargli fare massaggio a cazzo. Ci sono le puttane.
2: You can call at 12 o'clock.
3: Yes, clock.
2: Then at 12 you call
3: Sabato.
2: Once again
3: Saturday.
4: Ha detto che sei un qua qua che parli a vanvera.
3: Oh, puttana.
2: Momento, prego.
3: Ah, stai calmo.
4: Detto, grazie che mi... Io ho capito, clock qua qua.
3: Hai fatto bene a tradurre, Massimino. Questa già si esalta.
4: Sei uno che dice che va e poi non va.
3: Sta zolla di merda, oh.
2: Aspetta un momento.
3: Sì, sì, sono qua.
2: Pronto?
3: Che ti aspetto. Pronto? Senti, come funziona la situazione?
2: L'entrata ti paga 85 euro.
3: Quanto?
2: 85.
3: Minchia, a testa.
2: Sì.
3: Si può fare? Ma non ci sono ragazze così che ti aiutano?
2: Certo che ci sono anche le ragazze. Poi ci sono le stanze sopra. Se vuoi fare qualcosa, minchia, ti metti d'accordo con la ragazza.
3: Cioè io pago l'ingresso, vengo dentro e poi lanci cazzi alle tipe?
2: Sì.
3: Minchia, quanto costano?
2: Allora, minimo è 70 euro. Poi in base a quello che tu fai, fantastico, ti metti d'accordo con la ragazza.
3: Ma cosa succede con la ragazza? Cioè si può fare qualsiasi cosa o dipende,
2: certo,
3: decide lei?
2: Va. Sì.
3: Cioè posso proprio ficcare il cazzo tutto il giorno? Minchia, fantastico. Proprio mi sta venendo la punta del mondo ai bianchi. Senti, ma anche tu che c'hai una voce un po'...
2: Dimmi.
3: Stai facendo venire decisamente. Yeah. Yeah. Senti, ma se vengo ci sei anche tu?
2: Certo.
3: Minchia, una voce fantastica proprio. Sei provocatrice di cazzi a Godzilla proprio. Mamma mia, stai facendo la rapare. Senti, quando vengo, come ti chiami? Che ti ciuccio subito la tetta. Appena entro proprio mi lancio e mi attacco. Sei le ventose quelle dove prendi le cose in cucina e appendi i cosi, no? Io mi attacco.
2: Solo che non possiamo più parlare.
3: Ti ciuccio tutto.
2: Ho dato le informazioni.
3: Dai,
2: che cosa devi
3: spalanca, figone. Yeah. Ciuccia. Dai.
2: Ciao.
3: Mi ha dato un momento di cazzo proprio.
4: Sei agissima proprio.
3: Mi ha cazzoccolo.
1: Minchia che succhia cazzi, però lo zio pregiudicato è allergico al lattice e non gli tira più la ciolla. Serve un bel cazzone finto da attaccare alla cintura, ma non di gomma. Vediamo se ci sono i cazzi di legno.
5: Servizio clienti, buongiorno.
4: Ma voi avete i sexy cazzi così per sesso legno? Di legno?
5: No, abbiamo una collaboratrice che li fa, però non so se sono sul sito al momento.
4: Ah, c'è una personaggia che si mette
5: sì,
4: là.
5: Noi però qui disponibili al momento non ne abbiamo.
4: E siccome è interessante la cosa,
5: sì.
4: Mi confermi che c'è proprio una cristiana che fa i cazzi di legno?
5: Sì, c'è una persona che fa i toys in legno.
4: Ah, ok, ma a calco, cioè nel senso che...
5: Io non te lo so dire come
4: cazzi
5: vengono fatti, no.
4: Ho capito, i cazzi no, non sai come si fa. Va bene, va bene, voi avete i cazzi di gomma, quelli normali, insomma.
5: Se va sul sito Plasmaft, lì può vedere i prodotti disponibili.
4: Ho capito.
5: Va bene.
4: Pronto?
1: Minchia, hai capito il troione.
6: Buongiorno.
4: Sono Massimini di Quarto, chiamavo perché sto cercando un prodotto che
6: sì,
4: faccio fatica a trovare, che praticamente sono, non so, come i cosi fatti di legno.
6: No, in questo momento no, solo qualcosa in metallo e in vetro.
4: Mica.
6: In legno no.
4: Scusa, c'è proprio i cazzi in metallo li fanno in metallo?
6: Dildo in metallo, dildo in vetro per chi è allergico alle plastiche.
4: Pensa dove siamo arrivati. Ma vetro è soffiato, cioè non è pericoloso che si spacca tipo in culo?
6: No.
4: No.
6: Sono pieni.
4: Ah, qui sono infrangibili. Ah, sono pieni proprio. Minchia, quanto
6: sì,
4: pesa un cazzo di 1,5 kg? Fantastico. E quindi voi non avete la disponibilità di questi cazzi di materiali strani?
6: Per il legno no, in questo momento no.
4: Niente cazzi di legno, vabbè, chiedo a Geppetto. Va bene, allora mi informo da un'altra parte. Ti ringrazio, scusa
6: Di nulla, buongiorno.
4: Minchia, i cazzi di Iron Man già avevano questi.
3: Minchia, che voce da zoccola questa.
1: Allora volano cazzate anche da falegnami.
4: Pronto? Falegnamo?
7: Sì, dica.
4: C'è il torno in officina di legno? Perché dobbiamo fare dei cazzi di legno per andare giù a trapalarli nei buchi del c***o.
0: Sì. Direi di no, ma però può essere che ce l'abbiano da qualche parte.
4: Per fare questi. Cioè, non è che ci servono dei bei cazzoni di legno, perché non gli tira mio zio, quindi ci serve qualche sostitutivo da attaccare alla cintura di pelle. Però lui è allergico al lattice. Siccome per i cazzi veri di legno nei sexy shop mi hanno chiesto 30-40 euro, la fangulo, chiamo il falegname, con 10-15 euro magari me li fa dei bei cazzoni di legno, eh?
0: Va bene, dai, prova a richiamare a vedere il tuo carezzerà.
4: Va bene, va bene. E con chi ho parlato? Chi sei tu?
0: Bruno.
4: Grazie, Bruno. Mi raccomando, appena torno di tornare, di che ci ha chiamato uno per i cazzi di legno.
0: Va bene,
4: grazie, Bruno. Continua a fare quello che non stai facendo un cazzo. Va bene, ciao.
1: Concluso un paio di cazzi. Fottetevi merde del cazzo. Io torno a pipparmi il web.

0: Programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Sai che gli fai?
4: Mi piscia
3: la sta merda saccata.
4: Vieni.
3: Non ti azzardare.
4: No, non no.
3: Mi sta pisciando addosso.
4: Ah,
3: voglio che lo pisci addosso.
4: Io rutto, rutto anche te.
3: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
4: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello ho l'abbriacatura di tre mesi fa.
5: Cos'è l'abbriacatura?
6: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
6: Leone.
3: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
4: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
5: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
6: A me il rutto non fa rumore.
3: No, i tuoi rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
6: No.
3: Li facevo prima di venire qua.
4: Aia! No, Leo, fa male, anche un po' sulle gambe, fa male! Aia!
3: Una pezza, pesce morta, fateci.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
8: Merda!
7: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Attenzione! I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso.
4: Catania, 15enne bruciato vivo, massacrato perché cristiano. Roma, extracomunitario tenta di stuprare bambina, interviene un passante e lo demolisce. Napoli, ospitano un pakistano a cena, stupra la figlia e viene picchiato dal padre. Quattro tunisini stuprano la moglie e poi uccidono il marito a sprangate. Nigeriano stupra madre e figlia, il marito gli getta l'acido sul pene. Immigrato violenta bambina di 7 anni, il padre gli taglia le palle e gliele fa ingoiare.
5: Cosa hanno in comune tutte queste notizie? Hanno totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni ciascuna, fomentano l'odio razziale e sono tutte totalmente inventate. Ma da chi? Da Gianluca Lipani, uno studente di Caltanissetta di nemmeno 20 anni. Un neonazista? Un fanatico? Un pazzo? Manco per il cazzo! Un piccolo imprenditore che con un computer e un po' di fantasia nel giro di qualche anno si è ficcato nelle tasche quasi 5.000 euro al mese grazie alle inserzioni pubblicitarie di Google AdSense e simili. E la cosa fica è che Gianluca non è nemmeno razzista. In un'intervista all'Espresso ha rivelato di essersi accorto che le notizie in cui gli italiani, brava gente stremata dalla crisi, erano vittime di soprusi da parte di immigrati brutti, sporchi e cattivi, mentre lo Stato sta a guardare, generavano sui social un volume di traffico superiore a tette e gattini. Così ha fondato un blog, senzacensura.eu, e ha pensato di mettere a reddito questa piccola intuizione. All'inizio non è stato facile, gli articoli che parlavano di notizie reali generavano pochi commenti e poche condivisioni. Ma dopo aver visto un'intervista di Salvini al TG, Gianluca ha avuto un'idea rivoluzionaria: creare delle notizie inventate utilizzando gli ingredienti più in voga sul web. In poco tempo la sua pagina ha raggiunto il 500.000 di lettori al giorno e grazie al tam-tam dei social network i suoi articoli hanno cominciato a generare centinaia di migliaia di condivisioni ed altrettanti introiti per il loro inventore. Il suo segreto? Un linguaggio semplice, diretto, possibilmente in un italiano provvisorio. E a chi lo accusa di aver diffuso odio razziale, Gianluca risponde:

risponde semplicemente che non gli risulta che le piazze siano piene di italiani indignati armati di macete per sterminare lo straniero. Senza dubbio, la condotta di Gianluca è sbagliata perché specula sull'odio, sul risentimento e sulla bugia. Ma il suo punto di vista sui social è senza dubbio condivisibile. I social network sono una miniera di diamanti per chi pubblica, ma non per chi legge. Consiglio di utilizzarli per passatempo e mai per informarsi. Parola di Terrone di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: È abbastanza palese che la serie stia arenando per via di uno stronzo. Esattamente, il dottor Stronzo, interpretato da quell'enorme stronzone di super comparsa, sta andando a rotoli per via delle sue pessime abilità recitative e per non essere in grado di pronunciare alcune parole fondamentali per la trama.
3: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di cranio.
4: No.
3: Ma questo è difficile.
4: Vabbè, ma lei si prevarica un po'. Ma sa, scusi, che ci stanno le cose.
3: Cranio Tommy
4: Appennacchio. Non è Tommy Appennacchio. Chi è questo Tommy Appennacchio?
3: Guarda che difficile.
1: Palesemente difettoso dalla nascita e sicuramente partorito da due cugini che si sono accoppiati ingroppandosi fra il fieno e le frasche. Super comparsa chiede di far intervenire Burrasconi per completare le frasi che non è in grado di pronunciare.
3: Ok.
4: Mamma mia.
3: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di...
4: E siamo solo a pagina 2.
1: Da storia vera e struggente ad un copia incolla merdoso. È questo il terribile destino di una serie TV che aveva delle aspettative altissime, ma che sta fallendo malamente, come la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Motore partito, azione.
3: È colpa mia, è tutta colpa mia. Se non fossi andato dal...
5: omeopata!
3: Per curare la mia es...
6: erubiscenza inguinale?
3: Tutto questo non sarebbe mai successo. Non mi perdonerò mai di essere stato la causa della tua degenza.
7: No, dottor Stronzo, la colpa non è tua. Sono io che mi sono lanciato sulla traiettoria per farmi colpire dal proiettile.
3: Andrea, ma allora mi hai salvato la vita. La pallottola stava per colpirmi e tu mi hai fatto da scudo, porco!
4: No, vabbè, no. Ma scusi, ma tutte le volte che si emoziona...
3: Bellissimo.
4: Ma non può smadonna, ma come sta
3: bellissimo. La sua vita è bella, la scrittura.
4: Ma il 30% del nostro canale televisivo, le quote sono della chiesa, lei mi spara un porcone.
3: Scusi.
4: No, chieda scusa a Papa pure.
3: Scusi.
4: Cioè, non vede che c'è l'arcivescovo seduto in prima fila? Buongiorno, monsignore.
3: Ah, non è un costume di carnevale?
4: No, è un arcivescovo vero.
3: Figa, gli ho fatto anche la vecchietta prima.
4: Come? No, ha fatto la vecchietta all'arcivescovo.
3: Ecco perché non ha detto niente. Io gli ho fatto anche male.
4: Da persona anziana, vada.
3: Andrea, ma allora mi hai salvato la vita. La pallottola stava per colpirmi e tu mi hai salvato.
4: No, tu mi hai fatto da scudo.
3: Tu mi hai fatto da scudo.
4: Do.
3: Tu mi hai fatto da scudo, do.
4: No, do, do.
3: E tu mi hai fatto da scudo, do.
4: No, perché scudo, do? È scudo. Scudo.
3: E tu mi hai fatto da scudo.
4: Però attaccato.
3: E tu mi hai fatto da scudo attaccato!
4: Non è scudo attaccato! Porca puttana! È scudo!
3: E tu mi hai fatto da scudo!
4: Che è? Perché si incazza?
3: E tu mi hai fatto da scudo!
4: E che lo yodel facciamo adesso?
3: E tu mi hai fatto da scudo!
4: Ecco, bravo.
7: No, il poliziotto stava sparando in aria, ma io mi sono lanciato lo stesso sulla traiettoria.
3: Ma perché, Andrea? Perché l'hai fatto? Dai, cazzo!
7: Devi sapere che io... io soffro di balistofilia.
4: No.
3: È pedofilo lui.
4: No, è balistofilo.
3: E quindi si fa, i bambini si chiamano Badilfo.
4: Quanti ce ne saranno al mondo dei bambini che si chiamano Badilfo?
3: Infatti è una roba orribile.
4: È bruttissima.
3: C'è ricerca proprio sulle pagine gialle.
4: Non ci stanno più. Comunque è balistofilia. Sono quelli che sono attratti dalle armi.
3: Ah, si scopano le pistole.
4: Non lo so se se le scopano.
3: Bassistofilifero.
4: No, bassistofilifero.
3: Balisto. Balisto.
4: Signora,
8: so pronta.
4: Prego.
8: Balistofilia.
3: E cos'è la
8: balistofilia?
7: La balistofilia è la malattia di cui soffrono le persone che amano farsi sparare addosso, dottor Stronzo. Sono i masochisti delle pallottole e io sono uno di loro. Curo male i pazienti apposta, sperando che poi i parenti mi vengano a trovare con la pistola carica.
3: Figa, ma sei un coglione.
4: Ma scusi, ma non esprima giudizi personali. Ma che è tutta la trama si basa sul fatto che questa è una persona disturbata.
3: Ho sentito parlare di...
8: baladoschisi.
3: Di...
8: bronchiectasie.
3: Di...
8: masodelioma pleurigo.
3: Ma non ho mai sentito questa...
8: balistofilia.
4: Non mi dire che gliel'abbiamo fatta.
7: Purtroppo io sono il primo caso registrato in tutta la storia della medicina. Ho anche dovuto coniare io stesso il nome della malattia, ravanando nel dizionario di greco antico. Se tutto va bene, fra poco andrò in overdose di pallottole. Mi sono filmato mentre pisciavo nelle flevo di tutti i pazienti del terzo piano. Mi aspetto un agguato da un momento all'altro.
4: Ecco lui! Ammazzategli quella merda! Ti bastardo infame!
3: Andrea, come faceva i Righeira?
7: Ma sul serio?
4: Stop, pausa. Tutti a casa.
3: Adesso non c'è il flauto per fare merenda, cazzo.
1: Una serie che doveva durare solo 10 puntate, ma che a causa di super comparsa, della moglie troglodita e di Burrasconi, sta diventando più lunga di Guerre Stellari. Perdonatemi, ma mi tocca tirare un altro mega porco e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ma che fine ha fatto il buon cinema di una volta? Puttana.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano... Baciamelo piano. I super erotici.
9: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola.
8: Quello è Iron Pen.
10: Cappella, dammi i dati di volo.
11: Altitudine 500 piedini. Velocità 400 struzzi al secondo. Pressione scrotale nella norma, signor Stark.
10: Perfetto, Cappella. Perché non proviamo i nuovi missili a ricerca anale?
11: È sicuro, signore? Il prototipo è ancora instabile.
10: Me ne sbatto il cazzo, Cappella. Spara i missili a ricerca anale!
11: Come desidera? E su quale ano devo puntarli?
10: Ma è ovvio, Cappella. Sul mio! Vai! Come funzionano bene!
11: C'è una chiamata per lei. È la donna Pompino.
10: Pronto, Vololla, che si dice?
11: Attivo il traduttore dal bocchinese. La donna Pompino dice: spaccami dai, godo, godo, ingoi, ingoi, sbor, sbor, dietro, dentro, davanti, glu glu glu ingoi. Tradotto, vuole che raduni tutti i super erotici. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra.
10: Ricevuto, Rosicchia Maroni. Cappella, rotta verso la base.
3: Oh, Iron Man, non vedevo l'ora che arrivassi. Ho fatto anche l'antitetanica, così mi puoi buttare il tuo bel cazzo di ferro senza pericolo nel buco del cazzo. Io non lo vorremmo.
10: Squitta, man. Non ora. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra. Dobbiamo radunare tutti i supererotici. Ci serve tutto l'aiuto possibile.
12: Questa volta posso partecipare anch'io, Iron Man! Vuoi contare su di me? Andiamo! Partiamo!
10: No. Capitan Riserva, tu non puoi venire.
12: Ma che palle, perché non basta venire, Capitan Penne? Come cazzo ti chiami?
10: Perché tu sei Capitan Riserva e devi restare in panchina, merda!
12: Ma che cazzo, che l'allenatore non mi vede!
10: Ok, facciamo l'appello! Iron Man, presente! Donna Pompino! Squirtaman! Occhio di Fregna?
13: Ci sono!
10: Chiappettan America?
13: Eccomi!
14: Grazie!
10: L'inculabile Hulk? Black Paco?
15: Tu contenta?
10: Volverricchio?
16: Agli ordini!
10: Bestemmia Silente?
17: Sì, ci sono, porcaccia, allora dammi la putta, sì, così c'è la merda su me.
10: Ah! Torgia!
13: Brucio! Non ho ancora imparato a gestire le fiamme!
10: No, è Torgia! Torgia è Orgia! Tu hai capito Torgia? Spider-Man!
14: Eccomi, spruzzo la natiera dei capezzoli!
10: Non ho capito!
14: Lo so, eccomi, spruzzo ragnatele dai capezzoli.
10: Puoi ripetere cortesemente?
14: Certo, eccomi, spruzzo ragnatele dai capezzoli.
10: Ah, ho capito, spruzzi dai capezzoli.
14: Quella roba lì.
10: Bene, ci siamo tutti. E allora partiamo.
12: Sì, cavallezza, partiamo, andiamo tutti insieme. Vengo un po' Vesuvio.
15: No, capitan riserva, tu no.
12: Ma porcaccia la puttana miseria, sembra io venga discriminato perché sono terrone.
10: Dannazione! Thanos sta distruggendo la città! Presto, supererotici! All'attacco!
16: Moscerini, non avete speranza contro Thanos, il distruttore!
10: È troppo forte! È troppo forte!
12: Oddio! Siamo spacciati! Solo un miracolo potrà salvarci!
15: E questo chi è?
18: Thanos, arrenditi! O sarò costretto ad annientarti!
16: Davvero? E tu chi saresti?
18: Io sono Super!
16: Sì, Super da che? Super cosa?
18: Super il culo!
19: Ah! Ehi, avete notato che anche quando urla si capisce che è un goloide?
12: Ah, sto bruciando! Mi prego, svegliatemi!
14: Torgia!
12: Non ho ancora imparato a gestire questa roba delle fiamme!
19: Torgia!
12: Scusi, visto che lui è bruciato vivo, posso venire io adesso? Mi scaldo, mister, posso entrare?
10: None!
12: Fangulo.

0: on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: È abbastanza palese che la serie stia arenando per via di uno stronzo. Esattamente, il dottor Stronzo, interpretato da quell'enorme stronzone di super comparsa, sta andando a rotoli per via delle sue pessime abilità recitative e per non essere in grado di pronunciare alcune parole fondamentali per la trama.
3: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di cranio.
4: No.
3: Ma questo è difficile.
4: Vabbè, ma lei si prepari però un po'. Ma sa, scusi, che ci stanno le cose.
3: Cranio Tommy Appennacchio.
4: Non è Tommy Appennacchio. Chi è questo Tommy Appennacchio?
3: Guarda che
4: è
3: difficile.
1: Bloccati nuovamente per via della sua ignoranza, il regista decide di utilizzare la moglie dello stronzo per pronunciare le parole complesse sul copione. Sì, siamo d'accordo, questa serie sta diventando una cloaca di merda.
5: Se no, se volete lo posso dire io, faccio sempre le parole incrociate, so brava con le parole lunghe.
4: Quello nella foto chi è?
5: Alfredo, mio cugino.
4: E che sta sulle parole crociate?
5: Me le sono fatte da sola.
3: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di
5: craniotomia pneumoparietale.
4: Sì, però non con l'accento di un bovaro de Frosinone. Non riesci a dire cranio con la C, dura.
5: Granio.
4: No, cranio no, no.
3: Si dice cranio, scusa.
4: No, no, si dice cranio con la C.
1: Messo alle strette a proposito delle esagerate prescrizioni di Corrutin, tenta la fuga correndo via veloce come una controfigura e costringendo la polizia ad aprire il fuoco con le pistole di scena.
6: Fermo! Fermo, sparo!
1: A farne le spese è il dottor Fanti, che ora giace per finta nel reparto Grandi Sfigati dell'ospedale Santa Forfora, con una benda in testa a ricordarci che è ferito alla testa. Per finta. Divorato dal rimorso, il dottor Stronzo cerca di fargli visita. Motore partito, azione!
3: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di...
5: Graniotomio pneumoparietale!
4: Aspetta, non è una manifestazione del Gay Pride. E questo D era troppo intenso. Sì, va, dico il resto...
3: Non... Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di...
4: No, troppo poco adesso.
3: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione da...
4: Non è da, non è di, da, da, da, du, du, du, di.
3: Oh, Andrea, può dire di lei?
4: No, senta, ma chi è un pazzo sta roba, scusi.
5: Fallo di a burrasconi.
3: Ok.
4: Mamma mia.
3: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di...
4: E siamo solo a pagina 2.
5: Allora. Craniotomio pneumaparietale.
4: Ma perché urla? Non deve sembrare la voce del dottor Stronzo.
5: Ah, ho capito.
3: Fammi l'imitazione come fai quando scoppiamo.
5: Ok.
4: Come, scusi, sua moglie la imita mentre chiamate?
3: Sì, quando sta dietro.
4: Sta dietro. Non voglio approfondire.
3: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di...
5: Fatti sbattere, brutta troia.
4: No, scusi. Lei adesso sta prendendo le libertà poetiche.
5: Non... Ma ha detto di fare imitazione di quando scopiamo.
4: Sì, ma come intenzione. La parola rimane sempre craniotomia pneumoparietale.
5: Ah, mi è chiarissimo, mo.
3: Mi è venuto il durello.
4: Guardi, senta, scusi, se vede anche dal camice. Se chiudo il camice.
3: Non ho le mutande sotto.
4: Ma perché non ha le mutande?
3: Non si porta coi pantaloni.
4: Scusi, ma perché lei è nudo, dottor Camice?
3: Certo.
4: Ma che è un esibizionista, è un maniaco del parchetto.
3: Le infermiere non usano niente sotto.
4: Ma le infermiere sono femmine, poi se si mettono le calze con te di dire.
3: Non ho mai guardato sotto un'infermiera, mi perdono.
4: Ma va in giro col cazzo di fuori!
3: No, è coperto dal grembiule.
4: Di chi? Perché ha un grembiule da scolaretto?
3: Perché dopo ha una scena da cuoco in un altro...
4: Ed è vestito da scolaretto.
3: Cosa?
4: È vestito da scolaretto.
3: Ah, non è un cuoco?
4: No, è uno scolaretto, anche il fiocco azzurro. È anche troppo corto. Ma chi è quello che non mi dica?
3: Mi sta guardando il cazzo.
4: No, ma lei non mi dica che lei si è messo il grembiule suo dalle elementari.
3: Scusi.
4: Ma che se porti i costumi da casa lei?
3: Beh, a volte serve.
4: No.
3: Almeno è della mia taglia.
4: Riusciamo ad andare avanti con sto cazzo di cranio pneumoparietale qua?
3: L'ha detto lei?
4: No.
3: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di...
5: Non ce la fai. Craniotomio pneumoparietale.
4: Teniamola, buona, andiamo avanti.
7: Per chi mi hai preso, ci vuole ben più che un compressore infilato nel cervello per farmi fuori.
3: È colpa mia, tutta colpa mia. Se non fosse andato dall'ome... Ah,
4: ah. Eh no. No. Vabbè, ma qua c'è del dolo, però scusi, Burrasconi, anche lei mette tutte queste parole.
3: Vabbè, lo dice Burrasconi.
4: Lo dice Burrasconi.
8: Ok. Beh.
4: Prego.
3: È colpa mia, è tutta colpa mia se non fossi andato dal...
8: Oh mio pop.
4: No, mio pop. Pure lei, Burrasconi. Ma se è messa in casina pure lei.
8: Scusimi, scusi.
4: Ma non finiamo più.
8: Ok, ripartiamo. Ci
4: sono. Ripartiamo.
3: È colpa mia, è tutta colpa mia se non fossi andato dal...
8: Oh mio pop.
4: Oh mio papà.
9: Omeopata.
4: Scusi, Burrasconi. Si tolga gli stuzzicadenti dalla bocca perché la inceppano.
8: Sarà quello, sarà quello.
4: Sarà quel motivo lì, sì.
8: Non omeopata, ok, ce l'ho.
4: Bravissimo, omeopata. Bravo. Ripeta per sicurezza.
8: Omeopata.
4: Che bravo, bravo.
0: Una serie che doveva durare solo 10 puntate, ma che a causa di super comparsa della moglie troglodita e di Burrasconi sta diventando più lunga di Guerre Stellari. Perdonatemi, ma mi tocca tirare un altro mega porco e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ma che fine ha fatto il buon cinema di una volta? Puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Pinguino. Uccello non volatile, molto sporcaccione. Il pinguino non ha alcun rispetto per l'ambiente. Butta per terra i mozziconi di sigarette, getta la plastica in mare, si riscalda con il carbone e guida un 5000 turbo diesel. Praticamente il pinguino è un Donald Trump, ma un po' più intelligente. Fica monaca. Mammifero molto contraddittorio, la fica monaca è tra gli animali più belli del creato, tanto che vorrebbero sbattersela anche bestie di altre specie. La fica monaca, tuttavia, è come le ragazze su Instagram. Si fa corteggiare, te la fa annusare, ma alla fine non te la dà. Il suo compagno, infatti, a forza di seghe, è diventato triceco. Dugong. Mammifero marino diffuso nel lontano oriente, il dugong ha una luccicante pelle di ottone. Per questo motivo viene pescato in alto mare, appeso per i coglioni e preso a schiaffi in culo per annunciare a tutti che è pronto a tavola, producendo questo suono. Dugong. Chewing gambero. Crostaceo masticabile al sapore di panna e fragola che non si attacca al lavoro del tuo dentista. Ma attenzione ad ingoiare un chewing gambero, perché nottetempo rimane vivo, ti esce dal culo e se ne torna a casa trotterellando all'indietro. Sgorbione. Arachnide velenoso diffuso nei deserti. Lo sgorbione è tutto storpio, storto, deformato. Fa veramente schifo al cazzo. E lo sgorbione lo sa. Infatti, se lo metti davanti ad uno specchio, si guarda e si suicida con un colpo di pungiglione sul collo. Che storia triste, lo sgorbione. Talpaca. Camelide andino alto 2,5 metri e del peso di circa 4 quintali. Il talpaca si muove scavando lunghe gallerie sottoterra, ma minchia fa una fatica. Calligatore. Anfibio delle paludi, il calligatore indossa scarpe sempre troppo strette che gli martoriano le dita dei piedi, facendolo piangere. Quando cammina, il calligatore sembra infatti uno che è appena stato incaprettato dall'animale più dotato in natura, un uccello variopinto conosciuto con il nome di favone. Vedova pera. Niente, un grosso ragno che purtroppo si fa di eroina. Giraffangulo. Mammifero da lungo collo a forma di dito medio, molto ma molto suscettibile. Pensate, è l'animale più aggressivo della savana. Attualmente conosciamo 3 differenti sottospecie di questa bestia: il giraffangulo mammata, il giraffangulo assorta e il giraffangulo tu e tutta la razza tua. Strabiliante. E per oggi è tutto. Goodbye.
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga continua.
0: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
4: Quando stai via?
5: Ma lo so, un'ora?
4: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a 2 cose!
5: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio 2 cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
7: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, Ambrogio Foga.
7: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi ora.
4: Ma non ci posso credere, una vera sera.
8: Cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, porca troia, porca puttana.
4: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
8: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah, sì.
4: Sì, dai.
7: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
8: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon de Paperoni?
8: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
4: L'ho presa su Amazon!
9: Valuta il film!
4: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: This is Mega Man. This is Mega Man.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto Giacomo? Cosa? Fai una festa in Puglia a Campomarino? Cosa? Vuoi una superstar pugliese? Ti porto Leone di Lernia. Ti fa schifo? Capisco. Fa schifo anche a me. Aspetta un attimo che conosco un altro attore pugliese, vero? So se te lo ricordi. Lino, Banfi. Ciao, va che lo chiamo, va.
4: Pronto?
3: Sì, buongiorno, mi scusi, mi passa Lino, gentilmente? Sono Luca, Alba.
4: Sì.
3: Grazie.
4: Alba, vuole parlare con signore.
5: Pronto?
3: Sì, pronto.
5: Che?
3: Sì, buongiorno, sono Luca, Alba.
5: Lino? Luca, Alba. Chi è Luca, Alba? Pronto?
3: Sì.
5: Mi scusi perché non abbiamo capito bene.
3: Prego.
5: Chi parla?
3: Sono Luca Alba.
5: Luca Alba?
3: Sì.
5: Ma vi conoscete?
3: Certo.
5: Ah, perché non adesso il signor Baffi sta impegnato a un appuntamento che ha delle persone. Gliel'ho detto, ma mi ha fatto un punto interrogativo. Se mi
3: Come?
5: Vuol dire a me, gentilmente.
3: Ma sì, vabbè, a parte che nel senso un'amicizia un po' datata.
5: Per questo magari.
3: Poi è molto amico dei miei genitori, quindi magari Alba, se non Luca, se lo ricordo.
5: Luca
3: Alba sono io.
5: Ce l'hai da qualche aneddoto? Qualche
3: sì,
5: cosa?
3: Le spiego. Vabbè, anni fa, l'ultima volta che l'avevo visto, era venuto al 50° anniversario dei miei genitori.
5: Ma dove? Al 50° anniversario?
3: Sì, di matrimonio.
5: E adesso glielo dico dove?
3: A Costa Smeralda.
5: In Costa Smeralda, Luca Alba. Posso sapere il motivo della telefonata?
3: Lo vorrei come ospite, se era possibile.
5: Ah, può parlare con me, se lo vuole come
3: bene.
5: Ospite, certo.
3: Senta, allora, le spiego. Degli amici dei miei genitori
5: sì.
3: Fanno anche loro il 50° anniversario.
5: Sì.
3: Reduci dal 50° dei miei genitori, mi hanno detto, ma si può avere il dottor Banfi per... Guarda, ho detto, provo a chiamarlo.
5: Certo, poi, ma dove e quando?
3: La location sono due, nel senso, potrebbe essere o sulla parte del Forte dei Marmi... Oppure sulla parte delle Cese.
5: Che data?
3: È il 27 di giugno.
5: 27 giugno che forse sta girando.
3: Ah.
5: 27 giugno. Senta, ma tutto questo naturalmente, cioè, a che titolo?
3: Aspetti, attenzione, la interrompo subito. Si tratta di lavoro e il dottore verrà... certo,
5: no.
3: Allora, una cosa, se parla di me al dottor Banfi, che tra l'altro sono rimasto un po' così perché non ha riconosciuto la mia famiglia, che sono amici da una vita.
5: No, adesso lui non è che ragiona.
3: Sì, guardi, la interrompo un secondo. È una famiglia molto vicina alla mia. Siamo insomma una famiglia benestante, quindi faccio acciaierie, insomma abbiamo diverse industrie, quindi magari si ricorda perché avevamo parlato anche col dottor Banfi. Ma sì, acciaierie, Rame, Rolex, Alba Magique, Ferrari Giallo, Crystal, Patek Philippe, Coca-Cola, San Babila, Lotta con i Leoni, si ricorda?
5: Ah, glielo dirò.
3: Sì, ma la famiglia che richiede il dottor Banfi è una famiglia vicina alla nostra. Sostanzialmente il marito è un ex socio di mio padre, quindi viaggio, albergo, tutto quello che è, ovviamente a carico loro, oltre alla...
5: Al cachet
3: che avrà il dottor Banco, che adesso io mi ricordo di avergli dato intorno ai 40.000, però ne parliamo poi in un'altra sede, magari davanti a un buon caffè.
5: Bene, grazie.
3: Senta, una cosa, visto che è stata così gentile, posso omaggiarla di qualcosa?
5: In che senso?
3: Non so, un pensiero. Noi facciamo anche orologi, se è possibile, glielo invio volentieri.
5: Vabbè, quando ci incontreremo, speriamo di poterci incontrare molto volentieri.
3: Volentieri, mi dice solo la misura, se è un 33 o un 31?
5: Di cosa?
3: Di diametro dell'orologio.
5: Non lo so.
3: Cioè più femminile o un po' più mascolino, insomma.
5: Maschile.
3: Maschile, più maschile. Grande, va benissimo.
5: Va bene, grazie
3: molto, signora.
5: Molto. A presto.
3: Arrivederci. Pronto Giacomo? tutto a posto. Si è ricordato subito di me. Ho parlato direttamente con lui. Mi ha asciugato. Sai, praticamente siamo fratelli. Comunque non ti preoccupare. Mi ha detto che non ci sono problemi. Anzi, mi ha detto che viene anche gratis. Però, mi raccomando, non fammi far figure. Che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il cazzaro.
6: Lo Zoo di 105. Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
7: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
6: Il comune denominatore in questa serie è avere attori morbidi. E devo dire che il cast, sotto questo punto di vista, non ci sta deludendo.
8: Oh Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione.
9: E siamo solo a pagina 2.
6: Ricoverato d'urgenza dopo essere stato costretto a ingoiare una pastiglia di Corrutin, il dottor Stronzo viene a sapere che qualcuno lo sta avvelenando con la metilenediossimetanfetamina, una sostanza facile da pronunciare, di cui però è fortemente allergico. In questa importantissima scena, il dottor Stronzo indaga fra i membri del personale alla ricerca del colpevole.
10: Dottore Stronzo, cosa ci fa già in piedi? Ho sentito che è rimasto vittima di un avvelenamento da metilenediossimetanfetamina.
8: È proprio per questo che sono venuto da lei, dottoressa, proprio per...
9: Stop, stop, la dottoressa... Proprio ebri.
8: Mi
9: molto
8: perdoni,
9: diffuso. Molto
8: non volevo farle perdere del tempo oggi perché effettivamente mi sono reso conto che ultimamente con le mie performance...
9: Lei è un cancro.
8: Adesso credo che lei stia esagerando. Cioè, comunque ho portato anche
9: sveltire,
8: dei bini...
9: Vabbè.
8: Rifaccio.
9: Prego.
10: Dottore Stronzo, cosa ci fa già in piedi? Ho sentito che è rimasto vittima di un avvelenamento da metilenediossimetanfetamina.
8: È proprio per questo che sono venuto da lei, dottoressa Propriepri. Secondo i tabulati dell'ospedale, soltanto 3 persone avevano accesso all'armadietto della metilenediossimetanfetamina.
9: No, la tonsolambalattopia! Non è tonsolambalattodottopia! È metilenediossimetanfetamina! Metilenediossimetanfetamina.
8: Metilenidio.
9: No, non deve solfeggiare. Ma che fa? Solfeggia lei.
8: Della metilenediossi.
9: No, non è metilene.
8: Della metilenediossimetanfetamina.
9: Non è endiossi.
8: Della metilenediossimetanfetamina.
9: Non è tiridossidide. Non possiamo cambiare un medicinale. Un occhi.
8: Ok, allora vado.
9: Avvelenamento da occhi.
8: Ok.
9: Ecco, esatto. Allora rifacciamo anche la battuta della signorina Propriepri. Prego.
10: Ho sentito che è rimasto vittima di un avvelenamento da occhi.
8: È proprio per questo che sono venuto da lei, dottoressa Propriepri. Secondo i tabulati dell'ospedale, soltanto 3 persone avevano accesso all'armadietto dell'occhi.
10: Davvero? Interessante. E chi sarebbero queste 3 persone?
8: Le uniche persone che avevano...
9: Eh no, però non se vuoi incasinare, io sento arcina la lingua.
8: Scusi, sono un po' sonnato.
9: Ma scusi il cazzo, perché è sonnato, dica?
8: Ho fatto la notte.
9: Dove ha fatto la notte, scusi?
8: Il secondo lavoro, faccio il custode in un centro commerciale.
9: Ma i centri commerciali sono chiusi di notte?
8: Lo so, faccio il custode, infatti.
9: Ah, custodisce lei?
8: Sì.
9: Ma scusi, lei è un attore di una fiction del Rai 1?
8: Lo so, ma lo stipendio non mi basta, sa?
9: Ma ci credo, perché lei se continua a torcin up, reciti meglio, aumentiamo il cachet, vada.
8: Le uniche persone che avrebbero potuto avvelenarmi sono il dottor Fanti, il dottor Garsingressi e lei.
9: No, è Garsarigresi. È il dottor Garsenigresi, nome comunissimo.
8: Le uniche persone che avrebbero potuto avvelenarmi sono il dottor Fanti, il dottor Garsenigresi e lei.
9: Garseri.
8: Le uniche persone che avrebbero potuto avvelenarmi sono il dottor Fanti, il dottor Garsenigresi e lei, dottoressa Prostata.
9: E non è prostata, è Propriepri.
8: E lei, dottoressa Propriepri.
9: No, Propriepri.
8: E lei, dottoressa Propriepri.
9: Un solo pri.
8: E lei, dottoressa, un solo pri.
9: No, è lei dottoressa Propriepri con un solo P.
8: È lei dottoressa Propriepri.
9: Bella, bella, questa mi è piaciuta, la stampiamo. Andiamo avanti con la stronza Propriepri, prego.
10: Io? E che motivo avrei avuto per avvelenarla?
8: Beh, è musulmana.
9: Come, scusi, no, senta, no, non aggiunga.
10: Come simpatico oggi, guarda.
9: No,
10: una
9: signora,
10: cosa.
9: Anche lei, ma.
10: Amo?
9: No, ma non.
10: Che
9: non era
10: preso?
9: Non era di là a giocare a canasta con burrasconi.
10: Scusi, sì, non però poi gli è venuta fame. Allora non... gli stavo a fare un tramezzino, donna e carciofino. Vuole favorire?
9: La ringrazio, no.
8: No, buono, scusate se vi interrompo, ma necessito. Ah, no, malauguratamente. L'ho letto musulmana, mi perdoni.
9: Cioè, dalla malauguratamente a musulmana cambiano 11 lettere su 9. Cazzo ride, andiamo avanti. Vai, ridia la propria Epri, ridia la battuta, prego.
10: Io? E che motivo avrei avuto per avvelenarla?
8: Beh, se malauguratamente io dovessi morire.
9: Perché dovresti? Dovessi?
8: Ah, ci sono un sacco di R in questo copione, quindi ogni tanto escono a casa.
9: Malauguratamente, una, morire, due, tre R ci stanno.
8: Beh, se malauguratamente io dovessi morire.
9: Perché dovresti? Dovessi, è il congiuntivo imperfetto, dovessi.
8: Beh, se malauguratamente io dovessi morire, sarebbe lei a subentrare come primario di psiconeurodencondani.
9: Porca
8: taranga!
9: Tantaranga, psiconeuroendocrinomorologia.
8: Sarebbe lei a subentrare come primario di psiconeuronendocronodin.
9: Non è nendocronco. Psiconeuro.
8: Scusi, burrasconi.
11: Psiconeuroendocrinio immunologia.
9: Che bravo, adesso a tempo comparsa dovrebbe farlo.
11: Ok.
8: Ti faccio un gesto, eh?
11: Io capisco.
9: Sì, non molto plateale, signor comparsa, la prego. Ecco, prego.
8: Sarebbe lei a subentrare come primario di...
9: No, cazzo, la campana! Ma lei ha scampanato!
8: Ho fatto un gesto...
9: Ma troppo! Ma che c'entra sta campana? Ma che è un parroco lei, scusi?
8: Il primo oggetto che ho trovato, non so...
9: Ma non deve usare un oggetto, deve fare qualcosa di mimico, cioè... Un gesto di ammiccamento, capito? Una roba che...
8: Ok.
9: Prego.
8: Sarebbe lei a subentrare come primario di...
9: Corda. Cos'è corda? Che vuol dire corda?
8: Un gesto da mimo.
9: Ma non gesto da mimo, ma che fa pure l'ascensore e scale. Ma no, deve essere qualcosa di impercettibile, come i gesti quando si gioca a carte, no?
8: Okay, okay.
9: Ma presente quando si gioca a brisa. Così che conoscete solo voi un gesto d'intesa, prego.
8: Sarebbe lei a subentrare come primario di scopa.
9: La scopa! No, non ci siamo. Non faccio il gesto, immagino che il signor Burrasconi abbia capito dove deve entrare. Dopo la parola di...
8: Sarebbe lei a subentrare come primario di...
11: Psiconeuroendocrinocazzimbufali,
9: scusi, Burrasconi, psiconeuroendocrinocazzimbufali.
6: Una serie che doveva durare solo 10 puntate, ma che a causa di super comparsa... della moglie troglodita e di Burrasconi, sta diventando più lunga di Guerre Stellari. Perdonatemi, ma mi tocca tirare un altro mega porco e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ma che fine ha fatto il buon cinema di una volta? Puttana.
0: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una: rovinarti la vita. Nessuno lo spaventa.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, salve.
0: Buongiorno.
1: Salve, senta, la stavo contattando. Praticamente abbiamo una stamperia di magliette indirizzate proprio alla persona che la indossa. Tipo, non so, facciamo un esempio: la indossa un milanese e si c'è la stampa sopra con scritto tipo imprenditore.
0: Oh. Ah, sì, ho capito.
1: Capito? Benestante. Cose così, c'è la versione che è la che stiamo per distribuire a Bari, infatti volevo proporglielo anche a voi. C'è scritto sopra tipo mangiarecchiette, trimone del cazzo, vai a raccogliere le cime di rapa.
0: No, se le può mandare un'email è meglio.
1: Pelandrone di merda,
0: sì.
1: Ignorante come una bestia.
0: Sì, come no.
1: Poi c'è quella che è tipo uomo di merda.
0: Sì, sì.
1: Quella lì che tipo parli come Lino Banfi.
0: Sì, ho capito.
1: Capito?
0: Guarda, l'unica cosa è che mi manda un'email.
1: Ok, quindi vabbè, ti mando una mail, abbiamo tutte le magliette appunto per la zona, cioè appunto mangiarecchiette.
0: Sì.
1: Ignorante di merda.
0: E poi?
1: Asino Ciuccio. Ti piace Asino Ciuccio?
0: Sì.
1: Cioè anche Sono invidioso. Se la vuoi mettere Sono invidioso, te la posso mandare gratis.
0: Ma guarda, invidioso mi verrebbe un po' da ridere.
1: No.
0: Gestisco un'azienda da quasi 30-40 dipendenti, non so.
1: Sai che sto guardando le foto del tuo negozio, sembra veramente sei cinesi che fanno tutto a un euro.
0: Non fa niente,
1: uguale.
0: L'importante è che io lavoro, guarda, a me non interessa. Poi glielo ripeto.
1: Quanto fai al mese? Quanto fatturi al mese?
0: 5 euro. Ma poi guardi, io li devo stare a perdere.
1: Vabbè, che tanto le cime di rapa non costano un cazzo, dai.
0: Appunto.
1: Dai. Vabbè, fatevi una mangiata e ci sentiamo alla prossima.
0: No, guardi, io questa chiamata l'ho registrata direttamente, sta passando direttamente.
1: Chi la passa? James Bond? Ma chi ha? Sean Connery o quello che lo faceva prima?
0: Non ci sono assolutamente problemi.
1: Sì, facciamo così, passa a Roger Moore, che è meglio, no?
0: No, guardi, intanto il numero ce l'ho pure registrato.
1: Ah già, giusto. Salutami Roger Moore, un abbraccio.
0: Ciao, salve.
1: Ciao. Vabbè ragazzi, questo che cazzo deve fare? Produciamo lo stesso magliette, vai!
2: Oh capo, c'è un problema, ci è arrivato Roger Moore, ci ha sabotato le macchine qua!
1: Come sabotato? Non funziona! Porca puttana! Vabbè, chiamo un meccanico per metterla a posto, va?
3: Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda!
4: Bastardona!
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Sì, meccanico?
0: Sì.
1: Allora, c'è un problema, io ho un'azienda di stamperie, no? Facciamo delle stampe su delle magliette. Praticamente c'è un problema che ho fatto una chiamata per un ordine, un altro negozio lì a Bari, no? E il tipo si è un po' alterato, ha chiamato Roger Moore e adesso mi hanno sabotato la macchina da stampa.
0: Senti, ma non questa è un'officina meccanica, hai sbagliato nome.
1: No, ho capito. Praticamente c'è una puleggia, sicuramente la puleggia da sistemare.
0: Sì, ma non c'è una cosa in sede e una cosa fuori, io non faccio interventi fuori, hai capito?
1: Guarda, è una roba della puleggia sicuro.
0: Bisogna vedere, purtroppo bisogna vedere, no? Così non ti so dire.
1: Perché ci abbiamo, aspetta un secondo, ragazzi, intanto fate la mano. Una roba della puleggia sicuro.
0: Bisogna vedere, purtroppo bisogna vedere, no? Così non ti so dire.
1: Perché ci abbiamo, aspetta un secondo, ragazzi, intanto fate

0: di un evento da voi, prendere una hall?
1: Ma noi abbiamo solo la sala colazioni.
0: Sala colazioni?
1: Certo.
0: Ma è piccola?
1: Beh sì.
0: E cosa c'è, che cosa, con cosa comunica la sala del...
1: con la bottineria.
0: Ma tipo, se facciamo un intervento murario, che tiriamo giù il muro, facciamo una stanza unica grande, poi dopo lo tiriamo su.
1: Assolutamente no.
0: Io ho bisogno di fare questa esposizione lì, perché è proprio la zona in cui c'ho proprio i rivenditori.
1: No, guardi, c'è solo la sala colazione, che sarà di 5 metri per 10.
0: 5 metri per 10? Perché noi siamo, saremo 200 persone, poi ci sono i macchinari.
1: No, ma non ci vanno, massimo 30 persone che entrano. No, non è il nostro caso.
0: Infatti, che già c'è la macchina che stampa, che c'è la puleggia che occupa sicuramente.
1: Assolutamente non è qui.
0: Vabbè, guardi, io, lei gentile, la mando una maglia in regalo, perché comunque è stato disponibile.
1: D'accordo.
0: Cosa preferisci? Noi stampiamo le maglie appunto per voi. Cosa preferisce? Terrone del cazzo o miserabile bastardo? Oh, pronto? Vabbè, scelgo io per te, dai. Mimmo, stampagli Terrone del cazzo questo qua, vai.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
4: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, lo morto, cosa mi avete dato?
5: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
4: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
6: Uno scarabeo stercorario.
4: Scarabeo scargolare?
6: Ma che scarcorario?
7: Stercorario.
4: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
6: Stercorario.
7: Stercorario, quasi.
6: Sterco, dallo sterco.
4: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
7: È fuori orario, sì.
4: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
6: No, è stercorario.
4: Fammelo leggere, chi t'è morto? Dov'è?
7: Stercorario.
4: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
4: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtegata!
5: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
4: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
5: È un'enorme arachide!
4: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
5: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
4: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
8: Eppure salata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie. Guarda.
8: Che? Eppure salata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie.
8: Non insalata.
9: Che cazzo è?
4: Eppure salata in superficie.
8: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
4: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
10: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
11: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
12: No, ma cosa stai dicendo?
11: Oh, no. Facile! Mio caro amico Petosauro.
12: Sauro.
11: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
9: no,
11: la vita!
9: No, non è lava, è Raven!
11: Un ponte per Raversburg?
9: Raven.
11: Un ponte per Ravensburg per la vita.
9: Sburger.
11: Sburger per la vita.
8: Ma che Ravensburger
10: stop, per stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
14: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
11: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar!
9: Fiore Amaro! Fiora un cantante!
8: May.
11: Fiona May!
9: Fiona
11: May!
9: Fiona!
11: Fiona May!
9: Fiona!
11: Fiona May! Forrest Gump!
8: Gampa! Gump!
9: Gump!
11: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
15: Facile! Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam!
16: È facile, sì, intuitivo!
11: Allora,

0: pim pim pim pim pim pim pim.
1: Ma chi?
2: No,
1: top,
2: allora,
0: oh.
2: No, no.
0: Animaletto. Pim pim pet petenusa.
2: No, no, ipotenusa, che si chiama fa la geometria.
0: Pim pim pet nusa.
2: Pim pim pet nusa.
0: Pim pim pet nusa.
1: Pim pim pet nusa.
0: Pim pim pet nusa.
1: Pim pim pet pam.
0: Pim pim pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
2: No, Ravensburger te rabitia.
0: Ravensburger te la vita.
2: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
0: Ravensburger.
2: Ger.
0: Ravensburger. Pimper pet nusa. Pimper pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
1: Non è Ravensburg teravidia.
0: Ravensburg.
2: Der.
0: Teraviba.
2: No, teravibra.
0: Teravita.
2: Teravita.
0: Oh. Ravensburgent.
1: Ravensburgent.
0: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
3: No, no, non è Ravensburg. Non è...
4: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
5: Sì, sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
2: A morte il monarca.
0: Anche voi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
2: Quando vai in discoteca, non tentare di chiedere al buttafuori di custodire il tuo giubbotto. I buttafuori non possono tenere il tuo giubbotto, anche se sono degli armadi. È bene che tu sappia che se sbagli su un prato non crescerà un albero di bambini. A Milano si mangia con le forchette, a Bari si mangia con le mani. Attenzione, non abbiate paura, la Citroen, nonostante sia C4, non esplode. A Bari si mangia con le mani, in Etiopia si mangia con la fantasia. Adam Cadmon, quando affronta un viaggio, prende solo treni diretti. Lo fa perché non crede alle coincidenze. La maggior parte delle persone che, assaggiando il vino, dice sa di tappo, in tutta la sua vita non ha mai assaggiato un tappo. I francesi sono considerati da sempre il popolo più romantico al mondo, nonostante dopo che fanno la cacca non si lavano l'ano. Se ammazzi il tempo non succede nulla, ma se ammazzi un marocchino vai in prigione. Devi sapere che quando una farfalla sbatte le ali, dall'altra parte del mondo non succede un cazzo. Se tu ammazzi un marocchino vai in prigione, se un marocchino ammazza te non succede un cazzo. Nel corso della vita essere colpiti da un fulmine è quasi impossibile, ma comunque durante un temporale è più probabile che tu venga colpito da un fulmine piuttosto che da un peperone rosso. Un televisore 50 pollici ha esattamente 48 pollici in più di quelli che aveva Hitler. Le persone, per il 70%, sono composte da acqua. Tuttavia, se cammini sopra ad una persona, non sarai al 70% Gesù.
1: Fatti sfatti! Fatti sfatti! L'appuntamento che accresce la vostra cultura!

0: Radio 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Nella puntata di oggi, Wender e Johnny faranno finta di essere i tecnici dell'IKEA che devono consegnare una cucina a Ennio, con il mobile per le uova. Sarà una puntata incredibile.
3: Ehi, frate!
4: Sì, salve! Sono...
3: Chi sei?
4: Sono Ronaldinho Spectrum, come sta?
3: Che cosa vuoi?
4: Allora, stiamo venendo col furgone a consegnare la cucina IKEA che lei ha ordinato, la Xono Cult.
3: La cucina?
4: Sì, la Xono Cult.
3: No,
4: scusi un attimo, adesso controllo, perché qua mi è segnato che lei ha ordinato una cucina bianca e con il bancone in legno, con diciamo il mobiletto di fianco per tenere le uova.
3: Non ho ordinato niente.
4: Allora, un attimo che controllo, signor Ennio, perché qui la cucina Knox Cult. Knox Cult con l'armadio per le uova.
3: Le uova?
4: Sì, quelle lì, le uova.
3: Che cosa c'hai?
4: Allora siamo sul la cucina sul furgone, stiamo venendo da lei per montarla. Il montaggio, sì. Noi abbiamo tutte le misure dei tubi, il mobiletto per le uova. Dove le tiene le uova?
3: Brutto bastardo, io non ho ordinato niente.
4: Allora un attimo che verifico subito se c'è stato un problema.
3: Allora, ma te lo sta dicendo che hai sbagliato numero,
4: Sì, sì, controllo un attimo, aspetti un attimo, controllo. Allora, ma è sicuro che non ha ordinato la Knox Cult IKEA con le uova?
3: La puttana, No, non ho ordinato niente, non era mia.
4: Ok, allora, non la cucina, ma l'armadietto per le uova, sì.
3: No, io ce l'ho nella sala dei ce l'ho nella sala.
4: Bene, bene, allora senta un attimo, allora facciamo
3: bene,
4: così.
3: Io la cucina non la voglio, allora, la cucina dai, mi fa il numero.
4: Allora io adesso che la sto chiamando dal centro IKEA aiutaggio montaggio smontaggio IKEA uova. Passo il corriere un attimo che sta è lì vicino, che sta venendo col furgone. Le passo direttamente il corriere, gli dica lei di non andare, glielo passo,
3: Di non venire, brutto bastardo.
4: A te in linea.
3: Puttana la. Due minuti, brutta merda, passami il corriere, brutto bastardo.
4: Lei è il cliente numero due.
3: Guarda, due, bastardo. Ehi, pronto.
5: Ennio, ma sei sempre tu!
3: Ma vai a cagare! Ma io non sono neanche vomitato, non sai neanche dei miei pensieri, brutta merda!
5: Ma io ho un cestino per le uova intestato a te! Non ho capito cosa mi deve infilare nel culo le uova!
3: Bastardo, se ne devi mettere nel culo uno, bastardo di merda.
5: Ma cosa? Le cosa?
3: Bastardo, ma io non ho ordinato mica niente, brutta merda.
5: Come le preferisci, in camicia?
3: Bastardo di merda, bastardo, sei un bastardo. Non venire che io non ho ordinato niente.
5: Sono buone le uova sode.
3: Battito porco d'un culo. Vale di mettere nel culo nel culo. Che bastardo di merda. Non mi chiamare più che io sto facendo brutta merda. Non voglio nemmeno una cucina.
5: Allora le devo tenere io le uova.
3: Bastardo. Vestitele dove ne voglia. Bastardo le mie. Bastardo di merda. Non mi chiamare più merda. Bastardo.
5: Allora non devo venire.
3: Non devi venire, non devi, ti sparo nelle gambe, ti sparo nelle gambe, no, io non ho mai
5: visto,
3: ma vai a cagare,
5: così mi fai male.
3: Non le voglio, brutta merda, vai a cagare.
5: Come sei cattivo con me, però!
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai! Prossimamente, nello Zoo di 105.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
2: Mi scusi, chi è l'ultimo dal dottore?
3: È la signora con la borsa.

0: ASL.
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
2: Lo Zoo di 105.
3: Amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
4: Dai, dai, spingi sul pedale, dai che lo prendi!
5: Sì, aspetta, è difficile!
4: Stiamo perdendo terreno, che cazzo stai facendo?
5: Un momento, è scomodo, fa male!
4: Usa il NOS, usa il NOS!
5: Aspetta che c'è la curva, cazzo che male, lo senti in pancia!
4: Ma che cazzo stai facendo, guidi come mia nonna!
5: Ma minchia, ma mi fa male! Lo capisci che non riesco a guidare con un pugno in culo!
4: Ah, scusa.
3: Fast and Furious.
6: Ed ecco a voi il risultato della nostra ingegneria.
4: Ma quello è un brontosauro!
6: Ebbene sì, siamo riusciti a riportare in vita i dinosauri, semplicemente sostituendo le parti di DNA mancante.
4: Ma... perché trema così tanto?
6: No, gli sbagli, non sta tremando. È che è grande e quindi fa tremare la terra e sembra che tremi anche lui.
4: No, sta tremando di brutto, sembra di essere sul Tagadà.
6: No, non è possibile, guarda, c'è anche il Triceratopo.
4: Oh, bellissimo, ma trema di brutto anche lui.
6: E va bene, abbiamo sbagliato il campione di DNA e tremano tutti. Guarda, anche il T-Rex è fermo lì, trema e non attacca nessuno. Abbiamo sbagliato, ok?
4: Ok. Ma questo posto come si chiama?
3: Jurassic Parkinson.
7: Salve, anche lei prende il bus?
8: Sì, sono alla fermata, vado al lavoro.
7: Vuole un cioccolatino?
8: Ma lei è stupido o cosa?
7: Mia mamma diceva sempre, stupido, chi vota Biden?
8: Ah, ok. Guardi, della politica non mi interessa niente.
7: Io ho conosciuto Kim Jong-un, lo sa?
8: Sì, bravo, che culo. Cazzo.
7: Io ho conosciuto anche Putin, lo sa? Bella persona.
8: Sì, bella persona, già.
7: Mia mamma diceva sempre, make America great again.
8: Saggia la mamma,
7: La vita è come una scatola di cioccolatini, è piena di ne...
3: Forrest Trump. Filmotti e Seriotte.
2: Lo Zoo di

0: Cosa c'è?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Parlare con bar?
0: Ristorante.
1: Ristorante?
0: Sì.
1: Il mio nome è Lisimba.
0: Sì.
1: Tu avere bagno? No, no, non sapere dove fare bisogno. Potere venire dentro a fare popò?
0: Ma vai a cacare a male, testa di cazzo.
1: Infame.
0: Coglione.
1: Tu con te.
0: Vieni qua che ti spaccio il culo, testa di cazzo.
1: Se io veni.
0: Pezzo di merda, vieni qua, coglione.
1: Tu contenta? Però. Io venire a fare merda su foto di tua mamma,
2: Lisimba, ale.
0: Buongiorno.
1: Salutare, io mio nome è Lisimba. Mio
3: che vuole?
1: Mio nome è Lisimba.
3: Venire
1: da Ghana.
3: Io
1: volevo sapere, possibile andare dentro tuo bagno? Io sto male, con male a pancia. Io fuori.
3: No, non si può andare.
1: Non ho avere soldi, non potere consumare.
3: E non si può andare.
1: Io deve fare però, Io. Ehi! Bastarda! Io farei cacca addosso,
2: Lisimba, ale!
0: Pronto?
1: Pronto bar?
0: Sì, sono Pino c***o, mi dica.
1: Buongiorno, mio nome è Lisimba.
0: Dimmi, Simba, sono il direttore, Pino.
1: Buongiorno, io abitare dentro portone a fianco tuo bar.
0: Sì.
1: Abitare dentro cantina.
0: Dentro lo stanzino.
1: Dentro cantina.
0: Dentro abiti dentro la cantina.
1: Io non avere bagno. Potere fare accordo con te e tutte mattine venire dentro tuo bar fare popò.
0: No, il nostro dato di lavoro non vuole, mi dispiace.
1: Io
0: mi dispiace tanto, Simba.
1: Potere fare accordo, io potere dare mia donna, fare.
0: No. Non sta mi interessare.
1: Tu cattivo, razzista,
0: Come?
1: Tu razzista!
0: Vabbè, che devo fare? Mi dispiace.
2: Lisimba,
0: pronto?
1: Pronto, bar?
0: Sì?
1: Buongiorno, mio nome è Lisimba.
0: No, non c'è proprietario, andate via,
1: no.
0: Per questo istante.
1: No, io.
0: Arrivederla. Pronto?
1: Tu hai messo giù il telefono. Ascoltare.
0: Ma il proprietario non c'è.
1: Io voglio parlare con te.
0: Com'è?
1: Io abitare vicino tuo bar. Potere venire a fare popò?
0: Tu devi venire a fare popò?
1: Scappare.
0: E vieni che io poi ti pisci in culo.
1: Stronzo. Io fa macumba con tua persona, Tu fare in
0: giro. Ma che cazzo è che vuoi?
1: Mio nome è Lisimba, fare popò subito. Ehi! Tu contenta?
0: Visto come sono morto.
1: Tu fare così, adesso io arrabbiato. Adesso prendere mio bongo e fare macumba. Figlio di puttana! Io rompere il tuo buco del culo! Io scopo tua mamma! Davanti e di dietro! Tua mamma va con l'uomo di mio colore!
0: Dai, e tu!
1: Perché piacere caso grande! E quando tu dopo morto, io fare pupù dentro tua bocca e tu passare tutta tua eternità con mia merda dentro tua bocca, filo di puttana. Tu contenta? Però fa culo,
4: Radio 105.

0: This is Mega Merd.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
1: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì.
11: Che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
12: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
11: Sì, che devo fare? Stavo
12: scherzando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
11: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
7: sì,
11: delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè.
11: C'è il sangue.
7: Sì,
11: allora, signora.
7: Bene. Questo
11: mi ascolti,
7: sì.
11: Ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo.
12: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
12: Un attimo,
11: mettici il pennino nella cacca.
12: Stai il telefono, stai?
11: Sì.
12: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
11: Sì.
12: Mamma, che brutte feci che c'è.
11: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
12: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era prosciutto, mozzarella,
12: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
12: inghia, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
12: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
12: Porca me se.
11: Porca ma...
12: sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
7: No,
11: la linea da Rai Sport. Però senti, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
7: Ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
7: Sì, anche sul Rai 3.
11: Su tutto
7: quanto. Va bene.
11: Lo sport.
7: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo. All'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
11: Ecco.
3: Glauco! A tavola che conto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
3: Dai,
11: ma
3: tu, che ti ho
11: ma
3: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
3: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
11: Me, commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
3: Dai, che si raffredda l'insalata,
11: secondo cani! C'è il colpo di Bagalov.
7: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
7: Ecco.
11: Uno.
7: Sì. Due.
3: Dai, che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
11: Che Bagalov, porco.
7: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
7: sì,
11: sono quello della cacca,
7: sì,
11: dell'esame delle feci.
7: Sì.
11: Allora,
7: ma
11: sono
7: lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
7: Tente
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: ma
11: fare.
4: Ma io
11: la
4: so
11: cacca.
4: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle.
11: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo del merda.
7: Bene,
11: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo,
7: sì.
11: Decisivo?
7: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
7: Sì.
3: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
3: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
3: hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
3: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: amici di Squarto Grado, in Pomponet Figugazza Lillo che? Siamo qui che questa sera di affrociare un pensiero, beh, che poi la gente si spara. Bene, bene, come biasimare la figa. Incredibile, Bep, fatti di scontana. Questa sera a Squarto Grado sentiamo subito la clacson di Godo di Sera. Sentiamo la ricostruzione del nostro inviados. Boi, porco!
1: È giovedì di luglio. Nel complesso residenziale Le Cinegre di Sirmione del Garda, il signor Siegfried, un vacanziere tedesco con le calze e i sandali, sta leggendo un libro di merda, mentre riposa all'ombra di un ulivo, quando proprio mentre sta per addontare un wurster, qualcuno disturba la sua serenità con un forte rumore di meridionale.
2: Italiano di merden! Ehi tu, piccolo italiano mancia spacchetto! Tu fa smetto di tuo musico che io vuole di leggere il mio libro e ti mancia mio Brustel, tu puoi abbassare di quello musico infernale.
1: Ma il signor Siegfried non sa che la figura che ha di fronte non è un semplice turista maleducato, ma un efferato assassino che non gli dà nemmeno il tempo di capire cosa stia succedendo, che lo colpisce in pieno volto con un cannone della Seconda Guerra Mondiale, ferendolo lievemente. Il povero signor Siegfried cerca immediatamente l'aiuto delle forze dell'ordine. Errore fatale, perché il suo aggressore perde ogni controllo e comincia ad infierire sul povero Siegfried, cercando di soffocarlo con una massiccia porzione di melanzana alla parmigiana rinforzata con doppio condimento.
2: Polizai! Polizai! Che cosa tu fa con quello di teglio di parmigiana? No, io non voglio, io mangio solo spacchetto con cappuccino, no! Molto di buona, ma oh, mio corpo non pronto per tutto quanto digerire questo troppo. Oh, basta, ti prego, oh, troppo di pesante per te tedesco, aiuta!
1: Il povero Isgrid rimane morto a terra per una indigestione fulminante di una dose massiccia di parmigiana. Una vista tremenda per gli inquirenti, che ora stanno battendo la pista dei terroni di merda. Staremo a vedere.
0: Bene, bravi, complimenti per l'ordia di Gregor Sandro. Ottimismo della figa che scende di libidini. Per cazzo sto dicendo? Adesso sentiamo un breve intervento del nostro criminologo. Bene, hai ragione. Ragione da vendere. È giusto. Ottimo. Perché no? Mercoledì, dici, no? Bene, bene, ora Sebastiana. Sentiamo in Fostritz Social Fresknork. Che suca! Dai, Sebastiana!
3: No, non chiama nessuno!
0: Bene, bene, mi piace la plerpede dildo dell'Aids. Come si comporta Gigi Budster di fronte all'ano? Paranza o pesce, cacciucco, cosa mangio? Godo, dai, sigla, che sono preso dalla farmacia del naso.

0: lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Torna la tanto attesa saga del vecchio contadino che ha appassionato milioni di ascoltatori. Tutti vogliono sapere dove abita Ennio, ma la domanda che vi faccio io è: perché lo volete sapere? Ma ci sono Wender e Johnny che ogni mese lo chiamano per scoprire il luogo segreto di questo campo. Con galline, mucche, frumento, tacchini. No! L'ha seccato, perché continuava a gridare glu glu glu glu glu glu glu glu. In questo episodio Wender sarà il presidente di una ditta di uova e Johnny sarà il fattorino per la consegna di due casse di uova. Buon ascolto.
3: Pronto? Pronto, buongiorno, signor Ennio, come sta?
4: Chi sei?
3: Sono il presidente della Uova SRL Dyson.com. Come sta?
4: Porca la... Che cosa vuoi? Chi sei?
3: Piacere, mi presento, sono Bruce Banner.
4: Dice, porca la... Che cosa vuoi?
3: Senta allora, signor Ennio, ho visto che lei ha ordinato due casse di uova, le nostre uova speciali che abbiamo solo noi.
4: No, non le vendo mica. Allora, le faccio per me, ne ho poche.
3: Che colore ha lei le uova, signor Ennio?
4: Le somaroni. Di che colore devono essere?
3: Eh no, scusi. Quelle, le uova della SRL Dyson.com sono bianche, signor Ennio.
4: Sono bianche. Quali delle galline più giovani? Le uova, quelle bianche, piccoline.
3: Noi abbiamo le uova delle galline teenagers, quindi sono tutte... Tutte giovani le nostre galline.
4: Che galline sono?
3: Vivono all'aperto, mangiano roba naturale. Sì.
4: Sono sempre legate dalla mattina alla sera, ma
3: senta, una domanda, ma ogni quanto si scopa il gallo, le galline? Ogni quanto?
4: Facevo conto che andiamo solo anche lui al prossimo partire, ma
3: come mai?
4: Continua la mattina a rompere le balle anche il gallo va cala.
3: Come fa il gallo, scusi, come fa?
4: Tutte le mattine.
3: Ma lei anche c'ha anche i tacchini?
4: Alle 5 della mattina,
3: Allora...
4: Ha ragione.
3: Allora, signore, gli do un consiglio. Prenda un gallo americano che col fuso orario, diciamo che intorno a mezzogiorno incomincia a fare cu, capito?
4: Il gallo americano va.
3: Allora, signore, senta, allora, le due casse di uova che lei ha comprato generosamente nella nostra azienda, noi siamo veramente contenti, le stanno per arrivare a casa, ok? Praticamente gli omaggeremo le due casse di uova, sono 160 uova.
4: Chi le mangia?
3: Le uova.
4: Chi le mangia?
3: Lei si fa magari una bella frittata grossa?
4: Ma io le faccio quando ho voglia di mangiare le guingue.
3: Senta, c'ho il fattorino che sta arrivando a consegnargli le uova, gliele regaliamo.
4: Non le voglio.
3: Siamo veramente orgogliosi e contenti di avere come primo acquirente. Dai,
4: non
3: senta. No, ormai è in strada, non si può fermare lui perché non ha la retromarcia la macchina, può andare solo dritto. Quindi rimanga lì un attimo. Le passo il fattorino, grazie signor Ennio per aver comprato le uova da noi dalla uova SRL Dyson.com, va bene? Rimanga in attesa.
4: Passami il fattorino.
5: Uova.
4: Passami il fattorino due. Prato. Puttana la
5: pronto.
4: Ma sei ancora tu, Ennio.
5: Sto lavorando, sto guidando.
4: Ma Là. Ma te ti devono fare lavorare un cimitero.
1: Alle tu...
4: la cupa da solo, brutta merda.
1: Alle non tue uova.
4: Le uova, uova, ce le ho già, ce le ho già. Non venire, non venire, ti spalle capo.
1: Ma io ho le tue di uova.
4: Ti puttana tu. Ma che vai la cracchia, porca di una. Ma te ti devi far curare al mio.
1: Io adesso so lavoro per la uova SRL Dyson Corp. No, no, no, no, Ennio, Ennio, uova! Ennio, uova!
4: No, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, io sono se... io sono un tutto,
4: ti odio, brutta merda,
1: io sono un tuttofare.
4: Ma ti devi sparare, che ti devi sparare, brutto bastardo. Basta, io non ho la giù, ma sanno che giallo. Vai a cagare, brutta merda, vai a cagare.
1: No, ti lascio anche un tacchino nuovo. Pronto.
0: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
5: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Poteva essere il capolavoro dell'anno. Poteva sbancare gli Oscar, gli Emmy e i Golden Globe. Poteva spostare significativamente l'asse mondiale della comicità. La serie, destinata a diventare evento del 2018, era pronta a vedere la luce. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

0: Scusa. Eric, che sono io che sta scopando.
1: Ah, okay.
0: Entra squalo, Frigio. Papà, ma cosa stai facendo? Scopando, eh? Okay, okay. Tu non sai, Frigio.
2: Ok, perfetto. Chi fa il padre?
0: Io sono il papà.
2: Okay.
0: Però se volete potete.
1: Vai.
0: No, decidiamolo, nel senso.
1: Mi sto ammazzando da ridere, vai.
0: Beh, non è iniziato.
2: Sai che mi fa già male la mandibola?
3: Mi puzza di trailer, però vai.
0: Perché ridi così? Mica, di gusto,
2: tutto intorno,
0: cioè stiamo sorridendo, tu hai detto
4: quando ti prendono per il culo fa riderissimo.
0: Ma non mi sembra che ti sia preso in giro.
2: Oh, no, cioè, è la scenetta di Alba, okay?
0: Non è di Alba, è Alba e Uzi e Squalo.
2: Adesso i mitragliatori.
1: Lui è classico che si mette in fondo alla classe così la maestra non sa con chi prendere.
0: No, non mi metto in fondo.
1: Sì.
5: Ma qualcosa non è andata per il verso giusto. La scelta di un soggetto obsoleto da almeno 20 anni. Un gioco di parole già stantio ai tempi del drive-in. Una distribuzione dei dialoghi casuale, come una cappellata in un'orgia al buio.
1: Ma papà, cosa stai facendo? Ti stai scopando?
0: No,
1: chi ti sta scopando?
0: No, falla bene. Falla.
1: Ma papà, cosa stai facendo? Chi ti sta scopando?
0: Ma tu, cioè, tu entri in camera di tuo padre che sta scopando e dici: ma papà, cosa stai facendo?
1: Ma io entro così, eh? Ma papà, cosa stai facendo? Ma che cazzo si sta scopando?
0: Bravo, vedi,
2: interpretato. Wow, ha aggiunto anche.
0: Sì. Cioè,
2: ha migliorato la battuta.
0: Ma tu non lo fai... Tu non lo sai, Fridge. Lei è la segretaria che tra 29 puntate tu te la sposerai, poi ti tradirà di nuovo con me e alla fine avrà un figlio negro da tuo fratello. Poi ti ruberà la macchina e tu allora te la risposerai perché sei un coglione.
1: Complimenti per come anche... Che veramente non si capisce come è strutturata.
2: Mi sfoccheri la squadra.
1: Scusi se mi... Scusate, attenzione. Scusi se mi permette... Scusi se... dai.
3: L'hai scritta tu, p***o!
1: Sì, ma
3: non l'ho scritta io, Coloide!
5: E l'opera prima di Luca Alba. Il suo pargolo, il suo orgoglio, il suo sfavillante sforzo creativo finiscono tragicamente in catastrofe.

0: Devo andare, ragazzi. Devo andare, che sennò devo tornare di nuovo in quel posto.
1: Stai zitto, sei...
0: Ti brucio.
2: Che fallimento, ragazzi. Che fallimento.
3: Ah, ragazzi, però non ce la faccio
0: più. No, ragazzi.
4: Era bella.
0: Ma due ore di scrittura abbiamo fatto noi.
4: Era bella.
0: E tu non dici niente.
1: E io mi sto incazzando. Non c'è rispetto.
2: Ma no, ma scusa, voglio sapere come va a finire.
1: Però era bella, cazzo.
2: Voglio sapere come.
5: Ma no, era bella, cazzo. Dai, ma siete dei bastardi.
3: Male.
5: Mi avete rovinato la scenetta a Lucano.
6: Bruttiful. Bruttiful. Storia di un fallimento. Mai nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
2: Oh, rieccolo, ci siamo, guarda, si sta segando di nuovo.
3: Figa, ma è pazzesco. Ma come fa a passare tutta la vita a masturbarsi? Comunque è un genio, Ha messo perfino la telecamera nascosta nel bagno della sua vicina. Grande.
2: E beh, lei è una bella figa, eh.
3: Va che entrate in ufficio,
2: Sì, guarda, e ora incontra la Carla e...
4: Oh, ciao Carla.
5: Ciao.
4: Oh, ciao Carla.
2: E si va a chiudere nel bagno dell'ufficio, tac. Ormai è un orologio questo.
6: Ma dai, ma anche le foto della Carla.
4: Ho come la sensazione di essere osservato. Vabbè, s***iamo. Sì, Carla! Oh, Carla!
3: Carla!
2: Oh, riesce sempre a farlo s***are?
1: The Tremont Show.
7: Guarda che figata, Drugo!
8: Sì, bello, luccica tutto.
7: Cazzo, ma quello è gigantesco!
8: Sì. È il più grosso del pianeta.
7: Attento, Drugo! Ma che qui se rompi qualcosa sei rovinato a vita! Costa tutta una follia!
8: Ma che cazzo dici? Sono solo pezzi di vetro. Ok, sono luminosissimi, ma sempre pezzi di vetro sono.
7: Fidati di me, stai attento! Ma no, cazzo! Cazzo! Te l'avevo detto! Hai distrutto il cazzo di coso gigante del cazzo!
9: Scusate, per quello gigante sarebbero $500,000. Come ci mettiamo d'accordo?
8: Figa, $500,000!
7: Cazzo, te l'ho detto che era enorme! Yeah.
1: Il grande Swarovski.
2: Shh, non fare rumore, che qui ci potrebbero essere dei demoni!
10: Sì, i demoni. È un ospedale abbandonato. Cosa cazzo stai dicendo?
11: Ma noi non siamo dei codici.
2: Shh, hai sentito?
11: Persone.
2: Cazzo, sì. Ho sentito,
11: identità.
2: Che cazzo è? Mamma mia, dai brividi.
11: Io sono Giorgia.
2: Lo sento anch'io. Sì, qui facevano degli esperimenti. Dicono che un virus terribile si è nato proprio qui dentro.
6: Un virus.
11: Io sono Giorgia.
6: Cazzo, lo sento.
11: Sono una donna.
6: La sento che urla.
11: Sono una madre.
6: Ma che cazzo
11: sono
6: mi devo dire?
11: Sono cristiana. Non me lo toglierete.
1: President Evil. Filmotti e Seriotte.
0: Radio 105.
12: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
13: Lo Zoo di 105.
12: Attacchiamo, va.

0: conosci la verità su Leone.
1: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
2: Viva i soldi!
3: Leo, vieni qua, vieni qua.
4: Si è felice?
3: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
4: Eh sì.
3: Fino a?
4: Fino a settembre.
3: E manco un anno, Leo.
4: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
3: Uh-huh.
4: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
3: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
4: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
3: Ah, ok.
4: Poi c'erano 75.
3: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
4: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
3: Di pensione, 900
4: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
3: Quanto prendi?
4: Dì una parola.
5: 200 euro.
3: 300 euro.
4: 3.800 euro.
3: 3.800 euro al mese? Ma va!
4: Non ci credo. Allora,
3: 3.800 euro.
4: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
5: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
3: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
5: Dammi di 1.000 euro che mi fai.
3: 3.200 euro.
4: 3.800.
3: 800 euro di
4: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
3: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
4: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
3: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
4: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
3: All'anno,
4: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
3: Minchia.
4: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
3: No.
4: Anche voi.
3: Ma no, ma lo so, le canzoni.
4: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa, alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
3: Sì, una volta 10
4: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
3: Yeah.
4: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassino.
3: Male, ci stai, giusto.
4: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi. Potevi mangiare 2 mesi. Mo, 1.000 euro in un mese.
3: Non ti basta.
4: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
3: È vero.
4: Ciao, Ricky.
3: Ciao.
1: Salti.

0: pronti?
1: Ehi, Pino!
0: Tecnico!
1: Pino!
0: Tecnico!
1: Come stai?
0: Sento che sei sempre... super professorato, eh?
1: Hai visto? Sono zoppo!
0: Sì, ma in bocca, figlio di puttana! Siamo prionti! Sono torniato! Semplicemente puttano nel cielo! Sono io! Sono colui che vi regalerà nei prossimi minuti delle regole di vita! Sono Pino Master Flash! State attenzione! Prendete calma!

0: Carta e penna e ficcateveli in culo, perché è il momento di bene benvenuti. Se anche tu, dopo mesi e mesi che non chiavi, decidi di provare ad andare a puttane e quindi organizzi una finta uscita con gli amici per non destare sospetto a tua moglie, arrivi davanti all'hotel delle troie e appena entri ti trovi come capa troie la maestra di tuo figlio. Benvenuto! Sei dei nostri!
1: Pino!
0: Sì?
1: È arrivato il pacco di Amazon!
0: Ah, la bomba!
1: Aspetta che lo apro!
0: No, no, aspetta, aspetta!
1: Che bello!
0: No!
1: È il pupazzo porco! Quanto l'hai pagato?
0: E anche tu, dopo essere stato a casa della tua femmina che vive al settimo piano, te ne vai tutto eccitato perché la balorda non te l'ha data e con le palle belle piene decidi di spararti una bella segona in ascensore, ma sfiga vuole che la porta è in vetro e quindi a metà palazzo il padre di lei facendo le scale ti vede tutto rosso coi pantaloni abbassati e il califone in mano tutto gridante. Perché? Perché uno deve farsi una sega in ascensore? Benvenuto! Sei dei nostri! Se anche tu vieni a sapere di aver messo incinta la migliore amica della tua donna e vieni invitato a cena a casa dei tuoi futuri suoceri e al momento del brindisi la tua donna se ne esce gridando di gioia che anche lei è incinta. Pom pom pom pom pom pom pom. Benvenuto, spara sbrabo. Sei dei nostri. Se anche tu in discoteca Mykonos, dopo aver bevuto l'impossibile, ti svegli il pomeriggio dopo sugli scogli completamente ustionato dal sole, coi pantaloni abbassati e il culo con le croste bianche e i gabbiani che ti stanno mangiando vivo. Non posso dire chi è il protagonista, ma è una storia vera.
2: Sei dei nostri.
0: Se anche tu, dopo l'uragano Irma a Miami, trovi casa tua intatta, ma la notte durante il sonno vieni mangiato vivo dai coccodrilli che si erano nascosti sotto il letto, bravo, benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu ti dimentichi di lavare le spugne di tua moglie dopo che le utilizzate per farti una mega sega con eruzione materna e il mattino dopo tua moglie dopo la doccia si ritrova con addosso delle stalagmiti, che schifo. Benvenuto. Purtroppo devo dirvi una cosa, gran parte di quello che vi ho appena raccontato riguarda solamente la vita privata di Vincenzo Giannatempo, in arte il mago Wender, in arte ancora DJ Wender. Per maggiori informazioni contattatelo direttamente alla sua mail wender@105.net. Vuoi farti fare una serie speciale? Lui è il maestro. Benvenuto!

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
1: Il re coi coglioni in gola.
0: Gli audiolibri.
1: Questa è la storia del re coi coglioni in gola. C'era una volta, tanto tempo fa, un re coi coglioni in gola. Tutti lo chiamavano il re coi coglioni in gola, beh, perché aveva effettivamente un bel paio di grossi coglioni in gola. E come se non bastasse, i due grossi turgidi e maleodoranti coglioni che il povero re aveva in gola, non andavano per nulla d'accordo tra loro. Il coglione di destra, era un coglione sveglio, intelligente e con le palle sulla testa. Lo stesso purtroppo non poteva dirsi del coglione di sinistra, il quale era assolutamente convinto di essere un buco di culo. Faceva tutto il giorno il coglione di sinistra sforzandosi di cagare, perché era assolutamente convinto di essere un buco di culo. È inutile che ti sforzi di cagare, coglione di sinistra, gli diceva il coglione di destra, non sei mica un buco di culo. Coglione sarai tu, rispondeva il coglione di sinistra. Io sono un buco di culo e ora mi metto a cagare. Ma per quanto si sforzasse, il coglione di sinistra non riusciva mai a cagare, beh, perché era un coglione, mica un buco di culo. Un giorno, il re coi coglioni in gola decise di fare una passeggiata nel bosco, per riflettere sul da farsi a proposito del fatto che aveva i coglioni in gola. Cammina, il re arrivò infine davanti a uno stagno magico, sorvegliato da una maga buona. «È il tuo giorno fortunato, re coi coglioni in gola», disse la maga buona. «L'acqua di questo stagno è magica, e chiunque ne sia soltanto sfiorato, vedrà esaudito il suo più grande desiderio». Udite queste parole, il re coi coglioni in gola non esitò neppure un istante, e si tuffò nello stagno, bevendo un gran sorso d'acqua magica, che gli rinfrescò per bene la gola. E, da quel giorno in poi, tutti smisero di chiamarlo il re dai coglioni in gola, per chiamarlo il re monopallato con due buchi del culo. Prot. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
3: Ah, bene.
2: Presenta
4: la famiglia porno.
5: Basta, non dire più una parola.
4: Porno. Porno, porno. Porno.
6: Buongiorno. Siete in comunicazione con la segreteria telefonica. Inserite il vostro messaggio dopo il segnale acustico, per favore.
5: Leccami i coglioni.
4: Porno.
7: Pronto?
3: Sì, pronto.
7: Chi è?
3: Ah, sì, certo.
7: Chi è?
3: Sì, pronto.
7: Pronto, chi è? Qua il cappello, lei chi è?
4: Non ci credo.
7: Cappello, lei chi è?
4: Questo è il destino.
7: Cappello, lei chi è?
4: Abbiamo trovato un'altra cappella. Mi sto eccitando. Ogni volta che dico cappella, mi vibra la vulva. Ma quella è un'altra storia. Ora torniamo sul pezzo e cerchiamo di capire bene come abbattere la signora cappella.
5: Ah, leccami i coglioni.
7: Come?
3: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
7: Ma non capisco, magari più tardi se risponde lui.
5: Oh.
4: La vecchia teniamola al caldo e la finiamo nel 2018.
8: Qual falange di Cristo Redentore.
9: Ehi, pronto?
5: Succhia che ne voglia.
9: Succhiamelo tu che ne voglia. Succhiami i coglioni, dai, che cazzo.
3: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
9: Va bene, sì. Allora mi ti Remo e mi porti anche una bustina e Bamba. Non la posso tiriamo su. Oh no, vieni a Bamba.
3: Ah, bene.
9: Bamba e Albo Whisky.
3: Ah, oh, sì.
9: Ecco, si fa un bel cocktail di Bamba puttane.
3: Ah, oh, sì, certo.
9: Diga a Remo che porti i goldoni, però.
3: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
9: Sì, ma sì. Diga a Remo che porti i goldoni.
3: Ah, ci divertiremo. A presto, sì, allora, ciao.
9: Sì, ascolta, vuoi che porti anche i vibratori?
3: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contento.
9: Sì, ma teorita, i vibratori chi li porta? Hai voluto chi porta mio o li porta Franco?
5: Oh, oh.
9: Ah, cagare. Segaiolo.
5: Basta, non dire più una parola.
9: Sì.
5: Succhiala che non voglia.
9: Succhia.
2: Prossimamente, nel Wonderland.

0: Pronto?
1: Sì, pronto. A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
0: Che cosa?
1: Ha invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
0: Io non capisco che dite. Che dite?
2: Ecco, brava.
0: Eh?
2: Basta, non dire più una parola.
0: Che avete detto?
2: Succhialo che non voglia. Mi ha messo il fuoco nelle vene. Chiama il cappello.
3: Pronto?
2: Leccami i coglioni.
3: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola.
3: Basta ancora, chi ti è morto, stramorto? Ce ne fai parlare, chi cazzo ti apre?
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo...
3: Lascia tra figli e tra figli.
1: Dio, com'è grosso.
4: Scatta il terzo test di personalità. Chiama il cappello.
3: Pronto? Ma tu chi sei? Ma chi cazzo ti faccio chiamare? Tu chi sei? Che cazzo te ne frega a te che sono io?
5: Sendra,
3: ti chiamo nel mio telefono.
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
3: Vaffanculo, ci sei figlio.
5: Tua sorella.
4: Ma possibile che non se ne accorga? Ora risponderà la moglie, che parlerà con la voce registrata di suo marito, manovrata da Wender.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
3: Ma tu chi sei?
0: E tu chi sei?
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
0: Vedi che chiami tu, non io!
3: La caramella de sord!
0: Beh, vuoi te faccio?
5: Tua sorella! Chiama
4: Cappella! Adesso risponderà il signor Cappella e parlerà con se stesso.
3: Pronto? Sembra, vuoi finire di chiamarmi?
5: Dimmi?
3: Muoio stronzo d'uomo! Ma vaffanculo, accesi i figli, che cazzo ti chiama?
5: Ma che cazzo ti ha chiamato male?
3: Ma non mi coglione, che cazzo sei?
5: Vai a fare.
3: Ma che cazzi tuoi?
5: Uno, vaffanculo, vaffanculo.
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Qualcosa non mi torna. Quel Beastman vive a casa del mio lui. E nessuno mi leva dalla testa che siano anche amanti. Se lo scopro, gli tiro così forte i capelli che nessun parrucchiere troppo top riuscirà mai a rifargli la permanente a sta troia.
1: Imamma!
2: Maledetto Imamma! Non ne posso più dei suoi poteri magici gay! Non riesco più ad evacuare correttamente! Mi fa male l'ano da un mese! Come facciamo a levarcelo di torno, Skeletor? Io sono terrorizzato ogni volta che sento profumo di sandalo e rumore di tacchi. Lo dici a me? Non riesco più a dormire. Ogni volta che chiudo gli occhi, sento il suo respiro sul collo mentre fa quella cosa dentro di me. Oh, come facciamo a ucciderlo ogni volta che stiamo per provarci farnetica a qualche cosa gay? E in un attimo siamo soggiogati alle sue voglie perverse da invertito. Visto che con la violenza non risolviamo il problema, cercherò di fermarlo con l'arma più potente che conosca.
3: Quale arma?
2: La pietà! Andrò personalmente ad Eternia al cospetto del re e chiederò il suo aiuto per sconfiggere questa piaga che si sta inculando tutto il suo regno.
3: Geniale, Skeletor.
2: Forza, passami la pomatina lenitiva e la preparazione H, così posso sedermi.
3: Subito, Skeletor.
1: Imamma!
4: Mio re, posso disturbarla?
5: Porco, ma non vedi che sto cagando?
4: Mi perdoni, sire, ma la questione credo che sia molto seria.
5: Così seria da entrare nei miei gabinetti mentre sto cagando e svolazzarmi attorno proprio nel momento in cui stavo staccando un bel cilindro di merda soddisfacente?
4: Ha ragione, sire, ma come vede, io non ho la faccia e nemmeno il naso, quindi non ho sentito il lezzo delle sue feci, altrimenti non l'avrei disturbata. Ma ora che sono qui posso disturbarla.
5: Dai, cane, dimmi.
4: Sono un po' di giorni che osservo vostro figlio Adam e, se devo essere sincero, comincio a sospettare che ci stia tenendo nascosto un segreto molto, molto, molto pesante per il futuro della monarchia. Ehi!
5: Allora, dopo che vedrò Skeletor che mi ha chiesto udienza, ne parleremo approfonditamente. Intanto levati dai coglioni.
4: Va bene, sire, vado a spiare sua moglie che si masturba.
5: Orco, ma sei normale? Skeletor, che cazzo vuoi?
2: Sire, sono disperato. Ho bisogno che uniamo le forze per combattere una piaga che sta lentamente distruggendo l'eterosessualità del nostro regno.
5: Dopo anni che cerchi di distruggerci tutti con i tuoi piani da deviato mentale del cazzo, adesso piombi qui a chiedermi aiuto, ma ti fai nelle vene testa di merda.
2: Sì, perché il problema è suo figlio.
5: Ma vostra merda, ma che cazzo ci avete tutti da rompermi i coglioni con mio figlio oggi?
0: Papi, sei nella sala del trono. Oh, diamine Skelly, ma che ci fai qui?
5: Ciao Adam, oggi sei al centro di parecchie conversazioni reali.
2: Sono qui perché dovevo parlare al re di alcune cose. Niente di che.
5: Ma che cazzo dici, Skeletor? Stavamo parlando di...
0: moda, viaggi, acconciature troppo top per la stagione estiva. Dai, che figo. Posso partecipare? Oppure, se il re non si offende, posso portare Skelly nella mia cameretta che devo fargli vedere il mio poster troppo top della fiera del circo che stiamo organizzando per il mese prossimo? Ti prego, papi, posso?
5: Ma fate un po' che cazzo volete, così torno a finire di cagare che quel merda volante mi ha interrotto un mega cilindrone noccioloso.
2: No, ti prego, la cameretta, no, la cameretta, no. Non mi fai vedere il poster?
0: Dopo, Skelly. Dopo. Per il potere di Gay School. Sei matta a venire a casa dai miei? E se ci scoprono, stupida?
3: Ormai nulla ha più senso.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amici, è incredibile, perché il bello di fare gli scherzi telefonici è trovare sempre dei personaggi nuovi, e quindi il gioco, diciamo, è sempre lo stesso, ma il personaggio rende tutto ciò più figo, più incredibile, più Scanaway Frankenwise. E quindi oggi, con le voci di Tony Termosifone, ho trovato lui. Lui è Mega Vecchio. Siamo pronti? Andiamo, schiaccia play.
2: Pronto? Pronto?
3: Rispondi.
2: Pronto?
3: Testa di merda, ma sei tu che mi hai chiamato a pranzo?
2: Io, chi sei?
3: È arrivata una telefonata a pranzo di Hotel Milano, qualcosa del... solo che ero carico, numero privato, non posso rispondere.
2: Ma chi sei? Piacere a me, te.
3: Sono Tony Termosifone.
2: E che la già fa?
3: Lo conosci, Tony Termosifone?
2: Una che mi ha cagato, te lo dico uno.
3: Eri tu, maledetto, eh?
2: Ma che cazzo vuoi? Ma chi sei?
3: Allora, quando vuoi rispondere, riesci a rispondere, eh?
2: Un Termosifone, mi sto a buttare, mamma, ma che cazzo dici, vuoi scema?
3: Già, Tony Termosifone si scalda in un minuto.
2: Un Termosifone in mezzo del coscia, si scalda meglio.
3: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio.
2: A chi? Veramente?
3: Rispondi.
2: Veramente? Tony!
3: Non fare cazzate, che... Veramente, eh? Guarda che piglio la tangenziale, eh?
2: Aria condizionata! Aria condizionata, fa caldo!
3: Dove sei?
2: Ma tu a chi hai chiamato, scusa?
3: Sono Tony Termosifone.
2: E tu chi sei chiamato adesso?
3: Lo senti il vento? Lo senti il vento nella tangenziale? E dove ti trascina?
2: Ma non
3: mi
2: capisco, strunz.
3: Testa di merda, dove sei?
2: Che è?
3: Chi cazzo è l'altro?
2: Ma io, che vuoi?
3: Rispondi, merda, ti ammazzo.
2: Tu mi fai un bocchino, strunz.
3: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami!
2: Che vuoi?
3: Abaia!
2: Ah?
3: Abaia!
2: Cura fa!
4: Detto a posto!
2: No, la banca!
3: Allora, quando vuoi rispondere, riesci a rispondere, eh?
2: Ma
3: quando vuoi rispondere, rispondi, eh?
2: Ma sai che mi scopo tua moglie?
4: Cos'è? Devo ridere?
2: Sta, ma la tua moglie che è il mio numero.
4: Devo ridere.
2: Sta, perché è la tua moglie il mio numero.
4: Devo ridere.
2: Quella vacca.
4: Devo ridere.
2: Quella vacca di tua moglie mi ha il numero.
4: Devo ridere.
2: Non devi piangere. Ti faccio piangere.
4: Cos'è? Devo ridere?
2: No, ti faccio piangere.
4: Devo ridere?
2: Ti faccio piangere.
4: Cos'è? Devo ridere?
2: Ma cosa cazzo vuoi?
4: Testa di merda, guarda, madonna mia, se ti becco.
2: Se mi becchi mi fai un bocchino, coglione.
4: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping dalla Mola Antonelliana, Dio.
2: Dov'è tua moglie adesso?
3: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio.
2: Dov'è quella torre di tua moglie?
3: Spam.
2: Quella torre di tua moglie dov'è? Per la puttanata.
3: Spaganto. No.
2: La tua moglie.
4: Cos'è? Devo ridere?
2: Dov'è quella puttana di tua moglie?
3: Non posso rispondere.
2: Perché?
3: Eri tu, maledetto, eh?
2: Che mi scopava tua moglie. E lo sa lei che non ascolta.
3: Madonna, che nervi, che nervi.
2: Ma vedi come sono tutti tua moglie.
3: Già Tony Termosifone si scalda in un minuto.
2: A me un cazzo mi si scalda in un secondo.
4: Cos'è, devo ridere?
2: Quando tua moglie del mio cazzo si alza subito.
3: Che... Madonna, tu sei bruciato.
2: Io sono bruciato. Tu ti bevo cocaina e l'olio sono bruciato. Drogato.
3: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti!
2: Che cosa risponde? La famiglia della ciocca, c'è questo che può fare lì. Tua moglie è una grandissima troia.
4: rispondi, merda, ti ammazzo.
2: Ti devo dire la verità?
5: Come andrà a finire questa telefonata? Questo è Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
6: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
7: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, te mi fai a brutegna sulla cipolla così.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
4: Oh, basta, ne? Come state? Siamo pronti per la classifica di oggi? Io sono Gabri Pontifex, ne? Ma all'anagrafe, pensate, sono Fioruccio Burello, ne? Pensate che all'inizio della carriera non sapevo se tenere il mio nome originale, poi non so come mai ho deciso di cambiarlo. Oggi avremo delle bombe pazzesche, quindi se siete pronti io partirei subito con la numero 2 di questa settimana. Torna con una nuova hit devastante, una hit super dance. Lei è Sonia Hayes con Anale.
5: Amici, oggi parliamo del sesso anale. Il sesso anale è una cosa che interessa molto agli uomini, che sono predominanti, perché comunque quando si fa sesso anale ovviamente si domina la donna. La cosa importante è un forte desiderio anale. Ricordo che il piacere anale è pugno in pancia. Io che l'ho provato nella vita di tutti i giorni, il piacere del sesso anale è una cosa che per qualche secondo hai pure questa fitta di mal di testa fortissima e ti esplode il cervello.

0: Minchia, zio, fai come sbarella i culi, Sonia Ayers, mamma mia, con questo disco che si chiama Anale. Brava, brava, brava, ne? Si sente proprio che è stata prodotta da Diarrea, il DJ più famoso della Gran Bretagna. Ma adesso cosa facciamo? Dai, sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono Squarci. Senti, ti ricordi l'altra sera nei bagni della discoteca quando è scappata la chiavata selvaggia? Ebbene, io ti volevo dire una cosa. Sono incinta, sì, diventerai papà, hai capito? Papà e io, Squarci, sarò la mamma di tuo figlio.
0: Contento un paio di coglioni, eh? Ma guarda che, ma io non so, ma non si può bloccare questa scema. Dai, andiamo avanti con un altro messaggio.
1: Ah, che male ho. Gabri, sto partorendo. Cazzo, vienimi a trovare, pezzo di merda. Devi riconoscere tuo figlio, eh? Hai capito? Eh? Pezzo di merda, se no veramente te lo faccio crescere con la musica di Gigi D'Agostino, eh? Te lo sto giurando, pezzo di merda. Oh, vedi di venire, muoviti, hai capito? Aia! Ma cazzo di...
0: Ma come cazzo è possibile? Mannaggia il mio uccello, non devo portarlo più alle serate. Sentiamo un altro messaggio.
2: Oh, ascoltami, gran coglione, che chiavi in giro tutte le tipe e fai il gran sì.

0: ma squarciata e talentuosa, né? Allora andrò a trovarla in ospedale, ma prima gli farò firmare un contratto da 100 euro ogni 7 anni. Adesso ragazzi però non ho più voglia di farvi sentire la numero 1 di questa settimana, tanto era di quella testa di cazzo di Luca Alba. Scherzavo, dai, su, ve la faccio sentire per 2 secondi.
1: Luca puttanella.
0: Ok, bene, ricordo che questo fine settimana mi esibirò all'obitorio di Torino. Cercherò di far resuscitare i morti con la danza delle streghe. Se riuscirò, il miracolato avrà in regalo per lui e tutta la sua famiglia uno sconto del 2% su tutti i miei gadget nel mio store online www.gabripontifex. Compra tanto perché sennò sarai pieno di malocchi per il resto dei tuoi giorni e anche i tuoi parenti.com. E ricordate, cavalcavia, la classifica che ti porta via, ne?

0: only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is the Zoo. This is the Zoo.
1: Vai,
2: dai!
3: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi con Amadeus. Ricordiamo che le voci utilizzate per lo scherzo telefonico sono state create dall'ignoranza artificiale.
4: Bentornati al gioco che regala i calci nella faccia agli italiani. Affari Buoi, allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
5: Pronto?
4: Buongiorno, benvenuto ad Affari Buoio su Vai 1. Sta parlando con Amadeus.
5: Sì.
4: Lei è il signore o la signora?
5: Signore.
4: Con chi stiamo parlando?
5: Come?
4: Con chi stiamo parlando?
5: Paolo.
4: E facciamo subito un applauso a Paolo Faccia di Merda da Scandiano. Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
5: Sì.
4: Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta esatta si porterà a casa 300.000 euro.
5: E la Madonna.
4: Quindi siamo pronti?
5: Prontissimo.
4: Andiamo con la domanda. Ecco, lei in questo momento non potrà vedere il tabellone essendo a casa e anche perché la stiamo registrando ora la puntata che andrà in onda questa sera su Vai 1. Allora, mi deve dire il giorno esatto dello sbarco sul Nettuno e l'uomo che mise il primo piede sul pianeta. Via col
5: Nettuno,
4: tempo. Ci pensi molto bene. Ha 2 minuti per rispondere.
5: 16 aprile 1750.
4: La risposta è esatta. Ha vinto 300.000 euro. È contento che ha vinto
5: bene
4: tutti questi soldi?
5: Ti vado a prendere Scandiano.
4: Ora verrà contattato dal notaio che le dirà tutto.
5: Va bene.
4: Vuole salutare qualcuno?
5: No.
4: Noi adesso la dobbiamo salutare perché dobbiamo dare la linea alla serie televisiva La Promessa.
5: Benissimo.
4: Salutiamo ancora Paolo da Scandiano che si mangia la merda con la mano. E andiamo avanti con il prossimo concorrente.
6: Pronto?
4: Buongiorno, benvenuto ad Affari Buoio su Vai 1.
6: Mi scusi, non ho capito.
4: Sta parlando con Amadeus. Lei è il signore o la signora?
6: Io sono un signore.
4: Con chi stiamo parlando?
6: Ma è veramente Amadeus.
4: Le chiedo di non buttare giù il telefono perché stiamo registrando
6: Amadeus
4: la nuova puntata di Affari Buoi su Vai 1. Con chi stiamo parlando?
6: Sta parlando con Arnaldo.
4: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro concorrente Riccardo che caga a spruzzo camminando.
6: Mi scusi, non vorrei sembrare cafone, ma è veramente Amadeus.
4: Sono Amadeus.
6: Ma non ci credo.
4: Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
6: Ha voglia, io e mia moglie lo guardiamo tutte le sere.
4: Lei cosa fa nella vita?
6: Sono pensionato e faccio sculture di legno e navi con i cerini.
4: Facciamo un altro super applauso al nostro concorrente, Giovanni Spruzzamerda dalla provincia di Palermo.
6: Ma scusi, ma come si permette?
4: Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta esatta...
6: Sì, ma io non sono Giovanni Spruzzabel, ma sono Arnaldo L***ini.
4: Allora facciamolo questo calorosissimo applauso a Pietro Mangiamerda di Belluno.
6: Ma che cazzo sta dicendo?
4: Allora, mi deve
6: ci
4: dire
6: ridiamo
4: il giorno esatto dello sbarco sul Nettuno e l'uomo che mise il primo piede sul pianeta.
6: Ancora.
4: Via col tempo.
6: Ti prego, dimmi che sei tu.
4: Ci pensi molto bene.
6: Michele! Michele, sei tu!
4: Ha 2 minuti per rispondere.
6: Michele!
4: Ci pensi molto bene.
6: Michele!
4: Facciamo scendere il tabellone.
6: Ma che cazzo di tabellone? Io te lo spacco sulla testa!
4: Incredibile!
6: Un paio di coglioni! Michele! Ho le chiavi della macchina che mi stanno fissando. Non farmela prendere.
4: Non la sa?
6: Ma porca m***a.
4: Bene, bene, molto bene.
6: Molto bene, un paio di coglioni.
4: Ha 2 minuti per rispondere.
6: No,
4: cosa vuole?
6: Io in 2 minuti sono a casa tua. Hai capito?
4: Cosa vuole fare? Vuole continuare o rinuncia?
6: Michele, ma perché continui a rompermi i coglioni? Io stavo tranquillo di là a finire l'orologio a cucù. chiudi il telefono e facciamo finta che non sia successo niente.
4: La risposta è...
6: La risposta è un grande porco...
4: La risposta è esatta...
6: Ok Michele, adesso è arrivata la tua fine. Mamma mia, quanto ti farò male.
4: Ringraziamo intanto il nostro sponsor, Acqua Navigli, più la bevi e più il colera ti pigli.
6: Ma porca... Ma dove le ha messe le chiavi del
4: box? Ha vinto 300.000 euro.
6: Trovate. Adesso vedi.
4: Ora verrà contattato dal notaio che le dirà tutto.
6: Al notaio gli do tanti calci nel culo. Pezzo di merda.
4: Vuole salutare qualcuno?
6: Michele, non trovo le chiavi di casa.
4: Accenda pure la televisione così ci
6: ma
4: può anche vedere.
6: Ma dove le ha messe?
4: Noi adesso
6: ogni
4: la dobbiamo...
6: giorno la stessa storia.
4: Noi adesso la dobbiamo salutare,
6: no!
4: Perché...
6: Quella stronza mi ha chiuso in casa. Porca m***a.
4: Noi adesso la dobbiamo salutare,
6: credo.
4: Perché dobbiamo dare la linea alla serie televisiva La Promessa.
6: Apriti bastarda.
4: E subito dopo il film di
6: ora
4: fantascienza.
6: Ora prendo il trapano e la faccio saltare.
4: E subito dopo il film di fantascienza.
6: No,
4: maiali nello
6: ho rotto la maniglia.
4: Maiali nello spazio.
6: Ma porca m***a.
3: Affari Buoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai Uno. Buona serata, merde.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
7: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Vippopotamo. Ma niente, un grosso mammifero acquatico che se la mena perché c'ha il like su Facebook. Tittirannosauro Rex. Potenzialmente il Tittirannosauro Rex è uno dei più feroci rettili carnivori della storia, ma purtroppo delle dimensioni di un canarino, estinto in massa dalla scorreggia di uno stegosauro. Frocione. Tenero orsetto lavatore che dopo aver lavato i cibi se li ficca nel culo. Accendaino. Dolce erbivoro delle foreste dal caratteristico manto maculato a causa delle bruciature di sigaretta, attualmente in carcere per incendio doloso. Rastambecco. Capra delle Alpi che al posto delle corna ha i dread. La dieta del rastambecco è composta principalmente di erba, ma non la mangia, la fuma. Come cazzo farà a rollare con gli zoccoli? Fica moscio. Altra capra delle Alpi con impressionanti problemi di erezione davanti alla vagina. Secondo i magizoologi, il fica moscio scopa meno del papa. Marmottarello. Roditore dall'aria pigra, rivestito da un sottile strato di cioccolato. Il marmottarello è molto ricercato dai bracconieri, che lo catturano, gli infilano un bastone in culo e se lo leccano nelle giornate particolarmente afose. Delfinto. Sembra un delfino, ma non lo è. Jerry Calamaro. Mollusco che vive sulle pianobarriere coralline. Il Jerry Calamaro presenta radi tentacoli sul cranio simili a capelli e in caso di pericolo può sputare getti di inchiostro che compongono nel mare la scritta doppia libidine. Non funziona tantissimo contro i predatori, però fa ridere. Gratta e vipera. Piccolo serpente con una striscia argentata sul dorso. Se la cancelli con una moneta e trovi 3 ciabatte, hai vinto! Altrimenti ti uccide con il suo veleno mortale. Leggi il regolamento su turistaperserpe.hogwarts. La puttana de mammut. Grosso elefante peloso dai costumi sessuali molto criticabili. Per oggi è tutto. Goodbye!
2: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga continua.
8: only for you. This is Zoo.

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Che sofferenza! L'amore è bello, ma quanto ti fa star male? Il mio boys è troppissimo cattivoso con me. Forse lo fa solo perché prende ispirazione da Marco Ferradini. Ma non deve esagerare a trattarmi male, che poi ci patisco.
1: Imamma!
0: Mamma, no mamma, mamma, no mamma, mamma, no mamma.
2: Ehi, Adam, che succede? Sei sveglio? Ti sentivo che ti lamentavi e mi sono permesso di entrare. Tanto ero nei corridoi a spiare le donne dalle serrature.
0: Ciao, Orco. Hai fatto bene ad entrare senza bussare come sempre fai. Tanto ero in dormiveglia. Sono un po' triste e sofferente, grazie, amico mio depravato senza faccia. E che vola senza alcuna spiegazione logica.
2: Oh, mi dispiace, principe, ma cosa la tedia, se posso permettermi?
0: Pene d'amore. Orco, solo pene d'amore.
2: Qualche principessa le ha rubato il cuore, Adam.
0: Beh, non esattamente. Purtroppo ho un segreto che non posso rivelarti, piccolo amico vestito poco top.
2: Ma principe, ci conosciamo da tanto tanto tempo. Sa che si può fidare di me. Come quella volta che io mi stavo facendo una sega spiando sua madre che cagava e lei mi ha coperto senza rivelare che mi sono pulito sulla tenda della sala del trono.
0: Che piccolo schifoso che sei. Mi ero dimenticato di quella volta. Ma perché poi ti piace così tanto spiare mia madre che fa la cacca? Non lo capisco proprio.
2: Vede, principe, ognuno deve essere libero di vivere la propria sessualità come meglio crede. Quindi se a me piace fare il guardone non ci trovo nulla di male. Io le voglio bene perché non mi ha mai giudicato per le mie piccole perversioni.
0: Parole sante, Orco. Parole sante. Sento che posso fidarmi di te. Ho deciso di condividere con te il mio segreto. Ma solo se prometterai di non rivelarlo a nessuno. Nemmeno sotto tortura, nemmeno se ti costringessero a vedere una sfilata di vestiti comprati su Temu.
2: Di me si può fidare, principe, io le voglio bene.
0: Allora che sia. Passami il boa rosa di struzzo che tengo nella giberna appesa al porta, abiti a forma di unicorno con gli occhi a cuore.
2: Dice questa? Questa dietro il perizoma leopardato vicino alle ciabattine di pelo tigrate?
0: Sì, quello. Passamelo. E non ti spaventare quando mi trasformerò.
2: Ho come una fortissima sensazione di disagio, principe. Adesso che sto facendo 1+1 e dopo aver visto il poster di Cecchi Paone a torso nudo sopra al letto, comincio a sviluppare una tremenda certezza di alcuni sospetti che mi stavano attanagliando. Che fa, principe? Perché si spoglia?
0: Taci, Orco. E lasciati andare. Per il potere di Gayskull. Godi del mio segreto, Orcuccio.
2: Ah, mi stai sfracellando gli organi interni.
0: Hey, ma hai due buchi del sedere?
2: Ah, sì, purtroppo.
0: Wow, allora si fa mattina. Vado a prendere il popper.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: È morto Totò Riina, il boss dei boss, boss storico di Cosa Nostra, Pizzini, si è sempre rifiutato di pentirsi, non ha mai collaborato con lo Stato, muore a 87 anni e a parte essere una notizia della prima pagina per l'entità del personaggio che è scomparso, però ci sono celebrazioni ufficiali, possibilità di assistere ai funerali, persone sui social network che scrivono RIP, riposa in pace, Riina! C'è gente che ha fatto le condoglianze alla famiglia perché è morto Riina. Ma stiamo ancora a questo punto? Stiamo ancora alla fine degli anni 70 con la trattativa Stato-Mafia, Andreotti, eccetera? Stiamo ancora lì? Siamo ancora lì nel 2017? Siamo ancora a baciare i coglioni al cadavere di Riina? Lo voglio sentire da voi. Apriamo le telefonate, via.
3: È morto, e quindi?
2: Sì. Ci sono persone che hanno scritto le condoglianze sul web a Totò Riina. Le sembra una cosa sensata?
3: No. Assolutamente.
2: Perché?
3: Perché ha fatto parte di un'organizzazione che non faceva nulla di positivo.
2: Ah, ecco, aspetti, perché lei definisce la mafia? La mafia?
3: Sì.
2: Un'organizzazione che non fa nulla di positivo, non lo so. Come un circolo del bridge?
3: No, nulla di positivo, niente di costruttivo.
2: È giusto, la mafia è famosa nel mondo perché non fa niente di costruttivo.
3: No, non fa niente di costruttivo.
2: Non perché ammazza la gente, spaccia la droga.
3: Nel mondo sociale.
2: Sì. Ma lei, scusi, si è infilato nel culo Marzullo o sta ragionando con la sua testa? Non capisco, se lei è la matriosca di Marzullo. Come cazzo ragiona?
3: Tu ti sei infilato nel culo per queste cose.
2: Ce la fa a parlare, sì?
3: No, ha cagato male stamattina. No,
2: lei non si interessi delle mie feci, che cazzo gliene frega lei delle mie feci?
3: Ma è che lei non si interessi del mio culo.
2: Sì, ma infatti non mi interessa il suo culo. Non lo riuscirei neanche a distinguere dal suo volto.
3: Ma insieme al bridge.
2: Insieme al bridge.
3: Lei con Marzullo si fa anche

0: morte.
1: Cazzo, parliamo di criminali, porca puttana.
0: E quindi?
1: E quindi, allora lo dica, cos'è la mafia? La mafia è? Cos'è?
0: La merda.
1: La merda, oh, vede, vede che ci è arrivato.
0: La merda.
1: Deve essere passato davanti a uno specchio e finalmente si è illuminato sulla parola merda, eh? Un altro.
0: Ma che magunta, de mattina, a orario. Vabbè.
1: Scusi, che lingua sta parlando? Lei è sannita?
0: Ma quale sannita? Sannita?
1: Non lo so, parlando con sembra un muazzin sul minareto che officia.
0: Mi piace perché parli veloce, non tu sei uno scherzo,
1: sì.
0: No,
1: è lei che sente lavorando. Lento, non sono io che parlo veloce, è lei che ascolta lento.
0: Se sei così preparato, parli veloce, sei sicuro di te, quindi ora mi parli tu di questa qua. Dai,
1: sì, ma che cosa? Non ci stiamo misurando il cazzo in bagno.
0: No, lo stiamo.
1: Perché lei non ce l'ha, lei è come il BG, lei non ha il cazzo.
0: Mi metto, lo stai misurando con me.
1: Lei non ha il cazzo, lei è privo di cazzo, se ne renda conto. Lei non ha né il cazzo né i coglioni. Benissimo, lei.
0: Okay.
1: Perfetto, allora mi vuol dire per favore che cosa ne pensa della morte di dottor Ina e di come viene celebrato sui social network?
0: Io non me ne fotto un cazzo.
1: Non gliene fotto un cazzo?
0: No. Ti cambia qualche cosa se personalmente?
1: Ma non ne faccio una questione personale, ebete!
0: No, la stai facendo perché mi stai chiamando, la stai facendo personale.
1: Io sto facendo. Ma chi cazzo la conosce? Se domani la scorreggia di un ciclope la porta via dal pianeta, a me non me ne frega un cazzo. Non venga a piangere sulla sua tomba, non me ne frega un cazzo.
0: Che brava, molti aggettivi conosci.
1: Secondo lei, com'è il rapporto Stato-mafia adesso? Dica.
0: Meraviglioso.
1: Meraviglioso, quindi lei è contento che nello Stato italiano ci siano delle infiltrazioni mafiose.
0: Come sui cazzi?
1: Come sui cazzi? Lei è un pensiero fisso.
0: Lo
1: capisco che lei ode la parola cazzo in tutto, ci spera, eh?
0: No,
1: lei è un contronatura, un piliculo?
0: No.
1: È piliculo lei?
0: A me piace, sì, a fiumi.
1: A lei piace il cazzo a fiumi?
0: Certo.
1: Lei si prenderebbe un Nilo di cazzi?
0: No,
1: un Rio della Madre, un Tevere di cazzi?
0: Sì, un Tevere sì.
1: Va bene, ma a me le sue inclinazioni omosessuali non mi interessano.
0: Sei un grande, veramente, sei un grande.
1: Va bene, Kevin Spacey, dai, va bene, abbiamo capito come la pensa. Dai, vaffanculo, dai. Un altro.
2: Buongiorno Giuseppe, tutto a posto?
1: Tutto a posto, Lobomane, come stai? Un po' che non ci sentiamo.
2: Tutto bene, oggi una giornata bruttissima, pioggia.
1: Una cosa al volo sulla notizia del giorno, è morto Totò Riina.
2: Beh, senti, come si dice dalle mie parti, mettiamo il lotto al cazzo. A me, diciamo, dalla morte di Totò Riina non me ne frega niente, nel senso che non abbiamo avuto una grossa perdita a livello nazionale.
1: Sono molto d'accordo con te.
2: Ma non sono neanche d'accordo sul fatto che il ministro dell'interno
1: sì,
2: ha dato la possibilità ai figli di assistere invece di stare sul punto di morte. Ma questa gente che ha fatto lo schifo, che veramente ha dato soltanto problemi a una nazione, deve andare a fare in culo e non dovrebbe avere neanche tutta questa, come si dice, questa visibilità, a mio parere.
1: Hai perfettamente ragione, Lupomane. Senti, ma ti faccio una domanda più profonda. Secondo te, la mafia è ancora all'interno dello Stato? Ha cambiato semplicemente il modo di approcciare?
2: Lo posso dire proprio nei denti, ma bello forte.
1: Dillo.
2: Lo Stato è la mafia.
1: Lo Stato è la mafia.
2: Lo Stato è la mafia, deve andare a fare il culo.
1: Grazie mille. Non ti incazzare, Lupomane, che ti cascano i capelli, dai.
2: Ma non lo so, ma tu sembri normale che uno Stato oggi, ancora, che continua a nascondere queste cose e aiuta queste persone. Lo Stato è la mafia, lo buttaccio, c'è tenene, scusa, ma mi viene.
1: Lo sento che ti stai inalberando, ma è giusto, con quello che si vede in giro, è giusto.
2: Mi viene, porca puttana.
1: Lupomane, io sono perfettamente d'accordo con te, la tua analisi non fa una piega.
2: Ti ringrazio, tu sei una persona giusta, tu sei una persona che si vede che sta dalla parte dei più deboli.
1: No, io sto dalla parte di chi paga, no, non me ne frega un cazzo dei deboli a me, io sto dalla parte di chi paga di più,
2: allora,
1: Lupomane.
2: Sì, sono stronzo. Anche i deboli devi aiutare,
1: non me ne frega un cazzo.
2: Scusa, vaffanculo, fratello.
1: Lo sai che non me ne frega un cazzo dei deboli, dai, io vado dove ci sono i soldi, dai, lo sai benissimo, lo fai anche tu.
2: Ah, quindi sei un venduto pure tu.
1: Sì, ma anche tu.
2: Mi stai deludendo, Giuseppe.
1: Ma a te ti porto sempre nel cuore, lo sai.
2: L'importante è che non mi porti nel culo, eh? L'importante è quello, solo nel cuore, sempre nel cuore, avanti con il cuore.
1: Benissimo, adesso via, sembri uno di Banca Intesa quando fai così. Dai, salutiamo col nostro slogan, vai, veloce, dai.
2: Come sempre, tiro fail, tiro spag, tiro un cazzo cazzo fai.
1: Ciao Lupomane, un abbraccione,
2: ciao.
3: Lo Zoo di 105.
4: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
5: Centrale a Falco d'Acciaio, centrale a Falco d'Acciaio. Segnalato individuo sospetto fra la 15ª e via delle Ballerine che vomitano e cagano contemporaneamente a causa di un virus intestinale di probabile origine suina. Ripeto, segnalato individuo sospetto fra la 15ª e via delle Ballerine che vomitano e cagano contemporaneamente a causa di un virus intestinale di probabile origine suina. Basta.
6: Falco d'Acciaio a Centrale, sono palesemente Enrico Papi. Firmo due autografi, faccio vedere il cazzo su Instagram e mi dirigo sul posto.
5: Ma che cazzo è, ragazzi, mero questo. Centrale a scuola elaborato Abbart. Centrale a scuola elaborato Abbart. Rapina in corso fra la 26ª e piazza dei Pagliacci con le corde vocali di giraffa annodate attorno ai coglioni. Ripeto, rapina in corso fra la 26ª e piazza dei Pagliacci con le corde vocali di giraffa annodate attorno ai coglioni. Intervenire, passo.
7: Scuola elaborato Abbart centrale. Sono lì due minuti. Ehi, ehi, ehi.
5: Ma chi l'ha slegato tutti questi oggi? Oh, c'è sta il mio preferito. Ma che è, scorreggiato? Passo.
8: Si è sentito?
5: Vedi, si è sentito. Cioè, tutto il commissariato ti ha sentito.
8: Ah, scusate, passo.
5: Allora te devo cambiare il nome in codice. Un attimo che smacchino sul computerone. Ecco qua. Centrale a scroto che peta. Centrale a scroto che peta. Mi ricevi, scroto che peta, pazzo?
8: Scroto che peta centrale, affermativo. Purtroppo per me ti ricevo forte e chiaro.
5: Centrale insignificante escremento vaginale coi baffi. Centrale insignificante escremento vaginale coi baffi. Noto un certo disappunto nella tua voce. Se c'è qualcosa che ti infastidisce, ti prego di comunicarcelo seduta stante. Come ben sai, il benessere dei nostri agenti è per noi della massima priorità. Insignificante escremento vaginale coi baffi, passo.
8: Insignificante escremento vaginale coi baffi a centrale. Vabbè, lasciamo perdere. Ormai mi sono rassegnato a questi nomi in codice del cazzo. È meglio se mi concentro sul lavoro. C'è una chiamata per me, eh?
5: A vedi se c'è fogliolina di menta affogata nello sperma di Silvestre Stallone. C'è di sicuro fogliolina di menta affogata nello sperma di Silvestre Stallone. Affermativo. Sei stato scelto per una missione sperimentale. Sarai il primo agente a viaggiare nel tempo. Passo.
8: Fogliolina di menta affogata nello sperma di Silvestre Stallone. In che senso sono il primo agente a viaggiare nel tempo? Passo.
5: In che senso sono il primo agente? In quale senso può essere? In quale senso può essere il grappolo di emorroidi che assomiglia vagamente a Enrico Mentana da giovane? Centrale a grappolo di emorroidi che assomiglia vagamente a Enrico Mentana da giovane. I nostri scienziati sono riusciti a costruire una macchina del tempo e tu sei stato scelto per collaudarla, come dicevo poc'anzi. La tua prima missione sarà uccidere Alessandro Manzoni. Passo.
8: Grappolo di emorroidi che assomiglia vagamente a Enrico Mentana da giovane. Ma perché dovrei uccidere proprio Alessandro Manzoni? Non ha più senso far fuori qualcuno di cattivo tipo Hitler. Passo.
5: E fatti i cazzi tu, a clessidere di diarrea, eh? Centrale a clessidere di diarrea. Ma sei scienziato tu? E poi a me Hitler non mi ha fatto niente, mentre per colpa dei Manzoni ho dovuto ripetere la prima superiore due volte, una per Renzo e una per la stronza Lucia. Quindi ora mi fai il favore di andare in quella cazzo di macchina del tempo, tornare fino all'800 e ammazzare quel dannato stronzo stracciacoglioni dei Manzoni. Hai capito o no? Passo.
8: Clessidere di diarrea centrale ricevuto, mi dirigo sul posto, anzi sul tempo.
9: Buon 800!
10: Buon 800 a voi!
9: Buongiorno, gentiluomo. Strani vesti che indossa. Si sta recando forse a un ballo in maschera?
8: Eh no, cerco un certo Alessandro Manzoni.
9: O può farre, può far bacco. Si dà il caso che sia proprio io colui che andate cercando.
8: Lei è Alessandro Manzoni?
9: Per Giove, ci può scommettere il pastrano. Sono proprio io in carne ed ossa.
8: Ah, capisco, mi dispiace.
9: Or dunque le dispiace? E si può sapere di che cosa è dispiaciuto, di grazia?
8: Di questo!
9: Aia! Aia! Bravo dolore! Aia! Aia i capelli! Ai deretani! Oh! Ah, le natiche, che dolore! Ah, ah, vengo percosso! Ah, soffro a causa delle percosse! Oddio, oddio, una sofferenza quasi mortale! Oddio, mi spengo, mi estingo, muoio!
5: Centrale a confettura de mestruo! Centrale a confettura de mestruo! Dammi aggiornamenti sulla missione! Confettura de mestruo, passo!
8: Confettura di mestro centrale, missione compiuta, Alessandro Manzoni è morto. Devo confessarti che non mi ha fatto piacere uccidere un uomo, che oltretutto è il mio stesso cognome. Oh merda, sto scomparendo, centrale! Che succede? Perché sto scomparendo?
5: Non saprei, forse Alessandro Manzoni era un tuo avo, un parente tuo. E ora che è morto prima di riprodursi, è come se tu non fossi mai esistito. Questo oppure Dio finalmente si è accorto che sei inutile merdaccia cacasotto.
8: Io te la voglio sparire.
5: Confettura de mestro, mi ricevi ancora? Rispondi, confettura de mestro? Confettura de mestro?
8: Affanculo.
5: No, porca puttana, non morì! Cazzo! Bisogna ammazzare pure Foscolo!
3: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Eccoti.
12: Chi è?
11: Ciao.
12: Chi è?
11: Io? Io sono Peter.
12: Mambo, ciao.
11: Peter Night Shyamalan.
12: Io sono italiano. Ciao.
11: Ah, va bene allora.
12: A che c'è?
11: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
12: Appena tu.
11: Ma io so cosa mi dice la pancia. E proprio adesso mi sta dicendo che ho fatto
13: indigestione.
12: Mamma te chiama.
11: Ok.
12: La te ha mangiato carne molle.
11: Ok.
12: Carne molle te ha mangiato.
11: Anche se al momento ho un po' di
13: diarrea.
12: Vatte piangolo.
11: Per prima cosa ti conviene crederci.
12: Capito?
11: Come non detto.
12: Ma chi è? Mannaggia un baccalà.
11: Io sono Peter. Peter.
12: Io sto lavorando, non mi rompere più.
11: Ah, ok, capito? Ora sì che ci capiamo, sì, è fantastico.
12: Sto lavorando, non mi rompere più.
11: Cosa? Ok.
12: Il fatto apposta, capito?
11: Okay.
12: Ciao, non mi chiamare più, affanculo.
11: E poi mi addormenterò guardando gli spot sulle cause dei prolassi transvaginali.
12: Fa che cazzo.
11: Ok.

0: Pronto?
1: Eccoti.
0: Pronto?
1: Ciao.
0: Chi sei?
1: Io? Io sono Peter.
0: Che?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Io non capisco cosa dite.
1: Non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso nudo.
0: Io non ho capito neanche una parola.
1: Oh, ci risiamo. Tu pensi che io sia in sovrappeso?
0: Ma chi cazzo ti conosce? Chi sei?
1: Ah, va bene allora.
2: Chiama Cappella!
3: Pronto?
1: Eccoti. Ciao.
3: Pronto?
1: Ciao. Io sono Peter. Peter Night Shyamalan.
3: Senti, se parli in italiano ti posso sentire. Se no...
1: Ok. Ok.
3: Ma c'è la domanda.
2: Chiama Cappella!
3: Pronto?
1: Ciao.
3: Pronto?
1: Non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso.
3: Senti, se sei un uomo per bene, dimmi chi sei, che ti do la mia risposta.
1: Peter Night Shyamalan.
3: Allora vaffanculo, la fessa da sorda.
1: Ah sì? Vediamo se
3: la
1: anche questo è di cattivo gusto. Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
3: La fessaccia di sorda è questa.
2: Diarrea!
3: Pronto?
1: Vado a cercare qualcosa di buono da mangiare.
3: A te che te ne frega.
1: E poi mi addormenterò guardando gli spot sulle cause dei prolassi transvaginali.
3: A te che te ne frega.
1: Ma io so cosa mi dice la pancia.
3: Vaffanculo!
1: Proprio...
2: Diarrea!
4: Chiama Cappella!
1: Ne ho parecchie di riserva. Sono finite.
3: Pronto?
1: Eccoti. Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
3: Che se la pornaccia la porta sorda.
1: Ok. Ok. Ok. Il tuo matrimonio è finito. Il tuo matrimonio è finito.
3: Senti? Tu sei il mio figlio di cornuto.
1: Oh, ci risiamo. Tu
3: mamma
1: pensi che io...
3: fatto la troia.
1: Cosa?
3: Culo.
1: Oh, porcacchio.
2: Chiama Cappella.
1: Bastardi, ora morirete tutti!
3: Pronto?
1: Ciao, eccoti. Io sono Peter.
3: Senti, la vuoi affangare a sordo?
1: Ah, ok, ora sì che ci capiamo, sì, è fantastico.
3: Pronto?
1: Com'è potuto succedere?
3: Senti, ma la vuoi affangare a sordo stamattina?
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
3: La prima cosa va affanculo.
5: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri. In questo nuovo episodio, Massimino e Giovannino hanno deciso di andare in campeggio per ficcare palle in tana, ma hanno bisogno di capire cosa comprare. Tac!
2: Pronto? Pronto? Vendita robe per il campeggio?
3: Cosa vi interessava?
2: Sì. Le attrezzature, informazioni sulla tenda, sul materasso, se ci servono i fornelli, un po', diciamo che
3: no,
2: è una...
3: Proprio, non abbiamo
2: sto
3: roba
2: parlando,
3: manda.
2: Sto parlando! Che cazzo fai? Parli prima di me, ti devo parlare io prima. Pezzo di scemo, ma pensate. Stavo dicendo che volevo sapere un po' di informazioni sulla tenda. Ma pensate sto coglione maleducato di merda che ha chiuso il telefono.
4: Ma sono proprio arroganti.
2: Chiaro, ma non ti fanno neanche parlare, sti cazzo di... Ma come cazzo poi si permettono qua? Già ti danno gli ordini prima ancora di parlare. Oh!
4: Mica sei canzone di merda.
3: Allora,
2: intanto hai un'attesa proprio che è una merda, una canzone orribile. Poi per il resto la segreteria, un'ora e mezza con i numeri. Vorrei parlare con qualcuno.
3: Di chi è lei, mi scusi?
2: Sono Giovannino, volevo delle informazioni per acquistare dei prodotti per andare in campeggio.
3: Può andare sul nostro sito.
2: Che cazzo me ne vado sul sito? T'ho chiamato, non me lo puoi dire tu. Ma pensa a te, non avete voglia più di fare un cazzo. Che cazzo fai, oh? Rispondi, scemo.
3: Buonasera.
2: Salve, come sta? Tutto bene?
3: Abbastanza bene, grazie. Lei?
2: Bene, bene, bene. Ho chiamato che so che lei è un professionista per queste cose. Mi hanno detto che di chiamare lei per le informazioni sul campeggio, sulle tende, su tutto ciò che serve per andare a farsi una bella vacanza.
3: E... Ha mai pensato a un B&B oppure un hotel?
2: Ma tu hai mai pensato di farti i cazzi tuoi? Non ho capito, che devi decidere tu dove devo andare io in vacanza. Io ci voglio andare in campeggio, non ho capito. Ha chiuso! Ha chiuso, cagasotto di merda!
4: Sai Giovannino che è proprio come ti poni tu a me piace, perché tu sei educato.
2: Lo so che sono educato.
4: Io non ce la faccio a essere così educato con la gente scostumata.
2: Dovrei cominciare a essere forse un po' più volgare.
4: Sei un po' più diretto perché ti fai sottomettere.
2: Hai ragione, hai ragione.
1: Tamarri.
5: Pronto, camping?
4: Gang dang di? Sei cinese? Sono Massimino di Quarto, spettacolo. Chiamavo per sapere, siccome mi devo... Sto parlando, non respirare fortissimo che mi ansi. Siccome devo fare per la prima... zittissimo. Devo fare per la prima volta campeggio, no? Che mi hanno invitato i miei amici scasciati. Perché almeno, cioè l'ultima volta siamo andati in albergo, ma ci hanno denunciato perché abbiamo praticamente staccato le porte con i morsi, tutti i fatti proprio di bam. Allora non ho mai fatto campeggio nella mia esistenza, no? Che mi fa schifo cacare per terra, robe di mosche, no?
5: Ma non si volevo caca mica per terra.
4: Dove si caca?
5: Nei gabinetti. Insomma, vabbè, non importa. Comunque
4: dammi informazioni, non l'ho mai sto parlando. Dammi informazioni che non so. Quindi cosa mi serve? La tenda? Che risposta è?
5: Saccopelo, materassino.
4: Tenda, quanti posti c'è la tenda?
5: Fino a 6.
4: Fino a 6 posti, minchia, una stalla, non è una tenda. Perfetto,
5: esatto.
4: Quindi tenda, ce l'hai, non so, qualcosa per sparare agli animali molesti?
5: Non ho più niente. Coltellini, se vuoi.
4: 40 centimetri almeno, spero.
5: No.
4: E per le zanzare che sto parlando. Per le zanzare che cosa devo ultimare nella mia competizione qua?
5: Direi lo spray classico Autan, o allora qualcosa per le zecche anche.
4: Perché ci sono le zecche che si attaccano nei cazzi, ho capito, la situazione si impenna di brutto, va bene, dai. Allora, secondo te quanto spendo per tutta sta roba qua, proprio da neofitissimi?
5: Dipende che tipologia di tenda si vuole intanto.
4: Cioè una tenda, ma una roba da sultano del Brunei.
5: Allora, una tendina piccola facciamo da 3 posti.
4: Fai anche 4, metti che becco 2 puttane.
5: Va bene, allora stiamo su 200 euro. Poi mettiamo un materassino, non lo so, un espanso.
4: L'espanso com'è? Ma si chiama bene, mettiamo... sull'espanso?
5: No, è sottile, fa mal di schiena.
4: No, ma io devo stare. Però la pecorina si spacca le ginocchia se becca una bastarda tipo una tedesca. Così.
5: Allora bisogna investire in un materassino più comodo, però costano, dipende.
4: Tipo quando? Che cazzo me ne frega?
5: Poi ci sono quelli che si gonfiano, bisogna avere la pompa per gonfiarli. Quindi
4: è proprio quelli voglio, perché mi devono fare le pompe, capito? Quindi deve essere una
5: pompa. E allora ti devi prendere un qualcosa, un gonfiatore.
4: un gonfiatore. Ma io c'ho, ah no, forse viene una mia amica che si chiama Evelina, che lei proprio ce lo ciuccia a tutti quando siamo in campeggio, quindi magari.
5: E poi faccio. C'è un sacco pelo, lì dipende dove vuoi andare, si parte dai 20 euro in su e siamo a 270 euro.
4: Minchia, da 20 a 170 euro, niente, uno è un foglio di carta e l'altro che cazzo è un matrimoniale della
5: no, Indesit. In totale, ti ho fatto il conto totale, tenda, materassino, sacco a pelo.
4: Ok, ce l'avete tipo qualcosa per nascondere la pistola? Dentro il sacco?
5: Sì, ma okay. Sì. Quelle cose okay. Lì sì ci sono.
4: Ah, ok, va bene, dai. Sto arrivando! Vengo da te allora, Ce l'hai il parcheggio?
5: Ti aspetto.
4: Va bene, bravo! Arrivo, porco due.
5: Vieni, ti aspetto.
4: Ah!

0: Only a 105.
1: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, con due coglioni.
5: Ascolteremo te.
6: Come brucia?
7: Papà Castoro! Papà Castoro! Smettila di annusare la forfora e raccontaci una storia!
6: No, no! Andate a giocare a Shanghai con le siringhe usate e non rompetemi i coglioni qua, eh!
7: E dai, papà Castoro! Per favore! Per favore! Per favore! Raccontaci una storia!
6: Ho detto di no, guarda! Piuttosto mi strofino la testa di Magali, si coglioni, finché non inizia a sparare buste gialle.
7: E dai, papà Castoro! Per favore! Per favore! Per favore!
6: Questa è la puttana della marmotta! Va bene, dai! Vi racconto una ragazza di storia qua, dai, sedetevi!
7: Sì!
6: Allora, fatti pensare, dai, vi racconto questa qua, allora, si intitola... la bella addormentata nel porco bosco.
7: Oh!
6: Allora. Niente, c'era una volta una principessa con due tette grosse così.
7: E poi
6: sta principessa con due tette grosse che c'aveva un vizio, no?
7: Quale vizio? Quale? Quale? Quale?
6: Un attimo! Senti, di notte, quando tutti dormivano, sta cosa qua si vestiva da drago ricchione e usciva dal castello di nascosto.
7: Oh!
6: Per andare nel bosco a...
7: E poi
6: guarda, se mi fate girare i coglioni un attimo, no? Allora, una volta giunta nel bosco, cercava l'albero più alto di tutti e ci si arrampicava fino a sopra, no? In cima. Ancora questo e poi. Allora, una volta che è arrivato in cima all'albero più alto, prendeva un lassativo, no? E iniziava a cagare a spruzzo su tutti gli animali, quelli che sotto nel bosco.
7: E poi!
6: Basta, e poi basta! Allora, dopo aver cagato su tutto il bosco, niente, scendeva dall'albero, si toglieva il vestito da pagliaccio triste. E iniziava a correre tutta nuda nel bosco, urlando come una pazza per svegliare gli animali, no?
7: E poi!
6: Ancora un'altra volta e poi mi metto il cazzo in bocca, tutti e tre, eh? Chiaro? Dunque, gli animali si svegliavano incazzati e tutti i piedi ricoperti di merda, no? E iniziavano a rincorrere la principessa nuda fino a una grotta segreta che c'era lì in fondo al bosco.
7: Oh! E poi!
6: Ecco le cazzo! Dentro la bocca, eh? Così imparate a rompermi i coglioni qua. Allora, che con calma le storie ci raccontano qua. Dunque, la grotta segreta c'era dentro un drago ricchione.
7: Un drago ricchione? Davvero? Davvero? Davvero?
6: Adesso iniziamo con davvero? Un altro davvero mi metti il cazzo nelle bocche un'altra volta, eh? Allora, comunque, sì, c'era davvero sto drago ricchione. E c'aveva un vizio segreto.
7: Un vizio segreto? Quale vizio? Quale vizio? Quale vizio?
6: Avete cambiato, non dite più davvero, vabbè. Comunque di notte, quando tutti gli animali della foresta dormivano, sto drago ricchio si vestiva da principessa del tettona e volava verso il castello.
7: Oh! E poi?
6: Vabbè, lasciamo perdere poi qua. Dunque, una volta arrivato sopra l'edificio, prendeva un lassativo e cagava spruzzo su tutti gli abitanti del castello.
7: Oh! E poi?
6: E gli abitanti si svegliavano incazzati, tutti i piedi ricoperti di merda. E iniziavano a rincorrere il drago fino a una grotta segreta che stava dentro al bosco.
7: Oh! E poi?
6: E poi il drago ricchio. La principessa del Ton, gli animali del bosco e gli abitanti del castello si trovano tutti insieme nella grotta segreta, tutti ricoperti di merda e stanchi come rosa addormentavano di colpo, no?
7: Oh! E poi?
6: E poi è arrivato Gianni Morandi e se li mangia di tutti. Posto? Ci vediamo domani, ciao!
8: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: talentuosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, ma dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadai sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto, che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiculatore precoce!
10: Cinese di m***a!
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh,
11: adesso te la metto io la cela, però da un'altra parte, girati.
10: No, no.
11: Vieni qua.
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi fare.
11: Vieni qua,
10: Leon-san. Non puoi fare cinese.
11: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
10: No, è più puttana.
11: Metto la cela. Tolgo la cela.
10: Oh, è buono, cinese, è buono.
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
13: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
13: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
13: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
13: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
13: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget. Hey! 105.
17: Hey! Lo Zodi 105.
9: Lo Zodi 105. In collaborazione con la banca dei maghi di Gringott presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
18: Ehi, Rarry sgranocchia cazzi Rotter, come va? Vieni qui, fatti dare una bella pack su quelle spalle a forma di palle da figlio di puttana, troia e zoccola di tua madre, quella troia.
19: Ron, brutto farabutto, mi hai rotto gli occhiali e adesso come farò?
18: Ingrato, dovresti ringraziarmi, tanto la tua vita è una merda, meglio non vederla, no?
19: Senza occhiali non vedo nulla di quello che mi succede attorno, rarario!
18: Di merda, figlio di troia, si sente che ti odio, bastardo cane. Ho cagato nel letto stanotte.
20: Ehi, ricordati che Luca Alba ti ha pisciato in bocca.
18: Sì, ma lui ha sparato il culo, il fuoco, il drago. E se l'ha notato, c'è tatuaggio.
19: Marrano, Marrano, Marrano, ma ora ti farò vedere io. Ti lancerò un incantesimo potentissimo. Un incantesimo così potentissimo che quando te lo lancerò urlerai tremendamente di orrore. Talmente sarà potentissimo e tremendo l'incantesimo che...
15: Ehi, coglione spaiato! Guarda che Ron se n'è andato! Stai parlando da solo!
19: Fermione! Senza gli occhiali non vedo nemmeno che mi sta attorno! Come farò? Come farò? Oh, misero me! Oh, misero me!
15: Rarry Rotter, usa il cervello! Non puoi infilarti un libro nel culo e sperare di spruzzare marmellata dai capezzoli!
19: Cioè?
15: Quello che voglio dire è che non puoi versarti il latte sul cazzo e sperare di sboccare mozzarelle.
19: Non capisco, Hermione, non capisco cosa vuoi dire.
15: Quello che voglio dire è che non puoi chiedere a un cavallo di sgrillettarti e poi rimproverarlo perché ha gli zoccoli freddi.
19: Mannaggia la barbagia, Hermione, parla pulito, vado io.
15: Quello che voglio dire è che se vuoi dei ghiaccioli di merda, prima o poi dovrei chiedere al prete di cagarti nel frigorifero.
19: Basta! Voglio degli occhiali nuovi! Portatemi degli occhiali nuovi, vada io!
0: Harry succhiotto sulla diarrea, Rotter! Si può sapere che cazzo hai da urlare?
19: Ah, non silente! Ron mi ha rotto gli occhiali! Voglio degli occhiali nuovi!
0: Capisco! Ho un'idea migliore! Ti insegnerò l'incantesimo, così non dovrai portare più gli occhiali.
19: Forza, non silente, insegnami l'incantesimo.
0: È semplice. Devi infilarti un dito in culo e ripetere la formula magica. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara e la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari Corvina per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio, Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio.
19: Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara e la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina! Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato nel febbraio... No! Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio, Corrado alla corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrari con la ferro di ferrame Ferrara! Corrado... Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio! No! Rororio!
21: Mica hai già la testa!
22: Rai Spreco presenta
23: Chi l'ha svisto?
24: Chi l'ha svisto?
25: Chi l'ha svisto?
26: Chi l'ha svisto?
22: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
27: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
28: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
27: Scusi, non sto capendo.
28: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
29: No, questa volta io ti tolgo.
28: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
29: Prendi la candeggina, Rosario.
30: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
28: Oh no, Brimbelli!
29: Abbiamo vinto, usciamo!
27: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
1: Pronto?
27: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
1: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
27: sì,
1: che sono andato a puttane.
27: Benissimo.
1: Al bordo strada c'erano tante puttane,
27: sì,
1: no?
27: Sì. Ma lei sta a Pavia?
1: Sì.
27: Tutto bene? Si è strozzato?
1: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
2: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
1: Eh sì, che devo fare? Stavo
2: aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
1: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
27: sì,
1: delle feci.
27: Guardi,
1: forse
27: vabbè,
1: c'è il sangue.
27: Sì,
1: allora, signora,
27: bene. Questo
1: mi ascolti,
27: sì,
1: ero puttane.
27: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
1: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca. Non vorrei che sia... come si chiama?
27: Don Gaetano?
1: Gaetano?
27: Don Gaetano, sì.
1: Aspetta un attimo.
2: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
27: Scusi, lei...
1: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
2: Un attimo,
1: mettici il pennino nella cacca.
2: Stai il telefono, stai?
1: Sì.
2: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
1: Sì.
2: Mamma, che brutte feci che c'è.
1: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
2: E cosa c'era dentro le lasagne?
1: C'era prosciutto, mozzarella,
2: l'uranio, un poverito,
1: cotechino,
2: inghia, brasiliano.
1: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
2: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
1: Ecco dov'era il cacciavite.
2: Porca me se.
1: Porca ma...
2: Che sangue non c'è nella feci?
30: Cacciavite Brimbelli.
27: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
1: Sì, scusa collega,
27: no,
1: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
27: Ma perché mi passate Rai Sport?
1: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
27: Ho capito, ma per telefono.
1: Alla priorità.
27: Sì, anche sulla Rai 3.
1: Su tutto qua.
27: Va bene.
1: Lo sport.
27: Sì.
1: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
27: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
1: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
27: Sì.
1: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
27: Ah, all'ungherese?
1: Sì, biliardo all'ungherese.
27: E
1: per
27: cosa
1: chi non
27: si...
1: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
27: Sì.
1: Ecco.
3: Glauco! A tavola che è pronto!
1: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
3: Dai,
1: ma tu,
3: che ti ho
1: ma
3: fatto
1: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
3: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
1: Ma commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
3: Dai che si raffredda l'insalata.
1: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
27: Sì.
1: Ecco, fa il colpo.
27: Ecco.
1: Uno.
27: Sì. Due.
3: Dai che è arrivato tuo figlio che dal lavoro.
1: Che va a porco.
27: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora,
27: sì,
1: sono quello della cacca,
27: sì,
1: dell'esame delle feci.
27: Sì.
1: Allora,
27: ma
1: sono
27: lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
1: No.
27: Senti,
2: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel colapasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
1: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
1: ma
2: fare la
1: cacca.
2: Ma
1: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
2: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
30: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
1: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
4: bene,
2: visto.
4: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
2: Se lo vedo lo riempio dalla cacca di gatto.
4: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
2: Scusa collega, il colpo decisivo.
4: Sì.
2: Decisivo?
4: Sì.
2: Perché il campione ungherese Nemecek.
4: Sì.
5: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
2: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
2: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
5: Hai visto
2: vabbè,
5: Peppino?
2: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
30: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Tamarri.
7: Ciao, oggi i tamarri dovranno chiamare le unghiaie per chiedere di farsi montare nel mignolo della mano un'unghia lunga per caricarci la roba da trasportare alla nasca. Sempre bello questo scherzo, tac!
8: Centro estetico, buonasera.
10: Ai, ai, ai! Sono Massimi di quarto, voi rifate le unghie? Era una domanda semplice, ma guarda sta p***a, richiamala.
6: Tamarri.
8: Buongiorno, sono
7: cretina!
8: Pronto?
7: Un'informazione, gentilmente.
8: Sì.
7: Volevo chiedere se c'è la possibilità di modificare un'unghia sola della mano, il mignolo in particolare. Se si può
8: allora, io sono tutta piena fino al 29.30, non ho più assolutamente nulla.
7: Ma com'è che io sto chiamando, siete tutte piene, queste che cazzo fa? Solo le unghie le donne si fanno. Ma pensate sta cretina, lo sapevo che era cretina.
10: C'hai ragione che era una cretina.
7: Cretina.
6: Tamarri.
8: Buongiorno.
10: Ai, ai, ai, ai. Unghiaia, sei l'unghiaia?
8: Non la riesco a capire però.
10: Fai l'unghie tu, l'unghia?
8: Sì, l'unghia, dei piedi? L'unghia...
10: No, delle mani. Lo so che è una richiesta strana, ti spiego. Praticamente devo fare un'unghia sola del mignolo.
8: Ma cosa deve fare?
10: Allora, quant'è la lunghezza massima che riesci a estendere l'unghia del mignolo senza che si spezzi?
8: Guardi, scusi, le passo un attimo a Annalisa,
10: Non so neanche chi cazzo sia Annalisa, perché anche
8: sì, pronto?
10: Ti passo Mariella. Sei Annalisa tu?
8: Sì, sono Annalisa, mi dica.
10: Quant'è la misura massima di unghia che riesci a farmi sul mignolo che non si spezzi?
8: Ma sul mignolo della mano?
10: No, del piede, voglio allungarmi le scarpe come i pagliacci. Sì, della mano.
8: No, io gliela posso fare, ma posso allungargliela di mezzo centimetro, di più no.
10: No, mezzo centimetro è poco.
7: È corta.
8: Io ho una collega belvedere che lei è specializzata in questo e l'ho fatto. Prima lavorava da che si chiama Jessica. Lei è proprio specializzata in allungamento.
10: Ah, c'hai il numero di queste che fa le super unghie super power o devo cercarmelo?
8: Si chiama Jessica di Belvedere. Il numero sotto mano non ce l'ho, però secondo me se cerca su internet lo trova.
10: Belvedere è il centro?
8: Belvedere è il paese.
10: Ah, proprio devo chiamare tutto il Belvedere e cercare una Jessica. Va bene, adesso
8: no,
10: chiamo
8: no,
10: Belvedere.
8: No, Belvedere è un paese che fa 500 anime, quindi non
10: vabbè,
8: è
10: faccio 500 telefonate. Va bene, ok. Grazie, è bella. Sì, Mattia.
8: Arrivederci.
10: Euforia, energia.
6: Tamarri.
8: Pronto?
7: Pronto, cretina? Mi senti, cretina? Perché
8: ridi? Cretina?
7: Perché ridi?
8: No, io non sono cretina.
7: Ah, ok. Senti, un'informazione. Tu fai le unghie?
8: No.
7: Ah, perché cercavo quella che rifà le unghie, nel senso che io devo ricostruire, nel senso, ce l'ho l'unghia, ne volevo una da appoggiare sopra lunga, nel mignolo.
8: No.
7: E allora
8: no,
7: vedi,
8: no, no.
7: Vedi che sei cretina, te lo sapevo.
8: Infatti.
7: Va bene.
8: Mi sa che l'altra cretina è un'altra via, va non bene. Sono io.
7: Ti saluto.
8: Grazie.
7: Ciao cretina.
8: Vale.
7: Ciao grande.
6: Tamarri.
8: Estetica, buongiorno.
10: Uè, zoccola. Pronto?
8: Pronto?
10: Oh. Uè, zoccola, sono Massimi di quarto, com'è? T'è a posto? Pronto? Oh.
7: Sto male.
6: Tamarri.
8: Pronto?
10: Pronto? È l'unghiaia estrema?
8: Sì, cosa?
10: Ah, meno male. No, sto cercando quella che mi fa la ricostruzione di un unghio che è lungo. Un unghio lungo.
8: Tanto le dico già che al momento noi per le unghie siamo piene, quindi non riusciamo a inserire nessuno. Anche solo per un dito, per dirle. Le uniche tecniche che sono piene, quindi non ho più posto.
10: Piene fino a quando? Fino a Natale dell'anno prossimo? Cioè non c'è un buco di spazio?
8: Abbiamo le clienti fisse che vengono ogni 3-4 settimane, quindi non
10: niente,
8: riusciamo
10: niente.
8: A inserire nuovi clienti.
10: Basta, sono abbonate. Praticamente voi non prenderete mai più nessun cliente. Finita.
8: Fino a quando una cliente fissa non viene più da noi, no.
10: È proprio un affezionamento devastante proprio avete le vostre clienti. Siete di una bravura incredibile proprio. Avete bloccato proprio... Non se ne parla proprio di espansione del business. Potrei essere il mullah Omar miliardario, non ne frega un cazzo. Meglio fare l'unghia a 20.000 lire a una cristiana che viene là tutte le settimane. Fantastico, proprio. Non avete neanche idea dell'ABC del business. È meravigliosa sta cosa. Va bene, senti, marketing zero. Ti saluto, anzi, con una mezza vaffanculo, va.
8: Grazie, gentilissimo.
10: Figurati, te le tue quattro clienti scassate. Ma guarda questa, oh, che personaggio.
6: Tamarri.
8: Buongiorno.
19: Uè, zoccolona! Ci sei? Pronto?
8: Sì, pronto.
19: Ciao, senti, un'informazione. Voi fate l'allungamento anche delle unghie? Anche se sono uomo. Sì, scusa.
8: Ma tu mi hai detto uè zoccolona o sbaglio?
19: Io? Sì, scusa.
8: Ma tu mi hai detto uè zoccolona o sbaglio?
19: Io? Io? Ma dove ho chiamato, scusa?
8: Hai chiamato un 331?
19: No, il tuo numero, è la zona. Dove ho chiamato? Dov'è
8: Torino, Citturin.
19: Ah, Torino sei?
8: Sì.
19: Ah, sono a Milano io.
8: No, mi spiace, cercate una Milano.
19: No, ci incontriamo a Vercelli. Yeah, hai capito che è un secondo proprio. Senti, ma mi se piace. Ti offro una pizza e ce l'andiamo a mangiare in collina, che ne pensi?
8: Se mi offri una pizza e ce l'andiamo a mangiare in collina io e te?
19: Minchia, una cosa proprio come una volta di spaccati.
8: Posso chiedere anche a mio marito se vuole venire, così facciamo una cosa a tre.
19: Ciao Granda! Ciao Granda! Ciao ciao ciao, sei il numero uno, ciao ciao! Yeah.
6: Tamarri!
8: C'è il prestificato, buonasera, sono Amy!
19: Uè, zoccola!
7: La puntata non finisce qui perché i Tamarri sono ancora alla ricerca di una unghiaia. Torniamo settimana prossima. Tunz, tunz, tunz e

0: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Picchia come ci piace.
0: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Picchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
4: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non vi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone.

mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo ungione, io son resuscitato.

0: estrema unzione. Io son resuscitato, son leon. Auts, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: Buongiorno amici dello zoo. Come va? Io sono un po' incazzato. Sì, perché abbiamo ricevuto una segnalazione riguardo un tizio che passa il suo tempo sui social a importunare le ragazze. E lo fa fino a che le ragazze non gli rispondono. In poche parole. Uno stalker. Bene. Noi, con l'aiuto della nostra amica Irina, ci siamo spacciati per una delle ragazze da lui importunate e gli abbiamo fatto uno scherzetto.
3: Pronto?
4: Sì.
3: Finalmente siamo riusciti a sentirci. Ciao, sono Giulia.
4: Sì.
3: E comunque grazie, volevo ringraziarti per il complimento che mi hai fatto.
4: Niente.
3: Ah, quindi tu di professione cosa fai?
4: Operaio.
3: Operaio di che cosa?
4: In fabbrica. Magazzinaggio.
3: E quindi nel tempo libero stai su Instagram a commentare le foto delle ragazze?
4: Sì.
3: E le mie foto ti piacciono?
4: Sì, mi piacciono.
3: Sì, quanto ti piacciono le mie foto?
4: Molto. Mi fanno masturbare.
3: Non ho sentito, scusa.
4: Sto dentro la camera, se ti va di farmi masturbare.
3: Eh sì, amore, ma per me non è un problema. Riuscirei subito a farti masturbare solo con la voce.
4: Vuoi tutto dentro?
3: Eh sì, a me piace tutto dentro. Che bello.
4: Lo tiro forte, ok?
3: Ok.
4: Vuoi sentire?
3: Sì, certo che vorrei anche sentire.
4: Ti sbocco tutto.
3: Dove vuoi venirmi? Su quale parte del mio corpo?
4: In bocca, bene. Sì.
3: Quanto sono belle le mie tette. Volevi dirmi quanto ti piacciono le mie tette?
4: Molto belle.
3: Io ti prendo a schiaffi con le mie tette. Mi devi far sentire come vieni.
4: Sì, sto arrivando.
2: Sentite come geme di piacere questo figlio di buona donna. Sembra contento, certo. Ma adesso è il nostro turno. A richiamarlo sarà proprio il marito della nostra amica. Un uomo geloso e dall'accento meridionale.
5: Pronto?
4: Sì.
5: Sì, ciao Gianni?
4: Sì.
5: Sì, ascoltami. Non mi conosco, sono Mimmo. C'è un problema. Tu sei a casa?
4: Sì.
5: Adesso prima di venire direttamente a casa tua ti volevo fare un attimo il punto della situazione al telefono, volevo un po' capire cosa avevi da dire, no?
4: Sì.
5: Io ho trovato nel telefono di mia moglie, ho trovato una chiamata a suo numero e poi ho cercato di capire chi fosse, se era un collega o qualcosa, l'ho picchiata e mi ha detto che ti ha chiamato ieri sera, che avete parlato al telefono, che sei uno che ha fatto un apprezzamento sulle foto di mia moglie su internet, che hai detto che facevi una serie di telefono.
4: No, ho visto le foto, le ho tutti gli apprezzamenti.
5: E poi che hai fatto? Hai fatto la serie con la moglie, non ho capito.
4: No.
5: Cosa?
4: Non ho fatto niente.
5: Cosa che ci hai detto la donna?
4: Non ci ho detto niente. Dillo a lei, non lo so, non mi ricordo.
5: Ah, mi prendi per il culo, ho capito. Senti, io sto venendo direttamente a casa tua, allora, così almeno niente.
4: Di dove sei?
5: Tu non ti preoccupare assolutamente, che io ti becco in tutti i posti che ti puoi nascondere. Puoi fare anche veramente come Bin Laden, che ti venga a prendere anche in Egitto, capito? Non è un problema.
4: Non ho fatto niente.
5: Cosa?
4: Non ho fatto niente.
5: E al telefono cosa che vi siete detti?
4: Non ricordo, perché eravamo...
5: Vabbè, senti, spero che sia l'ultima volta che parli al telefono con la donna.
4: Sì.
5: Hai capito?

0: ok.
1: Chiedimi scusa e siamo a posto.
0: Scusa.
1: Dimmi scusa, non lo faccio più.
0: Scusa, non lo faccio più.
1: Bravo, così. Come un coniglio di merda, bravo. E adesso vai a fare in culo.
2: Questo è proprio quello che si meritano certi bastardi. Sì, perché gli apprezzamenti a una donna fanno sempre piacere, ma quando la si tartassa di messaggi pieni di minacce e volgarità, quello non è da uomini. Quello è il comportamento degli stalker. O meglio, degli stronzi.

0: tamarri.
1: Uè meridionali, oggi tornano i tamarri. In questa puntata cercheranno dei dentisti per farsi costruire una mandibola con i denti d'acciaio, per spaccare i lucchetti e catene per rubare i motorini. Tac!
2: Pronto?
3: Pronto? Il dentista?
2: Chi è?
3: È il dentista?
2: Sì, chi è?
3: Sono Giovannino. Sei tu il dentista o sei il ragazzo che sta alla scrivania? Che devo parlare col dentista. Un appuntamento.
2: Ma Giovannino chi, mi scusi?
3: Giovannino, sono, cosa le devo dire? Cosa le, mi aiuti che mi sto perdendo? Cos'è che vuole sapere? Pronto? Oh! Ma pensate, oh! Ma pensate, che cazzo di
4: cazzo di
3: Giovannino chi? E che cazzo, un umano sulla terra che respira e caca.
4: Sto basta.
3: Ma pensate, caffone di merda.
4: Sto caffone solo perché si è fatto le medie.
0: Tamarri.
5: Studio della dottoressa. Buonasera, sono Rita.
3: Buonasera Rita, come stai? T'a posto? Sono Giovannino.
5: Sì, parlo.
3: Sono Giovannino, come stai? Sono venuto un po' di volte lì. Tutto bene?
5: Non mi ricordo di lei, scusi.
3: Mi portava mia madre quando ero bambino. Adesso sono cresciuto.
5: Ma guarda, io sono qui da 3 anni, quindi non credo di tutti conoscere.
3: Vabbè, ma io cresco veloce, ma che cazzo, non ho capito. Non posso crescere in 10 anni come voi.
5: Oh. Mi dica.
3: Allora, senta, io volevo prenotare un appuntamento per farmi vedere i denti della bocca. A parte che ce l'ho solo in bocca i denti, non è che li ho da altre parti. Quindi volevo fissare appuntamento. Allora, cogliona. Quando finisco di parlare, puoi parlare. Prima stai zitta, hai capito? Ti do una centra, mica che ti stacco i capelli proprio. Sta parruccaia.
0: Tamarri.
5: Pronto?
3: Oh! Pronto?
5: Sì?
3: È il dentista?
5: No, no, ho sbagliato, non sono dentista.
3: E chi sei? Scusami, perché ho fatto il numero del dentista.
5: Non sono una dentista io.
3: E chi sei?
5: Io sono Eleonora.
3: Ciao Eleonora, scusami se ti ho disturbato, non è che volevo essere...
5: No, tranquilla, comunque non sono dentista, stai telefonando a Palermo intanto.
3: Sai che questi sono i casi della vita, che Dio ci ha fatto unire con la telefonata e adesso diventiamo amici.
5: Va bene, d'accordo, ok, senti, io stavo lavorando in questo momento.
3: Ah, scusa, ti volevo già chiedere se fissavamo un appuntamento, ci vedavamo.
5: No, guarda, non penso proprio.
3: Ci faceva una chiavata di quelle.
5: Ma con mio marito e i miei figli.
3: Ah, niente, sei occupata allora, scusa allora. Va bene, allora,
5: prego,
3: signora mamma,
5: prego.
3: Buonasera. Ciao.
5: Arrivederci.
3: Ciao mamma.
4: Non
3: giù a scopare.
4: Non te ne fai scappare una, Giovannino.
3: Ma pensa a te, oh. Ma possibile che non si trova una dentistaia?
5: Pronto?
4: Pronto, sono Massimo di Quarto.
5: Sì.
4: Non so se ho già fissato un appuntamento, che ho detto mio scagnozza, Marietto. Ti ha chiamato Marietto per fissare un appuntamento?
5: Paolo ti ha chiamato Marietto per fissare l'appuntamento? No.
4: Non ha chiamato nessun Marietto? No, perché
5: no.
4: Io sono a domiciliare, quindi devo uscire proprio, devo chiedere un permesso per uscire un attimo e venire dal dentista.
5: No, ma da noi?
4: No, da un altro, io chiamo voi per sapere se ho un appuntamento da un altro.
5: No.
4: Sono pazzo. No, senta, allora, se non ha chiamato Marietta, a parte dopo lo scascio con una testata. Allora, mi servirebbe un appuntamento, però deve essere una cosa precisa come orari, perché siccome sono a casa di domiciliare devo chiedere un permesso ai carabinieri per venire.
5: Scusi, ma questa persona voleva chiamare noi? Vorrei capire se siamo noi o se è un altro, perché di ce ne sono tanti.
4: Vabbè, cerchiamo di fare così, proprio a piedi pari, saltare come con la moto questo problema. Voi avete spazio per fare un appuntamento?
5: Ma non adesso,
4: Ah, vabbè, ma a me va bene anche settimana prossima, tanto ho 15 anni di tempo. Allora, la questione qual è? È che io però volevo fare diciamo, a denti sto abbastanza bene, anche se ho pippato una vita e qualche marciume comunque me l'ho sollevato. Volevo fare un preventivo per vedere se posso montare, perché l'ha fatto un mio amico, sono impazzito, tutti i denti tipo Kanye West, che c'ha i denti di metallo, di materiale prezioso, insomma. Non so che materiale potente si può mettere nella mandibola. Voglio fare una dentatura da cavallo ricco. È possibile rinforzare la mandibola con sto morso da ciuccio robotico?
5: Guardi, allora, ma lei vuole un appuntamento a che ora più o meno?
4: Ma l'importante è che non venga a perdere tempo, cioè se mi fate la dentatura da mezzo
5: ma
4: robot...
5: Scusi, perdere tempo, ma se non sappiamo neanche che bocca ha, cosa vuole che facciamo? Dobbiamo vederla, la dottoressa la deve vedere, controllare... eventualmente puoi farle il preventivo, ma non è che è una perdita di tempo.
4: No, ma la mia questione è questa: voi le fate, che sto parlando, voi le fate le impiantate?
5: Aspetti che le passo alla dottoressa un attimo.
4: Ah, precisissima. Meno male che è una persona che ha studiato.
6: A lei adesso, vai.
5: Pronto?
4: Pronto, doc? Salve, sono Massimo Di Quart.
5: Sì.
4: Sono Massimo Di Quart. Perdoni se la disturbo mentre sta spiantando qualche organo dalle bocche. Volevo chiederle una questione. Siccome io devo venire all'appuntamento certo presso il suo studio, lei ha presente chi è Kanye West, che fa tutti i denti di platino?
5: Allora, no, tutti i denti in acciaio? Anche no.
4: No, acciaio, roba potente, roba tipo platino, oro, non so cosa si può fare.
5: No, guardi, quelle cose lì non le facciamo.
4: Non le fa il morso di ciuccio robotico?
5: No,
4: le fa
5: no, no, no.
4: E voi cosa fa? Diamantate?
5: No, cioè, nessuna diamantata.
4: Solo quattro otturazioni e basta.
5: Normale.
4: Va bene.
5: Normale.
4: Non la vuole la Bentley lei,
5: Non
4: ci piacciono le macchine di lusso.
5: Ma perché è agli arresti per curiosità?
4: Spaccio e detenzione. Serve? No, se magari si spacca la nasca ci manda un cavallino.
5: Dai, faccia il bravo, dai, faccia la brava.
4: Ormai devo farlo per forza, signore, che devo fare? Salve, signora.
5: Salve.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso.
2: La democrazia è quella cosa per cui se un imbecille dice una cazzata e tu gli dici che è una cazzata, quella cazzata diventa, come per magia, un'opinione. Ieri Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, ha perso 9 miliardi di dollari per colpa dello scandalo Cambridge Analytica. Ma che cazzo è successo davvero? In realtà la questione è piuttosto semplice. Questa azienda non ha rubato i dati degli utenti, ma più semplicemente ha utilizzato i mezzi offerti dal social network per raccogliere informazioni e rivenderle al miglior offerente. Come? Adesso ve lo spiego. Per prima cosa ha creato dei sondaggetti su Facebook, di quelli che facciamo continuamente mentre fingiamo di lavorare, tipo scopri che taglia di tette dovresti avere se fossi un trans boliviano. Per partecipare al sondaggio ci ha chiesto se poteva prendere alcuni dati dal nostro profilo e noi gli abbiamo detto di sì, perché in fondo non abbiamo niente da nascondere. Poi ci ha chiesto anche se poteva accedere alla lista dei nostri amici e noi gli abbiamo detto di sì, perché all'epoca per Facebook non era illegale farlo. Sulla base di analisi psicometriche ha dedotto ad esempio che l'utente Francone Sburrazza, dato che gli piacciono i film di Lorenzo Lamas e la Cassola, probabilmente voterà a destra. La signorina Mariella Zizzone invece ama le citazioni di Coelho e il Gay Pride, quindi probabilmente voterà a sinistra. Su questa base la società ha creato un grosso foglio di Excel in cui ha messo tutte le tendenze politiche delle persone, le paure, i gusti e le opinioni. Poi ha spedito il foglione a Trump facendosi dare in cambio un bel po' di soldoni. Trump ha preso questo foglione di Excel e sulla base dei dati ha mostrato delle pubblicità personalizzate su Facebook spiegando a Francone Sburrazza che se avesse vinto le elezioni avrebbe reso legali i calci in faccia e abbassato il prezzo delle cotiche. A Mariella invece ha promesso che avrebbe promosso nelle scuole la poesia di merda e dipinto la Casa Bianca coi colori dell'arcobaleno. La signora Mariella e il signor Francone, guardando con attenzione queste pubblicità, per una mera questione di interessi personali, hanno deciso quindi di votare Donald Trump. Donald Trump ha vinto le elezioni e bella merda a tutti! Ora, posto che la società Cambridge Analytica è stata scorretta perché non ha spiegato in anticipo che uso avrebbe fatto dei dati raccolti, il lavoro svolto dai suoi dipendenti non è poi così complicato. In fondo, con un po' di tempo e un po' di pazienza, potremmo riuscirci tutti. Quindi il problema non è il furto di dati personali, perché di un furto non si tratta manco per il cazzo. Il problema è che al giorno d'oggi la gente decide cosa votare in base ad una merdosa pubblicità vista su Facebook, mentre caga sul cesso o sta in coda al casello. Il problema, diciamocelo, è che decidiamo chi deve guidare il nostro cazzo di pianeta con lo stesso processo mentale con cui sceglieremmo un anticalcare per il lavandino o il gusto di uno yogurt light. Questo, signori miei, è il problema. Detto fuori dai denti, i nostri dati personali sono una montagna di merda, fatta di gattini, citazioni sbagliate e foto di sushi ovunque. I nostri dati personali non contano un cazzo, noi non contiamo un cazzo, non c'è un cazzo di niente da proteggere. C'è invece qualcosa da fare, urgentemente. Informarsi, studiare, cercare di capire qualcosa prima di scegliere se votare o no un immenso coglione. Se tutti facessero questo piccolo sforzo, la Cambridge Analytica potrebbe rubarci anche le conversazioni porno su Messenger e i messaggi audio di WhatsApp con rutti e scorregge. Ma la dignità e la democrazia sarebbero salve. E noi con loro.
0: Lo Zoo di 105.
3: Tamarri.
4: Oggi i tamarri dovranno trovare un materasso e dei giochi per la loro nuova tigre di 360 kg. Mamma mia, quanto mi piace la mia voce.
3: Tamarri.
5: Pronto? Materassaia?
6: Come?
5: Materassaio, cioè di materassi... Pronto?
7: Sì?
5: Sì, materassaio, ho chiamato prima ma deve essere caduta la comunicazione.
7: Sì, chi siete?
5: Sì, salve, sono Massimi di Quarto. Sì. Noi sì. Abbiamo una tigre. Questa tigre, sì. Abbiamo bisogno di una sorta di cuccia. Quelle che fanno le cucce non me le fanno le cucce così grandi. Siccome pesa 360 kg, ha bisogno di una sorta di materasso di sostegno, perché c'è anche questo problema che è russa. Quindi io ho bisogno di creare questo materasso, fra virgolette, per far dormire, una cuccia per la tigre.
7: Sì, ma quanto deve essere grande prima di tutto?
5: Allora, tieni conto che però la bestiola pesa 360 kg, quindi è abbastanza imponente, importante la persona.
7: Sì. Vabbè, non è quello il problema, possiamo utilizzare i poliuretani buoni, capito? Non è un problema.
5: Ma
7: questo
5: fa anche il rinforzo, cioè il fatto che è russa, cioè voi riuscite a fare una sagomatura, lei tanto dorme su un fianco.
7: Questo non me lo so dire, purtroppo.
5: No, questo lo dico io.
7: Lei dorme. Non posso aiutarmi da questo punto di vista.
5: No, lei praticamente la tigre, Ginevra si chiama, femmina, dorme su un lato.
7: Vabbè, ditemi voi cosa dobbiamo fare, vediamo un po' di trovare una soluzione. Più di quello non so.
5: No, già che ho trovato della disponibilità, bene, che già ho avuto una discussione con un cretino che gli ho chiesto di farmi sta cosa qua, mi ha preso per cretino, ma per pazzo, è andato là, due buchi alle vetrate, cioè è stata una scenata.
7: Ma poi il tessuto che dobbiamo mettere sopra, deve essere un tessuto impermeabile o no?
5: Sì, perché quella comunque capisce dove gli capita, non è che sia. Non è che va alla toilette, capito? Non è che c'è la sabbietta, quella una volta che si è scannata 400 kg di carne, pinghia, fa certi tumuli di merda che è impressionante. Quindi è una roba lavabile con la canna. Ma senti, facciamo così: voi avete paura o posso venire là con la tigre direttamente?
7: Sì, venite con la tigre, venite, non vi preoccupate.
5: Cioè, è cucciolosa, basta che non si avvicina nessuno, capito?
7: Va bene.
5: Senti, mi fai una cortesia. Se avete, non so, tipo polli, quelle cose lì, teneteli magari chiusi da qualche parte.
7: Certo.
5: Comunque da tenere non è facilissimo. Ciao. Oh, che stai mettendo giù la cornetta così? Guarda che non sto scherzando, sto arrivando. Oh, scemo di merda! Merda! Oh! Sto pazzo! Merda! Non sbaglio nessuno adesso! Vengo alle 5.
3: Tamarri.
6: Pronto, negozio di animali?
8: Sì.
6: Ciao, piacere, sono Giovannino. Senti, ho un'informazione ti devo chiedere. Io tengo una tigre a casa e avrei bisogno di dei giochi per lei. Ce l'hai tipo pupazzi uomo, pupazzo cacciatore che lei li morde, li sgranocchia?
8: No.
6: Perché sai, io gli ho preso il pollo, però con la tigre mi dura veramente 3 secondi, cioè non è che posso comprare un pollo ogni giorno, capisci? E quindi avrei bisogno di comprare un qualcosa di... ma che cazzo hai fatto, cogliona?
8: Pronto?
6: Pronto?
8: Pronto?
6: Ma hai buttato giù il telefono? Ma pensate, ma che cazzo ti credi, Malika Young? Cogliona? Sei in negozio di animali?
8: Sì, chi parla?
6: Ah, tu hai giochi per gli animali? Il negozio, li tieni un po'?
8: Gli animali?
6: Una tigre, ciò. E mi serve un qualcosa che lei possa sgranocchiare, ma che se non si rompa subito come il pollo, capisce? Sa il pollo quello che fa pio pio pio? Quello me lo sbrana in un attimo.
8: Comunque tu non stai bene, io adesso vado alla...
6: Dove vai? Dove cazzo devi andare?
8: Postale, ti denuncio.
6: Ma che cazzo? Ma non ho capito, perché non posso avere la tigre?
8: No, perché rompi il cazzo mentre uno lavora.
6: Ma se ti chiamo perché c'ho la uno non può avere la tigre, non ha bisogno, io c'ho bisogno
8: no,
6: dei pupazzi.
8: Non hai capito, rompi il cazzo mentre uno lavora e io ti vado a denunciare alla polizia postale.
6: Ah,
8: forse non sei chiaro
6: sì,
8: questo
6: sì.
8: concetto.
6: E cosa, perché che
8: se
6: denuncia
8: vita non è un cazzo da fare.
6: Che denuncia sarebbe?
8: Ma
6: hai rotto il cazzo, hai capito che continua a parlare.
8: Tossico,
6: ma vai a fare. Ma che cazzo? C'ho la tigre.
8: Sono strafondato di soldi, ma se tu fossi strafondato di soldi non staresti a perdere tempo al telefono, sei un poveraccio, un povero a te, capisci?
6: Mamma mia.
8: A me dispiace.
6: Sai che mi posso parlare adesso? Posso parlare io?
8: Io da fare.
6: Ma posso parlare?
8: Parli in 30 secondi,
6: sì. Ah, minchia, che cazzo è un videogioco? Ma pensate, a parte che mi hai riempito di insulti, quindi se già vai alla posta e mi denunci te la prendi dritta in culo. 2, la tigre io ce l'ho. 3, ti ho chiesto un'informazione.
8: Allora, io
6: sto parlando, ma non ti cazzo, hai capito? Ma vai dove cazzo vuoi? Ma vai alla posta, dai, vai a pagare le bollette, cogliola, che cazzo sei? Oh, ma pensate, oh. Cazzo
8: no,
6: di Loretta Goggi.
8: Io vado a denunciarti alla polizia, forse non è chiaro.
6: Se vai.
8: Ho la registrazione della telefonata.
6: Vai! Vai, vai, vai! Non
8: vai,
6: vengo più a prendere il pollo da te, hai capito? Da te il pollo non lo vengo più a prendere. Così impari, ma pensa a te. Lo dico a tutti, non venire a prendere il pollo da te. Hai capito?
8: Io non vendo pollo.
6: Non c'hai i polli che mordono gli animali.
8: Io non ho polli.
6: E allora dillo prima, no? Ma pensa a te, oh. Ma sei in negozio di animali o no?
8: Ma non ho polli.
6: Ho capito, ma mi devi rispondere. Ce l'hai? Sei un negozio di animali, sì o no?
8: Non ho polli.
6: Ho capito. Ma se sei rincoglionita non è colpa mia. Ti ho fatto una domanda. Sei un negozio di animali, sì o no?
8: Certo che sì, il negozio di animali non vende i polli.
6: Oh, scusa.
8: Se non sotto forma di croccantini.
6: Ma ce l'hai tipo l'osso grosso?
8: E non credo che la tigre mangi i croccantini a
6: Ma
8: pollo.
6: Se tu tagli i capelli ai barboncini, che cazzo ne sai della tigre? Lo so io che ce l'ho. Ce l'hai le ossa grosse, quelle che sgranocchiano?
8: Sì, ce le ho le ossa grosse, ma non di pollo.
6: Perfetto, allora passo a prenderle magari nel pomeriggio. Vengo a prendere magari un osso o due, va bene?
8: Però sono, ti ho detto, di manzo o di maiale, non ho di pollo. Cioè di pollo non
6: manzo,
8: ho.
6: Manzo
8: grandi per una tigre, come dici tu.
6: Signorina, manzo va benissimo, la ringrazio. Perfetto.
8: Va bene.
6: Allora passo oggi pomeriggio, gentilissima.
8: Salve.
6: Salve, grazie. Grazie, salve.
9: Ma che telefonate sta?
6: Ma
9: lei a un certo punto ha cominciato a registrare, quindi lei ha cambiato tono perché te la voleva mettere in culo e tu gliel'hai messa in culo perché è gentilissimo.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Oggi nello Zoo di 105 ospitiamo Dario Fashion Blogger. Come chi cazzo lo conosce? Ma è Dario Fashion Blogger, su, quello di... Ma come ammazzati infame? È una webstar pesante, uno che macina like a migliaia. Insomma, è la versione maschile di Chiara Ferragni, cazzo. Davvero non sapete chi è Dario Fashion Blogger? Davvero non lo conoscete? Beh, fino a mezz'ora fa non lo sapevamo nemmeno noi, ma ci siamo documentati e siamo in grado di offrirvi 10 cose che senza alcun dubbio non sapete su Dario Fashion Blogger.
2: Numero 10.
1: Secondo l'autorevole rivista Vice, Dario Fashion Blogger è un uomo di mezza età che ha deciso di dedicarsi ai consigli di moda per tutti coloro che vanno a fare shopping al Brico Center, a ballare in balera e che mangiano caramelle Rossana. Praticamente il prototipo di pubblico di Barbara D'Urso.
2: Numero 9.
1: Dario Fashion Blogger ha una straordinaria somiglianza con l'attore americano Danny DeVito. L'unica differenza tra i due sono 300 milioni di dollari e una carriera.
2: Numero 8.
1: Nel proprio armadio, Dario Fashion Blogger ha detto di avere più di un migliaio di vestiti e gli stanno tutti di merda, nessuno escluso.
2: Numero 7.
1: Ispirato dal libro di Mariano Di Vaio, anche Dario Fashion Blogger sta pensando di scriverne uno, ma con calma, deve prima imparare l'alfabeto.
2: Numero 6.
1: Dario Fashion Blogger ha persino degli haters. Se andate sui suoi profili, li riconoscete subito. Sono quelli che lo insultano di meno.
2: Numero 5.
1: Dario Fashion Blogger ha raccolto oltre 5.000 firme per salvare le caramelle Rossana. E le caramelle Rossana ne hanno raccolte circa 10.000 per levarselo dai coglioni.
2: Numero 4.
1: Dario Fashion Blogger è un appassionato di TV. Il suo sogno è quello di diventare bello e ricco come i protagonisti di Beautiful. Per il momento è fermo agli zombie di The Walking Dead. Ma mai dire mai, Dario!
2: Numero 3.
1: Dopo il suo successo, a Dario Fashion Blogger è stata dedicata una prestigiosa sfilata di moda a Firenze. Il famoso Pitti si incula.
2: Numero 2.
1: Prima di fare il fashion blogger, Dario era incredibilmente disoccupato. Cazzo, non l'avremmo mai detto. Pensavamo fosse, che ne so, un fisico nucleare, un campione di Decathlon, e invece... Cazzo, era disoccupato, pensa a te.
2: Numero 1.
1: Dario Fashion Blogger ha tuttavia un merito, quello di aver sdoganato la semplicità. In questo mondo di numeri gonfiati, di filtri, di stile, riccanza, ostentazione, like e followers, la normalità, grazie a Dario Fashion Blogger, è diventata qualcosa di straordinariamente eccezionale. Queste erano 10 cose che senza alcun dubbio non sapete su Dario Fashion Blogger.
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Non, non, dita, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto... Bello,
5: bello sì.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia.
4: Lì tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè,
4: è.
3: È una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì.
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, è un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
5: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
3: Non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamo lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: I famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Mongoose, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Cendrassea, c'è Rezzo che va a frenare.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora?
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: Vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa piena.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
6: Aspetta, se le
4: mia
6: metti
4: moglie,
6: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
6: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
4: Lui. Io.
6: A che età?
4: A 23 anni.
6: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le
6: negli
4: macchine fotografiche.
6: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
6: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma
6: sembra...
3: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
6: Ma non è neanche lui.
4: Ma adesso gli anni passa. Oh, questo naso diventi così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventi così.
6: Che cazzo è di plastica? La però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
6: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con NASA andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazza, possibile.
6: Vaffanculo.
4: Come drive, eh?
3: Cosa?
4: Quando arriverai con 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
6: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
6: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: A la nave? Col naso! A tirare la nave piena di terra rossa.
6: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
6: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
6: Vabbè, grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
6: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
7: Scorrettezze.
8: Scorrettezze.
7: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
9: Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha minacciato nuovamente il mondo di lanciare la bomba atomica, soprattutto se non la smettono di dirgli che sembra un incrocio tra Elvis Presley e il maestro Miyagi di Karate Kid.
10: Ehi, pa! Cioè, ma fammi capire, no? Ma se scoppia una guerra, che succede, pa? Siamo in pericolo?
11: Tu spero di sì.
7: Torna per la gioia di grandi e picciotti, Scorrettezze, la serie che più di ogni altra racconta la famiglia tradizionale italiana.
12: Ti rendi conto? Rischiamo una guerra mondiale! Porca puttana, mi sento in pericolo!
11: Sono d'accordo.
12: Ma sei d'accordo con me? Veramente?
11: Sì, ma nel senso che se smetti un'altra volta di cucinare per esprimere un'opinione, corri il pericolo che ti butto giù tutti i denti. Brutta puttana.
7: Scorrettezze, la serie con l'importante partecipazione di Gianni Morandi.
12: Allora?
11: Allora che?
12: Quando arriva Gianni Morandi?
11: Ah, quello là che ho sceso con la mazza da baseball era Gianni Morandi.
7: Scorrettezze, la serie che si interroga sui grandi problemi che affliggono l'umanità.
12: Quando finirà questa atrocità?
11: Ma io non ci vedo niente di male, veramente.
12: Ma che stai dicendo? La guerra, amore, rischiamo la guerra.
11: Ah, ma tu stai ancora a pensare a quello.
12: Ma perché tu a cosa ti riferivi?
11: A Predolin che bestemmi in diretta al Grande Fratello. Che cazzo ho? Cioè, che cazzo sarà mai, porco d***o?
7: Può un padre difendere la sua famiglia da tutti i mali che minacciano il mondo? Secondo noi sì, a patto che smetta di drogarsi e andare con le male femmine.
11: Allora, visto che state tutti in vista con questa guerra di sto cazzo, è mio preciso dovere fare qualcosa per portare la serenità in famiglia, puttana e testa di cazzo di figlio.
10: Cioè, ma com'è che pensi di riportare la serenità, cazzo? Cioè, non capisco.
11: È semplice, vi do un po' della mia droga.
7: E allora perché privarti delle gioie di guardare un'altra puntata di Scorrettezze? Solo perché fa schifo? Non mi sembra una ragione valida.
11: Comunque alla fine se fanno la guerra spero che vince Trump, perché io mi riconosco molto nei suoi valori.
10: Democrazia e libertà, pa?
11: No, soldi e...

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in mamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Il mio love per Skelly è in serio pericolo per colpa dei suoi amici, che vedono in me una bomba sexy troppo top da invidiare. Come quel Beastman che dopo una cosa di sesso adesso pensa di essere uno dei miei boys. Ma ti sei visto? Ma sei serio?
1: Ehi, mamma!
0: Ah, come sono troppo top con questo completo intimo. Il mio schelluccio andrà via di testa quando mi leverò il panta di pelo. Uffa che barba, ma non si ha mai un attimo di pace quando si è un principe troppo top. Tutti che mi cercano.
2: Adam, ti disturbo. Sono tuo padre, il re di Eternia.
0: Uffa, Daddy, ma che noia. È già ora di fare le cose dei ricchi di classe.
2: Ewa, se ti riferisci agli incontri reali. Per le relazioni fra regni, direi di no, volevo solo parlarti in privato.
0: Va bene, entra, ma non mi spaventare la mia principessa.
2: Oh, che bella notizia, finalmente. Presentamela, chi è la fortunata? Ma che cazzo è questa piccola merda pelosa?
0: Papi, non essere sgarbato con Priscilla, il mio Pomerania nano. Lei è la mia principessa.
2: Ma dove cazzo è finita la tigre verde a strisce gialle?
0: Mi meraviglio di te, papi. Un re deve essere di buon esempio. Non potevamo tenere un animale selvaggio in cattività. L'ho liberata nel suo habitat, ovviamente.
2: Ma sei impazzito? Ah, quella tigre è una mongolide. Sarà già crepata di fame.
0: Fa parte della selezione naturale. Non è un problema nostro.
3: Oh, giusto, Adam. Ma non sono qui per disquisire sugli animali dei quali decidi di contornarti, ma del tuo futuro come re e della regina che sedrà al tuo fianco, figlio mio. È ora che tu ne cerchi una che ti dia un giorno un figlio, sì, ovviamente maschio.
0: Padre, sai quanto ti ami e ami la nostra casa troppo top, e sai quanto sia cool essere un principe. Ma non l'ho chiesto io. Non ho chiesto io di nascere super macio troppo blondet e con dei pettorali pazzeschi. Non ho chiesto io di essere ricco ricco in modo pazzescamente top.
3: Che cosa vorresti dire, Adam?
0: Che non voglio nessuna moglie e nessun figlio. Io sono già in love, padre. Ho già perso il mio cuore di panna per una persona e sogno di vivere con lei per il resto della mia vita super cool e troppo top.
3: Allora che problema c'è? Sposala. E dai un erede al regno.
0: Pa, non è così semplice, credo che tu non capisca.
3: Ma cosa cazzo c'è da capire, po***o? Devi solo infilargli l'uccello nella f***a e sfornarmi un cazzo di erede.
0: Ma che schifo.
3: Scusami per la bestemmia. Hai ragione, Adam, ho perso il controllo. Ma sai, io ci tengo molto.
0: Ma che c'entra la bestemmia?
3: Allora cos'è che ti fa schifo? Scusa, non ho capito.
0: Lascia stare, non capiresti.
3: Dove vai, testina?
0: Amo, sei in casa?
4: Ma che cazzo ho fatto di male nella vita per avere un teschio al posto della faccia ed essere perseguitato da un omosessuale con il potere di far diventare gay chiunque con un boa di struzzo rosa?
0: Amore mio, ho bisogno di te.
4: Ma io non di te, quindi vai via.
0: Il mio papi vuole obbligarmi a fare un figlio con una donna. Che schifo.
4: Ma come che schifo? Checca del cazzo con chi li devi fare i figli con i posacenere.
0: Ovviamente lui non sa che io sono i mamma e non sono solo suo figlio Adam. E quindi non sa del nostro amore.
4: Ma io non ti amo. Non sono il tuo boy come cazzo dici tu. E non sono nemmeno froccio. Mi violenti il culo con il tuo potere magico di gay school e farnetichi senza senso cose su un nostro rapporto amoroso. Pazzo bastardo.
0: Amore mio, grazie. Ora sto meglio e so cosa devo fare. Come sempre sei la mia roccia e la mia ancora di salvezza.
4: Ma ma mi ascolti mentre parlo? Ma vivi in un mondo nella tua testa matta da checca pazza ossigenata di merda?
0: Ma sei proprio birichino, sei incontentabile.
4: A che ti riferisci? Oh no, ci risiamo.
0: Per il potere di Gay School. Anche io ti amo, piccolo.
4: Ma non ho detto niente. Lasciami soffrire in pace. Scheletore, dove sei? Beastman, ti prego, aiutami. Oh, cazzo.

0: Nella puntata precedente,
1: il duca Conte Malsburrino ha un trascorso anale con la duchessa Mariano.
2: Quella vigliacca slabbrata! Avevo notato qualcosa di strano all'ultima cena.
1: Si riferisce al fatto che lui passò tutta la sera con un dito infilato nel culo della duchessa?
3: Una meravigliosa serata, come sempre, donna Ruanda. È una splendida dimora, direi.
2: La prego, duca Conte, non agiti quella mano. L'odore di culo che ha sul dito è davvero fastidioso.
4: Piuttosto lei, donna Ruanda? Si dice in giro che nasconde un terribile
0: segreto.
2: Come ti permetti di venire a casa mia con un dito nel retto insinuando certe cose?
0: Il segreto.

0: Eccomi, donna Ruanda, sono servo straccio, va bene lo stesso? Scusi il ritardo, stavo spolverando i quadri che ritraggono il suo giardino in 3D.
1: Finestre? Quelle si chiamano finestre, brutta capra ignorante. Piuttosto, dov'è finito il mio amato figlio Burundu?
0: Suo figlio Burundu è andato a parlare con l'avvocato Spaccastronzi, donna Ruanda.
1: Brutto puttano, ma non lo sai che io e l'avvocato Spaccastronzi abbiamo avuto un trascorso anale?
2: Buenas noches.
0: Beh, dal nome me lo potevo immaginare.
1: Non fare lo spiritoso. L'avvocato Spaccastronzi vorrà certo scoprire il mio
3: segreto.
0: Le faccio preparare la carrozza, donna Ruanda?
4: Potrei farle la stessa domanda. E non so perché sono qui.
1: Maresciallo Sciallomare, come ha fatto ad entrare a Villa Calabria?
4: Non me ne sono...
5: È rimasto lì.
4: Ma che personaggio.
5: Il maresciallo Sciallomare è bellissimo.
4: Potrei farle la stessa domanda. Non me ne sono mai andato, sono qui dalla puntata precedente. Non mi ha neanche notato.
1: Beh, visto che è qui, vuole accompagnarmi dall'avvocato Spaccastronzi?
4: Potrei farle la stessa domanda. Mi perdoni, le ho mangiato tutto il couscous del frigo.
6: Guarda Salva che con tu passione, con tu dulzura, arrancami il corazon.
7: Avvocato Spaccastronzi, ho motivo di credere che qualcuno stia cercando di uccidermi.
8: Che assurdità, Don Burundo. E cosa glielo fa credere?
7: La scorsa notte ho avuto un sogno in cui una nacchera cercava di farmi un pompino.
8: Che assurdità. Le nacchere non fanno i pompini.
7: E allora come spiega questi segni onorici di nacchia sul mio cazzo?
4: Potrei farle la stessa domanda.
7: Maresciallo Sciallomare, madre mia, cosa ci fate qui?
4: Potrei farle la stessa domanda, storpio.
1: Non si faccia ingannare dalla sua inattaccabile razionalità, maresciallo. L'avvocato Spaccastronzi è una persona di cui diffidare.
8: Che assurdità, donna Ruanda. Le persone non esistono, lo sanno anche i froci.
1: Burundu, figlio mio, ti prego, dimmi che non hai rivelato il mio
3: segreto
1: all'avvocato Spaccastronzi.
8: Donna Ruanda, mi spiace dirglielo, ma io ho saputo il suo segreto.

0: Davvero? Forza, me lo dica. Mi dica il
1: segreto.
2: Non ci crederà mai, maresciallo Sciallomare. Il
1: segreto
2: di Donna Ruanda è...
0: Caduto a terra morto. Qual è il segreto? Sdraiarsi a terra, rantolare. Caduto. Ah? Smettere di respirare? Qual è il segreto? Caduto a terra morto. La pernacchia? Parli! Sdraiarsi a terra, rantolare. Ah? Potrei farle la stessa domanda.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the Zeus.

0: Il mio nome è William. Amo il l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Oggi a Eternia è una bella giornata di primavera. Gli alberi sono azzurri, le montagne gialle e il cielo è blu uniforme con le nuvole disegnate a matita. La giornata ideale per un pic gay Nick.
1: Ehi, mamma!
2: Hai chiuso le porte del castello con i chiavistelli?
3: Sì, capo.
2: Hai liberato i draghi feroci sparalava?
3: Certo, capo, come da tuoi ordini.
2: Ti sei assicurato di chiudere gli accessi dalle segrete?
3: Quali segrete?
2: Come quali segrete deficiente?
3: Perché abbiamo delle
2: segrete? Sì, animale di merda, è un castello, è ovvio che abbiamo delle segrete.
3: Scusa, capo.
2: Corri immediatamente a chiudere gli accessi al piano inferiore. Dove sono le segrete? Così quel bastardo inchiappettatore non potrà entrare mentre pensiamo ad un piano per eliminarlo.
0: Oh, che fatica, quante scale! Ciao Skelly, ciao Troia, mamma mia, perché siete chiusi dentro in una giornata così troppo top di primavera? E cos'è che devi eliminare?
2: Oh, cazzo!
0: Se ti riferisci a quei brutti draghi cattivoni e poco docili che infestavano il tuo giardino, ci ho pensato io. Mi sono bastate due coccoline come si deve e sono diventati docili docili. Grazie anche al potere di Gay School.
3: No, non dirmi che ti sei inculato anche i draghi.
0: Ehi, uomo bestia! Ma cos'è questo linguaggio da scaricatore di porto? L'amore è amore in ogni sua forma. E quelle creature avevano tanto bisogno di rilassarsi.
2: Ma basta! Sei un cazzo di incubo trapanaculi! Ma si può sapere cosa cazzo vuoi dalla mia vita? Lasciami in pace! Non puoi piombare qui nel mio castello, per di più chiuso a chiave, infilarti nelle segrete dopo aver sodomizzato i miei draghi come cazzo pare a te! Mollami! Vai via!
0: Ma qualcuno qui è nervosa! Amore mio! Ci credo che sei isterica, sei al buio, e con questo peluche che puzza di lettiera, lo sarei anche io!
3: In che senso, peluche?
0: Dai preparati che andiamo a fare una gita troppo top in campagna, ho portato anche delle tartine di gorgonzola.
3: No, non ci vengo, il gorgonzola mi fa cagare!
2: Buono il gorgonzola!
0: Levati le voglie! Non sono per te.
3: Non ci vengo, punto e basta.
0: Dai.
3: Ho detto di no.
0: Vieni.
3: No e no, punto e basta.
0: Vabbè, ho capito. So come scioglierti, pasticcino mio.
3: Vaia, io me ne vado.
2: No, dai, seriamente.
0: Per il potere di Gay School. La vuoi un'altra tartina con il gorgonzola amore?
2: Sì, ma in bocca questa volta, ti prego.

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai, dai!
3: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì.
3: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
5: sì,
3: sesso.
5: No.
3: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
5: sì,
3: come da Lema.
5: Vale.
3: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare.
3: No, senti, sì, usciamo insieme.
5: Siamo coi piedi per terra.
3: Trombiamo insieme, amore.
5: Sì.
3: Spariamoci una rivoltata
5: ciao,
3: in faccia.
5: Ciao,
3: amore.
5: Ciao.
3: Baciami, amore. Baci. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Sì.
3: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
5: Guarda, io pontevo, mi ho ammazzato.
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
3: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
6: Sì, no, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
7: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, portovatti.
7: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
8: Lo Zoo di 105.
9: Lo Zoo di 105 presenta.
10: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà? Nigerio.
11: Il segreto.
10: Il segreto.
12: Il segreto di donna Ruanda è.
11: Il segreto.
13: Andrò a parlare col sindaco.
14: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

Nella puntata precedente, il maresciallo Formentello è morto poco prima di dire a tutti il segreto di Donna Ruanda. Ma la domanda che ci facciamo tutti è: quale cazzo è sto segreto di Donna Ruanda? Ma la domanda che ci facciamo tutti è: quale cazzo è sto segreto?

0: Eccomi, signora. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la macchina che ti fa entrare nella stanza.
1: Porta! Si chiama Porta! Quante volte te lo devo ripetere, brutta ignorante troglodita?
0: Sono desolata, padrona. Cosa posso fare per rimediare?
1: Ecco, brava. Non riesco più a trovare il mio contabestemmie in argento. Sai per caso dove si trova?
0: No, signora, mi dispiace.
1: Ah, tragedia! Come faccio senza il mio contabestemmie in argento? Oggi ritorna Burundo, il mio figlio prediletto. Lo sai quanto bestemmia e quanto ci tiene che si tenga il conto dei suoi porconi? Cosa c'è? Perché fai quella faccia da iguana calvo?

0: Donna Ruanda, non so come dirglielo. Io e suo figlio Burundi abbiamo un trascorso anale.
1: Entrambi.
2: Ma questo è un oltraggio. Di' la verità, hai sedotto mio figlio Burundo solo per scoprire il mio
3: segreto?
2: Ma nessuno conosce il mio
3: segreto.
2: Ma non la farai Francia. Ah no, te lo giuro sul mio giuramento, non la farai Francia. Ora chiamo il maresciallo Shalomare e ti faccio arrestare, ti faccio.
4: Buenas noches.

0: mio.
1: Mamma Ruanda!
0: Figlio mio, come sei cresciuto?
1: Ma io ho 44 anni!
0: E che c'entra? Tuo nonno Madagascarso è cresciuto fino a 72 anni?
1: Sì, ma nonno Madagascarso è frocio!
0: E come l'hai scoperto?
2: Potrei farle la stessa domanda!
1: Maresciallo Sciallomare, che sorpresa!
2: Non sono mica un ovento Kinder, Burundo!
1: Madre, ma stai tenendo il conto dei miei porconi?
0: No, figlio mio, purtroppo quella lurida serva straccia ha smarrito il mio conto a bestemmie in argento.
3: Non è vero!

0: Non ti arrabbiare, figlio mio. Fatti abbracciare.
1: Mi hai deluso, madre. Ora rivelerò a tutti il tuo
2: segreto.
0: No!
1: Sì! Sì!
3: Potrei fare la stessa bestemmia.
2: Il segreto
1: di mia madre è...
0: No! Togliete i beep! Voglio sapere il segreto! Togliete i beep!
3: Potrei fare la stessa...

0: Ciao stronzi, dovete fare uno scherzo a mia madre, che non è proprio un'aquila. Qualche settimana fa abbiamo fatto una grigliata con gli amici nella casa di campagna. A un certo punto una famiglia di vicini albanesi si è lamentata che li stavamo affumicando. E se questa semplice lite condominiale stesse per finire in tragedia? Pensateci voi e picchiate duro. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, sono il maresciallo Tenace, la chiamo dalla prefettura di Milano Sud, buongiorno.
1: Sì.
2: Niente, le spiego molto semplicemente il problema.

0: problema. Allora, a carico suo c'è pervenuta una denuncia seguita da un'ulteriore denuncia da parte di questo Daitan Boromir per una questione relativa dei fumi nelle vostre unità abitative. Insomma, lei ha questi vicini albanesi?
1: Oddio, mi viene la grigliata che ha fatto mio figlio.
0: Non ho capito, scusi.
1: La grigliata che ha fatto mio figlio a casa di mia mamma. Sì, mi dica, ho capito adesso, mi dica.
0: Lei è la mamma di chi?
1: Di me, di Marco.
0: Però la denuncia non è a carico di Marco, è a carico di Angela.
1: Certo, perché sul campanello c'è scritto Angela Luisa, perché la casa a me è intestata. Non sapevo niente di questa cosa qua io, eh.
0: Ma infatti io l'ho chiamata perché, guardi, quando si tratta di queste beghe con gli stranieri c'è sempre, insomma, noi alziamo sempre un pochino le antenne, perché il signor Boromir tra l'altro non è neanche incensurato e quindi ha dei...
1: Ma che vada a fare un culo l'albanese di merda. Dica, adesso ho capito tutto, mi dica.
0: No, mi deve dire lei che cosa è successo, dopodiché vediamo che si può fare con questo Daitan Boromir, perché...
1: cioè... Allora, la casa a me è intestata.
0: Sì.
1: Ok?
0: Sì.
1: La casa è disabitata.
0: Sì.
1: Perché era di mia mamma, mia mamma è venuta a mancare 5 anni fa.
0: Mi spiace.
1: I ragazzi vanno d'estate a fare la grigliata.
0: Sì.
1: L'ultima grigliata risale a Pasquetta. E questo glielo posso garantire.
0: Ecco.
1: Fumi di grigliata, ma c'è una distanza che saranno 300 metri dal cortile al condominio.
0: Beh, questa è una cosa che comunque verificheremo con la squadra,
1: certo,
0: mobile.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Questa casa ha una struttura fissa atta a grigliare?
1: No.
0: Quindi non c'è un'autorizzazione.
1: No, l'hanno fatto i ragazzi.
0: L'hanno fatto
1: come fanno i ragazzi.
0: Sì, signora,
1: ecco.
0: Però sì, io capisco, sono stato ragazzo anch'io, ci mancherebbe altro. Però se questa grigliata in qualche modo ha turbato la pace del signor Boromir, qui comunque la denuncia.
1: Ma scusi un attimo, ma invece di denunciare non poteva affacciarsi alla finestra e dire ai ragazzi di smetterla?
0: Signora, ma secondo lei io posso rispondere a questa domanda?
1: Sto facendo un discorso logico con lei.
0: No, mi rendo conto, signora, però qua il signor Boromir è venuto per ben due volte a sporgere denuncia, ha detto che si è lamentato, non ha tenuto da voi di smettere con queste grigliate che gli affumicano casa. Dice che c'è anche dei bambini piccoli che soffrono di asma. Oltretutto il signor Boromir, come le dicevo, ha dei precedenti penali, ha un porto d'armi, però appunto io volevo capire da lei che ci sono stati dei precedenti con questi vicini, c'è la possibilità di...
1: assolutamente no, la casa è disabitata.
0: Ma signora, la casa è disabitata, ma qualcuno ci abita il signor Boromir con la famiglia e il bambino asmatico qua.
1: No, forse non ha capito, io sono in una villetta per conto mio, il palazzo è confinante con il garage.
0: Sì signora, ma se il palazzo è confinante e salgono i fumi, il signor Boromir col bambino cardiopatico lì asmatico, quello che è, e c'ha ragione il signor Boromir.
2: Buongiorno maresciallo.
0: Buongiorno, si accomodi un secondo che sto parlando
1: con la signora. Ma certo, ma non sto dicendo niente in merito, però io la lamentela a chi è andata, cioè io non ero presente in quel momento lì,
0: signora,
1: c'erano
0: però,
1: dei gruppi dei ragazzi.
0: Però lei è l'intestataria della casa e lei deve rispondere penalmente. Poi se
1: ma
0: vuole,
1: certo,
0: se...
1: assolutamente sto prendendo atto di questa cosa, che però non ne sapevo niente, sto capendo cosa mi dice.
0: No, certo, però dal punto di vista penale la responsabile è lei. Tra l'altro avete acceso un fuoco non autorizzato e questo oltre a una sanzione pecuniaria che adesso andrà quantificata, ma siamo tra i 400 e i 600 euro per la nuova direttiva contro gli incendi boschivi.
1: Ma siamo pazzi, cioè veramente.
0: Lei, scusami, affumica il signore albanese che è qua con me. Stia fermo, stia fermo, signor Boromir.
2: Che è la signora?
0: Sì, un secondo. Capisce, signora? Adesso il signor Boromir è qua con me, noi l'abbiamo invitato per vedere se bonariamente a distanza si può risolvere la questione. Adesso l'ascolta anche il signor Boromir.
2: Buongiorno, signora.
1: Sì. Buongiorno a lei.
0: Ecco,
1: guardi, allora io sono dispiaciuta del fatto. Non ero a corrente di questa cosa del suo bambino e ne sono risentita anche perché sono un sanitario e lavoro in ospedale, quindi so di cosa sta parlando, non sono una stupida. Mi dispiace.
2: Stupido chi?
1: La cosa che...
0: No, stupida lei, capito. Dice. No, lei ha pensato che gli avesse dato.
1: Io lo sto dicendo a me.
0: La signora è stupida.
1: Ho capito del problema del bambino. Me ne dispiaccio.
2: No, io allora io accetto scuse, ma comunque deve pagare 500 euro.
1: Non è un problema. Passo stasera, cosa le posso dire?
0: Benissimo, d'accordo. Allora, per quanto riguarda... Lei è contento così, signor Boromir?
2: Vabbè, però comunque tutti i bambini miei si sono spaventati anche per tutto quel fumo che c'era.
0: Lei, secondo me, dovrebbe ritirare la denuncia.
2: Sì, ma ci prendevano anche in giro, no. Io non ritiro la denuncia.
1: Ma guardi che non ero io sono dispiaciuta, ma in quel contesto era un gruppo di ragazzi. E questa cosa, non... Guardi, a livello familiare mio va a finire male.
2: No, che va a finire male?
0: No, non si scherza.
1: Ma non con lei, con mio figlio sto parlando.
0: Però il signor Boromir qua nella prima denuncia dice che i ragazzi lì della grigliata lo hanno insultato con insulti razzisti. Dicevano torna al tuo paese,
2: sì, sì, albanese di merda. Continuavano a dire quello, torna al tuo paese, albanese di merda, albanese... Ma come ti permetti, oh? Ma io vengo sotto lì, figlio di puttana, pezzo di merda. Ma chi ti permetti, oh? Ma guarda te, io sono uno che lavora qua, si fa un culo così tutto il giorno.
0: Tenga a postura.
2: Scusi, scusi.
1: Ho capito benissimo. Vorrei solo che si risolvesse e le porgo le mie più sentite scuse. Io non ero presente, non sono quel tipo di persona per discolpa di mio figlio. Non si preoccupi che sarà in punizione minimo un mese.
0: Ma si vede che appunto lei non è il tipo, però non si è presa cura dell'educazione di suo figlio, che dà dell'albanese
1: non
0: di merda.
1: Non mi sono presa cura?
0: No, signora, evidentemente se il figlio brucia le cose, affumica i bambini e dà dell'albanese di merda a un lavoratore.
1: Adesso io non so se era lui in prima persona o se era il gruppo dei mentecatti che aveva assieme.
0: Era lui, signora, era lui. Io sono sicuro che era lui, perché è lo stesso che le ha commissionato questo scherzo nello Zoo di 105.
1: Voi siete delle merde. Voi siete delle merde.
0: Angela,
1: sono 105.
0: Angela, è uno scherzo di tuo figlio Marco.
1: No, vabbè, io sono in servizio.
0: Stai tranquilla.
1: Come siete pazzi.
0: Non c'è nessun Daitan Boromir armato che ti minaccia, Angela.
1: Io vi odio. Vi odio tutti. Io la massacro.
0: Ciao Angela.
1: Siete grandi, ciao, siete grandi. Vi ascolto sempre. Un bacio.
0: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
2: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
3: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda. Allora,
4: pronto?
3: Sì, pronto? Sì. Signor Nicola?
4: Sì, buongiorno, mi dica.
3: Sì, salve, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto un annuncio di lavoro, visto che cercava da lavorare.
4: Sì, mi dica, di che si tratta?
3: Allora, abbiamo un'attività lavorativa interessante, che noi stiamo collaborando con l'impero austro-ungarico.
4: Questo dove, mi scusi?
3: Qua in questo caso è verso la Prussia, diciamo. Comunque, fuori dall'Italia, abbastanza lontano, nel senso... credo che lei non sia portato per, giusto, conoscere le lingue straniere, no?
4: L'inglese appena appena
3: non basta. Facciamo così, se le interessa, abbiamo un'attività lavorativa molto interessante, tra l'altro con assunzione immediata in Puglia. Lei di dov'è?
4: Io sono di Bari.
3: Ah, di Bari? Minchia, bellissimo. Ascolta, c'ho un sacco di amici lì a Bari che stanno al quarto raggio del carcere, perché comunque bene o male sappiamo che voi a Bari siete tutti dei malandrini, quindi prima o poi si finisce lì, no? Adesso non so se è il suo caso. Vabbè,
4: se vuole dirmi gentilmente l'offerta del lavoro.
3: Allora, sì. Si tratta di lavorare per una delle nuove aziende della famiglia Berlusconi, presente, no?
4: Sì. Vuole far capire un attimino che tipo di contratto.
3: Allora, contratto, sono 4.300 euro lordi al mese.
4: Madonna.
3: 4.3, tolte le tasse rimangono 1.500. Vabbè, purtroppo sappiamo che in Italia le tasse sono alte. Il contratto a tempo indeterminato. La casa è incomodato d'uso, a patto che non fate i meridionali dentro, nel senso che...
4: Cioè?
3: Tipo che cazzo ne so, che ci fate partorire le mogli, quelle robe lì che si fa il meridione. Nel senso, manteniamo il decoro, se deve partorire la donna si porta in ospedale.
4: Ma sta scherzando, ma vuole di scherzare?
3: No, stavo scherzando, scusi. Dai, stavo dicendo, allora c'è... Vabbè, poi c'è la macchina incomodato d'uso. Tra l'altro è fortunato perché lì abbiamo una batteria di Renault 5 dell'86 e nel senso sappiamo che lì in meridione sono ancora in voga. Poi vabbè, ferie pagate, poi c'è tredicesima, quattordicesima, quindicesima, sedicesima, diciannovesima, ventesima, ventunesima, ventiduesima, la ventitresima, ventiquattresima, venticinquesima, ventisettesima, perché la ventisesima non la danno, ventottesima, ventinovesima e la trentesima.
4: Vabbè, ma mi faccio capire, ma cioè, che lavoro è? Che cosa devo fare?
3: Allora, si tratta di, in pratica deve lavorare presso le stalle che c'è in meridione il dottor Silvio, deve cambiare gli zoccoli ai cavalli, li deve lavare bene. Bene, e soprattutto completamente, vanno lavati per intero, quindi per evitare che poi prendano la scabbia, è importante che ai cavalli vengano lavati anche i peni, in pratica vanno scappellati, si fa il giro intorno alla cappella, la spugnetta, e poi vai tutto il tronco di sotto, no? Compresa la canalina in basso, una volta pulito passi i testicoli, diciamo i coglioni, no?
4: E coglione.
3: Poi pulisci bene tutta la pancia, la schiena, e vai dietro ancora e alla fine finisci l'ano.
4: Ma a voi di scherzare, ma per favore, ma che cosa stai dicendo?
3: Poi, somaro di merda, vedi di fare il bravo, ti sto andando a lavorare, non ho capito. Cazzo di comportamento è questo qua, scusa?
4: Ma si rende conto di quello che sta dicendo? Chiudiamola qui, facciamo finta che non ci siamo mai sentiti. Ma si rende.
3: Vabbè, senta, se non vuole fare. Scusi, se non vuole fare sto lavoro qua, ne posso fare qualcos'altro, nel senso. Se vuole c'è un posto libero presso, allora c'è sempre in Puglia, presso la nuova fabbrica di yogurt del Cavaliere. Lei ha esperienza con i latticini che sarebbe qua?
4: No, nessuna esperienza.
3: Vabbè, si tratta di nuovi yogurt ai peperoni da vendere nel barese, nel senso non so se...
4: Bravi, sente, se ne vado a fare in cura, lei lavora, scelta la palacciolo, qui ti mostra.
3: C'è anche il nuovo slogan che fanno lo spot in radio, quello che fa yogurt ai peperoni, il piamato dei teroni.
4: angula chi te muffe,
5: ma guarda sto peperone di merda, va.

0: Ciao Trimoni, fate uno scherzo a mio fratello che il 20 giugno si sposa. Doveva sposarsi il 15, ma per colpa del G7 tutta la zona di Fasano è stata delimitata dalle forze dell'ordine e quindi ha dovuto rimandare la data, con conseguenti problemi e bestemmie varie. Ora che invece è tutto a posto, che ne dite di mandare di nuovo tutto a monte? Conto su di voi! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Bonifex, Milano. Buongiorno, mi scusi il disturbo.
1: Sì.
2: Sì, allora la chiamo riguardo alla cerimonia del 20 giugno, il matrimonio del 20 giugno.
1: Sì.
2: La nostra società si occupa delle attività di bonifica al termine dei grandi eventi internazionali. La zona di Borgo Ignazia rientra nella Red Zone, che sarà protagonista del prossimo G7 il 15 giugno, come lei saprà.
1: Lo sappiamo.
2: Allora, la nostra società è stata incaricata dal governo dell'attività di bonifica che viene fatta successivamente agli eventi. Noi semplicemente passiamo e verifichiamo che non siano stati disposti elementi elettronici, cimici, esplosivi. È un'attività di bonifica standard che si fa. L'unico problema è che noi abbiamo in concomitanza un altro ordine e quindi il nostro camion purtroppo non sarà disponibile prima del 20 giugno. Quindi noi dovremo venire ad attuare l'attività di bonifica proprio il 20 giugno e io la chiamavo perché leggo che il 20 giugno c'è la sua cerimonia di matrimonio.
1: Infatti.
2: Esattamente.
1: Io ho già spostato la data. Il mio matrimonio è il 15.
2: Esatto. Il problema è che noi non possiamo andare oltre il 20 giugno perché superati i 5 giorni dal termine dell'evento, la bonifica non ha più alcun significato. Quindi noi dovremo purtroppo essere presenti il 20 giugno con i bonificatori durante la cerimonia.
1: Quanto tempo vi serve più o meno?
2: Guardi, se non troviamo niente, il tempo può variare da 2 alle 4 ore. Il problema è che noi mettiamo in campo comunque dei mezzi automatizzati. Ci sono questi due tir, poi ci sono dei mezzi robotizzati che compiono la bonifica ambientale. Tutto ciò che è, ad esempio, riproduzione musicale, audio video, telefoni, per 2-4 ore sarà completamente disabilitato.
1: E vabbè, come si fa?
2: Purtroppo non potete mettere musica, non potete usare i cellulari, non potete usare niente di digitale. Ad esempio, le fotografie, se le scattate in pellicola non c'è nessun problema. Se le scattate in digitale, inevitabilmente i dispositivi rimangono compromessi o addirittura non funzionano. Stessa cosa per la musica.
1: Io capisco, ma non è normale.
2: Io fossi lei, comunque, visto che ha tempo, penserei a una soluzione alternativa,
1: Un'altra? Semplicemente mi sono, scusi francesi, sono rotto il cazzo, sentato rispondere a tutte queste date, non guarda, mi va proprio.
2: Purtroppo non dipende da me, io semplicemente vengo lì.
1: Ma per me però,
2: No.
1: Abbiamo dato 2 anni fa il matrimonio.
2: Sì, però le spiego, se noi dovessimo trovare ad esempio la presenza di una cimice o di un dispositivo elettronico non riconoscibile, noi dobbiamo farlo brillare, capisce? E quindi lei nel mezzo del matrimonio si troverebbe una deflagrazione.
1: Perfetto, quanto risulta il risarcimento danni in quel caso?
2: Per tutte le notizie, diciamo, più dettagliate, se vuole le passo l'ingegnere che sicuramente saprà rispondere alle sue domande.
1: Perfetto, grazie.
2: Grazie, mi attenda un attimo in linea, glielo passo subito.
3: Round 2.
4: Sì, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, salve, sono l'ingegner Pistacchio, lei è il signor... giusto?
1: Sì.
4: Come le spiegava il mio collega, purtroppo, sa, c'è il rischio che ci siano delle telecamere spia, delle cimici e noi, oltre agli impulsi elettromagnetici, dovremo fare anche delle piccole, medie detonazioni nel caso in cui venisse trovato qualcosa che noi riteniamo pericoloso.
1: Allora, semplicemente la cerimonia inizia alle 16. Nel caso in cui voi non riuscite a sgomberare l'aria entro le 16, non l'aria, cioè a me non mi interessa, potete anche stare fuori dal cancello.
4: No, qui l'aria, qui si parla di tutto lo spazio in assoluto. Tra l'altro volevo chiedere, voi avete invitato dei bambini anche al matrimonio?
1: Diciamo di sì.
4: Sarebbe meglio di no per i gas al fluoro anti-antrace, che comunque non... insomma...
1: non... vabbè, come si fa, voglio dire?
4: Infatti qua...
1: invito una famiglia senza il suo bambino?
4: Sarebbe meglio per il bambino, cioè non vorrei che poi magari in futuro il bambino avesse dei problemi di malformazione.
1: Allora, non gli posso parlare di cifre con lui o con un'altra persona?
4: Non mi fraintenda, io capisco l'importanza del suo matrimonio per lei, ma capisce che a livello nazionale, a livello governativo del suo matrimonio non ci interessa, ecco, lo stiamo facendo perché...
1: Ho capito benissimo, ecco. Però dopo un giusto risarcimento danni posso fare quello che voglio.
4: Voi avete in previsione fuochi d'artificio, robe varie?
1: Avevamo e abbiamo anche annullato per quello.
4: Ecco, bravo, perché entra poi in azione l'allarme del sistema di difesa dei robot. Non vorremmo che, insomma, venisse fuori un disastro. Perché...
1: appunto, quindi ho già sopportato troppe limitazioni senza avere nulla in cambio.
4: Io fossi in lei...
1: anche perché io il matrimonio l'ho prenotato 2 anni fa, il G7 è stato deciso a ottobre, dicevo come priorità venivo io.
4: Anche cibo, io spero che voi abbiate fatto comunque, abbiate previsto il catering all'interno, perché non vorrei che con tutte queste sostanze eccetera, cioè, qui si rischia la sterilità, cioè siamo
1: cena fuori.
4: No. Io non mi posso assumere la responsabilità che lei un domani mi denuncia perché un suo parente, un suo amico è diventato sterile. Cerchi di capire, cioè stiamo parlando di...
1: No, lei deve cercare di capire a me. Io come posso? Lei mi dice no, non può fare. Ma io posso fare quello che voglio.
4: Ma lei può fare quello che le pare. Però mi scusi, cioè io non posso prendermi la responsabilità che lei tra un anno mi denuncia perché lei è un pazzo e vuol farsi i cazzi suoi, mi scusi,
1: Io ho pagato.
4: Ma a me non frega, mi scusi, ma a me di quello che lei ha fatto. Io adesso, mi scusi, non voglio essere maleducato. Però.
1: Come dite voi, il G7 a me non frega un cazzo. Cioè, io ho già pagato tutto, non posso di certo buttare all'aria.
4: Ma mi scusi, ma qui stiamo parlando delle decisioni del mondo, del futuro del mondo, e dobbiamo paragonarlo a un cazzo di matrimonio. Ma mi perdoni, lei è un brufolo, cioè.
1: Io ho pagato 30.000 euro già anticipati. Chi mi dà a me questi 30.000 euro?
4: A me onestamente non frega un cazzo, mi perdoni. Sta parlando con un ingegnere, io sono laureatissimo, non so se capisce. Cioè lei è un bifolco qualsiasi, ecco. Ma mi scusi, ma anche lei, ma che razza di uomo è che mette in pericolo la sua futura compagna per una vita con detonazioni, impulsi elettromagnetici? Ma lei magari tra una settimana, dopo 20 giorni, si ritrova senza un testicolo. Ma mi scusi, ma che razza di uomo è anche lei?
1: Non voglio mettere...
4: Lei è un cretino se fa sta roba, lei è un imbecille, mi scusi se mi permette.
1: Dopo 30.000 euro io posso ascoltare il matrimonio.
4: Ma io non le do un cazzo, mi perdoni, io non le do un cazzo, io non c'ho 30.000.
1: Allora andremo in causa.
4: Facciamo così, io il 20 giugno arrivo coi camion, poi quello che succede, saranno cazzi suoi a questo punto. Lei non vuole collaborare, a questo punto si arrangi. Io non ho tempo da perdere con un bifolco, tra l'altro, cioè, sarete lì a mangiare, come a ingolfarvi come delle bestie. Siete dei terroni poi alla fine, perché questo è il problema del nostro paese, che voi sottosviluppati non volete collaborare, è sempre così. Il problema siete voi terroni. Guardi, le passo il mio collega che mi sta girando i coglioni, guardi, mi scusi.
1: No, fra me, vaffanculo.
3: Round 3.
2: Signor buongiorno, allora ha risolto con l'ingegnere?
1: No, mi sono semplicemente preso brutte parole.
2: Ma non credo proprio, insomma, l'ingegnere è una persona di riconosciuta...
1: Non credo proprio?
2: Non credo, l'ingegnere è una persona di riconosciuta moralità.
1: Ma mi stai prendendo il culo per caso?
2: Ma certo, sei nello Zoo di 105! Terrone! È uno scherzo di tuo fratello!
1: Che bastardo! Mandate a cagare! Non mi voglio scusare più, vai!
4: Auguri, auguri, divertitevi!
2: Grazie. Auguri, congratulazioni!
4: Ciao, grande!
2: Ciao!
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

10 anni fa, 4 omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.

0: Caro sbirro Natale, mi chiamo Hannibal Smith e sono un mercenario buono. Mi piacciono le cose marroni e lunghe che si fumano, le cose marroni e lunghe che si ciucciano, e l'anno scorso per Natale mi hai portato un pacco regalo, ma dentro c'era una vagina. Ora, con tutto il rispetto, che cazzo me ne faccio di una vagina? Io ci ho provato a infilarmela nel...
1: Capo, che stai facendo, capo?
0: Ma sbirla!
1: Aia!
0: Non vedi che sto scrivendo una letterina a sbirro Natale, eh? Sbirla!
1: Aia, capo! E perché scrivi una lettera? Non puoi mandargli una mail?
0: Ma sbirla!
1: Aia!
0: Sei inutile come un cetriolo senza spine. A sbirro Natale si scrive una letterina, è la tradizione. Sbirla!
1: Aia! Allora anch'io voglio scrivere una letterina a sbirro Natale.
0: Purtroppo, sbirla, ho una penna sola e devi agitarla tantissimo prima che scriva. E poi scrive bianco. E che cazzo, adesso che mi stavo segando, sto telefono a forma di minchia. Pronto? Qui parla il Gay Team.
2: Aiuto, Gay Team! Dei brutti ceffi vogliono rapire gli elfi di sbirro Natale! Dovete aiutarci, porco!
0: Hai detto gli elfi di sbirro Natale? Questo sembra proprio un caso per il Gay Team. Presto, tutti al furgone del Grinch marrone!
3: Io non ci voglio andare da sbirro Natale. Poi Grinch marrone non mi piace. Sono di colore, tu sei razzista, fraccio.
0: No, guarda che chiamo Trump,
3: Fraccio.
0: Senti, nero.
3: Tu sei razzista.
0: Scusa, ma facciamo un attimino due passi indietro. Allora, io non è che sono razzista. Cioè, voglio dire, ti fai la cresta, ti metti tutte le catene d'oro al collo, hai una macchina da tamarro. È normale che date nell'occhio.
3: Però ballo da paura, gioco bene a basket, un cazzo così.
4: Team, grazie al cazzo siete qui!
0: Tranquillo, chiappette addobbate, li salviamo noi gli elfi di sbirro Natale!
5: Hey team! Hey team! Lo sappiamo che siete lì! Consegnateci gli elfi, uscite fuori con le chiappe ben in vista! Avete tempo fino a Pasqua, dopodiché verremo a prendervi!
0: Dannazione, dannazione! Dobbiamo trovare un modo per uscire di qui? Vediamo un po', è Natale? Ma certo! State pensando a quello che sto pensando io?
6: Costruiamo un cazzo cometa!
3: Costruiamo un cazzo cometa!
1: Dipingiamoci un cammino sulle chiappe e caghiamo Babbo Natale!
0: Ma zitto, sbirla! Forza, ragazze, costruiamo un cazzo cometa!
7: Va, ragnatela!
8: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
9: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
1: Dovete smetterla!
10: Mazzoli, ascolta, veramente, ascolta, lasciamo stare tutte le chiacchiere che diciamo noi, le cazzate che diciamo noi. Ma facciamo il film, ma so che faremo minimo 20 milioni di gas, guarda. Ascolta, lasciamo stare tutte le barzellette nostre, madonna, guarda, mi devi credere. Un film che dura un'ora, facciamo 20 milioni di gas. E credimi, porca puttana, credimi. Se ci mettiamo tutti quanti, non riusciamo a farlo. Oh, ascolta, lasciamo stare tutte le barzellette, i casini. Almeno un minuto serio possiamo parlare, capito? E poi cerco di venire in Italia, vieni una volta, che cazzo stai a fare? Sembra lì stai.
11: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
5: Ok, Gay Team, il tempo è scaduto. Ora ci infiliamo un pallone di Maradona nelle mutande e veniamo a prendervi.
0: Avete sentito, ragazze? Presto, tutte sul cazzo cometa!
12: Oh no! Hanno un cazzo cometa!
13: Sparate, le magi! Sparate, le magi!
5: Ritirata! Ritirata immediata!
0: Namekeka, te ne vai prima di ricevere il tuo regalo di Natale?
5: No! No, no, è Natale, siamo tutti più buoni, il cazzo cometa nel culo, no, non me lo sento proprio!
14: E invece sì, gran cazzo nel culo!
0: Adoro i c***i ben sfondati.
1: Colonnello, lo sai perché l'albero di Natale ha la punta dritta?
0: No, perché sberla?
1: Perché gli ho toccato le palle.
5: Era meglio il cazzo cometa nel culo.
15: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
5: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
3: No, John... si chiama di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
3: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: Il terzo nome,
3: cioè,
4: come
3: è un principe lei?
4: Mio padre Narbucci.
3: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
3: si chiama?
6: Sì.
3: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
3: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
3: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo!
3: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor di Lerda.
4: Vedi qua?
3: Sì.
4: Biberò?
3: Biberò?
4: Bicazzo!
3: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
6: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Ecco.
6: Certo. Verrà semmai da una borraccia.
4: La borraccia non è.
6: Io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
6: con
4: è
6: un bicazzo.
4: La borraccia.
3: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
8: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
3: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
8: Beh, la facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
3: Ma no, ma no, no, no.
4: Ce l'hai alle scarpe lì.
3: Quelli
4: anfibi
3: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B, bibite.
3: Le bibite.
4: B, banane.
3: Le banane.
4: B, B, B, la sor, tua sorella, fa le B. Le B. B-ne.
3: Bravo. Oh, infatti, si
4: io
3: sa, esistono.
4: Non posso respirare con le bocche.
3: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
4: Voglio.
3: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: La coccinella.
4: Cosa no? Cosa no?
8: Coccodrillo.
6: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
3: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo.
3: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma la coccinella.
3: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
3: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te morci, te stramorti, è tutta la famiglia tua.
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
3: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è porta fortuna.
3: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
4: È una vergogna.
8: Basta, si alza.
3: Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
8: Il cardamomo.
3: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
4: Ma
3: quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
3: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
3: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
3: Giusto,
4: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
3: Bravo. Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
6: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
3: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
3: Dica qualcosa.
4: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, ma vaffanculo. 105
1: Lo Zoo di 105.
9: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin sa fischiare con le dita dei piedi. Vladimir Putin può fumare una sigaretta da entrambi i lati. Vladimir Putin è talmente dotato che può fare sesso anale con una donna, passando dalla bocca. Quando lavorava come operaio, Vladimir Putin prendeva la tredicesima ogni mese. Vladimir Putin è un seguace del Feng Shui. Per migliorare la salute del suo popolo, ha spostato la Russia. Una volta Vladimir Putin ha trovato un quadrifoglio sulla Luna. Durante una tormenta, Vladimir Putin può contare i fiocchi di neve. Vladimir Putin ha risolto il problema della pedofilia, costringendo le donne russe a partorire figli di 18 anni. Tutti possono guidare una bicicletta in carbonio, ma solo Vladimir Putin può respirarla. Vladimir Putin sa scrivere il suo nome pisciando sulla neve in Arial 16 Bond. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Yeah.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo infame a mio fratello, che sono 2 anni che ha perso la tessera sanitaria e non riesce a rifarla in nessun modo. Ha provato alle poste, in comune, in caserma, ma niente. E se qualcuno la stesse usando per fare cose illegali, fatelo cagare addosso. Round 1.
1: Sì, pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Mi chiamo Michele Colciago, lo chiamo dalla direzione amministrativa dell'ospedale San Raffaele di Milano. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Mi scusi, io la chiamo perché all'atto di lasciare delle fatture per un'operazione di rinoplastica abbiamo trovato un'incongruenza con la sua tessera sanitaria.
1: Ma di rinoplastica?
2: Sì, noi abbiamo effettuato un intervento di rinoplastica correttivo, un intervento estetico. E...
1: ma non a me, mi sa che avete sbagliato persona.
2: E, dopodiché si è creata un'incongruenza. Perché?
1: Sì, perché non ho fatto nessun intervento.
2: Eh sì, questo me ne ero reso conto anch'io. Più che altro, in questo momento noi ci troviamo nella necessità di fatturare l'intervento. Quindi,
1: e quindi?
2: Però ovviamente si tratta di una sostituzione di persona.
1: E quindi come dovremmo procedere poi?
2: Innanzitutto, se fosse possibile, quando è comodo, che lei passi al San Raffaele o ci invii tramite PEC una copia della sua tessera sanitaria e possibilmente di un documento.
1: Ascolti, facciamo così, può richiamarmi più tardi, verso mezzogiorno e mezzo, per cortesia.
2: Guardi, in realtà no, quindi se possiamo fare adesso, guardi, una cosa di 5
1: adesso
2: minuti.
1: Adesso non posso perché sono impegnato in una riunione, pensavo fosse una cosa veloce.
2: Noi come ospedale San Raffaele... ha buttato giù?
3: La recuperiamo!
2: Minchia, dura adesso.
3: La recuperiamo!
2: Proviamo.
3: Carico, credici Fabio!
2: Non ci credo per un cazzo.
3: Ce la facciamo! Round 2.
4: Pronto?
5: Sì, pronto. Chiamo dal San Raffaele di Milano. So che l'ha contattato mio collega poco fa.
4: Mi dia il suo numero di riferimento, il codice del San Raffaele.
5: Mi perdoni, a parte che non capisco l'atteggiamento.
4: Mi dia quello, se no mi rivolgo immediatamente ai carabinieri.
5: No, forse non ha capito. Siamo noi che dobbiamo rivolgersi ai carabinieri,
4: sì,
5: per una sostituzione.
4: Sì,
5: lei non ha la voce di una persona nata nel 1996, quindi posso presupporre che ci sia una truffa in atto.
4: Come?
5: Lei non ha la voce di una persona nata nel 1996.
4: A lei non interessa la mia voce.
5: Beh, interessa, mi perdoni. Sono il responsabile amministrativo dell'ospedale San Raffaele. Sono il dottor Facchinetti, se lo segni pure. Allora, in questo momento stiamo verificando una probabile sostituzione di persona attraverso una tessera sanitaria. Quindi abbiamo la necessità che lei venga al San Raffaele con la tessera sanitaria a dimostrarci. Mi perdoni, allora, se lei non ci pensa nemmeno, noi emettiamo la fattura.
4: Mi dica dove mette la fattura.
5: No, lei deve venire all'ospedale San Raffaele con la tessera sanitaria originale a dimostrarci che lei. No, lei.
4: Non ha nessun diritto di dirlo, ha capito? Lei deve venire. Allora le dico, lei deve venire a casa mia.
5: No, ma io ma mi permetto, il problema è, mi perdoni. Il problema, a parte che lei non è il signor Stefano, e l'ho capito abbondantemente.
4: Certo,
5: qualcuno
4: io sono papà
5: che fa.
4: Del signor Stefano,
5: allora, se lei è il papà, dovrebbe avere del giudizio in quanto padre e aiutare
4: cosa
5: suo figlio
4: a rispondere. Ma lei, a quanto pare.
5: Ma lei come si permette di dare a me che non ho del giudizio? Ma lei chi è per dare a me che non ho del giudizio? Mi perdoni.
4: Appunto,
5: io sto cercando di risolvere un problema che è vostro familiare. Ma non vuole finire di parlarmi sopra? Ma lei, ma l'educazione dove l'ha imparata, mi perdoni?
4: A casa sua, a quanto pare.
5: Ma come si,
4: permette?
5: Ma come si permette?
4: Allora,
5: ma lei sa con chi sta parlando? Ma lei sa con chi sta parlando?
4: Ma lei lo sa con chi sta parlando?
5: Io sto parlando con un impostore,
4: sì?
5: Che ti sta facendo le veci di una persona matura e maggiorenne.
4: Ma lei,
5: che in questo momento
4: a quanto pare abbiamo fatto la stessa scuola della maleducazione, visto che lei si è posto come dottor Facchinetti, che a me me ne può fregare meno se lei è dottore. Io sono un ingegnere, ma non gli ho detto.
5: Ma a me della sua laurea, sa cosa mi faccio io con la sua laurea? Mi perdoni.
4: La stessa cosa.
5: Lei la mattina
4: devo
5: è a casa
4: andarci.
5: A far finta di essere suo figlio. Io sto dirigendo un ospedale, mi perdoni. Quindi la sua laurea può prenderla, arrotolarla e infilarsela nel culo. Ingegnere di sto cazzo, ha capito? Maleducato, ha capito? Io sto cercando di risolvere un vostro problema. Ha capito? Mi chiami dottor Facchinetti, ingegnere. Dottore fallito, ha capito? Lei è un fallito a casa, io dirigo un ospedale. Si vergogni.
4: Sa cosa che sta dirigendo circo?
5: Lei è a casa, un disoccupato, ha capito? A carico dello Stato.
4: E io non vedo. Guarda,
5: ma quale ufficio legale? Lei a fare le marionette di legno, lei a casa. Che c'ha tempo di perdere tempo a far finta di essere suo figlio? Si vergogni.
2: Dottore, pronto, pronto.
4: Mi continuo a urlare, che tanto non l'ascolto.
2: No, mi scusi, sono di nuovo col Ciago, il dottore ha perso un attimo la pazienza, e se possiamo riportare la conversazione su un binario civile.
4: Nessuno qui ha ancora capito che cosa è successo.
2: Ma perché, mi scusi, se...
4: Lei si è solo posto dicendo che deve far pagare, deve far la fattura, no. E non sappiamo neanche di che cosa.
2: Mi scusi.
4: Poi dopo si mette a urlare, fa lo show dicendo che è il dottor Pacchinetti.
2: No, però mi scusi, mi scusi. Io stavo parlando con suo figlio. Suo figlio ha chiuso la chiamata mentre gli stavo
4: dicendo. Allora, se io faccio 02...
2: Sì.
4: 62537 non sì. Esiste nessuno San Raffaele, come mai?
2: Abbia pazienza, è un numero interno, non è che noi chiamiamo dal centralino.
4: No, 62537 non è un numero interno.
2: È un numero interno.
4: Ormai è il 98 finale che può essere interno.
2: Ma mi scusi, ma lei di lavoro cosa fa? Lavora in una compagnia telefonica.
4: No,
2: lei
4: perché,
2: è un pazzo.
4: Perché lei ha fatto solo terrorismo
2: pazzo.
4: Telefonico. Tanto è vero che il signor Stefano mi ha dato in mano il telefono e ha detto vedi tu cosa puoi fare.
2: Ma lei ha peggiorato
4: perché
2: la situazione,
4: scusi. Non ha fatto nessuna rinoplastica. Non ha mai stato un San Raffaele.
2: È questo.
4: Non deve imporre.
2: Le spiego molto semplicemente. Niente, non
4: sì,
2: mi fa spiegare,
4: sì.
2: Deve rompermi i coglioni. Allora, il problema è questo: che qualcuno si è fatto una rinoplastica con i dati di suo figlio. Le è chiaro il problema?
4: Vabbè, comunque.
2: Eh no, vabbè un cazzo, scusi, vabbè un cazzo. Abbia pazienza, ha mangiato la faccia al direttore sanitario del San Raffaele.
4: Ma a me non me ne può fregare
2: meno
4: del direttore.
2: Ma si figuri a me che cazzo me ne frega, scusi, che suo figlio c'ha il nasone, scusi.
4: Guardi che non siamo più nei tempi che uno doveva parlare con una persona e si doveva intemorire perché è il direttore sanitario, cioè, non ho capito.
2: Senta, scusi, abbia pazienza. Allora, suo figlio ha 28 anni.
4: Sì, ma lei non si preoccupa.
2: Mi fa parlare con suo figlio. Ma scusi, ma
4: no,
2: lei cosa fa? Gli pulisce
4: allora,
2: anche il culo.
4: Mi dia la PEC.
2: San Raffaele.
4: Minuscolo?
2: È lo stesso, nella mail è lo stesso, su, non siamo più nei tempi in cui uno si deve inchinare al primario, però non sa scrivere una mail, cazzo.
4: Allora, San Raffaele.
2: Chiocciola?
4: Sì.
2: San Raffaele.
4: Sì.
2: .it. Non era difficile. Ma allora, scusi, ma lei veramente ha un delirio di onnipotenza. Lei sa i numeri interni degli ospedali, sa le mail degli ospedali.
4: Non so la mail, so che San Raffaele, chiocciola sanraffaele.it, non è un indirizzo PEC.
2: Perché? Che scusi, ma San Raffaele che PEC ci deve avere? PEC Poste Italiane. Senta, no, guardi, tra le varie cose.
4: Avrà PEC quello che.
2: Ma non ha PEC, cioè ha un dominio San Raffaele.
4: Comunque, che cosa ha bisogno lei? Mi faccia capire.
2: Ho bisogno.
4: In parole povere. Ha bisogno la tessera sanitaria,
2: sì.
4: Di mio figlio.
2: Sì, la tessera sanitaria di suo figlio è un documento che dimostri che suo figlio non si è fatto tagliare il naso dal dottore. Unitamente a questo, deve dare un grande, grande, grande abbraccio all'altro suo figlio, Alessio, che le ha commissionato uno scherzo nello Zoo di 105!
4: Mio fratello, fatti uno scherzo con 105. Comunque non sono papà di Stefano io.
2: Chi cazzo sei?
4: Pirla che ha trovato per strada.
2: Ma porca troia, che schifo.
4: No, sono un suo collega di lavoro.
2: Minchia come ti sei incazzato.
5: Ma ti sei inferocito per niente, cioè.
4: Il problema è che è il mio grosso difetto anche sul lavoro. Siccome sono loro responsabili, infatti non mi sopportano.
2: Ci credo. Minchia, sei una persona orribile.
4: Spesso e volentieri parto per le tangenti e comincio a urlare.
5: Passaci Stefano che lo mandiamo a fanculo e chiudiamo sta telefonata.
1: Pronto?
5: Ma sei un cagasotto di merda!
2: Coniglio!
5: Ti sei fatto difendere dal capo ufficio, fai cagare, fai!
1: Siete numeri uno.
2: Comunque fatela una plastica al naso, che a furia di pippare ti cade prima o poi.
1: Adesso la prendo in considerazione.
5: Comunque la tua tessera sanitaria ce l'abbiamo noi, ce la siamo infilata nel culo.
2: Sì.
1: Anche perché è scaduta.
2: E ti abbiamo migliorato, pensa.
5: Ciao coglione!
2: Ciao, salutaci tuo fratello.
1: Belli. Ciao, grazie.
6: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Radio 105.
8: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: Far. Lui conosce tutti.
1: Ma chi?
0: Lui è pieno di pila.
1: Ma quando?
0: Lui c'ha le Ferrari.
1: Ma che cosa?
0: Lui c'ha le barche e le ville.
1: Ma va!
0: Lui è amico dei più potenti.
1: Ma figurati!
0: Lui sa sempre tutto di tutti.
1: Ma mollami!
0: Lui è il Cazzaro.
2: Pronto, Giacomo? Cosa? Stai guardando il processo del lunedì? Cosa? C'è uno con i capelli rossi che parla male l'italiano? Ah, ho capito. Ma stai parlando di Aldo. Siamo amicissimi, praticamente fratello e sorella. Ma sai che è da tanto che non lo sento? Ciò che lo chiamo, va.
3: Hello.
2: Aldo?
3: Sì.
2: Ciao, sono Luca Alba, come stai?
3: Pronto, chi sei?
2: Sono Luca Alba, ciaierie, tartufi, Volkswagen, pellami Ocean Drive, ti ricordi?
3: Oh, Luca, bene, dimmi.
2: Bene, se ti disturbo?
3: No, no.
2: Senti, allora, ti volevo chiedere una cosa, ma tu stai lavorando adesso?
3: No, adesso no.
2: Ma te la sentiresti di fare un programma nuovo?
3: Sì, va bene, sembra la cantonella, con mia figlia, capito?
2: Ok, vabbè, no, ti spiegavo, poi se ti interessava parlavo.
3: Dimmi.
2: Allora, praticamente, tu ti ricordi di me che io ho finanziato anche il film di Lino Banfi? Allenatore del pallone 2, Allora, ti spiego, adesso, siccome io ho un'azienda di tartufi, volevo fare un programma sul calcio, che tra l'altro sulle reti Mediaset, quindi, insomma, magari ti interessa di più, dove noi praticamente parlavamo di calcio, ovviamente dirigevi tu l'orchestra perché tu sei il mago della situazione, e nel mentre si parlava anche di tartufi, capito?
3: Sì, perfetto.
2: Ecco, questo se ti interessava.
3: Deve parlare la cantonella mia figlia che sa tutto.
2: Ah sì, salutamela tanto, me la ricordo. Mancava davvero niente, ti dovevo chiamare papà. Tu l'hai saputo cosa ho fatto adesso quest'anno?
3: Come?
2: Da settembre, senti la novità che ho chiuso adesso con Sky, con Team e con la Federazione del Calcio. Da settembre il pallone sarà tutto praticamente plastificato con la figura del tartufo.
3: Vabbè.
2: Figata, no?
3: C'è questo che Antonella.
2: Ancora Antonella. Aldo, ti sento ripetitivo,
3: è meglio parlare con lei, perché lei Renzi proprio presente con gli ha chiesto di rifare il processo per la RAI.
2: Ma chi, Matteo?
3: Sì,
2: conosco benissimo, abbiamo fatto i Boy Scout insieme, domani sono a cena con lui, se vuoi ci metto una buona parola.
3: Il problema è Antonella l'organizzatrice.
2: Sì, Aldo, te lo dico però, mi stai un po' asciugando con Stantonella. Adesso hai capito perché non è andata tra di noi. Tu stai bene, vai in vacanza quest'anno?
3: Certo, io c'ho una villa a Mondreone, vicino al Terminillo.
2: Ah, che però, figata!
3: Però ci vado sempre a luglio, agosto, capito?
2: Ah, adesso sei ancora tranquillo, insomma.
3: Adesso sono ancora tranquillo a Roma.
2: Senti, se dovessi passare dalla Sardegna, lo sai che io ho il Constellation lì che ti aspetta.
3: Come no, non ti preoccupare. Parla con Antonella, che magari lei già è venuta in Sardegna un'altra volta.
2: Oh, hai rotto i cazzi con Antonella.
3: Fatto da Antonella, che è meglio Antonella.
2: Torniamo a noi. Tu sei a Milano o sei a Roma?
3: No, sono a Roma io.
2: Ok.
3: Non è da pure a Roma.
2: Ok, ok, no, perché io adesso prendo il privato e vado a Roma, quindi magari la becco. Poi stasera scappo in Francia e c'è la partita. Va bene.
3: Okay.
2: Aldo, sei stato gentilissimo, ci vediamo presto.
3: Anche io, un abbraccio forte.
2: Un abbraccio, ciao. Guarda che ti mando i tartufi, mi raccomando, corri con risotto,
3: D'accordo, come no.
2: Un abbraccio.
3: Un abbraccione, ciao.
2: Ciao. Pronto, Giacomo? Tutto a posto? L'ho trovato benissimo. Lucidissimo. Appena mi ha sentito si è ricordato subito di me. Non so se te l'ho mai detto, ma io e la figlia Antonella siamo arrivati quasi all'altare. Poi purtroppo Renzi ha rovinato tutto. Comunque tutto a posto. E tu mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
0: Il Cazzaro.
4: Lo Zoo di 105.
5: Radio 105.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
11: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè,
11: c'è il sangue. Allora,
7: sì, va
11: signora...
7: Bene. Questo
11: mi ascolti, sì, ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai al telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Mettici il pennino nella cacca. Stai al telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci.

0: dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
1: Sì, scusa collega.
0: No, guardi.
1: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
1: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
0: Ho capito, ma per telefono.
1: Alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
1: Su tutto qua.
0: Va bene.
1: Lo sport.
0: Sì.
1: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
1: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
1: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
1: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
1: per
0: cosa
1: chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
1: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
1: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
1: ma tu,
2: che ti ho
1: ma
2: fatto
1: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
1: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
1: Dio c***o cane, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
1: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
1: Uno.
0: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
1: Che vaffanculo, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora,
0: sì,
1: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
1: No.
0: Niente,
1: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
1: fare la
3: so
1: cacca.
3: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
1: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
4: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
0: Benissimo, vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo,
0: sì.
1: Decisivo?
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
2: Hai visto Peppino? Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
6: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
7: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
8: Non intrappolato!
7: Sky
8: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, di più la cosa quella crede, insomma.
6: Ma porca. Skywalker.
7: Aiuto, mi ha dato Skywalker!
6: Madò, questa ha la sold, devo andarla a salvare.
9: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
8: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
5: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave.

0: La Millennium Piccione.
1: La Millennium Piccione.
2: Fammi solo, portami dentro. Ho capito! È la scoreggia nera!
3: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
4: Segui l'istinto, Tato.
5: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
6: a prenderlo in culo.
5: Sì.
7: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
8: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
7: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
7: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
7: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tromu.
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
7: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
2: No!
7: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho guardato.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scorre qua, penso di te. Figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno oscuro. Nell'anno oscuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Lasciami patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che te sordi, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Catalogna, Catalogna. Chiesta l'incriminazione per Puigdemont, il leader indipendentista catalano, che giusto perché è una persona dotata di coraggio e di coglioni, se ne scappa a Bruxelles chiedendo di rimanere là come un conigliaccio. E su questa questione dell'indipendenza della Catalogna io sinceramente non ci ho capito un cazzo. Non ho capito che cazzo vogliono questi, se vogliono diventare indipendenti, chi lo vuole, quanti sono, che cazzo vuole questa gente, cazzo vuole. Io non l'ho capito, spero che l'abbiate capito voi. Parliamo di questo oggi, indipendenza della Catalogna, che cosa ne pensate, se ci avete capito qualcosa, dai. Sentiamo Crotone, Crotone, dica, in onda, dica.
4: Pronto, prego?
3: Sì, scusi, dove si sta segando in una lavatrice lei? Si sta facendo una sega dentro una lavatrice, sento un rumore strano.
4: Sì, sì, infatti.
3: Sì, lei si masturba dentro gli elettrodomestici?
4: Esatto.
3: Come mai? Una perversione, è una perversione, è stato picchiato da piccolo, come mai?
4: Ma tu...
3: Sì, lei è sicuro di non essere Yeti, Sasquatch? Dov'è, scusi? Detenuto in una prigione? Cos'è, un Avenger?
4: Sono un fantasma.
3: Sì, di uno stronzo però.
4: Dell'anima di tua sorella.
3: Sì. Sa che lei è veramente inquietante, sembra un tipo un sacerdote fenicio.
4: Più o meno.
3: Lei cosa fa? Strappa cuori, sgozza capre? Cosa fa?
4: Sgozza capre.
3: Sì, sgozza capre. Rito satanico?
4: No, satanico no, no, no, no.
3: Va bene, senta Mefistofele, lei ce l'ha un'idea sulla Catalogna? Prima di andare a baciare il culo a Baphomet, vuol dirmi la sua posizione sulla Catalogna?
4: Esattamente.
3: Esattamente, va bene, senta, vuol dire qualche cosa al presidente uscente? Sì, ma perché lei forgia spade mentre parla al telefono con me? Mi faccia capire.
4: Perché sto lavorando.
3: Sì, ma lei è un cazzo di Efesto. Si fermi un attimo e mi dica che cosa pensa di Puigdemont, che è andata a Bruxelles. Dica.
4: Speriamo che lo trattengano lì.
3: Sì, perché?
4: No, perché sta combinando un casino.
3: Sì, quindi secondo lei la Catalogna non ha nessun diritto di richiedere l'indipendenza?
4: No.
3: No, va bene, adesso torni pure a forgiare i suoi cazzo di fulmini per Zeus e si levi dai coglioni. Dai, va fa culo te, Apollo e Ares. Dai, dai, dai, dai, via. Lei è tutto il Monte Olimpo. Andiamo in Piemonte, Piemonte. Cuneo, andiamo a Cuneo.
5: Ah, la Catalogna.
3: Sì, che cosa ne pensa lei?
5: Sì, l'insalata.
3: Insalata? Che cazzo sta dicendo?
5: Buona.
3: Ma vada a fanculo, lei è vegani. Che cazzo sta dicendo? La Catalogna, la regione della Spagna. Non ha seguito il movimento indipendentista?
5: No, vegano sarai te.
3: Sì, vabbè, adesso non facciamo uno scambio di insulti. Specchio riflesso senza ritorno, senza parola. Vada a fanculo lei dentro la aiuola. Senta, lei si è fatto un'idea di questa vicenda che coinvolge la Catalogna? La Catalogna?
5: Sì.
3: Sì, quale? Dica.
5: Con i pomodori, la cipolla per me.
3: Ma non faccia lo spiritoso del cazzo, coglione. Sa benissimo di cosa stiamo parlando.
5: Sì, sì, sì.
3: Sì,
5: Come la Lombardia, il Veneto.
3: Esatto.
5: Fanno bene.
3: Sì, sì, sì. Secondo lei ci hanno ragione i catalani che vogliono rendersi dipendenti oppure no?
5: Certo. Che se ne andassero tutti a fare in culo insieme al Veneto e alla Lombardia.
3: Sì, ma la Catalogna non è in Italia, idiota. La Catalogna è in Spagna. Che cazzo c'entra col Veneto e la Lombardia, che hanno fatto un referendum?
5: Che fanno bene essere indipendenti.
3: Tutti vogliono essere indipendenti.
5: È troppo giusto.
3: Troppo giusto. Cazzo lei, Enzo Braschi? Cos'è, paninaro lei?
5: Sì, da Cuneo.
3: Da Cuneo. Lei vorrebbe un Piemonte indipendente?
5: Sì, certamente.
3: Certamente. Che cosa fareste voi da indipendenti? Dica, che cosa produce il Piemonte?
5: Piemonte, sicuramente specialità di tutto il mondo,
3: di mare.
5: Diciamo, arrivano dal Piemonte.
3: Sì, tipo, dica, me ne indica un paio, dica.
5: Sì. Vari tipi di razze di carne, non so se capisci.
3: Razze
5: non è che parliamo
3: carne.
5: Qua del vegano e dell'insalata.
3: Sì, dica le razze di carne, dica.
5: C'è la chianina che è piemontese.
3: Ma non dica cazzate, la chianina della Val di Chiana, si chiama chianina apposta. Che cazzo dice? Chianina è della Val di Chiana, dov'è la Val di Chiana?
5: In Lombardia.
3: In Lombardia è la Val di Chiana, certo. Lei non capisce un cazzo di vacche, chiede a sua madre, via, vaffanculo, dai. Via. Un altro per favore, dica, in onda, veloce.
6: Buongiorno,
3: lei ha seguito la vicenda della Catalogna, dell'indipendenza della Catalogna?
6: No.
3: No? Dove cazzo è stato lei? Su Marte in questi giorni? Lei sta orbitando intorno al pianeta Terra dentro un satellite?
6: No, perché? Che cosa volevi?
3: No, io non volevo un cazzo da lei e non credo neanche che sia in grado di offrirmi alcunché di interessante. Però la Catalogna da circa un mese è in piazza per chiedere l'indipendenza al governo centrale spagnolo. Lo ha visto?
6: Ah.
3: No.
6: No.
3: Lei non legge il giornale?
6: No. Sì, leggo.
3: Sì, cosa legge? Dica. Guarda le figure lei.
6: Sì, le figure guardo.
3: Sì. Lei guarda...
6: E poi guardo dove
3: mette i piedi, no?
6: Disco pub dove ci stanno le serate, dove si balla e basta.
3: Lei guarda i disco pub dove ci stanno le serate e basta.
6: Sì, dove si balla.
3: Certo.
6: Dove si mangia, e quello mi interessa.
3: Sì, questa è informazione, chiaramente, su contenuti. Lei quindi...
6: questo.
3: Sì.
6: E niente, e poi partite di calcio.
3: Partite di calcio, quindi lei legge la Gazzetta dello Sporco, immagino, così dalla voce.
6: Sì.
3: Esatto.
6: Ha indovinato.
3: Dello Sporco?
6: Niente, quello lì.
3: Quello lì. Ma quindi lei non ha seguito, ad esempio, che i calciatori del Barcellona hanno detto di voler comunque rimanere nella nazionale spagnola? Questo potrebbe averlo letto, sì.
6: Sì, l'ho letto.
3: L'ha letto, e che ne pensa?
6: Che fanno bene.
3: Fanno bene a cosa?
6: Che rimangono nella nazionale.
3: Lei nel frattempo però va in un disco?
6: Vado a disco pub.
3: Sperando disco?
7: Come?
3: No, dico, lei va in un disco pub sperando disco?
7: Che ballo.
3: Disco ballo. No, era un sottile gioco di parole. Lei sì. va in un disco pub sperando disco?
7: Disco ballo.
3: Disco ballo. Il sottile gioco di parole, forse la mia arguzia è eccessiva per le sue capacità intellettuali, era disco pub, disco pare.
7: Sì.
3: Quindi lei va in un disco pub sperando disco?
7: Disco ballo.
3: Ballo.
7: Non ho capito.
3: No, non ha capito. Lei va in un disco pub sperando disco?
7: Di ballare.
3: No, no, no, no, non ci siamo capiti. Sto cercando di inculcarle in quel cervello atrofizzato che lei ha, che in questo momento è un emorroide coperta di capelli, che c'è un gioco di parole tra disco pub e disco pare. Capisce? Quindi lei va nel disco sì. pub sperando disco?
7: Abbo.
3: Disco oh. abbo, disco abbo, cos'è disco abbo? Ma cos'è lei di Neanderthal? Sperando disco? No, vabbè ragazzi, no. Da dove telefonava questo? Da Cro-Magnon. Ma siamo all'assurdità, siamo alla pazzia. Una persona che non è in grado di articolare sei sillabe. Sei sillabe, noi parliamo di Catalogna, parliamo di indipendenza. E la gente non sa pronunciare la T. La T. Andate a fanculo, dai, metterò di coglione.

0: lo Zoo di 105.
1: Ed ora la seconda parte di
2: La promessa, la serie TV per stolti pensionati.
3: Don Alonso, scenda giù e ragioni. Perché invece di petare fino alla luna non si mette a indagare su un altro omicidio?
4: Giusto, padre. Se è un'altra indagine ciò di cui hai bisogno.
5: No, no, non farai tanta fatica a trovarne uno. Il mondo è pieno di misteri, come ci insegna Jacopo.
6: Ma certo, questa sì che è un'idea geniale. Un'altra indagine. Bravo, Don Alonso. Sei sempre il migliore. Pat pat, autopacca sulle spalle. Mi congratulo da solo perché sono un pallone gonfiato.
3: In realtà l'idea l'avrei avuta io, Don Alonso.
6: L'unica cosa che hai tu sono 120 kg di lardo di troppo. Presto ora, conterò fino a 20. Voi andate ad ammazzare qualcuno e poi io vengo a cercarvi.
4: Padre, no, no, non funziona così. Non è come nascondino.
5: E poi se sai già il nome dell'assassino, che gusto è? Scusi, è come quando giochi a Cluedo e guardi le carte prima di mettere la bustina. Cioè, che...
3: Non ci sarei averti più.
5: Cosa?
3: Non ci sei diverti.
5: No, ci
3: più.
5: Si rompe i coglioni comunque, che lui è un gioco di merda, però almeno facciamo finta, no?
6: Quindi proponete un omicidio di seconda mano? Ma questo non è un po' troppo da pezzenti?
4: No, padre, come l'antiquariato.
3: Dobbiamo trovare un omicidio già commesso da qualcun altro, Don Alonso.
5: Più passi di mano, più l'assassino è pregiato. È come la canna, no? Deve passare di mano in mano. Se no hai mangiato il pollo.
6: Mi piace, mi avete convinto. Presto, andiamo a comprare un omicidio.

0: armi, che cazzo fate? Mettete giù quel fucile a pallettoni! Sono il giardiniere della villa! Porca...
1: Oddio! È il giardiniere Paco! Qualcuno gli ha sparato!
2: Giardiniere Paco!
3: Chi è che ti ha sparato? Prato!
0: È stato...
4: Zitto, non ce lo dire! Vogliamo scoprirla da soli, l'identità del tuo assassino!
1: Assassino? Ma Don Alonso, e il giardiniere Paco non è morto?
4: Non è ancora morto! Lo vedi che fa fatica a respirare?
2: Padre, fa fatica a respirare?
3: Che lo stai strozzando, pa! Cioè, è proprio come il col di un dacchino! Basta strongolarlo!
0: Non respiro! Aiuto!
4: Bugia! Gli sto solo tenendo caldo il collo! Muori, merda!
1: Soffro! Oh no! È muerto!
3: Morto!
4: Non disperatevi, non è colpa nostra. Abbiamo fatto di tutto per salvarlo, soprattutto io. Ma non temere, giardiniere Paco. Troverò il tuo assassino, te lo giuro. Scoprirò chi ti ha fatto questo, anche se dovessi, anche a costo di strangolarti un'altra volta. Ora volo via, come Superman!

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County. O Orange County, insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, com'hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 al tonico.
4: Di 13 al toto calcio. Il 13 dal tonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. Honolulu blu bom bom blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che
4: il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: a domellarsi. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze.
3: E questi jeans della Stone Hour?
4: Della Stone.
3: Questi jeans cos'è, chiedi? Questi jeans della Stone Ainsen.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No, non
6: c'ho la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo.
1: Allora, mi spugno. La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
1: L'Aston Martin Vintage. L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare. Migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: I know I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Forchera!
1: Bacchiera! Che dolore amaro!

0: alla promessa è tempo di nuove avventure. Sostantivo femminile plurale che significa vicende singolari e o inaspettate, che possono spaziare dalla ricerca di un forziere ricolmo di buoni pasto fino a tormentosi rapporti sessuali più o meno consenzienti con animali fantastici come il capricondor o l'anguilla dalla ciolla piumata. In questo caso però ci riferiamo a delle misteriose ed emozionanti indagini per omicidio. Stiamo parlando del provvidenziale quasi assassinio del giardiniere Paco, poi completato dallo stesso Don Alonso nel flashback che segue.
1: Assassino? Ma Don Alonso, e il giardiniere Paco non è morto?
2: Non è ancora morto. Lo vedi che fa fatica a respirare?
3: Padre, fa fatica a respirare?
4: Che lo stai stronzando, pa! Cioè, è proprio come il col di un dacchino, basta strongolarlo!
5: Non respiro, aiuto!
2: Bugia! Gli sto solo tenendo caldo il collo! Muori, merda!
1: Oh no! È muerto!
0: Ed ecco quindi che il magnate delle cravatte a un tanto al chilo ha finalmente per le mani l'eccitante avventura che tanto agognava.

0: Ma nuovi e pericolosi imprevisti si annidano dietro l'angolo. Di cosa si tratterà? Non ci resta che scoprirlo.
1: Ah, povero giardiniere Paco, così giovane e già così morto.
2: Padre, mi permetto di contraddirti. Il giardinier Paco aveva la bruttezza di 82 anni, c'era una baracca cingiosa, senza denti, vecchi proprio.
1: Appunto, ci conoscevamo da una vita. Ah, quante ne abbiamo passate assieme, io e il giardiniere Paco.
3: E ne dubito, Don Alonso, e il giardiniere Paco era stato assunto solo ieri.
1: Ah, davvero? E allora con chi è che andavo a mignotte durante la guerra?
2: Quello è lo stallier Pablo, padre!
4: Lo hai fatto frustare a morte lo scorso Natale
2: come regalo di compleanno per Gesù! Regala sorpresa! Non se l'aspettava, 2000 anni la prima sorpresa che gli fanno Gesù.
1: Ah sì, giusto. Vabbè, un povero vale l'altro. Ora allontanatevi dal luogo del delitto, per favore. Devo fare una cosa molto importante.

0: sono l'orso. Cosa fa? È impazzito. Perché fa la pipì sul cadavere del giardiniere Pacco?
1: Fidati, cameriera Nappa. È quello che avrebbe voluto lui. Lo conoscevo bene. E poi così cancellerò le tracce che ho lasciato nel mio encomiabile tentativo di salvargli la vita. Non vorrete che venga ingiustamente accusato del suo omicidio, non è vero?
2: Scusa, padre, ma sono costretto a darti del coglione. A parte il fatto che il colpo di grazia gliel'hai dato tu.
3: Ma poi non credi che pisciare su un cadavere morto moribondo sia il modo migliore per cancellare le tracce?
1: Lo so benissimo che non è il modo migliore, figlio Manuel con la barba, ma la cacca l'ho già fatta la settimana scorsa.
4: Scappiamo, scappiamo, via, via!
0: Che succede? Perché i dipendenti della Promessa fuggono tutti?
1: Tornate indietro! Vi pago per farvi prendere a frustate, non dal panico! Dannazione! Si può sapere cosa sta succedendo?
2: Guarda, padre, arriva
3: una jeep dell'esercito! Che bella, che motorone!
5: Buongiorno, Don Alonso! Sono il generale Fuggi Fuggi dell'Esercito Investigativo Internazionale!
1: Il generale Fuggi Fuggi, ha detto? Capisco. Ora si spiega il perché del Fuggi Fuggi generale.
5: Ah, molto divertente, Don Alonso! Se è un po' più originale questa battuta, me la fanno tutti! Vedremo se sarà così spiritoso quando l'avrò portata in caserma!
1: In caserma? E perché dovrei andare in caserma?
5: Abbiamo ricevuto una telefonata anonima, Don Alonso. La nostra fonte dice di averla vista uccidere il giardiniere Pacco.
1: Cosa? Non crederete alle fonti, spero. Ragioni un attimo, generale Fuggi Fuggi. Che motivo avrei avuto per strangolare il giardiniere Pacco?
5: Si è tradito da solo, Don Alonso. Non ho mai detto che è stato strangolato. Presto, arrestatelo.
1: Lasciatemi! No, lasciatemi! Così mi stropicciate le braccia! Cameriera Nappa! Figlio Manuel! Diteglielo che sono innocente!
0: È stato lui!
3: Lui l'ha strangolato!
2: Visto, io lo ha strangolato!
1: Ah, traditori! Ma mi vendicherò! Vi strangolerò con le mie stesse mani, come ho fatto con il giardiniere Pacco! Sono innocente però, eh? Innocente!
6: Come andrà a finire?
7: Come andrà a finire?
6: Scopritelo nei prossimi episodi di La Promessa.

0: Lo Zoo di 105.
1: È stata vittima dello zoo per 5 anni. Le abbiamo regalato una seconda giovinezza, una vita surreale, facendole credere cose che nessuno avrebbe creduto, nemmeno sotto effetto dell'MD. Nemmeno sotto effetto dell'MD. L'abbiamo fatta innamorare, sposare, credere a trame insulse, accettare figli partoriti analmente dal marito. Abbiamo creato un mondo totalmente inverosimile. Nuova stagione. Nuova vita anche per Santina. Nuova vita anche per Santina. Basta telefonate a base di sesso. Basta chiacchierate senza senso. Da oggi Santina diventa parte della squadra. Ovviamente a sua insaputa. Ma da oggi entra in missione. Nasce. Mission Santina. Nasce Mission Santina.
2: Pronto, l'ufficio Masbeb, signora?
3: Dimmi.
2: Sì, salve, mi ha incaricato Basetterra di darle un compito. Potrebbe darci una mano, cortesemente?
3: E che fare?
2: Allora, siccome stiamo organizzando una festa di compleanno per suo marito.
3: Sì, esatto.
2: Stiamo preparando una festa di compleanno per il compleanno fra 3 anni. Siccome vogliamo fare le cose fatte bene, in grande stile, e sappiamo che Aldo è appassionatissimo di un dolce fatto di carne. Non so se lo conosce.
3: Dov'è adesso?
2: Cosa, scusi?
3: Dov'è Aldo?
2: In questo momento è in cima al palazzo, fa la bandiera oggi.
3: Fa Aldo?
2: Aldo fa, sì.
3: Fa la bandiera?
2: Sì, perché il martedì fa la bandiera. Sta appeso al pennone sopra il palazzo e sventaglia.
3: Ma dove si trova, scusi?
2: Sopra il palazzo in Donegani.
3: A Milano?
2: Sì, a Milano, esatto. Sì.
3: Ah, lì a Milano. Ho capito.
2: Vuole che le faccio mandare un selfie mentre fa la bandiera?
3: Oh, si può fare?
2: Sì, mi organizzo un attimo, non è un problema. Tanto adesso dovrebbe essere calato un pelo il vento. Mi fa un favore, si ciuccia il dito, mi dice da che parte viene il vento, se da nord o da sud, così glielo dico subito.
3: Al polo nord.
2: Al polo nord, esatto. Allora, signora, ci può fare una cortesia se le do un incarico per organizzare, così ci dà una mano a organizzare la sorpresa di compleanno?
3: Sì, e che cosa devo fare?
2: Dovrebbe chiamare in macelleria, cortesemente. Adesso poi gliele passiamo noi. E ordinare dei cazzi di toro interi.
3: Le gambe?
2: No, i cazzi di toro interi.
3: Le gambe di toro?
2: No, i cazzi di toro.
3: Oh, sacramento.
2: Ha presente cosa sono? Dopo il filetto c'è il cazzo di toro.
3: No, guardi, le gambe di toro.
2: No, i cazzi di toro.
3: Ah, i sassi di toro.
2: No, i cazzi.
3: Mai
2: i cazzi di toro.
3: Ah, i tazzi.
2: No,
3: cazzi.
2: No, non cazzi. I tazzi, non i sassi, non i pazzi, i cazzi.
3: Sì, va bene, dai.
2: I cazzi di toro.
3: Sì, che cosa devo fare?
2: Allora, adesso chiamiamo in macelleria e cortesemente dovrebbe ordinarne due però sopra i 6 kg, se è possibile.
3: Tutto il mondo sanno che io sono un monocloide e anche io amo Aldo Basso.
4: Signora?
3: Pronto?
4: Salve.
3: Allora,
4: senta, adesso mi deve ordinare 2 cazzi di toro da 6 kg l'uno. Ha capito?
3: Sì.
4: Ok, le passo la macelleria di Basetterra.
3: Va bene. Dai, che mi si brucia tutto.
5: Maria?
3: Pronto?
5: Senta,
3: io vorrei per mio marito Aldo Basso, il tenente Aldo Basso, 2 litri di sbocca.
5: Sì, buongiorno, mi dica.
3: Sei un macellaio?
5: Sì.
3: Ecco, allora hai 2 cazzi di toro.
5: Pronto? Sì?
3: 2 cazzi di toro. Cazzi di toro. Cazzi di toro.
5: Pronto?
3: Ma va a cagare, va. Non capisci niente? Ma porco, non capisci niente.
6: Buonasera.
3: Pronto?
6: Sì, pronto, buonasera.
3: Buonasera. A me mi serve sono la moglie di Aldo tenente Aldo Basso. Per questa sera mi servirebbe due cazzi di toro.
7: Di?
3: Hai capito? No, o sei sordo?
7: Non ho capito.
3: Oh porco. Due cazzi di toro.
7: Sì, no, ma lei deve chiamare in frutteto, macelleria, non ho capito.
3: Ma tu non sei un macellaio, sei chi?
7: No, allora le do il telefono.
3: Sei un parrucchiere?
7: Macelleria. Lei sta chiamando in enoteca.
3: Oh porco.
7: Le do il telefono della macelleria.
3: Eh?
7: Le do il telefono della macelleria.
3: Due litri di sbocco, non ce l'hai neanche quello?
7: No, ma non mi sente o no?
3: Due litri.
7: Ma senta, le sta chiamando un telefono sbagliato.
3: Ma porco.
7: Le do il telefono della macelleria.
3: Hai bevuto? Sei ubriaco? Ma vaffa. Pronto?
8: Pronto, sento, pronto, chi parla?
3: Vuoi sapere chi sei?
8: No, chi è che è lei che ha chiamato?
3: Io ho chiamato un po'.
8: Uè. Signora, ha chiamato lei qua, chi è che cerca?
3: Vai a cagare. Se ti scappa, che è ora.
8: Ma
3: io non ho buon tempo, hai capito? Ho da lavorare.
8: Allora va a lavorare, che cazzo vuoi? Non mi rompere i coglioni.
3: Ma porco.
9: Mission Santina. Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: La Se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
2: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
1: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
3: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
5: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, la solda, la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
4: Sei ignorante,
2: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda, Nascara, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo. Sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti. Tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa. Così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
6: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
0: papà, dammi lo sold. Papà, dammi lo sold. Dammi lo sold. Dava dai, subito, dammi lo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: This is a zoo, only for you.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Chi merda? Il leggendario animale mitologico che rinasce dalle proprie feci. Penicottero. Grosso uccello di colore rosa pallido, privo di ali e con una corolla di pelo che circonda le grosse zampone gonfie e tondeggianti. Si muove roteando su se stesso e vive principalmente nelle docce. Lombrico Center. Curioso invertebrato strisciante, abile nel segare, piallare, trapanare, incollare e martellare. Il predatore naturale del Lombrico Center è il Leroy Merlo. Frocicogna. Grosso uccello che ama i grossi uccelli. Germano Mosconi. Volatile acquatico simile al germano reale, ma particolarmente insofferente alle correnti d'aria. Per gli appassionati di birdwatching, ecco alcuni dei suoi più famosi richiami.
3: Madonna, quei cani! Mi tocca rifar tutto da capo! Ostia, non venite dentro! Non venite dentro, mi hai distratto!
2: Narvalium. Enorme mammifero marino che abusa di psicofarmaci. Coccodrillo. Rettile a tempo determinato. Fa le stesse cose di qualsiasi altro coccodrillo, ma non ha un cazzo di diritti. Se lo vedete piangere, non è perché ha appena mangiato. Lo hanno licenziato in tronco. Quei merde. Droghedario. Camelide con una gobba sola piena di cocaina. Pampera. Felino predatore dal manto scuro che si aggira ubriaco per i peggiori bar di Caracas in cerca di bastarde da spolpare. La pantera attualmente rischia di estinguersi per rissa o per cirrosi epatica. Scimpanzeman. Primate arboricolo difficilissimo da vedere in quanto perennemente avvolto in una nuvola di fumo di MS rosse. Alligabue. Metà anfibio, metà luciano. Passa la vita a fabbricare stivaletti e cinture con la propria pelle che indossa fino alla morte. L'alligabue lo trovate da Mario, prima o poi. Totano marrone. Rarissimo mollusco terrestre che si sviluppa sull'organo genitale maschile durante pratiche sodomite. Per oggi è tutto. Goodbye.
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinate?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo

0: Altro qualcos'altro?
1: Sono di pilate.
0: Ah, interessantissimo.
2: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
3: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalik Nikos!
2: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
4: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
2: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
5: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calmati.
6: Eiaculatore precoce?
5: Cinese di
6: Leon-san! Leon-san!
5: Sì.
6: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
5: No, no!
6: Vieni qua!
5: Tu all'italiano non
6: vieni
5: puoi
6: qua,
5: fare!
6: Leon-san.
5: Non puoi fare cinese!
6: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
5: No, figlio puttana!
6: Metto la cela! Tolgo la cela!
5: Oh, è buono, Schneis, è buono!
7: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
5: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
8: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
5: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
8: Hop hop ghiaccio.
5: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
8: Hop
5: hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
9: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
5: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
10: Zio Gadget, è una tragedia!
5: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
10: Ma che fai, zio? Disegni?
5: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
10: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
5: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
7: L'ispettore Gadget. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
11: Dissapori, dissapori, dissapori.

0: Ventresca puntata. Bilico ha finalmente trovato il coraggio di affrontare il padre della sua fidanzata Shalbury, il terribile dittatore aziendale Big Jim Barbinson, per chiedergli di poter sposare sua figlia.
1: Sono venuto a chiederle la mano di sua figlia.
2: Ma gliel'hanno amputata almeno 3 anni fa, non so nemmeno più dove l'hanno messa.
1: Non ci siamo capiti. Io voglio sposarla.
2: Chi? Tu sposare la mia piccola? Ma non farmi ridere!
1: Quindi quella bellissima barzelletta della lepre, il negro e l'estintore, non gliela racconto?
2: No, ascoltami ragazzo. Io sono il dittatore aziendale. Una figura di assoluto prestigio in azienda. Seconda solo a quella del Darth Vader Massimo e del mega genocida aziendale. Non posso pensare che la mia piccola vada in moglie a un che ruolo hai tu?
1: Sono stato promosso da poco capocoso del reparto aggeggi.
2: Un capocoso? Ma per favore!
1: Ma io la amo, sua figlia. Ogni volta che la guardo negli occhi...
2: Ma se gli sono stati cavati da un'aquila 6 anni fa? Abbiamo dovuto sostituirli con delle palline di gomma!
1: Sì, dicevo in senso figurativo. Comunque ogni volta che la guardo nelle palline di gomma, sento che è la donna a cui mi voglio legare per tutta la vita.
2: Ma è già legata a un altro essere vivente.

0: Un caimano, per l'esattezza. Qualcuno glielo ha legato addosso 2 anni fa e non siamo ancora riusciti a sciogliere i nodi.
1: Ma io so vedere oltre quella bestia feroce che cerca di staccarti un braccio ogni volta che ti avvicini a Shalbury per baciarla. Il nostro amore è più forte di 1000 caimani.
0: Ascolta, ragazzo, voglio essere sincero con te. Io credo che mia figlia sia, come dire, non credo che sia proprio una bella ragazza. Anche le protesi alle gambe che porta da 4 anni, che sono state fatte a forma di zampa di mucca, perché quel giorno era di turno un veterinario.
1: Non sono un problema per me. Ma mi dica dove vuole arrivare.
0: Beh, io temo che tu non sia attratto da lei e che vuoi sposarla solo perché è la figlia del dittatore aziendale.
1: Per ricavarne una posizione di potere?
0: Esatto.
1: Posizione di potere che indurrebbe i miei superiori ad avere maggiore considerazione di me?
0: Sì, più o meno.
1: Per poi magari un domani far valere il peso del nostro apparentamento per scalare i vertici dell'azienda e diventare ricco, potente e pieno di figa?
0: Può essere una bella tentazione, sai?
1: Ma io cose del genere non riuscirei nemmeno a pensarle. E poi sono troppo innamorato di sua figlia.
0: Shalbury.
1: Sì, esatto. Io l'amo con tutto me stesso. L'amo quasi più della mia amante segreta transessuale.
0: Ti vedo molto deciso, ragazzo. E va bene, voglio concederti un'opportunità.
1: Grazie, la ringrazio infinitamente. Posso chiamarla papà?
0: Se vuoi morire male, sì.
1: Continuerò a chiamarla dittatore, se non le dispiace.
0: Allora, se tu veramente ami mia figlia, dovrai fare qualcosa di straordinario per lei. Dovrai costruire uno strumento musicale con questo.
1: Ma questo cosa?
0: Non lo vedi?
1: Ma siamo in radio.
0: Ah, già. Dovrai costruire uno strumento musicale con questa pellicola trasparente.
1: Quella che si usa per avvolgere l'hashish.
0: Sì, proprio quel... Ma tu come fai a saperlo?
1: Me l'ha detto un amico.
0: Sì, certo, pure a me. Accetti la sfida, allora?
2: Bilico accetterà la sfida per amore di Shalbury e riuscirà a costruire uno strumento musicale usando della banale pellicola trasparente? Lo scoprirete nella prossima liutaia puntata di Dissapori, che si intitolerà... Il violoncello fan!
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.

0: Subaru.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a Bretagna sulla cipalla così.
1: Però
2: this is the zoo. Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
3: resto è già. Allora, oggi tutta l'Italia parla di un nostro conterraneo che, acchiappato dalla polizia fuori da un locale di Miami, è stato condotto in carcere e poi incaprettato per 13 minuti consecutivi. È stato pubblicato un video di una bodycam che documenta nel dettaglio l'orrore delle botte, delle percosse, delle torture nei confronti di un nostro concittadino. Ma c'è chi dice che questa è la prassi negli Stati Uniti. Don't fuck the police, bisogna stare attenti a non irritare i poliziotti, perché quella è la norma. Altri invece dicono che è un trattamento disumano e che un paese democratico, la più grande democrazia del mondo, non dovrebbe permettere episodi di questo genere, soprattutto nei confronti di una persona che ha avuto solo così delle piccole intemperanze. Ma io voglio sentire voi su questo, sul ragazzo italiano torturato a Miami. Apriamo le linee. Andiamo a Lucca dal Malmostoso, vai Malmostoso da Lucca, vai poliziotti americani, vai.
4: Che pezzo, cosa devo pensare? Gli americani sono una mangia di capre del cazzo, tutti a dire ah Putin, la Russia, oddio. La Russia sono cattivi, Gli americani sono i peggio merda della storia dell'umanità.
3: Sono i più peggio merda?
4: Sono le peggio merde del pianeta, punto.
3: Perché? Perché?
4: Sono tutti, sempre.
3: Perché?
4: Sono i peggio imperialisti del mondo.
3: Questo
4: devono
3: è vero.
4: Per il cazzo chiunque.
3: Certo.
4: Devono portare la democrazia finita,
3: sì.
4: Perché solo finita.
3: È finita.
4: Portano loro,
3: perché
4: e loro,
3: è finita?
4: E loro si possono permettere appunto di pescare un ragazzo italiano, che non so cosa ha fatto, magari ha fatto anche qualcosa di sbagliato.
3: Episodi di intemperanza, ha insultato i poliziotti. Non si può insultare i poliziotti in America.
4: E allora hanno fatto bene arrestarlo, ma non incaprettarlo come una capra del cazzo, porca m***a.
3: Però si usa così negli Stati Uniti, tutti lo sanno che in America la polizia ha la mano di piombo, il pugno duro,
4: Alla fine è una roba razzista anche fare questa cosa.
3: Ma non credo proprio che sia un episodio di razzismo, ma perché dovrebbe essere un episodio di razzismo?
4: Mi stupisco che sia uscita questa notizia, forse cita solo in Italia perché è italiano, ma nel resto del mondo non se l'ha inculato nessuno.
3: E no, se lo sono inculati i poliziotti a quanto pare.
4: Ah, è vero, sì.
3: È un po' invidioso lei, è un po' invidioso, voleva starci lei lì.
4: Diciamo che sicuramente qualche poliziotto Nerone ti avrebbe fatto comodo.
3: Va bene, allora le mando del nastro isolante per legarsi mani e piedi e farsi inculare. Arrivederci, salve.
4: Perfetto,
3: salve.
4: Grazie.
3: Salve, arrivederci, salve. Andiamo da Cecco da Perugia, vai, dici la tua, Cecco, vai.
5: No, cioè, per loro è normale, però tecnicamente no, cioè, è un abuso.
3: È un abuso, dice lei?
5: Sì, beh, certo, dopo lassù pare che è un mondo a parte, ma...
3: In che senso?
5: Non la vedo così.
3: In che senso è un mondo a parte, non ho capito.
5: Per loro usa la violenza, abusi di potere è una cosa normale.
3: Normale negli Stati Uniti, si abusa di potere continuamente.
5: Certo,
3: mi faccia qualche esempio.
5: Se vedono uno che corre con le cuffie, magari lo tampinano dietro con la volante, giustamente quello corre con le cuffie, con la musica non li sente, questi scendono, vanno là, la manettano e...
3: Questa notizia lei da dove l'hai vinta? Scusi, cioè uno corre con le cuffie e una volante lo insegue, lo ferma e lo ammanetta, perché?
5: No, questa è una scena di un film,
3: di un
5: però
3: film.
5: Ripresa da una, cioè, da una storia vera, insomma.
3: Certo. Io ho visto una scena di un film dove ci sono due persone alte, un cazzo e un barattolo, che vanno a buttare un anello in una fornace. Chissà dove sarà questa fornace, andiamo insieme a cercarla.
5: Che ne so.
3: Non sa un cazzo lei, vaffanculo Gandalf, dai, levati dai coglioni, dai, ha visto in un film. Sto stronzo di Spielberg, un altro, dai. Andiamo in Calabria dove c'è Giacomino, vai, caso del ragazzo torturato, vai Giacomino, vai.
6: Sono inculato, vero?
3: No, adesso questo non lo so.
6: Video, è quel video dove l'hanno legato per 13 milioni e l'hanno inculato, vero?
3: Non lo so questo, adesso non sono entrato così in profondità nella disamina.
6: Quel video l'ho visto che camminava questo ragazzo qua, fanculo, hanno fatto buono.
3: Come hanno fatto buono?
6: Bene all'inculare, pugni nell'ano.
3: Come pugni
6: nell'ano?
3: No, aspetta, come pugni nell'ano? Dai, per favore.
6: Sì, legalo. Ci metti una bella granata nel culo. Quando torna in Italia lo vedi a culo aperto.
3: Mi sembra un po' eccessivo.
6: Sono contento che quando un italiano va in America e va a rompere i coglioni. E l'americano se lo incula.
3: Sì, ma se fosse toccata a lei di essere inculato, cosa avrebbe pensato?
6: No, prendevo in culo.
3: Ah, lei
6: prendevo in culo. Tu lo sai che le mutande degli americani sono 83 XL. Cos'è? E quindi vuol dire che cosa non dice? È che hanno un pene, minchia, un tavolo.
3: Ma chi lo
6: un
3: dice?
6: Tavolo nel culo.
3: Ma chi la dice questa? Un tavolo nel culo, ma cos'è lei? Porno Ikea?
6: Sì, è una tavoletta, è una tavola da serpe.
3: Ma non diciamo fregnacce, non diciamo fregnacce, sono tutti normodotati.
6: Dobbiamo dire pugni nel culo,
3: pugni nel culo.
6: Una bella fossa comune per questi coglioni in America.
3: Ma basta, queste fosse comuni, ma lei scusi, ma lei è uno stragista.
6: Me ne frico, me ne frico, se ne frica. Facciamo un passato di italiani.
3: Un passato di italiani.
6: Due crostatine, piccate dentro.
3: Quindi la sua posizione è che quando si va negli Stati Uniti bisogna essere pronti a
6: esplodere, via, va a fare il culo, cazzo in culo tutta la vita, via.
3: Benissimo, grazie mille Giacomino, un abbraccio.
6: Grazie Bruciani, ci sentiamo, ciao bello.
3: Un abbraccio, ciao. Sempre mite e misurato nelle sue disamine Giacomino, molto equilibrato, lo adoro. E chiudiamo come sempre in gloria con il mio dolce usignolo. Ci colleghiamo con l'amico mio direttamente da Grey School, orsacchiotto del mio cuore, buongiorno.
7: Ma vai figa cane orsacchiotto de merda.
3: Senti.
7: Hai capito, infame de merda cane?
3: Oggi?
7: Hai capito?
3: Oggi?
7: Maledetta merda?
3: Oggi? Volevo il tuo parere.
7: Siccome... devi dirmi solo, ho capito, no oggi. Merda cane, uno che te chiama orsacchiottino, infame cane, non sta a venirmelo per i coglioni.
3: Io cerco di allacciare un rapporto di serena
7: ma
3: amicizia.
7: Ma che cazzo ho dovuto allacciare cane? Te allaccio un cavo intorno al collo, te allaccio infame cane.
3: Va bene, allora
7: te allaccio ti cane come una scarpa, porco.
3: Va bene, allora cambiamo registro. Cambiamo registro. Allora ti chiamerò orco infame.
7: Se devo allacciare una porta, porco, se ti fai vedere, te parli a quattro occhi, no, te mi chiami per tornare per il culo.
3: Sei un violento, si sente che sei un violento. Sei come i poliziotti americani.
7: Sono violentissimo con te, cane. Solo con te sono violento, infame. Come tu sei violento con gli animali.
3: Ma no.
7: Maledetta merda, cane.
3: Tu sei una dolce cincialegra.
7: Maledetta merda.
3: Sei la mia...
7: le tue crociate contro gli orsi, contro i cani, bastardo maledetto.
3: Senti, oggi ti sento particolarmente in forma. Che cosa ne pensi del caso dell'italiano torturato dalla polizia di Miami? Dai, ti do una possibilità, dai.
7: Che potrebbe essere un altro caso di mica te torturo, ti infame, cane, ti arriverai sotto, bastardo.
3: Autoreferenziale.
7: Arriverai sotto.
3: Autoreferenziale.
7: Hai guardato ieri, cioè, dovevi guardare il report ieri.
3: Sì,
7: il buon Annucci, cazzo, guarda che trasmissione.
3: Ah, va.
7: Pagato dalla sinistra.
3: Pagato dalla sinistra.
7: Non sto parlando io, quando parlo io tu devi stare zitto.
3: No.
7: Hai capito, merda,
3: no.
7: Cane.
3: Non ho capito.
7: Smettila di chiamarmi, portami per il culo. Infame di un altro cane.
3: Non hai un'opinione. Non hai mai un'opinione su niente.
7: La porta lì, maledetta merda. Cane, te lo giuro, mi arrivi sotto, cane, ti prendo, ti taglio le cane della gola, ti sangue a sgocciolare il sangue, cane, e te lo giuro, sento sangue, ti
3: crocifiggerò,
7: cane, ti attaccherò sul pannone di casa, bastardo maledetto, bastardo, devi morire male, devi morire!
3: Che dici? Lo iscrivo al concorso per diventare poliziotto a Miami, secondo me la stoffa ce l'ha, c'ha quella dolcezza. Andate a fare il culo, ciao, la prossima settimana, ciao.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
1: In quel tempo la quiete del Santissimo Padre Maronno venne messa a dura prova da una notizia terribile che minacciava duramente il suo cammino verso la redenzione di Cristo della Madonna. Oddio, ma che... porco...
2: Non è possibile! Non posso più andare avanti!
3: Padre, non esagerate! Non è poi la fine del mondo!
2: Lo dici tu! Ma per me, che ho sempre creduto nelle sue parole e nel suo esempio, è un dramma! Sono distrutto!
3: Ma supereremo anche questo problema, vedrete!
2: Ma cosa vuoi superare, puttana? È morto, lo vuoi capire? Morto! Crepato, schiattato!
3: Il Papa è morto!
2: Il Papa? Maronna, ma cosa c'entra il Papa adesso?
3: L'avete detto voi che seguite sempre la parola e il suo esempio.
2: Ma io mi riferivo a Hugh Hefner, il creatore della santa rivista Playboy.
3: Ma come, padre, non vi stavate riferendo al Papa che è stato accusato di eresia?
2: In verità ti dico, non me ne può fregare un cazzo.
3: Ma è una cosa grave, è stato accusato dai vescovi cattivi, insomma.
2: Basta, non me ne fotte una minchia. Lasciami solo con il mio dolore e la mia grappa a Rohypnol.
3: Ma è un'accusa grave, padre. Eresia.
2: Non so nemmeno che cazzo vuol dire.
3: Quando uno va contro la dottrina della Chiesa può essere denunciato e poi processato. E poi, una volta riconosciuto colpevole, viene spogliato dei suoi averi.
2: Ma così, per curiosità, continua a non fregarmene niente, intendiamoci, ma come si fa a condannare uno per eresia?
1: E fu così che il Santissimo Padre Maronno decise di istituire il primo tribunale inquisitorio della sua parrocchia per difendere la dottrina della Chiesa di Cristo, della Madonna... Ogni tanto ci vuole.
2: Allora, forza, facciamo entrare il primo accusato di...
3: La signora De Bonis.
4: Buongiorno, padre.
2: Maronna, ma questa è proprio... Girolamo, i vestiti possono essere considerati averi?
3: Sì, padre.
2: Bene, non vedo l'ora di spogliarglieli. Allora, di che cosa è accusata, signora?
3: La signora De Bonis è andata contro la dottrina di nostra santa romana apostolica e alabarda spaziale chiesa per aver osato chiedere la comunione anche se divorziata e risposata.
2: Risposata con chi?
3: Con Erminio De Bonis, un ricco possidente.
2: In comunione dei beni?
4: Padre, io sono qui umilmente a inginocchiarmi davanti a lei e chiedere perdono.
2: Non lo so, perché qui le accuse sono gravi, Ci sarebbe il rogo, ma... Ci devo pensare un attimino. Tu intanto inginocchiati, signora.
4: Va bene qui?
2: No, più vicino.
1: E fu così che il Padre Santo di Dio Maronno, nella sua immensa misericordia, decise di assolvere la donna e condannare direttamente il secondo marito, con confisca dei beni, fustigazione pubblica e un anno di evasione obbligatoria delle partite del Milan.
2: A posto, due ville a te, due a me, le auto d'epoca superano i 300 all'ora?
4: Non credo, padre.
2: Allora quelle te le regalo, io mi prendo la Porsche nuova.
4: Ottima scelta.
2: Eh sì, gran macchina, è veramente, veramente una Porsche della Madonna.
3: Padre, ma avete bestemmiato.
2: Che, io? Ma quando mai? Che cazzo dici?
3: No, perché mi sembrava...
2: Hai sentito male, è stato Mazzoli.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, nuovo codice della strada in esame al Parlamento. Ci sono alcune nuove regole che sono volte a preservare la sicurezza sulle strade, come ad esempio permettere di andare in autostrada ai 125 e alzare la cilindrata minima per i neopatentati, che renderà molto più sicuro per i neopatentati affrontare le loro prime strade. Ma tra tutte queste incredibili genialità ne spunta una, che è il ritiro della patente per chi risulta positivo al test antidroga. Ora, come funziona questo test antidroga? Questo test rileva tracce di stupefacenti nel tuo corpo anche se hai fumato 3, 4, 5 giorni prima, 7 giorni prima. Quindi potrebbero ritirarti la patente sabato perché tu ti sei fatto una canna il lunedì prima. Questa roba qua non ha alcun senso, cioè questa gente qua non è in grado di capire il movimento del sole e delle stelle. I terrapiattisti al confronto lavorano al CERN. Ma voglio sentire voi, su questo apriamo le linee, nuovo codice della strada, ritiro della patente. Apriamo con Marco da Catania. Patente sospesa anche se si è fumato giorni prima. Cosa ne pensi? Vai.
5: Fanno bene che gli tolgono la patente.
4: A chi? A chi?
5: A tutti quelli che fumano.
4: Perché? Dica, prego.
5: Perché non bisogna fumare.
4: Non fa bisogna male. Fumare. Sì, fumare fa male, siamo d'accordo. Anche bere fa male.
5: Tutte cose fanno male.
4: Tutte le cose fanno male. Però se io ho fumato venerdì e mi fermano in macchina lunedì che non ho fumato, risulto positivo lo stesso, è giusto?
5: Ma tu non devi fumare. Eviti di fumare, così risolvi tutti i problemi.
4: Sì, ho capito, però.
5: Vuol dire che in circolazione abbiamo meno persone che fumano.
4: Però scusi, è una violazione della libertà individuale?
5: Ma non è che è un problema mio.
4: Sì, beh, lei se ne sbatte i coglioni, ho capito, sull'Etna, ma voglio dire.
5: Se gli altri si vogliono ammazzare con le loro mani, non è che è un problema mio. Io posso pensare per la mia pelle e per quella della mia famiglia.
4: Esatto, però lei è un egoista di merda.
5: Certo.
4: Certo.
5: Casomai mi faccio vigile urbano.
4: Cosa ha detto?
5: Dico, casomai mi faccio vigile urbano, si così vediamo tutte le situazioni.
4: Si fa un vigile urbano, lei si fa un vigile urbano. La sua soluzione è incularsi un...
5: La moglie del vigile urbano.
4: Lei è un genio.
5: E così mettiamo un altro codice così.
4: Qual è? Dica, spieghi.
5: Evita di fumare e incula della moglie del vigile urbano.
4: Perfetto, geniale. Sai che questa idea è così assurda e strampalata che potrebbe piacere sul serio al ministro Salvini. Gliela proporremo, arrivederci. Un altro. Andiamo da Egidio della Sardegna. Vai Egidio, dici che cosa ne pensi di questo nuovo codice della strada. Vai Egidio, vai.
6: Ripetimelo piano piano e scandisci bene le parole.
4: Sì, aspetti un attimo che mi abbasso al suo livello. Lei deve essere Cro-Magnon, giusto? Lei chiama da
6: Cro-Magnon.
4: Chiama da Cro-Magnon lei?
6: No, veramente mi ha chiamato lei, mi corregga se sbaglio.
4: Non la correggo, è inutile tanto, voglio dire. Avrebbero dovuto farlo i suoi professori.
6: Cosa
4: delle medie
6: da me?
4: Ah scusi, la maestra delle elementari, scusi. Adesso quando ha detto cosa vuoi da me ho capito che la quinta elementare è stato il climax della sua istruzione obbligatoria, eh? Senta.
6: Io la quinta elementare?
4: Sì, magari, dice lei.
6: Guarda, a me mi manca un anno di diploma. Penso di avere un'intelligenza, sì. È una cosa che sopravvaluti la laurea. Ma con chi sto parlando?
4: No, ma questo si percepisce dal suo eloquio. Io ero incerto se parlavo al telefono con lei o Margherita Hack.
6: Ascoltami, io ti rubo due secondi solamente. Dimmi chi sei
4: caro
6: e cosa
4: Lupen,
6: vuoi da me.
4: Giuseppe Bruciani della Zecca, chiamo da Radio 23.
6: Da Radio 23 mi chiamo.
4: Centimetri, sì. Come sto
6: 24
4: cazzo?
6: 24 gatti
4: 40... 24 gatti in fila per 6 con resto di niente. Perché 24 è divisibile per 6. Dai, butta giù a Beautiful Mind qua, dai, andiamo avanti, dai. Un altro. Andiamo da Bunker sul trattore, vai Bunker, tutto tuo, vai Bunker.
7: Io me vorrei a drogo.
4: Vorrei a feroco. È una poesia latina.
7: Drogo, cocaina, erba, marijuana, tutto.
4: Tutto si fa. Tutto si fa a lei.
7: Mi faccio tutto, pure con la moglie mi faccio.
4: Ma lei è un abituale consumatore di stupefacenti.
7: Ma io mi faccio pure i ricchioni, come te.
4: Tutti si fa a lei, è priapico.
7: Sì, pure i ricchioni, quelli come te.
4: È incontenibile lei, è una sessualità.
7: Non te la faccio.
4: Prorompente.
7: Ma vanno pure al sangue questi ricchioni come te, capito?
4: Va bene, senta, a parte le sue odissee inculatorie, lei è un abituale consumatore di sostanze stupefacenti?
7: Sì, vabbè, fammi lavorare. Perché io non c'ho tempo da perdere con questi ricchioni.
4: Sì, ma non stiamo parlando di ricchioni. Non stiamo parlando di arcobaleni. Stiamo parlando del fatto che se lei si fuma una canna giovedì e la fermano lunedì, le tolgono la patente. Pronto. Questa va l'insegnante di sostegno a scuola guida. Cioè va la macchina con i tripli pedali. Un altro, dai. E sentiamo che cosa ne pensa uno dei miei preferiti dell'ultimo periodo, Mandracone. Vai Mandracone, di la tua, vai.
8: Un disastro, questi qua non sanno niente.
1: questi qua hanno le fette di salame davanti agli occhi.
4: Le fette di salame, perché?
1: Allora, sono in giro i pippati. Fanno le pasticche. Fanno le anfetamine. Vanno in giro con la bottiglietta d'acqua in discoteca.
4: Sì.
1: Quelli vanno bene tutti, va bene.
4: Ma la bottiglietta d'acqua che cazzo c'è? La bottiglietta d'acqua che cazzo c'è? Zecca!
1: Una povera bacchetta fumante. Che se la fumano dal tempo di Gengis Khan.
4: Sì.
1: Adesso dimmi tu che problema ti dà se te la sei fumato 5 giorni prima.
4: È quello il problema, è quello il problema. Cioè, nel senso che tu non puoi fumare prima di metterti al volante, e su questo possiamo pure essere d'accordo, che magari abbassa un po' i riflessi.
1: Certo, certamente, non puoi metterti strappato con gli occhi a lampione.
4: Anzi,
1: dovrebbero capire che quella è la soluzione.
4: Sì.
1: Invece no, loro col loro proibizionismo di merda bloccano tutto, sono dei coglioni. Dai,
4: cazzo. Cos'è che fa impazzire questi politici secondo te?
1: Beh, loro sono dei pippati, i demoni senza denti sono.
4: Chi
1: sono?
4: Vanno
1: in giro tutta la notte a cercare quattro botte, sono fuori di testa.
4: Tutta la notte?
1: Testa. Loro si drogano e poi puntano il dito verso quello che magari lo vedi di più, perché
4: certo.
1: Se c'è una fumata, magari c'è un po' l'occhio rosso.
4: Certo, per pulirsi la coscienza.
1: Un po' più, capito, imprenditore, con la camicia, un po' più su, capito?
4: Certo, quindi i politici sono tutti pippati.
1: Tutti pippati, la maggior parte quelli pippano tutti.
4: Tutta la notte bambe mignote.
1: Sì, pippare e mignote. Politico, pippare e mignote, hai il posto in Parlamento.
4: Perfetto, grazie Mandracone, un abbraccio, ciao.
1: Ciao, un abbraccio.
4: E chiudiamo con il più grande regalo di Pasqua che il buon signore potesse farci. È tornato nella zecca l'amico mio del mio cuore, il mio cucciolotto.
8: Ascolta, brutta merda, sto qua, lei il numero del telefono. Non pegare la roba a me i coglioni.
4: Senti, cucciolotto,
8: capito o no?
4: Stellina del mio cuore, piccolo unicorno dei miei sogni.
8: Brutta merda, è un infame, maledetto cane. A Vicenza ti si scappa come un coneglio.
4: Ma cosa
8: anzi, come la nutria, ma
4: ti
8: andare dentro.
4: Ma ti ho visto,
8: brutta merda, cane.
4: Ti ho visto,
8: brutto coniglio, cane.
4: Ti ho visto.
8: T'ho
4: visto.
8: Infame maledetto.
4: T'ho visto.
8: Quando che sera? Vieni lì, non andarmi a dire, infame.
4: Ma che dico?
8: Che altro generale.
4: Mi veniva da ridere, mi fai ridere, mi veniva. Ti ho visto.
8: Sei un fenomeno dietro il microfono.
4: Certo,
8: sono
4: certo.
8: Dietro il microfono. Non sai sostenere un colloquio. Non sai
4: tu
8: parlare.
4: Non lo sai sostenere, tu non lo sai sostenere. Tu non lo sai sostenere, tu non lo sai sostenere. Tu non lo sai sostenere, tu non lo sai sostenere, tu non lo sai sostenere, tu non lo sai sostenere.
8: Drogati che non siete altro, che per 4 soldi per comprarvi le droghe, cane, vendereste anche vostra madre. Maledetti, infami, maledetti.
4: Stavamo giusto parlando di questo, del fatto.
8: Hai detto che quando voglio gli altri dei soldi, sto porco! Ascoltami, infame, maledetto! Da Vicenza sei scappato via.
4: Ma non è vero, sono troppo impegnato per gente come te, troppo impegnato per gente come te.
8: No. Quando parlo io, no. Tu devi stare zitto.
4: Infatti no.
8: Non sei impegnato un cazzo.
4: Mai. Io sono una persona importante. Tu sei
8: la morte di Cristo. Il potere a me. Maledetta merda. Ti arrivo sotto, te lo giuro. Ti infisso, cane. Ti metto su un palo come un kebab, cane. E ti affetto come un kebab. Maledetta merda. Devi morire male. Morirai affettato. Merda, muori.
4: Ha buttato giù. No, cazzo, non abbiamo fatto in tempo a capire se mi trasformo in kebab con o senza cipolla. Rimarrò con questo dubbio fino a lunedì prossimo. Arrivederci. Only for you. No. This is Zoo. This is only for you.

0: It's on. Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Bene. Benissimo, il caso di oggi ci regala, ancora una volta, l'onore della presenza dell'uomo più bello del mondo, lo Sean Penn senza occhiaie, il Kevin Spacey senza stempia, il George Clooney senza cazzo in culo, l'unico, inestimabile, il super bellissimo, signor Infausto! Spellatevi le mani per il signor Infausto, dai Dai!
2: Grazie mio pubblico, grazie signor giudice. E pensare che questa settimana ci è mancato poco che non riuscissi a commettere il mio reato, la roba.
3: Potevi anche non commetterlo, figlio di puttana.
1: Oddio, un demone travone. Muori, creatura immonda, scossa!
4: Porca, ma come fa a farmi male anche se ho la forza?
2: Ma non si spaventi, signor giudice, non lo riconosce, è il signor Ercolone, eh.
1: Ah, è vero! Ma ci dica, signor Ercoglione, perché ha la voce di un brasiliano con la minigonna, è figlio di grandi puttane?
4: È colpa di questo criminale, mi ha trasformato la voce in quella di Darth Vader!
1: Geniale, genialissimo, signor Infausto. Lei riesce a stupirmi ogni giorno di più. E ci dica, come mai ha trasformato la voce del signor Erculone in quella di Darth Vader di Guerre Stellari?
2: Boh.
1: Mi sembra una spiegazione più che sufficiente.
4: Ma come più che sufficiente? Questo mi ha rovinato la vita. Ho perso il lavoro per colpa sua. Voglio un risarcimento.
1: Vuole un risarcimento? Il risarcimento lo vuole. Eccolo qua, un altro risarcimento. L'ha scosso! Bene, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per tirarsi un rigone di bamba proprio, eh.
4: Linea dei nasi, eh.
1: Linea alla pubblicità.
4: Questa voce mi fa cattivo.
5: Ehi tu, hai per caso il vizietto di masturbarti 36 volte al giorno?
6: Sì, guarda, non riesco a fermarmi.
5: Vorresti fermarti?
6: Sì, ma non riesco, è più forte di me.
5: Tranquillo, ho la soluzione per te. Da oggi arriva il pube di Rubik. Sì, il pube di Rubik è il primo cubo di Rubik costruito attorno al tuo sesso, che non potrai toccare finché non l'avrai risolto.
6: È proprio quello di cui avevo bisogno.
5: Bene, il pube di Rubik. E da oggi anche tu potrai dire:
6: mi sono fatto una se...
7: Ma allora sei un genio.
1: Il caso di oggi vedeva quella merda trifolata del signor Erculone accusare ingiustamente il super splendente signor Infausto di avergli trasformato la voce in quella di Darth Vader di Guerre Stellari. Ascoltate le testimonianze, questa corte... Questa corte...
2: E vai, tanto già lo so!
1: Assolve il signor Infausto con pompino accademico!
2: Merda!
1: E condanna il signor Erdito al peperoncino nel culo alle seguenti pene. Allora, un anno di reclusione nel frigorifero di Bear Grylls. Obbligo di infilarsi nel culo una ruota di un tiro ogni volta che gli squilla il cellulare. E infine lo condanna a un'operazione chirurgica per cambiare di posto tra loro l'esofago e il colon. Così è deciso, l'udienza è tolta! Signore Erculone, posso dire una cosa?
8: Sono tua madre.
4: Allora sei puttana.
1: No, scossa. Scossa!

0: io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
1: Tu conosci solo me?
0: Solo te.
1: Solo me?
0: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
2: Neanche di me?
0: Me mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
2: Amico mio, Wender è amico
0: quello
2: tuo.
0: Quello è tuo!
2: No!
0: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
2: Cosa dov'è c'entra?
0: Dov'è quella registrazione?
2: E se vado via io?
0: Nessuno viene.
2: Neanche tu?
0: Io posso litigare con la guerra.
2: Ma gli altri
3: no,
2: non verranno mai.
3: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me,
0: no,
3: terzo
0: no,
3: piano,
0: frazione,
3: stai zitto, terzo
0: io
3: piano.
0: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
2: No, tu
0: lui
2: sei
0: è un figlio di zoccola.
2: Sei una merda.
0: Lui
2: sei.
0: È furbo.
2: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
0: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, non lo sai.
2: Sì.
0: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
4: Lui viene, io vado.
0: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere, ma tu
2: no, ma metti che ti dà 10 milioni,
0: sì,
2: subito. Tu rimani?
0: No,
2: vieni con me
0: subito. Wender
2: che
0: è un figlio di Zoc,
2: è un bugiardo,
0: sei esa bugiardo, eh?
2: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
0: Tu
2: hai detto, io sono stato innamorato una volta.
0: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
2: Tu avevi 20 anni?
0: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
2: Ma va?
0: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
2: Tu a lei?
0: Sì, dico vaffanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
2: Sì?
0: Sì, sì.
2: Allora sei stato innamorato?
0: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
2: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
0: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
2: Ma ci avevi trombato?
0: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
2: Sai trombare?
0: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
5: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Cap e cap cazzo. E Stefano, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
0: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: caro diario provvisorio, ormai sono passati tanti giorni dal naufragio. E scusa se non ti ho aggiornato per una settimana e mezzo, ma qui è passato un tremendo uragano e siamo vivi per miracolo. Ecco come procede. Giorno 16. Il tesoro. Amore, continuo a pensare e ripensare a come sei stata grande nell'affrontare le insidie della natura e trarci in salvo in questa grotta naturale.
1: Senti, Bettega, io però sono stufa di farti da balia. Possibile che in tutto questo tempo passato allo stato brado su quest'isola non ti abbia minimamente svezzato? Sei proprio un frocetto. Fai ancora i bisogni in piedi perché hai paura degli insetti.
0: Ma, amo, non è vero. Ma chi te l'ha detto?
1: Hai tutte le ginocchia piene di merda.
0: Amo, non è colpa mia. Io sono un mite ragioniere di Varese. Non ero mica pronto ad affrontare la vita da survival.
1: Beh, da oggi cambiano le cose. Devi imparare a cavartela da solo. Oggi ti addentrerai dentro la grotta tenendo in braccio il cadavere di questo cinese. Vedrai che partirai merda e tornerai uomo. Lo dice anche il manuale di Gigi Pierone. Diventare uomo in una grotta con in braccio un cinese morto.
0: Ma che cazzo di teoria è? Ma è possibile che questo Gigi Pierone abbia un trattato per ogni cazzata? Appena torno a casa, giuro che lo vado a cercare e gliene dico quattro.
1: Beh, allora devi leggere prima, dirne quattro a Gigi Pierone.
0: In che senso?
1: Il libro che ti insegna ad insultare correttamente Gigi Pierone.
0: E la Madonna, che organizzazione capillare della truffa su carta stampata. Cioè, Gigi Pierone ha fatto un libro per insultare Gigi Pierone correttamente.
1: Sì, fa parte della collana Vivi appagato tra bestemmie e puttane. I 12 trattati, uno più bello dell'altro. Il mio preferito è costruire una vettura usando solo un nano e dello scotch.
0: Ma è impossibile!
1: Beh, Gigi Pierone non conosce la parola impossibile.
0: Immagino ci abbia scritto un libro.
1: Certo, si intitola Dammi del merda ma non dirmi che è impossibile o ti taglio. C'è anche la prefazione di Red Canzian.
0: Quello dei Pooh?
1: No, Canzian scritto con la K, un omonimo.
0: Ah, certo, il famoso Canzian con la K. Certo, certo.
1: Dai, cazzo, ma tira fuori le palle. Dov'è finito l'uomo di cui mi sono innamorata? Lo stesso uomo che una volta ha strangolato un daino a Livigno davanti a un pullman di bambini delle elementari per asciugare il vetro della macchina dalla brina. L'uomo che ha passato 10 anni di vita in Amazzonia alla ricerca di una nuova specie di insetto per associarla al signore in una gara di bestemmie. L'uomo che ha violentato tutte le donne della mia famiglia solo per poter essere sicuro di aver scelto la migliore.
0: Ma amo. Non so che fungo allucinogeno tu abbia assunto questa volta, ma l'uomo che descrivi non posso essere io. Io ho paura degli animali ungulati.
1: Sì, sei sempre il solito. Io ti parlo di una cosa e tu pensi subito al sesso anale.
0: No, aspetta. Ungulati sono gli animali provvisti di unghie, come i daini per l'appunto.
1: Sì, dai, mi hai già rotto il cazzo. Chiappa il cina e vai nella grotta fino a che non mi senti più.
0: No, ti prego, ho paura del buio.
1: Cammina!
0: No, ho paura! Oh, accidenti, ho pensato qualcosa, hai sentito?
1: Aspetta, che accendo una torcia!
0: I miei capelli! I miei capelli!
1: Fermo, che non vedo!
0: Il fuoco sulla mia testa!
1: Dai, fermo, che non vedo! Accidenti, ma questo è lo scheletro di un pirata! E qua c'è un forziere, ho trovato un tesoro! Cosa?
0: Cosa?
1: Oh, cosa?
0: No, dico oh in senso assoluto. Come quando si manifesta in forma verbale la soddisfazione. Oh, hai capito, no?
1: Ah!
0: Wow, amore, siamo ricchi! Appena ci verranno a prendere ci aspetta una vita tutta nuova, fatta di business fallimentari, edonismo, addominali finti, sesso contro natura per noia e balletti su Instagram.
1: Minchia, come Gianluca Spacchi! Presto, prendi la cassa che la apriamo alla luce.
0: Hai capito, caro diario? Abbiamo trovato un forziere dei pirati. È da quando ho visto i Goonies che sogno di vivere la stessa esperienza. E adesso che non va più dall'estetista e non si spacca di Botox, cosa figa è anche uguale a Slot.
2: Cioccolata!
0: Che figata! Chissà cosa nasconde il forziere. PS. Ho scoperto che Gigi Pierone ha scritto un libro anche su come cagare in piedi senza colpirsi le ginocchia. Oh, cazzo di rimbalzo! ce l'avevo quasi fatta. E poi la carambola era il numero uno.
3: Lo Zodi 105
4: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
5: Tutto il resto è gioia.
6: Allora, a quanto pare sta arrivando una sugar tax sul modello francese, una tassa sullo zucchero e su tutti i prodotti che lo contengono, perché dicono le statistiche, dice il Ministero della Sanità, che gli italiani stanno diventando dei panzoni come gli americani, perché continuiamo a riempirci di junk food, Coca-Cola, robe che fanno male a base di zucchero, e quindi il tasso di obesità soprattutto fra i bambini sta aumentando. Per scongiurare questo fenomeno, come sempre all'italiana, non spendiamo 20 miliardi per insegnare agli italiani come mangiare in modo equilibrato. No, che cosa facciamo? Tassiamo chi consuma prodotti a base di zucchero, così loro continuano a ingrassare e a crepare, ma noi almeno ci mettiamo da parte qualche centinaio di milioni. Ma voglio sentire voi sulla sugar tax, apriamo le linee. Andiamo da Giacomino dalla Calabria. Giacomino, tassa sullo zucchero, vai, di la tua, vai, vai Giacomino, vai.
7: Quindi vogliono tassare lo zucchero?
6: Sì, vogliono tassare tutti i prodotti che contengono zucchero, così non diventiamo più grassi.
7: E allora incominciamo a mettere la tassa pure sulla cocaina, così almeno diventiamo magri magri ma belli pompati.
6: La cocaina fa dimagrire però.
7: No, se mangia, si cammina sopra i muri.
6: Si cammina sotto i muri con la cocaina.
7: Qui pazzi.
6: Ma tu pagherai volentieri la tassa sullo zucchero per continuare ad ingozzarti di dolciumi?
7: Sì, ma giorno d'oggi, però, cioè, ascoltami a me. Se togliano più spermatozoi che di quanto zucchero si viene prodotto.
6: Ma chi ingoia gli spermatozoi? Che visione hai tu della vita? Chi è che si fa delle bicchierate di spermatozoi?
7: Ma guarda che spermatozoi, per esempio, anche chi va in palestra.
6: Sì.
7: Guarda che è una fonte di proteine.
6: Sì, ma chi è che si scusa?
7: Tutte le donne, fonte di proteine.
6: Sì, ho capito, ma questo, quindi tu dici, proponi di sostituire i prodotti dolciari con prodotti a base di spermatozoi.
7: Bravissimo.
6: Quindi facciamo
7: nuova campagna.
6: Le barrette.
7: Meno zucchero e più spermatozoi. Barrette di spermatozoi. Grondare di... Sai quando fanno la cascata, no,
6: sì,
7: di cioccolato? La cascata di spermatozoi,
6: sì,
7: attacchiamo
6: sì,
7: i cazzi in aria e li facciamo sparare come dei mitra.
6: Sei un visionario, sei un Willy Wonka dell'inseminazione, tu.
7: Sì, sì. Nuova campagna.
6: Senti, una potenziale barretta da trovare al supermercato a base di spermatozoi. Diamo un nome, come la chiameresti?
7: Pompinelle. Una bella barretta Pompinelle che ti tira sul morale anche il cazzello. Guarda che siamo avanti.
6: Benissimo, Giacomino, avanti. Lo proporremo al ministro della sanità. Un abbraccio grande.
7: Dammi bene, manda a fanculo tutti quanti.
6: Va bene, facciamo un brindisi con gli spermatozoi la prossima volta.
7: Ciao.
6: Al volo sentiamo che cosa ne pensa della tassa sullo zucchero il grande Mandracone, sempre lucido. Vai Mandracone.
8: Una schifezza.
6: Perché?
8: Come sempre.
6: Perché?
8: Perché dicono che siamo ciccioni,
6: sì.
8: Cosa non vera.
6: Come
8: cosa
6: non vera? Le statistiche dicono che siamo più grassi degli americani.
8: Ma sì, ma perché noi ci mangiamo gli insaccati,
6: sì,
8: l'abbacchio, che cazzo fa lo zucchero? Mica ci mangiamo 10 kg di zucchero con le Coca-Cola, con le robe lì.
6: Beh, però scusa, ne mettiamo tanto nel caffè, nel caffè latte,
8: ma
6: cioè, le barrette.
8: Ma non è vero, guarda, ti dico, sembra di tornare ai tempi della guerra, una merda schifosa.
6: Ma secondo te, Mandracone, ci vogliono colpire sul comfort food,
8: ci vogliono colpire a noi italiani che siamo una nazione basata sull'alimentazione. Ci vogliono tagliare le gambe, vogliono renderci la vita amara come il veleno, una schifezza.
6: Qual
8: ragazzi.
6: È il loro scopo? Qual è il loro scopo? Quando toglieranno
8: il
6: tutto lo zucchero, vai.
8: E guardarci fare delle facce schifose al bar, loro ridendo che si potranno permettere lo zucchero. Noi come
6: chi? Loro chi?
8: I politici
6: si ammazzano di zucchero. Cosa si mangia
8: si
6: i politici?
8: Si ammazzano di zucchero, stanno lì nelle stanze. Questo
6: sì,
8: qua è uno zucchero del 2021 e se lo mangiano.
6: Ah, li assaporano.
8: Con le cannuccette, le flebo di zucchero in vena, intanto che noi beviamo il caffè amaro, una schifezza.
6: Sì.
8: Anzi, arriveremo addirittura a bere il caffè col sale piuttosto che dare vittoria a queste schifezze umane.
6: Che tra l'altro pare che la manovra in tutto farà fruttare allo Stato meno di 100 milioni.
8: Devono legalizzare la ganja, ragazzi.
6: Bravissimo.
8: Abbasso la politica, più canne e meno canna da zucchero.
6: Un abbraccio grande, ciao Mandracone, ciao. Andiamo da Orso Bruno, velocemente, per conoscere il suo grande parere sull'argomento.
9: No, sono con Macrini che sto facendo l'erba.
6: Stai facendo l'erba? Che erba stai facendo?
9: La marijuana.
6: Stai tagliando la marijuana.
9: Oh, saluto a Nadia. Chi? A Nadia, ma l'orsetta mia.
6: Sì, l'orsetta tua.
9: A Giada.
6: Sì, ma io tutta questa gente non me la inculo, Orso Bruno. Questa gente non me la inculo mai. Non mi interessa di questa gente. Se scompare domani dal pianeta.
9: Sarà la mani dolcetto zucchero.
6: Non ho capito, scusa.
9: Sarà le mani dolcetto zucchero.
6: Nelle mani c'è lo zucchero.
9: La penso male, la penso male. Perché il zucchero è dolce come il miele.
6: E lo zucchero dolce come il miele. Sì, su questo non ci piove. Ma adesso costerà di più.
9: Io dico, io sono a fanculo, potrei portare di mare. Io sono in base civile, ma hai 400 come l'hanno cazzo toccare a me.
6: Io ho sentito rumore di betoniera per una decina di secondi. Sai quando impastano il cemento?
9: Stavo facendo l'erba medica, stavo facendo.
6: L'erba medica con la betoniera fai tu. Sì, ma questo che cazzo c'entra con lo zucchero, Orso Bruno? Niente.
9: Non lo so, tu mi hai detto lo zucchero, io stai lavorando la sera, ti mangio il pane.
6: Ti mangi il pane la sera tu? E a pranzo?
9: Mi hai mangiato tonno.
6: Tonno, due volte tonno. Tonno.
9: Pensate che pacco, non c'è bene, mi ha dato con maggiore combattere che abbiate la pe.
6: Sì, sono arrivato fino a soppressata. Comunque un pranzo leggero, diciamo, il pranzo dell'atleta.
9: Sei un atleta,
6: sì. Ti stai candidando per le Olimpiadi di infarto tu, Orso Bruno. Vuoi arrivare primo ai mondiali di ictus.
9: Quando devo fare la scopata a signorina? Qua la signorina va a scalare.
6: Vuoi scopare un cagnolino? Non ho capito.
9: La signorina quella della radio. Come si chiama che mi sono dimenticato?
6: Si chiama Graziella.
9: Graziella.
6: È la sorella di Grazia e Grazia al cazzo. Ciao Orso Bruno, ciao pervertito pazzo. Ti saluto tutti, compreso sto cazzo. Ciao Orso Bruno, ciao. Pervertito pazzo, sclerotico, contadino, bifonte. E chiudiamo come sempre con il mio cucciolotto, il mio piccolo unicorno, la mia cincia allegra, direttamente da Grayskull. Amico mio, buongiorno.
10: Vai a cagare, merda, vai a cagare, non voglio sentire, sto andando a fare un colloquio. Vai a cagare, merda.
6: Senti, tenero signolo, a parte il doveroso in bocca al lupo per il tuo colloquio.
10: Adesso spengo il telefono, non devi rompermi il coglione.
6: Lascia solo che ti faccia tanti tanti cari auguri per l'appuntamento che ti attende, amico mio.
10: Ma vattene a fanculo gli auguri tu, cane, porta sfiga de merda, va a cagare, muori e basta.
6: Ma assolutamente no, spero che ti vada benissimo e che tu venga assunto, perché sai che ti voglio bene, amico mio.
10: Io ti amo con tutto il cuore, brutta merda, dolonto maledetto.
6: Sei il mio amore.
10: Tu non sei amico mio, caro, te da testa,
6: no?
10: Sei la persona che odio di più al mondo.
6: Sei il mio BFF.
10: Ti ho detto che BFF. Devi
6: BFF.
10: Quando sei in
6: realtà,
10: chiedendo scusa a tutte le donne prima
6: sì,
10: di
6: dai, che palle! Cosa? Non dici niente? Sei vuoto? Sei un guscio vuoto. Guscio vuoto. Cosa? Sì, come l'altra volta. Ma cosa? Ma dai, è la decima volta. Non ti si vede.
11: Ma è l'ultima cosa
6: ma
11: che
6: non
11: faccio!
6: È vero.
11: Ti farò fare la fine che fece fare Jeffrey Rammer! Brutto bastardo!
6: Ma
11: ti scioglierò nell'acido! Maledetta
6: merda! Non sai neanche com'è fatto l'acido. Secondo me l'ho messo nella condizione psicologica giusta per sostenere un ottimo colloquio di lavoro. Prenderà di certo il posto. Congratulazioni, amico mio, congratulazioni. Alla prossima, ciao, vaffanculo.
12: Radio 105.
13: Only for you, the zoo. This is a zoo.
14: Nina.
13: This is a zoo.
14: È tutto pazzo.
13: This is a zoo.
14: Nina.
13: This is a zoo.
14: Peterlizia.
13: Vai dai.
12: Radio 105.
13: This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo.

0: Radio 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Marca m***a.
6: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
6: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
6: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
7: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
8: Fate bene, fate.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: No, no, no, no.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: I Ritani.
6: Per distruggere Achille e Ritani.
7: Oh. Oh.
6: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
7: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
7: No, Windows.
6: Windows
7: Media Player.
6: Windows Media Player. Windows Media Player.
7: Windows Media Player.
6: Windows Media Player. Windows.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lerner.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Ma oh.
9: Sei un po' pepepepe oggi.
6: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
10: Agente riconosciuto.
6: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Liev Danant.
9: No, Lianant.
6: Liev Danant.
9: Lianant.
6: Lianant.
9: Vai.
11: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
9: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passporita Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorita a me il bambito. Il super agente segreto di Passaramorita del Riargante.
9: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamola poi.
9: Ma il super agente segreto di Passaranno. Senti che io lo faccio.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Teo di Pasper di Pas co è difficile to pas
9: Teo Passeranno Marmorito.
11: Maestro, sono la sega sui sughi. La sega sui sughi.
6: No,
11: sughi musugai.
6: Sono un Spider-Merd!
9: No, no. Sono Spider-Merd!
6: Sono Spider-Merd!
12: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
6: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel
9: c***o! Come
6: fai
9: a dare il gomito?
8: Cazzo giochi a wrestling?
6: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato il... Ma dai, non fare così, Crash!
12: Mi chiamo Crashapus.
6: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
8: No! Aspetta.
9: Ma vaffanculo, che cazzo me.
6: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei dai da... Sì, sei Dylan Track.
6: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dylan. Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
4: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare?
6: No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello?
4: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
0: Sto... No, non formare. Come hai detto prima, fermare il dottor Kraciapus.
4: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
0: Che è supermercato Kraciapus?
9: Kraciapus.

0: Voldemort.
1: Voldemort, figlio di...
0: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Prima di Voldemort.
2: Mardi Protter e la pietra minchiosofale.
3: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
4: Skyvillaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa con la crede,
5: ma porca.
4: Skywalker.
5: Skywalker.
4: Skywalker.
6: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.
7: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
16: sì,
12: Don Gaetano?
16: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì,
16: che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante puttane,
12: sì,
16: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
12: sì,
16: delle feci.
12: Guardi,
16: forse
12: vabbè,
16: c'è il sangue.
12: Sì,
16: allora,
12: va
16: signora.
12: Bene. Questo
16: mi ascolti,
12: sì,
16: ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
16: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
16: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei...
16: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
4: Un attimo,
16: mettici il pennino nella cacca.
4: Stai al telefono, stai?
16: Sì.
4: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
16: Sì.
4: Mamma, che brutte feci che
16: ha
4: c'è.
16: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
4: E cosa c'era dentro le lasagne?
16: C'era il prosciutto, mozzarella,
4: l'uranio, un poverito,
16: cotechino.
4: Eia,

0: era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
1: Senti Gaetano, alla fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
0: Ecco dov'era il cacciavite.
1: Porca sangue non c'è nella fece.
2: Cacciavite Brimbelli.
3: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
0: Sì, scusa collega.
3: No,
0: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
3: Ma perché mi passate Rai Sport?
0: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
3: Ho capito, ma per telefono.
0: Alla priorità.
3: Sì, anche sulla Rai 3.
0: Su tutto quanto.
3: Va bene.
0: Lo sport.
3: Sì.
0: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
3: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
3: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
3: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese.
3: E
0: per
3: cosa
0: chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
3: Sì.
0: Ecco.
4: Glauco! A tavola che pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
4: Dai,
0: ma tu,
4: che
0: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
4: Dai che ti ho fatto l'insalata.
0: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
4: Dai che si raffredda l'insalata.
0: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
3: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
3: Ecco.
0: Uno.
3: Sì. Due.
4: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
0: Che vaffanculo, porco.
3: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
3: sì,
0: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
3: Sì.
0: Allora,
3: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano? Non è Don Gaetano?
0: No.
1: Senti Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
0: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
0: ma
1: fare
0: io
1: la
0: so
1: cacca.
0: Fare la cacca.
1: Ma
0: non so come si fa l'esame delle
1: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
2: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
0: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
3: Bene,
1: visto.
3: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
3: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo, decisivo.
3: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek.
3: Sì.
4: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
4: Hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
2: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Papà Castoro, raccontaci una storia.
6: Anche due storie.
7: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
8: Ascolteremo te.
9: No, adesso no, sto prendendo la medicina.
10: E dai, papà Castoro, per favore, per favore, per favore.
9: Va bene, vi racconto sta cazzo di storia. Puttana la marmotta.
10: Urrà, urrà, urrà.
9: Allora, questa storia si intitola Adamo ed Eva.
10: Oh.
9: Allora, senti, c'era una volta un tale di nome Dio che aveva una settimana libera e allora creò il mondo col mare, le montagne e anche le piante.
10: Oh, e poi?
9: Guarda, un'altra volta che dice poi, ti giuro che invento una macchina del tempo, vado a 100 anni fa alle elezioni politiche, voto Mussolini e ti faccio cucinare il forno, chiaro? E che cazzo? Vabbè, torniamo alla storia. Allora, signor Dio, vide che al mondo non c'erano le scoregge. E allora creò gli animali.
10: Oh! E poi!
9: Bastarda di merda, adesso guarda!
11: Benvenuti nel 1938.
9: Cosa impari, pezzo di stronzo? Allora, e poi niente, signor Dio, vidi che al mondo non c'erano stronzi. E allora creò l'uomo e lo chiamò Adamo.
10: E poi?
9: Basta. E poi, totale, di nome Dio, vidi che Adamo giocava tutto il giorno alla PlayStation e mangiava di merda. E allora creò una donna e si chiamava Eva. E almeno lo teneva un po' in riga, no?
10: Oh! E poi?
9: E poi Stotale disse ad Adamo ed Eva: uè, pezzenti! Potete fare un po' quel cazzo che vi pare, ma non mangiate le mele blu di quell'albero lì, che sennò vi viene la cacarella!
10: E poi?
9: Niente, senti, poi un giorno arrivò il serpente che disse a Eva: non farti ingannare da Adamo! Le cose non sono come sembrano! Tu e Adamo siete schiavi di una realtà virtuale che si chiama Matrix!
10: Matrix? Oh! E poi?
9: E poi Eva chiese al serpente: serpente, che cos'è questo Matrix?
10: Cos'è?
9: Matrix è ovunque, rispose il serpente. È intorno a noi! Anche adesso nel paradiso terrestre in cui siamo! È quello che vedi quando vomiti la grappa nel fiume o quando caghi tra gli alberi. L'avverti quando ti puzza le ascelle, quando ti togli la merda dal naso. Matrix è il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nascondere la verità.
10: Quale verità? Quale?
9: Che Dio in realtà è un cinese.
10: Un cinese? Impossibile!
9: E invece, se non ci credi, disse serpente Eva, mangi una mela d'albero blu e vedrai con i tuoi occhi quanto è profonda la tana del bianconiglio.
10: E poi?
9: E poi Eva andò da Adamo, gli raccontò la storia di Matrix e del dio cinese e insieme decisero di mangiare la mela blu.
10: E poi,
9: subito dopo aver mangiato la mela blu, ad Adamo ed Eva venne un cagotto micidiale e morirono asfissiati. Fine!
10: Oh, che tristezza! Ma scusa, papà Castoro, qual è la morale della storia?
9: Nessuna, solo che il serpente è un figlio di Troia. Va bene, dai, se vi piace bene, se no a fare in culo, ciao!

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Presi come sempre a fetenti pesci in faccia dal destino, Zuleia e il Maz erano usciti da una serie di esperimenti alieni, una col cazzo e l'altro con la fregna. Cacatosi sotto alla prospettiva di venire scopato dal proprio pene, Ilmaz si dà alla fuga, lasciando sprofondare Zuleia nella spirale dell'autoerotismo fallico compulsivo. Dopo tre lunghi mesi di separazione, nei quali neovaginato Ilmaz si afferma come apprezzatissima danzatrice del ventre.
3: Campanella, campanella! Ma come si muove questo culo? Ma come fanno quelle che twerkano?
0: Zuleia, mani callose e occhiaie fino ai malleoli, riesce finalmente a rintracciarlo e lo convince a mollare la promettente carriera per sottoporsi a un intervento chirurgico che restituirà a ciascuno il proprio sesso.
3: Va bene, amore mio, ex amore mio, col cazzo mio, mi piange il cuore.
0: Ma l'anziano chirurgo, scovato dalla demente, schiatta a metà dell'operazione e quando si risvegliano, là sotto Zuleia ai sessi di entrambi.
3: Oddio, che è successo? Non c'ho più nulla! Né cazzo ne fregna! Sembro Ken di Barbie o Barbie di Ken! D***o Ken e d***o Barbie!
4: Ma Mazz, guarda! E io invece le ce l'ho tutte e due! 2-0 per me!
0: Mentre il povero Ilmaz diventa, come tutti ci immaginiamo, una specie di Mario Giordano.

0: Guarda il Matt, le tue palle sembrano un batacchio per bustare sulla mia patata. Toc toc, chi è sto cazzo?
1: Guarda Zuley, amor mio, ex amor mio, col cazzo mio e lo sticchio tuo che vorrei che fosse mio. In un'altra occasione mi incazzerei del fatto che ti burli di me in questa situazione. Ma devo dirti che senza organi sessuali mi sento stranamente leggero, libero, come se non avessi più un problema al mondo.
0: Toc toc, chi è? Sono il cappellano per la benedizione. Non l'ho capita manco io.
1: Figurati io. Vorrei dirtelo che non me ne frega un cazzo, ma non ce l'ho. Mamma mia, quando sei scemunita, ex amore mio, di nuovo amore mio, poi ex amore mio, poi adesso amore mio, col cazzo mio, lo sticchio tuo è mio. Ma soprattutto ex amore mio, perché ti dico la verità, senza sesso non ho più il tormento di doverti scopare. Che male! Oddio! Avverto degli strani dolori ai reni, romoli e reni!
0: Toc toc, chi è?
1: È best! E mi hai rotto il cazzo anche se non ce l'ho! Mi duole la vescica! Mi duole! Scappare a pisciare! Oddio!
0: Pisciati allora, amore mio!
1: E dove cazzo piscia? Non c'è più nulla! Che dolore! Ma si sta gonfiando la vescica! Presto! Devo andare all'ospitale! Chiamo un daxo!

0: presto, signor tassista, facci più presto! Sto per pisciarmi dentro, non addosso! Mi imploto, mi autopiscio!
1: Scusa, capo, ma a questa l'ora di punta il traffico è veramente possibile?
2: Senza cazzo e senza fica, ma comunque con la vescica. Da dove svuota il piscio il povero il Maz? È una corsa contro il tempo, verso l'ospedale turco.
3: Toc toc, chi è? Sono il traffico di cazzi!
0: E best, oddio! Oddio, non resisto più! Sento la vescica che mi sta per scoppiare, tipo che in giro! Oddio, non c'è altra scelta! Devo farmela a piede, da corsa! Ia! Corre!
3: Aspetta che mi rimetto la mutanda del mazzo!
0: Ma vaffanculo della mutanda! E poi hai preso quelle che ho scritto è uomo e tu sei donna! Ecco! L'ospedale! Lo vedo! Ci sono vicino!
3: Attenziotto al mazzo! Attenziotto alla cosa!
0: Cosa? Cosa?
3: È il coso che... Bro, meno!
4: Cazzo! Attento!
0: Dio, turco!
3: Ma se vivi, se muori, rispondetemi, toc toc!
0: Ma quale toc toc? La puntata è finita, qui ci sta un zanzan!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Andiamo a vedere oggi che fa la famiglia Adams. Gomez, grazie al suo fiuto per gli affari, è guru del Bitcoin e senatore del Movimento 5 Stelle. Morticia, grazie al suo aplomb, è opinionista fissa di Uomini e Donne e testimone al mondiale della dieta tisanoreica. Il cugino It, mai visto in volto poiché è completamente ricoperto di peli, per seguire la moda si è completamente depilato tranne due lunghissime sopracciglia a forma di gabbiano. Lerch, fedele maggiordomo, lavora part time in un call center per il solo fatto che l'unica parola che sa dire è
3: chiamato.
2: Zio Fester, grazie alla sua capacità di accendere le lampadine con la bocca, lavora come ricarica batterie di smartphone in un McDonald's. Mercoledì, grazie alla sua pubertà lolitica, è influencer di locali fashion e alla moda e ha cambiato il suo nome da mercoledì a venerdì sera. Pugsley, bullizzato a scuola perché ciccione di merda, ha sfruttato la sua passione per le torture e attualmente è arruolato nell'ISIS come Foreign Fighters. Mano! E niente, fa le seghe in un massaggio cinese.

0: Lo Zoo di 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma, sette come i sette nani, sette come Media 7.

0: Mediaset, la società a delinquere di supereroi senza morale né ideali, torna a brillare. Mentre Salvalender è sempre più instabile e potente, specialmente dopo che ha fatto un sogno che gli ha fatto prendere una decisione leggermente estrema.
1: Allora, brutti sfigati che vivono alle mie spalle, ho una comunicazione importante da fare a tutti. Inizialmente volevo essere semplicemente la persona più amata sulla Terra, prendendomi tutti i guadagni dell'azienda e pagare una miseria a tutti voi inutili. Ma poi mi sono detto, ma io merito molto di più. Chi è forzatamente d'accordo?
2: Io!
1: Certo. Contrari?
3: Salvalender, magari un po' di esposizione anche per gli altri non sarebbe male.
1: Risposta sbagliata! Chi è?
4: Laserato!
1: Ecco, adesso c'è più spazio nella sala riunioni. Perché licenziare quando si può laserare? Ridete?
4: Che cazzo sei, Pucci?
1: Allora, mentre raccolgono le budella del fonico, vorrei tornare sul punto della riunione che ho indetto io, perché sia chiaro, qui comando io, decido tutto io, guadagno solo io, il direttore sono io. Visto che qui dentro l'unico che conta sono io, perché non aggiungere una D? E diventare
4: Yod! Yod!
5: Oid! Oid!
4: Dio!
1: Bravo!
6: Mi perdoni, Salvalender, sono Massimo Cirrosi, del messaggero di Osmate Velate. Non crede che autoprogrammarsi Dio...
4: C'è uno con la durette,
6: ci sta. Sia un pelo eccessivo, voglio dire, non teme ripercussioni da parte, che ne so, della chiesa, del pontefice.
1: Chi è? E bla bla bla, che voce fastidiosa! Non ho sentito la domanda, sentivo solo borbottare puttanate! C'è qualche altra persona che vuole farmi una domanda? Una domanda in cui si specifica che sono bellissimo, potente e che ho ragione su tutto!
7: E nella fattispecie sarebbe?
1: Dio. Esatto, stiamo già preparando la nuova Bibbia e facendo edificare luoghi di culto in cui si potrà venerare il sottoscritto solo mediante succulente donazioni.
7: In qualità di cosa?
1: Dio!
5: Così, ma come intende convertire tutti i credenti? Sono miliardi nel mondo che hanno già un credo.
1: Così! Eliminando chiunque faccia domande stupide e chiunque sia contrario. Semplice, no?
4: Bravo!
8: Bravo!
1: Sono Dio!
9: Ecco. Bravo, bravissimo!
1: Bravi, bravissimi! Il vostro compito è quello di sminuire tutti gli altri dei, spargendo falsità su ognuno di loro. Così, alla fine, rimarrò l'unico da venerare e tutti i soldi che si inghiommano le chiese arriveranno a noi e diventeremo i più ricchi e potenti del mondo! Sono Dio!
4: Ci sta. E darete gli aumenti! Se...
1: Ecco, quello giammai!
10: Mediaset, senza alternative, inizia a lavorare sulla realizzazione della Bibbia di Salvalender, che come primo verso avrà «Io sono io e voi non siete un cazzo», ma Salvalender dimentica che, nascosti in una fogna, in periferia, i suoi acerrimi nemici stanno confabulando con suo figlio per convincerlo ad aiutarli ad ammazzarlo e salvare il mondo.
11: Ryan, tu ci devi aiutare ad ammazzare tuo padre prima che realmente diventi un dio. È arrivato anche qua. E poi in radio passeranno solo canzoni in cui ci guadagna e faranno solo festival orribili in cui si esibiscono solo andati della sua ristretta cerchia. Pensa quante volte ti ha promesso che saresti diventato un grande DJ e produttore. Alla fine...
12: Ok, Billy, mi hai convinto. Ma se riesco a farlo fuori, mi prometti che poi mi aiuterai a diventare un grande DJ e mi aiuterai a promuovere i miei dischi su tutte le radio del gruppo?
11: Senti, sinceramente, figliolo, ma non hai mai pensato, che ne so, di fare il postino, il bagnino, c'è un sacco di fica, che ne so, il meccanico, il meccanico.
12: Mi stai dicendo che non sono bravo come DJ produttore, eh?
4: Ma va, sei fortissimo! Sei un dio!
13: Madonna, sai che...
4: ti eri distratto!
13: Sì!
11: Ok. Ora vai a cercare tuo padre e fallo secco. E libera il mondo della radio. E volevo dire, libera il mondo intero da un pazzo megalomane biondo.
10: La stanza è vuota. Ryan è circondato da cartonati del padre in ogni forma e grandezza. Prototipi di statue, manifesti, articoli di giornale. Fino a quando...
8: Mi stavi cercando, figlio mio?
12: E sono venuto a...
13: Aia! Ai! Uno schiaffo! Aia! Uno schiaffo di Dio! Ah! Aia! Sto soffrendo un sacco! E d'altro torno a soffrire! Come i tempi che furono! Aia!
12: Escalation!
13: Aia!
14: Meno come un dio!
6: Scusi, ma lei che lavoro fa?
14: Il porco!
6: Ah, ecco.
0: Cosa succederà al povero Ryan, figlio di Salva Lender? Ma soprattutto, riuscirà a diventare un vero dio? Lo sapremo solo nel prossimo episodio di The Zois.
13: Daia!
8: Ma se non t'ho ancora toccato! E poi dicono che sono cattivo con i dipendenti e un padre violento! Comunisti maledetti!
7: Chiamate qualcuno! Salva Lender è appena piccato!
8: Il laser di Dio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Segreto.
3: Segreto.
4: Il segreto.
2: No, è segreto.
3: Segreto.
2: Il segreto.
4: Il segreto.
5: No, il segreto.
3: Il segreto.
2: Voglio saperlo.
3: Che segreto?
2: Il segreto.
6: Ma quale segreto?
3: Di che segreto parli?
2: Il segreto.

0: Credo.
1: Non mi ricordo un cazzo, non mi ricordo un cazzo. Serva straccia.
2: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di facoceri ammanettati a parenti di Lino Banfi.
1: Me ne sbatti i coglioni di cosa facevi? Non mi ricordo un cazzo, lurida serva. E fra 3 ore ho l'esame.
2: L'esame di cosa?
3: Potrei farle la stessa domanda. Classico.
4: Non passa mai di moda.
1: Ottima domanda, maresciallo. Ho l'esame di storia anale di donna Ruanda. Se non lo passo non riuscirò a laurearmi.
2: Mi faccia capire bene. L'università ha istituito un corso di laurea sulla sua storia anale?
1: Esatto, lurida serva.
2: Ma questa è una follia.
1: Idiota, non lo sai che io e la follia abbiamo un trascorso anale?
5: Donna Ruanda, te

0: la stessa domanda. Robot,
1: sei meglio di Vitrabio. Chiamerò Luca se glielo dirò. Ho fatto anche la rima.
2: Voi due mi accompagnerete all'esame e fate attenzione, nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi?
3: Non tema, donna Ruanda, sarò vigilissima.
2: Ma cretina, non lo sai che io e il vigile abbiamo un trascorso anale?
4: Oh. Accosti col culo. Oh. Accosti col figone. Aspetta che infilo la paletta. Accosti col buco del culo. Un attimo che infilo la paletta.
5: Il segreto.
6: Bocciato. Bocciato. Bocciato.
0: Dai, no, figa, dai.
6: Bocciato. Bocciato.
2: Quello è il professor Fesso Porro, il docente di storia anale mia. È il professore più severo dell'università.
6: Il prossimo a essere interrogata è donna Ruanda.
3: In bocca al lupo, donna Ruanda.
2: Idiota, non lo sai che io e la bocca del lupo abbiamo un trascorso anale?

0: vediamo un po'. Donna Ruanda, voglio sperare che lei sia preparata in storia anale di Donna Ruanda.
1: Sì, certo, professor Fessoporro.
0: Sì, figuriamoci, lo vediamo subito. Mi nomini 5 persone viventi con le quali Donna Ruanda non ha un trascorso anale.
2: Potrei farle la stessa domanda?
0: Potrebbe farsi i cazzi suoi.
2: Volevo fare un po' il simpaticone.
0: E invece ha fatto il coglione.
1: 5? Allora, il Dalai Lama, Morgan Freeman, suggeritemi.
3: Il professor Fessoporro! Il professor Fessoporro!
1: Cretina, lo sanno tutti che io e il professor Fessoporro abbiamo un trascorso anale.
0: Tengo ancora il cazzo marrone. Ai ai ai ai ai, Donna Ruanda, andiamo male. Mi sa che la dovrò bocciare.
1: No, professor Fessoporro, la prego, mi faccio un'altra domanda.
2: Potrei farla io l'altra domanda?
0: No, lei si deve fare i cazzi suoi. Allora va bene, Donna Ruanda la promuoverò se riuscirà a rispondere a quest'ultima domanda. Ma sono sagace e macchiavellico. Qual è il segreto di Donna Ruanda?
2: Potrei farle la stessa domanda!
0: Che mi fa l'imitazione, scusi?
2: Ci provo.
0: Sta prendendo per il culo, facci il suo.
1: No, questa domanda no!
0: Sì, questa domanda sì! Risponda o la boccio!
1: Va bene, il mio segreto è... Mi faccio la cacca nel bidet!
0: Sbagliata! Bocciata! Bocciata!
3: E qual è allora il segreto? Qual è?
2: Potrei farle la stessa domanda!
0: Potrebbe farsi i cazzi suoi!

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio. Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sposo? Allora...
2: Ma se sono così nausabondio... Nauseabondio.
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
7: Figli di Troia.
1: Figli di Troia.
8: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
8: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
8: Psicoterapeutici.
9: No, petici. Terapeutici.
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: No, terapeutici.
8: Terapeutici.
3: Terapeutici.
8: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
9: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Bravo!
8: Volete conquistare Troia?
9: Sì!
8: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
10: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
8: No!
10: Attento Aiace! Aiace dell'ammonio!
8: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cosa dice?
10: È l'Aiazzone!
8: Aiace
10: è quello grosso, Aiazzone!
8: Ah, pagliaccio!
9: Provare per credere!
10: Esatto.
8: Sì!
10: Attento, sta venendo!
8: Aia!
10: No!
8: No! No!
10: Il culo giù!
8: Attento!
10: Il culo giù!
8: Attento!
11: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
8: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
8: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia
11: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
6: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
7: Giusto, ce la faccio.
6: Ho sbagliato?
7: No, giusto, giusto.
6: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
7: No!
2: Eh sì!

0: amici! Amici tendenziosi! Sono tornato! Mi avete chiamato! E io! Sono sceso qua, su questo pianeta di merda, per portarvi nuove fantastiche regole! Sono DJ Pino Master Flash, il guru della tendenza, il DJ numero uno del mondo! Mazzoli me lo può succare!
1: Pino, mi vedi?
0: No!
1: È ovvio, ho fatto tagliare la testa!
0: Bravo, così pesi meno, bravo, bravo.
1: Guarda, parlo col collo.
0: Bravissimo. Bravo tecnico. Regola numero uno: se anche tu, per farti accettare da tutti, perché non hai un euro, fai sparire tua zia mettendola in un container per la Cina, solo per ereditare terreni e 400.000 euro, ma poi in realtà si è scoperto che è tutta una bufala, solo per fare il figo e cercare di essere accettato dal gruppo dello zoo, che in fondo prova solo tanta pena. Sei come Luca Alba, tu non sarai mai dei nostri. Merda! Regola numero due: se anche tu, mentre passeggi al centro commerciale per fare il fico con gli altri papà, decidi di fare con tuo figlio di 3 anni giro giro tondo, solo che girando troppo veloce ti scappa dalle braccia facendolo schiantare per terra, distruggendosi 3 denti, una costola e una storpiatura alla gamba. Bravo! Sei come Wender! Benvenuto! Sei dei nostri! Regola numero 3! Se anche tu decidi di comprarti il Rolex facendoti consigliare un negoziante amico di Luca Alba con uno sconto pazzesco, ma dopo 3 anni, quando decidi di venderlo, scopri che è una cinesata di merda da 30 euro,

0: Amici, fate attenzione! Quello è un malato di mente! Siete autorizzati a investirlo con l'auto! Ricordate, Luca Alba è il male! Luca Alba è merda! Regola numero 4! Se anche tu ti innamori pazzamente della farmacista sotto casa, ma così tanto da spendere 300 euro al mese di medicine, che tra l'altro non ti servono, e finalmente lei ti invita nel retrobottega del negozio, solo che nel momento dello spogliamento le esce dalle mutande un pisellone di 27 centimetri. Surprise! Regola numero 5! Se anche tu ogni 15 giorni racconti ai tuoi bambini che il pesce rosso è stato portato via da Babbo Natale, perché non cambiandogli mai l'acqua, il pesce si suicida lanciandosi fuori dall'acquario. Sai che fai veramente schifo? Fai cacare. Fabio Alisei, con sti cazzo di Rossino 1, Rossino 2, Rossino 15, siamo arrivati a Rossino 1543, pezzo di merda! Tu non sei dei nostri! Regola numero 6! Se anche tu torni tutto ubriaco da una serata con gli amici con una colica in atto, facendo una cagata di 40 minuti, ma al mattino successivo ti svegli nel letto con la tua donna tutto imbrattato di merda, perché essendo ubriaco avevi sognato di cagare in bagno, ma stavi solo sognando. Non posso dirvi chi è, vi dico solo che ha il dentino d'oro. Benvenuto Ciccino Botulino, sei dei nostri, smerdolante. Ciao fratelli, alla prossima puntata, e se volete che legga le vostre regole, allora mandatemele immediatamente sulla pagina Facebook dello Zoo di 105. Vado a farmi una sega, ciao.
1: Yeah.

0: Ciao a tutti, ho appena scopato una cliente. Ora che sono più leggero chiamerò un po' di gente a casa per proporre delle incredibili novità nel mio immenso mobilificio. Puzzoni!
1: Pronto.
0: Signora, a lei piace farsi tirare i capelli a pecorina?
1: Pronto.
0: Perché se lei comprerà la cucina da noi, in omaggio avrà il tiracapelli pecorina.
1: A me non mi serve niente, mo chiamo i carabinieri, ciao.
0: Pronto? Ma vattene a fanculo.
2: Pronto?
0: Si dice pronto e non prondo. Brutta ignorante scimmia del cazzo.
2: Yeah.
0: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
2: Ma
0: mi
2: veramente...
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. E quello spot dove io sono davanti.
2: Io non lo so che cos'è.
0: E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente.
2: No, non mi capisco, che mi dispiace perché intanto mi sento.
0: Non faccia la merda e venghi nel mio mobilificio! Cazzo, non sono riuscito a dirle niente.
3: Pronto?
0: Questa ha proprio la voce da troiona. Pronto? Salve, signora. Signora, a lei piace farsi tirare i capelli a pecorina?
3: Scanted.
0: Perché se lei... Ma perché la gente mi tratta così?
4: E al sabato grande festa.
5: Pronto?
0: Signora, a lei piace farsi tirare i capelli a pecorina?
5: Pronto?
0: Perché se lei comprerà la cucina da noi, in omaggio avrà il tiracapelli pecorina. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Salve, signora. Si ricorda di me?
5: No.
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
5: No, perché le pubblicità mi urtano i nervi.
0: E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente.
5: Ho capito, ma io cosa c'entro?
0: Le rubo solo 30 secondi. Per la primavera ci sono grandissimi mobili a prezzi incredibili. Mobiletto da bagno con mano estraibile per segarsi mentre si fa la barba a soli 500.000 lire. E poi...
5: 100.000 lire.
0: Mobile vagante da salotto in puro legno massello a soli 7.400.000 lire.
5: Ma le lire non ci sono più.
0: Ci sono le lire, ci sono sempre, signora. Se lei pagherà in contanti le faremo ancora più sconto.
5: Ma lei bisogna che aggiorna.
0: Ha saputo che abbiamo aperto il mobilificio anche a Padova?
5: Io sto nelle Marche.
0: Benissimo.
5: Chiami a qualcun altro.
0: Per la primavera ci sono grandissimi mobili a prezzi incredibili. Cucina compresa di elettrodomestici, come la lavastoviglie Ingoio e il frigorifero Pino Turbo, che tira un porcone ogni volta che aprirà la porta, e a sole 15 milioni.
5: Ho capito, ma a me non mi interessa questa cosa.
0: E poi ci sarò io ad accoglierla nel nostro grande negozio, vestito da Tarzan con il cazzo penzolante.
5: Cosa dici?
0: Vestito da Tarzan con il cazzo penzolante, bella vaccona. Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
4: E al sabato grande festa.
0: Pronto?
6: Pronto?
0: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente mongoloide. Lei è scimmia?
6: Scusi, pronto? Ma chi è che sta chiamando?
0: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
7: Risponde la segreteria telefonica
0: di sto gran cazzo.
4: E al sabato grande festa.
8: Pronto?
0: Ciao vecchio bastardo.
8: Ma chi? Chi sei?
0: Ti andrebbe di darmi 6 uova in cambio di una vasca da bagno?
8: Chi? Porca la... Chi sei?
0: Ho saputo che si lava ancora nella gomma.
8: Ma vai a cagare, bastardo!
0: Brutto gorilla antropomorfo infame!
8: Ma chi stai cercando?
0: Mi presento, sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
8: Giro, vai a vedere, non lo conosco.
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente.
8: Ma chi? Ma che cosa stai dicendo? Come parli, brucia merda?
0: Si ricorda di me?
8: No!
0: Le rubo solo 30 secondi.
8: Puttana la... Chiamami dopo! Chiamami dopo! Sto lavorando!
0: Non faccia la merda e venghi nel mio mobilificio!
8: Vai a cagare, brutto bastardo!
0: Can! Super scimmia! Benissimo! Anche oggi sono riuscito a portarmi a casa nessuna vendita! Ma non c'è problema, perché tanto questo weekend ci saranno porte aperte al mobilificio Puzzoni con il sosia della donna invisibile. E poi... Tarrar, il mangia tutto, mangia vetro, mangia lattine, bottiglie, pile esaurite, umido, carta, medicinali scaduti. E se poi muore,

0: non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
1: Lo stufamento?
0: Stufamento, tu correggimi, no, che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta. 105.
2: Lo Zodi 105.
3: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può misurarsi la febbre con un metro d'assalto. Vladimir Putin può affogare un polpo. La religione è l'oppio dei popoli. Vladimir Putin è l'oppio dell'oppio. Vladimir Putin può fare un figlio in provetta, da solo. Vladimir Putin può ottenere la scritta Dolce & Gabbana, anagrammando il suo nome. Dopo aver incontrato Putin, Macron ha dovuto cambiare nome in Micron. Vladimir Putin è un maestro di sopravvivenza. Se rimane senza acqua e cibo, può fare la fotosintesi clorofilliana. Vladimir Putin ha inventato un distributore automatico di cantanti dei Guns N' Roses. Quando morirà, Vladimir Putin sarà assunto in paradiso come dirigente. Vladimir Putin ha studiato le tattiche di Giulio Cesare, dal vivo. Vladimir Putin ha brevettato l'acqua potabile. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
2: 105. Lo Zodi 105.
4: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
5: Pronto?
6: Pronto, ciao, sono Tony.

0: non ti capisco, non ti sento e non ti voglio nemmeno sentire.
1: No, ho capito che sei un ignorante di merda. Mi passi Caterina.
0: Tu sei uno stronzo di merda, sei?
1: No, io sono...
0: Ma ti fai capire chi sei?
1: Allora, ti spiego. Va bene, ok. Allora, sono Antonio, sono un DJ.
0: Allora, lei è Antonio.
1: Ok.
0: Mi vuol dire che cosa vuole da me, Antonio?
1: No, io stavo cercando Caterina.
0: Stai cercando chi di Caterina?
1: Caterina, sto chiedendo Caterina perché dovrebbe avere una mia giacca di jeans che gli avevo dato.
0: Io
1: nel...
0: non lo so, prima di tutto io non sono Caterina.
1: No, questo l'ho capito, sto cercando Caterina che ha una mia giacca di jeans con dietro una toppa con stampato un...
0: Ma io questa giacca di jeans
1: sì.
0: con la toppa, io non la conosco, per prima di tutto non sono Caterina, va bene?
1: Ma non c'è Caterina
0: poi,
1: in casa?
0: Lei quando si presenta,
1: sì.
0: non si presenta con uno stronzo, perché uno stronzo potrebbe essere lei, scusi.
1: Ma no, io scusi, non ho detto che sono...
0: Ma è la domanda che mi fa rispondere in questo modo.
1: No, ma io le chiedo scusa, intanto, gli ho detto, ma io non mi sono presentato come uno...
0: Accettate le scuse.
1: Ma io non mi sono presentato come uno stronzo, ho detto, sono Antonio e sto cercando Caterina perché dovrebbe avere...
0: Io ho cercato di capire chi è lei. Allora, lei non,
1: sì.
0: non ha individuato la...
1: Ma io sono uno famoso.
0: Non
1: è mai...
0: Di Caterina.
1: Mi fa parlare. Lei, scusi, non è mai andato a ballare...
0: Ci siamo spiegati.
1: Oh, bene, allora senta, io sono un DJ famoso, sono Tony Cazzo e sto cercando questa giacca di jeans che Caterina dovrebbe avere a casa nell'armadio.
0: Ma non posso mai aiutare in questo caso, perché io non so chi sia e non so nemmeno questa giacca di chi la potrebbe avere.
1: Caterina dovrebbe avere questa giacca e c'è dietro una stampa con un cazzo enorme.
0: Caterina che ha questa giacca ce l'ha lui, ma io non posso mai saperlo come
1: allora,
0: che io non conosco chi è questa Caterina.
1: Sì, ho capito. Allora, forse ci siamo capiti male. Le spiego bene, mi ascolti bene. Allora, questa Caterina nel 1996 durante una serata in discoteca, che poi dopo abbiamo fatto amore con le...
0: 1996 vuol dire
1: sì.
0: 30 anni fa, 29
1: sì.
0: anni fa.
1: Sì, sì, lei si faceva spalmare.
0: Io posso di questa Caterina di 20 di 40
1: fa
0: anni fa?
1: Sì, mi fa parlare, le spiego. E con questa Caterina che abbiamo fatto anche sesso, lei si faceva spalmare di orecchiette dalle cime di rapa, era un po' pazza, depravata. Gli avevo regalato
0: la... Io ho avuto tempo di ascoltarla e di fare questi programmi, questa discussione inutilmente.
1: Ma io allora senta, allora, nel 96 mi sono scopato questa Caterina. Ha la mia giacca di jeans con dietro una toppa con un cazzo stampato.
0: Ma questa giacca di jeans io non la conosco e non la voglio
1: ma
0: sapere.
1: Ma non la può conoscere, come fa a conoscerla?
0: Va bene?
1: Ma come fa a conoscere una giacca di jeans? Ce l'avrà nell'armadio.
0: Ma questa giacca di jeans, che cazzo me ne frega, me, scusami.
1: Ma c'è dietro una... Pronto? Ma io non capisco, a parte che non mi ha fatto neanche parlare, poi mi viene difficile perché quando mi cazzo diventa tutto amaro, invece devo rimanere in linea con Tony Cazzo, avete capito? Vabbè, io provo a richiamarlo. Pronto? Caterina?
0: Questa è la seconda volta che lei sta telefonando, io questo adesso
1: sì.
0: è un numero sconosciuto, ma io ho il numero
1: sì.
0: vostro,
1: no,
0: va bene?
1: Guardi, allora, aspetta, io sto
0: lei
1: cercando.
0: Sta telefonando
1: sì.
0: alla casa... di un carabiniere.
1: Allora, senta,
0: le faccio presente
1: sì.
0: che il discorso che mi fate non coincide con il mio nome. Oltretutto,
1: ah, quindi non c'è Caterina?
0: Se non la smetti, io ti faccio passare i guai.
1: Ma no, ma senta, io sto solo chiesto, non la disturberò più. Sto chiedendo solo, c'è Caterina in
0: non
1: casa?
0: Non devi disturbarmi perché l'altro giorno avete rotto i coglioni.
1: Ma
0: con
1: chi? Ma io non l'ho, ma non l'ho mai chiamato.
0: Ce lo prendi in bocca, ce lo prendi in bocca a tua sorella,
1: ma
0: io tua figlia.
1: Ma no, ma quello, sì,
0: ma devi smettere.
1: Ma quello era un Wenderman. Sto parlando.
0: Io sto registrando tutto.
1: No, ma lei
0: va bene, passato di merda.
1: Ma è lei che mi sta insultando adesso, vede? Cafone, cafone, vedete, la gelosia, non voleva passarmi la moglie che mi ero scopato nel 96 questo locale in Puglia, che si faceva tutta concimare addosso di orecchiette e cima di rapo, una chiavata di quelle incredibili, e comunque la giacca di jeans.

0: l'ho trovata.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
2: Radio 105.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.

0: detto.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
4: Buongiorno assaggiatori di ani altrui. Devo dire sta merda. Buongiorno assaggiatori di ani altrui. Come state? Oggi vi parleremo di una bastardata che ha dell'inverosimile. Infatti un ragazzino di nome Leonardo, tutto pallamano con il pene, ascoltatore del programma più bello d'Italia, ha fatto l'errore di contattare il nostro Marco Dona per chiedergli ufficialmente l'amicizia. Sì, ma non stiamo parlando dell'amicizia che si chiede normalmente tramite social. Lui ha chiesto se fosse possibile diventare veri amici, così da chiacchierare per ore sui problemi della vita che lo affliggono. Ma sappiamo benissimo che al Dona gliene frega tre cazzi. Quindi mettetevi comodi.
5: Pronto?
6: Pronto, si salve. Signor Leonardo
5: Sì.
6: Salve, io mi occupo della gestione della pagina di Marco Dona.
5: Ah,
6: sì.
5: Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio, salve. Allora, niente, io ho inoltrato la sua mail al signor Dona. Il messaggio suo recitava che sono intenzionato a diventare suo amico.
5: Sì.
6: Le spiego come funziona. Noi ci facciamo così. Siccome io gestisco il signor Dona, sono un po' il suo factotum. Allora, se lei vuole diventare amico di livello 1, quindi si parla di un mese. Beh, cosa concerne questo? Praticamente lui tutte le mattine la chiamerà, le darà il buongiorno per un mese intero. Si può fare una sola cena all'interno di questo mese e il costo è di 25 euro.
5: Bene. Sì.
7: Pronto?
5: Ehi, hey,
7: Leonardo.
5: Sì.
7: Buongiorno.
5: Buongiorno.
7: Come stai? Sono il Dona.
5: Bene.
7: A posto?
5: Sì.
7: Oh, intanto ti faccio i complimenti per aver attivato il servizio amico per un mese.
5: Beh.
7: Grande. Tanto alla fine sono comunque soldi spesi bene. Ascoltami, dimmi una roba, siccome dura un mese il servizio, no?
5: Sì.
7: Da domani come preferisci, a che ora preferisci che ti do il buongiorno? Alle 7:30, ogni minuto ne ho uno, sono tutto pieno fino alle 11. C'ho le 11:26. O alle 6:08 c'è un buco,
5: allora,
7: 06 e 08 oppure 11 e 12.
5: Ah, allora alle 11.
7: 11 e 12 minuti. Poi mettiamoci d'accordo subito per quanto riguarda l'uscita, quella con le puttane nel naso.
5: Guardate che io sono a Follonica.
7: No, beh, tanto non c'è, tanto nel senso, poi quando ti viene scalato dall'abbonamento la tariffa c'è anche il biglietto aereo. Mi sposto io, non è un problema. La fornitura della primizia per il naso.
5: Come, scusa?
7: Dico, la fornitura della primizia per i nasi. La piscia di gatto per noi. La cerchi tu o devo portarla io?
5: Ma pagate.
7: Eh no, è a costo tuo. Io la posso andare a prendere.
5: Quanto costa?
7: Sono, allora facciamolo. Abbiamo di 0,4 a 50 euro. Oppure c'è il grammo a 80 in offerta.
5: Ah, allora l'offerta.
7: Uno solo, un grammo?
5: Sì.
7: Quando finisce te lo dico, vado io, Quindi se ne vuoi prendere due.
5: Vai due.
4: Servizio Dona telefono. Dona è amicizia. Il tempo a sua disposizione è quasi scaduto. Se vuole parlare per gli ultimi 5 minuti, deve gridare la parola Maradona.
5: Ah. Maradona. Maradona.
7: Pronto?
5: Oh.
7: Ehi, allora ascoltami, facciamo così. Io ogni giorno ti darò un consiglio. Tu mi chiederai dei consigli in base ai problemi e io ti dirò la soluzione, no?
5: Sì.
7: Che problema c'hai oggi?
5: È che stamattina c'era sto compagno, un mio compagno di classe, che mi dava una noia tremenda. Cioè, perché, allora, se questo mi gioca sabato, no? Se questo mi gioca sabato, se io sabato c'è la partita di rugby, no? Non ci posso andare a vedere la partita sua.
7: Perché ti rompe i coglioni?
5: Sì.
7: Allora, fai così. Tu da oggi sei sotto la mia protezione. Dammi il nome di questa persona.
5: Sì.
7: Poi chiamo il mio manager.
5: Sì.
7: Gustavo! Te lo facciamo mandare un paio di marocchini al ragazzo qua a fargli capire la situazione?
8: E aspetta che prendo un altro. Okay. Signor Dora, mi dica?
7: Allora?
8: Sì.
7: Dimmi il nome, Leonardo.
5: Si chiama Filippo.
7: Filippo?
8: Ok, signor Dora, cosa gli mandiamo? 3 albanesi, 4 marocchini, cosa ha intenzione di fare? Mani in faccia o pistola?
7: Facciamo, iniziamo con le mani in faccia, basta 2 marocchini.
8: Ok.
7: Sì, poi esagera che risponde ancora male, dà ancora fastidio qua Leonardo.
8: Sì.
7: Gli mandiamo anche 2 albanesi in più e facciamo pistolettate a quel punto là.
8: Ok, allora marocchini con mani in faccia, dopo forse pistolettate.
7: Allora, ascolta me.
5: Sì.
7: Prima cosa, tu adesso la parola d'ordine quando senti me è devi dire non è più Maradona, ma ad oggi cambia perché sei sotto la mia protezione. Quindi è sono ricottaro di merda.
5: Ah.
7: Adesso quando senti il beep del mio manager lo devi urlare più forte che puoi, capito? Aspetta.
8: Stiamo per farla diventare amico intimo del signor Dona. La parola d'ordine, prego.
5: Sono ricottaro di merda.
8: Signor Leonardo?
5: Sì.
8: Sì, salve. Niente, allora io ho preso tutti i dati del ragazzo che va ammazzato di botte.
5: Sì.
8: E una cosa, mi deve dare la valutazione della telefonata. Com'è stata secondo lei?
5: Ok, 10.
8: Perfetto. Allora la ringrazio. Domani si sentirà ancora col signor Dona e
5: sì.
8: Va bene? Arrivederci, buona giornata.
5: Buona giornata pure a voi.
8: Arrivederci.
3: Lo Zoo di 105.
9: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande festa!

0: al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Sì, pronto, chi è?
0: Pronto.
1: Chi è lei?
0: Come sta?
1: Sto bene, grazie, ma non ho capito chi è lei.
0: Sono Guido Inferni.
1: Guido chi?
0: Sono quel signore che si vede in TV con i capelli quadrati e la faccia da furbo.
1: Non la conosco.
0: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali.
1: Ti ho detto di farmi parlare. Cristo! Ho risposto e non ho capito un cazzo. Ma lei non può violentare così verbalmente una persona.
0: Pensi, soggiorno completo di tutto.
1: No, io non voglio pensare.
0: Pensi, soggiorno completo di tutto. A soli 16 milioni di lire.
1: Michele!
0: E in regalo la pianta siciliana
1: fermati.
0: E in regalo la pianta siciliana fungiazza di minchia.
1: La pianta siciliana te la metti su per il culo, hai capito? Nanetto bastardo.
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo 1 a soli 700.000 lire.
1: Cosa?
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo
1: 70 metri
0: e largo 1 a soli 700.000 lire.
1: Ma come cazzo può essere lungo 70 metri e 1? Dove cazzo le compra le lenzuola?
0: Non faccia la mignotta e venga a trovarmi,
1: Michele,
0: nel mio mobilificio.
1: Ascoltami, fermati un secondo.
0: I nostri architetti l'aiuteranno.
1: Ma porco di... mi vuoi ascoltare?
0: Da noi potrà trovare
1: io
0: delle...
1: Io ti squaglio vivo.
0: Da noi potrà...
1: Mi sei sfuggito la scorsa settimana alla sagra di paese, quando hai dato fuoco al capannone.
0: Da noi potrà trovare...
1: Stai zitto, fammi parlare. Ti stavo per acchiappare, ma poi sei scappato nel campo. Bastardo! Sei costato 15.000 euro alla Proloco!
0: Grande festa!
1: Michele, io ti picchio!
0: Grande festa!
1: Ti picchio!
0: Grande
1: festa! Ti picchio!
0: Ma lei è proprio un cafone di merda!
1: Sì, come quella troia benzinaia di tua madre!
0: Merda!
1: Porco di...

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni.
0: Guido chi?
1: Sono Guido Inferni.
0: Chi?
1: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali.
0: Ma io non ho bisogno di mobile.
1: Pensi, soggiorno completo di tutto, a soli 16 milioni di lire e in regalo la pianta siciliana fungiazza di minchia.
0: Ma tu sei tutto scemo.
1: Signora, ci sarò io all'ingresso che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori.
0: Il cazzo te lo devi mettere nel culo, figlio di puttana.
1: Mi dica, lei è vacca da parte di padre
0: Bastardo.
1: O di madre?
0: Bastardo.
1: Dalla voce si capisce che lei è un cesso.
0: Ma chi te l'ha dato il mio numero?
1: Abbiamo anche dei bei copricessi a 150.
0: Fammi capire, ma chi te l'ha dato il mio numero?
1: Da noi potrà trovare delle grandi offerte.
0: Sto togliendo la muffa da dietro ai mobili, possiamo sbrigarci?
1: E potrà pagare comodamente in 396 rate senza interessi.
0: Senti, ora mobili, cose, io a me non mi serve niente, capito?
1: Sarà trattata benissimo.
0: Sto pulendo la muffa dai muri.
1: Sarà trattata
0: benissimo. Non mi devi rompere i coglioni. Soprattutto se sei quello dell'altra volta. Io lo so che tu pensi che è uno scherzo, ma io ho il telefono direttamente collegato con la centrale dei carabinieri.
1: Non faccia la mignotta e venga a trovarmi nel...
0: C'è un tasto. Uno solo. E tu sei in galera. Hai capito?
1: Bella vaccona.
0: Lo devo schiacciare? No, dimmi se lo devo schiacciare, perché io lo schiaccio, eh.
1: Non faccia la mignotta e venga a trovarmi nel mio mobilificio.
0: Guarda che ce l'ho sotto il dito.
1: E al sabato grande festa. Provare per credere.
0: Basta che spingo e lo schiaccio.
1: Provare per credere.
0: Guarda che lo sto per schiacciare, eh.
1: Allora vada a prendersela nel culo.
0: Lo schiaccio, eh?
1: Mensola in noce, lunga 70
0: Guarda
1: metri.
0: Guarda che se lo schiaccio sei finito.
1: Mobile in puro mobile, è fatto di mobile.
0: Guarda che lo schiaccio, eh?
1: Nel nostro mobilificio...
0: Adesso lo schiaccio. Schiacciato.
1: Mobile da bagno tira bestemmia ad ogni stronzo a soli 800...
0: Senti le sirene, ti stanno venendo a prendere.
1: Lurida megera bifolca impestata di cazzi.
0: Figlio di puttana.
1: E al sabato grande festa. Parola di Guido Inferno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il nuovo spot del Buondì ha spaccato di brutto e ha lanciato una moda che presto i pubblicitari si affretteranno ad imitare. Lo Zoo di 105, come sempre, è un passo avanti a tutti e oggi vi presenta in anteprima Buondì Mondo, il carosello di consigli per gli acquisti in stile Buondì. Amici, è davvero una figata! Possa io essere calpestato da una mandria di elefanti in fiamme uscita da questo cariglion! Buondì Mondo! Spot numero 1.
2: Cara, esco, vado a lavorare!
3: Uva, torni per pranzo?
2: Sì!
3: Oh, perfetto, allora ti faccio il tuo piatto preferito!
2: No, dimmi che non mi fa la pasta...
3: Ti faccio la pasta col tonno!
2: Ma porca troia, sempre sta cazzo di pasta col tonno!
3: Amore, ma non senti anche tu questo forte odore strano, come di gas?
2: No, sono io che ho scorreggiato, ciao!
3: Ciao, ti amo!
1: Dove c'è Barilla, c'è casa!
3: Vabbè dai, allora metto sul caffè e poi mi metto a fare le mie faccende. Dove ho messo l'accendino? Eccolo qua.
1: O meglio, c'era. Adesso c'è un delizioso cratere fumante. Spot numero 2.
4: Hai visto che mezzo che ho preso?
2: Che figa, che so, macchina nuova.
4: Ho fatto un leasing 5 anni, però spacca.
2: Inchia, senti, ma c'ho degli optional.
4: Madonna, c'ho tutto sta macchina. C'ho un navigatore, cosa, c'è il sistema anche di frenata anticollisione multipla, quello che la macchina frena da sola quando c'è l'ostacolo.
2: Che storia, figa. Oh, occhio alla vecchia, occhio alla vecchia che attraversa.
4: Hey.
2: Minchia, ma l'hai preso in pieno!
4: Sì, mica la devi usare per forza, no?
2: Che figata!
1: Volkswagen, da assalto. Spot numero 3.
5: Ciao, sono John, un marine dell'esercito americano. Tutto il giorno a bombardare villaggi! E all'improvviso!
6: John, stai attento, John! Ma hai appena bombardato un asilo!
5: Sì, all'improvviso non ci vedo più dalla fame.
6: Ma cazzo, mangiati una fiesta, no?
5: Cazzo, c'hai ragione. Adesso sì che riparto di slancio.
6: Bene, allora puntiamo verso l'ospedale, ammazziamoli tutti.
1: Fiesta, nutre con piacere.
5: Adoro l'odore del napalm al mattino presto.
1: Spot numero 4.
3: Guarda, Giulia, ho fatto casa nuova.
7: Wow, ma com'è minimal? Non c'è un cazzo dentro.
3: Sì, praticamente ho anche abbandonato il decoupage. Sai che ero impazzita, no?
7: Ma, sento, un odore strano di marcio.
3: Ah sì, non ci fare cazzo, quello è mio marito. Si è impiccato con una cintura in salotto, sai, debiti Equitalia.
7: E l'hai lasciato lì?
3: Sì, cazzo, stava benissimo.
7: Ho io qualche cosa che fa per te. Prendi, questo è il nuovo Glade Discreet Decor. Il deodorante per ambienti che non si vede ma si sente.
3: Fa provare.
7: Ma... wow! Ma l'odore di morte, cadavere, putrefazione e vermi non si sente più!
3: Sì, ci prendiamo un caffè?
7: Sì.
1: Nuovo Glad Discreet Decor. Una fragranza che dura a lungo.
7: Però i vermi magari dallo zucchero li togliamo.
3: Oh, scusa, se le mosche che le vola.
1: O perlomeno, molto più di tuo marito. Buondì Mondo!
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? Che colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non ero per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se sei zi, Dandalighieri, sei zi. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti
3: i... Ti ucciderò!
9: Pasqua, ancora la sai?
5: La radio, alla p***ana d'esordo.
3: Ma chi è questo figlio di p***ana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutte nel c***o. Specialmente
3: ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete
3: rotto le palle. Adesso ti facciamo licenziare.
9: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso medesimo, senza pubblicità, in diretta.
12: Lo Zoo di 105.
11: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Oggi abbiamo aggiunto delle voci nuove, sentite.
2: Leccami la punta, con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
3: È grosso, non lo resisto.
2: Davvero? Non ancora.
3: Oh sì, più forte, più forte.
2: Così.
3: Voglio scoppiare per il piacere.
1: Ora siamo pronti per una nuova puntata della famiglia porno.
4: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Production.
3: Ah, bene.
4: Presenta
1: la famiglia porno.
2: Basta, non dire più una parola.
1: Porno. Porno, porno. Porno.
5: Pronto?
3: Sì, pronto.
5: Chi parla?
3: Francesca.
5: Ma qua Francesca.
3: A me,
5: Francesca.
3: A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
5: Chi parla?
2: Leccami i coglioni.
5: Eh?
2: Succhio che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
3: Oh.
1: Porno.
6: Pronto?
2: Succhio che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Chi è?
3: Sì, pronto.
6: Sì, chi è?
3: Ah, oh, sì.
6: Che non ho voglia oggi, che sono qua a aspettare da 3 ore a scaricare 2000 kg di merda, chi è?
3: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì.
6: Figa, ascolta, adesso becco chi sei, pezzo di merda. Giro il camion, ti vengo a trovare e ti scarico la merda addosso. Chi sei?
3: Ah, bene.
6: Tutti gli assorbenti sporchi dei pozzi, li vuoi?
2: Più veloce con quella in bocca. Mettilo in bocca.
6: Mettitelo in culo.
3: Come mi piace questo bel cazzo. Mi fa impazzire.
6: Bastardo di merda. Chi è?
3: Adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Tiralo tutto dentro.
2: Leccami i coglioni.
1: Porno.
7: Pronto?
3: Sì, pronto.
7: Sì.
3: A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta. Sì, pronto.
7: Non la sento.
2: Succhio che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Vai a cagare.
2: Ecco, brava.
1: Porno.
5: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola.
5: Pronto?
2: Succhio che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
3: Sì, pronto.
5: Pronto?
2: Leccami i coglioni.
6: Pronto?
2: Più veloce con quella bocca.
6: Pronto?
3: Sì, pronto.
5: Sì, mi chiedi a parlare?
3: Rimo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Infilalo tutto dentro. Sì, pronto.
5: Chi è che parla?
3: Oh, sì, certo. A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
5: No, lo facciamo da soli, io e lei sola.
2: Mettilo in bocca.
6: Ma io mortaggio.
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Pronto? Pronto?
1: Sai, ci ha invitato ad una festa molto particolare.
0: Che cosa?
1: Francesca è abituata a sbalordire per le sue sorprese.
0: Io non ti capisco.
2: Leccami la punta.
0: Non vi capisco che dite.
2: Con la lingua, ti prego.
0: Come?
2: Con la lingua, tutta la punta, così.
1: Oh. Sì, pronto.
0: Dica.
1: È grosso, non lo resisto.
2: Davvero?
0: Che avete detto?
1: Francesca è abituata a sbalordire per le sue sorprese. Sì, pronto.
0: Pronto.
2: Leccami la punta.
0: Che?
2: Con la lingua, ti prego. Chiama il cappello.
3: Pronto?
2: Leccami la punta.
3: Pronto?
1: È grosso, non lo resisto.
2: Davvero?
3: Senti, la pulite a fanculo, La pulite a fanculo, La pulite a fanculo a rete?
2: Leccami i coglioni. Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Ora hai rotto il cazzo, vecchio bastardo di merda. Ora Wender ti fotte la vecchiaia con il test di personalità 4.
3: Pronto? Pronto? Sì? Quei stronzo d'uomo. La fossaccia di mamma perché tu tutta la settima tua generazione. E non telefonare più, sta schifoso, lurido.
5: Ma tu chi sei?
3: Ma senti, tu che te ne frega chi sono io? Perché tu chiami? Devi essere tu a dire chi cazzo sei?
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
3: Quei stronzo d'uomo. Ma vaffanculo a mamma.
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Che spettacolo, raga, ci voleva questa cosa da fare tutti assieme.
3: Sì, è vero, cazzo, adesso siamo tutti insieme, abbiamo un sacco di cose da fare, wow.
4: Raga, idea della Madonna.
2: Quale, cazzo?
4: Compriamoci tutti lo stesso orecchino buffo come segno della giornata. Come tipo una confraternita, eh?
3: No, figata, dai, ecco, guarda, c'è un negozio di bigiotteria.
2: Scusate, ma io ho un problema.
3: E quale?
2: Non ho il buco.
4: Dai, cioè 50 anni non hai messo l'orecchino. Ma che cazzo sei, un parroco?
3: Ma veramente?
2: Ma no, è che ho sempre avuto paura delle infezioni.
3: Ma che cazzo stai dicendo? È una minchiata. Sei sicuro che non l'hai mai fatto? Perché hai paura, eh?
2: No, figurati, io sono uno che non ha paura di un cazzo. Una volta mi sono anche cucito una ferita da solo in campeggio, no?
3: Ma non dire cazzate, dai.
4: Dai, sei proprio un coglione. Dai, fatti il tuo buco, dai.
3: Dai, andiamo, cazzo.
2: Caga sotto. Ok, lo faccio, cazzo, lo faccio. Però speriamo non faccia infezioni o cose simili.
4: Ma vai, tutto materiale analergico. Dai, nel giro di una settimana sei nuovo.
2: Ok.
5: Ehi, hey, fatti.
6: Ma che cosa hanno detto i medici?
4: Che sperano si risvegli dal coma presto. Intervento di rimozione di parte dell'emisfero destro del cranio in seguito all'infezione. Non è stata una passeggiata.
6: Ma cazzo. Povero Paolo, un caso su un milione poi.
4: Poverino, guarda, era così bello con il suo orecchino.
7: Non è vero, sembrava uno sciattone di merda.
2: Mario, secondo te mi porto un giubbotto per fare un bel giro a piedi per Catania?
8: Ma figurati, siamo in Sicilia, mica Milano. Qui è una piccola Africa. C'è sempre una temperatura gradevole e fuori c'è un bellissimo tempo.
2: Ma sei sicuro? C'è un cielo, un venticello? Non me la racconta giusta.
8: Va, ma che cazzo dici?
2: Guarda, sai che ho la patente nautica e un pelino so leggere i cambiamenti atmosferici. E mi sembra che vi siano delle perturbazioni all'orizzonte, considerando anche la direzione e la forza del vento, e che siamo sul mare, io non sarei così sereno.
8: Dai, cazzo di Bernacas!
2: Guarda il cumulo Nimbi!
8: Ma succhiami il cazzo e muoviti, che voglio sfondarmi di arancina!
2: Vabbè, io però sono ancora dubbioso sull'ombrello. E giubbotto. Guarda il cumulo Nimbi!
8: Dai, stronzo! Guarda il meteo sull'iPhone! Sole e vaffanculo! Dai, andiamo!
5: Infatti!
2: Ti avevo detto come lo Nimbi!
3: Prendimi la mano! Non parla!
2: La mia si è trasformata in niente!
3: Ti porterà via!
7: A Catania si dice arancino maschile, a Palermo arancina femminile. Comunque c'aveva ragione, i cumulo Nimbi erano minacciosi.
8: Mamma mia, oh, che bello avere la patente, oh, ora possiamo farlo quando vogliamo.
9: Sì, siamo giovani, pieni di vita, adesso abbiamo anche la macchina, non ci ferma nessuno.
8: Chissà quanti viaggi faremo in giro per le spiagge a goderci la vita.
9: Sì, mamo, non facciamo come tutte quelle coppie che si ammorbano a 20 anni. Non ho intenzione di rompermi il cazzo. Cerchiamo di essere una giovane coppia dinamica. Se vediamo che non funziona ci molliamo, ce la spassiamo. Siamo troppo giovani per robe troppo serie.
8: Dai, scopriamo.
9: Sì, dai, cazzo, dai. Tira fuori il goldone.
8: Ce l'ho sotto la sella dello scooter.
9: Minchia, ma sei uno scemo.
8: Ma sì, dai, ci stiamo attenti.
9: Ok, ma appena senti che stai per venire, caccialo fuori, eh.
8: Minchia, sono super falco io.
5: Ehi, fatti.
10: Eccomi, sono tornato.
11: Mia madre è stata gentile a farci stare da lei finché non troviamo casa.
10: Sono distrutto, ho dovuto mollare l'università, altrimenti non ce la faccio con i due lavori per mantenere il bambino.
11: Meno male che sei riuscito a vendere la macchina.
10: Già.
11: Scopiamo?
10: Sì, dai, almeno quello, tanto il bimbo dorme.
11: Preservativi?
10: Non ce li ho.
11: Vabbè, dai, stai attento.
10: Ma certo.
5: Ehi, fatti! Due!
7: Eccolo, è un altro maschietto. Mamma mia, com'è bello vedere una coppia così giovane che invece di fare la bella vita per le spiagge decide di mettere su una famiglia così numerosa. Complimenti.
10: Già.
7: Ma senta, ma che cos'ha nello zaino? Vuole lasciarlo qui per andare a trovare la sua fidanzata in corsia?
10: No, no, non si preoccupi, lo tengo perché dentro c'ho 1000 goldoni, non si sa mai.
7: Figa, non hai un cazzo, ma un cecchino.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105.
1: Only for you. This is zoo. Only for you.

0: It's on Welcome World.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta
3: L'asciugone Palanca.
4: Scusi, mi presento, non la sento, sta com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bello, mi dica, sei da un po', posso chiedere qualcosa a te o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che avevo tanto come pille, ma perché mi butta giù?
5: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi il disturbo, ci avrei bisogno di un'informazione al volo.
5: Prego.
6: Senta, io, diciamo, in questa casa di uno zio di mia moglie, che era un aviatore morto anche in circostanze misteriose, diciamo, pulendo questa casa allo scopo di effettuare il trasloco di tutte le cose che vi erano dentro, eseguiti gli atti testamentari, ho rinvenuto un risciò.
5: Un risciò,
6: sì, sa, tipo con le biciclette con dietro col vano per portare le persone. Chiaramente penso che si tratti di una cosa cinese, perché non mi risulta che in Italia vi siano dei risciò. Però siccome è un pezzo di antiquariato, immagino, perché non credo che ne vengano prodotti di moderni. Poi ho comunque dei segni del passaggio del tempo, dalla ruggine così, dalle scheggiature. Volevo sapere se era possibile ristrutturarlo, capisce? Restaurarlo e renderlo nuovamente efficiente.
5: Beh, guardi, purtroppo io non ho i pezzi adatti per restaurare un risciò.
6: Ma perché? Di che pezzi c'è bisogno?
5: Non lo so, ma non averlo visto, cioè uno non...
6: Perché? Spiego, l'intelaiatura mi sembra di un materiale metallico leggero. Adesso io non so molto pratico che cosa vuole, io non è che
5: noi
6: conosca molte...
5: Noi non lavoriamo risciò, lei si deve, sì, deve rivolgere a chi lavora risciò.
6: Ma una riscioeria non mi risulta, ho provato a cercare anche sulle pagine gialle, anche nella versione online, perché
5: ma
6: adesso...
5: Ma Roma deve provare a Villa Borghese, c'è cioè uno che noleggia risciò e lui potrebbe...
6: A Villa...
5: fa anche assistenza ai suoi risciò, potrebbe...
6: Ma perché, diciamo, la ciclistica del risciò è molto differente da quella della bicicletta?
5: Sì, non guardi, noi non abbiamo mai messo mano su una cosa.
6: Perché spiego, alla fine questo risciò, diciamo, davanti c'ha una ruota con la gomma normale con tutti i raggi, c'ha un manubrio, poi c'è un pezzo che sembra il pezzo davanti di una bicicletta, diciamo, di quelle un po' antiche, non so se lei si ricorda, tipo Fotocopi, Gimondi, quella gente lì, e poi dietro, diciamo, ci sono due ruote un po' più grandi, quindi la ciclistica è uguale, c'è la catena, ci sono i pedali.
5: Ma io però non gli posso fare niente.
6: Niente, non è mai capitato di mettere le mani su un risciò.
5: Mai in vita mia.
6: Capisco. Però potrebbe avere un valore, lei che magari è biciclettaio.
5: Sì, quello varrà sui 5.000 euro.
6: 5.000 euro?
5: Sì.
6: Così tanto?
5: Certo.
6: Ma senta, già che è così gentile, le faccio un'altra domanda, se no le scoccia. Perché allora, ma ci vuole un qualcosa di particolare a livello legale, diciamo a livello istituzionale, per girare su un risciò?
5: Certo, c'ho l'assicurazione. Può andare in giro con risciò dentro una città.
6: Ma perché, scusi, non vi è mica il motore?
5: Ho capito, però quello occupa lo spazio di una macchina, quello
6: una macchina. Quindi diciamo,
5: quindi sono sempre stati da noleggio, i noleggiatori ci hanno assicurato tutto.
6: Perché le spiego, un po' come credo lei avrà già evinto dal mio accento, io non sono propriamente autoctono della città di Roma. Mi sono recato lì perché appunto lo zio defunto ormai di mia moglie, che faceva l'aviatore, morto tra l'altro in circostanze misteriose, ha lasciato questo, diciamo, questa casa piena di oggettistica, perché collezionava delle cose strane. Pensi che abbiamo trovato dentro anche un Buddha fatto di una sostanza che sembra tofu, ma in realtà abbiamo scoperto che è una derivazione dell'elaborazione del caucciù, dell'albero della gomma proveniente dal lontano oriente. Pensi un po', fatto questa statua fatta di una cosa che sembrava gomma, capisce? Sta suonando una trombetta, cos'è? E niente, deve essere caduta la linea, ma era una persona gentile, la richiamo.
5: Pronto?
6: C'è stato un problema sulla comunicazione, ho cominciato a
5: percepire... Io perché sta sempre a parlare lei, per me il discorso è chiuso. Grazie.
6: Allora, le chiedo scusa, perché io sono una persona che tende, diciamo, un pochino a... E per lì di nuovo sto clarinetto, lo richiamiamo.
5: Pronto?
6: Senta, ho parlato poc'anzi con un suo collega che mi ha trattato un po' a pesce in faccia. Io mi sento tantino offeso, sono stato anche bersagliere, io sa.
5: Non so il discorso che state facendo.
6: Guardi, glielo riepilogo brevemente, così almeno si fa un quadro della situazione. Qualche minuto fa io ho telefonato e mi ha risposto quello che a questo punto evidentemente è suo nipote. Ho chiesto a lui delle informazioni per ristrutturare questo risciò di derivazione cinese che ho rinvenuto nella casa di questo zio di mia moglie, che è morto.
5: Lei ha trovato un risciò?
6: Un risciò. E avevo chiesto a quello stronzo, mi scusi se glielo dico, di suo nipote, se era possibile ristrutturarlo. Mentre parlavamo di questa roba mi è venuto in mente che contestualmente a risciò, nella stessa abitazione, ho rinvenuto questa statua di legno di caucciù, e quindi gli stavo raccontando questo aneddoto e lui mi ha agganciato il telefono in faccia. Pensi un po' che maleducazione, che scarso rispetto per una persona che ha fatto il bersagliere.
5: Ti daremo una tirata d'orecchio.
6: Mia madre sa cosa faceva? Mi picchiava col cucchiaio di legno, sa?
5: A me col battipanni.
6: Col battipanni, ma lo ricordo, il battipanni, bei segni che lasciava. Pensi un po' che una volta mi ha picchiato con il battipanni, ma io inavvertitamente avevo lasciato gli occhiali nella tasca posteriore dei pantaloni. A forza di darmele col battipanni mi ha rotto gli occhiali. Un pezzo di vetro degli occhiali rotti eventualmente si è infilato dentro la natica. Mi hanno dovuto dare due punti di sutura. Adesso ho una piccola cicatrice sulla chiappa, chiamiamola così. Pensi un po' che aneddoto divertente. Divertente.
5: Va bene, gli daremo una tirata all'orecchio.
6: Ecco, glielo dica da ha detto il signor Angelo Palanca, peraltro ex bersagliere, di andarsene a fanculo, glielo dica.
5: Ma io adesso,
6: d'accordo, grazie, salve. E vedi, lo capisci subito quando parli al telefono con uno che ha fatto la guerra. Io che ho fatto il bersagliere le riconosco subito le persone per bene. Non come quegli stronzi che stanno sempre attaccati al telefono a farsi le seghe. Merde!

0: Wonderland.
1: Wender ha trovato su Instagram il video di un cane che ringhia e la padrona gli muove la bocca facendogli emettere questi suoni. E ora li utilizzerà per chiamare Arnaldo, l'artigiano di Perugia che costruisce i gufi di legno.
2: Arrivo subito, mi dia un secondo. Con chi parlo? Non ho capito, chi è? Ma chi cazzo di versi sono? Pronto? Senta, se lei è quella che mi ha chiamato ieri per propormi di cambiare abbonamento con il telefono, le dico già che non mi interessa. Lei non può disturbare la gente.
1: Il vecchio malvagio ha buttato giù, ma Wender ha sempre un'altra voce pronta nella manica. Utilizzerà le voci di Marco Mazzoli per richiamarlo e farlo impazzire, facendogli un gioco a quiz radiofonico.
2: Ma che cazzo vuole?
3: Salve signora!
2: Ha capito che non deve più chiamare questo numero! Io sto lavorando!
3: Salve signora, per caso prima l'ha chiamata un cane?
2: Sì, mi ha chiamato un cane e anche un elefante! Ma qui stiamo dando i numeri!
3: E la famiglia Neri?
2: No! Questa è casa lo... Io sono il signor Arnaldo! Sono uno scultore!
3: Sa, io sono in radio in questo momento!
2: E la stanno cazzo me ne frega a me!
3: La stanno ascoltando più di un milione di persone!
2: Quanti?
3: La stanno ascoltando più di un milione di persone!
2: Senta, io subisco ogni giorno chiamate e chiamate da qualcuno e da quello stronzo con la bici! Forse le potrò sembrare sclerato, ma provi lei ad essere tartassato tutti i santi giorni.
3: È contenta?
2: No, a me girano solo i coglioni.
3: Ma wow!
2: Wow, lo dico io, porco.
3: Lei può vincere il premione di Radio 105.
2: Ma che cazzo dice che manco esiste?
3: Le farò tre domande. Se lei mi darà almeno due risposte...
2: Ma si sbrighi che ho la testa del gufo da attaccare al corpo.
3: Vincerà un viaggio per due persone a Chernobyl.
2: Ma che cazzo dice? Se vado a Chernobyl posso morire!
3: Allora vado con le domande?
2: Continuiamo questa pamponiba, Pantolina! Non riesco manco a dirlo dal nervoso!
3: Prima domanda! Come si chiama il presidente degli Stati Uniti d'America?
2: Bobby Solo!
3: Esatto!
2: Io sono collegato alla centrale dei carabinieri!
3: Seconda...
2: Tra pochi minuti avrà le manette al polso!
3: Seconda domanda!
2: Ma io non lo so! Sono sbalordito!
3: Si concentri!
2: Ma lei lo capisce che ha un problema al cervello!
3: Quali sono gli ingredienti per fare la pasta al pomodoro?
2: Prendere a colpi di cazzo sua madre!
3: Esattissimo!
2: Michele! Michele, ascoltami molto bene!
3: Lei ha vinto!
2: Tu non mi devi più chiamare! E devi smetterla di pedinarmi quando esco per andare a fare la spesa! Ti ho visto ieri, quando ero alle casse! A pagare che mi spiavi da dietro gli scaffali. Cosa pensi? Che io sia scemo?
3: È contenta?
2: Ma sono un uomo! Porco! Ma lo vedi che sei anche mongolide? Io sono un uomo!
3: Andrà a Chernobyl per una settimana.
2: Sono un uomo!
3: Andrà a Chernobyl
2: Michele,
3: per una settimana.
2: Io piscio in piedi! Porca troia!
3: Andrà a Chernobyl per una settimana a vedere tutte le rovine antiche della centrale nucleare dismessa con un sacco.
2: Ci vai tu, hai capito? Brutto bastardo scemo!
3: Ora la devo salutare.
2: Michele, ora io andrò dai carabinieri e li porterò da tua madre.
3: La mia
2: e la farò arrestare. Visto che tu scappi sempre, me la prenderò con quella stronza benzinaia.
3: La mia segretaria Giovanna la contatterà per spedirle il biglietto aereo e quello
2: Michele
3: dell'hotel.
2: Michele, continua a prendermi per il culo.
3: Ma certo.
2: Vedrai che un giorno ci incontreremo.
3: Ci mancherebbe.
2: E ti darò tante di quelle botte che tornerai a casa con la testa piantata nel culo.
3: Ok, bene.
2: Non va bene un paio di coglioni. Michele, ora chiudi sto cazzo di telefono e inizia a scappare. Devi scappare il più lontano possibile.
3: Come mi piace il cazzo!
2: Ricchio!
3: Lei è veramente gentile.
2: Sei come tutti quei ragazzini che passano le giornate a guardare il telefonino. Quella cosa ti sta rincoglionendo il cervello. Io alla tua età giocavo già al bar a carte e mi scopavo la figlia del panettiere. Ridi su sto cazzo.
3: Get down.
2: Michele, Io ora esco e vado da tua madre. Fatti trovare subito, hai capito? Ti voglio pestare davanti a quella santa donna.
3: Attenzione, avvistato scippatore di maiali sull'autostrada del
2: sole. E tua madre quella puttana.
3: Il malvivente è su uno scooter con il maiale seduto dietro.
2: Io vado pure in chiesa ogni domenica mattina e tu mi fai dire le bestemmie. Maiale!
3: Ma mi faresti anche il di dietro?
2: Oddio santo! Ora anche una proposta da un ric...
3: A me piace quando mi tirano i capelli.
2: Io te li strappo quei capelli e poi li uso per il pupazzo pagliaccio che sto facendo per un bambino.
3: E poi mi piace tantissimo farmi tirare i calci nelle palle.
2: Basta, adesso basta. Esco a cercarti.
3: Tu hai anche dei cazzi di gomma.
2: Dimmi subito dove sei. Non buttare giù il telefono, dimmi dove sei.
3: A me piace tantissimo farmi tirare i calci nelle palle.
2: Va bene Michele, ti tiro tutti i calci che vuoi nelle palle. Basta che mi dici dove cazzo sei. Ma dove sono le chiavi della macchina?
3: Come mi piace.
2: Ecco, le ho trovate.
3: Dai, allora ci vediamo dopo.
2: Aspetta che prendo l'ascensore. Non buttare giù.
3: Allora ci vediamo dopo. Bella puttanazza.
2: Michele, ci sei?
3: Sì.
2: Sto per entrare nell'ascensore, non andare via.
3: Yeah.
2: Ma quanto cazzo ci mette sta cazzo di ascensore?
3: Qua.
2: Ecco, è arrivata.
3: Qua.
2: No, Michele!
3: Qua!
2: Hai cagato dentro l'ascensore! Porca m***a!

0: lo Zoo di 105. California, California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isolette alle Seychelles, nell'arcipelago. Nell'arcipelago
4: dell'Oceano Indiano.
3: I was crying
1: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi, Col Conner?
5: La cioccolatas.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
3: Ciao, io sono Ryan Conner.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
5: Stile, ma no, il 96.